0: essere celebrato è un generale condannato per genocidio, quando la cerimonia è accompagnata da un picchetto d'onore, dalla presenza di ministri, quando ci sono 8.000 persone, secondo le stime, che lo salutano come un eroe, quindi il confine tra lutto e legittimazione diventa veramente molto molto sottile.
1: Ma invece persone che hanno protestato contro questa giornata?
0: Non ne ho visti, sono stato però all'università di storia e filosofia e forse proprio fra gli studenti che potremmo cogliere il senso di tutto questo, perché chiedendo loro in cosa pensano dei funerali non ho avuto una risposta univoca. Alcuni considerano Mladic una figura storica, quindi un generale che ha combattuto per il proprio popolo e che merita un funerale dignitoso. Altri rifiutano questa lettura. È proprio secondo me tra gli studenti che si potrebbe cogliere il senso delle proteste. Non è una protesta contro l'uomo Mladic, ma contro il modo in cui la storia viene utilizzata nel presente. Quindi contro l'idea che una società possa costruire la propria identità attraverso i simboli della guerra, senza fare i conti con le conseguenze che essa inevitabilmente porta in grembo.
1: Perché secondo te la figura di Mladic dopo questi anni, che sì, certo non sono tantissimi, però insomma sono 30, quindi abbastanza, è ancora così... Cioè, che cosa rappresenta poi profondamente per i serbi?
0: Con la morte di Mladic è tornata alla ribalta una domanda che i Balcani non hanno mai smesso di porsi, cioè quanto può essere lunga la vita di una guerra, quanto può andare avanti la sua eredità quando, come dici tu, la guerra è finita da 30 anni. Questa volontà di rimpolpare una narrazione totalmente distorta e al servizio della classe politica, dei propri interessi, veramente avvelena la coscienza collettiva, e vedere così tanti giovani oggi presenti al funerale è stato veramente uno schiaffo, perché pensavo che avevo fiducia che i giovani possano in qualche modo portare avanti la riconciliazione. Vedere così tanti giovanissimi indottrinati con la maglietta di Mladic a osannarlo, a incensarlo, è stato veramente agghiacciante.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Si è conclusa la missione degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, che hanno incontrato Putin e Zelensky a Mosca e Kiev, ma sembra con scarsi risultati. Sentiamo Roberto Festa.
1: Il negoziato per riprendere i negoziati. Potremmo riassumerle così: le visite degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev durante il weekend. Nonostante Donald Trump abbia affermato che i suoi inviati hanno portato in Russia e Ucraina nuove idee, cosa poi confermata dagli stessi ucraini, non sembra che al momento ci sia una vera svolta. La cosa appare piuttosto chiara se si guarda ad un fatto soprattutto, cioè durante i colloqui tra Vladimir Putin e Witkoff e Kushner, il presidente russo sembra aver reiterato le sue richieste massimalistiche, in particolare le pretese di sovranità su tutto il Donbass, anche le aree che sinora i russi non hanno conquistato. Putin avrebbe chiesto ai suoi militari di occupare tutta la regione prima della fine dell'anno, cosa che a molti osservatori appare non fattibile, frutto soprattutto delle informazioni spesso parziali, spesso abbellite, comunque non corrispondenti alla realtà, che i militari russi trasmettono al Cremlino. Anche il direttore della CIA, John Ratcliffe, è tra l'altro andato la settimana scorsa a Mosca per avvertire i russi che le prospettive militari per loro non sono così rosee. Non si capisce poi esattamente cosa siano queste nuove idee che gli inviati americani hanno portato nelle capitali in guerra. C'è infine un dato, anche questo rilevato da diversi analisti, cioè entrambe le parti hanno bisogno di presentarsi ai colloqui di pace da una posizione il più possibile di forza. I russi cercheranno nei prossimi mesi di rafforzare le loro conquiste, lente, difficili. Gli ucraini vogliono confermare il ripreso slancio militare che gli ha concesso di colpire obiettivi importanti all'interno della Russia. Tutto questo porta dunque a presumere che i primi mesi dell'inverno saranno ancora mesi di guerra e che comunque un'eventuale ripresa significa dei colloqui di pace non avverrà prima di 6 mesi. Per questo la missione di Witkoff e Kushner ha avuto soprattutto l'obiettivo di riprendere il filo dei negoziati che sono stati abbandonati, un po' perché non portavano da nessuna parte, un po' perché gli Stati Uniti sono stati assorbiti da altre questioni, in particolare la guerra in Iran. L'unico vero concreto risultato quindi che il viaggio degli inviati americani ha portato è la tregua di 3 giorni nei combattimenti. Venite più spesso a Kiev, ha detto ironicamente Volodymyr Zelensky, alludendo al fatto che appunto per 3 giorni non ci saranno nella capitale allarmi antibomba.
0: Tra un mese si vota in Brasile, la campagna elettorale entra nelle sue fasi finali, polarizzata, più che mai travolta anche da uno scandalo bancario. Sciocchi Senussi ne ha parlato con Luigi Spera, nostro collaboratore da Rio de Janeiro.
2: Il grosso delle attenzioni si sta concentrando su 2 tematiche. La prima è economica. Tuttavia, come dire, l'attenzione e tutto quello cui si parla in queste ore, in questi giorni a Rio e in tutto il paese è sostanzialmente la questione degli scandali, in particolare uno scandalo del Banco Master che è esploso l'anno scorso. In buona sostanza questa banca per anni ha promesso dei ritorni enormi agli investitori e tutto il denaro che veniva incamerato veniva utilizzato in maniera dubbia, tanto che il titolare di questa banca, questo Daniel Vorcaro, è stato anche arrestato per frodi. Quello che emerge è che molti dei soldi che sono stati incamerati dalla banca negli ultimi anni sono stati distribuiti a favori a politici e anche a giudici della Corte Suprema, per cui c'è un, come dire, un terremoto politico in atto, un terremoto politico giudiziario istituzionale piuttosto serio, e anche Lula è entrato in scena nelle ultime ore, ha rotto il silenzio dopo alcuni giorni dicendo che lui ha chiesto chiunque venga investigato, che nessuno è al di sopra della legge e che le alte cariche dello Stato non sono protette da nulla. Tuttavia questo ha creato uno scontro diretto tra il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che è quello che ha condannato Bolsonaro, e il giudice André Mendonça, che è quello che ha indicato Bolsonaro, che era il suo ex ministro della giustizia. Quindi c'è anche uno scontro politico di fatto all'interno della Corte Suprema, e questo riflette la situazione di polarizzazione nel paese, per cui c'è uno scontro dentro la Corte Suprema, c'è uno scontro dentro la Polizia Federale, perché ci sono voci di coinvolgimento anche di funzionari della Polizia, c'è uno scontro dentro la Procura, perché c'è la voce anche del coinvolgimento del Procuratore Generale, per cui siamo in una situazione di gravissima crisi istituzionale, a un mese dalle elezioni. Ovviamente la destra, nonostante diciamo ci sia un numero molto maggiore di politici di destra coinvolti, tra cui lo stesso Flavio Bolsonaro, che ha preso soldi per finanziare presuntamente finanziare il film del padre, e pare che questi soldi invece siano stati deviati su fondi legati al fratello, per cui siamo in una situazione di crisi istituzionale in cui praticamente la battaglia si gioca sulla stampa e su quello che viene divulgato dalla stampa, e la destra, dicevo, che nonostante abbia più politici coinvolti nello scandalo, sta cavalcando questa cosa. Quindi sostanzialmente saranno questi temi che almeno il primo turno domineranno, insomma, la scena delle elezioni.
3: Ci sono questi grandi gruppi editoriali per chi, tra virgolette, tifano o sopportano?
2: È difficile dirlo, diciamo, al 100%, però storicamente, proprio strutturalmente, i grandi gruppi sono sempre a favore della destra e comunque sempre contro la sinistra e contro le politiche più a favore delle parti della fascia della società più deboli. Quindi questo si mantiene. Non siamo ancora arrivati al livello imbarazzante raggiunto quando all'epoca dell'impeachment di Dilma Rousseff, e che all'epoca, diciamo, tra il 2013 e il 2016, che sono gli anni in cui, come dire, la pressione sull'inchiesta Lavaggiato e sulla corruzione che stava distruggendo il paese, che poi non esisteva nulla di tutto questo. Purtroppo già sto vedendo questa tendenza a giornalisticizzare la parte giudiziaria, quindi a divulgare queste informazioni, dichiarazioni informative della polizia e intercettazioni telefoniche, e farlo in maniera scoordinata, quindi senza far capire di fatto alla popolazione cosa c'è di vero e cosa no, cosa è stato verificato e cosa no. E quindi questo caos, in questa crisi, e con, diciamo, i grandi gruppi di pressione che comunque spingono verso destra, è chiaro che chi trova il maggiore spazio e forse il più grande successo sono sempre le fake news, che, come hanno determinato dal 2014 l'impeachment, la fase dell'inchiesta Lavaggiato, l'elezione di Jair Bolsonaro nel 2018, sta determinando anche purtroppo una pressione molto forte sull'elettorato.
0: In chiusura, la prima puntata del diario dall'Iraq, che ci accompagnerà per tutta questa prima settimana di Esteri. Prima però di sentire Emanuele Valenti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
4: A pochi minuti di macchina dall'aeroporto di Baghdad, lungo l'autostrada che porta nel centro della capitale irachena, c'è un grosso monumento. È piena notte, il sito è illuminato a giorno con una luce rossa molto intensa, impossibile non notarlo. Qui, nel gennaio del 2020, venne ucciso con un drone americano Qassem Soleimani, il comandante iraniano che aveva messo in piedi la fitta rete di alleanze militari di Teheran in tutto il Medio Oriente, Iraq, Siria, Libano, Yemen, l'asse della resistenza. Stava finendo la prima presidenza Trump, un antipasto della guerra di oggi. La luce rossa è un primo messaggio per il visitatore esterno. Il legame tra Iraq e Iran è speciale, anche qualcosa di più, anzi molto di più. Nel giro di poco i messaggi si moltiplicano senza andarli a cercare. Baghdad è piena di foto, manifesti, striscioni, murales con i leader iraniani di ieri e di oggi, Khomeini, Khamenei padre, Khamenei figlio, Soleimani, spesso con loro anche lo storico leader degli Hezbollah libanesi, Nasrallah, ucciso dagli israeliani nel 2024, ma anche il carismatico religioso sciita iracheno Muqtada al-Sadr. E lo stesso in tante altre zone del paese, non solo nel sud a maggioranza sciita, strade, piazze, palazzi, ponti, luoghi pubblici. Gli elementi del complesso quadro geopolitico di questa regione, sappiamo nel pieno di una rapida e convulsa trasformazione, ci sono tutti. Ogni tanto, in contrapposizione, ci sono anche i cattivi, i nemici, Trump e Netanyahu. In alcuni negozi, con le spille o le calamite di Baghdad o delle squadre di calcio, vince il Barcellona, ci sono anche quelle di Khamenei. Immagini, in quella che sembra quasi una campagna pubblicitaria o una trovata per i turisti, che con lo scoppio della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele sono comprensibilmente spariti. In realtà dietro, lo capiremo presto, c'è molto altro. La guerra in Medio Oriente ha però anche un impatto molto tangibile sulla quotidianità degli iracheni. Fuori dalle stazioni di servizio ci sono code chilometriche. Il blocco di Hormuz ha ridotto in maniera importante le importazioni di prodotti derivati dal petrolio. Nonostante la notevole produzione domestica, che fa il 90% del budget iracheno, il paese non produce tutti i carburanti necessari a soddisfare la domanda interna. Il mercato nero si arricchisce. Ai bordi delle strade si stanno moltiplicando le montagne di taniche di benzina, con prezzi gonfiati del 50%. Anche la rete elettrica è in sofferenza e l'Iraq importa una buona parte della sua corrente elettrica dal vicino Iran. I blackout sono una costante, che parta subito il generatore o che rimanga tutto fermo, buio, per ore. Gli iracheni, abituati a ben altri problemi, non fanno una piega. La sera o la notte, quando noi iniziamo a pensare a come muoverci nel buio, hanno già acceso la luce del cellulare da 30 secondi. Per il visitatore esterno, in questo paese non c'è quasi nulla di normale. Per gli iracheni, tutto è diventato normalità.
5: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

Buongiorno e benvenute e benvenuti a tutti e a tutti a una nuova puntata di Pubblica, nuova anche perché il palinsesto 2026-2027 di Radio Popolare comincia proprio oggi, quindi con tutte le trasmissioni che ritornano ai loro posti. E anche noi riprendiamo oggi, il palinsesto di Radio Popolare prevede per Pubblica lo spazio dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11.30.

0: Visto che resta 1 miliardo circa di anni da qui all'estinzione del pianeta Terra, verrebbe da dire viviamoceli bene. È una storia lunga quella da cui partiamo questa mattina. La Terra esiste da 4 miliardi e mezzo di anni, la vita sulla Terra 3 miliardi e mezzo di anni e la stragrande maggioranza di questo tempo ha visto soltanto virus e batteri. Da mezzo miliardo di anni poi ci sono state anche le piante e gli animali. Chissà quanti di noi durante questa estate delle ondate di calore, anche un pezzo di primavera direi per la verità, chissà quanti di noi hanno pensato a come si potrà mai riavvolgere, se sarà mai possibile, il nastro delle nostre vicende umane a partire dalla questione del surriscaldamento del clima. Chissà quanti di noi si sono interrogati tra un picco e l'altro delle temperature negli ultimi mesi sulla irreversibilità dei fenomeni fisici, facendo riemergere forse anche ricordi di vecchie lezioni di scienza con la prof o il prof che spiegano le leggi della termodinamica. Di fronte a tutto questo c'è però bisogno di un aiuto da chi, secondo me, ha dato un nome a tutto questo e il nome è finitudine. Buongiorno e benvenuto al professor Telmo Pievani.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a lei per essere qui con me stamattina, filosofo della scienza, evoluzionista, filosofo della biologia. Allora, professore, io devo per forza citare da dove ho rubato appunto quell'espressione, ed è il titolo di un suo libro di qualche anno fa, 2020 direi, se non ricordo male, il titolo era appunto Finitudine, un romanzo filosofico su fragilità e libertà, adesso ci arriviamo, ed è stato pubblicato da Raffaello Cortina Editori. Allora, il caldo, la consapevolezza che non si torna indietro presto, dunque la consapevolezza della irreversibilità dei fenomeni, tutto questo, partiamo da qui, professor Pievani, accelera l'idea della fine?
1: Ma diciamo che dovrebbe indurci a una maggiore umiltà, questo è il senso poi del concetto di finitudine, no? Cioè il fatto che, come ricordava lei all'inizio, la Terra è molto più antica di noi, la vita è molto più antica di noi, noi esseri umani siamo su questo pianeta tutto sommato da un quarto d'ora di tempo, pochissimo, 300 millenni che sembrano tanti ma in realtà sono niente, sono un battito di ciglia del tempo evolutivo, eppure lì il paradosso, siamo così potenti da cambiare letteralmente gli equilibri planetari e quello che abbiamo visto quest'estate è proprio il fatto che una specie da sola, non era mai successo prima, in pochi secoli è stata capace di alterare la composizione dell'atmosfera in modo tale da portare il clima verso il caldo. La Terra è già stata più calda di così, più fredda di così, ne ha già vista di tutti i colori, diciamo, ma non era mai successo in modo così veloce a causa di una sola specie che così facendo, ed ecco il paradosso della finitudine, dimostra di essere poco sapiens, perché poi alla fine in un pianeta più caldo alcune piante e animali sopravviveranno benissimo, quelli che ne pagheranno invece di più le conseguenze siamo proprio noi, quindi ci siamo chiamati sapiens ma ci stiamo facendo male da soli, che non è molto sapiens.
0: E spesso abbiamo anche la sensazione di essere un po' il centro dell'universo, mentre invece non lo siamo proprio per niente. E allora su questa considerazione, Telmo Pievani, le chiedo come è stato possibile che appunto soggetti come siamo noi umani, così poco rilevanti per gli equilibri non solo del pianeta, non solo del sistema in cui ci troviamo, sistema solare in cui ci troviamo, dell'universo e quant'altro, come è stato possibile che appunto esseri così insignificanti siano stati anche così dannosi, appunto, da fare del male al clima di questo pianeta?
1: Beh, quello che noi sappiamo è che c'è stata una grande accelerazione, questo è il punto molto importante, ed è vicina a noi tutto sommato, perché è iniziata nel secondo dopoguerra, che infatti è anche il punto simbolico da cui si vuole fare cominciare l'evento geologico chiamato Antropocene, appunto, no? L'epoca recente dominata dall'uomo, quindi tutto sommato è qualcosa di molto molto vicino al tempo, stiamo parlando dei nostri nonni, diciamo, di mio nonno, mio papà, eccetera, quindi persone nate e vissute nell'immediato fine della seconda guerra mondiale. Lì c'è stato un boom, uno sviluppo economico pazzesco che ha portato tanto benessere ovviamente a una parte dell'umanità, però ricordiamocelo, non a tutte naturalmente, noi siamo tra i privilegiati, tra i fortunati, ed è stata una crescita economica così veloce che si misura in tanti modi diversi: quantità di plastica prodotta, cemento, asfalto, domanda di energia che è cresciuta tantissimo per l'industria, ma anche per l'agricoltura, e tutto questo ha portato a un'accelerazione dei consumi umani e della produzione di questi gas, ormai diventati famosi, i gas serra, che abbiamo immesso in atmosfera. Il punto che a me colpisce molto, io studio i modelli, studio l'evoluzione, è che quello che è accaduto quest'estate, che sta accadendo adesso, era ampiamente previsto dai modelli almeno da 30 anni a questa parte. Cioè, i modelli dicevano che quando ci fossimo avvicinati alla soglia di 1,5 gradi di riscaldamento globale, che è quella che abbiamo superato proprio da 3 anni a questa parte, stabilmente, quello che si è verificato quest'estate è appunto quello previsto, cioè lunghe ondate di calore da maggio, praticamente da metà maggio fino a metà settembre, alluvioni, inondazioni, eventi estremi, crolli di seracchi dei ghiacciai e così via. Quindi da antropologo mi viene da pensare che, insomma, non abbiamo avuto previdenza, non abbiamo voluto ascoltare quello che la scienza ci ha detto negli ultimi 30 anni, e non siamo lungimiranti, ecco, non abbiamo ascoltato le Cassandre della scienza, vecchio mito greco.
0: Voglio ritornare al suo libro, professore, per cambiare, ma soltanto per un istante, il tema, ma perché in quel libro, Infinitudine, c'è un'associazione tra il concetto appunto della fine, la finitudine e la libertà? Qual è lo spazio di libertà che questa idea della fine, che riguarda tutti quanti noi, ci dà? Da dove arriva?
1: Ma in quel libro mi immagino un dialogo che in realtà c'è stato veramente tra due grandi amici, due premi Nobel francesi, un grande scrittore, Albert Camus, e Jacques Monod, un grande genetista, un grande scienziato. Camus poi muore molto giovane, lo sappiamo, in un incidente stradale, ma mi immagino che loro abbiano scritto un libro insieme, difendendo questa idea laica, entrambi non credenti, di finitudine, e cercando un senso, quindi, in una vita che sappiamo che finirà e che non avrà un dopo, secondo loro. Allora loro cercano un senso a questa finitudine, e alla fine lo trovano nella solidarietà, cioè nel fatto che sentirsi fragili è negativo, ma da un lato ti fa capire che lo siamo tutti, no? Ti dà un senso di comunità, siamo tutti fragili, quindi stiamo tutti insieme in questa condizione di fragilità. E poi la libertà, perché se non c'è una provvidenza, se non c'è una logica superiore alla quale dobbiamo obbedire, beh, allora vuol dire che siamo liberi anche di cambiare le cose, perché questo è quello che accade anche nel caso del clima di cui parlavamo prima. Essendo noi la causa, che ne dicano i vari negazionisti che imperversano sui giornali italiani, visto che ne siamo noi la causa, possiamo anche fare la differenza, cioè possiamo cambiare le nostre abitudini e quindi modificare la situazione, perché noi siamo il problema e quindi noi possiamo cambiare.
0: Prima di salutarla, professor Telmo Pievani, le voglio sottoporre una questione che tra l'altro affronterò più avanti nel corso della trasmissione. Ascolteremo un economista storico francese che si chiama Arnaud Oren e che ha coniato, senta un po', il concetto di capitalismo della finitudine. Qui c'è un fare spalla a spalla, lo vedo già, ma è un confronto di idee tra lei e il professor Arnaud in diretto questa mattina. Allora, è una forma di capitalismo quella che ha pensato l'economista francese, capitalismo della crisi che si verifica quando le risorse sono scarse, cioè a dire quasi sempre, quindi i comportamenti dei soggetti, dice Arnaud, diventano predatori, rivendicano perfino la guerra. Allora, per questa via, la finitudine climatica è capace di generare ingiustizie. Quali sono e quanto sono gravi le ingiustizie associate appunto alla finitudine legata al cambiamento climatico, professore? Professor Pievani.
1: Mi piace molto questa idea di capitalismo della finitudine, perché è una modalità di ricostruire, di ripensare l'economia, smettendola di illuderci che si viva su un pianeta infinito con risorse infinite che si possano rigenerare indefinitamente. Questa è una follia che dobbiamo toglierci dalla nostra testa, che ha imperversato nei modelli economici negli ultimi 40 anni. L'ingiustizia è il tema fondamentale del riscaldamento climatico, lo abbiamo visto quest'estate, si spiega in 3 modi molto semplici. Chi paga? Chi paga di più quello che sta accadendo al clima? Lo pagano, allora, nei vari paesi, anche quelli più ricchi, lo pagano le persone anziane, i bambini, le donne, le partorienti, i ceti più fragili, quindi lo pagano i più deboli, e questo è profondamente ingiusto. Prima grande ingiustizia. Seconda ingiustizia, chi lo pagherà ancora di più? i nostri figli e i nostri nipoti, magari che non esistono ancora, cioè persone che per definizione non hanno contribuito in alcun modo al problema. Quindi seconda grande ingiustizia. La terza che non vogliamo vedere è che più del 90% del costo del riscaldamento climatico lo pagano i paesi poveri della fascia tropicale ed equatoriale, e il Niño che sta per arrivare adesso a novembre produrrà più di 50 milioni di persone di nuovo ridotte alla fame, che dovranno migrare, dovranno spostarsi per trovare una vita, una possibilità di vita. E questa è la terza enorme grande ingiustizia. Noi abbiamo creato il problema, noi occidentali, noi paesi ricchi, e scarichiamo per più del 90% il costo su chi ha contribuito minimamente al problema. Quindi è un enorme tema di giustizia sociale.
0: Chiarissimo. Professor Telmo Pievani, grazie per essere stato qui con me stamattina e buona giornata.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: A presto. Telmo Pievani. Il titolo di questo suo libro, da cui il professor Pievani anche questa mattina ha attinto per alcune sue considerazioni, Finitudine, un romanzo filosofico su fragilità e libertà, pubblicato mai qualche anno fa nel 2020 da Raffaello Cortina. Quello che abbiamo ascoltato attraverso le sue parole sono alcune considerazioni attorno al tema della finitudine legata ai fenomeni fisici, come quelli legati appunto alla Terra, al nostro sistema solare e alla nostra galassia, all'universo, quindi il complesso, diciamo così, degli agenti fisici nella nostra vita. Quello che vogliamo vedere adesso è un legame con un pezzo di questa storia dei fenomeni fisici, che sono i fenomeni legati all'economia. Come vi dicevo, ho sentito nei giorni scorsi un economista e storico francese che si chiama Arnaud Oren. Ha coniato questa espressione del capitalismo della finitudine. È un capitalismo vorace per certi aspetti, destinato anche a arrivare fino all'estremo della guerra. Ciascuno di voi potrà dire, beh, grazie, lo vediamo tutti i giorni, ma la considerazione, diciamo così, teorica e politica allo stesso tempo è particolarmente interessante per come la pone l'economista francese Oren. E allora voglio farvi sentire alcune considerazioni che lui ha fatto in questa chiacchierata che abbiamo avuto con lui qualche giorno fa, e con lui cominciamo dai fondamenti della sua ricerca, cioè chiedendogli che cos'è e se ci può dare una definizione il capitalismo della finitudine. Sentiamo come risponde Arnaud Oren.
2: Alors, merci pour cette invitation à discuter mes idées. J'essaye en fait de distinguer deux types de capitalisme dans l'histoire.
3: Grazie per questo invito a discutere le mie idee. Cerco di distinguere due tipi di capitalismo nella storia, a partire dal XVII e dal XVIII secolo. Il più conosciuto, quello nel quale quasi tutti siamo cresciuti, è il capitalismo liberale. È un capitalismo fondato sull'idea che sia la concorrenza a regolare la distribuzione delle risorse. E questo capitalismo liberale si fonda su un'utopia, quella della crescita globale della ricchezza. Se si rispetta il principio della concorrenza e la teoria dei vantaggi comparati di David Ricardo, il celebre economista dell'inizio del XIX secolo, secondo il quale ciascuno si specializza nel settore in cui è relativamente più efficiente, allora tutti si arricchiranno, individui, imprese e stati. Uso spesso l'immagine di una torta che può crescere, aumentando le proprie dimensioni per tutti.
2: De conditions pour se déployer, en particulier une forte liberté des mers.
3: Il capitalismo liberale ha bisogno di alcune condizioni per potersi sviluppare, in particolare della libertà dei mari e di uno Stato egemone disposto a creare istituzioni favorevoli al libero scambio, ad abbassare i dazi doganali, a spezzare i monopoli e a far rispettare il principio della concorrenza. Si è sviluppato a metà del XIX secolo sotto l'egemonia britannica e lo abbiamo visto riaffermarsi dopo il 1945 sotto l'egemonia degli Stati Uniti.
2: Secondo me, il è piuttosto minoritario nella storia della modernità. puisque j'en définis un.
3: Ma secondo me questo tipo di capitalismo è piuttosto minoritario nella storia della modernità. Ne definisco un altro che chiamiamo capitalismo della finitudine e che nei manuali veniva spesso definito per descrivere il periodo del XVII e XVIII secolo, mercantilismo.
2: Ce capitalisme qu'on appelait autrefois mercantiliste, je le vois se déployer bien entendu au XVIIe, XVIIIe.
3: Questo capitalismo, che un tempo veniva chiamato mercantilista, si sviluppa nel XVII e XVIII secolo, ma anche alla fine del XIX secolo e fino al 1945. E lo vedo tornare da una decina, forse quindicina d'anni. Questo tipo di capitalismo è, al contrario, l'opposto dell'utopia della torta che può crescere per tutti.
2: Alors, ce type de capitalisme, au contraire, c'est l'inverse de l'utopie du gâteau qui peut grossir pour tout. L'idée, c'est que l'économie est un jeu à somme nulle. Ce que l'un gagne, l'autre va le perdre.
3: L'idea è che l'economia sia un gioco a somma zero. Ciò che uno guadagna, l'altro lo perde. La dimensione della torta della ricchezza, dunque, non può aumentare. E se si vuole, bisogna appropriarsi di una fetta della torta del vicino. E quindi l'opposto del capitalismo liberale. Non promuove il libero scambio, ma al contrario il protezionismo e persino la guerra e la predazione per appropriarsi delle risorse e dei mercati. Non promuove il principio della concorrenza, ma al contrario monopoli, cartelli e posizioni dominanti delle imprese. E non è favorevole alla decolonizzazione o agli scambi con paesi indipendenti. Al contrario, vuole territorializzare l'economia e quindi colonizzare o ricolonizzare determinati territori.
2: E donc colonizzare o ricolonizzare un certain nombre de territoires. Allora, sul capitalismo della finitude, effettivamente, il è.
3: Il capitalismo della finitudine è dunque ancora più predatorio del capitalismo liberale e tende a creare una condizione di non guerra né di pace, un contesto nel quale l'orizzonte non è affatto quello del dolce commercio di Montesquieu, e al contrario un commercio belligerante, bellicista, che potrebbe condurre alla guerra.
2: Un état où l'orizzonte n'est pas le doux commerce de Montesquieu, pas du tout. C'est un commerce au contraire belliqueux, belliciste et qui pourrait conduire à la guerre.
0: Quello che state ascoltando è l'economista storico francese Arnaud Oren. Le sue considerazioni attorno al capitalismo cosiddetto della finitudine sono contenute tra l'altro in un libro che è stato pubblicato di recente da Einaudi dal titolo La confisca del mondo, storia del capitalismo della finitudine. Un capitalismo, come avete sentito, molto più duro, addirittura predatorio, che ama anche la guerra e che si contrappone a quello che dovrebbe apparire, e per molti di noi forse è anche una sorpresa, preso un capitalismo più dolce, quello liberale. Altra questione, allora al professor Oren abbiamo chiesto se dice che il capitalismo della finitudine sia un sistema economico nel quale scompare la promessa di una crescita illimitata. Allora, quali sono le ragioni di questa scomparsa e quali sono le motivazioni che portano a questa scomparsa? Sentiamo Arnaud Oren.
2: Oui, ça c'est un point très très très important, en effet. En fait, il y a deux éléments qui sont à l'œuvre à chaque fois lorsque le capitalisme de la finitude.
3: Sì, è un punto molto importante. Ogni volta che il capitalismo della finitudine compare o ricompare, entrano in gioco due elementi. Il primo è un sentimento condiviso dalle élite, l'idea che le risorse siano limitate. Nel XVII e XVIII secolo, per esempio, il mondo era stato in gran parte esplorato e conquistato dalle potenze europee. Le nazioni europee si lanciarono alla conquista degli oceani e delle terre, cercando di prevalere sui propri vicini. Lo stesso fenomeno si verifica alla fine del XIX secolo. Con l'aumento della popolazione, con la seconda rivoluzione industriale che richiede nuove risorse, le élite economiche, politiche e militari iniziano a concepire il mondo come un sistema finito. La popolazione aumenta, aumentano i bisogni e quindi bisogna affrettarsi ad appropriarsi delle ultime risorse e delle ultime terre disponibili.
2: Il faut se précipiter pour essayer de s'accaparer les dernières ressources disponibles, les dernières terres disponibles. Et aujourd'hui, évidemment, avec le changement climatique, l'extinction des espèces,
3: E oggi, naturalmente, con il cambiamento climatico, l'estinzione delle specie, l'aumento del livello di vita di una parte della popolazione e la crescita del consumo di proteine animali, vediamo esattamente lo stesso fenomeno. Una parte delle élite politiche, economiche e militari ritiene che sia necessario appropriarsi rapidamente delle ultime risorse disponibili. Questo è il primo elemento. In animali vediamo esattamente lo stesso fenomeno. Una parte delle élite politiche, economiche e militari ritiene che sia necessario appropriarsi rapidamente delle ultime risorse disponibili. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento riguarda la finitudine dei mercati.

0: combattere, non soltanto pacificamente, ma anche attraverso la guerra, per stabilire chi si sarebbe aggiudicato i mercati tessili dell'America, del Levante e così via.
1: Chi ha emporté les marchés textiles de l'Amérique, du Levant, etc. Même chose à la fin du XIXe siècle, avec un élément très important, c'est l'émergence de l'Allemagne.
0: La stessa cosa accade alla fine del XIX secolo con un elemento molto importante, l'emergere della Germania. Alla fine del XIX secolo la Germania diventa il grande incubo dell'Inghilterra, diventa una potenza industriale capace di raggiungere e poi di superare l'Inghilterra e viene considerata dalle élite inglesi, francesi e in parte anche italiane come un paese destinato a conquistare i mercati. E quindi i mercati non sono sufficienti per tutti. Ancora una volta si pensa che la crescita globale della ricchezza per tutti i paesi che si stanno industrializzando non sia possibile, perché non ci sono sbocchi sufficienti per tutte le potenze industriali emergenti, naturalmente con l'emergere anche degli Stati Uniti.
1: E oggi, e bien depuis une dizaine d'années, c'est la même chose. Dans les années 1990, la Chine et les États-Unis étaient complémentaires.
0: E oggi, da una decina d'anni, accade la stessa cosa. Negli anni 90 Cina e Stati Uniti erano complementari. La Cina produceva beni di fascia bassa e media e acquistava debito americano, accumulando enormi risparmi. Gli Stati Uniti creavano nuovi prodotti, innovavano e svolgevano il ruolo di carabiniere del mondo. Poi nell'ultimo decennio circa questi due paesi da complementari sono diventati concorrenti e oggi ritorna l'idea che ci siano troppi produttori.
1: C'est de nouveau l'idée selon laquelle il y aurait trop de producteurs. La Chine produisant 29% dei prodotti manifatturieri mondiali.
0: La Cina produce il 29% dei beni manifatturieri mondiali, più dell'Unione Europea, del Giappone e degli Stati Uniti messi insieme. La Germania e l'Italia settentrionale conoscono quindi un nuovo shock cinese, come lo definiscono gli economisti. L'idea cioè che sia in corso una deindustrializzazione provocata da prodotti cinesi migliori e molto meno costosi in tutte le fasce di mercato. Torniamo quindi all'idea che ci siano troppi produttori e non abbastanza mercati per tutti.
1: Donc on revient dans l'idée selon laquelle il y aurait trop de producteurs et pas assez de marché pour tout le monde dans le moment.
2: Si chiama Arnaud Oren, l'economista e storico francese che state ascoltando, autore di un libro che si intitola La confisca del mondo, storia del capitalismo della finitudine. Questo capitalismo della finitudine è quello della scarsità delle risorse, e quando mai le risorse non sono state scarse, si potrebbe dire, e quando la scarsità si manifesta nelle risorse economiche, lo scontro per l'accaparramento di quelle risorse può diventare di tipo predatorio e portare fino alla guerra. Questo è il suo pensiero. Ve ne faccio sentire ancora un estratto, poi l'integrale della conversazione con Arnaud Oren la potremo sentire, la potrete sentire anche sul podcast. Allora sentiamo un'altra parte delle sue considerazioni. La finitudine del capitalismo è anche una conseguenza della crisi climatica?
1: Ah oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est la grande différence par rapport aux deux premières périodes.
0: Sì, assolutamente. Questa è la grande differenza rispetto alle prime due fasi del capitalismo della finitudine. In quelle epoche avevamo l'idea che non ci fossero abbastanza risorse e che ci fossero troppi produttori. Lo abbiamo visto nel XVIII secolo e alla fine del XIX, all'inizio del XX secolo. E naturalmente, nel periodo tra le due guerre mondiali, con quel terribile capitalismo della finitudine che raggiunge, direi, il suo apice con la Germania nazista.
1: Ajouté alla finitudine du monde, c'est le changement climatique et l'extinction des espèces.
0: Ma oggi c'è un elemento ulteriore che accentua la finitudine del mondo, il cambiamento climatico e l'estinzione delle specie. Abbiamo una serie di élite capitaliste perfettamente consapevoli del cambiamento climatico e del collasso della biodiversità, che non cercano di proteggere ciò che può ancora essere protetto o di ridurre le emissioni di gas serra.
1: A proteggere ce qui pourrait l'être ou à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais qui au contraire veulent tenter de se protéger.
0: Al contrario, cercano di proteggersi dal cambiamento climatico appropriandosi delle ultime risorse disponibili e delle ultime terre arabe.

0: rinnovabili, per trasformarle in economie di piantagione e riportare in particolare i paesi dell'America meridionale a un'economia primaria, specializzandoli nelle produzioni agricole. E l'amministrazione Trump è pienamente dentro questa logica. L'idea di appropriarsi dell'acqua del Canada, di determinate risorse dell'America meridionale, di tornare a controllare infrastrutture che in precedenza erano controllate dalla Cina. Con il cambiamento climatico ci troviamo quindi di fronte a una finitudine ancora più accentuata rispetto alle due prime fasi.
1: Dans une finitude encore plus prononcée que lors des deux premières périodes.

Dunque, finitudine, questa è stata un po' la parola chiave della trasmissione di questa mattina, di questa puntata di Pubblica di oggi. E quello che avete appena finito di ascoltare è Arnaud Oren, è un economista, è uno storico francese. La confisca del mondo, storia del capitalismo della finitudine, pubblicato da Einaudi nei mesi scorsi, è il titolo del volume in cui Oren ha condensato le sue considerazioni su questo tema. Le differenze tra il capitalismo liberale, quello della promessa dell'abbondanza, rispetto a questo capitalismo della finitudine, della scarsità delle risorse, dove ci si fa anche la guerra per accaparrarsi delle risorse, appunto. Abbiamo iniziato la puntata di oggi con Telmo Pievani proprio sul tema della finitudine legata al cambiamento climatico, al surriscaldamento del clima. Finiamo qui, chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, la prima del nuovo palinsesto 2026-2027. Io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata alle 11. Adesso la linea va a Dira Rubini per CALT. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: Un saluto ascoltatrici e ascoltatori, bentornate, bentornati. Il palinsesto invernale o autunnale, insomma, decidete voi, comincia questa settimana, è cominciato stamani e quindi riecco anche Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi dalle 11.30 fino alle 12.30 circa. Un saluto da Ira Rubini, da tutti coloro che collaborano a questa trasmissione, e sono tanti e tante, e come sempre i numeri per scriverci: 331-6214013, WhatsApp, Telegram, SMS, diretta @popolarenetwork.it la mail, oppure se volete ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it, sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, e riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare al termine della puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo. Oggi ritroviamo Giallo Crovi, la rubrica del lunedì dedicata al giallo. Sarà nostro ospite Maurizio Schiavo, grande musicista, direttore d'orchestra per un progetto su Vivaldi. Si parlerà di poesia al femminile con uno dei primi appuntamenti della riapertura del Piccolo Teatro. Barbara Sorrentini in diretta dalla Festa del Cinema, dalla Mostra del Cinema di Venezia. E Tiziana Ricci, che mi ha raggiunta in studio. Bentornata Tiziana, in realtà ci siamo sentite anche quest'estate, ma insomma,
1: buongiorno,
0: bentornata
1: Ira.
0: A Cult, ciao.
1: Buongiorno, e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Di cosa parliamo?
1: Allora, del nuovo rinascimento è il titolo della 16ª edizione del Landscape Festival, i maestri del paesaggio, che invade, per così dire, Bergamo Alta fino al 20 di settembre. Allora, come di consueto, c'è Piazza Vecchia, che è un po' il manifesto, lo spettacolo di questo evento, di questo festival, e viene affidata solitamente a un architetto paesaggista che prepara un'installazione, e in questo caso è Cristina Mazzucchelli, a cui è stata affidata la piazza quest'anno. Lei ha fatto delle composizioni con alcune piante che poi, insomma, ci ha spiegato sono piante particolari, belle da vedere, e ha pensato delle soluzioni per definire lo spazio dei dehors, dei locali che si affacciano sulla piazza. Ha pensato una struttura specchiante che a me non è piaciuta, devo dire subito la verità, perché insomma, mi sembra che col caldo che fa, usare delle strutture specchianti non sia il massimo, nel senso che aumenta la temperatura, eccetera. Però lei ci spiegava che queste strutture hanno il pregio di riflettere l'architettura, che è meravigliosa per chi conosce Piazza Vecchia, e nello stesso tempo anche le piante, la vegetazione. Quindi lei in questi specchi mette insieme la vegetazione, le piante. Vabbè, poi dopo sentiremo anche l'opinione di un architetto paesaggista che vi farò sentire. Perché è particolarmente importante? Perché, visto l'estate rovente che abbiamo passato, la tesi di questo, diciamo, evento, perché ci saranno una serie di incontri in collaborazione con l'università, è quello di cambiare la concezione, cioè la natura non deve più essere un elemento ornamentale nelle città, ma deve diventare un elemento fondamentale,
0: strutturale
1: nella progettazione, nello
0: sviluppo urbano. Stavo passando adesso dall'ingresso delle autostrade, ci sono altri 4 palazzoni venuti su come funghi in 2 mesi.
1: Esatto.
0: Quindi,
1: cioè, c'è la questione della produzione di ossigeno, della permeabilità del terreno, oltre all'estetica, perché c'è anche quella questione lì. Allora, vorrei farvi sentire subito Simone Zenoni, che è presidente dell'Associazione Italiana di Architetti del Paesaggio per la Lombardia. Durante la presentazione ha detto una cosa allarmante, ma non perché non sia vera, perché purtroppo è verissima. Questa questione del paesaggio, della natura nelle città, eccetera, diventa sempre più urgente, no? Più scottante. Però lei sottolineava che è necessaria una preparazione. Mi spiega questa cosa?
2: Sì, è necessaria un approfondimento serio in Italia, perché mentre in alcuni paesi europei il paesaggista ha un ruolo centrale, penso alla Francia e penso alla Germania, la Francia addirittura ha i paesaggisti di Stato, però questo è un tema abbastanza anche transfrontaliero.
1: Dicevamo, in altri paesi è più valorizzata.
2: Europei la figura del paesaggista è molto più riconosciuta che in Italia, quindi qui noi parliamo di paesaggi, siamo molto contenti che portiamo a Bergamo il paesaggio internazionale, i paesaggisti internazionali, però c'è un tema, e cioè quello che in Italia il paesaggista è una figura ancora troppo timida, viene spesso messo al margine dei gruppi interdisciplinari di ingegneri, architetti, agronomi, e ci sono bandi che addirittura non hanno ancora ben capito che cosa sia il paesaggista.
1: Perché è importante?
2: È importantissimo nell'affrontare le sfide del nostro tempo, che il cambiamento
1: climatico. Quindi i cambiamenti climatici, il caldo.
2: Certo, che il cambiamento climatico sta devastando i nostri paesaggi sostanzialmente, l'abbiamo visto anche in Tibet.
1: Paesaggi,
2: no?
1: Culture.
2: Esattamente. E l'architetto paesaggista cosa fa? Mette sullo stesso piano, quello bravo, diciamo, l'architetto paesaggista certificato, mette sullo stesso piano l'uomo e la natura. Non è più possibile pensare che le azioni antropiche siano sempre, come dire, positive rispetto alla natura. Dobbiamo cominciare a guardare, proprio a cambiare lo sguardo. Se non facciamo questo, io credo non arriveremo a nessuna soluzione.
1: Tra l'altro il trend degli ultimi anni sono state proprio le costruzioni di questi agglomerati di grattacieli specchianti, no? Che alzavano la temperatura di diversi gradi nelle città.
2: Bravissimo.
1: E qualche alberello che usciva dal cemento. Ecco. Cioè la natura sembra un oggetto, è diventato un elemento ornamentale più che...
2: È così, ecco, bravissima. Io voglio mettere in guardia anche rispetto appunto a queste strategie di greenwashing, no? Dove il paesaggista spesso viene coinvolto solo per dare una pennellata di verde a progetti che magari invece hanno degli impatti violentissimi.
1: Invece la natura può cambiare il clima, l'atmosfera...
2: Deve, certo che lo può fare. E la cosa bellissima, la bella notizia è che lo fa gratis, no? Certo, dobbiamo investire, ci sono dei costi, soprattutto nelle città. Ma questi costi, quando si dice che il verde costa, che costa la sua manutenzione, ma questo non è un costo, è un investimento che noi facciamo per il nostro futuro, per il nostro benessere. E quindi assolutamente sì, la natura fa già delle cose, ma le fa da sola, senza che noi chiediamo nulla. Sì, certo, noi possiamo ovviamente organizzarla come dovremmo saper fare nelle città soprattutto.
1: Quindi bisognerebbe riprogettare tutto mettendola al centro, cioè le piazze, i quartieri, le cose.
2: Esattamente. Attenzione. Attenzione, non pensiamo che sia risolutivo, ci sono aspetti molto più, immaginiamoci le guerre in corso. Io da paesaggista penso sempre che mentre noi ci occupiamo della costruzione di natura, della costruzione di spazi positivi e di benessere, assistiamo contestualmente a persone, a governi, a poteri enormi che invece investono tantissimo nella distruzione. Questo io trovo che sia agghiacciante.
1: Questa piazza, che solitamente è un po', diciamo, l'elemento spettacolare del festival, eccetera, mi domando perché questi specchi, perché gli specchi aumentano la temperatura e secondo me mettono in secondo piano un po' le piante.
2: Sì, allora io adesso non entro...
1: No, lo so, lei non può esprimersi, io ho detto quello che penso
2: io. No, ecco, sono ovviamente pareri personali. Sì, anch'io ho ascoltato le ragioni della progettista che ha parlato di questa riflessione. Non è stato facile, credo, per lei, perché intervenire in una piazza così, già così bella, disegnata e strutturata, era difficilissimo, secondo me.
1: Piazza lei, più bella d'Europa.
2: Per lei è stata una... Beh, forse d'Europa no, dai, non esageriamo. È bella, è
1: non
2: molto
1: bella.
2: Non
1: l'ha detto
2: bella.
1: Le Corbusier.
2: Sì, l'ha detto Le Corbusier. Sembra che l'abbia detto in quegli anni. E perciò ne prendo atto. Adesso, tra l'altro, saranno anche i cittadini, gli stessi commercianti a darne
1: a decidere se li...
2: E questo non l'ho capito ancora esattamente cosa succederà, però ecco, vediamo un po' quello che succederà a breve.
1: Allora, oltre a Piazza Vecchia, le installazioni molto belle anche da vedere, devo dire, ce n'è una stupenda al lavatoio, lavatoio vecchio lì vicino, e un'altra.
0: Ricordiamo ancora dove, in che città?
1: A Bergamo Alta.
0: Bergamo Alta. Mm.
1: Che è uno spicchio di paradiso dal punto di vista architettonico. Dunque adesso quello che mi sono domandata è: ok, siamo alla 16ª edizione di questo importante festival, perché riunisce architetti e paesaggisti da tutto il mondo in una serie di convegni e di incontri, ma che cosa resta? Beh, in una città come Bergamo è anche una città fortunata dal punto di vista della natura, però diciamo, aver ospitato in questi anni tutti questi eventi, cosa ha lasciato? E l'abbiamo chiesto alla sindaca Elena Carnevali. Sindaca Elena Carnevali, intanto che piacere intervistarla.
3: Anche per me.
1: Dunque, siamo alla 16ª edizione di questo bell'evento che diventa sempre più importante alla luce di tutto quello che sta accadendo. Ma a Bergamo cosa resterà?
3: Per Bergamo è rimasto molte cose, non solo adesso, ma in questi 16 anni. Vabbè, soprattutto un tema riguarda proprio la cultura che poi deve contaminare chi la progetta e anche la parte della pubblica amministrazione. Molti dei progetti che abbiamo raccontato oggi e che voi vedete adesso anche con la mia amministrazione in campo, da via autostrada, strade verdi, al recupero di via Ghislandi ed altri che sono già sul piatto, stanno in questa dimensione: recuperare la dimensione della progettazione del paesaggio, del rapporto tra uomo e natura, tra chi la vive, chi la abita, chi la attraversa, come lo era questa piazza, in una dimensione di rispetto dello spazio pubblico e trovando quell'equilibrio molto difficile tra le diverse funzioni che i luoghi hanno.
1: Sì, tra la natura, l'architettura, la bellezza di questa piazza che non deve essere sciupata.
3: Assolutamente sì, ma pensate che cosa significa poter connettere la possibilità nelle strade verdi di arrivare e connettere le scuole primarie, secondarie, i nidi, consentire ai ragazzi di poter essere autonomi nell'andare a scuola, attraversare lo spazio verde, la strada verde. Ecco, è un percorso molto difficile perché naturalmente le esigenze da conciliare sono diverse, ma io credo che di fronte a quello che stiamo vedendo, con assoluto e grave ritardo, io spero che davvero ci sia una responsabilità collettiva più forte.
1: Senta, prima parlavo col presidente dell'AIAP e si diceva che nel progettare le città o comunque nel rivederle bisognerebbe investire sulla presenza della natura in città, cioè non dovrebbe più essere un elemento ornamentale ma dovrebbe diventare importante, però questo comporta un investimento anche economico. Lei pensa che sia possibile? Bergamo è già fortunata come città perché è bellissima, diciamo, la natura eccetera, ma dal punto di vista dell'amministrazione è possibile investire di più?
3: Guardi, noi stiamo talmente investendo che stiamo parlando di quello che è anche nella costruzione delle trasformazioni urbanistiche. La invito magari a vedere che cosa è stato il raddoppio del Parco Suardi, grazie a questo rapporto tra il privato, che aveva una parte di questa proprietà, la possibilità di consentirgli una trasformazione anche di funzione e la restituzione invece di uno spazio, i vecchi orti urbani di San Tommaso a beneficio della città e quindi del bene pubblico. Quindi è sicuramente un tema di risorse, perché poi la manutenzione costa molto. C'è un tema di cultura del rispetto di chi la città la vive, di chi la città la fruisce, e c'è sicuramente un tema di investimento, ma nella relazione pubblico e privato si possono fare molte cose.
1: Allora, come vi dicevo, si va avanti fino al 20 di settembre con una serie di appuntamenti e di incontri, convegni con questi intellettuali, paesaggisti, architetti che verranno a parlare di questa presenza e valorizzazione della natura nelle città. Sono a pagamento gli incontri, sono organizzati con l'università. Trovate tutto il programma nel sito di Landscape Festival in questa edizione. Io vi segnalo un incontro che immagino sia libero, perché è all'Accademia Carrara alle 17:30, lunedì prossimo alle 14, e si parla la natura in città, il tema idee per ripensare i paesaggi urbani. Accademia Carrara, 17:30, lunedì 14.
0: Grazie Tiziana Ricci, risentirci.
3: Ciao.

0: Rieccoci, siamo al nostro secondo argomento che non può che essere naturalmente la mostra del cinema di Venezia. Barbara Sorrentini, ciao!
1: Ciao, buongiorno!
0: Appena uscita da una proiezione.
1: No, allora in realtà ho appena fatto un'intervista a Roberto Di Gian, che adoriamo tantissimo, era con un film alle giornate degli autori, Una donna d'oggi sarebbe il titolo, storia di una ragazza che lavora in un'azienda, Marsiglia, per cui c'è tutta una parte di Marsiglia poco vista, un po' City di London, come dire, no? Un po' la City. E quindi molto donna in carriera con due genitori invece molto più umili, la madre Arianna Scaride, e insomma sono sempre i suoi attori, perché Di Gian lavora sempre con un po' con la stessa troupe, la stessa, come dice lui, compagnia teatrale, perché di fatto è un po' così, scrive per loro, poi ogni tanto ci sono giovani attori o attrici che entrano in questa grande famiglia, e a un certo punto, dopo un incidente, una cosa che le capita, cambia punto di vista e si avvicina a una specie di associazione che accoglie migranti, che accoglie le minorenni incinte, insomma, e quindi si dà all'aiuto delle persone. Come sempre Di Gian ha questo suo stile anche leggero, un po' divertente, con queste battute che arrivano sempre in maniera fulminante, e quindi va bene, insomma, Giornata degli autori non è il concorso ufficiale, però è un concorso parallelo, ma Di Gian non ha bisogno di vincere premi, perché comunque già vince da solo quando fa dei film nuovi. No, invece per quanto riguarda il concorso, quello che è passato adesso è L'estranea di Paolo Strippo, di poi ne parleremo domani, oggi pomeriggio ci sarà l'incontro con lui, però è stato un weekend molto ricco.
0: L'abbiamo
1: non
0: visto.
1: Non credo dover parlare ancora di Nanni Moretti.
0: No, basta, direi, perché siamo stati un po' bombardati.
1: Scritto tutto.
0: Scritto e detto tutto, se l'è scritto anche piuttosto male in molti posti, ho visto.
1: Se l'è scritto male, molto bene, perché come al solito Moretti
0: divide.
1: Un po' arrabbiare, oppure alla fine ti acchiappa, anche se poi ovviamente il film ha dei limiti, perché i limiti ci sono, però insomma, se t'acchiappa, c'è poco da fare. Secondo me hai capito da che parte sto.
0: Vabbè, ma tu quando si parla d'amore, se c'è un grande regista, di solito insomma sei più tenera, no? Di altri che sono...
1: mica sempre, beh, sono, no, è con Moretti che non sono mai molto obiettiva in genere, qualsiasi film faccia mi acchiappa, a parte Tre piani che era stato un po' una delusione, però, però questo nonostante sia tratto da Scolnevo ancora una volta, dai racconti, da insomma, legami, questi racconti qua, certo, ne parlavo adesso perché ho incontrato Matteo Pavesi, che conosciamo benissimo, ne stavamo parlando. Sì, i limiti ci sono, però di fatto è un film che ti avvolge perché riesce a maneggiare bene, con cura, il tema. Detto questo, ci sono stati due film che provengono dall'Asia che devo dire hanno entrambi motivi di interesse, se non è quasi anche di premio. Uno è Look Back di Koreeda è un regista ormai che sta facendo una quantità di film, era al Festival di Cannes, è appena uscito Ship in the Box, che
0: straordinario, sì, infatti
1: bellissimo, esatto. E questo Look Back, come al solito lui ama raccontare l'adolescenza, e racconta di due ragazze appassionate di manga che già alle medie, una in particolare produce strisce per il giornalino della scuola strepitose, per cui le viene consigliato di partecipare a un concorso, di provare veramente a farsele pubblicare. In effetti lei ha successo poco a poco negli anni che passano, non tanti, però insomma cresce a un certo punto, e addirittura un suo lavoro diventa un anime, cioè diventa proprio un film d'animazione. L'altra, molto timida, che è molto legata a questa, per cui si fa trascinare, e a un certo punto cambia strada. Però insomma, vabbè, adesso non importa raccontare la trama, ovviamente come lui racconta, come sta su queste due ragazzine, come riesce a fare due ritratti femminili di due giovani fanciulle che vogliono uscire un po' dagli schemi prestabiliti e quindi crearsi una carriera tutta da sola e competere con il mondo maschile in maniera assolutamente dignitosa e giustamente paritaria. Quindi un film che comunque arriva. E poi quello di Lee Chang-dong, Possible Love, regista coreano, parla di classi sociali differenti, perché tutto inizia in una fabbrica che sta per chiudere, deve passare una multinazionale, quindi scioperi, scene che abbiamo visto in tutto il mondo, per cui è comunque anche interessante vedere come in altri luoghi del mondo l'idea dello sciopero e del prestigio delle fabbriche per non farle chiudere, una cosa molto italiana, europea, l'abbiamo vista un po' dappertutto. Mancava questo aspetto qui, vista in Corea, E quindi c'è anche molta parte di questo con interviste fatte ovviamente sotto forma di fiction e non di documentario ai lavoratori che stanno per perdere il lavoro, quindi le loro storie, e nello stesso tempo una famiglia che sta perdendo, una donna che sta perdendo il lavoro, che diventa amica di un'altra donna invece che è una giornalista e sta facendo lei sì un documentario su questi licenziamenti, diventano amiche, però questa giornalista è molto ricca e invita la famiglia a fare un fine settimana in questa casa pazzesca che loro hanno vicino a un lago, e lì si crea un conflitto di classe e di differenza di classe molto, molto forte, molto tragico e molto drammatico. Ma anche qui c'è uno sguardo che riesce a cogliere la leggerezza di una situazione che di fatto è di leggero molto poco. Quindi questi due film credo che siano, come si dice brutalmente, da attenzionare.
0: Bene, allora vuoi aggiungere qualcosa? Ci diamo appuntamento a domani, cosa vai a vedere adesso?
1: Allora adesso continuo con un po' di interviste, vado a fare interviste sui figli della scimmia, un film di cui probabilmente sentirete tanto parlare domani perché c'è Scamarcio. Di fatto il tema è molto forte perché Scamarcio è padre di un ragazzo disabile ed è questo suo rapporto di non accettazione di un figlio disabile, quindi la ricerca del nipote che invece è tutto perfettino, bravo a scuola, sportivo. È un taglio interessante, cioè uno sguardo interessante su, è anche molto vero tutto sommato, forse in certi momenti è anche politicamente scorretto, però va a cercare una realtà che esiste, cioè che di fatto spesso viene a partire dalla scuola, come vengono visti a volte i compagni di classe, come viene vista la disabilità spesso in modo reale e non del tutto buonista, ecco, mettiamola così. Questo portellato interessante di questo film.
0: Bene, allora grazie a Barbara Sorrentini, a domani. Ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao, ciao.
0: A presto.

Siamo arrivati quasi alla fine della prima parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, tornato in onda nel suo orario consueto, le 11:30, che durerà fino alle notizie delle 12:30. Adesso c'è lo spazio della pubblicità, ritorniamo fra pochissimo, abbiamo un ospite in studio.

0: Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, seconda parte. Questa era la Daraji Family con questo Kosan Senegal. È un gruppo famoso in Senegal e sarà uno degli stacchi di questo autunno per Cult. Sarà una musica che sentiremo spesso, per cui ringraziamo Claudio Agostoni. Avete sentito, insomma, doppia lingua, la cora che però si mescola con strumenti occidentali, insomma l'operazione è piuttosto chiara di un'operazione musicale importante parliamo adesso con un ospite che ci ha raggiunto in studio. Ci fa molto piacere tornare a salutare e ad ascoltare, anche perché rappresenta un ensemble che fa sempre cose preziose, interessanti. Il Demetrio, ci è capitato tante volte di mandare in onda le loro produzioni discografiche, ce n'è una nuova da festeggiare, tutta dedicata a Vivaldi. Quindi bentornato Maurizio Schiavo, ciao!
1: Ciao Ira, grazie per avermi invitato e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Dovrei dire maestro Maurizio Schiavo, perché appunto è il fondatore e anche il direttore del Demetrio. Tra l'altro poi bisogna anche raccontare come l'ensemble è organizzato anche intorno a celebre virtuoso della chitarra che è con voi in questa nuova produzione,
1: sì,
0: no? Di Antonio Vivaldi, che è collegata al numero di Amadeus, è uscita proprio insomma da non molto, un vostro lavoro molto specifico. Da dove partiamo? Partiamo da come è iniziata questa,
1: certo,
0: idea?
1: Certo, allora il numero di Amadeus è quello di luglio-agosto, quindi è stato in edicolo sino a pochi giorni fa. Nasce tutto dall'amicizia, dalla frequentazione con Giulio Tampalini, che è questo chitarrista fantastico, è uno dei più grandi concertisti in circolazione. Insegna a Imola, la famosa accademia pianistica, quando non hanno voluto trovare un docente per la chitarra hanno chiamato Giulio, insomma. Mm-hmm. Gira tutto il mondo, è un ragazzo straordinario con cui veramente che dà un grande entusiasmo suonare con lui sempre. Noi ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo suonato ma non abbiamo mai realizzato un progetto discografico. Allora lui voleva realizzare questa operazione che tanti chitarristi fanno, cioè Vivaldi ovviamente per chitarra, la chitarra moderna, non ha scritto nulla. Allora i chitarristi, come spesso fanno, si sono appropriati del repertorio scritto per altri strumenti. Allora, e questi strumenti sono in particolare il mandolino e il liuto. E quindi abbiamo preso tutto quello che c'era per liuto e mandolino, abbiamo tralasciato soltanto le aree d'opera, ci sono un paio di aree in cui ci sono i mandolini concertanti.
0: Sì.
1: E abbiamo fatto questa versione. Allora, l'operazione è un po' particolare, nel senso, il mio gruppo è un gruppo di quelli che si dice, quando si vuole essere importanti, storicamente informati.
0: Eh beh, molto.
1: Cosa vuol dire? Che suoniamo con gli strumenti nelle stesse condizioni, possibilmente
0: filologici.
1: Esatto, del Settecento, quello con di Budello, gli archetti particolari, la prassi.
0: Quelli che bisogna riaccordare ogni quarto d'ora.
1: Esatto, esatto. Cioè, per cui non parliamo dei liutisti, che come forse tu saprai, c'era la famosa battuta dell'epoca, nel Seicento si diceva che un liutista passava metà del tempo ad accordare, l'altra metà a suonare scordato, e quindi questo è un po' quello che succede. No, allora, l'operazione è molto particolare, nel senso che noi abbiamo conservato la nostra identità, suoniamo con gli archi barocchi, facciamo un fraseggio barocco, perché va letta così questa musica secondo noi, ed era quello che aveva in mente Giulio. Naturalmente questa non è un'operazione filologica, però ci sono
0: il semplice fatto che ci sia la trascrizione, no?
1: Certo, però allora ci sono naturalmente i puristi che storcono il naso, a parte che ho tanti amici barocchisti puri che lavorano in grandi gruppi a cui è piaciuto tanto questo disco,
0: ecco.
1: Ma sarebbe come dire Pollini suona il pianoforte e non gli facciamo suonare Bach, Andras Schiff suona il pianoforte e non gli facciamo suonare Bach, e così via. Questa musica alla fine, tutta la musica, innanzitutto è nella partitura la verità della musica, ci vuole un musicista capace di leggerlo,
0: molto
1: quindi
0: vero.
1: Un grande musicista certe volte anche non avvertito di certe problematiche può dare letture splendide di una musica, e naturalmente e oggi avviene molto più di una volta, nel senso che comunque c'è stata tutta la marea, non solo l'ondata, la marea delle esecuzioni storiche a partire dai grandi, da Arnon Kurt, Koichen, Leonard e così via. Ormai il giovane musicista che assente, ascolta, sa che c'è un certo tipo di approccio. Nessun musicista oggi può fare a meno di avere un riferimento per quello che è il tipo di suono. E quindi noi che operazione abbiamo fatto? Giulia ha detto: io studio con voi, abbiamo lavorato tanto con i continuisti, che sono due specialisti.
0: Continuisti sono basso continuo.
1: Basso continuo, quindi in questo caso Danilo Costantini al cembalo, uno Nastrucci alla tiorba. E abbiamo lavorato insieme e abbiamo spinto a mettersi nell'ottica di una di questa musica barocca, naturalmente con quello che è la sua esperienza. Quindi abbiamo fatto tutte le riprese dei tempi lenti. Giulio produce una sua rilettura di quel movimento con tutte le ornamentazioni. Sono ornamentazioni un po' più moderne, ma lo spirito credo che rimanga uguale. Quindi c'è un occhio all'antico. Ho approfittato per ricontrollare tutte le partiture sui manoscritti, che c'è sempre qualche errorino che spunta poi nelle edizioni moderne inevitabilmente. E un occhio all'antico, un occhio al moderno, perché abbiamo questo grande musicista, spalleggiato da Daniele Fabio, che è un chitarrista compositore molto bravo, con cui lui spesso suona, e poi come seconda grande guest star abbiamo Simone De Bracconi, la prima viola della Scala, perché c'è il disco si chiude col concerto per viola d'amore e liuto, quindi in questo caso viola d'amore e chitarra, che è uno dei più belli in assoluto che ha scritto Vivaldi. E invece iniziamo con le sonate, che se ho 2 minuti hanno...
0: Assolutamente, poi ti anticipo che l'ultima domanda che ti farò è su dove avete registrato, sì, perché è importante anche quello.
1: Allora, il disco si apre con 2 trio sonate per violino, liuto e basso continuo. Io non sapevo, le avevo già suonate. Quando le ho approcciate per la prima volta, ho scoperto che all'inizio del Settecento c'era questa prassi di scrivere per dilettanti colti soprattutto, con questo organico. Ma la cosa particolare è che tutto quello che noi conosciamo per questo organico prevede che il violino e il liuto suonino all'unisono.
0: Quindi tu...
1: Forse perché
0: suoni all'unisono,
1: forse
0: con
1: perché il liutista presumibilmente era il nobile dedicatario, in questo caso si tratta di un principe
0: e quindi si aiutava un po'
1: praghese. Allora, quando tu devi eseguire queste cose, ed è l'approccio che hanno seguito sia i filologi che i non filologi, è che il primo ritornello esegui la musica come scritta, ma nel secondo ci si allontana e ognuno fa delle cose, perché sennò diciamo che la noia poi prevale sul piacere, sul piacere di suonare. E quindi anche tutte le più importanti registrazioni filologiche fatte con liuto e violino barocco sono state fatte così, e anche noi ne abbiamo fatto una nostra versione. Naturalmente, siccome in questo caso il protagonista è liuto, ovvero la chitarra, è Giulio che fa le varianti più significative, va benissimo così. E in queste triosonate sono io che suono, lascio un attimo la bacchetta.
0: Infatti stavo dicendo, appunto, è proprio Maurizio Schiavo al violino in queste 2 triosonate che sono comprese nel disco. È interessante questa tranche de vie, dell'idea appunto della musica di corte, no?
1: Sì, cioè, in questo caso proprio da camera, nel senso che da
0: sì, però
1: house music.
0: Si compiace, diciamo, il nobile di turno che ha anche studiato musica, si suona con lui, no? Cioè, per cui che dà immediatamente, no, un'immagine anche così, insomma, proprio grafica.
1: E comunque sono molto carine queste sonate, nel senso che poi sono concepite come una sorta di concerto in miniatura.
0: Certo,
1: con queste varianti della chitarra ancora di più, perché ha un ruolo concertistico un pochino più pronunciato, insomma.
0: Certo, ci sono le 2 triosonate, poi c'è il concerto in re maggiore, RV93.
1: Questo è originale, no? Per liuto.
0: Esatto, dove appunto ancora una volta Giulio Tampalini alla chitarra, e poi ci sono altri 3 concerti. Sì. Ascolteremo un breve estratto dall'ultimo in chiusura della nostra conversazione. Vogliamo aggiungere qualcosa?
1: Sì, quello in do maggiore è la trascrizione del concerto per mandolino, e quello in sol maggiore è la trascrizione del concerto per 2 mandolini. Diciamo che...
0: Ed ecco che entra Daniele Fabio.
1: Entra Daniele Fabio. Questi concerti appunto si trovano in versioni per chitarra anche discografiche, perché... i chitarristi hanno piacere di suonare anche Vivaldi. Non gli si può dare torto.
0: Ma no, ma infatti, ma tra l'altro appunto, conoscendo il Demetrio, il lavoro che voi fate, i musicisti coinvolti, il lavoro è sicuramente un lavoro svolto con un'attenzione appunto filologica, un rispetto e una...
1: L'abitudine, la frequentazione, naturalmente.
0: Certo, naturalmente. Quindi davvero molto bello, fra poco ascoltiamo qualcosa, ma la domanda appunto che ti dicevo finale è dove avete registrato, perché avete scelto un luogo molto suggestivo, ma anche molto tecnicamente
1: importante.
0: Utile.
1: Mm-hmm. Abbiamo registrato nel monastero di Santa Chiara Nuova a Lodi, che era un piccolo monastero in cui abbiamo registrato nel coro delle monache. Il coro aveva la classica grata che c'era in questi monasteri, per cui le suore poi potevano partecipare alla messa che viene invece celebrata nella chiesa al di là della grata. C'è questa chiesetta adiacente che è stata restaurata recentemente e ha una bellissima acustica. Siamo tornati a Santa Chiara Nuova perché avevo già fatto una registrazione, avevo registrato un CD di musica sacra per Brilliant e l'acustica è veramente bellissima. Il luogo è suggestivo, se qualcuno avrà modo di sfogliare la rivista, ci sono le immagini, la foto dell'ensemble, qualcosa, ci sono questi bellissimi affreschi quattrocenteschi che sono rimasti quasi integri, nonostante dopo la guerra fosse in uno stato di degrado e abbandono notevole. Quindi io ringrazio, anzi, tra l'altro, il comune di Lodi, l'assessore alla cultura, che ci ha messo a disposizione questa bellissima ambiente. L'acustica è veramente molto molto bella.
0: Bene, io vi ricordo che abbiamo parlato di Antonio Vivaldi, concerti e triosonate per chitarra, archi e continuo, concerto per viola d'amore, chitarra, archi e continuo, con l'ensemble Il Demetrio, diretto da Maurizio Schiavo, direttore e violino solista, Giulio Tampalini alla chitarra, Daniele Fabio alla chitarra, Simone Bracconi alla viola d'amore, con Amadeus di luglio e agosto. Come sapete, i numeri di Amadeus possono essere richiesti anche se non sono più in edicola.
1: Sì, c'è lo shop online, se si va,
0: esatto,
1: sul sito di Amadeus
0: è come comprare un disco online, insomma, esatto. Quindi basta andare sul sito di Amadeus e trovate questo prezioso. Dovete fare più progetti, Il Demetrio, perché insomma se no ci tocca rimandare anche
1: le cose
0: che avete fatti anni
1: adesso
0: fa.
1: A ottobre abbiamo una registrazione per Brilliant di Alessandro Scarlatti, insomma.
0: Tornate a parlarcene, torna Maurizio a parlarcene quando vuoi. Adesso ascoltiamo un estratto, se non sbaglio, dal concerto in re minore, RV 540, l'Allegro per l'esattezza, che lo chiude, ce l'hai appena
1: molto,
0: in parte presentato.
1: Molto bello, brillantissimo.
0: Grazie mille, a risentirci.
1: Grazie,
0: ciao.
1: A presto.

E dunque abbiamo ascoltato, estratto dall'ultimo progetto per Amadeus dell'ensemble Il Demetrio, tutto dedicato a Vivaldi, ma con appunto l'inserimento della chitarra di Giulio Tamparini e anche di quella di Daniele Fabio. Là dove invece c'erano il liuto e i mandolini, abbiamo ascoltato l'Allegro dal concerto in re minore RV 540, dunque grazie al maestro Maurizio Schiavo che ce lo ha raccontato in studio e in diretta. Noi fra poco ritorniamo con un altro appuntamento classico del quotidiano culturale nella versione autunnale, fra poco, prima però ascoltiamo gli Eels con Cup in Hand.

E allora, come vi dicevo, ritroviamo uno degli appuntamenti anche più amati fra le rubriche di Cult, l'appuntamento con il giallo, lo ricordo, dedicato al ricordo di Carlo Oliva, che per tanti anni, proprio nella trasmissione culturale, il professore ha curato Giallo Oliva, adesso da qualche anno, grazie a Luca Crovi, altro grande autore, ma anche studioso, abbiamo Giallo Crovi proprio per ricordare il giallo Carlo Oliva e per parlarne con lui. Si parla anche di noir e di tutto quello che c'è intorno. Ma prima ci vuole la sigla.

Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Spero vi siate rilassati durante queste vacanze. Oggi vorrei parlarvi di un romanzo ambientato in un'isola misteriosa dell'arcipelago svedese che mi è capitato di presentare e leggere mentre ero in un'altra isola molto più solare, la Sardegna. Sto parlando di Cose di famiglia di Sara B. Elfgren, pubblicato da Marsilio. Leggendolo scoprirete un'autrice che negli anni è riuscita a espandere il suo immaginario nel mondo della letteratura per ragazzi, delle graphic novel, dei videogiochi, dei romanzi di paura. Una scrittrice che ha un forte talento dark. Ma veniamo alla trama del romanzo. Miriam e Mia si sono conosciute solo a 14 anni, grazie alla scoperta fortuita di una lettera dentro a una copia di Cime Tempestose. Fino ad allora nessuna delle due sapeva dell'esistenza dell'altra, sapeva di avere una sorella. Ma da quel momento il loro diventa un rapporto speciale, gestito in segreto rispetto a quello che vorrebbero gli adulti, che tenderebbero a tenere separate le due sorellastre. Eppure il destino ha deciso di unirle per sempre e il loro rapporto diventa sempre più forte e sembra emulare quello delle sorelle Bronte. E sono proprio le liriche e i romanzi di queste donne a unirle e a rendere speciale il loro rapporto. Anche quando Nia comincia a vivere uno dopo l'altro una serie di terribili amori tossici che le lacerano la vita. L'ultimo di questi è quello per il violento marito Conrad, un uomo che ha un rapporto quotidiano con l'alcol e in qualche modo vorrebbe segregare la moglie in una casa da incubo, una casa modernissima che ricorda quelle spettrali raccontate da Lovecraft e da Henry James, dove gli angoli sono impossibili e spesso celano il male. Così l'invito che Miriam riceve dalla sorella è inaspettato, ma risulterà anche pericoloso. Le chiede di festeggiare insieme i suoi 40 anni sull'isola dove hanno trascorso delle indimenticabili estate della loro infanzia, vedendosi e nascondendosi. Forse si tratta di un ultimo tentativo da parte di Nia di salvare il loro rapporto? Oppure la possibilità di tornare in quel paradiso perduto significa riaprire vecchie ferite, perché l'isola, un tempo di proprietà della sua famiglia, ora appartiene a Conrad. In quello spazio ristretto e claustrofobico, dal quale non si può sfuggire, l'atmosfera si fa sempre più tesa, l'aria soffocante e il senso di pericolo è incombente. Finché una notte di tempesta la violenza esplode. In quello spazio ristretto e claustrofobico, dal quale non si può sfuggire, l'atmosfera si fa sempre più tesa, l'aria soffocante e il senso di pericolo è incombente. Finché una notte di tempesta la violenza esplode, mentre le forze della natura si scatenano e

0: Elfgren è bravissima a giocare con le atmosfere gotiche in un romanzo di ambientazione contemporanea, che però potrebbe essere anche ambientato nel passato, mostrandoci come la letteratura di paura possa sempre trovare soluzioni narrative originali anche quando si rifà ai classici. Nato come soggetto cinematografico per un film che avrebbe dovuto interpretare Marisa Tomei, la storia di Elfgren è risultata troppo spaventosa e allucinata per essere prodotta da Hollywood, ma sospettiamo che possa presto diventare almeno una fiction e vi consigliamo di leggerla ascoltando Disintegration dei Cure. Fatelo in una notte buia di tempesta. I brividi sicuramente vi scuoteranno. Cose di famiglia di Sarah B. Elfgren, pubblicato da Marsilio, è un romanzo spettrale che illumina il mondo delle violenze familiari analizzando tetre psicologie e parlando di carnefici e di vittime. Nia, come la donna uccello di cui viene narrata la favola nera, è disposta a perdere le sue favolose ali per gettarsi nelle braccia di suo marito Conrad, che è però capace non solo di rubarle il cuore, ma potrebbe anche staccarle le braccia con un'accetta. Scoprirete nel libro se è capace o no di farlo.
1: Bene, vedo con questa ultima frase davvero cruenta, come si confà a una recensione di un libro giallo come quello che ci ha consigliato Luca Crovi nella prima puntata di Giallo Crovi di questa stagione 26-27. Io con il tono della voce cerco di rasserenarvi, ma forse neanche tanto, perché insomma è giusto che la rubrica sia così, e ringrazio tanto Luca Crovi che è con noi anche quest'anno. Saranno con noi tutti i curatori di rubrica che appunto si alterneranno. Domani ci sarà Sciauchi Senussi con Extra Cult, poi ci sarà Giulia Scotti con Ore d'Ozio, tutta dedicata al Giappone, poi ci sarà Giovanni Chiodi con la sua storica rubrica di lirica e talvolta anche di classica, e poi Antonio Serra, insomma il decano dei curatori di rubriche del Quotidiano Culturale, con la sua rubrica di fumetti il venerdì. Noi siamo arrivati a 30 secondi dalle notizie, dalla pubblicità e dalle notizie delle 12.30, e quindi vi diamo appuntamento o in podcast sul sito di Radio Popolare o a domani con un'altra puntata di Cult. Ciao ciao da Ira Rubini.

Allora, stamattina, come da tradizione, una volta all'anno, tendenzialmente, anzi non tendenzialmente, il giorno della prima puntata di stagione, si dedica la giornata appunto all'inizio, all'abbrivio della nuova stagione radiofonica. Ovviamente, dopo aver lavorato alacremente durante tutta estate per darvi una trasmissione ancora più pregna di contenuti, stamattina arrivo presto. Allora, è tutto relativamente ai canoni di Radio Popolare. Arrivo presto, primo la redazione che vorrei. Sono tutti vuoti, arrivo solo io. E quello era, quei tre quarti d'ora lì ho lavorato più del resto dell'anno messo insieme. E poi volevo far con voi quello che è successo con il collega Disma Pestalozza. Arriva il collega Disma Pestalozza, vicino di scrivania, secondo in redazione, programmi, e gli dico: Disma, dobbiamo abbracciarci o facciamo come se? Facciamo come se. 4 mesi che non ci vediamo. Abbiamo passato il tempo in due emisferi.

diversi o come se ci fossimo abbracciati. E poi niente, poi sono arrivati anche gli altri. E niente, tendenzialmente con voi farei così, già salutati, eccetera, eccetera. Consideriamoci già salutati, già abbracciati, consideriamoci anche già lamentati per il ritardo della trasmissione che ci precede. Allora, piantatela, perché l'anno scorso il conduttore, la conduttrice della pluripremiata trasmissione era uno, quest'anno sono due, quindi è normale che il ritardo raddoppi. Più di tutto, consideriamo ringraziati coloro che sono andati in onda in questa fascia oraria durante tutta estate. Per qualche settimana avete sentito della musica bella, lo dovevi fare, è finita. Però tra coloro che sono andati in onda in quest'ora durante tutta estate volevo ringraziare sentitamente il collega Gianmarco Bachi, il quale ci ha tenuto a sottolineare: ah, facco, io venerdì ho chiuso con un pezzo di merda, nel senso con un pezzo bruttissimo, che così agevolava il fatto che ricominciava musica leggerissima.

È faticoso saltare tutti i messaggi di bentornato. Sì, siamo qui. Dai, su, saltiamola quella parte lì. L'ho detto un attimo fa. Mi piacciono molto di più questi messaggi qui. Senti questo. L'ideale per iniziare la stagione nuova. Comunque, avere un moto di sollievo per la sigla iniziale di musica leggerissima è il segno che siamo messi malissimo. E Nicola, sì. Tutti quanti. Pure io. Abbrivio, alla cremente, pregna, queste tre parole nel giro dei primi 20 secondi di stagione. Eh sì, seguono puntini di sospensione estremamente significativi, brava Ste. No, giusto. No. Ciao, visto che è il primo giorno di lavoro, mi metti Ruggero dei Timidi? La canzone è Papà è andato a trans. Ben trovato, Poldo, mi sei dimenticato. No, non era, non mi sei mancato, però ben trovato.

Va bene, sono le 13:25. Ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici. Riparte più o meno in questo momento la terza stagione di Musica Leggerissima. State ascoltando Radio Popolare, siamo in diretta, sono le 13:26. Andiamo avanti tutto l'anno, pare, e comunque fino alle 14, fino alle 14. Oggi un 37 minuti di musica per chi non ha voglia di niente, via. Partiamo dalle certezze, i metodi di comunicazione con questa trasmissione sono sempre quelli lì. 331-6214013 via sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta@popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di Musica Leggerissima che ha dormito fino a un quarto d'ora fa. Poi vabbè, abbiamo detto ciao, scriviamo qualche cosa. Questo è molte puntate in diretta, talune, tal'altre saranno in registrata, ma questa settimana in diretta con voi fino a venerdì. Per abituarci tutti quanti a questa nuova bellissima avventura, State già chiedendo delle canzoni inerenti ai tormentoni, mettiamola così, della scorsa stagione. No, proviamo a tirar fuori cagate nuove. Perché tirar fuori cagate te, per esempio? Comunque, alcune rubriche rimarranno, altre rubriche, grazie a Dio, moriranno. E si tratta però, come dire, di eutanasia, di assistenza, poverine, queste rubriche dovevano andare. Però con tutto il tempo libero che ho avuto quest'estate ne ho tirate fuori di nome. Tipo, senti questa qua che bella, eh? Una nuova rubrica, la riunione che stai saltando oggi grazie alla trasmissione. Allora, la riunione che sto saltando oggi grazie alla trasmissione è verte sulle amministrative di Milano. Sappiate che al di fuori di questo studio c'è gente che si accapiglia sulle amministrative di Milano, quelle che arrivano. Rimane invece la rubrica ascolti e poi mi dici. Questi sono nuovissimi, arrivano da Glasgow. Si chiamano Dive Casino. E il brano è Chasing the Dogs. Così vi faccio vedere che... Cos'hai fatto, Fachini, quest'estate? Ho studiato la musica. Ah!

Sì, non è una roba esattamente nuovissima, come tiro, questi Drive Casino, dai, Casino Dive. Ah, però il pezzo non era male, aveva un bel tiro, poco scozzesi, ma questa è, come dire, un'impressione tutta mia. Ciao Davide, purtroppo sei tornato in questa fascia di confusione musicale. Lo so, mi ero abituato a qualcosa di interessante, e ora no. Cercherò di sopravvivere, lo so. È Callati, si aspettava come il primo giorno di scuola. Ma dal punto di vista dei genitori, perché i genitori lo aspettano con ansia il primo giorno di scuola.

belli truzzi questi. Cioè, questi sono tamarri? Phil. Sarà una lunga stagione se questi sono tamarri. Vabbè, due messaggi, poi andiamo a parlare davvero della trasmissione di oggi. Arturo, ma ci saranno ancora gli adulti irrisolti? Beh, sì, fanno parte integrante della trasmissione. Poi parliamo, come dire, al plurale, come se ci fossero svariate persone che lavorino a questa trasmissione. Come se ci fossero delle persone che lavorano a questa trasmissione. Sì, sì, a proposito, volevo salutare il papà di un ragazzo che ho incrociato al campo estivo dei bambini e mi dice: allora, sei riuscito a risolverti? Ma cosa? No. E quell'altro: Facchini, non hai talmente fatto niente quest'estate che è ancora il segno del costume, sicuro. Non ho il segno del costume. Non ti firmi. Non ho il segno del costume. Questo puoi prenderlo un po' come vuoi. In due modi. Va bene, allora, le prime puntate di questa stagione di Musica Leggerissima avranno un filo conduttore unico, che è fondamentalmente il seguente: cosa è successo quando non c'eravamo? Sempre al plurale, per quella storia lì che dovremmo essere in... sembra che siamo in più di uno a lavorare, nessuno. Cosa è successo mentre non c'eravamo? Accadimenti dal 4 luglio al 7 settembre. Ovviamente staremo, come da caratteristica della trasmissione, su cose leggere, su quelle notizie appunto talmente lievi e talmente impalpabili da essere praticamente inesistenti. Ma partecipate anche voi. Quanto dureranno queste puntate? Quante puntate saranno? Non lo so. Secondo me almeno un paio, fino a quando abbiamo finito il riassunto dell'estate. Partecipate anche voi. Cosa vi è successo quest'estate tra il 4 luglio e il 7 di settembre mattino? 331 62 14 013, via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di Musica Leggerissima. Una delle rubriche che rimane è: oh, sai chi suona questa sera a Milano? Stasera a Milano tornano in tour gente che gli si vuole bene.

Il Zen Circus questa sera al Castello Sforzesco a Milano nella data italiana. Sì, milanese, nella data milanese all'interno del tour italiano troverete Andrea Cegna. E poi troverete lì di Radio Popolare, troverete anche Ambra e Paolino, e chi sono due miei amici. È andata così, vuoi fare. La cosa più bella dell'estate è stata il leggibile di un ospite in diretta Poveri ma in ferie. Cioè è illeggibile, quest'anno vi leggo tutti con la censura però. Ti riporterò le parole che mi ha detto la mia amica quando sono rientrata. Sei mancata come disgrazia, solo tu sei mancata quest'estate. Nel senso che era una disgrazia il fatto che ci fosse. Era il 4 luglio, proprio mentre noi eravamo alla Silent Disco, a Rob the Mat, a chiudere la stagione di il palinsesto scorso di Radio Popolare. L'81enne Bobby Solo ha annullato un concerto a Castiglione del Lago, in Umbria, a causa dei troppi moscerini presenti. Il dramma del cantante, due punti, aperte le virgolette. Quando siamo saliti sul palco, sono stato assalito da oltre 50 moscerini. Che di tutto, uno viene da dire, li hai contati? Poi c'è la questione tra luglio e agosto di Nigel Farage, visto che tanto parleremo di vannacci ancora per tutta la stagione. E lo so. Allora, Farage, in Inghilterra, si è dimesso. C'erano delle polemiche su da dove prendeva i soldi. Allora ha detto, ah sì, mi dimetto e poi mi ricandido subito nello stesso collegio elettorale, sostenendo di voler lasciare agli elettori il giudizio sull'inchiesta parlamentare che lo riguardava. Il furbacchione, il leader di Reform UK, no? Però cosa ha fatto? Tutti gli altri partiti, i laburisti, i conservatori, i liberali, hanno detto, noi non presentiamo candidati perché il tuo è un trucchetto per deviare l'attenzione rispetto all'inchiesta di qui sopra. Vabbè, l'unico che si è candidato era il candidato con un bidone in testa. Cioè, si è candidato un tipo con un bidone della spazzatura in testa. Count Beanface. Ah, che cagata, il candidato così provocatorio, una roba satirica. Sì, satirica. Allora, Nigel Farage ha vinto con 22.239 voti. Count Beanface, il candidato con il bidone della spazzatura in testa, ha preso 9.800 voti. Cioè 22.000, 9.800. Cioè ne ha presi più lui rispetto agli avversari dell'AfD in questo giro in Sassonia, in pratica. Era facile, sì, era abbastanza facile. Fare meglio di loro, intendo, era abbastanza facile. Vabbè, tra metà giugno e metà luglio ci sono stati i campionati mondiali di calcio di cui si è detto praticamente tutto. Ammetto che per un breve periodo ho tifato Argentina per l'amore della squadra meno forte, ma con un po' più animo rispetto agli altri. Fino a una certa, poi gli argentini sono diventati irricevibili. Segnalo che in Perù c'è stato un boom di neonati che sono stati chiamati Holland, come il centravanti della Norvegia. Cioè in Perù chiamano la gente come il cognome del centravanti. Ci sono 3.500 bambini che si chiamano Messi, 1.200 che si chiamano Cristiano Ronaldo tutto attaccato, 1.200 Yamal e soprattutto 33.000 che si chiamano Neymar, che è il capocannoniere dell'anagrafe peruviana, perché solo quello può fare. La storia del campo di calcio, del campo della finale che la FIFA ha venduto a pezzi, il Prato. E basta, ci sono state molte polemiche sul commento della RAI, il commentatore era Adani, e personalmente io non conosco nessuno che apprezzi le telecronache di Adani, e neanche Adani conosce nessuno che apprezzi le telecronache di Adani, è incredibile quella roba lì. Chiudiamo col caso Senegal, il medico della nazionale senegalese ai mondiali era ginecologo.
che francamente non vedo quale sia il problema. Cioè, sei preparato? Vabbè, era ginecologo, lo devi fare.

Questa è dedicata al club degli Shazamatori che tornano tra di noi, Shazammata dopo due note. Bravo Roby. Va bene, come tutte le estati ci sono state tutta una serie di notizie riguardanti le illegalità irrisolte sparse sul nostro paese, tutte quelle notizie che appunto hanno a che vedere con cose illegali che in qualche modo dovrebbero strapparti un sorriso, tipo l'ascoltatore Walter segnala Brindisi, virgola, guida per 8 km con un uomo sul cofano, due punti, donna denunciata. Perché senza che la virgola ci fosse stato tipo un punto esclamativo era un po' diverso. Quest'altro non era male, fammelo vedere, dov'è l'altra pagina? Un camionista fermato, siamo a metà luglio, fine luglio, un camionista fermato dalla polizia lungo la via Emilia è stato trovato con un tasso di alcol tre volte il limite consentito, eccetera, eccetera. E arriva la giustificazione, questa non l'avevo mai sentita. Non sono ubriaco, avrò esagerato con l'aceto. Questa non è male, avevo sentito il colluttorio, l'aceto è ancora più bella. Sempre a proposito di consumo di alcolici, in tutto il mondo cala il consumo dell'alcol, i ragazzi più giovani bevono di meno, bene, vanno di moda i cosiddetti functional drink, i drink funzionali, perché sono progettati per mantenere i benefici emotivi dell'alcol senza alcuna ripercussione su mente e corpo, nel senso che sono fatti con niente. Che vale, vale tantissimo, figurati. Mi sto facendo una cultura io sugli alcolici non alcolici. Tipo, ho scoperto ieri che se metti il gin 00, sai il gin senza alcol, se lo metti in freezer non va bene, perché contrariamente al gin con l'alcol, il gin senza alcol ghiaccia e esplode la bottiglia. A proposito di alcolici, c'è stata il concerto di Patti Smith, Radio Popolare, al Castello, un concerto bellissimo, fantastico, purtroppo con troppa poca gente, ma non potevamo fare altrimenti, lo ricorderemo sempre, i 50 anni di Radio Popolare, il pubblico, i tanti amici di Radio Popolare famosissimi che sono venuti a trovarci, tutta la radio praticamente che era lì, tutto bellissimo. E perché a proposito di alcol? Perché dovevate vedere le condizioni in cui versavano i redattori di Radio Popolare dopo. Perché hashtag paga Giarlanzani ha avuto la grande idea di fare un'ulteriore festa solo per noi, a open bar, a tipo il 20, cos'era, 28 di luglio. Tu immaginati le condizioni. E invece proprio, e qui si veste i panni della serietà e della tristezza, proprio quella sera io personalmente, ma la notizia era girata da qualche ora, Patti Smith ci ha detto dal palco che purtroppo nella notte precedente, a causa di un incidente, se n'era andato Glenn Hansard. E lei, Patti Smith con la band, ha dedicato un brano, nel nostro piccolo lo facciamo anche noi. Passato più di un mese, ma che il cielo, che la terra ti sia lieve, Glenn.

0: Eh sì, la canzone di una bellezza stordente, pure la tristezza che lui lì non c'è più. A proposito di Shazammatori folli, questa l'ho rubata a un festival, cosa credi? Cos'è, mio vecchini? Studiato quest'estate la musica? Sì, su Shazam. Tant'è che questa me la tengo qua che la rimetto poi più avanti. Figurati se potevamo chiudere la prima puntata senza un po' di sudore. Tra l'altro tra poco inizia una nuova rutilante stagione di volume. E ride.
1: Ah, mi senti?
0: Perché una ride e l'altro è serio?
1: No, l'altro
0: perché
1: è
0: l'altro... uno lavora no, e l'altra meno? Perché?
2: Ma sono on air.
1: Sei on air.
2: Ma cosa significa rutilante?
0: Allora, aspetta, ascolta. Quando te la rigiochi...
1: Guarda che noi ti ascoltiamo, Davide.
0: Certo. Meno male, qualcuno. Ascolta, Dario, quando ti rigiochi la rutilante, ricordati una T sola. Perché sennò
2: perché sennò
0: viene fuori altro.
1: No, infatti no.
2: Comunque ricordati Davide che hai la responsabilità di farci prendere bene prima dell'inizio di ogni puntata di volume di questa stagione.
0: Senti qua,
2: ormai
1: Dario è lanciatissimo. Dario è pronto. Hai visto che baffo?
2: Mamma
0: l'ho
2: mia.
0: Visto.
1: L'ho visto il baffo.
0: Sì.
2: Questo baffo cambia tutto.
1: Bello Davide, bentornato.
0: Ma no, ma bentornati da voi. Cioè, tu che sei arrivata adesso, quell'altro ha lavorato tutta estate.
1: Io sì, sono arrivata ora direttamente dalla spiaggia.
0: Tra poco c'è volume.
1: Ciao Davide, a domani.
0: Come tutto il resto dell'anno, fino alle 16 con Dario ed Elisa, davanti a cui mi levo il cappellaccio e tra un po' con il consueto ritardo gli do la linea.
1: Grazie.
0: Prima ci sentiamo sta roba qua.
1: Grande.
0: Ciao Elisa, ciao Dario.
2: Ciao.
0: No, questa qua la tengo qui nella cartella, tienila lì che la rimetti poi dopo anche un'altra volta, casomai. La cartella che si chiama così. Finisce qua la prima puntata dell'anno di Musica Leggerissima. Torniamo domani con la seconda e forse ultima parte di cosa è successo mentre eravamo via. Passate un buon pomeriggio, rimanete su queste frequenze.

0: eccoci qua, sono le 14:02 di questo 7 settembre 2026 che già vi avevamo annunciato da tanto. Siamo tornati. Buongiorno Dario Grandi.
1: No, è già il 7 settembre. È un sogno, è un incubo, è realtà.
0: È vero, perché no, questa data è lì nelle nostre teste da quando abbiamo praticamente finito.
1: Vero, vero. Quando è che torniamo? È il 7 settembre. Ah, vabbè,
0: ci siamo.
1: Mesi. Ci siamo.
0: Alle 2 del 7 settembre comincia la seconda stagione di Volume. Sempre con Elisa e Dario, siamo sempre noi, è sempre lo stesso orario, cambia poco, qualcosa cambia, ma insomma le cose fondamentali ci sono sempre. C'è tantissima musica, le novità ovviamente più belle che vogliamo farvi ascoltare, ci sono un po' di cose che hanno a che fare con la cultura pop che ogni giorno vi racconteremo, ci sono i nostri quiz con voi ascoltatori. E ci siete anche voi, ovviamente, a cui chiediamo sempre di partecipare.
1: Assolutamente, sempre presenti, quindi iniziate già a farvi sotto. 331-621-4013, il numero di telefono non è cambiato.
0: No, anche quello,
1: WhatsApp. E SMS, WhatsApp, Telegram, le modalità non sono cambiate. La mail mi sembra che non la davamo.
0: La mail non la davamo, dai, almeno all'inizio.
1: Dai, oggi.
0: Almeno all'inizio della stagione ricordiamoci di dare la mail, che è diretta at popolarenetwork.it.
1: Così. Esatto. Anche quello. E mi sembra che abbiamo i mini live, li abbiamo detti.
0: I mini live non li abbiamo,
1: detti, ci saranno anche mini live come sempre, vabbè.
0: Beh, insomma, l'anno scorso tantissimi mini live, insomma siamo davvero molto fieri di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, tantissime band e artisti hanno suonato nei nostri studi, vogliamo ripeterci, anzi vogliamo anche di
1: fare
0: più. Vogliamo
1: ancora di più, esatto, volume ancora più alto della prima stagione, e dovevamo forse cambiare la sigla quest'anno.
0: No, a me piace,
1: no,
0: piace.
1: No, dai, funziona ancora, credo.
0: Ricordiamoci di Architecture in Helsinki. Do the Wild Wind,
1: esatto.
0: Che è la nostra, insomma, un remix. Remix volume, featuring volume di questa canzone. Grazie già agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci stanno scrivendo al 331-621-4013. Siamo anche in diretta Instagram.
1: Ma io, tra l'altro, sono ancora all'interno. Sono bloccato, vero? Anche io mi vedo bloccato.
0: Sei con una clessidra che va.
1: Ok, quindi
0: dai, prima o poi ti sblocchi. Però,
1: andando,
0: primo piano sul tuo baffo, che oggi, che quest'anno Dario ha un nuovo look. Ormai dopo l'estate inglese,
1: sì,
0: a Liverpool, vero?
1: Sì, di base a Liverpool, ma il finale è stato in Scozia.
0: Allora il baffo scozzese.
1: E quella Scozia finale ha lasciato il segno e sì, la novità, l'estate porta novità e questa è la mia.
0: Bene. Vedete, guardateci se volete su Elisa Graci Radio e dar.grande su Instagram. Allora, anche questa settimana, in questa stagione, avremo un album che ascolteremo in lungo e in largo tutta la settimana. Verrà a presentarcelo tra poco il nostro, il vostro Nicolo Vecchia. Poi abbiamo una bellissima intervista oggi da proporvi, ve lo anticipiamo perché davvero non volete perdere l'intervista che Nicolo Vecchia ha realizzato quest'estate a Patti Smith, che sapete è stata la protagonista delle nostre estate qui a Radio Popolare. Abbiamo a lei davvero dedicato tanto tempo e ne siamo felici perché lei stessa ha dedicato questa bellissima serata a noi di Radio Popolare per i nostri 50 anni al Castello Sforzesco il 29 luglio scorso, e in occasione di questo concerto Nicolo Vecchia l'ha incontrata, l'ha intervistata, e quindi oggi potremo ascoltare questa bella intervista alla nostra cara Patti Smith. Poi tante altre cose di cui parlare, parleremo di donne molto importanti purtroppo scomparse quest'estate, lo faremo tra l'altro con una cara amica che è tornata a trovarci, Giulia Blasi, e quindi dai, anche oggi tantissime donne, yes, belle, interessanti, brave, bravissime, di cui parlare e con cui parlare. E poi ovviamente tantissima musica, sono uscite un sacco di novità.
1: Sono uscite un sacco di cose, noi prima ce lo siamo già detti, durante quest'estate ci siamo un po', abbiamo fatto un po' un detox dalle novità musicali, perché tanto ci sta anche tornare sui vecchi dischi che ci piacciono tanto, però ora insomma negli ultimi giorni ci siamo messi sotto e abbiamo cercato di recuperare un po' il meglio di quello che è uscito non solo negli ultimi giorni ma durante quest'estate in cui non ci siamo sentiti. E cosa ne dici? Partiamo,
0: tra l'altro questo è stato uno dei dischi, dobbiamo dirlo, in lizza per la scelta dell'album della settimana, c'erano due o tre, poi ne ha vinto un altro, perché poi facciamo queste votazioni, però questo era un disco interessante che avevamo già iniziato a scoprire nella scorsa stagione.
1: Esatto, e durante l'estate mi hanno conquistato sempre di più, perché poi il disco è uscito finalmente il 7 agosto, stiamo parlando dei Man Woman Chainsaw, loro arrivano dalle zone sud di Londra, molto rumorosi. anche perché hanno all'interno del loro sound dei violini, ma capaci di essere anche molto delicati allo stesso tempo. Insomma, un esordio, perché sì, è un esordio per questa giovanissima band, molto interessante. Se ne parla di uno dei progetti, diciamo, della nuova generazione più forti del momento, se si parla di esordi. Quindi ce li andiamo ad ascoltare, questi Man Woman Chainsaw, con questo pezzo, Goddamn Lizard Man.

0: Eccoli, Man, Woman, Chainsaw ad aprire questa seconda stagione di Volume. Abbiamo scelto loro, una band che tra l'altro stavo per andare a vedere dal vivo a Liverpool, perché chiaramente sono stato lì un po' di giorni durante il mese di agosto. Ho guardato ovviamente quali sono le band che passano in città e loro erano tipo il 12 agosto, quindi vado lì la sera. Non avevo ancora preso il biglietto, ma sapevo che era disponibile. Tra l'altro dovevano suonare a un Rough Trade Store, c'era un mega negozio di vinili e il club praticamente nella stessa struttura.
1: Sì.
0: E molto bello, però vado lì e praticamente chiedo anche indicazioni. Mi dicono: no, purtroppo la band ha avuto un problema col furgone.
1: No.
0: Quindi il concerto è posticipato tipo di un paio d'ore, anziché alle... iniziava prestissimo, alle 7 o 7:30. Era posticipato tipo 2 ore dopo. Io avevo un appuntamento dopo, avevo appena conosciuto della gente, visto che ero in, come si dice, solo trip.
1: Ero da solo,
0: quindi ho detto: vabbè, devo andare, vado a fare conoscenze.
1: E niente,
0: quindi mi è saltato.
1: Mannaggia al furgone.
0: Mannaggia al furgone dei Man Woman Chains.
1: Allora, trattandosi di un album di debutto, certamente avremo la possibilità di vederli, però certo vederli a Liverpool
0: sarebbe stato bello. Poi era uscito 2 giorni prima il loro disco, ma passeranno in Italia, quindi ce li andremo a vedere qua.
1: Passeranno, come del resto passeranno un sacco di band. Siamo già oberati dai concerti che vogliamo andare a vedere, alcuni tra l'altro esauriti, mannaggia, però insomma ne riparleremo ovviamente. Ritorneranno anche i Dive, una delle mie band preferite dell'ondata, diciamo, di giovani band che arrivavano da New York negli anni, insomma, la metà degli anni 2000, nei 2010-2012 così. I Dive, che hanno annunciato un nuovo album, erano usciti un paio di anni fa con Frog in a Boiling Water, bellissimo disco del 2024, usciranno il 30 ottobre con Zerp, scritto Z-I-R-P col punto esclamativo, prodotto da A.G. Cook, uscirà appunto il prossimo 30 ottobre. Tanta attesa per questa band di New York, che ormai non è più di New York perché si sono trasferiti in tutti i luoghi degli Stati Uniti, ma questa è una canzone che possiamo ascoltare, che anticipa il disco, si chiama Kid.

0: Il ritorno anche dei Dive con Zurp, che uscirà il 30 ottobre prossimo. La canzone che abbiamo ascoltato era Kid, appunto da questo attesissimo disco. Tra l'altro ci scrive Giorgio che dice: me li ero persi quando vennero al Magnolia, spero di rivederli quest'anno. Io Giorgio così mi posso un po' vantare, invece c'ero.
1: Vantati, Magnolia. Anch'io non c'ero, cavolo.
0: Tra l'altro davvero Dive dal vivo secondo me vale davvero la pena vederli, hanno un bellissimo suono, molto molto solido, quindi li riaspettiamo i Dive qui in Italia. Siamo pronti ad annunciarvi invece il nostro nuovo e primo album della settimana di questa seconda stagione di Volume, e come spesso accade ad annunciarlo, e così approfittiamo per salutarlo e salutarlo insieme a voi. Niccolò Vecchia, buongiorno.
1: Ciao Niccolò.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti e tutte.
0: Ciao. Allora Niccolò, oggi ti sentiremo non solo nel nostro album della settimana, nell'album della settimana appunto abbiamo già preannunciato agli ascoltatori che oggi sarà un giorno importante, perché finalmente ascolteremo l'intervista che hai realizzato a Patti Smith proprio poche settimane fa, il 29 luglio scorso.
2: Poche ore prima che salisse sul palco del Castello Sforzesco per quel concerto che insomma ci ha riempito di gioia, di emozione per uno dei modi in cui abbiamo deciso di celebrare i 50 anni di Radio Popolare, un'occasione straordinaria. Siamo stati fino all'ultimo ad attendere la possibilità di fare quell'intervista con Patti Smith, perché ovviamente ricordiamo il fatto che parliamo di una artista che quest'anno a dicembre, quindi tra ancora qualche settimana, compierà 80 anni e fino all'ultimo doveva capire se aveva le energie per farla questa intervista. Poi in realtà l'intervista è stata molto
1: generosa.
2: Sì, è stata una conversazione molto bella, sono molto felice di poterla finalmente farla ascoltare a tutti voi tra una ventina di minuti, una cosa del genere.
0: Sì, più o meno alle 14:30.
2: Mentre invece parliamo di un'altra voce femminile, un'altra grande musicista americana, in questo caso una delle esponenti più straordinarie della black music contemporanea e un personaggio sicuramente da sempre un po' avvolto da una certa aura misteriosa. Cioè, chi sia davvero Erykah Badu, secondo me, almeno in certi passaggi della sua carriera non è totalmente semplice indovinarlo e definirlo.
0: È sempre questo piccolo alone di mistero.
2: Sì, di comunque anche di mistica, oltre che di mistero. E questo nuovo progetto discografico che riporta Erykah Badu dopo sostanzialmente 16 anni di inattività è un progetto sui generis che sicuramente aggiunge un pezzetto, un tassello alla sua storia, ma anche qui aggiunge forse più mistero che esplicita definizione di sé. In questo caso Erykah Badu ha iniziato un progetto affascinata dal lavoro di The Alchemist, che è un producer sicuramente tra i più prestigiosi creativi originali della scena hip hop degli ultimi anni. E c'è una traccia strumentale che The Alchemist ha prodotto per i Mobb Deep, The Realist, che aveva conquistato Erykah Badu, e da lì l'idea di lavorare con lui. Sono andati avanti per mesi e mesi, hanno provato i loro brani in dei secret concert in cui i telefoni venivano distrutti prima dell'inizio del concerto perché nessuno ne avesse delle testimonianze, cose di questo genere. Per cui è stato un progetto che in parte è stato annunciato, perché poi quando inizia a fare dei live, anche se secret eccetera, comunque si sparge la voce. Poi all'improvviso è arrivato questo

0: disco, che è un disco sicuramente molto evoluto per il modo in cui riesce a tenere insieme cose diverse tra di loro, per cui c'è lo stile classico soul di Erykah Badu, c'è un approccio un po' più neo soul nella produzione anche della sua voce, c'è il funk, c'è ovviamente l'hip hop, c'è il jazz, ci sono delle produzioni che in certe cose mi ricordano anche alcune cose di un certo trip hop, insomma è davvero un disco estremamente ricco da questo punto di vista, anche di collaborazioni, perché troviamo Kamasi Washington, ci troviamo Steve Lacy, ci troviamo un bassista e un producer anche lui straordinario come Thundercat e poi ancora molti altri. Insomma, è un disco collettivo in questo senso e una vera e propria collaborazione tra due artisti, comunque con un background molto molto solido come Erykah Badu e The Alchemist. Secondo me è un ascolto interessante, non è probabilmente un disco semplicissimo, il primo ascolto potrebbe non essere quello decisivo. Ecco.
1: Quindi vi invitiamo alla pazienza, ovviamente,
0: Pazientate.
1: riascoltarlo più volte. Intanto noi iniziamo tutta la settimana, ve lo faremo ascoltare, quindi avete occasione di prendere un po' così dimestichezza con questo sound di Erykah Badu, quindi grande ritorno, in questo caso con Thundercat, They and You.

0: Il primo ascolto dal nostro nuovo album della settimana c'è una regina della musica black, Erykah Badu con The Alchemist, in questo caso anche con Thundercat, They and You. Come dice Erykah, art is my religion, l'arte è la mia religione, così entreremo in questa un po' atmosfera mistica per tutta la settimana qui a Volume. Allora, abbiamo un altro ascolto veloce veloce, poi dopo la prima pausa pubblicitaria andiamo e torniamo nel mondo meraviglioso di Patti Smith.
1: Esatto, un'altra novità di una band sempre inglese, scusate se passo solo brani inglesi,
0: sono un po' in fissa, avendo passato
1: l'estate proprio da quelle parti. Cercheremo di variare con i prossimi brani, ma una band che mi riporta più o meno all'inizio dell'estate, era appena finita la stagione di Volume, avevo visto un concerto di Fat Dog, che ascolteremo adesso, più Idols, più Foo Fighters, era tipo il 5 luglio, incredibile,
0: sì, anche
1: momento
0: voi c'eravate,
1: dell'estate,
0: immagino.
1: Esatto, molti di voi c'erano, e quindi ci ascoltiamo uno degli ultimissimi singoli dei Fat Dog, che stanno per tornare anche loro con un nuovo album. Questa si intitola
0: Shit Love.

0: Mancano poche ore al suo concerto al Castello Sforzesco di Milano, con cui festeggeremo i 50 anni di Radio Popolare. Come ha deciso di costruire lo spettacolo che sta portando in tournée quest'estate?
1: Well, I mean, I'm actually just not quite celebrating my birthday yet, which will be at the end of December, when I will return to Italy next year for that.
2: In realtà non sto ancora festeggiando il mio compleanno, che cadrà alla fine di dicembre. Tornerò in Italia l'anno prossimo per festeggiarlo. In questo momento festeggio semplicemente il fatto di essere viva e di poter parlare alle persone di cose positive, pur riconoscendo tutto ciò che gli esseri umani stanno patendo nel nostro mondo. Spero che sia un messaggio di unità. Ho costruito la scaletta tenendo conto del fatto che ora suono con un gruppo più piccolo, un quartetto. Il chitarrista è mio figlio Jackson, un chitarrista straordinario, e molto di ciò che facciamo ruota attorno al suo modo di suonare. Abbiamo scelto canzoni che rispondono a due criteri. Il primo è offrire messaggi che possano essere utili alle persone. Brani come Peaceable Kingdom e People Have the Power, insieme a qualche canzone nuova o a canzoni del mio catalogo che non eseguivo da anni o che non avevo mai eseguito e che suonano nuove perché rispecchiano le doti di mio figlio. Il secondo criterio riguarda le canzoni che il pubblico ama. Ritengo molto importante cantare Because the Night, per quante volte l'abbia già cantata. La eseguo sempre perché il pubblico sembra amarla, e in Italia in modo particolare. Ho spesso scherzato dicendo che Because the Night è quasi una canzone italiana, tanto è popolare qui. Cerco dunque di scegliere brani pensati specificamente per il piacere del pubblico, perché le persone possano divertirsi e ballare, e insieme brani che offrano qualcosa su cui riflettere o che sappiano consolare. È così che ho costruito questa scaletta.
1: So I try to pick songs that are there specifically for the people to have fun, to enjoy themselves, to be able to dance, but also ones that give us something to think about and hopefully or are comforting. So that is how I've built this set list.
0: Mi interessa molto capire come a suo avviso sia cambiato nel corso della sua carriera il suo rapporto con il pubblico. All'inizio doveva conquistarlo ogni volta che saliva sul palco, poi le cose si sono trasformate, sono cambiate, e a un certo punto immagino che possa avere avvertito anche la pressione di un pubblico che le chiede qualcosa di preciso. Come descriverebbe questa relazione che attraversa la sua intera carriera?
1: Well, I never feel pressure from the people. I'm there for the people, so I listen. I don't feel pressured. I feel
2: Non avverto mai alcuna pressione da parte del pubblico. Sono lì per le persone e dunque le ascolto, non mi sento sotto pressione. Non ho alcun problema con chi desidera ascoltare determinate canzoni. Se lo volessero davvero, canterei Because the Night due volte nella stessa serata. Sono contenta di ascoltare i loro desideri. Non sempre posso esaudirli, ma ci provo. Ho avuto le mie difficoltà, soprattutto agli inizi. Essere una donna, fare qualcosa di diverso, cercare di unire poesie e rock and roll e farlo in modo aggressivo, ma le ho incontrate soprattutto in America. In Europa e in Italia sono stata accolta molto meglio. A dire la verità, e forse non dovrei dirlo, qui non ho mai avuto difficoltà, dal primo concerto della mia vita fino all'altro ieri a Roma, al Circo Massimo. Mi sono sempre sentita accolta dal pubblico italiano, non soltanto sul palco, ma anche per strada, in un caffè, camminando lungo una via o entrando in una chiesa. Mi sento accolta da moltissime persone di tutte le generazioni, ed è questo che rende speciale il mio rapporto con questo paese. Quando i giovani vengono ai miei concerti, per me è il complimento più grande. Vedere dei ragazzi e sentire la loro energia è la cosa più emozionante.
1: I mean, I feel welcomed by many all across all generations, and that is what makes it special for me, especially when young people come to my concerts. That is for me the biggest compliment, the most exciting to see young people and to feel their energy.
0: Torno a una cosa che ha appena detto a proposito della difficoltà agli inizi di essere un'artista donna e di provare a fare qualcosa di diverso. Parlando con artiste più giovani, ritrovo spesso un legame molto forte con la sua carriera e la sua musica. Penso ad esempio a Marta Del Grandi, che questa sera sarà sul palco prima di lei. Quando le abbiamo proposto di aprire il suo concerto, ha accolto la cosa come una benedizione, ci ha raccontato quante strade lei abbia indicato e quante porte abbia aperto per le donne che vogliono fare musica. Avverte mai una responsabilità di questo tipo? Percepisce il ruolo che ha avuto nell'aprire porte per altre musiciste?
1: I don't really think about that. I don't credit myself for opening any doors. I know that I do my best.
2: In realtà non ci penso, non mi attribuisco il merito di aver aperto alcuna porta. So di fare del mio meglio e ho sempre cercato di fare spazio alle nuove generazioni e ai nuovi arrivati, ma non mi congratulo con me stessa e non mi riconosco meriti perché so che cosa significhi essere un artista giovane. Volevo essere considerata per quello che ero, non essere paragonata ad altri, né sentirmi in debito verso qualcuno. Per questo non impongo ai nuovi artisti un'etichetta di quel genere e non voglio che si sentano in debito con me. Quando si dice che qualcuno è stato influenzato da me, se è vero è una cosa bella, ma desidero che ciascuno si senta forte per le proprie capacità.
0: Nella sua vita e nella sua formazione lei ha tratto ispirazione da molti artisti e ho letto che Pierpaolo Pasolini è stata una figura che in un certo momento della sua vita l'ha influenzata, ispirata. Ha voglia di raccontarci qualcosa a questo proposito?
1: Well, I mean, I admired Pasolini's poetry, his work, but I think the greatest influence on me was the Gospel According to St. Matthew.
2: Ho ammirato la poesia di Pasolini, il suo lavoro. Ma credo che l'influenza più grande su di me sia stata il Vangelo secondo Matteo. Lo vidi quando ebbi un incidente molto grave e lo rividi più volte. Mi indusse a ripensare davvero il Nuovo Testamento, il modo in cui la figura di Gesù Cristo ci viene presentata. Pasolini presentava Cristo come un rivoluzionario, senza alterare le scritture, e la rivoluzione di Cristo era fondata sull'amore. Vidi il suo messaggio in una luce del tutto diversa. Mi fece ripensare il mio rapporto con Cristo, non attraverso la religione come accadeva quando ero giovane, ma in modo personale, molto importante. E inoltre il film è di grande bellezza. Ho amato molto anche Medea, ho sempre adorato Maria Callas e vederla in Medea mi ha entusiasmata. Pasolini mi ha ispirato poesie in sua memoria, tutte, spero, complesse e viscerali come lo era lui.
1: Plus the movie is quite beautiful. I also really loved Medea. I've always loved Maria Callas, so I was thrilled to see Medea. He's inspired me to write poems in his memory, all of them, you know, as complicated and visceral, hopefully, as him.

0: Poco fa ha citato Peaceable Kingdom, una canzone che in origine lei aveva dedicato a Rachel Corrie, l'attivista americana che perse la vita nel 2003 a Rafah, schiacciata da un bulldozer dell'esercito israeliano. In questi concerti l'ho sentita dedicarla ai bambini di Gaza, del Libano e del Sudan. È una canzone, come diverse altre che ha scritto nella sua carriera, che ha una forza particolare nel comunicare un certo senso di empatia, di unità nella lotta, ma anche di speranza. Che cosa significa per lei ogni sera cercare di trasmettere quell'emozione?
1: Thank you. What a beautiful description of the song. Thank you. I don't need to try to channel it. I mean, often I have to be careful not to cry because it's very hard to sing if you're crying. It's not a good mix. The song always fills me with emotion because
2: è una bellissima descrizione della canzone, grazie. Non ho bisogno di cercare di trasmettere quell'emozione, ma spesso devo stare attenta a non piangere, perché cantare piangendo è molto difficile, non è una buona combinazione. La canzone mi riempie sempre di emozione perché la scrivemmo quando quella giovane attivista fu uccisa dai bulldozer israeliani mentre cercava di proteggere la casa di un professore palestinese. I figli di quell'uomo assistettero a tutto. Fu una tragedia terribile e il significato della canzone continua ad ampliarsi. Quando la canto oggi, ricordo Rachel Corrie, ma penso anche al popolo palestinese e ai suoi bambini, e come diceva lei, ai bambini del Sudan, ai bambini del Congo, ai bambini del Libano, ai bambini del mio paese, ai bambini di ogni parte del mondo in cui si subiscono ingiustizia, conflitto, tratta, fame, malattia, mancanza d'amore. Nella canzone c'è un messaggio di speranza e di forza, sì, ma anche molto dolore, oggi più che mai, per ciò che stiamo facendo al nostro mondo. E devo annoverare il mio paese tra i principali responsabili, considerando ciò che stiamo facendo. Le guerre in corso, l'intervento in Israele e in Libano, la guerra in Russia e in Ucraina, tutti questi conflitti terribili che uccidono i nostri giovani e distruggono l'ambiente e il nostro clima. Sono tantissime le cose a cui finisco per pensare, racchiuse in una sola semplice canzone, perché la canzone è molto semplice, i versi sono essenziali. E sì, non rinuncerò mai alla speranza, ma devo dire che in questo momento, mentre coltiviamo la speranza e vediamo ciò che sta accadendo nel nostro mondo tanto tormentato, è impossibile non provare sconforto.
1: Because the song is quite simple, the lyrics are simple. And yes, I will never give up hope, but I have to say at this time, it's impossible not to, as we harbor hope, see what is happening in our world, our very troubled world.
0: A proposito di questo, ho visto un video in cui l'altro giorno a Roma cantava People Have the Power e l'ho sentita gridare al pubblico che le rispondeva ripetendo il ritornello «Dovete crederci». Mi ha colpito perché penso che uno dei problemi con cui oggi ci confrontiamo sia proprio che crederci è diventato un po' più difficile.
1: Absolutely. I mean, again, in my own country, one could say, what can we do? All these things are happening in our name and we can't seem to stop it. Well, we have to believe that we can do something.
2: Assolutamente. Anche in questo caso, nel mio paese, ci si potrebbe chiedere che cosa possiamo fare. Tutte queste cose accadono in nostro nome e non sembriamo in grado di fermarle. Ebbene, dobbiamo credere di poter fare qualcosa. Credo che parte del problema sia che le persone hanno davvero il potere, ma hanno dimenticato di averlo e dimenticano come usarlo. Da dove viene quel potere? Dai numeri. È il metodo di Gandhi. Se vogliamo cambiare le cose, non basta marciare in migliaia o in centinaia di migliaia. Servono milioni di persone che marciano, milioni che protestano, milioni e milioni che votano. E questo è il potere delle persone. La nostra forza è nei numeri. È il nostro potere fondamentale. E in questo momento comprendo il senso di impotenza. Lo avverto anch'io, ma non gli permetto di sopraffarmi. Non possiamo permetterlo, perché abbiamo la nostra vita, le nostre responsabilità, i nostri sogni, le cose che vogliamo fare, ciò che desideriamo per i nostri figli, l'arte che vogliamo creare, un giardino di cui prenderci cura. Vogliamo vivere e dunque non possiamo rinunciare alla speranza, ma credo che tutti dobbiamo farci avanti.
1: But I think we all have to step up.
0: Ha scritto un memoir molto bello, Bread of Angels, uscito all'inizio di quest'anno. Una delle cose che più mi hanno colpito leggendolo è il modo in cui parla del lutto, del dolore entrato nella sua vita. Ha perso persone importanti quando erano ancora troppo giovani e ho notato anche in alcune sue canzoni che al dolore e alla perdita non reagisce mai con la rabbia. C'è sempre una forma di comprensione e l'idea che più avanti, lungo la strada, ci sia qualcosa di nuovo. È qualcosa che ha imparato da sola o che ha sempre avuto in qualche modo dentro di sé?
1: Well, I think it's because I love life. I mean, as a child, I was a very sickly child, and in some ways I had a difficult childhood because of that. But also,
2: credo che dipenda dal fatto che amo la vita. Da bambina ero molto cagionevole e per questa ragione ho avuto in un certo senso un'infanzia difficile. Ma amavo la vita. C'erano sempre libri nuovi, cose nuove da aspettare, in parte proprio grazie al lavoro di altre persone. Scoprii Pinocchio, poi il Mago di Oz e Alice nel Paese delle Meraviglie. C'era sempre qualcosa di meraviglioso. La natura si mostra ogni giorno. Il cielo offre ogni giorno una nuova disposizione delle nuvole. Questa sera c'è la luna piena. Credo che ci sia sempre qualcosa di meraviglioso. Quanto a tutte le perdite che ho subito, ne parlavo proprio oggi perché oggi abbiamo perso un amico e in modo particolare lo ha perso il mio bassista. Glenn Hansard, un musicista irlandese di grande valore, era molto legato al mio bassista Tony Shanahan. Glenn è stato un buon amico per tutti noi. Ci troviamo dunque a riflettere di nuovo sulla perdita. Aveva soltanto 56 anni, era un uomo giovane. E parlando di lui, mi sono ritrovata di nuovo a pensare a Robert Mapplethorpe, a mio fratello, a mio marito, a Sam Shepard, a tanti, tanti amici che non ci sono più. Ma allo stesso tempo provo anche la gioia di avere conosciuto queste persone. Quanto sono stata fortunata a suonare con Glenn, a scrivere con Sam, ad avere figli con mio marito, a creare arte con Robert, ad avere mio fratello il mio cavaliere. Devo dunque provare costantemente gratitudine per averli conosciuti. E la gratitudine è una buona medicina. Non posso dire di aver provato rabbia, e se ho provato un dolore estremo posso averlo espresso nel mio lavoro o in privato, quando sono sola, ma non è mai amarezza. Non sono una persona amara, non mi sento amara. Sento soltanto il dolore della perdita. E non mi permetto di prendere queste cose come un torto personale, né di incolpare qualcuno. Mi permetto soltanto di comprendere. Ho avuto queste persone nella mia vita per un certo tempo. Ora vivo con il ricordo di averle avute. Cerco di mantenere saldo quel ricordo. Oggi, inoltre, è il compleanno di mio padre, il padre che mi ha cresciuta. È una cosa bella e insieme molto strana. Celebrerò il compleanno di mio padre e la perdita del nostro amico Glenn sotto una luna piena. È una notte di dualità. Così è la vita.
1: For a while, and now I live with the memory of having them, and I try to keep that memory strong. Today is also my father's birthday.
0: Oh wow!
1: The father that raised me, and so it's a beautiful. It's such a strange thing. I'll be celebrating my father's birthday, the loss of our friend Glenn, under a full moon. So it's just a night of duality. That's life.
0: Nella scaletta di questa tournée c'è un brano meraviglioso dei Doors, The Crystal Ship. Nel suo disco di cover 12 lei interpretava un'altra canzone di Jim Morrison, Soul Kitchen, e ho letto che quando scrisse Dancing Barefoot aveva in mente la voce di Jim Morrison che cantava il brano che stava componendo.
1: I had thought about a male singing it. I should have made my husband my future husband sing it. I always imagined it would go like this. She is benediction. You know, I can't sing like Jim Morrison, but she, you can hear his.
2: Sì, in effetti l'avevo pensata per una voce maschile. Avrei dovuto farla cantare a mio marito, o meglio quello che sarebbe diventato mio marito. L'ho sempre immaginata così. Io non so cantare come Jim Morrison, ma dietro quel verso, She is benediction, si sente la sua voce, ed è per questo che la canzone ha una tonalità così bassa. Non è il brano più facile da eseguire perché con poca lungimiranza l'abbiamo registrato in una tonalità un po' bassa per me, ma era così che la sentivo, perché non è soltanto una canzone dedicata alle persone e al nostro creatore, ma anche a Fred, mio marito, Fred Sonic Smith. Era una canzone su tre livelli. Nella prima parte, dove si dice She is Benediction, lei si rivolge all'universo. Nella seconda, She is the Root Connection, si stabilisce un contatto. È la parte rivolta alle persone. Poi, verso la fine, quando dice Could it be He is taking over me? Quello è per Fred. E in chiusura, He is levitating with She, colei che lui ha scelto. Anche quello è per Fred. La canzone ha dunque tre livelli diversi.
3: And at the end, she is levitating with he, the chosen of she, and that's for Fred. So the song has three different levels.
0: Sta scrivendo del materiale nuovo in questo momento della sua vita?
2: Scrivo, ma non sono un'autrice di canzoni molto prolifica. Ho alcune canzoni, ma negli ultimi 10 anni mi sono concentrata sulla scrittura dei miei libri. Trovo che invecchiando non abbia energia per tutto. Le mie energie migliori sono andate in parte alle arti visive, ma soprattutto alla scrittura dei libri, alla registrazione di poesie e all'attività dal vivo. E in questa fase della mia vita sono felicissima di poter suonare con mio figlio e con mia figlia. Questa sera mia figlia Jessie suonerà qualcosa al pianoforte. È una gioia poter suonare con loro in questo periodo della mia vita.
3: So that's a joy to be able to play with them at this time in my life.
0: In un certo senso la famiglia è sempre stata parte della sua carriera musicale, cosa non comune tra le grandi figure della musica, se così possiamo dire.
3: Thing is, I think it's because going into music or doing a record was never a conscious dream.
2: Il fatto è che entrare nel mondo della musica o fare un disco non è mai stato per me un sogno consapevole. Volevo essere una poetessa o una pittrice, non avevo mai pensato di cantare né di incidere dischi. Man mano che le mie esibizioni evolvevano e cominciavo a suonare più spesso e a scrivere canzoni, si è trattato di un contesto collaborativo, anche se ero io a tenere il timone e a scrivere tutti i testi. Non avrei potuto farlo senza il sostegno di mio fratello, che divenne il nostro tour manager e che mi appoggiò con grande convinzione lungo quella strada. E senza Lenny Kaye, Richard Saul, Ivan Krall e J.D. Doherty nel primo periodo, ma anche senza Sam Shepard, che a sua volta mi ispirò a intraprendere quel cammino, senza Bob Newirth e senza Robert. Non era una strada che avevo scelto io e dunque non sorprende che vi abbia coinvolto la famiglia. Sono felice che mio figlio e mia figlia suonino con me, perché non sono una musicista nata. Canto piccole canzoni, canto quando cammino in un campo, ma non sono alcuno strumento e non penso come un musicista. Sono essenzialmente una scrittrice. Per questo avere un figlio e una figlia così portati per la musica come il loro padre è per me una compagnia bellissima.
3: You know, when I'm walking through a field or something, but I don't play an instrument, I don't think like a musician, I'm really a writer. So to have my son and daughter to be such so musically inclined like their father is very nice companionship for me.

E questa è la nostra intervista, l'intervista di Nicolo Vecchia con Patti Smith, che è stata a Milano, ormai lo sapete, il 29 di luglio scorso per un bellissimo concerto che non dimenticheremo mai, soprattutto noi di Radio Popolare, tutti coloro che erano presenti quella sera, quella magica notte al Castello Sforzesco per i 50 anni di Radio Popolare, e la grandissima Patti Smith che ha eseguito un concerto meraviglioso, lei e la sua band, come avete sentito anche con i figli Jackson e Jesse che l'accompagnavano insieme al resto della band sul palco del Castello Sforzesco. Grazie a Nicolo Vecchia non solo per questa intervista ma per tutto quello che ha fatto per portare Patti Smith con noi a Radio Popolare, con voi appunto che siete stati fortunati ad accaparrarvi i biglietti per il concerto del Castello Sforzesco. Un'intervista molto bella che ci rivela ancora una volta quanto speciale sia non solo l'artista ma anche la donna, l'essere umano, Patti Smith. Io ho avuto l'onore e la fortuna di studiarla praticamente per dei mesi prima del concerto per il podcast che è stato pubblicato su Radio Popolare, che si chiama Dream of Life, la vita di Patti Smith. Se non avete abbastanza andatevi così a riascoltare anche le 5 puntate di questo podcast che ripercorrono la vita di questa straordinaria artista con cui ha collaborato Marina Petrillo, quindi una ragione in più per riascoltare il podcast su Patti Smith. E ovviamente anche l'intervista che avete appena ascoltato potete riascoltarla quando volete sul sito di Radio Popolare. Questo è Volume e inauguriamo così una nuova piccola striscia di questa trasmissione in cui vi parlerò di non solo di musica ma anche di tanti altri argomenti che riguardano la cultura pop, che riguardano il cinema, la televisione, personaggi così influenti e importanti che ci piace ricordare, e anche così un po' di storia, di musica che fu e di personaggi che purtroppo in questo caso non ci sono più. Quindi iniziamo quest'oggi, ma prima voglio leggervi un paio di messaggi che sono arrivati proprio per Patti Smith e per questa intervista. Ci tengo perché così rappresentano un po' tutti voi ascoltatori. Saremo sempre grati alla radio per averci regalato il concerto di Patti Smith. Un particolare abbraccio a Nicolo Vecchia per il contributo, e quindi Luigi, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Anche Simone, che è un nostro caro e fedele ascoltatore, ci manda i suoi complimenti e anche altre cose di cui vi parleremo dopo. Allora, Patti Smith proprio in questi giorni sui suoi social ha pubblicato un post dedicato a Gloria Steinem. Gloria Steinem è una delle figure più influenti del femminismo americano, come sapete scomparsa pochi giorni fa. Proprio ne celebrava Patti Smith nei suoi social la sua vita, scrivendo: questa è la più grande gloria di tutti. Gloria ovviamente è riferito anche alla sua canzone, cioè celebre Gloria. Questa è la più grande gloria, tutti sono grati per il suo spirito rivoluzionario, una vita di servizio. E proprio di lei parliamo, di Gloria Steinem, che appunto è stata una delle figure più importanti del femminismo americano, diventata sicuramente il volto e la voce della cosiddetta seconda ondata del femminismo tra gli anni 60 e gli anni 70. Lei era nata a Toledo, nello stato dell'Ohio, nel 1934, un'infanzia piuttosto instabile che l'ha profondamente segnata e l'ha sensibilizzata proprio verso le ingiustizie sociali. Dopo il college va in India, dove entra in contatto ancora con soprattutto con l'attivismo e con la filosofia della non violenza. Tornata negli Stati Uniti, inizia a lavorare come giornalista a New York, scontrandosi subito con un forte sessismo nell'ambiente editoriale, e la svolta della sua carriera, come ricorderemo con la nostra ospite, arriva nel 63 con una celebre inchiesta sotto copertura. Si è fatta proprio assumere come coniglietta nei club di Playboy a New York per denunciare le condizioni di sfruttamento, le molestie e le basse retribuzioni a cui erano sottoposte le lavoratrici. Questo reportage ovviamente le ha dato una grandissima visibilità, una grande notorietà, e da lì, verso la fine degli anni 60 e 70, il suo percorso nell'attivismo è diventato assolutamente importantissimo e storico per la storia delle donne e del femminismo, non solo a livello nazionale negli Stati Uniti ma a livello internazionale. Temi che affrontava, qui siamo proprio negli anni 70 e quindi ancora agli albori, affrontava temi come ad esempio che venivano considerati tabù all'epoca, come la violenza domestica, l'aborto, l'uguaglianza salariale. Insomma, è diventato
diventata davvero un vero e proprio simbolo in tutti questi anni. Ne abbiamo parlato con una graditissima amica che è tornata a farci, insomma, a dirci delle cose molto molto interessanti, in particolare su Gloria Steinem. Dopo, tra pochissimo, ascoltiamo la voce di Giulia Blasi, che ringrazio ancora tantissimo per essere stata con noi, aver partecipato a un ricordo di Gloria Steinem. La così introduciamo con un'altra donna più o meno coetanea, un paio di anni in più rispetto a Gloria Steinem, che è scomparsa, ricordiamo, a 92 anni pochi giorni fa. Parliamo di una canzone che parla di libertà, quella per cui Gloria ha combattuto per tutta la sua vita, Nina Simone.

0: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
1: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
0: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: Questa mattina ho un presente per voi. Un presentino, un piccolo regalo ma molto attuale. Un tenero orsetto di peluche da abbracciare per superare la paura dell'uomo nero. Destro Orso! Tutti lo vogliono! Destro Orso è il presente di oggi, martedì 8 settembre. Ma se non ti piace, puoi sempre cambiarlo.
1: Cinzia Poli, attenta che lo fanno.
0: Il destro orsetto.
1: Guarda che va di moda, è entrata questa roba che va di moda, questa roba qua da destra, se gli dai il gadget lo fanno.
0: Dici che ha un paio di baffettini davanti.
1: Beh, se viene dalla Sassonia sicuramente.
0: Sicuramente, sicuramente. Buongiorno.
1: Buongiorno, ma questo è un martedì 8 settembre, eh?
0: Armistizio.
1: Armistizio. Sai che non c'è nessuno che lo ricorda sui giornali?
0: No.
1: Ma tu che hai visto le pagine della cultura, hai visto qualcosa?
0: No, no, assolutamente no.
1: Pensa che invece l'8 settembre succede una cosa fantastica, che non è l'armistizio.
0: Ma?
1: Che è comunque fantastico, perché almeno tacevano in parte le bombe da qualche parte, ma per poco. Che comincia la grande resistenza civile non violenta italiana e poi anche la resistenza quella vera, e dico apposta civile non violenta, quella delle donne che delle fughe, delle donne, delle persone accolte, rivestite, sfamate, cambiate, fatte fuggire, quella grandissima opera, senza la quale neanche la resistenza quella armata sarebbe esistita. Vabbè,
0: rieccoci qua con Presto Presto, Claudia Campaglia, Cinzia Poli.
1: Siamo qua col destrorso.
0: Il destrorsetto.
1: Il destrorsetto, vabbè, dai. Facciamo così, siccome sarà lunga ancora tanta Sassonia.
0: È molto.
1: Un po' pesante sta Sassonia.
0: E beh, però va analizzata quella cosa lì.
1: Vabbè, d'accordo.
0: Va anche combattuta.
1: Ma cos'è il cartone animato che ci hanno lasciato qua in televisione?
0: No, credo che sia qualcosa legato a Venezia, forse. Può
1: no,
0: essere?
1: È vecchissimo.
0: È vero, hai ragione.
1: Vabbè, adesso metteremo a posto anche i televisori e tutto quanto. Una cosa per volta. Buongiorno, buona mattina.
0: Buongiorno, buona mattina a
1: tutte
0: e a tutti.
1: Hello.

0: Così spero che abbiate un po' sgambettato, saltellato su
1: questa dragonette.
0: Dragonette, sì, sì. E diciamo hello anche al Festival Letteratura di Mantova, che inizia domani, mercoledì 9, fino a domenica 13. Infatti sui quotidiani di oggi già ci sono le prime interviste agli ospiti internazionali che transiteranno da Mantova. Uno di questi viene intervistato da Guido Caldiron, il nostro Guido Caldiron che abbiamo sentito ieri sul tema appunto della... il voto in Sassonia, che intervista Olivier Guess, un giornalista, scrittore, sceneggiatore francese, che ha scritto Le rivoluzioni di Jacques Coscas, uscito per La nave di Teseo. Scrive Guido Caldiron: Jacques Coscas è un trentenne perennemente in fuga dalla famiglia di ebrei tunisini che lo vorrebbe tenere al riparo dal mondo nella comunità sefardita di una cittadina di provincia, dalle sue innumerevoli amanti che a Parigi lo sottopongono a un'estenuante tira e molla di corteggiamenti e abbandoni, da lavori poco stimolanti come la testata di borsa per cui lavora nella capitale. Jacques insegue il senso delle cose da un capo all'altro d'Europa e poi si spinge anche oltre, verso l'America Latina o Israele. Non cessa di interrogarsi, anche se spesso, messo alle strette da se stesso, finisce per assolversi con una certa invidiabile nonchalance. L'importante, sembra pensare, è non fermarsi mai, o almeno quasi mai. In quello che è probabilmente il suo libro più autobiografico e personale, Le rivoluzioni di Jacques Coscas, lo scrittore e giornalista francese Olivier Guess indaga tra le pieghe dell'identità culturale, letteraria, perfino religiosa, rimanendo fedele soltanto al suo personaggio e allo sguardo ironico e dissacrante di cui lo ha dotato. La prima rivoluzione di Jacques è rappresentata dall'apertura al mondo, dalla scoperta della libertà, dalla scoperta della scoperta per certi versi. Il romanzo è ambientato all'inizio degli anni 2000, quello di certi ambienti ebraici parigini, delle famiglie sefardite, e le sue peripezie si compiono nel segno dell'ironia, del gioco e di un certo approccio che non esita talvolta a farsi perfino dissacrante. Dice Guess: per me, prima come lettore, poi anche come scrittore, c'era questa fortissima ammirazione per i più grandi scrittori americani come Philip Roth e Saul Bellow. Volevo fare qualcosa che andasse in quella direzione, ma a partire dalla realtà europea, fare scoprire il mondo di un ebreo cresciuto nella tradizione, ma non in America, bensì in Europa, perché io mi sento prima di tutto europeo. Sono nato in Francia, ma ho vissuto in Germania, Belgio, Inghilterra e ora anche in Italia. Un'altra caratteristica centrale del romanzo è questo voluto spirito cosmopolita che attraverso le rivoluzioni di Jacques intreccia storie, memorie, lingue, identità. Dice Guess: in effetti credo che la grande differenza tra la tradizione letteraria ebraico-americana e quella europea sia riassumibile nel cosmopolitismo, un intero mondo con tutte le sue storie racchiuso all'interno dell'Europa. Questo romanzo rappresenta la ricerca da parte di un giovane europeo contemporaneo delle coordinate del suo mondo cosmopolita, il tutto attraverso una serie di avventure assurde, un misto di ironia e tenerezza, di leggerezza e melanconia, che poi per me corrispondono più o meno alla definizione della vita stessa. Così questo romanzo ha preso forma come una sorta di autobiografia immaginaria, dove si intravede anche parte della sua storia personale, l'infanzia a Strasburgo in una famiglia sefardita proveniente dalla Tunisia, il desiderio di allontanarsi da quella realtà per scoprire altri mondi. Dice l'autore: specie durante le feste soffrivo molto di non potermi allontanare, io volevo andare via, volevo respirare, anche se poi ci ho messo molto tempo per farlo davvero. Così nel libro scrivo che Jacques si porta la borsa per il viaggio direttamente in sinagoga e lascia credere al padre che deve andare a Parigi per incontrare Bernard Henri Lévy o qualche altro personaggio famoso, quando invece ha un rendezvous con una delle sue fiamme, Serena Bensoussan. Confesso che non ricordo più se sono davvero ricorso a scuse del genere per allontanarmi da Strasburgo. Non è perché sono cresciuto in un ambiente ebraico che faccio parte del conflitto tra Israele e Palestina, sì, perché ovviamente non si può non chiedergli di questa contingenza. Certo che sono molto triste per quanto accade e anche molto preoccupato, ma troppa gente pensa di essere parte del conflitto a partire dalle proprie emozioni e non credo serva, mentre invece io voglio conservare la libertà di riflettere e analizzare quanto accade. E il libro è Le rivoluzioni di Jacques Coscas, esce in Italia per La nave di Teseo. Oggi sul Manifesto lo intervista Olivier Guess, Guido Caldiron.
1: Olivier Guess, Mesopotamia, la scomparsa di Joseph Mengele, se non sbaglio, per Neri Pozza,
0: sì,
1: insomma non siamo...
0: Elogio della finta e Nel paese dell'aquilone cosmico, altre sue opere.
1: Se volete, vabbè, lui Olivier Guess, si scrive Guetz, mentre questi sono i Guise, si scrive Jazz.

0: I See Myself. I Geese sono andati super di moda, credo.
1: Eh sì, nella scorsa stagione.
0: Ah, anche... scorsa, perché sono un po' in ritardo.
1: Beh, Volume li ha molto, molto mandati. Ieri me li sono già riascoltati, i ragazzi di Volume sono tornati. Elisa Graci, Dario Grande dice che adesso che ha i baffi è tutta un'altra cosa.
0: È bellissimo con i baffi.
1: Hai visto
0: Dario?
1: Che bei baffi.
0: Sta benissimo. Ma invece, tu sai cosa dicono, cosa si dice nel mondo franco magrebino?
1: No, cosa si dice?
0: È un uomo senza baffi è come una zuppa senza sale.
1: Ah, che bello! È una donna senza baffi?
0: Sai che non lo so, non l'ho chiesto, devo chiedere.
1: Perché sai che il mustacchio, insomma, è un po'.
0: Ma ha il suo fascino.
1: Ha il suo fascino, esatto, esatto. Allora, la prossima segnalazione la prendo da Repubblica, non è esattamente nella pagina della cultura, ma in quello degli spettacoli, perché sapete, è ancora in corso a Venezia il Festival del Cinema. Qui si parla di un documentario molto particolare, ne scrive Viola Ardone, che è una scrittrice, e racconta di un'esperienza che ha fatto molto particolare. Scrive così: Nisida è un'isola e non lo è. Gettata come un sasso verde nel tratto di mare tra Bagnoli e la collina di Posillipo, è stata ricucita alla terraferma tramite una fettuccia di asfalto di 300 metri negli anni 30 del secolo scorso. Ogni tanto qualcuno parla di farne un resort di lusso con alberghi, porto per yacht, addirittura un casinò. Per fortuna è rimasto quello che è da quasi 100 anni. Un villaggio vacanze. Non di certo perché l'IPM sia un parco giochi per giovani criminali, ma nel senso etimologico della parola, dal latino vacatio, assenza, mancanza, vuoto, languore. A Nisida, infatti, arrivano ragazzi che scontano una pena per delitti molto gravi, ai quali viene data una vacanza dalla vita criminale. Dalla violenza quotidiana, dalle famiglie disfunzionali di camorra, dall'ignoranza, dalla marginalità e dal degrado, da un sistema assai vasto e complicato che li vuole già adulti nella delinquenza e invece sono minori. Per molti questa è l'unica vacanza che si sono mai potuti permettere e dopo questa non ce ne saranno più. L'unico momento per capire, correggere e frenare una macchina lanciata contro un muro. L'unico posto in cui qualcuno, educatori, insegnanti, psicologi, assistenti sociali, si è occupato di loro. Dopo, tornano a volte alla vita criminale, attraversata quella fettuccia di asfalto ricamata tra terra e terra, si trovano davanti al bivio che da una parte arriva a Poggio Reale carcere e dall'altra a Poggio Reale cimitero. Qualcuno trova un'altra strada, qualcuno si salva, qualcuno che magari guardando il mare notte e giorno è riuscito a vedere più lontano. Forse parla di questo I Nisidiani, il documentario scritto e diretto da Riccardo Brun, presentato a Venezia alle giornate degli autori. È difficile dirlo con certezza, come accade con tutte le cose di cui si è fatto parte, con tutte le cose che si sono amate molto. Il film racconta un laboratorio di scrittura durato 12 anni e tenuto da un gruppo di scrittori e scrittrici napoletani all'interno del carcere minorile di Nisida per iniziativa dell'insegnante di lettere Maria Franco e sotto il patrocinio del direttore Gianluca Guida. 7 di questi autori, io stessa insieme a Riccardo Brun, Maurizio De Giovanni, Daniela De Crescenzo, Antonio Menna, Valeria Parrella e Patrizia Rinaldi, hanno formato il collettivo I Nisidiani, che ha firmato un romanzo, L'ultima prova, esperienza di scrittura condivisa nata appunto sull'isola. Al termine di un laboratorio di lettura nel carcere di Poggio Reale, quello degli adulti, una guardia mi ha detto: noi raccogliamo i fallimenti dello Stato, si parla tanto di detenzione ma nessuno ne sa niente, ha aggiunto. Tutti dovrebbero passare per di qua almeno una volta per capire che cosa significa. I Nisidiani, allora, è forse questo, il racconto di chi quel passaggio in carcere ha potuto e ha voluto farlo e non ne ha tratto una lezione né una morale, ma per lo più dubbi e domande che di questi tempi valgono molto di più di risposte sommarie. Guardare questo documentario significa percorrere quei 300 metri di sarcitura tra il dentro e il fuori, farsi quella vacanza obbligatoria, diventare tutti Nisidiani, almeno un po', per capire che le isole in realtà non esistono. E questo è il racconto di Viola Ardone, della sua esperienza, insomma, di questo laboratorio di scrittura a Nisida.
0: Com'è, ogni uomo è un'isola, era la famosa citazione. Invece questo qua è il più alto uomo sulla terra.
1: Sì, the tallest man.

0: Vuoi sapere quali sono i 101 errori ortografici che facciamo più spesso?
1: Cipica, tu sai qual è quello che ho fatto per tutta la mia vita?
0: No,
1: sì,
0: quale?
1: Cioè proprio quello ripetitivo.
0: Pensavi che fosse giusto?
1: No, mi è rimasto proprio dentro, una specie di grande rifiuto che ho avuto.
0: Oh, cioè?
1: Soprattutto, per me era soprattutto.
0: Ok.
1: Ma proprio ci ho messo, cioè ho smesso forse quando sono diventato professionista.
0: Beh, lo scrivevi separato?
1: Sì, quasi sempre separato, che è giusto, può andare bene, se no lo scrivo attaccato con una T sola.
0: Soprattutto, ma queste cose tu togli spesso le T, perché sei un po' alla milanese, un po' lo dici.
1: Uè, ti.
0: No, questo è un libro che è uscito, un manuale, insomma, 101 errori di italiano che non farai mai più. Oggi ne scrive Ilaria Zaffino su Repubblica. E vediamo un po' quali sono. Disfunzioni, inceppamenti di un meccanismo che dovrebbe essere naturale, comunque disturbi nella comunicazione. Chiamiamoli come vogliamo, ma gli errori di grammatica sono qualcosa che non dovrebbe esserci. Quando parliamo e soprattutto quando scriviamo, anche solo tralasciando certi orrori di ortografia, tante sono le sviste di italiano che funestano i nostri testi. Per la fretta che i ritmi sempre più veloci delle nostre giornate ci impongono, per l'influenza negativa dei social o l'aiuto spesso fuorviante dell'intelligenza artificiale. A darci una mano arriva ora per Ponte alle Grazie un manuale pratico ed essenziale, 101 errori di italiano che non farai mai più. Dove Massimo Birattari ha messo in fila strafalcioni frequenti e soprattutto veri, suggerendoci come evitarli. Qualche esempio? Eccessi di rabbia al posto di accessi, confondere mitomane con megalomane, fobia con mania, la dimissione del paziente con le dimissioni di un lavoratore, flotte di giovani al posto di frotte, e che dire di adire alle vie legali. Il verbo è transitivo, quindi via assolutamente quella preposizione. Senza dimenticare usi regionali come lo telefono, sparare qualcuno, che in italiano però sono sbagliati. O quelle espressioni di uso nascente, per esempio colloquiare i candidati, che prima o poi potremmo vedere riportate nei nostri dizionari, ma per il momento ancora non ci sono. Il sottotitolo del libro è Un pronto soccorso grammaticale. Ma ne abbiamo davvero bisogno? Non sono casi inventati, questi errori esistono, sono presi da testi scritti, dai giornali, dalle scuole e dai social, quindi sembrerebbe di sì, racconta stia sorridendo Birattari, traduttore, autore di romanzi didattici per ragazzi e di un manuale di grammatica per il biennio delle superiori. Birattari tiene seminari di scrittura e insegna ortografia e grammatica alla scuola Holden. Ho cercato di usare gli errori per fare vedere come funziona la lingua. Padroneggiare la grammatica significa disporre degli strumenti più adatti per comunicare. Spesso molti di questi errori sono prodotti della correzione automatica. Per esempio, se scrivo ce n'è, cioè C-E-N apostrofo E, il correttore ti fa mettere c'è con l'apostrofo. Si possono usare gli errori commessi per sviluppare una certa consapevolezza grammaticale. Alcuni poi, molto probabilmente, presto diventeranno usi accettati. È il caso di tutto a posto, che in questo momento è un errore, cioè scriverlo tutto attaccato. Ma seguendo lo stesso procedimento che ha portato alla nascita di apposta, che adesso si scrive obbligatoriamente tutto attaccato, potrebbe diventare lecito. Un'altra parola subentrata di recente a partire dai giornali è complice, nel senso di a causa di, per. Ma i ragazzi di oggi lo usano ancora il dizionario o piuttosto preferiscono ricorrere all'intelligenza artificiale? Chiedere all'intelligenza artificiale è più facile. In base alla mia esperienza, so che l'intelligenza artificiale mediamente scrive bene, quindi non fa errori di solito, però non è bravissima a spiegare la grammatica. Il vocabolario, invece, è uno strumento estremamente raffinato, ma bisogna sapere come maneggiarlo, cosa che sconsiglio è cercare su Google alla cieca. Bisogna sempre vedere qual è la fonte, anche per stabilire se una voce verbale esiste, altrimenti escono fuori dei verbi che non esistono. La correzione automatica va bene sul cellulare quando scrivi velocemente, andrebbe eliminata nelle mail o nei programmi di videoscrittura. Ed eccoci arrivati all'ultimo consiglio, evitare la congiuntivite, nuovo male dei nostri tempi, l'abuso gratuito del congiuntivo nelle frasi dipendenti dove invece va l'indicativo. Non è vero che non si usa più, spesso al contrario il congiuntivo si usa troppo e male. Quindi i 101 errori di italiano che non farai mai più di Massimo Birattari, uscito per Ponte alle Grazie, oggi ne scrive Ilaria Zaffino su Repubblica.
1: Ma cosa dici se a questo punto della trasmissione ogni giorno mettiamo un grande brano di colonna sonora di film?
0: Tipo questa?
1: Beh, questa è Marcord.
0: Sì. Sì.
1: Ma per non mettere sempre a Marcord, perché io lo ascolterei tutti i giorni.
0: Ti piace,
1: questo...
0: eh?
1: Mamma mia. Ma tantissimo proprio. Faccio così?
0: Ci sto, sì.
1: Mettiamo sotto l'ultima lettura delle 6:25.
0: Sì, una colonna sonora della nostra vita al mattino.
1: Così, al mattino, uno magari si lava i denti, sta facendo il caffè. Allora, 8 settembre, dicevamo, per chi di voi vuole riascoltare il podcast che abbiamo fatto qualche anno fa, che si chiama La strada nel bosco, come la incredibile canzone, bellissima anche canzone proprio di quegli anni.
0: Vieni, c'è una strada nel bosco.
1: Vieni, c'è una strada nel bosco,
0: tuo,
1: questo posto
0: tuo,
1: conosco.
0: Il nome conosco, vuoi conoscerlo tu.
1: Esatto, che dà il titolo perché le trasmissioni delle IR furono interrotte per dare l'annuncio dell'8 settembre, il maresciallo Badoglio lo diede interrompendo la strada nel bosco. Voi andate sul sito di radiopopolare.it, scrivete La strada nel bosco e trovate sia i 5 episodi che i racconti, che vi consiglio perché sono semplicemente i racconti. C'è anche la voce di Cinzia Poli, di Omar Caniello, Caldira del Vetro, di Andrea Monti, ci sono tutte le voci, quasi tutte penso, di Radio Popolare, che leggono dei diari proprio di cittadini e cittadine italiane dell'8 settembre, da nord a sud, da militari a casalinghe a quello che volete voi. È un modo di capire chi eravamo.
0: E allora però adesso sentiamo sempre le voci di Omar Caniello e Andrea Monti, però nella prima edizione del giornale radio. Ne torniamo tra poco.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. La Russia è tornata a bombardare Kiev dopo 3 giorni di tregua diplomatica sulle 2 capitali, Kiev appunto e Mosca. Per la visita nella capitale ucraina degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, nella notte Mosca ha lanciato droni e missili su Kiev. Al momento vengono segnalati 2 morti, almeno 7 feriti, danni a 2 edifici residenziali e una serie di incendi alle porte della città. Gli ucraini hanno risposto colpendo con droni la città russa di Saratov. Anche in questo caso ci sarebbero vittime, lo riferiscono le autorità locali. Il viaggio nella regione degli inviati di Washington al momento non ha portato a alcuna svolta, se non a un vago impegno di Mosca a riprendere le trattative dopo le elezioni della Duma e il Parlamento russo tra un paio di settimane. A nulla sarebbe servita la proposta americana di revocare le sanzioni. Fonti russe riferiscono che Putin è convinto che l'Ucraina sia sull'orlo della sconfitta militare.
2: La responsabile esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas, si è detta preoccupata dalla vittoria dell'AfD nelle regionali in Sassonia-Anhalt, pur senza citare direttamente il partito dell'estrema destra tedesca. Kallas ha fatto riferimento alle posizioni filorusse di Alternative for Deutschland, che in queste ore sta cercando di assicurarsi i seggi necessari per governare la regione, dato che nonostante il suo successo sia stato schiacciato, non ha ottenuto la maggioranza assoluta a livello nazionale. Ieri il cancelliere tedesco Merz ha parlato di shock per il risultato del voto, ma ha aggiunto di non volersi dimettere.
1: 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, il presidente degli Emirati Arabi chiamò Benjamin Netanyahu per avvertirlo di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo scrive la testata israeliana Haaretz, secondo cui però il primo ministro non informò né i capi dei servizi segreti né quello dell'esercito e sostanzialmente non fece niente. Netanyahu ha risposto smentendo di aver mai sentito il presidente degli Emirati in quei giorni. L'esercito israeliano intanto continua a causare morti sia a Gaza, da cui ieri è arrivata notizia di 5 vittime, sia in Libano, dove nell'ultima giornata ne sono state denunciate 11. In entrambi i casi, tra le persone uccise, ci sarebbero dei bambini.
2: Nella notte una serie di attacchi degli Houthi ha ferito 73 civili nell'Arabia Saudita sud-occidentale, lo ha comunicato la coalizione guidata da Riyad, alleata del governo yemenita. Gli attacchi hanno preso di mira siti civili ed economici in diverse città saudite. I vertici militari di Riyad hanno promesso ritorsioni contro il gruppo di ribelli filo-iraniani.
1: Da ieri sera Emma Bonino è ricoverata a Roma e i problemi respiratori della storica leader radicale si sono aggravati e per questo è stata portata in ospedale. Il suo medico curante ha confermato che Bonino è cosciente, ma fonti sanitarie citate dal Corriere della Sera parlano ancora di condizioni critiche. L'ex ministra ed ex commissaria europea, a 78 anni, era stata ricoverata già alla fine dello scorso anno dopo un malore. In quel caso poi era stata dimessa dopo una settimana.
2: È attesa nelle prossime ore, forse già oggi, la decisione del riesame sulla richiesta di scarcerazioni domiciliari avanzata dai legali di Walter Lavitola. Ieri il faccendiere, in dichiarazione spontanea davanti ai magistrati, ha cambiato nuovamente versione, affermando di aver organizzato l'attentato contro Ranucci per proteggere il giornalista da una minaccia israeliana legata ad un'inchiesta di Report. Lavitola ha anche detto di non aver nessun movente politico e voleva solo rifarsi una reputazione grazie all'amicizia con il giornalista. L'obiettivo dei suoi legali è quello di dimostrare che non esiste pericolo di fuga o inquinamento delle prove.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Ma sai qual è il mio grande interrogativo meteorologico di questi giorni? Quando tornerà ad avere senso aprire la finestra? Perché adesso cioè la apri è come se non la tenessi chiusa.
1: Io l'apro.
0: Tu l'apri?
1: No, sì, io l'apro.
0: Ma
1: perché
0: non
1: entra ho una
0: nulla.
1: No, non è così vero. Dipende dove vivi. Io ho la fortuna probabilmente di avere qualche refolo qua e là e devo dire molto piacevole.
0: Piacevole.
1: Sì.
0: Vabbè, vediamo.
1: Però io non faccio testo, sto bene a 35 gradi.
0: Questo è vero, tu sei un uomo sauna praticamente. Vediamo un po' che cosa ci aspetta oggi, lo chiediamo a Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo, ben ritrovato.
2: Buongiorno, ben ritrovati a tutti.
0: Tutto bene, sono passate bene le vacanze, sei andato in vacanza, perché non so, magari un osservatore
2: sì,
0: meteorologico.
2: Anche meteorologi ogni tanto vanno in vacanza.
0: Anche sì. Meteorologi. Che cosa ci aspetta oggi Paolo?
2: Dunque, cosa ci aspetta? Oggi è probabilmente l'ultima giornata di questa lunghissima estate sotto l'alta pressione, cederà sotto i colpi di una perturbazione piuttosto attiva che arriva dal nord Europa, quindi porterà un brusco calo delle temperature che vedremo a partire dalla giornata di domani. Oggi ancora in gran parte soleggiato, ma con aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio, e in serata avremo primi rovesci temporali sulle Alpi che saranno poi più diffusi nel corso della seconda parte della prossima notte, soprattutto tra le Alpi e la pianura pedemontana. Le temperature massime oggi saranno ancora tra i 29 gradi delle prealpi e fino a 32 della pianura padana, anche in montagna ancora molto caldo, verso i 4100 metri lo zero termico. Come accennavamo, domani invece mercoledì partiremo con una giornata molto nuvolosa e rovesci temporali intermittenti, anche intensi, e soprattutto quello che cambierà saranno le temperature, con le massime in calo, addirittura di 8-10 gradi, comprese tra i 22 e i 25 gradi, quindi un bel cambiamento.
1: Prepararsi a un bel cambiamento.
0: Sì, tirare fuori le scarpe.
1: Vedi,
0: chiuse.
1: È arrivato Paolo Valisa e tac, arriva il cambiamento.
0: L'uomo del cambiamento, va bene.
1: Non climatico però.
0: No, beh, non mi sentirei di dargli tutte queste colpe.
1: Esatto.
0: Grazie mille Paolo Valisa, buona giornata.
2: Grazie anche a voi e buona giornata a tutti.
1: Bentornato a Paolo Valisa, e quindi anticipiamo quello che succede, dai.
0: Vai.

0: Senti che sonorità anni 80, eh?
1: Mamma mia, questa forse è una delle canzoni più ritratto degli anni 80, no?
0: Sì, sì.
1: Però quando arriva la pioggia io non riesco a non pensare ogni tanto, no?
0: Agli Eurythmics.
1: Arriva e torna la pioggia. Volevo mettere anche Stormy Weather, però vabbè.
0: Va bene, ne abbiamo un po' a tema pioggia. Magari domani ci prepariamo una playlist ad hoc, meteorologica. Passiamo insomma alle prime letture all'interno dei quotidiani. Conflitto insomma tra Ucraina e Russia. Ieri avevamo lasciato i due inviati speciali di Trump insomma a concedere una micro tregua agli abitanti di Kiev. Oggi Gianluca Di Feo ci racconta di come i droni ucraini siano andati all'attacco di una nave carica di armi russe alla deriva nel Mediterraneo, quindi come si sia spostata nel mare Mediterraneo. L'hanno attaccato subito dopo aver attraversato il canale di Sicilia. Uno sciame di droni si è lanciato nella notte tra sabato e domenica contro il grande mercantile che batte bandiera russa, colpendolo con almeno 12 bombe che hanno causato una serie di incendi. Ora la Lady Maria viene segnalata alla deriva tra Creta e la Libia con a bordo un carico misterioso. Ma il contenuto della nave, lunga 127 metri, non è l'unico enigma di questo assalto, che dimostra come la guerra ucraina ormai sia tracimata anche nel Mediterraneo. La sua stiva ha trasferito mezzi corazzati e artiglierie alla dittatura siriana, ai golpisti del Sahel, al maresciallo Haftar in Libia e ultimamente c'è il forte sospetto che rifornisse i guardiani della rivoluzione iraniani. Sorprende che Mosca non abbia provveduto a proteggere il mercantile. C'è un altro aspetto inquietante, è la terza nave russa colpita nella stessa zona nel giro di 9 mesi. La prima è stata la Kendil, una petroliera della flotta ombra bersagliata da una squadriglia di droni il 19 dicembre. È stata poi rimorchiata in Turchia per le riparazioni. Ancora più grave è la vicenda della Arctic Metagas, dilaniata da barchini bomba telecomandati lo scorso 4 marzo, mentre aveva a bordo 61.000 tonnellate di gas liquido. Il relitto è rimasto alla deriva per settimane tra Malta e Sicilia, con il timore di un'emergenza ambientale discusso pure a Palazzo Chigi. È stato trainato sulle coste della Cirenaica e suo destino non è stato chiarito. Infine c'è un altro giallo. Lo scorso maggio un motoscafo telepilotato con 100 kg di esplosivo è stato scoperto nell'isola greca di Lefkada, nello Ionio, proprio di fronte alla Calabria. Le autorità di Kiev hanno inizialmente negato qualsiasi responsabilità, poi, dopo una protesta formale di Atene, si sono scusate parlando di un incidente. Ma il mistero su come facciano gli 007 ucraini a operare nel cuore del Mediterraneo continua a restare intatto.
1: Il cuore del Mediterraneo, il canale di Sicilia, è pieno di bombe e barche in fiamme. Mamma che, no?
0: È vicinissima a noi,
1: noi
0: molto più
1: siamo
0: vicina
1: lì
0: di quanto pensiamo.
1: Pagina medio orientale davvero intensa, doppia pagina sul manifesto, la guerra grande, Israele martella il Libano, 30 uccisi in 24 ore, Pasquale Porcello da Beirut ci racconta come l'esercito avanza, l'esercito israeliano, tra raid e demolizioni nel sud del paese cresce la protesta contro il governo libanese.

0: Impegnato in negoziati che sembrano una farsa con Tel Aviv, perché appunto continua ad avanzare. Ormai è davvero impressionante la quantità di bombardamenti, si fa proprio strada alla distruzione, cambia la cartina geografica. Viene raccontato l'appello per Nabatieh, un appello, diciamo, per la difesa dei diritti umani contro le ultime stragi. Questo appello di Nabatieh, che è stato lanciato a maggio, dice: l'occupazione si è estesa, le distruzioni si sono aggravate, solo un avvertimento oggi è diventato una minaccia diretta. E poi il 7 vittime nella striscia, tra loro una bambina, una nuova Gaza in Cisgiordania. Mentre sullo stretto di Hormuz continua lo scambio di fuoco tra Iran e Stati Uniti, ma è una crisi così, il Golfo ha perso 200 miliardi di dollari.
1: Sul Sole 24 Ore l'apertura è legata alle conseguenze economiche delle guerre e dei cambiamenti climatici. Materie prime agricole, prezzi record. Dal caro energia al rally dei prodotti agricoli. L'inflazione rischia di ricevere un'ulteriore spinta dalle crescenti tensioni sui mercati dei cereali ed una serie di altre materie prime impiegate nell'industria alimentare, dalla soia allo zucchero al cacao. Guerre e fenomeni climatici estremi hanno già spinto i prezzi dei generi alimentari ai massimi da quasi 4 anni a livello globale, con il Food Price Index elaborato dalla FAO, che il mese scorso ha raggiunto 133,3 punti, un record da novembre 2022, registrando rialzi in tutte le categorie: cereali, oli vegetali, zucchero, carni e latticini. E se i mercati finanziari registrano rialzi a due cifre percentuali in agosto, per molte delle soft commodities, tra cui grano e mais, l'estrema esposizione rialzista dei fondi potrebbe essere la premessa di alta volatilità e di possibili correzioni nel breve termine.
0: E infine l'estate dei record, mai così calda, pagina 23 del CNR italiano, riportato da Agostino Gramigna sul Corriere della Sera, ci racconta come siano 24,3 gradi la media più alta mai raggiunta dal 1950. Le serie appunto sono lunghe 76 anni per noi, e in questi, se facciamo il paragone con quei primi 30 anni di rilevazioni, questo agosto è stato superiore in media di 5 gradi rispetto a tutte le temperature registrate fino a 76/50 anni fa. E quindi mettete insieme le crisi, chiamiamole politiche internazionali, mettiamo insieme quella del riscaldo, la crisi climatica, fate un po' voi cosa bisogna fare. E questa invece è Freedom, John Baptiste.

0: Freedom.
1: Eh sì, quando muovo il mio corpo così.
0: Come così?
1: Adesso sono sulla sedia, non mi è venuto bene.
0: Non puoi tanto muoverti, vabbè. Allora, tra poco parliamo dell'analisi dell'esito elettorale in Sassonia Alta in Italia, cioè come l'ha presa la destra italiana, Meloni, Vannacci. Poi vediamo invece il dibattito interno alla sinistra sulle primarie e sul programma, ma partiamo
1: dalle cose serie.
0: Dalla nostra rubrica Pay Them More. Oggi sulla prima pagina di Avvenire il titolo è, diciamo, autoesplicativo: i cervelli italiani in fuga, basterebbe pagarli il giusto. È un'indagine del CNEL. Poi nelle pagine interne del quotidiano nazionale Il Giorno, la fuga dei cervelli, il nodo della competitività, tornare in Italia, pagateci di più. I giovani espatriati chiedono opportunità e merito. Insomma, la fuga dei cervelli non è più soltanto un problema demografico o sociale, è una perdita secca di capitale umano, produttività e crescita. Ma il dato più interessante che emerge dal nuovo rapporto del CNEL Giovani Expat, come farli tornare, è che almeno una parte di quella perdita potrebbe essere recuperata. I giovani italiani all'estero non hanno chiuso la porta al rientro, ma chiedono un'Italia diversa, salari più alti, opportunità coerenti con le competenze e soprattutto un sistema nel quale il merito conti davvero. Il 93% degli intervistati è laureato, il 45% possiede una magistrale, il 22% un master e il 12% un dottorato. Il 58% ha lasciato il paese subito dopo gli studi, senza avere mai lavorato in Italia. Il messaggio degli expat è netto: un aumento consistente delle retribuzioni è giudicato estremamente rilevante dall'83% degli intervistati. Più eloquente ancora è la risposta alla domanda sulla priorità assoluta: il 53% indica le retribuzioni, il 19% le opportunità di lavoro e il 6% la meritocrazia. Le stesse voci spiegano la partenza: 4 giovani su 5 indicano i bassi salari, seguono una cultura del lavoro percepita come arretrata e la scarsa valorizzazione delle competenze. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso, al netto dei rientri, 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, una sproporzione senza equivalenti tra i grandi paesi europei. Per ogni giovane proveniente da un'economia avanzata che arriva in Italia ne partono 14,5. Nelle altre principali economie europee il rapporto resta sostanzialmente vicino all'unità.
1: 1 contro 14,5. Cioè arriva un giovane, diciamo, che ne so, tedesco, belga,
0: Se ne vanno quasi
1: 15 italiani.
0: Esatto. Tra il 2000 e il 2024 lo svantaggio retributivo italiano è peggiorato nei confronti di tutti i principali partner. Rispetto alla Spagna si è passati da un vantaggio dell'1% a un ritardo del 7%. Rispetto alla Germania il divario è cresciuto dal 14% al 36%. Verso la Svizzera dal 39% al 71%.
1: Questi, diciamo, dati reali alla mano che continuiamo a raccontare. Non mi pare che se ne occupino.
0: No,
1: peccato, è una buona occasione, no, per intercettare il...
0: Neanche la vis polemica di Brunetta, che insomma è presidente del CNEL, riesce a portare...
1: Quello gliele abbassa ancora.
0: No, magari così combattivo, urla, si fa sentire.
1: Commercio, turismo, logistica, pulizie, così l'inflazione impoverisce i lavoratori. Roberto Rotunna, pagina 5 del Fatto Quotidiano. Quelli che in questi anni hanno subito la peggiore mazzata in busta paga sono i lavoratori del commercio e del turismo. A salvarsi dall'inflazione degli ultimi 6 anni sono solo i metalmeccanici e i bancari. Vediamo se indovini perché. Perché i metalmeccanici si salvano più degli altri dall'inflazione? Perché sono l'unico contratto coi bancari che ha un meccanismo periodico di adeguamento dei minimi salariali legato all'inflazione, l'indice IPCA. E quindi, come dire, è ovvio che se nel contratto hai una salvaguardia all'inflazione, il tuo salario sarà migliore. Se invece, come in tutti gli altri contratti, ti sei fatto fregare, insomma, dai sindacati o da chi vuoi tu, decidi chi ti ha fregato, il padrone, i sindacati, e non hai nessun meccanismo di adeguamento salariale, paghi l'inflazione.
0: Parliamo di scuola?
1: Parliamo di scuola.
0: L'Italia bocciata nelle spese per l'istruzione è l'editoriale di Veronica De Romanis che scrive sulla stampa, che scrive: se tra gli studenti ci fosse l'Italia sarebbe bocciata in partenza, visto che è in fondo alla classifica europea per spesa destinata all'istruzione. Non c'è da stupirsi, la scuola non sembra essere una priorità né per i partiti di destra né per quelli di sinistra. I giovani sono una minoranza e soprattutto partecipano al voto in misura inferiore rispetto alle altre fasce di età. Resta poi un dubbio tutt'altro che secondario, ossia che i cittadini meno istruiti e meno consapevoli possano essere più facilmente condizionati da facili slogan e risposte semplicistiche. Per questo, in un paese dove la forza lavoro diminuisce rapidamente, nei prossimi 25 anni ci saranno 7 milioni di persone in età lavorativa in meno, investire nel capitale umano è una necessità e non una scelta.
1: E allora ti dico un'altra cosa che Chiara Brusini scrive sulla pagina 5 di L'Economia: se per la scelta, diciamo, di questo governo, quella che la scuola può andare anche un po' in malora, perché meglio ci vogliono un po' più ignoranti, facciamo così, facciamo prima. Chiara Brusini ci dice che dopo entrate, Agenzia delle Entrate, addio all'autonomia, l'EO detta la linea pro aziende. Cosa succede? Una modifica contenuta nell'ultimo decreto correttivo della delega fiscale, che è entrata in vigore il 12 agosto, attribuisce al ministro o al vice ministro dell'economia, cioè Leo, colui che ha la delega, il Maurizio Leo, gli affida che cosa? Non serviranno più le sue circolari, gli affida un potere, quello che con le sue circolari amministrative possono essere direttamente applicabili, cioè terranno luogo delle indicazioni dell'agenzia fino a quando emanerà circolari conformi. Ve lo traduco in termini più semplici: quello che il viceministro Leo dice nelle sue circolari l'agenzia delle entrate deve fare. Voi direte: normale, mica tanto, Vincenzo Visco dal 99 racconta come il decreto che istituiva entrate, dogane, agenzia del territorio e così via era fatto per dare autonomia all'agenzia delle entrate, che non dipendesse direttamente dal volere politico. Continuano ad accumulare poteri in modo autoritario, dice Vincenzo Visco, e ovviamente gli atti di indirizzo non sono solo generali, sono anche ad hoc.
0: E oggi Il Giorno ha una pagina intitolata Paladini Urbani, le notti dei volontari mascherati.
1: Bello, ci sono volontari mascherati.
0: Sono cittadini che fanno nell'anonimato a delle azioni che possono avere dei risvolti pratici.
1: Speriamo positive.
0: Perché da una parte c'è la missione di Ghost Pitour, che è un imbianchino così un po' a Brescia.
1: Ghost Pitour.
0: Pitour, imbianchino fantasma che ripulisce le facciate dei palazzi. Dall'altra parte però invece c'è Plantaman, l'eroe del
1: veramente
0: verde.
1: Ma non è Lillo, no?
0: Plantaman, sì, il suo logo è la sua immagine è quella di una faccina con un cappello da contadino e una maschera. Regalo alberi e verdure è il seme di una spesa equa. A Vigevano, un anonimo, insomma, aiuole e terreni comunali quest'estate si sono riempiti di ortaggi e sono per chi non può più permettersi, e c'è già chi cerca di copiarlo. Praticamente va in giro a seminare ortaggi nelle aiuole per chi non ha i soldi per comprarli.
1: Ma ci mette anche il suo logo, giusto?
0: Ci mette una bandierina appunto con la faccina mascherata e con la scritta Plantaman, un supereroe della mutua, si definisce così, ma come i più famosi Batman e Spider-Man cerca di riportare equità dove spesso non c'è. Non ruba ai ricchi per dare ai poveri, ma coltiva per dare il cibo a chi non può permetterselo.
1: Cioè, guerriglia gardening, questo.
0: Guerriglia, sì, farming anzi.
1: È più verso il farming. Vabbè, viva Plantaman, perché
0: viva
1: no?
0: Ma il nostro nuovo supereroe.
1: Sì, dopo Posaman però.
0: Ah, vabbè, queste sono le tue perversioni. Sono le 6:59, la linea torna al giornale radio. Andrea Monti, Omar Caniello, noi invece torniamo tra poco.
1: Potevi dire Diego Caniello, sarebbe stato più felice.
0: Ah sì, gli sarebbe piaciuto di più. Armandito.
2: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
3: Popolare Network. Buongiorno, le notizie delle 7. La Russia torna a bombardare Kiev dopo la tregua di 3 giorni nella capitale ucraina e a Mosca per la visita degli inviati di Trump. Almeno 2 morti e 7 feriti, colpiti con droni e missili 2 palazzi residenziali. Gli ucraini rispondono colpendo la città russa di Saratov. In Germania l'estrema destra tratta per arrivare al governo della Sassonia-Anhalt dopo la clamorosa vittoria di domenica. All'AfD mancano 3 seggi per la maggioranza assoluta. Il cancelliere Merz si dichiara scioccato dal risultato del voto, ma dice di non volersi dimettere. 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, il presidente degli Emirati Arabi avvertì Netanyahu di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo dice Haaretz, secondo cui però il primo ministro israeliano non avvertì né l'esercito né i servizi segreti. Il capo del governo di Tel Aviv smentisce. Notte in ospedale per Emma Bonino, ricoverata ieri sera dopo un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La leader radicale è arrivata in ambulanza in codice rosso, il più grave, ma è cosciente. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.

0: Le 7.02 di martedì 8 settembre, qui è sempre presto presto, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Queste sono le prime pagine dei quotidiani oggi dedicate, così come ieri, al voto in Sassonia-Anhalt. La Stampa titola «Rischio Germania per l'Europa». Il trionfo dell'AfD in Sassonia scuote i paesi che nei prossimi mesi vanno alle urne. Chi sono gli estremisti che minacciano l'Unione Europea? E poi trema il governo Merz, siamo scioccati dal voto. Ballano gli equilibri a Bruxelles.
1: E sì, anche il Corriere della Sera punta su Merz, voto shock, non lascio, Bruxelles una minaccia, bisogna difendersi, il Cremlino esulta, vittoria storica.
0: La parola shock è anche sulla prima pagina di domani, Merz sotto shock, vado avanti, Fratelli d'Italia si intesta le battaglie di AfD. Shock è anche sulla prima pagina di Avvenire, lo shock tedesco, l'affermazione di AfD e il crollo della CDU destabilizzano la Germania e preoccupano l'Unione Europea.
1: Sì, shock veramente, anche il Messaggero, non l'avevo notato, forse perché i titoli quando sono tutti uguali, vai via veloce, sono tutti uguali. Allora, cominciamo a vedere la destra, va? Il vaffa agli eurocomunisti, mezzo continente è diventato nazista, no, semplicemente gli europei detestano la deriva, cioè la Sassonia che sono poca gente, è diventato gli europei. La verità, gli unici estremisti sono loro, la Lagarde, Merz, von der Leyen, ma anche Sanchez.
0: Ah, ok.
1: Sì, perché gli sta sulle balle allora.
0: Ah, beh, certo.
1: Il giornale, fenomeno FD, no, segreti nomi idee dietro il boom degli antisistema.
0: La Repubblica titola Trionfo AfD, assedio a Merz. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni anticipate. Dice la Germania è uno stato fallito, ma il cancelliere dice non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Il Cremlino esulta, giorno storico.
1: Zona di interesse, si vede il vincitore Ulrich Siegmund sul suo motorino azzurro della DDR. Merz risultato, stiamo sul manifesto, Merz risultato devastante ma conferma la sua linea, e beh, perché diabolicum.
0: Il giorno Germania un terremoto ma Merz non si arrende, Sassonia l'AfD vuole governare, il cancelliere resiste, il politologo dice la CDU è spaccata tra est e ovest, sovranisti europei galvanizzati, occhi sulle Pen, Italia, i moderati del centrodestra sono contro Vannacci.
1: E ultimo titolo, ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, l'onda nera prosciuga conservatori, popolari e moderati, il prossimo anno votano Francia, Spagna e Italia, partiti anti-elite favoriti. Ma chissà come mai.
0: E vediamo le analisi all'interno dei quotidiani. Sulla Stampa Marco Bresolin scrive il voto tedesco scuote l'Unione Europea, ora l'AfD punta al governo, riflettori sui rossobruni. Sassonia-Anhalt, l'ultradestra si ferma a 3 seggi dalla maggioranza assoluta. BSV, cioè l'alleanza Sara Wagenknecht, offre il sostegno esterno, PPE sotto accusa, basta rincorrere gli estremisti. Dicono. C'è poi un ritratto di Francesca Sforza del cancelliere Merz, il cancelliere borghese e austero travolto dalla rabbia dell'Est, cresciuto nella Germania Ovest, fatica a intercettare il malessere che oggi alimenta l'AfD.
1: I flussi, Guido De Franceschi e Federico Tomana, pagina 5 del Corriere, l'AfD spinge alle urne 157.000 persone che nelle regionali 5 anni fa si erano astenute, ma il grosso del travaso invece di chi aveva votato arriva dalla CDU, 83.000 elettori passati all'estrema destra, 20.000 voti giungono all'AfD anche però dai partiti diciamo liberaldemocratici o dall'SPD, l'unica minima emorragia di voti subiti dalla formazione guidata di AfD va verso appunto BSV di Sara Wagenknecht, ma soltanto 2.000. L'AfD ha la metà degli uomini ha scelto AfD, solo il 39% delle donne. Tra i giovani con meno di 25 anni hanno votato meno, 42%, ma si afferma di più la Linke, la sinistra, che ha il 17%. Il risultato peggiore dell'AfD è tra gli over 70, perché hanno memoria.
0: A memoria di che cos'era, appunto. Su domani Francesca De Benedetti analizza come questi esiti elettorali sono stati recepiti all'estero, il Cremlino e Musk festeggiano i neonazi, in Unione Europea l'equilibrismo del PPE non regge più, scrive Francesca De Benedetti. C'è ovviamente una lettura di superficie per cui AfD fa da pedina degli interessi di Trump e Putin nel disgregare l'Europa e che spiega perché Elon Musk Musk si compiace. Ben fatto, scrive. Il Cremlino esulta per la storica vittoria come se fosse sua, mentre la marmaglia di estrema destra globale è in festa. E persino lo sconfitto Viktor Orbán torna a brindare di vittoria riflessa. Allacciate le cinture, è solo l'inizio. Il paradosso di Le Pen, quella parte di estrema destra che ha puntato su una strategia meloniana, e cioè sulla propria normalizzazione attraverso un'alleanza tattica coi cristiano-democratici tedeschi, si trova ora spiazzata. La componente francese dell'allora Gruppo Europeo Identità e Democrazia, ID, spinse per la cacciata di AfD dalla fazione. Mentre l'estrema destra, questo era il paradosso Le Pen, poi c'è il paradosso di Merz, mentre l'estrema destra francese prosegue la sua strategia di normalizzazione puntando all'Eliseo, l'AfD sorpassa da destra. Dal 2021, infatti, il regista per eccellenza della normalizzazione delle destre estreme Weber del PPE,
1: era il capogruppo del Manfred Weber,
0: ha seguito una strategia di assimilazione graduale delle destre estreme nella convinzione che così il PPE potesse restare il regista delle dinamiche europee. La finzione di dire con Meloni sì, con Orbán o AfD no, inizia a non funzionare più nel momento in cui i popolari stessi, sempre più di frequente, votano insieme ad AfD. E poi c'è il paradosso di Mood.
1: Beh, quello del votil originale.
0: Nel frattempo, a furia di creare estremi più estremi dei precedenti, Eric Zemmour rispetto a Le Pen in Francia, Vannacci rispetto alla Lega e Fratelli d'Italia in Italia, AfD in Germania, l'intero asse politico si schiaccia sempre più verso destra.
1: Un segnale fatale, Luigi Pantisano, che è il co-segretario di Die Linke, è stato il primo figlio di immigrati italiani ad avere una carica politica di questo tipo, intervistato a pagina 3 del manifesto, dice così: è il risultato della politica antisociale attuata dal governo Merz, che negli ultimi mesi ha fatto la guerra ai lavoratori, dall'aumento dell'orario di lavoro, l'inasprimento dei requisiti per la malattia, l'aumento dell'età pensionabile. Queste misure hanno esasperato la rabbia di molti che alle urne hanno scelto AfD. Il principale pericolo che vedo, quindi, altro che migranti, lui bada a salari, malattie e diritti del lavoro. Il principale pericolo che vedo è che la CDU rincorra sempre di più AfD. Se continua a fare così, difficilmente potremo dare i nostri voti a un governo nazionale. Le politiche della CDU contro i migranti non l'hanno rafforzata, ma hanno raddoppiato i consensi di AfD. È quello che abbiamo sempre detto: inseguire le politiche di AfD non fa altro che rendere AfD la versione originale sempre più forte. La Linke sa cosa deve fare: stare tra la gente, bussare alle porte, aprire gli sportelli sociali del partito, fare una politica sociale antimilitarista per opporsi a un governo che fa politiche antisociali, che vuole che i lavoratori lavorino di più e vadano in pensione più tardi.
0: Come è stato invece recepito in Italia questo voto? Giulia Merlo su Domani scrive, c'è un'intervista a Nicola Procaccini, eurodeputato, che dice: le battaglie di AfD in Italia le fa Fratelli d'Italia, altro che Vannacci, eurodeputato appunto di Fratelli d'Italia, Procaccini. L'eurodeputato minimizza e dice: è un land piccolo, è giusto che Meloni non commenti, su alcuni temi c'è sintonia. E poi dice: il neonazismo è un tic falso, come il neofascismo. Sempre sul dibattito in Italia, su Repubblica, Tommaso Ciriaco parla della lite tra Salvini e Tajani su AfD, e il governo adesso teme i rientri dei dublinanti. Il leader leghista, cioè Salvini, se la prende per gli affondi del capo della Farnesina e dice: le elezioni non sono mai un problema. E poi si parla della prudenza di Meloni. Tremonti, ex ministro dell'economia Giulio Tremonti, oggi deputato di Fratelli d'Italia, dice: mi ricorda Weimar, e dice: la destra non segue gli estremisti. C'è poi su Repubblica anche un'intervista di Giovanni Egidio a Prodi, che dice: è un fatto colossale, non è mai accaduto dal 45, l'Europa è in pericolo.
1: Solo segnalazioni da adesso in avanti. Il Foglio, il congratulatore, la passione di Salvini per le vittorie altrui, dalla Formula 1 all'AfD, da Putin a Draghi, urne e magliette, ormai Salvini si congratula più che può far solo quello. E l'editoriale di Giuliano Ferrara: oggi la spada che serve alle democrazie e la libertà si difende con la forza, è un peana alla guerra e al militarismo in ogni campo, dal sociale al politico internazionale.
0: Sulla stampa, Monica Perosino, la Finlandia inaugura la sua cortina di ferro. Helsinki fortifica la frontiera più lunga della NATO con la Russia. La situazione è calma, ma potrebbe cambiare in fretta e mette su 200 chilometri di barriera lungo una frontiera che ne misura 1340, la più lunga che un paese dell'Unione Europea e della NATO condivida con la Russia.
1: E poi abbiamo il funerale di Ratko Mladic, raccontato da Alessandra Coppola, pagina 13 del Corriere. Mladic e i funerali da eroe, Belgrado sfida il monito UE, migliaia tra reduci ragazzi, il figlio, grazie di voi, questa è la sentenza finale. Insomma, glorificazione, dei fatto sono impressionanti, erano davvero tantissimi, ma soprattutto se fosse stato un funerale privato non c'erano i militari col caschetto mimetico che hanno sparato in aria coi fucili, non c'era i ministri, non c'erano, invece sembravano proprio dei funerali di Stato.
0: Avvenire, sempre molto attento ai migranti, oggi ha una pagina piuttosto dura. Nella trappola della Manica le donne sono le prime vittime, racconta di come dal 2025 circa 21.000 persone abbiano tentato di raggiungere la costa inglese attraverso la Manica e di come appunto le donne siano state sempre le prime a pagarne le conseguenze. Questo è ancora più evidente nella rotta del Mediterraneo. Francesca Ghirardelli scrive: violenze e stupri, i pericoli lungo la rotta. Il viaggio del Mediterraneo centrale è uno dei più letali. 7 donne su 10 sono vittime di abusi e ci sono degli studi che confermano questi orrori.
1: Eh sì, per raccontare insomma che oltre sulla pelle altrui, che strano mondo, no? Si vota contro i migranti ma si perdono i propri diritti, è tutto questo meccanismo che ormai si è stabilito, almeno nel linguaggio, nelle cosiddette percezioni. Va bene, sono le 7:14.
0: 7:14 minuti, la linea passa a Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, questa mattina a cura di Roberto Maggioni. Noi torniamo dopo il giornale radio con la rassegna stampa.
2: Torna Fuori Cinema, il festival all'insegna della cultura per tutti. Dall'11 al 13 settembre, 3 giorni di festa all'aperto nel cuore di Milano, presso il parco della Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova. Non perdere l'appuntamento con i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione, in una maratona non stop di incontri sul tema dei diritti umani, sociali e civili. E ogni sera, proiezioni di film in anteprima sotto le stelle. Fuoricinema.com.
3: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
4: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.

0: Le 7.15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Prove d'intesa nel centro-sinistra alla Camera del Lavoro di Milano, primo incontro con tutti i partiti della coalizione. Il sindacato chiede risposte su lavoro, caro vita e il rallentamento della crescita del PIL milanese. Primarie nel dibattito a sinistra per arrivare a una candidatura unitaria e non farsi concorrenza. Lorenzo Pacini, intervistato da Radio Popolare, lascia una porta aperta al dialogo. Più netto Tommaso Goisis: no grazie, parteciperemo alle primarie. È in corso lo sciopero dei trasporti a Milano, non è interessata ATM, la mobilitazione proseguirà fino alle 21 per Trenord, treni garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Il meteo questa mattina è con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Nella prossima notte l'arrivo di un'attiva perturbazione dal nord Atlantico interromperà il lungo dominio dell'alta pressione. Da domani sarà più fresco e instabile. Le previsioni però intanto per oggi: soleggiato con aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio e in serata primi rovesci e temporali più diffusi nella notte, soprattutto tra le Alpi e la pianura pedemontana. Le temperature massime oscilleranno oggi tra i 29 e i 32 gradi con la quota di zero termico ancora verso i 4000 metri. Per domani mercoledì il cielo sarà invece molto nuvoloso con rovesci e temporali intermittenti anche intensi e avremo un marcato calo delle temperature con le massime comprese tra 22 e 25 gradi.
0: Lavoro, caro vita, la crescita del PIL milanese prevista nel 2026 all'1,6%, in calo rispetto alla media degli ultimi anni. Questi temi al centro dell'incontro convocato ieri pomeriggio dalla CGIL con tutti i partiti della coalizione di centrosinistra, da Rifondazione Comunista ad Azione. Prove di dialogo per la coalizione, al tavolo c'erano anche Ampi e Arci. Sentiamo Luca Stanzione, segretario della Camera del Lavoro di Milano.
2: Intanto abbiamo registrato un grado di condivisione di tutti i partiti sulla necessità di definire una politica economica di questa città in relazione all'area metropolitana, in relazione al paese. Per nulla scontato, considerato, come dire, il dibattito di queste settimane, una convergenza così ampia sulle priorità di politica economica, sul ruolo delle partecipate in città, che non si è limitato, come dire, a registrare la necessità di guardare ad una vocazione produttiva di Milano per rispondere a questa crescita in sofferenza, ma è entrata nel merito di quale politiche urbanistiche, di quali politiche si possono già mettere in campo con gli attuali strumenti che gli enti locali hanno. Un nuovo protagonismo della politica in economia, credo che sia poi l'anima profonda di Milano. Mediolanum, la terra di mezzo, è una città che ha la necessità di tornare e far tornare a mediare gli interessi che ci sono in questa città, e quindi un passo positivo che speriamo di poter replicare in futuro.
0: In vista delle primarie della centrosinistra milanese, per scegliere chi si candiderà a sindaco, c'è chi chiede ai candidati più a sinistra di fare sintesi, ossia di sceglierne uno solo per non farsi concorrenza. Ieri alla trasmissione L'Orizzonte abbiamo ospitato due dei candidati che insieme per Francesco Maiorino e Carlotta Cossutta dovrebbero dialogare per trovare questa sintesi. Apertura al dialogo da Pacini, più netto nel voler restare invece in campo Goisis. Partiamo da Lorenzo Pacini.
3: Ad oggi non ci sono ancora le primarie e quindi va fatta prima di tutto una battaglia per ottenere le primarie per scegliere il sindaco di questa città e il governo di questa città, per cui io cercherei di fare anche un passo alla volta. Per le strategie e i tatticismi, secondo me, c'è sempre tempo, è più urgente parlare dei contenuti.
4: Se vi chiedessero ritiratevi per favorire Maiorino, voi cosa fareste?
3: Noi abbiamo un'urgenza di affrontare i contenuti sociali per questa città, io lo chiamo socialismo municipale perché dobbiamo proprio ripartire da dare delle risposte alla stragrande maggioranza dei milanesi che non arriva a fine mese, che è oppressa da un costo della vita devastante, che è costretta ad abbandonare la città, che respira l'aria più inquinata d'Europa. Per cui a me interessa quello.
4: Lei sa, Pacini, che una risposta del genere è una risposta interlocutoria che può lasciare intendere che la risposta è no, oppure anche sì, potrebbe anche accadere che facciate sintesi, ne scegliate uno solo.
3: Nella vita, come dicono gli inglesi, di cose certe c'è solo la morte e le tasse.
0: Questo quanto ci ha detto invece Tommaso Goisis.
5: La prima battaglia da fare è quella di dire vogliamo le primarie, e non le vogliamo per diciamo un esercizio, le vogliamo perché dopo 15 anni di centrosinistra, di cui gli ultimi un rapporto un po' travagliato con la città, pensiamo che il popolo del centrosinistra debba poter scegliere. Io sono in campo dal 22 giugno, stiamo raccogliendo persone, proposte, entusiasmo, non vediamo l'ora di portarle nelle primarie di centrosinistra. La seconda cosa che dico rispetto a diciamo l'oggetto della cosa, e lo voglio dire molto chiaramente, io sono in queste primarie per vincerle perché penso che ci sia bisogno di una svolta netta a questo governo della città.
4: Non se vi chiedessero ritiratevi per favorire Maiorino, voi cosa fareste?
5: No, grazie, e il mio percorso, il nostro percorso continua. Ho diciamo la speranza, l'auspicio e mi impegno affinché risulti vincente e poi coinvolga tutte le forze di centrosinistra al primo turno.
0: Il centrodestra è ancora in alto mare nella scelta del candidato sindaco. Probabile che il nome arriverà solo dopo quello del centrosinistra. Sentiamo Alessandro Braga.
6: Nonostante l'ottimismo di Matteo Salvini, che pochi giorni fa ha detto che il candidato sindaco del centrodestra per Milano sarà reso pubblico entro questa settimana, speranza tra l'altro condivisa da Alessandro Colucci di Noi Moderati, non sembra così facile che la coalizione arrivi ad una quadra in tempi stretti. Carlo Fidanza, plenipotenziario di Fratelli d'Italia, preferisce prendere tempo per fare la scelta più giusta, ad esempio. Le tensioni e le divisioni a livello nazionale, in primis sulla riforma della legge elettorale, rischiano di avere ripercussioni anche su Milano, e il profilo di chi dovrà provare a riconquistare la città dopo gli anni del centrosinistra non è chiaro. Noi Moderati punterebbe su un politico, Maurizio Lupi in pole position, ma quel nome è già stato bocciato da Giorgia Meloni e difficilmente potrà essere riabilitato. Forza Italia sembra stare alla finestra, ma domenica il consigliere comunale forzista Alessandro De Chirico, un po' a sorpresa, ha lanciato l'idea che a correre per Palazzo Marino sia la vice segretaria leghista Silvia Sardone. La Lega, inguaiata dai mal di pancia dei nordisti, punterebbe su un civico, Alessandro Spada o Giovanni Terzi, ma nel carroccio nessuno ha le idee chiare. Intanto il tempo passa e la possibilità che il candidato venga scelto troppo tardi, come successe 5 anni fa, si fa sempre più concreta, e Futuro Nazionale, col suo candidato Carmelo Burgio, continua a fare propaganda sui temi che il centrodestra vorrebbe suoi.
0: Ieri sera alle 21 è scattato lo sciopero dei trasporti indetto dai sindacati di base CUB e SGB Ferrovie. La mobilitazione proseguirà fino a questa sera alle 21, con conseguenze anche sulla circolazione dei treni in Lombardia. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenord saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Previsti bus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa aeroporto in caso di cancellazione dei treni dal servizio aeroportuale. Il personale TM non aderisce alla mobilitazione, dunque non ci saranno effetti sul trasporto pubblico locale. Le ragioni della mobilitazione, sentiamo Antonio Amoroso, coordinatore nazionale della CUB Trasporti.
7: Le richieste vertono su questioni di natura contrattuale, è in scadenza il 31 dicembre il contratto in essere, e c'è soprattutto anche una questione che riguarda le condizioni di lavoro, in particolare i carichi di lavoro per il personale, soprattutto il personale costretto a lavorare nei turni di notte e in turni disagiati. C'è una richiesta fortissima di aumento dei livelli di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, ma anche di sicurezza per l'utenza. Un punto assolutamente importante è quello che è il contrasto ai processi di privatizzazione e di smembramento, che mette a repentaglio il futuro dei lavoratori. Lo sciopero impatterà su tutte le attività ferroviarie, anche le aziende che svolgono attività di trasporto pubblico locale e che solo marginalmente fanno trasporto ferroviario, sicuramente Trenord. Ogni ordine e grado dei lavoratori del settore sarà coinvolto, e al netto delle fasce di garanzia per i treni regionali e dei treni comandati per quanto riguarda il trasporto di lunga percorrenza, io credo che sarà l'ennesimo sciopero che impatterà notevolmente sul servizio non solo in Lombardia ma anche nel resto d'Italia, e che, come hanno dimostrato le percentuali negli ultimi tempi, ha sempre superato oltre il 50% del servizio offerto.
0: Una raccolta fondi per sostenere minori e giovani adulti in difficoltà a 2 anni dalla morte di Youssef Barsom, avvenuta nel carcere di San Vittore a Milano. Gli operatori che si sono occupati di lui hanno raccolto più di 5.000 euro che hanno aiutato 31 tra ragazze e ragazzi senza tutele minorili né famiglie alle spalle. Sentiamo una delle promotrici di questa raccolta di fondi. Chiara Poletti.
8: L'anno scorso, a un anno dalla tragica morte di Youssef in carcere a San Vittore a Milano, ovviamente Youssef era una persona che in carcere non ci doveva stare come tante altre, e insieme ai due assistenti sociali che lo avevano seguito con me, io di Youssef ero la tutrice volontaria, abbiamo deciso di istituire un fondo in sua memoria per aiutare altre ragazze e altri ragazzi come lui che si trovano ai margini della società, principalmente minorenni e giovani adulti, principalmente stranieri ma non solo, che non rientrano un po' nei circuiti di aiuti classici e che hanno bisogno di aiuti concreti. Faccio un esempio: ci sono dei ragazzi che, avendo compiuto più di 18 anni, non rientrano più nel sistema di tutele minorile garantite dallo Stato e si trovano magari in carcere, nei CPR, e non hanno soldi neanche per pagarsi da mangiare, e quindi noi interveniamo in queste situazioni. Ci sono anche altre situazioni in cui, ad esempio, gli viene rubato il cellulare. Non avere un cellulare è una forma di isolamento sociale. Noi interveniamo praticamente dove il sistema, diciamo, ha un piccolo buco. Abbiamo aiutato 31 ragazze e ragazzi in un anno di raccolta fondi, ma abbiamo esaurito i fondi. Noi non siamo un'associazione, ma siamo semplicemente un gruppo di volontari e di volontarie, e chiediamo una piccola donazione per aiutarci a continuare questo aiuto alle persone che sono un po' al margine della società e che noi tocchiamo con mano tutti i giorni.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Popolare Network.
7: In Germania l'estrema destra tratta per arrivare al governo della Sassonia-Anhalt dopo la clamorosa vittoria di domenica. All'AfD mancano 3 seggi per la maggioranza assoluta. Il cancelliere Merz si dichiara scioccato dal risultato del voto, ma dice di non volersi dimettere. La Russia torna a bombardare Kiev dopo la tregua di 3 giorni nella capitale ucraina e a Mosca per la visita degli inviati di Trump. Almeno 2 morti e 7 feriti, colpiti con droni e missili, 2 palazzi residenziali. 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 il presidente degli Emirati avvertì Netanyahu di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo dice Haaretz, secondo cui però il primo ministro israeliano non avvertì né l'esercito né i servizi segreti. Il capo del governo di Tel Aviv smentisce. Notte in ospedale per Emma Bonino, ricoverata ieri sera dopo un peggioramento dei suoi problemi respiratori. La leader radicale è arrivata in ambulanza in codice rosso, il più grave, ma è cosciente. In Italia l'estate del 2026 è stata la più calda almeno dal 1950. A poche ore dalla fine di questa ondata di calore, perlomeno a nord, il CNR certifica i record della stagione che sta finendo, battuti quelli del 2023. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. In Germania il partito di estrema destra AfD tratta per arrivare al governo della Sassonia-Anhalt, la regione in cui 2 giorni fa ha stravinto le elezioni locali. Il successo non è bastato a garantirgli la maggioranza assoluta, ma il candidato alla presidenza Ulrich Siegmund potrebbe comunque riuscire a ottenere l'incarico, segnando il ritorno della destra radicale a posizioni di governo nel paese per la prima volta dai tempi del nazismo. Ieri il capo del governo tedesco, il cancelliere Friedrich Merz, si è detto scioccato e ha ammesso che il suo partito, la CDU, ha subito la peggior sconfitta da decenni, ma ha aggiunto di non volersi dimettere il servizio da Berlino.
8: Dopo il tonfo elettorale della CDU alle amministrative di domenica in Sassonia-Anhalt, a Berlino circolavano ieri con insistenza indiscrezioni sulle possibili dimissioni di Friedrich Merz. Il cancelliere cristiano-democratico viene considerato da molti osservatori politici e anche da alcuni deputati della CDU come uno dei principali responsabili della pesante sconfitta elettorale in una regione che finora veniva considerata come una delle roccaforti storiche del partito. Gli indici di popolarità attività del cancelliere sono e minimi storici e a Friedrich Merz viene rifacciato di non essere mai riuscito a conquistare i cuori della gente e nemmeno quelli della CDU. Un politico freddo, arrogante, poco carismatico, che proviene dall'alta finanza e che non dispone del fiuto e dell'empatia attribuiti ad esempio ad Angela Merkel e in parte anche a Helmut Kohl. Ad appena un anno e mezzo dal suo insediamento in cancelleria, la poltrona di Friedrich Merz sembra già vacillare. Il partito è diviso fra quelli che difendono il cordone sanitario per isolare l'ultradestra dell'AfD e quelli invece che spingono a favore di un'apertura nei confronti della destra estremista. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
7: Su chi ha votato l'AfD nelle elezioni di domenica e sui motivi della sua vittoria sentiamo Luciana Caglioti, giornalista della Radio Pubblica Tedesca.
6: Gran parte dei voti si pensa che arrivino dalla CDU e soprattutto da chi fino ad ora si era astenuto. E diciamo che l'identikit dell'elettore AfD tipo è uomo tra i 35 e i 59 anni, operaio, impiegato. C'è soprattutto la convinzione da parte degli elettori che Alternative für Deutschland, cioè l'AfD, possa risolvere i problemi quotidiani dei cittadini, dalla sicurezza al caro benzina, all'emigrazione, alla crisi in ambito sanitario. Si è votato per uno Stato federale, per un Land che non può assolutamente intervenire su temi centrali come la politica energetica o la politica estera e non può incidere, diciamo, più di tanto in materie come la sicurezza interna, la distribuzione dei flussi migratori. Quindi all'AfD e a Sigmund, una fetta, diciamo, maggioritaria dell'elettorato della Sassonia-Anhalt attribuisce delle capacità, dei poteri che in realtà l'AfD non ha e non può avere.
7: La Russia torna a bombardare Kiev dopo tre giorni di tregua diplomatica sulla capitale ucraina e su Mosca per la visita nelle due città degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Questa notte l'esercito di Putin ha lanciato droni e missili su Kiev. Al momento vengono segnalati due morti e almeno sette feriti, danni a due edifici residenziali e una serie di incendi alle porte della città. Gli ucraini da parte loro hanno colpito con dei droni la città russa di Saratov. In questo caso le autorità locali parlano di 10 persone ferite. Il viaggio nella regione degli inviati di Washington al momento non ha portato alcuna svolta, se non a un vago impegno di Mosca a riprendere le trattative. Zelensky, in un'intervista ad Axios, ha detto di avere la sensazione che Putin abbia bisogno di Trump e che voglia regalargli una vittoria diplomatica prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Secondo l'agenzia Bloomberg, che cita fonti russe, Putin sarebbe disposto a porre fine alla guerra solo alle sue condizioni e le richieste di Mosca stanno in realtà diventando sempre più rigide. Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali del criminale di guerra Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia nei giorni scorsi mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Formalmente non si è trattato di un funerale di Stato, Belgrado era stata diffidata da un simile tributo, ma la cerimonia è stata comunque accompagnata da un picchetto d'onore, mentre sulla bara sono state esposte medaglie e onorificenze, presenti diversi ministri del governo serbo e il figlio del presidente Vučić. Sentiamo Paolo Garatti, giornalista di East Journal.
9: Con la morte di Mladic è tornata alla ribalta una domanda che i Balcani non hanno mai smesso di porsi, cioè quanto può essere lunga la vita di una guerra, quanto può andare avanti la sua eredità, quando, come dici tu, la guerra è finita da 30 anni, questa volontà di rimpolpare una narrazione totalmente distorta e al servizio della classe politica, dei propri interessi, veramente avvelena la coscienza collettiva. E vedere così tanti giovani oggi presenti al funerale è stato veramente uno schiaffo, perché pensavo che ho fiducia che i giovani possano in qualche modo portare avanti la riconciliazione. Vedere così tanti giovanissimi indottrinati con la maglietta di Mladic a osannarlo, incensarlo, è stato veramente agghiacciante. Il pubblico era transgenerazionale, c'erano giovanissimi, c'erano veterani, c'erano esponenti della politica. Per queste persone credo che Mladic non sia mai stato in realtà il generale condannato per genocidio, per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, ma è sempre stato l'uomo, anzi non ha mai smesso di essere l'uomo delle uniformi, delle bandiere, delle fotografie, quindi ha continuato a rappresentare una storia totalmente diversa, da quella scritta dalle sentenze. Questo tripudio di bandiere, striscioni, slogan ha confermato questo sentore.
7: 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, il presidente degli Emirati Arabi chiamò Benjamin Netanyahu per avvertirlo di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo scrive la testata israeliana Haaretz, secondo cui però il primo ministro non informò né i capi dei servizi segreti né quello dell'esercito e sostanzialmente non fece niente. Netanyahu ha risposto smentendo d'aver mai sentito il presidente degli Emirati in quei giorni. L'esercito israeliano intanto continua a causare morti sia a Gaza, da cui ieri è arrivata notizia di 5 vittime, sia in Libano, dove nell'ultima giornata ne sono state denunciate 11. In entrambi i casi, tra le persone uccise ci sarebbero dei bambini. E adesso andiamo in Iraq dal nostro inviato Emanuele Valenti, che in questi giorni ci sta raccontando il paese e ci parla in particolare dei rapporti con Iran e Stati Uniti.
10: Lo abbiamo detto molto chiaramente, le armi servono a preservare la nostra sovranità. Quando verrà garantita in altro modo, le potremo anche consegnare. Kadim al-Fartosi, con il suo turbante bianco, è categorico. Ci guarda con il sorriso, ma non lascia spazio ai dubbi. È il portavoce di Kataib Said al-Shuada, una delle principali milizie sciite irachene legate all'Iran. E ci ha risposto così quando gli abbiamo chiesto se rispetteranno l'ordine del governo di disarmare nelle prossime settimane. Inizialmente il termine è stato messo a fine settembre. Il neo primo ministro al-Zaidi è stretto, come tutto il suo paese, tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultimo periodo è andato prima da Trump alla Casa Bianca e poi ha partecipato ai funerali della guida suprema iraniana, Khamenei, nel loro passaggio iracheno. L'ordine alle milizie di consegnare le armi è stato chiesto dagli americani, che stanno cercando di ridurre l'influenza di Teheran nella regione. In questi mesi le milizie irachene hanno colpito interessi americani dentro e fuori l'Iraq e sono state più volte oggetto di bombardamenti da parte degli Stati Uniti. Facciamo notare a Kadim al-Fartosi che piena sovranità dovrebbe voler dire nessuna interferenza, nemmeno iraniana. Annuisce: certo, condivido, ma fate attenzione, l'Iran è cosa diversa. Usa canali diplomatici e risponde ai nostri bisogni. Ci sono legami storici, geografici, religiosi. Gli iraniani, ci dice, hanno anche dato il sangue per noi. Il sorriso di Kadim al-Fartosi rimane, così come le armi delle milizie filo-iraniane. Legna allo studio. Legami storici, geografici, religiosi. Gli iraniani, ci dice, hanno anche dato il sangue per noi. Il sorriso di Kadim al-Fartosi rimane, così come le armi delle milizie filo-iraniane. Legna allo studio.
7: Da ieri sera Emma Bonino è ricoverata a Roma.

0: richiesta di scarcerazione e di arresti domiciliari avanzata dai legali di Walter Lavitola. Ieri il faccendiere, in dichiarazioni spontanee davanti ai magistrati, ha cambiato nuovamente versione, affermando di aver organizzato l'attentato contro Sigfrido Ranucci per proteggere il giornalista da una minaccia israeliana legata a un'inchiesta di Report. Lavitola ha anche detto di non aver nessun movente politico e che voleva rifarsi una reputazione grazie all'amicizia con il giornalista. L'obiettivo dei suoi legali sarebbe quello di dimostrare che non esiste pericolo di fuga o inquinamento delle prove. Sentiamo Mario Di Vito, che sta seguendo l'inchiesta per Il Manifesto.
1: Lavitola spara altissimo, ovviamente, poi diciamo la credibilità del personaggio è nota da almeno un quindicennio, perché di tutta questa vicenda, a mio modo di vedere, la cosa che più stupisce è la credibilità che un importante giornalista d'inchiesta come Ranucci ha dato a un tipo come Lavitola, che insomma già in passato aveva dimostrato di essere capace di dirne tante e mai credibili. Però questo discorso di amicizia comunque allo stato attuale delle cose è pacifico che Ranucci non sapesse nulla dei piani di Lavitola, anzi a convinzione soprattutto del GIP, oltre che dei PM e l'ordinanza, si parla proprio di un Ranucci manipolato da Lavitola in varie circostanze, quindi vittima di quello che è accaduto.
0: È in corso da ieri sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore delle ferrovie indetto dai sindacati di base CUB e SGB. La protesta interessa il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, ma per esempio anche Italo e Trenord. Saranno garantiti servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Diversi motivi della protesta nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto nazionale. Il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione, denunciano i sindacati. Poi la sicurezza sul lavoro, con l'aumento di aggressioni, oltre a una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro. L'ondata di calore che sta colpendo l'Italia si avvicina alla conclusione, con un calo delle temperature atteso da domani a partire dal nord. Nel complesso, però, questa estate è stata la più calda nel nostro paese almeno dal 1950. Sentiamo Lorenzo Arcidiaco, ricercatore dell'Istituto per la Bioeconomia del CNR.
2: Nel 2026 abbiamo registrato una temperatura media su tutto il territorio nazionale superiore, ben superiore a quella registrata nel 2003, che fino adesso era considerata praticamente l'estate più calda in assoluto. Abbiamo avuto i due mesi, si può dire, cardine dell'estate, cioè luglio e agosto, più caldi in assoluto, cioè tra tutti i luglio registrati dal 1950 abbiamo avuto il luglio più caldo, e la stessa cosa vale per mesi di agosto.
3: Gli ultimi 5 anni abbiamo assistito a un'accelerazione ancora più intensa di un aumento delle temperature. Cosa che a mio avviso è ancora più preoccupante è che sono sempre più interessate le aree montane. Per esempio l'arco alpino negli ultimi 5 anni è l'area che ha risentito di più.
0: La Mostra del Cinema di Venezia, ieri il terzo film italiano in concorso, con Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi e Adriano Giannini. L'inviata Barbara Sorrentini.
4: Paolo Strippoli, il terzo regista italiano in concorso, è anche il più giovane. La sua presenza rappresenta il ritorno del cinema di genere. L'Estranea è un thriller psicologico, qui alla Mostra un anno dopo La Valle dei Sorrisi. Girato a Bari, in una villa borghese con una famiglia ricca e invidiata da tutti, questi sono i presupposti per una storia piena di colpi di scena, drammatici all'interno di un nucleo familiare tradizionale, con Jasmine Trinca e Adriano Giannini. Rapporti distrutti, quasi senza speranza, e in una spirale di perdita del controllo innescate dalla presenza di una figura apparentemente paranormale, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, che potrebbe sfociare nello psichiatrico. E poi c'è Look Back di Rokazu Koreeda, che ancora una volta, con tenerezza e delicatezza, racconta di due ragazzine delle medie, disegnatrici di manga, legate dal sogno di realizzarsi in questo campo, superando le difficoltà che due giovani donne trovano sul loro percorso.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Omar Caniello. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.

0: La stagione inizia con From Gaza with Love, una serata per la Palestina. Presentazione dei libri Gaza, diario di un medico, di Salman Khalid, e L'urlo della Palestina di Stefano Puzzo. Musica live a cura di Tarek Abu Salameh, compositore palestinese. Vi aspettiamo nel nostro auditorium alle 21, dove proietteremo alcuni video, e in onda dalle 21.30. Prenotarsi compilando il modulo su radiopopolare.it nella sezione iniziative.
1: Dottore, sono disperato. La mia ragazza non mi vuole più baciare. Dice che è un alito pestilenziale.
2: Mi faccia sentire. Effettivamente.
1: E cosa mi consiglia, dottore?
2: Prenda una buona dose di fiato ai libri. Sono più di 20 anni che si occupa di igiene orale.
1: La ringrazio, dottore.
3: Ma tesoro, che alito fresco! Ma che hai fatto?
1: Fiato ai libri. Dal 10 settembre, alito buono per tutti.
2: Fiatoailibri.it.
4: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
5: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: Pigiamarun.it.
7: Presto, presto.
8: Le notizie appena sveglie.
7: Here we go.
9: Sono le 7.47 di martedì 8 settembre, questo è Presto Presto, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Ritorniamo sulle prime pagine dei quotidiani, oggi ancora dedicate all'esito elettorale in Sassonia-Anhalt in Germania. La parola utilizzata principalmente è shock. Il Corriere della Sera titola Merz, voto shock, non lascio. Il Messaggero, voto in Germania, shock dell'Europa, Merz dice vado a avanti. Per domani il titolo è Merz, sotto shock, vado avanti, Fratelli d'Italia sì in testa alle battaglie di AfD, e poi c'è Avvenire con lo shock tedesco.
10: Giornali della destra ovviamente tutta altre letture, gli unici estremisti sono loro, La Verità con le foto di Merz, von der Leyen, Lagarde, Macron, ma anche Pedro Sanchez, Il Giornale, il fenomeno FD, segreti, nomi, idee del boom degli antisistema, Libero, il vaffa agli eurocomunisti, sì, perché ovviamente tutti quelli che non sono di destra sono comunisti, mezzo continente è diventato nazista, no, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa unione, se non ve ne siete accorti, in Unione Europea c'è la deriva di sinistra.
9: Altri titoli, Il Giorno, Germania, un terremoto, ma Merz non si arrende. La Stampa, rischio Germania per l'Europa, La Repubblica, trionfo AfD, assedio a Merz.
10: Ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, Il Fatto Quotidiano, Londanera prosciuga conservatori, popolari e moderati. Poi ovviamente si vota il prossimo anno nei tre paesi indicati con i nomi dei tre presidenti. Zona di interesse, Il Manifesto, si vede il saluto in motoretta del vincitore della Sassonia, il trionfatore Sigmund, che non esclude il ritorno alle urne per prendersi tutto. Merz, il risultato è devastante, ma conferma la sua linea, dopo diabolicum perseverare.
9: Marco Bresolin sulla Stampa cerca di vedere un po' come saranno i nuovi assetti in Germania. Il voto tedesco scuote l'Unione Europea, ora l'AfD punta al governo, riflettori sui rossobruni. In Sassonia-Anhalt l'ultradestra si ferma a 3 seggi dalla maggioranza assoluta. BSW, cioè Bündnis Sahra Wagenknecht, offre il sostegno esterno. Il PPE è sotto accusa e dice basta rincorrere gli estremisti. Sempre sulla Stampa c'è poi un ritratto, un'analisi di, insomma, della del ruolo del cancelliere Merz, lo scrive Francesca Sforza. Merz, il cancelliere borghese austero travolto dalla rabbia dell'Est, cresciuto nella Germania Ovest, fatica a intercettare il malessere che oggi alimenta l'AfD.
10: Sul Corriere della Sera abbiamo l'analisi dei flussi cosiddetti, cioè chi ha votato chi. Il primo dato, il più importante, è ben 157.000 persone nelle regionali di 5 anni fa che non hanno votato, hanno votato AfD, questo è il grosso della novità, ma c'è anche le preferenze che arrivano dai partiti. In stragrande maggioranza l'83.000 elettori della CDU sono passati all'estrema destra, 20.000 però voti sono arrivati anche dai liberal democratici e dall'SPD. L'unico partito che ha guadagnato qualcosa rispetto ad AfD, cioè gli elettori AfD che sono passati, è appunto il BSV di Sara Wagenknecht. Tra i giovani con meno di 25 anni l'AfD si attesta al 42%, mentre la metà degli uomini ha scelto l'AfD, solo il 39% delle donne. L'AfD va male soltanto tra gli over 70.
9: E sul Domani Francesca De Benedetti vede un po' come nei principali, insomma, paesi europei il voto è stato accolto. Il Cremlino e Musk festeggiano i neonazi. In Unione Europea l'equilibrismo del PPE non regge più. Il patron di Tesla esulta e dice ben fatto. Marine Le Pen tace, Sanchez invece accusa: gli estremismi crescono grazie alla destra tradizionale. I popolari europei sono incalzati dall'avanzata di AfD e la strategia del flirt con i gruppi sovranisti è destinata a deflagrare. Francesca De Benedetti analizza un po' il cosiddetto paradosso di Le Pen, il paradosso di Merz e il paradosso di Mood, per capire, insomma, se la normalizzazione della destra o la sua tenerla separata dalla destra al governo abbiano più o meno funzionato.
10: Un segnale fatale, il nostro è stato un risultato ambiguo, il bilancio di Die Linke, la sinistra, del suo co-portavoce, che è un figlio di immigrati italiani, Luigi Pantisano, che dice così sul pagina 3 del manifesto. È il risultato della politica antisociale attuata dal governo Merz, che negli ultimi mesi ha fatto la guerra ai lavoratori, aumento dell'orario, inasprimento dei requisiti per la malattia, aumento dell'età pensionabile. Queste misure hanno esasperato la rabbia di molti che alle urne hanno scelto AfD. Il principale pericolo che vedo è che la CDU rincorra sempre di più AfD, e se continua a fare così, ovviamente Die Linke non potrà sostenerlo, ma soprattutto le politiche della CDU contro i migranti non l'hanno rafforzata, hanno raddoppiato i consensi di AfD. E quello che abbiamo sempre detto, inseguire le politiche di AfD non fa che rendere la versione originale, cioè AfD, più forte. La Linke sa cosa deve fare: star tra la gente, bussare alle porte, aprire gli sportelli sociali del partito, fare una politica sociale e antimilitarista per opporsi a un governo che fa politiche antisociali, che vuole che i lavoratori lavorino di più e vadano in pensione più tardi.
9: Ora io devo avere infilato l'articolo che riguardava Helsinki e la Finlandia da qualche parte, eccolo.
10: Sì,
9: qui.
10: L'hai dato a me.
9: Benissimo, la Finlandia inaugura la sua cortina di ferro, scrive Monica Perosino sulla Stampa. Questa volta la cortina di ferro non è più soltanto una metafora. Vista da Nuijamaa, nel sud-est della Finlandia, la frontiera con la Russia ha sempre meno l'aspetto di un confine e sempre più quello di una barriera, una rete metallica alta 4,5 metri, sormontata dal filo spinato, telecamere, sensori, una strada di pattugliamento e una fascia di terreno larga 25 metri, ripulita dagli alberi per consentire alla guardia di frontiera di vedere chi si avvicina. È finita qui, a pochi chilometri dalla Peranta, la costruzione della nuova recinzione che Helsinki ha innalzato contro la pressione ibrida di Mosca. Si tratta di 200 chilometri di barriera lungo una frontiera che ne misura 1340 ed è la più lunga che un paese dell'Unione Europea e della NATO condivide con la Russia.
10: Se questo è un funerale privato, che ci fanno la bandiera serba sul feretro, i militari col caschetto mimetico, i fucili, il patriarca che intona i salmi, i ministri di Belgrado, il figlio del presidente Vučić e pure l'ambasciatore russo, nella chiesa di San Luca, sulla collinetta di Topčider a Belgrado, a omaggiare il genocida Ratko Mladić. Alessandra Coppola racconta i funerali con decine di migliaia di persone e tutti gli onori al generale condannato per genocidio e crimini contro l'umanità in Bosnia.
9: Su Avvenire, pagina dedicata ai migranti, Odissea in Europa è il titolo, c'è un articolo di Daniela Fassini, nella trappola della Manica le donne sono le prime vittime, racconta di come a Dunkerque, nel campo che viene sgomberato ogni settimana e dove l'accoglienza delle straniere sole o con bimbi è ostacoli, molte hanno subito violenze lungo il percorso e anche in Francia. Anche peggio nella rotta mediterranea, scrive Francesca Ghirardelli, violenze e stupri, pericoli lungo la rotta, il viaggio del Mediterraneo centrale è uno dei più letali, 7 donne su 10 sono vittime di abusi.
10: E ovviamente l'odio, l'indifferenza e tutto quello che comporta il clima che si è creato fa sì che nessuno si occupi di questi crimini, queste donne. Israele martella al Libano, 30 uccisi in 24 ore, Pasquale Porcello su pagina 12 del Manifesto ci racconta come l'esercito israeliano avanza tra raid e demolizioni, nel sud paese, del paese cresce la protesta contro il governo che continua a fare negoziati farsa con Tel Aviv e poi Gaza e poi lo scambio di fuoco sullo stretto di Hormuz e il Golfo che ha perso in traffici 200 miliardi di dollari dall'inizio della guerra all'Iran.
9: Segnaliamo su Repubblica l'articolo di Gianluca Di Feo che ci racconta di 3 navi nel Mediterraneo e di come la guerra dell'Ucraina sia arrivata fino al nostro mare. I droni ucraini all'attacco, nave carica di armi russe alla deriva nel Mediterraneo. La prima di queste navi è la Lady Maria, che è stata attaccata subito dopo aver attraversato il canale di Sicilia. Uno sciame di droni si è lanciato nella notte tra sabato e domenica contro il grande mercantile che batte bandiera russa. Il contenuto della nave, insomma, non è soltanto un enigma, pare fosse appunto pieno di armi che erano che hanno rifornito l'artiglieria della dittatura siriana, i golpisti del Sahel, al maresciallo Haftar in Libia e anche probabilmente i guardiani della rivoluzione iraniani. Ci sono poi il caso di altre 2 navi, una così della flotta ombra e un'altra che poi è stata colpita da un motoscafo telepilotato con 100 kg di esplosivo vicino all'isola greca di Lefkada nello Ionio, proprio di fronte alla Calabria.
10: Come fanno gli ucraini a colpire nel mar Mediterraneo, da dove partono? Il Sole 24 Ore, materie prime agricole, prezzi record, emergenza clima, guerre, speculazioni, accendono il rally, rialzi in tutte le categorie, cereali, oli, vegetali, zucchero, carni, latticini, fondi mai così esposti, possibili correzioni nel breve termine. Insomma, le materie prime agricole infiammano l'inflazione.
9: E di salari si parla oggi soprattutto sul Giorno, c'è una, perché è uscito un report dell'OCNEL in cui si dice che gli expat italiani non tornano perché il problema è i salari. Tornare in Italia pagateci di più, i giovani espatriati dicono, cercano opportunità, vogliono il merito, l'83% rientrerebbe con salari elevati.
10: E sul Fatto Quotidiano, ultima segnalazione, i salari che hanno retto meno l'inflazione sono quelli del commercio e del turismo, una vera stangata, mentre possiamo dire, anzi lo dice Roberto Rutunno a pagina 5 del Fatto Quotidiano, a salvarsi dall'inflazione negli ultimi 6 anni sono solo i metalmeccanici e i bancari, in realtà anche pochi altri, di fatto quelli che hanno dei meccanismi automatici di recupero dell'inflazione all'interno del loro contratto nazionale. Per tutti gli altri, i salari, gli cosiddetti aumenti e rinnovi sono stati tutti mangiati dall'inflazione.
9: Sono le 7.59, la linea va alla rassegna stampa internazionale di Roberto Festa, noi torniamo tra poco per i nostri approfondimenti.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: A Milano quest'autunno torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Spettacoli di artisti da tutto il mondo. per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente.
4: Tra gli ospiti, i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Questani, l'artista Lina Lapedute, il coreografo Boris Charmatz.
13: FOG Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre.
4: Abbonati con la membership su triennale.org. Hai programmi per sabato 12 settembre? La Fiera Equo di Quartiere è una giornata di buon cibo, laboratori, produttori locali e commercio equo. L'ingresso è libero presso Migrando, in via Scisciana 20 a Busto Arsizio.
13: Iniziativa della cooperativa sociale L'Impronta all'interno del progetto Giusti dal Mondo, col contributo di Regione Lombardia e Union Camere Lombardia. Informazioni sui social Migrando La Bottega.
4: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
13: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
4: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
12: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
14: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
15: Buongiorno e bentornati alla rassegna internazionale di Radio Popolare. Un bon flippant, un gioco di parole, come spesso succede sulla pagina di apertura di Libération, un tantino spaventoso la traduzione, ma anche un bruno inquietante, che è quello, il colore della vittoria di Alternative for Deutschland nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. C'è un editoriale oggi della nuova direttrice di Libération, Sonia Delessal Stolper, che ha questo titolo: la vittoria di Alternative for Deutschland, un'onda d'urto in Germania che fa tremare la Francia, applaudita dalle due nazioni senza le quali la sconfitta del nazismo sarebbe stata impossibile nel 1945, scrive la direttrice di Libé. Stati Uniti e Russia, quindi, la vittoria del partito di estrema destra dovrebbe metterci in guardia dalla minaccia che incombe sulla Francia in vista delle elezioni del 2027. La vittoria del partito di estrema destra, appunto Alternative for Deutschland in Sassonia-Anhalt, deriva da una amara e ben nota constatazione, scrive Libé. La riunificazione tedesca dopo la caduta del muro di Berlino non ha giovato a tutti e certamente non a questa piccola regione deindustrializzata e con una popolazione anziana. Qui, come in tutte le regioni svantaggiate in Germania, in Ungheria, ma anche negli Stati Uniti e in Francia, la retorica di estrema destra ha prosperato sul rifiuto delle élite, soprattutto quelle di Bruxelles, e sulla paura degli stranieri venuti a rubare posti di lavoro e a minacciare la sicurezza. Semplice, elementare, ma efficace. Allora, una cosa che questo articolo racconta e che è particolarmente significativa e impressionante, potremmo dire, è che i due paesi che furono fondamentali nella battaglia della sconfitta del nazismo, dei fascismi europei, cioè gli Stati Uniti e allora l'Unione Sovietica, oggi la Russia, oggi appunto applaudono la vittoria di una formazione, di un partito che si ispira apertamente al nazismo. Ecco, questo è uno degli aspetti terrificanti, impressionanti di quanto sta succedendo, e rivela anche appunto il pericolo, secondo Libé, la minaccia che tutta l'Europa deve affrontare. Allora, su Die Zeit tedesco questa mattina ci sono una serie di pezzi che raccontano proprio delle ripercussioni politiche della vittoria di Alternative for Deutschland. Anzitutto è in corso una lotta di potere all'interno della CDU in Sassonia-Anhalt, ma anche, diciamo, in tutto il paese, no? Dopo questa disfatta elettorale, al centro c'è la questione del rapporto con l'estrema destra: c'è chi vuole collaborare, c'è chi invece ritiene che non sia possibile alcuna collaborazione. E poi c'è questa Sara Wagenknecht, è la fondatrice del partito Bündnis Sara Wagenknecht, che dice di essere aperta alla collaborazione con l'estrema destra. Il suo partito è pronto a collaborare con chiunque voglia attuare dei cambiamenti, afferma appunto questa ex giornalista. Lei è anche era una ex rappresentante della sinistra, era appunto in Die Linke, ora è su posizioni largamente populistiche, che si dice disponibile a collaborare con l'estrema destra. Porteremo avanti politiche comuni con chiunque sia disposto ad attuare i cambiamenti che i cittadini del nostro paese desiderano, dice appunto Wagenknecht, che aggiunge: naturalmente ci sono alcune posizioni, meno male potremmo dire, nel programma di Alternative for Deutschland che non condividiamo. Allora, sul Guardian oggi c'è un pezzo che ha questo titolo: il cancelliere tedesco promette di rimanere in carica nonostante il trionfo di Alternative für Deutschland alle elezioni statali. Friedrich Merz ha affermato che il suo partito conservatore, la CDU, è stato scosso dalle fondamenta dopo la vittoria dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt. Appunto come mostrano diversi media internazionali oggi, emerge un forte senso di inquietudine nella CDU che ne mette in discussione politica e valori, e soprattutto mette in discussione il ruolo e il futuro politico del cancelliere Merz. Sul Guardian, tra l'altro, trovate un altro pezzo interessante su quanto sta avvenendo in Germania e in Europa in generale. Ecco il titolo: il centro europeo teme un'ondata nazionalistica dopo la vittoria di Alternative für Deutschland, ma la colpa è solo sua, del centro. Cioè lo ha scritto questo pezzo John Hanley, che è il corrispondente per l'Europa del giornale inglese. La vittoria, scrive, di in Sassonia-Anhalt si inserisce in una tendenza più ampia, guidata dai fallimenti politici dei partiti tradizionali e dalla graduale normalizzazione delle idee di estrema destra. Si tratta, lo ricordo appunto questo pezzo, del risultato migliore di sempre per il partito a livello statale, e lo avvicina alla possibilità di governare uno Stato tedesco più di qualsiasi altro partito di estrema destra dalla Seconda Guerra Mondiale. È un risultato che scuote l'Europa, con i nazionalisti che esultano per una vittoria storica che sarebbe appunto solo l'inizio di quanto sta per arrivare, per succedere. La Svezia terrà le elezioni legislative il prossimo fine settimana, la Francia affronterà un'importante elezione presidenziale la prossima primavera, seguiranno le elezioni parlamentari chiave in Italia, in Spagna, in Polonia nel corso dell'anno. I partiti di estrema destra godono di un forte consenso in tutti questi paesi e il centro europeo teme un'ondata nazionalistica a livello continentale. Allora, c'è una ricerca condotta da un politologo dell'Università di Amsterdam, si chiama Mattis Rodwin, che dice che quasi un elettore su quattro in Europa vota ormai un partito di estrema destra, una percentuale quasi quintuplicata dalla metà degli anni 90 e cresciuta in modo particolarmente marcato negli ultimi 3 anni. È un'analisi condotta con l'aiuto di 150 politologi in 31 paesi diversi, che rivela appunto come la percentuale di europei che hanno votato per un partito di estrema destra alle ultime elezioni nazionali nel loro paese è salita nel 2026 a oltre il 23%, quindi appunto circa un quarto degli elettori estrema destra, non stiamo parlando della destra, estrema destra, votavano per l'estrema destra circa il 10% degli elettori 10 anni prima e il 5% nel 1995. I partiti populisti di estrema destra ora sono attualmente al governo in coalizioni in Croazia, in Repubblica Ceca, in Italia, in Finlandia, sostengono un governo di minoranza di destra in Svezia, sono in testa i sondaggi sondaggi in Austria, in Belgio, in Francia, in Germania e fino a poco tempo fa anche nel Regno Unito. Si parla molto, ora riassumo, si parla molto del fatto che i partiti di estrema destra si indebolirebbero, si normalizzerebbero una volta al potere. I dati di questa ricerca dell'Università di Amsterdam mostrano invece che i partiti di estrema destra non si indeboliscono quando sono al governo, ma si rafforzano. C'è appunto un altro recente studio su oltre 1300 governi diversi in 57 paesi che ha rivelato che i partiti di estrema destra entrati al governo hanno ottenuto in media un punteggio superiore di 6 punti percentuali alle elezioni successive. C'è poi il tema della normalizzazione da parte dei media, dei partiti tradizionali, una normalizzazione che alla fine abbraccia senza problemi la retorica dell'estrema destra e quindi legittima le posizioni, soprattutto per quanto riguarda la questione dell'immigrazione. E c'è l'altra questione, quella del cosiddetto cordone sanitario, cioè le coalizioni di forze che si mettono insieme per tenere fuori dal governo l'estrema destra. Come spiega un'altra politologa che il Guardian ha sentito per questo pezzo, si chiama Gabriela Greilinger, è una politologa austro-ungarica, lei dice: l'intero dibattito sull'efficacia del cordone sanitario non coglie il punto, cioè le politiche e le idee dell'estrema destra sono costantemente al centro dell'attenzione, a prescindere che l'estrema destra sia al potere o meno, quindi non esiste alcun cordone sanitario intorno alle loro idee. A questo cordone sanitario il firewall, come dicono in inglese, dedica il suo pezzo di apertura al New York Times, titolo: il muro tedesco contro l'estrema destra viene messo alla prova come mai prima d'ora. La questione è appunto che cosa fare contro questa dilagante onda nera, la si confronta politicamente oppure si cerca di escluderla dal potere. Su questo c'è una fondamentale spaccatura proprio anche nell'elettorato. Concludo con un pezzo che appunto che viene da un giornale israeliano, quindi il tema dovrebbe essere particolarmente sentito, Haaretz, titolo: gli ebrei tedeschi inorriditi dalla storica vittoria di Alternative für Deutschland, mentre Israele evita una condanna diretta. Mentre appunto il leader dell'establishment ebraico tedesco afferma che il risultato dell'estrema destra è qualcosa che non avrei potuto immaginare nemmeno nei miei peggiori incubi, quindi gli ebrei tedeschi condannano questa vittoria, l'inviato israeliano a Berlino chiede un muro di fuoco, cioè chiede di escludere la sinistra. Appunto, vincono i nazisti, ma il governo di Israele chiede l'esclusione dal governo della sinistra. È tutto la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Questo dà anche un po' il senso appunto di quanto sta succedendo e come sono mutate le prospettive. Tutto con la rassegna stampa di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: Le 8:13 di martedì 8 settembre, Radio Popolare, presto presto, qui Claudio Iampaglia e Cinzia Poli. Il primo dei nostri approfondimenti di oggi riguarda il conflitto tra Ucraina e Russia. È difficile, Claudio, leggere negli articoli che abbiamo trovato questa mattina sui quotidiani dei risultati concreti dopo il viaggio degli inviati speciali Kushner e Witkoff.
1: Boh, forse i 3 giorni di tregua.
0: Esatto, se non quello. Insomma, come dicono un po' anche tutti gli abitanti di Kiev, che finalmente dicono sono potuti andare a dormire senza i vestiti addosso, almeno
1: stamattina
0: per...
1: no.
0: Questa mattina no, i bombardamenti sono ripresi. Noi ne parliamo con Sabato Angeri. Buongiorno Sabato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, oggi leggo il tuo articolo che hai scritto oggi sul Manifesto: trattative mai così difficili, Putin vuole di nuovo tutto. Putin si sente di nuovo forte, Sabato?
2: Sì, ma più che forte, diciamo, sente che la controparte è debole.
0: È debole.
2: Ha interpretato il viaggio del capo della CIA Ratcliffe a Mosca di un paio di settimane fa e il viaggio di Kushner, dei due inviati USA, Kushner e Witkoff, del fine settimana, come un tentativo degli Stati Uniti di accelerare sulla tregua, sul raggiungimento di una tregua, per sbandierarla come successo per le elezioni di medio termine. E tutte queste valutazioni hanno fatto, secondo diverse indiscrezioni uscite sui media russi, hanno creato in Putin la convinzione che adesso è il nemico, quindi l'Ucraina, e chi la sostiene, l'Occidente, a dover fare concessione alla Russia. Anche perché, dicono fonti vicine al Cremlino, c'è la convinzione che a inizio anno, segnatamente a gennaio-febbraio, le truppe russe arriveranno al confine del Donetsk, almeno questo dicono i report che arrivano da Mosca, e quindi il punto non è più come trattare la fine della guerra, ma come trattare le future relazioni bilaterali con gli Stati Uniti. È cambiato proprio il quadro, secondo il Cremlino.
1: E questo nonostante fosse iniziato, diciamo, il mese più o meno con il viaggio dell'inviato della CIA, del direttore generale della CIA Ratcliffe, il viaggio a sorpresa, ha portato un monito in Russia, quello di non attaccare con armi nucleari, gli scenari di guerra tattica contro l'Europa, l'annuncio di una nuova reclutamento di 300.000 uomini in Russia, tutto smentito, a dire la verità, dal Cremlino. Però, insomma, questo è il dibattito in corso.
2: Sì, molto probabilmente una nuova mobilitazione parziale ci sarà, non generale, perché sarebbe altamente impopolare, e comunque dopo le elezioni della Duma, quindi dopo il 18-19 settembre, ci sarà una piccola mobilitazione parziale. Si parla, come dicevi giustamente tu, di altri 300.000 uomini, che è più o meno la stessa cifra che fu mobilitata all'inizio dell'invasione nel 2022. Invece, per quanto riguarda i rapporti con la Russia, con gli Stati Uniti, il punto sembra essere diventato prettamente economico. Quindi con Ratcliffe si sarebbe discusso delle sanzioni, e anche nel fine settimana con Witkoff e Kushner gli Stati Uniti avrebbero proposto l'immediata sospensione delle sanzioni in caso di firma di un trattato per la fine della guerra, però i russi sarebbero spinti oltre, avrebbero detto: non pensate di inasprire le sanzioni, di lanciare un nuovo pacchetto ancora più duro, come si vociferava, perché la nostra risposta potrebbe essere in questo caso anche asimmetrica. Cosa vuol dire questo? Difficile a interpretarlo. Probabilmente non si parla di una risposta militare, ma di una risposta ibrida. Comunque, giusto per chiarire di cosa stiamo parlando, nell'immediato parliamo di un giro d'affari da 1,5 miliardi di dollari.
0: Sabato, tornando all'Ucraina, tu prima accennavi, insomma, a Putin che pensa che il suo nemico sia fortemente indebolito. Forse una reale causa di debolezza è ancora la corruzione che Zelensky sta cercando, insomma, un po' di eliminare dagli uomini, almeno quelli più vicini a lui. C'è stata anche di recente la sostituzione del suo braccio destro e poi, insomma, la richiesta continua di elezioni nonostante si sia appunto in guerra.
2: Il fatto è che la corruzione è un elemento sistemico del potere ucraino. E oggi si è dimesso il procuratore generale dell'Ucraina, che, come in alcuni sistemi, non quello italiano, è nominato dal Presidente della Repubblica ed è il capo dell'azione giudiziaria nel paese. Si chiama Kravchenko ed era stato nominato da Zelensky stesso. Secondo la procura anticorruzione che ha effettuato delle perquisizioni a casa di Kravchenko, il procuratore sarebbe a capo di un sistema che, tramite altri procuratori in varie procure distrettuali, proteggeva i call center che operano truffe al telefono. Ora, la questione dei call center sta diventando sempre più ingombrante in Ucraina. Vi ricordate l'attentato di Monaco, Yermolaev, e la donna che poi scappò, Anastasia Berenkova, che poi scappò in Ucraina e fu ritrovata morta per mano di due ex militari, uno dei servizi segreti e l'altro della polizia. Si vociferava un coinvolgimento, una motivazione per quanto riguarda il giro d'affari dei call center, anche perché Yermolaev, l'uomo che ha subito l'attentato a Monaco, è uno dei capi di queste organizzazioni. Non solo, anche nella sparatoria che c'è stata la settimana scorsa tra servizi segreti militari, il GRU, l'altra branca dei servizi segreti, l'SBU, anche lì si vocifera una questione riguardo al controllo del territorio sui call center. Insomma, parliamo di una delle branche criminali che sta diventando sempre più redditizia e sempre più agognata anche all'interno dell'amministrazione ucraina, quindi giri di corruzione, peculato, riciclaggio di soldi e soprattutto coinvolgono gli altissimi livelli della politica e dell'esercito ucraino.
1: Quindi quando Zelensky dice sarà un altro inverno di guerra, e ci dobbiamo aspettare non solo che sarà così, ma che sarà ancora determinante tutto il dibattito pubblico sui missili, le armi, gli aiuti e l'Europa.
2: Assolutamente, anche perché queste ultime tre settimane ce l'hanno dimostrato: senza contraerea Kiev può fare ben poco, quasi niente. Per quanto gli attacchi dalla distanza ucraini continuino a far male, hanno già fatto male e continuano a far male alle raffinerie, ai centri logistici, alle postazioni militari russe, alla fine, se ci facciamo caso, anche mediaticamente questi attacchi a inizio estate erano seguitissimi, molto pubblicizzati, adesso quasi non se ne parla più, perché gli attacchi di missili su Kiev, su Odessa e sulle altre grandi città ucraine fanno molto più notizia e soprattutto contribuiscono a diffondere l'idea che l'Ucraina non possa fare niente, sia disarmata. E questo è ancora peggiore per Zelensky, perché perdere la guerra mediatica vuol dire mettere una seria ipoteca anche su quella militare, su quella sul campo.
0: Grazie mille Sabato Angeri, grazie per essere stato con noi questa mattina, buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.

0: Allarghiamo lo sguardo dall'Ucraina e dalla Russia agli effetti che la soluzione di questo conflitto potrebbe avere per parti terze, in particolare per gli Stati Uniti. Lo facciamo insieme al professor Mario Del Pero, che insegna storia internazionale all'Istituto di Studi Politiche Sciences Po di Parigi. Buongiorno professor Del Pero.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. No, abbiamo insomma un po' seguito la missione, chiamiamola così, diplomatica di Witkoff e Kushner, tenendo ben presente che però insomma non si tratta di diplomatici, di personale diplomatici, si tratta di due imprenditori, insomma hanno una loro opacità, abbiamo imparato un po' questo, insomma non riferiscono al Congresso ma direttamente a Trump, e quindi ci domandiamo ma questo accordo con Putin e con Zelensky serve a Trump? Perché si sa che Trump fa soltanto quello che gli serve.
1: Credo che servirebbe a più livelli, servirebbe politicamente, perché sostanzierebbe la sua rivendicazione di essere un abile diplomatico capace, diciamo, di portare al tavolo delle trattative anche nemici irreducibili come Zelensky e Putin. Serve perché le dinamiche, le pressioni sui prezzi che tanto incidono anche dentro gli Stati Uniti, che alimentano l'inflazione, sono legate in parte anche al conflitto ucraino, di più a quello con l'Iran, ma anche al conflitto ucraino. Poi, come diceva lei, sotto banco ci sono negoziati paralleli che hanno a che fare con le risorse naturali ucraine, oggetto di un accordo quasi capestro tra i due paesi, tra Stati Uniti e Ucraina, ormai un anno fa, e ci sono, diciamo, le risorse naturali russe, come vengono gestite. C'è una dimensione privatistica e affaristica che accompagna, abbiamo imparato bene, tutta la diplomazia trumpiana, e che sicuramente è presente anche rispetto a questi negoziati.
2: Stavo pensando quanto poi in realtà l'opinione pubblica statunitense rispetto ai temi della campagna di midterm e alla polarizzazione che vediamo sempre più forte su alcuni temi, l'economia in primis, ma anche i diritti civili, il ruolo dell'ICE, quello della cittadinanza, chi è cittadino americano, così, quanto poi possa davvero pesare? Cioè Trump ha bisogno di questa, diciamo, almeno di un qualcosa che venga dall'Ucraina alla Russia, o siamo sempre nella dimensione maggiormente dei suoi affari?
1: L'Ucraina è abbastanza fuori dal radar di questa campagna elettorale, se ne parla molto poco. Si parla molto di più di Iran, ma per una ragione molto semplice, perché i costi del conflitto iraniano sono visibili, percepibili, entrano direttamente nelle tasche dei cittadini statunitensi, che sono cittadini consumatori e che sono elettori, ovviamente, che spesso votano in quanto consumatori. Uno degli indicatori più, dalla valenza politica più forte, anche di più di tanti sondaggi, è rappresentato dall'indice di fiducia dei consumatori, cioè viene misurato in vari modi, quello dell'Università del Michigan, il Consumer Sentiment, è quello più utilizzato, e andiamo a vedere questo indicatore e vediamo che è al minimo dell'ultimo mezzo secolo, anche sotto i livelli raggiunti durante il Covid o durante la grande crisi del 2008. È chiaro che tutto ciò finisce per danneggiare politicamente, e in teoria dovrebbe danneggiare elettoralmente Trump. L'Ucraina è un po' ai margini di questa discussione, diciamo che la politica estera entra inevitabilmente nelle campagne elettorali, alimenta l'attenzione degli americani laddove si manifesta nelle forme che ho appena descritto, laddove iniziative di politica estera hanno un costo immediato e percepibile per il cittadino, dicevo, elettore e consumatore. Poi la politica estera entra in vari altri modi indiretti, anche perché è molto difficile separare nettamente la politica estera dalla politica interna. L'immigrazione, la gestione dell'immigrazione in teoria è un dossier primariamente di politica interna, ma è legatissimo alla politica estera, ovviamente, così l'inflazione, lo stiamo vedendo in questa campagna elettorale. Però, per riassumere, l'Ucraina è abbastanza tangenziale e marginale in tutte le discussioni che stanno caratterizzando questa campagna elettorale.
2: Che cosa trova di più interessante, spostandoci decisamente all'interno di Washington e del dibattito politico? Cosa c'è di interessante da cominciare a, diciamo, a mettere la bandierina, a prestare attenzione all'interno del dibattito? La crescita dei Socialist Democrats da una parte, oppure invece la capacità di Trump di rappresentare diventare davvero, di occupare tutto il terreno del dibattito e della proposta politica? Dico cose ovviamente generiche, professore, perché non sono un esperto.
1: No, ma guardi, in questa campagna elettorale sicuramente la questione della sinistra democratica, dei democratici socialisti, ma anche del dibattito al loro interno, perché poi ci sono varie anime, semplificando, ce n'è una più pragmatica e concreta, la Ocasio-Cortez, lo stesso sindaco di New York, che sta governando da sinistra ma in modo molto tecnico se non tecnocratico, e poi ci sono figure più ideologiche e radicali. Questa è una partita interessante, interessante il dibattito politico, ma anche intellettuale di questa sinistra socialista americana. È interessante capire che capacità di ottenere consenso elettorale al di là del ciclo delle primarie può avere. Syed in Michigan è un test fondamentale da questo punto di vista. Se poi lei mi chiede, rispetto alle dinamiche internazionali, un aspetto importante che si sta manifestando, che ha un impatto sul dibattito politico ed elettorale, ma che credo diventerà ancora più importante in futuro, è un riorientamento di una maggioranza dell'opinione pubblica del paese, maggioranza molto ampia tra i democratici, un riorientamento dell'immagine di Israele e dell'idea di che rapporto gli Stati Uniti debbono avere con Israele. Le pressioni per ripensare la relazione speciale con Israele o addirittura sospendere gli aiuti militari a Israele è una discussione che si è fatta molto intensa. È lacerante per il Partito Democratico, ma i numeri e i sondaggi ci dicono che tutto ciò è destinato a crescere nei mesi e negli anni a venire, e potrebbe avere implicazioni politiche, di politica estera, molto significative.
0: Grazie mille al professor Mario Del Pero, grazie per essere stato con
1: noi. Grazie a voi.
0: Buona giornata, buona giornata. Sono le 8:29, la linea torna al giornale radio, noi torniamo tra poco e continuiamo con gli approfondimenti.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 8:30. Diversi incendi sono in corso a Kiev dopo gli attacchi russi lanciati nella notte, 2 le vittime al momento, una decina i feriti. I missili di Mosca hanno colpito 2 palazzi residenziali e una scuola. Gli ucraini hanno risposto colpendo una raffineria di petrolio nella città russa di Saratov. Nell'attacco sono state ferite una decina di persone, fra cui 3 bambini, lo hanno riferito le autorità locali. Gli attacchi sono ripresi dopo 3 giorni di tregua sulle capitali per la visita degli inviati di Trump a Mosca e Kiev, una missione diplomatica che al momento non ha portato alcuna svolta per arrivare a un accordo di pace.
5: 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, il presidente degli Emirati Arabi chiamò Benjamin Netanyahu per avvertirlo di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo scrive la testata israeliana Haaretz, secondo cui però il primo ministro non informò né i capi dei servizi segreti né quello dell'esercito e sostanzialmente non fece niente. Netanyahu ha risposto smentendo di aver mai sentito il presidente degli Emirati in quei giorni.
4: In Germania l'AfD tratta per il governo della Sassonia-Anhalt, la regione in cui 2 giorni fa ha stravinto le elezioni. Il successo non è bastato a garantire al partito la maggioranza assoluta, ma il candidato alla presidenza, Ulrich Siegmund, potrebbe comunque riuscire a ottenere l'incarico, segnando il ritorno dell'estrema destra a posizioni di potere nel paese per la prima volta dai tempi del nazismo. Ieri il capo del governo nazionale, il cancelliere Friedrich Merz, si è detto scioccato e ha ammesso che il suo partito, la CDU, ha subito la peggior sconfitta da decenni, ma ha aggiunto di non volersi dimettere.
5: L'avvertenza ex Ilva. Oggi a Palazzo Chigi è previsto un incontro tra governo, sindacati, enti locali e associazioni datoriali sul futuro delle acciaierie. Non vogliamo aggiornamenti, ma che vengano fermati i licenziamenti, hanno detto CGIL, CISL e UIL ieri alla vigilia dell'incontro. Nei giorni scorsi sono stati annunciati 2.500 licenziamenti nelle aziende dell'indotto. Domani invece è attesa l'udienza della Corte d'Appello di Milano, che valuterà l'istanza di sospensione presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva contro lo stop dell'area a caldo prevista ad ottobre.
4: È in corso da ieri sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati di base CUB SGB nelle ferrovie. Saranno garantiti servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non coinvolge il trasporto pubblico locale, ma coinvolge per esempio in Lombardia Trenord oltre a livello nazionale Ferrovie dello Stato e Italo. Diversi motivi della protesta nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto nazionale: il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione, denunciano i sindacati. Poi la sicurezza sul lavoro, con l'aumento delle aggressioni, oltre a una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro.
5: È attesa nelle prossime ore, forse già oggi, la decisione del riesame sulla richiesta di scarcerazioni domiciliari avanzata dai legali di Walter Lavitola. Ieri il faccendiere, in dichiarazioni spontanee davanti ai magistrati, ha cambiato nuovamente versione, affermando di aver organizzato l'attentato contro Ranucci per proteggere il giornalista da una minaccia israeliana legata ad un'inchiesta di Report. Lavitola ha anche detto di non aver nessun movente politico e che voleva solo rifarsi una reputazione grazie all'amicizia con il giornalista. L'obiettivo di suoi legali è quello di dimostrare che non esiste pericolo di fuga o inquinamento delle prove.
4: La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Presto, presto.
5: Sono le 8:37, è martedì 8 settembre e francamente Claudio mi stupisco che abbiamo aspettato così tanto, più di un giorno, prima di sentire quello che di fatto è un pilastro di questo programma, un pilastro costitutivo come Alessandro Braga, insieme a Luisa Nannipieri.
6: Dobbiamo ringraziarli, dobbiamo salutarli. Allora buongiorno ad Alessandro Braga.
5: Buongiorno Alessandro.
7: Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio, eccoci. La prima apparizione in questa nuova stagione di Presto Presto.
5: Va detto che questa mattina non ti sentiamo in qualità di supplì del venerdì, però insomma invece in quanto fine analista della Lega, ricordiamo il tuo libro uscito per Prospero, Verde Nero, presente e futuro della Lega, Lega che si appresta ad un incontro che sembrerebbe essere molto tecnico, cioè legato alle richieste per la manovra 2027. Tu come lo leggi questo incontro che ci sarà a Roma 8 e 9 settembre?
7: Ma allora sì, molto tecnico, almeno formalmente. A tua difesa è il titolo.
6: Ma che titolo?
7: Una due giorni. Sì, a tua difesa, forse a tua difesa, tra parentesi, tua di Salvini, potrebbe essere esatto. Il sottotitolo politico, perché in realtà formalmente, dicevo, è una due giorni con una cinquantina di ospiti, relatori, per parlare della finanziaria che verrà approvata nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. In realtà sotto c'è una preparazione da parte dei cosiddetti lealisti della Lega, ossia dei fedelissimi di Matteo Salvini, per in qualche modo preparare il terreno in vista di una giornata che sarà veramente spartiacque per il futuro non tanto della Lega, ma più che altro di Matteo Salvini, ossia Pontida il 20 di settembre. Non è un caso che il kingmaker, diciamo così, l'organizzatore di questi due giorni, è uno degli uomini più vicini a Salvini, Claudio Durigon, uno dei vice segretari leghisti, uomo di potere della Lega Nazionale di Salvini, la Lega Sud in qualche modo. Dall'altra però penso che l'incontro più atteso e più interessante di questi due giorni sarà a margine del programma ufficiale, ossia domani, quando Matteo Salvini dovrebbe incontrare i cosiddetti nordisti, i governatori del nord, per trovare in qualche modo un punto di caduta, un compromesso per evitare che questo pentolone che bolle e ribolle vada proprio a modello pentola a pressione ad esplodere in qualche modo, provocando reazioni che non è chiaro quali potrebbero essere. In questo momento Salvini ha tre fronti aperti, uno interno, ed è questa battaglia, questa guerra aperta ormai con la fronda nordista. Anche ieri sera ad Alzano Lombardo Massimiliano Romeo Attilio Fontana, quindi il governatore della Lombardia e per adesso il capogruppo al Senato,
5: per adesso,
7: Lega,
5: perché lo ha già minacciato
7: per adesso, bisogna dire per adesso, perché domani è un altro giorno, citando non tanto Via col Vento, ma Matteo Salvini, che qualche giorno fa ha minacciato un cambio al vertice dei senatori leghisti. Comunque, dicevo, ci sono loro due che anche ieri sera ad Alzano Lombardo, quindi nella Bergamasca, nel cuore della vecchia Lega, sono andati molto duri ancora nei confronti di Matteo Salvini, sostenuti da 300 circa militanti della prima ora. Quindi c'è il fronte interno, che è questo. Domani, probabilmente domani, comunque nei prossimi, vecchia Lega, sono andati molto duri ancora nei confronti di Matteo Salvini, sostenuti da 300 circa militanti della prima ora. Quindi c'è il fronte interno, che è questo. Domani, probabilmente domani, comunque nei prossimi giorni, entro venerdì ci sarà questo incontro, chissà quanto.

0: una proposta politica di Gianluca Pini e altri ex leghisti che hanno il 1º settembre, quindi settimana scorsa, hanno chiesto di scongelare in qualche modo il simbolo Lega Nord per l'indipendenza della Padania, il vecchio Alberto da Giussano per intenderci, per poterlo utilizzare e chiedere un congresso federale di quel partito. Ricordiamo che dal 2017 la Lega che conosciamo, tra virgolette, quella che va al voto è la Lega Salvini Premier, che nonostante abbia la sede sempre in via Bellerio, è roba diversa dalla Lega Nord per l'indipendenza della Padania, quella fondata da Umberto Bossi, che invece è stata trasformata in qualche modo in una bad company per pagare quei famosi 49 milioni di euro di debito con lo Stato spalmati in 80 anni. Quindi la richiesta di questi altri è di ridare vita alla Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Qui qual è il problema per Salvini? Che se dovesse essere fatto, ci dovrebbe essere anche un congresso federale, al momento è commissariata quella struttura da Igor Iezzi, un altro tra gli uomini più fedeli a Matteo Salvini. A quel punto il nuovo segretario eletto dal congresso potrebbe decidere di candidare col simbolo vecchio della Lega Nord, delle persone, di candidarsi alle elezioni. Sarebbe un grossissimo problema
1: Alle
0: per Matteo
1: politiche.
0: Salvini, perché il simbolo Lega Nord
1: È
0: tira ancora in
1: l'originale.
0: qualche modo. È quello originale, esattamente. Terzo fronte, ormai esterno, è Futuro Nazionale, che nei
1: Esatto.
0: sondaggi, nelle previsioni, sembra fare il botto e andare ad erodere voti, in particolare alla Lega Salvini Premier, che in questo momento viene data intorno al 4%, quindi esattamente alla percentuale con cui la prese Matteo Salvini ormai 13 anni fa, nel 2013. Quindi per Salvini un periodo più che complicato, diciamo.
1: Sì, le gioie sono soltanto quelle che gli arrivano dall'esterno, già gioisce per i risultati
2: Ma
1: dell'AfD,
2: infatti
1: all'interno ha ben poco da
2: c'è un
1: gioire.
2: pezzo che ti segnalo, Alessandro Braga, sul foglio di Salvatore Merlo, che si intitola Il congratulatore, la passione di Salvini per le vittorie altrui, e racconta dalla Formula 1 a AfD, ma poi anche ricorda le cose che ci siamo dimenticati, le congratulazioni a Marine Le Pen quando cacciò AfD dal gruppo comune identitario, ovviamente la sua posto bellissimo della Corea del Nord, quando si lasciò scappare sono d'accordo su tutto con Mario Draghi e poi tutto il contrario di tutto. Abbiamo sempre visto più colonnelli parlare male del segretario, ovviamente senza mai con nomi e cognomi, ma anche sui giornali della destra. Nell'equilibrio della destra è semplicemente un grattare le posizioni tra i tre grandi partiti e quindi, come dire, fare in modo che la Lega pesi meno, o c'è proprio anche un problema Salvini dal punto di vista della leadership, della tenuta, dei contenuti, della lealtà?
0: No, no, c'è un problema Salvini, ormai quello è abbastanza evidente, c'è un problema Salvini, dicevamo all'interno della Lega, il fronte nordista ormai non ce la fa più e chiede perlomeno una gestione collegiale del futuro del partito in modo da arrivare a cercare di arginare quel tracollo elettorale previsto praticamente da tutti alle prossime elezioni politiche. C'è da dire che in questo momento, a mio avviso, chi potrebbe essere l'ago della bilancia è quella parte dei colonnelli leghisti che al momento stanno alla finestra a guardare. Sono i cosiddetti neutralisti, se proprio dobbiamo indicare delle macro correnti all'interno della Lega, sono non pochi, c'è da dire, e soprattutto ce ne sono almeno un paio di peso. Uno si chiama Roberto Calderoli, che è da sempre uno dei big della Lega, da sempre sopravvissuto ed è sempre riuscito a galleggiare dalla Lega Bossiana alla Lega Maroniana per quell'interregno di un anno di Bobo Maroni fino alla Lega Salvini Premier, mantenendo una sua autonomia. L'altro, quello ancora più importante, Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'economia, una sua scelta di campo, diciamo così, nella guerra interna tra salviniani e nordisti potrebbe essere veramente l'ago della bilancia che farà pendere da una parte o dall'altra la soluzione finale. Giorgetti oggi e domani, insomma, ci sarà questa 2 giorni.
1: Esatto.
0: Giorgetti è un uomo di partito vero, quindi difficilmente sentiremo da Giorgetti delle parole modello Attilio Fontana, modello Massimiliano Romeo, però nelle sedi opportune, come si dice, ossia nelle stanze del partito, di sicuro parlerà e la sua posizione peserà molto sul futuro della Lega.
1: E poi sentiremo l'intervento conclusivo di Salvini a tua difesa, le nostre battaglie. Grazie mille ad Alessandro Braga, grazie per essere stato con noi e insomma ci rivediamo e risentiamo presto, mi auguro.

0: Dunque, le vacanze sono finite, ormai mi sembra una verità assodata. Molti di noi, magari anziché andare ospiti da amici o in albergo, hanno utilizzato case trovate su delle piattaforme per gli affitti brevi. Beh, sappiate che sta per arrivare un regolamento europeo, l'Affordable Housing Act, che insomma darà potere ai comuni e comunque alle istituzioni locali di regolare gli affitti brevi, quante case possono essere date in affitto breve, come in qualche modo si cercherà di impedire come insomma questo possa aumentare poi i prezzi degli affitti di quelli a lungo periodo. Di questo parliamo con Irene Tinagli, presidente della Commissione Speciale UE per la crisi abitativa. Buongiorno Tinagli.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, questo nuovo regolamento europeo che, vabbè, insomma, diciamo non è che entrerà proprio in adozione da subito, ma insomma lo si aspetta per il 2028, avrà un effetto più positivo o già se ne vedono un po' le controindicazioni?
1: Ma dipende tutto da come sarà implementato poi da sindaci e autorità locali. Come giustamente ha detto lei, la Commissione europea non definisce una regola o una proibizione uguale per tutti, semplicemente definisce dei criteri che possono giustificare l'adozione di misure restrittive da parte di alcuni sindaci, però poi dovremo vedere chi e come deciderà di intervenire, quindi dipende dalle situazioni che ci sono città per città.
2: Quindi di fatto è uno strumento nelle mani delle amministrazioni, quindi delle sensibilità delle diverse amministrazioni politiche. Che margine avete immaginato e soprattutto che interesse avete immaginato possono essere interessi pubblici, interessi comuni, interessi portati a rilievo in questo dispositivo?
1: Allora, il nodo è questo: nessuno vuole limitare la libertà economica di affittare case, eccetera, però c'è anche una sentenza della Corte di Giustizia europea che dice che questa libertà, diciamo, individuale di fare quello che ti pare con le case, eccetera, deve essere bilanciata con l'interesse comune perché famiglie e lavoratori possano trovare una casa in affitto. Siccome le case nei centri delle città sono limitate, non è che quindi quelle sono, se una parte sempre maggiore non viene più messa a disposizione di famiglie e lavoratori, ma viene solo dedicata al turismo, agli affitti brevi, questo va a confliggere con un interesse pubblico, un interesse comune. Noi abbiamo città dove i lavoratori non riescono più a trovare una casa accessibile, anche perché questa grande diffusione degli affitti turistici ha spinto in alto i prezzi di tutto, anche dei prezzi delle case affittate a lungo termine, oltre ad averne ridotto la disponibilità, quindi sono sempre di meno le case disponibili per l'affitto, quindi ci sono famiglie e lavoratori che proprio non le trovano, quindi questo è un problema, sta diventando un problema enorme. E allora, laddove questo problema sta diventando così grave, i sindaci, cioè, ci sono ovviamente degli indicatori numerici per capire a che livello di gravità siamo arrivati, i sindaci potranno adottare alcune misure, ovviamente proporzionali alla gravità del problema, senza il rischio di dover infrangere regole, direttive europee come è stato fino ad ora, perché fino ad ora, quindi alcune regole sulla libertà dei servizi spesso hanno impedito ai sindaci o hanno dato l'alibi a qualcuno per far causa ai sindaci che provavano a frenare un po' questo fenomeno.
0: Chi ha diretti interessi nel settore, insomma, sostiene che non ci sia una conseguenza diretta tra ridurre le case con affitti brevi e insomma aumentare quelle con l'affitto a lungo periodo, perché questo a volte fa sì che soltanto che rimangano delle case sfitte. Forse quello di cui c'è bisogno è un piano casa più strutturale, insomma, per fare convivere il diritto alla casa con quello, col diritto, insomma, a un turismo anche più accessibile, forse.
1: Ma guardi che il regolamento in realtà parla anche delle case sfitte, delle seconde e terze case o delle case acquistate a scopo speculativo e lasciate vuote, quindi non parla solo degli affitti brevi, parla di tutte quelle situazioni in cui c'è una riduzione di disponibilità delle case per affitto a lungo periodo per famiglie e lavoratori e quindi laddove questi fenomeni sono in aumento, i sindaci e le autorità locali possono intervenire con alcune misure che possono essere di vario tipo, quindi non necessariamente proibizioni, possono essere incentivi economici e fiscali, disincentivi, quindi ci possono essere tante tipologie di misure e su quello la Commissione lascia relativa libertà, ecco, alle autorità. Quindi questo è, però il fatto che gli affitti brevi in alcune realtà abbiano effettivamente diminuito l'offerta disponibile per famiglie e lavoratori è abbastanza evidente. Noi ormai abbiamo dei dati, guardi, le dico solo, a Firenze ci sono 14.000 appartamenti in affitto tradizionale per famiglie con i contratti normali e il comune ha censito 17.000 appartamenti in affitto breve, di cui 12.000 solo su Airbnb. È ovvio che c'è un'incidenza pesante, no? E poi questo va ad incidere non solo sulla disponibilità di case per i cittadini, ma su tutto il tessuto economico di interi quartieri, perché quando nei quartieri non vivono più i residenti, chiude il calzolaio, chiude il macellaio, chiude il supermercato, cioè tutti quei servizi pensati per i residenti alla fine muoiono inevitabilmente perché il turista non ne usufruisce. Quindi qui si va a impoverire il tessuto economico e sociale di interi quartieri e poi è difficile tornare indietro e recuperarlo, quindi ci sono tante considerazioni che vanno tenute presente. È ovvio che tutto va fatto con equilibrio, quindi non ripeto, non c'è una regola fissa, una proibizione, c'è la necessità di trovare un migliore equilibrio perché alcune città hanno perso questo equilibrio.
3: L'Affordable Housing Act, vedremo un po' come sarà declinato dai singoli comuni. Grazie nel frattempo a Irene Tinagli, grazie per essere stata con noi, buona giornata.
1: Grazie a voi.
3: Subito così.
2: Perché aspettare se si possono fare le cose più interessanti della puntata?
3: Addirittura le rimaste, le notizie sfuggite alla rassegna stampa. In carcere dopo l'attentato a Siegfried Ranucci, il faccendiere Walter Lavitola ha chiesto ai giudici di farlo uscire da Rebibbia per andare ai domiciliari. Ma c'è il problema che nessuno, né parenti né amici, vuole dargli l'indirizzo di casa. Sa perché? Continuano le polemiche sul rapper Sfera e Basta, che sabato scorso si è presentato a San Siro circondato da 10 ragazze, che a quanto pare non erano lì per una partitella amichevole.
2: Ah, non erano una squadra.
3: Erano in 11, io sarei scesa in campo, invece no. Chiudiamo con i cliccabilissimi articoli che vi faranno perdere tempo, come quello di Repubblica.it. Cosa leggere in metro a settembre se vuoi avere un ottimo pretesto per farti notare? A parte questo titolo. Allora, partendo dal presupposto che non sarai seduto ma in piedi, schiacciato da almeno una cinquantina di altri viaggiatori, sicuramente interessati a un buon libro, punterei a una copertina rigida, utile in vari casi, e come titolo, per guadagnare un po' di ossigeno, come guarire da quel fastidioso eritema contagioso. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
2: Cioè, praticamente su The DOS.
3: Come si fa a fare un articolo cosa leggere in metro per farsi notare? Ma dai. Vabbè. Allora, è martedì e noi vi diamo appuntamento a domani mattina alle 6. Saremo ancora qui. Nel frattempo, ciao Claudio Iampaglia.
2: Ciao Cinzia Poli, mi stavo strozzando con le tue rimaste.
3: Smettila di ridacchiare. Oggi forse pubblicano il nostro video.
2: Ah, veramente? Sì. Abbiamo fatto anche un video?
3: Un video di lancio del programma.
2: Non so, mi fa fare delle cose.
3: Arriviamo sempre un po' dopo, vabbè. Ciao a tutti.
2: Vi lasciamo a tutto scorrere. Buona domani. Giornata domani.
3: Ciao.
4: Oh. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
10: Edo, sei pronto?
11: Certo, anche quest'anno torna la Pijama Run.
10: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
11: Hai già scelto il tuo pigiama?
10: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
11: Iscrivetevi subito a pijamarun.it.
10: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
11: Pijamarun.it.
12: Torna Fuori Cinema, il festival all'insegna della cultura per tutti. Dall'11 al 13 settembre, 3 giorni di festa all'aperto nel cuore di Milano, presso il parco della Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova. Non perdere l'appuntamento con i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione, in una maratona non-stop di incontri sul tema dei diritti umani, sociali e civili. E ogni sera, proiezioni di film in anteprima sotto le stelle. Fuoricinema.com.
13: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
14: 2 aeroplani che costano 3 miliardi, ma io non li spendo di jet, io li spendo per fare una bella vita. 3 miliardi io li spendo per fare una bella vita e non per fare la guerra.
15: Snark Festival, il grande cinema documentario internazionale in lingua originale. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre a Bergamo, Cineteatro L'Ottagono. Proiezioni, incontri e ingresso gratuito. Guarda il programma su essivivono.com.
16: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Un grande colossal che ci porta alle origini del conflitto israelo-palestinese.
17: Ora deve decidere da quale parte vuole stare.
16: Un film fondamentale per comprendere l'attualità, una storia di coraggio e resistenza, mentre la violenza cambia per sempre il destino di un popolo. Al cinema dal 10 settembre con Wanted, introdotto da Basil Adler, regista premio Oscar per No Other Land.
18: Tutto scorre.

Un minuto dopo le 9, buona mattinata da Massimo Bacchetta, da Tutto Score, seconda puntata della stagione. Bentornate, bentornati in questa nuova stagione di trasmissione. In Germania hanno vinto i nipoti dei nazisti. Certo, hanno vinto in Sassonia-Anhalt, non a Berlino o non ancora. Quindi una regione dell'est, una regione non grande, una regione non centrale anche dal punto di vista politico generale, ma nei prossimi tempi si vedrà in altre regioni tedesche come andranno le cose, anche a cominciare da Berlino. Il fatto è che hanno vinto tanto, oltre il 44% di voti, vuol dire quasi un votante su due, con tutte le loro ricette, quelle inutili, inapplicabili e quelle brutali, dalle remigrazioni alle classi differenziate per i portatori di handicap, eccetera, e con tutto il loro corredo ideologico, cioè quel basta con il senso di colpa sul passato nazista. Che significa poi programmi di definanziamento dei memoriali, definanziamento dei viaggi della memoria, eccetera. È un corredo. Certo, poi tutta l'analisi politica va a vedere che questo significa tutte le mancanze dei partiti abituali, di chi ha gestito il potere, che spinge là, però il corredo è quello lì. La Germania è sempre stato un punto di paragone rispetto all'Italia, visti i passati comuni, no? Cioè l'Italia dell'eterno fascismo, l'Italia che non ha fatto i conti col fascismo, la Germania invece sì, che ha fatto i conti col suo passato. E adesso ci si ritrova lì. E quindi viene da chiedersi, questo corredo di memoria, Italia e Germania, strade diverse seguite e risultato uguale? Benvenuti alla trasmissione di oggi.

0: La memoria è una questione centrale ovviamente nella vita collettiva, nella vita di un paese, ma è una questione centrale che inevitabilmente fa coeredo a qualche cos'altro, alla pratica, a quello che capita, alle politiche che vengono messe in campo. Su quello la memoria può fare un coeredo. Essere il motore trainante di qualcosa forse si sta dimostrando invece una speranza un po' miope, un po' inutile. La stiamo vedendo smottare e slittare dappertutto, in un sacco di posti, in un sacco di frangenti, la memoria. Tutto il corredo ideologico della AfD, dei nipoti dei nazisti, in Germania verte su una cosa, appunto: basta col mito della colpa, che un po' significa non cambiare la storia, appunto cambiare quello che la storia si riteneva avesse insegnato. Cioè, noi ci stiamo portando dietro tutte le colpe del nazismo, basta con la coltivazione di quella roba lì e andiamo alla pratica di oggi e andiamo ad altri passati, quelli di altri passati della Germania che bypassano quella realtà e quel marchio indelebile che ci portiamo dietro, cioè del nazismo. È una questione, vorrei parlarne anche con voi, vi ricordo è una trasmissione a microfono aperto e quindi vale il numero di telefono per chiamare la diretta, è lo 0233 001 001, perché ci sarà da vederlo anche qua in Italia, poi la memoria con tutto quello che si porta dietro, quanto riesce a spingere e dove riesce a portare o quanto invece facilmente può essere eliminata perché la realtà deve vincere o perché la realtà vince davvero. Comincio a chiederlo a un nostro primo ospite, il professor Francesco Filippi, benvenuto.
1: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Buongiorno, buongiorno, che è uno storico, un saggista, si occupa proprio di rapporto tra storia e memoria, in particolare proprio quella, quelle lunghe pagine di quel secolo che doveva essere il secolo breve del Novecento, che invece evidentemente non passa e non passa mai. Senta, professore, cominciando da lì, la storia non si cambia, però forse la memoria sì. E noi veniamo da un'abitudine negli anni a dire appunto l'Italia è quella che non ha fatto i conti col suo passato, la Germania invece sì che ha fatto i conti col suo passato, e strade diverse con la memoria ma ci troviamo con risultati uguali.
1: Beh, diciamo che sì, è vero, la storia non si cambia perché è data dai fatti, ma ogni generazione, oserei dire che ogni gruppo umano ha la propria memoria. Domenica abbiamo assistito al collasso di un tipo di memoria molto particolare, quella tedesca, che noi italiani abbiamo sempre esaltato come un buon modo per fare i conti con il proprio totalitarismo. C'è a dire una cosa, prima di tutto, il modello di memoria tedesco non è perfetto, i tedeschi non hanno fatto i conti con il loro totalitarismo, cioè con il nazismo, ma è vero che è stata una memoria pubblica diversa, quella che i tedeschi hanno vissuto, diversa dalla nostra, una memoria che ha espulso dal dibattito pubblico il nazionalsocialismo. Faccio un esempio su tutti. In Germania gli eredi diretti, i consanguinei di Adolf Hitler, hanno dovuto cambiare cognome perché il cognome Hitler in Germania è stato troppo screditato nel tempo per vivere in una comunità di tedeschi dopo il secondo dopoguerra. In Italia il cognome Mussolini è servito a molti per fare carriera politica. Ecco, questa è la distanza con cui dobbiamo confrontarci. Ma anche questo modello basato sulla colpa, perché dopo la seconda guerra mondiale, che si conclude con un processo a Norimberga, gli alleati dicono ai tedeschi: siete colpevoli di quello che è accaduto qui, da Shoah, l'olocausto e in generale della seconda guerra mondiale. La memoria basata sulla colpa ha mostrato la corda. Le generazioni più si allontanano dai fatti di 80 anni fa, meno si sentono responsabili di quei fatti e meno si caricano di questa memoria. C'è anche un dato in più da ricordare: a Alternative für Deutschland trionfa nei Länder delle che non hanno nemmeno avuto questa memoria pubblica su di loro, che hanno vissuto una memoria diversa, quella imposta, diciamo, dagli alleati sovietici. Quindi quando noi guardiamo al caso tedesco, prima di tutto dobbiamo distinguere su una memoria di carattere orientale, una memoria di carattere occidentale. Ieri, la memoria, scusate, domenica, la memoria riunificata delle due Germanie ha fallito, anche perché c'è un sacco di gente che, pur non definendosi nazista all'est, oggi preferisce un modello alla Alice Weidel rispetto a un modello, diciamo, quello tradizionale che conosciamo dei partiti dell'arco costituzionale tedesco. E siamo di fronte a un fallimento di memoria pubblica e alla necessità di una nuova memoria pubblica.
0: È vero che si sta parlando di regioni dell'est, c'è una differenziazione enorme, però è anche vero che tutti i segnali fanno capire quanto anche questa dinamica potrà valere anche in tutte le regioni dell'ovest, magari non in questi termini, però appunto nel rapporto con la memoria basata sulla colpa. Però qual è l'indicazione che allora ne trae? Appunto, anche lei uno storico, ma il rapporto poi tra storia e memoria ovviamente è molto forte, cioè che dopo un po', diciamo così, abbiamo la sensazione collettivamente che la memoria ci tenga inchiodati a un passato mentre invece noi vogliamo il presente, quindi disposti anche a buttare a mare tutto il resto, perché la memoria serve se evidentemente riconosciamo del valore in quella memoria che ci portiamo dietro, se viene percepito soltanto come un ostacolo e a quel punto viene percepito come un impedimento, o forse col tempo viene percepito, glielo chiedo, che la memoria è troppo legata a filo doppio con il potere, cioè la memoria è quella che poi l'abbiamo vista usata a suo piacimento dal potere che ha prodotto risultati che non ci piacciono. E quindi buttiamo giù quel potere e buttiamo giù anche la memoria che ci porta dietro.
1: Credo proprio sia questo il punto. Siamo di fronte ad una memoria che racconta una stabilità di un modello, quello democratico occidentale, per quanto riguarda per esempio la Germania, ma parliamo anche dell'Italia, e proprio questo crollo di memoria è un sintomo. I fascismi in generale in Europa sono un sintomo di malattia della democrazia, detta brutalmente. Il voto in Germania per AfD, come il voto in Italia o in altri paesi per l'estrema destra, è soprattutto un sintomo della crisi della democrazia occidentale che non dà risposte. La Sassonia-Anhalt è il land più povero per pro capite della Germania, in cui la CDU, che è stata dimezzata nei voti elettorali, ha governato ininterrottamente dal 2011 ad oggi. È quindi anche da vedere non solo come un voto di protesta per aggrapparsi ad una nuova memoria, ma anche un voto di protesta per rifiutare una memoria che si sente esterna e non più stabile. E la questione, che porta al centro il tema della memoria è sempre una: nel momento in cui non hai speranze per il futuro, allora sogni il passato. I cittadini della Sassonia-Anhalt, girano al passato una speranza di, ridiventare grandi, di un passato mitico che per quelle regioni tedesche, ovviamente va molto molto indietro nel tempo, dall'esperienza della DDR, ma anche dall'esperienza traumatica della riunificazione che vede l'Est in qualche modo occupato, economicamente e anche culturalmente dall'Ovest. Sono tutti sintomi, ma sono tutti sintomi che possono anche essere riportati al caso italiano. Noi siamo di fronte ad una società che non trova risposte nel modello democratico e siamo di fronte ad un modello democratico che al momento, bisogna dirlo in Germania come altrove, e questa è la grande colpa dal mio punto di vista, anche a livello storico, di Merz, non fa nulla per dare risposta ai cittadini. Le due grandi direttrici diciamo, dell'antifascismo politico, chiamiamolo così, che si vedono in campo in Europa in questo momento sono sostanzialmente queste. La prima, cercare di imitare la destra estrema ma senza farlo troppo. Non si parla di remigrazione, ma lo stesso Merz ha parlato di chiudere le frontiere, o di tagliare il welfare sociale. E quindi imitare la destra estrema. Questo noi sappiamo, proprio a livello storico, non è una buona idea, perché di solito l'elettore tra l'imitazione originale sceglie l'originale. Il secondo è stato un tentativo di costruire questo muro di contenimento antifascista un po' in tutta Europa, in cui si dice agli elettori: credete a noi, questi sono cattivi, noi non abbiamo risposte, ma le risposte che danno loro sono peggiori delle nostre risposte che non ci
0: Cioè, gli è
1: sono.
0: stato detto in qualche modo accontentatevi della memoria e non della politica che noi dovremmo fare.
1: Esatto. Fidatevi di noi. Questi sono brutti, sporchi e cattivi. Noi non vi stiamo dando risposte, però continuate a fidarvi di noi. Ecco, questa cosa è un po' frustrante e lo dico da cittadino antifascista. L'estrema destra non va combattuta sul proprio terreno, va combattuta con vere, reali, risposte. Anche perché, e questa è una fortuna per quanto riguarda il fronte degli antifascisti europei, quelle che sono le risposte che vediamo in campo ora, messo in campo dall'estrema destra un po' in tutta Europa, sono risposte semplici a problemi complessi che non possono essere applicate alla vita di tutti i giorni, ma che piacciono. Il cittadino medio della Sassonia-Anhalt si è sentito dire dall'AfD: se sei povero non è colpa tua, è colpa di qualcun altro. Se sei sfortunato non è colpa tua. Se non hai il PIL e se non hai il welfare di un cittadino della Germania occidentale, non è colpa tua, è colpa di chi viene da fuori. Quindi prendiamocela con quelli che vengono da fuori. È una risposta falsa, ma una risposta molto comoda, molto consolatoria. E su questo noi dovremmo puntare. Quando dico noi, parlo di quello che definirei il grande fronte antifascista che in questo momento è in crisi.
0: Ecco, professor Filippi, però lì c'è un punto, cioè che la memoria è una vicenda collettiva, però poi si nutre o nutre anche le vite individuali. Allora è facile anche dire, escluderei che il 44% delle persone che hanno votato in Sassonia-Anhalt siano convintamente nostalgici del nazismo. È più possibile pensare che sono persone che nella pratica dell'oggi vedono talmente tanti problemi dal dire sì, vabbè, ma chi se ne frega di cos'era prima? Io guardo all'oggi. E allora lì mi viene un problema, cioè l'efficacia del lavoro che viene fatto sulla memoria, perché io, Massimo, singolo individuo, posso guardare l'oggi, dopodiché a me, se mi propongono appunto delle ipotesi che sono, secondo i miei parametri, inumane, io dico no, grazie, quella non è una strada per me percorribile. Evidentemente lì un lavoro di memoria ha attecchito anche personalmente. Quel passaggio lì è una questione di cui ci dobbiamo occupare oppure no? Oppure tutto è determinato così come lei mi sta raccontando, cioè quando la politica dell'oggi sbarella, sbaglia, insomma fa cattivo lavoro, è inevitabile che la memoria ne venga, se la portino dietro, insomma.
1: Assolutamente, è proprio questo il punto. Io credo che una cosa che si può e si deve fare è quello di spiegare a che cosa serve alla fine la memoria e la memoria pubblica in particolare. La memoria pubblica non è una cosa che lo Stato impone al cittadino, ricordati questo, perché la memoria ci serve come sistema interpretativo per quello che può accadere proprio oggi. La maggioranza dei cittadini oggi, giustamente, in tutta Europa dice: ma cosa me ne importa di quello che è accaduto 2 o 3 generazioni fa? Se un giorno arriverà la crisi, noi la affronteremo, la crisi democratica, noi l'affronteremo, ma al momento diamo la possibilità a questo vento nuovo di propagarsi. È quello che è un po' successo una decina d'anni fa ormai con la Brexit. C'è un sacco di gente che non voleva uscire dall'Unione Europea, ma voleva nella Gran Bretagna degli anni 2010 dare un segnale al governo, e questo segnale è arrivato fo troppo forte e troppo chiaro, paradossalmente perché molta gente si fida della democrazia. La memoria oggi in Europa, dal mio punto di vista, quindi da tecnico, chiamiamolo così, deve servire a una cosa: a spiegarci che nel momento in cui la democrazia rappresentativa in Europa cede, ed è già avvenuto, dare il potere a determinate persone significa percorrere o avere la possibilità di percorrere determinate strade. Cosa succede quando Benito Mussolini va al potere nel 22 in Italia? Cosa succede quando Adolf Hitler va al potere nel 33 in Germania? La memoria serve a questo, è un warning, è un tentativo di spiegare ai cittadini che c'è di base un sistema valoriale comune che ci fa stare insieme. È ovvio che se alla persona che non se ne occupa in maniera professionale noi andiamo a dire che ci saranno le camicie nere e le camicie brune per le strade, giustamente il cittadino medio fa i conti con il caro dei prezzi e dei carburanti e delle costruzioni teoriche se ne importa fino a un
0: E
1: certo
0: quindi
1: punto.
0: ci risponderà come Vannacci, il fascismo è morto 85 anni fa, di cosa mi parlate?
1: Esatto. Es Esatto, che è una frase buona per tutte le stagioni, per rincorrere quello che la memoria pubblica può fare oggi, ed è una grande occasione che noi abbiamo nei confronti del nostro passato, è spiegarci come avvengono questi meccanismi. Quando qualcuno leaderizza un sistema democratico, lo vampirizza, sfrutta le strutture di questo sistema democratico per sostanzialmente farsi gli affari propri, perché una delle cose che delle tante cose che si dovrebbero dire di Alternative für Deutschland è che all'est pesca nel malumore, chiamiamolo neonazista, ma all'ovest è un partito ultra liberista che punta sostanzialmente a un'agenda politica made in Germany, ma che ricorda molto il trumpismo. Ecco, anche questa poliedricità andrebbe spiegata. E lo stesso si può dire dell'estrema destra in Italia. Noi abbiamo visto quale sia il, aperte virgolette, programma politico, chiuse virgolette, dell'ex generale oggi pensionato Vannacci. E cioè un lasciamo carta libera al mercato e sappiamo come va a finire, e picchiamo duro sui diritti sociali e sui diritti civili, perché costano poco, sono idee di bandiera e ci vengono dietro. La dico in maniera molto brutale, è quello che fa il nazionalsocialismo nel 1933. Lasciare mano libera alla grande industria e fare politiche di facciata per titillare l'orgoglio dei cittadini tedeschi. Non abbiamo pane? Bene, allarghiamo le maglie della spesa pubblica per la difesa, e in questo modo rifacciamo la Germania grande. Mi scuso perché mi sono appena accorto di aver fatto una sorta di richiamo a slogan molto più attuali,
0: Più
1: tipo Make America
0: attuali.
1: Great Again.
0: Senta, ma l'ultima domanda che le faccio però è questa, sempre a proposito di memoria. Adesso, per quanto possa essere brutalizzata così la questione, noi dobbiamo, dal punto di vista della memoria e della sua efficacia, dobbiamo più aver paura di un pensiero che ci dice: ma lasciate perdere, il fascismo è morto, sì, prima ho detto 85, ho sbagliato il conto, ma insomma è morto nel 45. O di un pensiero che dice: beh, Mussolini ha fatto anche cose buone. Cioè, dobbiamo più aver paura di una memoria che in qualche modo gli va dentro nel cuore di qualcosa, o di una memoria che in qualche modo si accompagna al dire: vabbè, ma lasciate perdere, quelle sono altre epoche storiche.
1: Direi che è complementare. Ho avuto delle esperienze molto varie da questo punto di vista. Chi ti dice che Mussolini ha fatto anche cose buone sta tentando in qualche modo di fare un paragone con l'oggi per sminuire l'oggi, non per esaltare l'allora. E quindi è una tattica diretta a smontare quello che è il nostro apparato, diciamo, di giudizio sulla democrazia odierna. E questo ha un suo pericolo, ma devo dire che è qualcosa che si smonta anche abbastanza facilmente con i dati di fatto. Più interessante, dal mio punto di vista tecnico della memoria, chi ti dice: ma non badare a queste cose che sono finite 85 anni fa, perché di sottofondo il lasciamo perdere il fascismo significa che c'è ancora la possibilità che questo fascismo remi contro un determinato, e la memoria del fascismo remi contro un determinato tipo di visione pubblica. Quelli che ti dicono lascia perdere il fascismo sono quelli che ti stanno implicitamente suggerendo che il fascismo non hanno ancora digerito per primi loro. Quindi buono a sapersi se c'è chi ti dice dimentica, perché nel momento in cui qualcuno ti dice dimentica questa cosa, allora è quello il momento in cui si deve cominciare veramente a fare memoria pubblica, ed è da lì in poi che ci si deve in qualche modo spendere per ricordare ciò che è stato. Alice Weidel lo dice a ogni piè sospinto: continuate a parlare di nazismo perché non avete argomenti sull'oggi. No, il nazismo è anche un argomento sull'oggi, ed evidentemente questo allontanarsi da quelle radici significa che, per fortuna, oserei dire, quelle radici pongono ancora dei tratti di imbarazzo. Se così non fosse, se dicessero apertamente sì, assolutamente, noi siamo gli eredi diretti di quella tradizione e la vogliamo riproporre e ripropugnare, sarebbe peggio. Sottolineo che più in Italia che in Germania, questa ultima opzione parossistica del dire sì, siamo orgogliosamente fascisti, sta già cominciando a prendere campo. Quindi forse siamo già anche un po' più in là rispetto a quello che è prendersi cura della memoria. Abbiamo bisogno di ricostruire determinati spazi di memoria.
0: La ringrazio molto, professor Filippi, e riparto da questo con gli ascoltatori, cioè se sta dilagando in Italia il ma lascia perdere il passato, o sta invece dilagando quell'altra ultima opzione del dire no, ma non lasciarlo perdere, andiamoci dentro che guardate quante cose buone c'erano. Adesso proviamo a vederlo per quanto sia possibile un termometro quotidiano. Grazie ancora e buona giornata, Francesco Filippi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buongiorno, storico, saggista, appunto il rapporto tra storia e memoria. Ve lo chiedo, sentite prevalente in giro, cioè cos'è ancora prevalente in questo momento nell'Italia dell'eterno fascismo che ritorna e tutte queste belle cose qua? È il fascismo è morto nel 45 o è... ma sai che c'è? Non era male. 02-33-001-001, tutto scorre e va così, sulle linee telefoniche. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Chi sei?
2: Io sono Marco, sono da Milano.
0: Benvenuto.
2: Sarò controcorrente, andrò meglio controcorrente, però io dico sempre quello che penso. Allora, di nostalgici del Duce si li trovi magari tra chi ha 90 anni oggi, di chi era un piccolo balilla forse, ha qualche reminiscenza. Ma
0: poca roba, insomma.
2: Parlo di quel ciarpame, di quel ciarpame. Mentre di fascisti moderni, io ne vedo tantissimi e in Germania ne ho visti tantissimi e vengono duramente contrastati dalle forze dell'ordine anche oggi nelle varie manifestazioni pubbliche. La polizia tedesca a Düsseldorf, così come a Monaco, così come a Berlino, è sempre stata molto dura contro gli antisemiti vestiti di rosso. Questi sono dei veri fascisti e questo è il vero pericolo di oggi.
0: Aspetta, spiegala meglio quella dei veri antisemiti vestiti di rosso, perché devi esplicitarla questa cosa.
2: Beh, credo che sia fondamentalmente molto chiaro, cioè quelli che inneggiavano ad Hamas subito dopo il 7 d'ottobre e quelli che dicono free Palestine from the river to the sea.
0: E perché ti viene da dire quella cosa? Perché ti viene da dire questa cosa qua oggi a fronte del 44% per l'AfD? Perché a quel punto
2: perché lo sto contestualizzando, non è una paranoia, lo sto...
0: Lo stai contestualizzando, cioè il free Palestine è dentro nel 44% dell'AfD?
2: No, assolutamente, probabilmente ci sono anche, perché tu sai che un estremo tocca l'altro e quindi paradossalmente nel voto della Sassonia, domani nel voto a Monaco ci saranno sicuramente anche persone dell'estrema sinistra, così come Bruno Irizzo, per esempio, che stringono la mano a questi soggetti, ma è un dato reale.
0: No, ho capito Marco, ho una domanda per te, ho un'ultima domanda per te, scusami, ma visti i tempi, non hai il dubbio, con questo ragionamento, ti viene il dubbio di stare anche tu deformando la memoria?
2: No, quelli che stanno deformando la memoria sono gli antisemiti.
0: Ok, quindi tu non hai dubbio di star deformando la memoria in questo momento?
2: Ma io non sto deformando la memoria, perché se tu vedi dalle cronache giornalistiche, scusami un attimo...
0: Anche gli antisemiti dicono che non stanno deformando.
2: Come, scusami?
0: Anche gli antisemiti dicono che non stanno deformando la memoria.
2: Infatti sono pro Gaza, sono schierati con l'Hezbollah, sono comunque schierati
0: Ci manca che non siano schierati pro Gaza.
2: Regimi teocratici.
0: Ci manca che non siano schierati pro Gaza.
2: No, non è che siano pro Gaza, sono pro Hamas, una cosa completamente diversa.
0: E tu non stai deformando in questo...
2: Cioè, scusami un attimo.
0: E tu non ritieni di star deformando in questo momento?
2: Assolutamente no. Okay. Perché se tu vedi, scusami un attimo.
0: No, beh, ti sto continuando a scusare un attimo, non è un problema.
2: Quando nel Gay Pride dell'altro giorno c'erano bandiere palestinesi che sono quelli che poi buttano giù dal quinto piano coloro che si dichiarano gay, ma scusa un attimo.
0: Certo. Senti, chiudiamola in bellezza. Se si votasse domani, cosa voteresti tu?
2: Voterei PD.
0: PD. Ok, va bene, grazie.
2: Senza se e
0: senza ma. E bisogna vedere se te lo chiedono il voto con questa impostazione. Va bene, è la trasmissione. Do la linea alle notizie di Popolare Network e poi continuiamo. Tutto scorre questa mattina è attorno, dentro o molto fuori dalla memoria.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online. Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 9:30. In Cisgiordania un giovane di 29 anni sarebbe stato ucciso dall'esercito israeliano a sud di Nablus. La notizia arriva dall'agenzia palestinese Wafa, secondo cui i militari avrebbero circondato la casa del 29enne prima appunto di ucciderlo. Nelle ultime ore la stessa agenzia ha denunciato anche un attacco di decine di coloni contro abitazioni palestinesi a nord-ovest della stessa Nablus. Due palestinesi sarebbero rimasti feriti.
6: Benjamin Netanyahu ha smentito che 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 il presidente degli Emirati Arabi lo abbia avvertito su un possibile attacco di Hamas, come scritto questa mattina da Haaretz, secondo il quotidiano israeliano. Dopo aver ricevuto l'avvertimento, il primo ministro non avrebbe fatto sostanzialmente nulla, non informando né i capi dei servizi segreti né quelli dell'esercito.
5: Gli Houthi, il gruppo yemenita filo iraniano, starebbero preparando un'offensiva in territorio saudita, lo dice sul suo sito Sky News citando un portavoce del gruppo armato. Gli Houthi nella notte hanno colpito il sud-ovest dell'Arabia Saudita, ferendo una settantina di persone, colpendo alcuni impianti energetici che il governo di Riyadh ha dovuto chiudere temporaneamente. Al Jazeera riferisce che le forze leali al governo dello Yemen e appoggiate dai sauditi stamattina hanno lanciato contrattacchi contro gli Houthi con l'obiettivo di recuperare il controllo della città di Sana'a.
6: L'attacco russo della notte ha provocato danni ingenti a Kiev, lo ha scritto questa mattina il presidente Zelensky, affermando che si è trattato di un attacco complesso in cui Mosca ha usato missili balistici, missili da crociera e droni. Il presidente ucraino ha anche confermato la morte di 2 persone e il ferimento di altre 10. Nell'attacco sono stati colpiti 2 edifici residenziali, una scuola e un treno fermo in una stazione. Zelensky è tornato a chiedere agli alleati intercettori per fermare gli attacchi con missili balistici. Gli ucraini hanno risposto colpendo un impianto petrolifero nella città, in una città russa di confine, ferendo 10 persone. Gli attacchi incrociati sono ripresi dopo 3 giorni di tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e Kiev.
5: L'avvertenza ex Silva, oggi a Palazzo Chigi è previsto un incontro tra governo, sindacati, enti locali e associazioni datoriali sul futuro delle acciaierie. Non vogliamo aggiornamenti, ma che vengano fermati i licenziamenti, hanno detto CGIL e CISL e UIL alla vigilia. Nei giorni scorsi sono stati annunciati 2.500 licenziamenti nelle aziende dell'indotto. Domani invece è attesa l'udienza della Corte d'Appello di Milano, che valuterà l'istanza di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva contro lo stop dell'area a caldo previsto a ottobre.
6: È attesa nelle prossime ore, forse già oggi, la decisione del riesame sulla richiesta di scarcerazioni domiciliari avanzata dai legali di Walter Lavitola. Ieri il faccendiere, in dichiarazioni spontanee davanti ai magistrati, ha cambiato nuovamente versione, affermando di aver organizzato l'attentato contro Ranucci per proteggere il giornalista da una minaccia israeliana legata ad un'inchiesta di Report. Lavitola ha anche detto di non avere nessun movente politico e che voleva solo rifarsi una reputazione grazie all'amicizia con il giornalista. L'obiettivo dei suoi legali è quello di dimostrare che non esiste pericolo di fuga o inquinamento delle prove.
5: In Francia, 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra. Una delle opere prelevate nel museo Renoir è stata poi abbandonata dai ladri durante la fuga. Il sindaco della città ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.

0: occorre.
1: 5 minuti dopo le 9:30 inizia la seconda parte della trasmissione. Tutto scorre, abbiamo ripreso con ieri. Telefonate in diretta ogni giorno sui temi che ci si pongono. Lo dico perché è un'importante annotazione, anche a proposito delle cose che si sentono nell'onda. Chi ascoltava la fine della prima parte, dico la mia in una telefonata, secondo me abbiamo frequentemente delle prove di come sia complicato anche maneggiare temi delicati con l'accetta, e quindi del flusso in cui siamo immersi anche così nella manipolazione anche delle parole che all'occasione magari tutti noi usiamo, quando diciamo i veri fascisti, i veri antisemiti, i veri sono lì, perché in questo modo di esprimersi e di ragionare c'è dentro un pezzettino, secondo me, della dimostrazione del modo in cui ci rapportiamo con le cose e con la memoria. Mi scriveva durante il giornale radio un ascoltatore che dice: ah, devo purtroppo constatare, dice lui, che c'è un gap tra gli ascoltatori che chiamano Rai 3 e quelli che chiamano Radio Popolare. Certo, mi dirai tu, scrive lui, che lì li selezionano e qui no, e quindi quello non è un microfono aperto. È vero, e quindi evviva, dice, il microfono aperto ci dà la temperatura, dice lui, della malattia sociale. A me non so se dia la temperatura. Certo, l'obiettivo è che le trasmissioni a microfono aperto diano la temperatura di qualche cosa, e anche la temperatura della capacità nostra collettiva di elaborare ragionamenti e di metterli sul tavolo, anche con i loro buchi, su cui tutti gli altri possono ragionare, intervenire e dire la loro. La domanda iniziale da cui partivamo e da cui partiamo, su cui restiamo, sempre muovendoci da quello che è successo in Germania, è quanto la memoria tu la puoi prendere e la puoi capitalizzare in vari modi. In Germania era stata fatta in un modo, il rapporto con la responsabilità del nazismo indelebile, eccetera, o in Italia molto più blandamente, no? Quindi quel modo di dire: l'Italia non ha mai fatto veramente i conti col suo passato, col fascismo, eccetera, e poi ci sia il rischio che porti a risultati uguali, ovviamente dal punto di vista politico, visto quello che sta succedendo. Ovviamente il primo elemento è la constatazione della crisi delle proposte politiche attuali, che però si portano dietro un bel guaio, e quindi viene da dire: non solo state sbagliando le politiche, ma avete una responsabilità doppia, perché sbagliando le vostre politiche state anche travolgendo un patrimonio di memoria che si era costruito. Le vostre telefonate allo 02 33 001 001 attorno alla domanda: quello che state vedendo qui in Italia al momento, nei luoghi che frequentate, eccetera, è più il rischio, è più, diciamo, la sponda del "ma lascia perdere, il fascismo è morto nel 45 e quindi stiamo parlando di niente", oppure l'altro: ma sai che poi in fondo le cose buone succedono sempre, e anche lì è successo qualcosa di buono. Mi dite la vostra. 02 33 00 001. Pronto?
2: Pronto, ciao, mi chiamo Fosca.
1: Fosca, benvenuta.
2: Grazie. Allora, dunque, in realtà è proprio su quest'ultimo punto che dicevi, un po' della crisi della politica attuale.
1: Sì.
2: A me è una cosa, da persona di sinistra, direi radicale, una cosa che mi preoccupa molto è l'equiparazione del comunismo e del fascismo a livello proprio di temi. E questo, secondo me, è dettata da una crisi della politica di sinistra, direi a livello europeo, che ha perso proprio lo sfondo teorico dell'anticapitalismo, o quantomeno del mettere dei limiti al capitalismo. E quindi, per esempio, tutti i problemi di conflitti di tipo socio-economico in realtà sono risposti sono state risposte dalla sinistra con appunto delle leggi che hanno in realtà oppresso i popoli come la Grecia, eccetera. E quindi in realtà, nella mancanza di risposta, secondo me il fascismo viene rilegittimato come parola. Quindi o si dice, in realtà gli atteggiamenti che dici sono due.
1: Cioè la mancanza di risposte oggi e quindi la mancanza di credibilità, diciamo, nel proporre delle formule o dell'avanzare delle proposte, si porta dietro il rischio che evidentemente anche nel passato lasci il territorio sguarnito, cioè vale la qualunque.
2: Sì, nel senso che forse si dice, vabbè, comunque forse in realtà non è così male, cioè si crea una legittimità dicendo una parte di sinistra moderata ha fallito, forse, cioè ha fallito, ha trascurato i famosi diritti sociali o di dare delle risposte, quindi si vede solo la parte proprio più ideologica di facciata, perché non si sono risolti problemi strutturali.
1: Senti, ma questa cosa che stai dicendo, che mi sembra a me alquanto interessante, mi sto chiedendo come si può legare, per esempio, a quello che hai ascoltato nell'ultima parte della prima parte.
2: Strutturali.
1: Senti, ma questa cosa che stai dicendo, che mi sembra a me alquanto interessante, mi sto chiedendo come si può legare, per esempio, a quello che hai ascoltato nell'ultima parte della prima parte, insomma, nella coda della prima parte, che mi ricordava tanto.

0: chiedo quanto la cosa che dici tu se è collegata in qualche modo a quello che sta succedendo oggi, cioè che il passato viene utilizzato a piacimento in nome del, vi dico io, dove si nasconde il vero problema.
1: Ah, sì, sicuramente, ma questo dipende per me da due fattori, da un'ignoranza un po' storica, proprio di realmente cosa è successo storicamente su fascismo e comunismo, e quindi una mancanza di conoscenza e allo stesso tempo una realtà molto caotica, piena di conflitti, appunto delle migrazioni, le disoccupazioni, cioè il mondo l'Europa. È un territorio profondamente in crisi a livello ideologico-politico.
0: Però scusami, se anche uno, seguendo il tuo ragionamento, però tenesse anche ferma una sua opinione nel dire è vero, differenze enormi, se non sul fatto che sia fascismo che comunismo, come dire, prevedevano sistemi repressivo-dittatoriali, questa cosa qua sarebbe ugualmente contemplabile nel tuo armamentario ideale che hai appena espresso, o no? Mi sto chiedendo quanto le nostre ricostruzioni debbano ugualmente tenere presente i dati di fatto della storia, dopodiché.
1: Ma assolutamente, però una cosa appunto bisogna distinguere i piani della modalità di attuazione del governo e del retroscena, diciamo, ideologico o programmatico di sfondo, perché se no uno si dice: ma che cos'è la sinistra? Se no le parole fascismo, non usiamo, cioè comunismo lo leghiamo diciamo soltanto al comunismo storico, e invece diciamo quantomeno anticapitalismo è l'orizzonte ideologico della sinistra, che non c'è. E quindi uno si dice: vabbè, allora forse però delle risposte ideologiche semplici, senza che io mi devo studiare il debito mondiale come funziona, me le dà più facilmente una cosa che è stata un po' tabù, cioè c'è anche un po' il fascino del dire ai fascisti, cioè sono quelli che ci hanno dato i cattivi, quindi c'è anche un po' una voglia, un po' secondo me, di un pensiero di riscatto in qualche modo.
0: Ti ringrazio.
1: Grazie a voi.
0: Ciao Fosca.
1: Ciao.
0: Ciao ciao, grazie di aver chiamato. Pronto?
2: Pronto?
0: Eccoti, chi sei?
2: Ciao, sono Luigi.
0: Luigi, benvenuto.
2: Grazie. Allora, la tua domanda, torno un po' alla tua domanda, no? Io penso alla prima che hai detto, nel senso che è più, almeno nella mia esperienza, nella mia memoria, dico ho 67 anni, quindi ho vissuto gli anni nei quali di antifascismo e di anche ricordo di quello che è stata l'attività dei partigiani nel contrastare il fascismo, era sempre riportata in qualsiasi manifestazione pubblica ed era piano piano, questo purtroppo è diventato qualcosa che era quasi una ritualizzazione. Nel tempo è un po' sbiadita, diciamo, la portata reale di quella memoria, secondo me.
0: Ma non
2: Ecco.
0: c'è, scusami, qui è sempre la questione dell'uovo e della gallina, cioè non c'è il rischio che uno ti possa dire, no, ma non è che è diventato sbiadito quel messaggio, è che se quel messaggio col tempo è rimasto l'unico messaggio perché le persone che si accompagnavano, che mi proponevano quel messaggio, poi nel gestire l'oggi, nel gestire la pratica, nel gestire l'avvenire, hanno dimostrato delle carenze enormi, sono loro che si stanno portando dietro con i loro fallimenti anche la memoria che mi proponevano.
2: Beh, certamente, è un punto sicuramente importante, però questo ritornare, secondo me è legato a una, ripeto, a quello che dicevo prima, a una sorta di situazione che era di ritualità con sottostante un qualcosa di fascismo che nell'italiano risulta essere sempre un pochettino, come dire, attraente.

0: e quindi è come una sorta di selezione naturale. Quando le condizioni diventano favorevoli, per esempio in questa situazione piuttosto caotica, come diceva anche l'ascoltatrice precedente, quello riemerge, perché il fascino della risposta semplice al problema complesso, sono in pochi a non subirlo.
1: Però scusa, domanda, quello che diciamo la destra politica, dalla destra fascista apertamente di Vannacci all'altra destra non apertamente ma insomma con le sue origini, sta facendo è dire: no vabbè, ma il tema è chiuso, cioè il fascismo è morto. Allora quello che mi chiedo è se quel messaggio che loro mandano, escludendo che tutti gli elettori che li votano siano convintamente fascisti eccetera, ma che questo messaggio che loro mandino, mi sto chiedendo, tradotto nelle persone, è sì, è vero, il passato è passato e chi se ne frega, o è un modo invece un po' ambiguo e ammiccante per dire no, a noi ci piacerebbe tornare là? Cosa senti in giro?
0: Ma quello che sento è che tutto sommato valgono entrambe le cose, però torno a ripetere, secondo il mio punto di vista personale, dare risposte semplici in una situazione complessa crea anche consenso. Chiaramente bisognerebbe anche distinguere, il fascismo è vero, è morto 85 anni fa, era anche una questione con la quale fare i conti era più difficile, perché c'è stata realmente una guerra civile in Germania, non è stato proprio così. Qui erano italiani contro italiani, cioè era effettivamente una situazione che fa rimanere sotto qualche cosa. Poi io parlo di neofascismo, non parlo di fascismo, perché il fascismo effettivamente è morto 85 anni.
1: Ok, ti ringrazio, grazie mille di aver chiamato, vado in Germania e lo ringrazio. Alessandro Ricci, ciao e benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, collabora con noi proprio dalla Germania. Senti Alessandro, per chiederti ovviamente gli effetti poi di questa stravittoria nella Sassonia-Anhalt della AfD, ovviamente poi prossimamente si voterà in altri luoghi, a Berlino, che è di per sé una regione, non si sta parlando di una città e basta, e anche altrove. Realisticamente si può immaginare che ugualmente l'avanzata dei nipoti dei nazisti ci sarà, molto probabilmente, anzi quasi certamente, non in quelle proporzioni. Però il messaggio com'è che è arrivato nei commenti in Germania? Cioè, al di là dello shock espresso dal cancelliere Merz, sono scioccato, siamo scioccati, ma intanto non mi dimetto, insieme al fatto che pressoché tutti dicano il cancelliere Merz si faccia due domande su quanto le sue politiche e il suo piglio è responsabile del voto che c'è stato, calcolando che la AfD ha preso un sacco di voti presi diciamo alla CDU. Però è anche vero che l'AfD ha portato a votare un sacco di gente che prima non votava.
2: Sì, sì, esattamente. Ha portato al voto molte persone che non votavano e ha preso molti voti da CDU, che peraltro è il partito che ha perso più di tutti in Sassonia-Anhalt. Mi dicevi, quali sono le conseguenze? Per il momento vediamo il cancelliere Merz. Il suo discorso si assume in parte le responsabilità e dice non mi dimetto, ma diciamo che all'interno del partito non tira una bella aria. I cristiano-democratici vengono da un periodo diciamo già difficile, sono piuttosto spaccati al loro interno, c'è una frangia che è sempre stata molto più vicina ad Alternative für Deutschland e dice inseguiamo l'estrema destra, facciamo la loro politica, e mentre poi c'è un'altra parte più centrista. Queste due anime si scontrano all'interno della CDU e anche se poi in verità parte di queste riforme che dice il cancelliere Merz vanno verso diciamo politiche più di destra rispetto a una vecchia CDU merkeliana, quindi il cancelliere Merz ha parlato spesso di di regole più stringenti per sull'immigrazione, sulla cittadinanza, però ecco, come giustamente dicevi, dice non mi dimetto. Certo, sembra al momento abbastanza difficile che il cancelliere possa arrivare alle elezioni del 2029, se non, cioè, se non come cancelliere, comunque come come presidente della CDU. Perché? Diciamo, da quando Merz diventa presidente della CDU e poi cancelliere, il partito sta vivendo un crollo. E già si parla per i corridoi di Berlino di un possibile sostituto. Il possibile sostituto potrebbe essere Hendrik Wüst, ossia il ministro presidente della Nordrhein-Westfalia, che però ancora, diciamo, non si sbilancia. Perché? Perché il 25 aprile del 2027 ci saranno le elezioni nell'anno della Nordrhein-Westfalia, lui è ufficialmente candidato, quindi ancora non si espone.
1: Ma quindi, scusami, cioè, tanto che dopo il prossimo passaggio elettorale, appunto, a Berlino e in un altro Länder che cui non ricordo il nome, ma a breve, lì potrebbe esserci il cambio di scena?
2: No. Perlomeno per quello che si sente nei corridoi, ancora no. Si ipotizza più che altro nel 2027. È pur vero, però, che, come dicevi, ci saranno due elezioni abbastanza importanti. Uno è la città-stato di Berlino, così per semplificare, chiamarla. Quindi quasi 3 milioni e 700 mila persone al voto.
1: Il doppio di quelli che hanno votato in Sassonia, giusto per capire.
2: Esatto. E il Mecklenburg-Pomerania anteriore, quindi un altro stato della ex Germania Est. Peraltro ex, diciamo, seggio elettorale storico di Angela Merkel. Qui la CDU rischia di andare ad una cifra e la battaglia è tra SPD, i socialdemocratici, e AfD, primo partito, intorno al 35-36%, inseguito da SPD. Mentre a Berlino, comunque, Berlino è una città tradizionalmente, perlomeno negli ultimi anni, di sinistra, anche qui AfD è molto forte, si gioca, diciamo, si contende il secondo e il terzo posto con la sinistra di Die Linke, mentre al momento sembrerebbe che, secondo i sondaggi, il primo partito sia ancora quello dei cristiano-democratici di CDU.
1: Senti, l'ultima cosa, Alessandro, per quanto possa essere tagliata con l'accetta, in questi giorni successivi a quel voto in Sassonia-Anhalt, diciamo così, anche nei commenti non di politologi raffinati, ma insomma nel commento generale, prevale il allarme son nazisti o prevale il avete sbagliato tutto a chi gestisce la cancelleria al potere oggi?
2: Ma diciamo è difficile dire quale prevalga. Sicuramente allarme sui nazisti è quello che si sente più spesso e da molto tempo riguardo ad AfD, e effettivamente per alcuni versi questo non significa che siano in toto dei nazisti, però se poi si va a vedere un po' le persone che sono state elette nel Parlamento, perlomeno della Sassonia-Anhalt, ci sono persone con un passato nell'NPD, quindi partiti neonazisti, persone che hanno un passato come ufficiale della Stasi, la polizia, la Staatssicurità della Germania Est. Quindi, diciamo, c'è sicuramente una parte di estrema destra e neonazista, e però dall'altra parte c'è anche un po', è stato sbagliato tutto. Sicuramente il cancelliere Friedrich Merz non viene percepito, diciamo, se non come competente, comunque come all'altezza di gestire la situazione. Diciamo, si vede poi anche nei sondaggi l'apprezzamento del cancelliere. Insomma, è uno dei più bassi in Europa, se non il più basso.
1: Alessandro, grazie mille di essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie a Alessandro Ricci dalla Germania. Poi ovviamente l'analisi di staccata si deve accompagnare invece con la cronaca. Continuo con le vostre telefonate allo 02 33 00101. La questione della memoria è ovviamente un corredo che la situazione politica si porta dietro. Penso. Cioè, è difficile farne la questione centrale, però il corredo è, per potente, per esempio, in Germania. Cioè, la AfD non è solo che si propone con le sue ricette politiche brutali, applicabili o non applicabili, che sia la rimigrazione, che siano le classi differenziate, eccetera. Ma quello che si porta dietro è un basta, basta con questa logica e questa memoria della colpa. E più che andare sul filone basta con la colpa perché noi rivendichiamo col passato, basta con la colpa, basta aver costruito una democrazia, quella tedesca, che si basa su quella colpa, sulle responsabilità del nazismo, eccetera. Basta. Una delle principali figure della AfD non è che dice il nazismo ha fatto cose buone, dice il nazismo nella storia millenaria della Germania ha contato poco. La Germania sì che aveva fatto i conti con le sue responsabilità, l'Italia invece è quella dell'eterno fascismo, si dice. Ecco, in Italia cosa sta prevalendo? E qual è il rischio che vedete più importante, più grave? Il fascismo è morto allora o... Ma sai che c'è? Che quando ci vuole polso, ci vuole polso. 02-33-001-001, tutto scorre così questa mattina. Pronto?
0: Pronto, sono io?
1: Ciao, sì.
0: Sono Paolo Utter, ciao.
1: Ah, ciao Paolo.
0: Ciao. Ma dibattito molto generale, quindi però volevo dire una cosa che... più che fascismo e nazismo che ritornano come nostalgia, è un fenomeno, credo, generale sull'autoritarismo. Uh-huh. Cioè, io ho presente molto bene quello che è successo in Cile. Guarda che la dinamica, diciamo, dei soggetti politici, delle culture politiche, eccetera, pur essendo America Latina, è molto simile all'Europa. Non mi azzardo a dire che sia così per l'Argentina perché già la conosco meno, ma il Cile è considerato molto simile all'Europa. Oggi come oggi, la quantità di cileni che dicono che tutto sommato Pinochet andava bene è enormemente aumentata rispetto a 20 anni fa. Cioè, 20 anni fa era già caduto abbondantemente il regime militare di Pinochet, e tutto questo è cresciuto per la paura, per come è stata, si è alimentata, per come è stata alimentata la paura rispetto ai problemi cosiddetti di sicurezza, ordine pubblico e immigrazione, anche se non c'è un'esperienza specifica di fascismo, nazismo, pinocettismo, eccetera, eccetera, come coloro che cacciano i migranti, no? Non avevano le truppe speciali di Trump contro i migranti perché era un'altra epoca, però io credo che il meccanismo che porta molta gente, e sottolineo ignorante, quasi tutti ignoranti, a rivalutare magari quei regimi autoritari, credo che sia la gestione e l'amplificazione delle paure moderne.
1: Cioè, scusami Paolo Utter, nel senso che fascismo, nazismo, pinochettismo, diciamo, possono essere nostalgie per alcuni oppure no, ma invece l'autoritarismo è una ricetta che può non pratica attuale che può non dispiacere a molti?
0: Sì, ed è il risultato delle solite di cui discutiamo sempre, paranoie esasperate da meccanismi social, eccetera, eccetera. Adesso non mi voglio diffondere su questo discorso che lo sappiamo benissimo, e poi io non sono neanche capacissimo a farlo, no?
1: Però c'è una domanda che secondo me si porta dietro questa tua riflessione, ed è questa: ma come può essere che anche di fronte a un'ipotesi o a una proposta autoritaria si dimostri così poco efficace o così poco fondato il patrimonio all'interno delle persone del sapere o dell'aver constatato al di là della loro ignoranza, che l'autoritarismo non è che risolva le cose.
3: Ti posso dare solo un elemento, poi volevo dire un'altra cosa che non c'entra niente, ma vedrai che me la consenti. Solo l'elemento è, ho letto un'intervista a un parlamentare della FD, ma l'ho letta ieri sera, cioè fatta adesso dopo questo voto, a Il Riformista, che orientamento ha? Centrista, credo, no? Non lo so cos'è sta...
1: Come si dice, autodefinito centrista, poi...
3: Ah, anche di destra? In cui questo deputato, lungo tutta l'intervista, cerca di dimostrare che loro non sono affatto nazisti, che loro considerano negativo il nazismo, che se, semplicemente trovano che sia troppo, come dicevi tu, sia un po' troppo esasperato il tema della colpa, che c'è altro di cui parlare, ma insomma, per carità, loro non sono assolutamente nazisti. Sono anche contrario all'invasione russa dell'Ucraina. E poi come conclusione di tutto ciò tu dici, ah cavolo, stanno raggiungendo un profilo, cercano di avere un profilo da conservatori costituzionali, e poi dice che bisogna assolutamente proibire l'Islam in Germania, vietato, cioè, no moschee, no scuola, no niente, l'Islam è vietato, capito? Quindi,
1: In nome del sono loro i veri antisemiti, e lì mi torna la domanda che secondo...
3: No, non esiste particolare, sì, beh, anche in parte su quello...
1: Perché il corredo può essere sempre utilizzato, no?
3: L'Islam è nemico dei valori democratici dell'Occidente, dicono. Quindi, insomma, su questo terreno, che è un po' un terreno delle parole, fanno doppio triplo gioco continuamente, ma sia loro, cioè gli strateghi, sia la base, che è molto confusa, credo.
1: Però mi viene da chiedermi in generale, ok, di fronte a un'intervista come quella che tu hai letto, che appunto può anche vestirsi di pragmatismo, eccetera, buonsensismo, eccetera, poi quando va a finire sul quello che noi vogliamo però è il divieto all'Islam, se quella cosa lì non viene percepita dalle singole persone come una enormità, mi viene da dire, evidentemente tutto quel lavoro che ci si illudeva fosse stato fatto sulla memoria degli autoritarismi, dei rischi, eccetera, eccetera, al di là di tutto vale niente.
3: Beh, diciamo che è un po' difficile, avere tanta gente che capisce i principi del diritto. Mettiamola così. Okay. I principi del diritto restano una cosa un po' delitto.
1: Paolo Uther, qual era l'altra roba che volevi dire?
3: Allora, io credo di aver scoperto, ieri sera sono stato ore a cercare, un segnale interessante, contro tendenza interessante, che riguarda il voto verde e le sue motivazioni. Cioè, in questo disastro, i verdi, lo sapevi, che hanno raddoppiato...
1: Sono raddoppiati i loro voti, sì.
3: Ora,
1: si sta parlando di numeri più piccoli, cioè non si sta parlando del 40%, però è l'unico blocco, diciamo, che ha raddoppiato, ha raddoppiato la sua presenza.
3: Sì, nonostante la presenza di due ricette politiche che possiamo definire tranquillamente anticapitaliste, rispondendo a una ascoltatrice di qualche telefonata fa, quindi non è che c'è solo la destra che fa finta di essere anticapitalista, che poi non fa neanche finta di essere anticapitalista, no? Ma c'è due forze chiaramente anticapitaliste, una rossa-rossa, l'altra rosso-bruna, cioè la Linke e la BSP, quindi la gente volendo votare anticapitalista ce l'aveva quell'alternativa. Ma non, scusa, sto perdendomi. Veniamo al punto. Il raddoppio dei verdi è anche dovuto al fatto che sono stati praticamente gli unici a parlare della protezione del clima, non solo secondo la nobile tradizione della riduzione delle emissioni, quindi delle energie rinnovabili, eccetera, eccetera, che la FD contrasta, ma più concretamente delle misure di adattamento climatico per rinfrescare le città, che lì sono tre le città che hanno vissuto delle ondate di calore, e i Verdi hanno fatto un certo casino, secondo me neanche abbastanza, per i piani di adattamento climatico, per le misure contro il caldo, per le ombreggiature, per le piantumazioni, per l'edilizia coibentata e addirittura per i condizionatori in tutte le situazioni in cui sono necessari. E il loro raddoppio è stato particolarmente forte nelle città, perché nelle città ci sono gli elettori più colti, ma anche perché nelle città fa più caldo.
1: Insomma, potrebbe essere il sintomo, hanno preso per le corna uno dei problemi reali, perché uno può dire un problema reale è l'immigrazione, ma di certo la crisi climatica è un punto reale, l'hanno preso per le corna e detto parliamone nella pratica.
3: Mi sembra di sì. Ho pochi indizi, non ho parlato con nessuno lì, però ho stato 3 ore online e ti porto questa notizia.
1: Se ti capita, stai collegato anche domani, Paolo Utter, che domani vorrei proprio parlare di questo disastro climatico con cui bellamente ci stiamo accompagnando, con più o meno distrazioni.
3: Lo fai apposta perché speri che domattina piova.
1: No, perché so che domani mattina pioverà, ma a maggior ragione, perché se piove non è che cambia, si diceva una rondine non fa primavera e di sicuro una pioggia non altera quel casino, quindi volutamente domani quando piove ne parliamo. A domani.
3: Grazie.
1: Ciao Paolo. Ciao Paolo Utter, grazie di aver chiamato. Pronto?
4: Pronto?
1: Ciao.
4: Ciao, sono Alberto Bonato.
1: Benvenuto Alberto.
4: Allora, inizio a toccarla piano, visto che hai fatto la domanda te prima al nostro ascoltatore. Io voterò PD senza con se e con ma, e qua la chiudo, almeno diciamo parto dalla fine.
1: Mi viene bene a pensare che i tuoi se e i tuoi ma prevedano, diciamo, delle sicurezze ideologiche un po' diverse da quelle che esprimeva l'altro ascoltatore.
4: Sì, no, sicuramente. Mm. Poi, parlando di storia, perché tu prima parlavi di storia, allora... il fascismo italiano non esiste più secondo me, e il fascismo italiano è un fascismo maccheronico, mentre il fascismo che non è fascismo, che è quello della, diciamo, di tedesco, è nazismo, che è un po' peggio secondo me.
1: Aspetta, quando dici il fascismo italiano è un po' maccheronico, intendi la memoria del fascismo o quello che è stato il fascismo? Perché di quello che è stato il fascismo dire maccheronico quando ci sono i morti, i deportati, gli ammazzati, le leggi razziali.
4: No, intendo quello attuale.
1: Ah, ok. Quello attuale,
4: che viene il fascismo attuale.
1: Il richiamo.
4: Io
1: ho capito.
4: Ok, chiaro, no? Io parlo, lì non posso, cioè, basandomi su quello che ho ascoltato di persone
1: che ho vissuto,
4: lì c'è stato proprio il fascismo.
1: Ok.
4: Non voglio fare più bravi, meno bravi, più cattivi, meno cattivi del nazismo ai tempi. Parlo di adesso, anche perché si è visto che i cosiddetti eredi del fascismo che sono saliti adesso, i la Meloni, diciamo, Fratelli d'Italia, cosa hanno fatto in 4 anni? Sì, hanno fatto delle leggi di sicurezza che però fanno veramente, cioè, hanno fatto poco, fortunatamente hanno fatto niente, parliamoci chiaro, hanno fatto le cose, attenzione, non è che non hanno fatto niente, però comunque non è che non fanno paura, però alla fine quando sono lì difendono ancora gli interessi di quelli dei poteri forti e non difendono gli interessi di quelli che hanno votati, giusto? Mi sembra, eh.
1: Però Alberto, c'è un punto che ti faccio notare, può essere, è sicuramente come dici tu, però c'è un punto, e cioè, mettiamo in Germania Merz, il cancelliere, eccetera, quando non fa niente, o secondo l'elettorato non fa niente, viene bocciato sonoramente. La destra italiana, quella con la fiamma nel simbolo, eccetera, anche se non ha, come dici tu, fatto niente, non è che perde voti.
4: Ok, ma chiaro, allora, primo perché noi fondamentalmente siamo un paese di destra, da sempre. Aspetta, però io voglio andare ad un altro punto, scusa, andare oltre.
1: Vai.
4: Oltre, parlando di storia, ma il problema, secondo me, è un po' più ampio. Il problema è della storia è che noi ci siamo crogiolati, i nostri genitori, nel fatto che dopo la seconda guerra mondiale, alla fin fine, abbiamo avuto un periodo che diciamo, i diritti delle persone sono aumentati e tutto. Ma mentre prima, in tutta la storia dell'umanità, purtroppo l'essere umano è una brutta persona. Quindi adesso stiamo tornando a quello, però secondo me è più ampio dell'Italia, più ampio di Germania, più ampio dell'Europa.
1: Cioè tu dici ci siamo illusi che fosse cambiata per sempre una cosa, invece no.
4: Ma la storia lo dice.
1: Ok.
4: È la storia, se tu leggi la storia, diciamo, dell'uomo, è così, non è che la puoi alla fin fine cambiare, è insito nell'uomo. Purtroppo ci siamo per un po' di tempo, torneremo. Poi attenzione, probabilmente tra 8 anni, spero ben poco, torneremo ancora, perché ci sarà. Però alla fin fine purtroppo non vedo una soluzione.
1: Ti fermo qua, ti ringrazio, Alberto, ti fermo qua e ne approfitto perché adesso faccio una chiacchierata con una prossima ospite, e che è proprio una. E si occupa di questo, di memorie e di storia. Elisabetta Ruffini, benvenuta.
5: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Che dirige la Fondazione Memoria della Deportazione a Bergamo.
5: A Milano.
1: Ah, chiedo scusa, sì.
5: E l'Istituto di Bergamo.
1: E l'Istituto di Bergamo, chiedo scusa. E di questo si occupa, di resistenza, di memoria. Non so se ha sentito quella telefonata e non so se per una persona che lavora come lei su questi temi è più disarmante quella telefonata o un promemoria importante, cioè quell'ascoltatore che diceva ci eravamo illusi che certe cose, proprio perché erano state sconfitte, proprio perché se ne faceva memoria, fossero definitivamente espulse, diciamo, dall'umanità, e invece no, dice lui. C'è, coglie un punto questa telefonata o no?
5: Forse coglie un punto di disillusione, ma è anche vero che noi continuiamo a raccontare quelle storie, e oggi mi verrebbe da dire, oggi forse è l'8 settembre,
1: sì.
5: Tanto vale ricordare le donne dell'8 settembre, perché credo che c'è un passaggio, sentendovi, ascoltandovi, che mi sembra possa aiutarci a ritrovare quegli spazi di memoria di cui parlava Filippi. Quelle donne dell'8 settembre ci hanno detto, proteggendo degli uomini che scappavano dalla guerra, che dietro quella memoria c'era un'idea collettività diversa, un'idea di collettività che diceva no all'idea fascista di collettività basata sulla guerra e sull'uomo guerriero. Quegli uomini che scappavano all'8 settembre dalle caserme erano uomini che dicevano no a tutta la memoria che gli era stata imposta dal fascismo e provavano a ricostruire dei fili con una memoria diversa, perché la memoria è un po' così, cambia con noi, evolve, è una ricerca di dare forme al passato che abbiamo voglia di ascoltare perché è urgente.
1: L'8 settembre 1943, quel momento in cui nel momento in cui il fascismo cade, e lei racconta questo pezzo, e contemporaneamente quel pezzo che lei sta raccontando conviveva con la dissoluzione, evaporazione da un giorno all'altro di tutte le strutture di potere in Italia, quindi diciamo che è stato quel momento in cui tanta gente, come dice lei, rifiutava quello che gli era stato messo sulle spalle. E tante persone si sono trovate anche, anzi l'Italia in generale si è trovata senza niente, senza così, ognuno si salvi come può.
5: No, ma forse ognuno, non è tanto ognuno si salvi come può, certo, ma che relazioni istituiamo per salvarci come collettività? Cosa vuol dire mettersi in crisi e ricominciare? Natalia Ginzburg diceva che in quel momento la parola patria e Italia erano liberate dall'aggettivo fascista e diventavano le nostre piazze e la nostra infanzia e tutti gli sconosciuti che passavano, e la patria, che di colpo era stato il punto gonfio di vuoto dentro la retorica fascista, ridiventava una cosa concreta per cui valeva la pena provare a trovare un posto dentro la collettività, creando dei rapporti tra persone, accogliendo chi scappava dalla guerra con dei gesti semplicissimi.
1: Elisabetta Ruffini, grazie di questo di questa ripresa della data di oggi, perché ci sta regalando proprio un aiuto di memoria, insomma, di fare il punto sull'allora. E contemporaneamente le chiedo, vedendo le cose oggi, a chi come lei, come voi, lavora sulla memoria, eccetera, cadono le braccia oppure no? Partivo dal voto in Germania, ma ovviamente non è soltanto quello, dalla crescita esponenziale dei sondaggi per proposte alla Vannacci, che con tutto il loro corredo di strazio della memoria, di manipolazione della memoria, della storia, più della memoria direi quasi, che della storia. Le cadono le braccia, le viene da pensare è tutto previsto?
5: C'è una grande sfida da cogliere, credo che stando in mezzo alle scuole, in mezzo ai ragazzi, in mezzo alle nuove generazioni, alle ragazze, viene da dire che quella memoria che non è mai stata uguale a se stessa, l'avete detto voi, è cambiata, ha bisogno oggi ancora di più di noi di capire che cosa vogliamo farci dire da quella storia lì, perché lo sappiamo, la storia non è la memoria, ma questo l'avete detto, e la storia riflette chi siamo noi, chi abbiamo voglia di essere. Proviamoci a pensare, io sono di ritorno dalla summer dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, l'istituto che ci lega come istituti della resistenza, e questa summer aveva come titolo guerra, pace e pratiche del pacifismo. Ecco, io penso che c'è stato ed è un problema di memoria, da una parte posso prendere due secondi, da una parte i partigiani, le partigiane, gli uomini e le donne dell'antifascismo hanno iscritto la pace dentro la Costituzione in maniera chiara, come ribaltamento di quello di cui dicevamo prima, non più una collettività basata sull'uomo guerriero fascista che pensa la guerra come difesa dei propri privilegi, ma come idea di una collettività che si basa sulla pace, e allora diventa completamente diverso il rapporto con le persone, con l'idea di collettività, e quello lo iscrivono nella Costituzione, l'articolo 11 lì che lo dice. E forse bisognerebbe rileggere con i ragazzi le discussioni intorno all'articolo 11 al tempo dell'Assemblea Costituente, per capire quanto quegli uomini e quelle donne che avevano vissuto sulla propria pelle i disastri della guerra pensano la pace come veramente un nuovo orizzonte ideologico. Mi è piaciuto moltissimo l'intervento di Fusca, che ritorna a parlare di ideologia senza pensare che sia una parola che non si deve usare.
1: Sì, senza paura.
5: Ecco, senza paura. Dall'altra parte però la resistenza ha dovuto diventare memoria come guerra. Pensiamo alle qualifiche partigiane, pensiamo alle statue, i monumenti della resistenza con i fucili in mano, perché bisognava inserirla nel pantheon nazionale, e allora sicuramente c'è stato un oiato, che però oggi dobbiamo in qualche modo cercare di ritornare là, a che cosa è stata quell'idea di collettività che la resistenza portava, perché è stata un'idea rivoluzionaria, difficile da poi mettere in pratica, ma con una grande sfida, che vuol dire riconoscimento in una collettività di diversi. E allora la memoria può essere utile per imparare a ritornare ad ascoltare le storie di questi diversi, a provare a capire che questa memoria oggi ha da fare i conti col tema della pace in maniera essenziale, perché i nostri giovani ce lo chiedono, perché chi partirà per la guerra sono loro, e le donne antifasciste sapevano che se ci si riarma prima o poi la guerra la si fa. E dall'altra parte con il tema dell'immigrazione, io insieme ai miei colleghi certe volte ci domandiamo, ma la resistenza comincia l'8 settembre o comincia con le donne etiopi, per esempio? E allora lì è tutto un modo, non so come dire, un modo che mi fa pensare alla memoria, semplicemente alla memoria e ai testimoni che ci hanno raccontato le loro storie, come uomini di buon consiglio, come diceva Benjamin, che non sono vati, non sono profeti, non ci dicono cosa è bene, cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma ci aiutano a continuare a raccontare una storia, perché la storia degli uomini e delle donne dell'antifascismo ci piace e abbiamo voglia che i nostri ragazzi e le nostre ragazze lo sappiano.
1: Ma su questo Elisabetta Ruffini, ho un'ultima domanda per lei in due minuti, se riesce. Il riferimento alle donne etiopi ovviamente era alla splendida e dorata avventura coloniale italiana e alla resistenza che trovarono, ma il fascismo ci ha messo 20 anni a tentare di attaccare alla parola Italia la parola fascista, quella che si è sgretolata in quell'8 settembre. E uno potrebbe dire, ma porca miseria, ma sull'articolo 11 della Costituzione, eccetera, l'Italia antifascista ha avuto 80 anni per costruire memoria, eppure ugualmente non è riuscita a sedimentarla?
5: Ma perché forse la memoria non si sedimenta, la memoria è forma, la memoria evolve, la memoria ci deve farci capire che in qualche modo, almeno a me in tutti questi anni, ha fatto capire che è qualcosa che mi chiede ogni volta di scegliere che passato ho voglia di condividere con gli altri. E guarda che raccontare il passato per soprattutto insieme alle giovani generazioni, aiutare le giovani generazioni a incontrarsi dentro il passato è un raccontare chi siamo noi adesso. E a partire da lì io non so come dire, credo che qualche ascoltatore l'ha detto, quando la memoria si sedimenta e diventa rigida la perdiamo, non è più memoria, è retorica.
1: E forse questo è uno sguardo che potrebbe essere molto utile per tutti noi, anche a chi è all'ascolto, accompagnarci con quella domanda: che passato vogliamo condividere insieme? Forse questa potrebbe essere una buona cartina di tornasole per leggere anche le proposte che la politica sta avanzando. Che passato vogliamo condividere insieme? E quando qualcuno ci dice no, ma guardate che quel passato là è passato, lasciamo perdere, forse lì c'è un indizio che evidentemente non vogliamo condividere insieme lo stesso passato con quelle persone.
5: Penso che lei abbia molto ragione. C'è una variante di Primo Levi, nel suo Se questo è un uomo, che forse l'ho già raccontato, però io continuo a riraccontare perché mi sembra geniale, che nel 58, quando esce la seconda edizione, scrive memoria, ma nel 47, al posto della parola memoria, scriveva fantasia. Ci provi a pensare, fantasia, le forme per decidere di far emergere quel passato e legarlo alle nostre vite. Io credo che sia quella la sfida della memoria, proprio come pratica dello stare insieme ai ragazzi, di ascoltarli, di capire cosa ci dicono le nuove generazioni e come insieme a loro costruire una collettività in cui appunto non sono i privilegi di alcuni che devono essere difesi insieme ad altri, se no il senso di collettività salta.
1: Meraviglioso, fantasia, memoria. Grazie anche di questa pillola che ci ha rimesso sul tavolo e buon lavoro a tutti voi, Elisabetta Ruffini.
5: Grazie mille.
1: Grazie. Grazie davvero, buona giornata, Elisabetta Ruffini, con tutto il loro lavoro nelle scuole e ovunque si possa, direttrice della Fondazione Memoria della Deportazione dell'ISREC di Bergamo, l'Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea.
6: Tutto scorre.
1: Ed è un'intervista che ci ha portato alla fine della trasmissione di oggi. Come sempre arriva adesso Note dell'autore, poi il giornale radio, poi tutta la programmazione di Radio Popolare. Vale il promemoria, ve lo dirò tutti i giorni. Se volete gli argomenti che trovate così a sensazione, che sarebbe utile mettere in comune tra tutti noi in una trasmissione a microfono aperto, mi scrivete se volete a diretta@radiopopolare.it, bacchetta@radiopopolare.it. Ciao a tutti, grazie a Luisa Nanni Pieri in redazione, ci sentiamo domani a partire dalle 9, tutto scorre.
6: NDA, note dell'autore. A Castellatani, in Sicilia, all'inizio del Novecento, per i ragazzi, poco più di bambini, andare a lavorare nelle miniere di zolfo è un destino, una scelta ineluttabile. Il protagonista Giovanni non sfugge a questo destino. Il libro, La Zolfatara, racconta la storia di Giovanni e di sua moglie Teresa, della famiglia che hanno creato e del desiderio di entrambi di emanciparsi da questa vita. Il libro racconta com'era la vita nelle zolfare di quel periodo, ancora più intenso il racconto perché tanti dei dettagli sono recuperati dalla storia del nonno dell'autrice, Irene Di Liberto, autrice della Zolfatara, edito da PM.
7: Sì, c'è stata una ricerca storica lunga dietro il libro e sono andata addirittura a vedere i registri di miniera, cioè quello che è sopravvissuto dai registri della miniera di allora, quindi li ho trovati un po' strappati, un po' la scrittura cancellata, ho chiesto l'accesso a atti all'università degli studi di Palermo, perché anche loro detenevano insomma dei documenti, ed è stata una lunga ricerca storica nella quale ho scoperto poi anche delle cose, diciamo, perché mio nonno lavorava nella miniera di zolfo di Castel Termini. Ho scoperto che anche lui è stato coinvolto, diciamo, nelle prime rudimentali prove di salvataggio, ecco. E infatti, quando ho letto poi il nome di mio nonno durante le ricerche storiche, ho avuto la sicurezza che questo era il libro che dovevo scrivere.
8: Infatti, perché nasce proprio da una situazione, diciamo, di famiglia, personale, proprio di coinvolgimento, proprio perché suo nonno lavorava in una miniera di zolfo.
7: Esatto, mio nonno lavorava nelle miniere di zolfo, ma poi fu stradato fin da bambino da Caruso, famosi Carusi che lavoravano nelle miniere. Lui, come tanti altri, perché i bambini con le loro mani potevano tirare fuori i cristalli di zolfo dove le mani degli adulti non arrivavano, e ancora i bambini potevano salire attraverso scale strettissime per riportare su carichi di zolfo o peraltro enormi, ai limiti della sopportazione umana, e spesso per stare in miniera la loro crescita si arrestava, avevano problemi polmonari, broncopolmonari, soprattutto venivano riformati anche dal servizio di leva, che era magari un'occasione di socialità. Il 95% dei Carusi veniva riformato appunto a causa di queste deformazioni fisiche.
8: Ecco, infatti nel libro si racconta la storia di Teresa e Giovanni e diciamo anche dello sfruttamento, del fatto che non venivano salvaguardati nessun diritto alla salute di queste persone, di questi minatori, perché si risparmiava proprio su questo, e tutte le persone, tutti quelli che avrebbero dovuto controllare si giravano dall'altra parte, anzi forse erano anche pagati proprio per girare dall'altra parte.
7: Sì, diciamo che in questo risparmiare, diciamo, sulla salute, sulle spalle e sulle vite spesso dei minatori, da una parte c'era chi si arricchiva, perché poi si cominciò a legiferare in merito, quindi vennero previsti i primi presidi sanitari davanti le miniere, un medico fisso. Nulla di tutto questo fu attuato.
8: Irene Diliberto, autrice della Zolfatara, edito da PM.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 10:30. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi i missili Patriot, prima dell'inverno. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Londra. Questa mattina Zelensky ha chiesto nuovamente missili intercettori agli alleati, dopo che nella notte la Russia è tornata a colpire Kiev, dopo i 3 giorni di tregua sulle due capitali per la visita degli inviati di Trump. Nei bombardamenti sono state uccise 2 persone, almeno 10 feriti, colpiti 2 edifici residenziali, una scuola e un treno, fermo alla stazione di Kiev. Intanto il ministro degli esteri russo, Lavrov, ha detto che gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e questo, ha aggiunto Lavrov, ha suscitato la reazione positiva di Mosca.
4: In Germania un dirigente della SPD in Sassonia-Anhalt ha detto che bisogna dialogare con l'AfD dopo la clamorosa vittoria dell'estrema destra nelle elezioni nella regione. L'AfD è chiaramente il partito più forte, non può essere ignorata o esclusa. Trovare un terreno comune è possibile, ha detto Markus Bauer, primo amministratore distrettuale del Partito Socialdemocratico. La destra radicale è arrivata vicino alla maggioranza assoluta, ma al momento le mancano alcuni seggi per poter governare.
3: I vertici dell'Unione Europea prendono posizione contro la presenza di esponenti del governo serbo ai funerali di Ratko Mladic. Le immagini del funerale sono state scioccanti. Mladic era un criminale di guerra, responsabile di genocidio, e la presenza di alcuni alti funzionari serbi al funerale dimostra l'incapacità di affrontare un capitolo oscuro della storia recente dell'Europa e contraddicono i valori su cui si fonda il percorso della Serbia verso l'Unione Europea. Questo hanno scritto la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e quello del Consiglio europeo Antonio Costa.
4: L'ospedale Santo Spirito di Roma ha diffuso un bollettino sulle condizioni di Emma Bonino, definite delicate ma stazionarie dopo il ricovero avvenuto ieri sera. La storica leader radicale è stata portata in ospedale dopo un peggioramento dei suoi problemi respiratori e ora è in terapia intensiva a scopo precauzionale, così si legge nel bollettino.
3: L'avvertenza ex Ilva, a Palazzo Chigi oggi è previsto un incontro tra governo, sindacati, enti locali e associazioni datoriali sul futuro delle acciaierie. Non vogliamo aggiornamenti, ma che vengano fermati i licenziamenti, hanno detto CGIL, CISL e UIL alla vigilia. Nei giorni scorsi sono stati annunciati 2.500 licenziamenti nelle aziende dell'indotto. Domani invece è attesa l'udienza della Corte d'Appello di Milano, che valuterà l'istanza di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva contro lo stop dell'area a caldo previsto a ottobre.
4: A Parigi oggi riapre la Torre Eiffel dopo lo sciopero proclamato ieri dal personale. Il motivo è l'allontanamento delle lavoratrici durante la visita di un gruppo religioso indù che avrebbe chiesto in sostanza di non vedere personale femminile, una richiesta che non avrebbe dovuto essere accolta, ha dichiarato la società che gestisce il monumento all'agenzia AFP.
3: La prossima edizione del giornale radio alle 12:30. Buon ascolto.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.

0: 10.35. Radio Popolare. Bentornati ad Acom America, la trasmissione di approfondimenti sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie per essere qui con noi per la nuova stagione. Ciao Fabrizio.
1: Buongiorno.
0: Allora, inizia la nuova stagione in cui accadranno diverse cose importanti, una di queste le elezioni di midterm tra meno di 2 mesi. Comunque allora, oggi iniziamo la trasmissione parlando di lavoro di sindacati in particolare. Allora, ieri 7 settembre è stato negli Stati Uniti Labor Day, c'è una notizia interessante proprio di questi giorni. Allora, nel 2025 i sindacati americani e statunitensi hanno registrato un aumento degli iscritti, soprattutto negli stati che hanno tutele, che presentano tutele proprio per la contrattazione collettiva. È un incremento degli iscritti ai sindacati statunitensi che coincide con gli elevati indici di gradimento pubblico dei sindacati. C'è un sondaggio in particolare Gallup di qualche giorno fa che mostra che il 71% degli americani approva i sindacati, approva l'azione dei sindacati. Si tratta del più alto livello di gradimento negli ultimi 60 anni. Il dato riflette poi un altro numero, altri numeri, cioè il sondaggio Gallup mostra che i sindacati godono di un ampio consenso tra le diverse generazioni e gli appartenenti ai vari partiti politici, cioè il 77% degli adulti di età compresa tra i 18 e i 34 anni approva il sindacato, il 74% degli adulti tra i 35 e i 54 anni approva l'azione sindacale, il 67% degli adulti sopra i 50 anni approva i sindacati, l'89% dei democratici approva l'azione sindacale, il 70% degli indipendenti l'approva, il 52%, quindi la maggioranza dei repubblicani, approva l'azione sindacale. Insomma, Fabrizio, una sorta di consenso generalizzato. Ecco, come la spieghi?
1: Ma è difficile spiegarla a partire da un solo sondaggio, soprattutto perché negli Stati Uniti storicamente il sindacato non è mai stato molto popolare, neppure ai tempi di Franklin Delano Roosevelt. La campagna dei repubblicani contro i sindacati è sempre stata storicamente molto violenta e molto efficace. Infatti negli ultimi anni solo il 9% dei lavoratori americani erano sindacalizzati, quindi una proporzione bassissima legata soprattutto alla partecipazione degli impiegati federali, e tutto questo perché gli Stati Uniti sono sempre stati il paradiso del businessman, del self-made man, cioè l'opposto di quello che storicamente è stato in Europa. Il fatto che oggi queste valutazioni, queste sensazioni, questa storia delle difficoltà del sindacato in America sembrino cambiare è certo legato alla creazione negli ultimi anni di aziende gigantesche che danno l'impressione all'uomo della strada di essere le vere padrone della sua vita. Basti pensare ai giganti dell'intelligenza artificiale. E quindi di fronte a questa disuguaglianza, questa sensazione di impotenza sul posto di lavoro e fuori, la percezione dei sindacati è cambiata.
0: Ecco, tra l'altro adesso tu facevi riferimento, Fabrizio, alle restrizioni all'attività sindacale, insomma, che ci sono sempre state negli Stati Uniti, che negli Stati Uniti, mi pare poi derivino storicamente dal Taft-Hartley Act, no? Insomma, subito dopo la guerra, 1947. Ci sono ovviamente tutta una serie di altre normative federali e statali. Per esempio c'è il divieto di coercizione, cioè il Taft-Hartley Act vieta ai sindacati di restringere i dipendenti nell'esercizio, diciamo così, del loro diritto di contrattazione. C'è l'obbligo di contrattazione addirittura in buona fede, cioè i sindacati devono dimostrare di negoziare in buona fede con il datore di lavoro, che poi non si capisce esattamente che cosa sia, con il datore di lavoro su salari, orari, condizioni di lavoro. Il presidente degli Stati Uniti poi ha il potere di bloccare, di intervenire temporaneamente, quindi bloccare scioperi nazionali che mettano in pericolo, diciamo, la sicurezza, la salute pubblica, e poi molti stati americani applicano normative che impediscono l'obbligo di iscrizione al sindacato e il pagamento di contributi. Quindi, non a caso, mi pare, da questi dati che ci sono, il numero degli iscritti al sindacato aumenta, ma aumenta negli stati americani dove ci sono protezioni per l'attività sindacale. E, come dire, l'attività, l'azione sindacale diventa più difficile, no? Quando molte restrizioni restano insomma, in campo.
1: Sì, credo che più di metà degli stati americani abbia un tipo di legislazione che sostanzialmente impedisce la formazione di sindacati oppure di fatto impedisca la loro azione. Storicamente alcuni sindacati, per esempio quello dei camionisti, sono diventati molto, molto potenti, ma un altro problema che ha sempre tormentato il movimento sindacale americano è stata la corruzione dei sindacati medesimi. Basti ricordare un certo numero di film sulla mafia, che il movimento sindacale americano è stata la corruzione dei sindacati medesimi. Basti ricordare un certo numero di film sulla mafia che controllava i sindacati, per esempio Fronte del Popolo.

0: nel 1975 assassinato, il cadavere non fu mai ritrovato, e il figlio anni dopo divenne a sua volta presidente di un sindacato importante. Quindi il fatto che oggi queste percezioni siano state accantonate o in parte svanite, i sindacati vengano percepiti positivamente, è una grande novità.
1: Tra l'altro, leggevo ieri, adesso ho cercato di ritrovarlo, non lo trovo. Comunque, insomma, in occasione appunto del Labor Day, c'è stato un pezzo, mi pare fosse sul Guardian, però non sono, sicuro, in cui diceva, in cui appunto diversi esperti di questioni, legate appunto ai rapporti di lavoro, alle relazioni di lavoro, sindacali, eccetera, dicevano che anche se appunto Trump spesso si è, proclamato come il champion, come il campione, no, dei lavoratori, americani, in realtà, dalla sua entrata, diciamo, alla Casa Bianca per la seconda volta, tutta una serie di politiche antisindacali sono state, implementate. Per esempio, sono state tagliate in modo netto, mi pare del 20%, le ispezioni, no, della, Safety and Health Administration, cioè, quelli che controllano appunto insomma, come si vive, come funzionano appunto le cose sui rapporti di lavoro. Sono state tagliate le, ispezioni. Sono state ritardate tutta una serie di implementazioni di regole, per esempio quelle legate alle polveri che vengono respirate dai lavoratori delle miniere. Si è tentato di levare, di tagliare tutta, insomma, le protezioni per quanto riguarda il minimo, insomma, i minimi salariali. Quindi voglio dire, forti politiche antisindacali sono state messe in campo proprio nel momento in cui cresce la popolarità e anche l'adesione ai sindacati.
0: Sì, ma questo era prevedibile, cioè Trump è un palazzinaro, un miliardario, e l'unico vero motivo per cui tutti i miliardari americani lo hanno sostenuto è per liberarsi di ogni e qualsiasi regolamentazione che intralciasse il loro business. Da questo punto di vista non c'è niente di sorprendente che Trump abbia cercato finora con successo, di eliminare la stessa struttura dei controlli, prendendo le agenzie federali che erano impegnate in queste materie, per esempio appunto controllare la sanità sul posto di lavoro, o le restrizioni ambientali necessarie, e letteralmente smandole con la complicità della Corte Suprema. Però credo che la reazione del pubblico, il consenso per i sindacati sia più recente, cioè sia il frutto di questa evoluzione nell'ultimo anno, in cui si è visto che l'inflazione morde, i prezzi aumentano, le condizioni e di lavoro peggiorano. Tutto questo è il frutto di situazioni che si sono aggravate e accelerate negli ultimi mesi. Basti pensare anche al costo della guerra in Iran e alla scadenza imminente delle elezioni per il congresso all'inizio di novembre.
1: Ecco, proprio allora un'ultima cosa, visto che citi prima di passare ad altro. Ad agosto sono stati creati negli Stati Uniti 162.000 posti di lavoro, il tasso di disoccupazione poi rimane stabile al 4,1%. La crescita però salariale non tiene il passo dell'inflazione, tu ci facevi riferimento adesso, in aumento. Insomma, sono dati contrastanti che non sembrano comunque dare il senso di una reale ripresa, o comunicare il senso di una reale ripresa alla vigilia delle elezioni di midterm.
0: No, ma sicuramente l'economia americana è molto attiva, non fosse altro perché ci sono questi giganteschi investimenti.

0: nell'intelligenza artificiale, che sono investimenti che per il momento creano e non sopprimono posti di lavoro. In teoria l'intelligenza artificiale dovrebbe sostituire metà dei lavoratori americani nei prossimi anni, però in pratica questo non è ancora avvenuto. Quindi dove ci sono investimenti e assunzioni, l'economia appare più o meno in buona salute. Quello che è meno in buona salute è la condizione dei singoli lavoratori che, per esempio, dopo l'abolizione dei sussidi voluti da Obama e dai democratici per l'assistenza sanitaria privata, i lavoratori oggi si vedono arrivare delle richieste di assicurazioni sanitarie private che sostanzialmente sono troppo onerose per una famiglia con due stipendi normali, e quindi molta gente rinuncia a curarsi. Questo è uno dei tanti elementi su cui la campagna di Mamdani a New York ha fatto perno, la cosiddetta affordability, cioè la possibilità di cavarsela bene o male e fare una vita decente con uno stipendio, decente.
1: Allora, Fabrizio, insomma, mi ricollego a quello che dicevi tu per cambiare anche un argomento. Cioè, tu adesso facevi riferimento all'intelligenza artificiale. Allora, si parla spesso di come l'intelligenza artificiale, i suoi modelli, i suoi strumenti stiano modellando in modo sempre più forte, come dire, anche pericoloso, no, le nostre vite. C'è un dato che però sembra emergere in questi ultimi mesi, cioè quello dei ricavi, delle entrate per le aziende, cioè i ricavi derivanti dall'intelligenza artificiale stanno da un lato crescendo rapidamente, ma non abbastanza. Il ritorno per gli investimenti di migliaia di miliardi di dollari è qualcosa, insomma, che diventa sempre più incerto. L'anno scorso le più grandi aziende tecnologiche americane, Amazon, Google, Microsoft, hanno speso 450 miliardi di dollari in infrastrutture. Gran parte, appunto, di queste sono servite ad alimentare l'intelligenza artificiale. Quest'anno spenderanno 900 miliardi di dollari in chip, data center, energia e così via, con un ulteriore investimento di 1.400 miliardi di dollari previsto per il 2027. Allora, per finanziare tutto questo hanno tra l'altro contratto prestiti molto, come dire, insomma, notevoli. Il boom degli investimenti nell'intelligenza artificiale sta diventando, da un lato, la più grande ondata di investimenti della storia. Ci sono però, Fabrizio, segnali che queste, potremmo dire, magnifiche sorti e progressive, almeno in tema di ricavi, forse non sono così magnifiche e progressive per le aziende americane.
0: No, i ricavi sono, come dire, aspettati, attesi, sperati, forse un giorno arriveranno. Una delle caratteristiche più notevoli dell'intelligenza artificiale con relativo boom di investimenti è che alla fine tutto gira attorno a due sole aziende, cioè non stiamo parlando di qualcosa che investe l'intero tessuto industriale americano, anche se adesso ci sono molte start-up dell'intelligenza artificiale, ma il grosso della faccenda sta nelle mani di due solo aziende che poi sono Anthropic e OpenAI. Anthropic guidata da Dario Amodei e OpenAI guidata da Sam Altman. E queste due aziende in realtà hanno pochi clienti, un migliaio circa, clienti importanti che forniscono l'essenziale dei loro ricavi, perché gli abbonamenti dei singoli clienti, cioè il mio abbonamento da $20 al mese o l'abbonamento da $200 al mese di un'azienda, non sono assolutamente sufficienti di fronte al costo dei fantastiliardi, perché qui stiamo parlando di cifre degne dei fumetti di Paperon de Paperoni, non sono assolutamente sufficienti. E in realtà il Anthropic e OpenAI stanno in piedi perché Nvidia gli presta i soldi, cioè Nvidia di Jensen Huang fa di fatto la banca centrale di tutto il settore dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché in questo modo tutto il settore compra i suoi chip. Ma non è detto che Nvidia possa o voglia continuare a fare questo lavoro, e soprattutto i prestiti prima o poi devono essere ripagati. Quindi OpenAI e Anthropic sono, come dire, estremamente fragili, molto più di quanto non appaia.
1: Allora, a proposito di estremamente fragile, passiamo ancora ad altro, abbiamo circa 5 minuti, passiamo alle crisi internazionali, soprattutto due in cui gli Stati Uniti sono coinvolti e che dimostrano appunto un quadro particolarmente fragile. Allora, in una di queste crisi gli Stati Uniti sono coinvolti direttamente, l'Iran; nell'altra crisi, l'Ucraina, gli Stati Uniti hanno intrapreso ormai da mesi un ruolo di negoziazione, diciamo, che sembra però non aver realizzato molto. In tema di guerra in Iran, la strategia ora appare quella di utilizzare la pressione economica, le sanzioni, l'isolamento economico internazionale di Teheran per piegare il governo iraniano. Trump, del resto, lui ha detto decine di volte, no, che lui questa guerra ormai l'ha vinta. Questa, tra l'altro, non sembra essere, da un lato, l'opinione del governo iraniano, ovviamente, ma anche degli stessi militari americani. Il Pentagono si prepara infatti a mantenere un ampio contingente militare in Medio Oriente. Oggi gli Stati Uniti hanno circa 50.000 soldati nella regione, 19 navi da guerra, tra cui 2 portaerei, 13 cacciatorpediniere e lanciamissili. Non ci sarebbe appunto alcun piano per portare a casa i militari e le armi, anzi il contingente militare verrà mantenuto agli stessi livelli, ai livelli attuali, per i prossimi mesi. C'è poi tutta la questione ucraina, che non sembra andare molto meglio. Cioè, nel weekend ci sono state le visite degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e a Kiev. Trump ha affermato che i suoi inviati hanno portato in Russia nuove idee, però appunto al momento non sembra che ci sia una vera svolta, no? Anzi, si prevede una ripresa degli scontri con l'avvicinarsi dell'inverno. Cioè, tutte e due le parti, ucraini e russi, hanno bisogno di presentarsi agli eventuali poi colloqui di pace da una posizione il più possibile di forza. Allora, tutto questo porta a presumere che appunto i primi mesi, i mesi dell'autunno e dell'inverno, saranno ancora mesi di guerra, e che comunque un'eventuale ripresa significativa dei colloqui di pace non avverrà prima di 6 mesi. Intanto, Fabrizio, Trump, come potremmo dire, si balocca nel cambiare nome alle mappe. L'ultima è appunto Lake Ontario, Lake America, New Mexico, New America. Allora, come dire, il declino nella capacità di leadership internazionale appare in qualche modo sempre più sconcertante. Ecco, che cosa ne pensi?
0: Ma il declino intellettuale e fisico di Donald Trump è evidente a tutti, e questo crea una situazione particolarmente pericolosa, perché il Caligola o Nerone non avevano né le portaerei né 6.000 testate nucleari da usare contro i nemici veri o presunti. Quindi la situazione è particolarmente instabile. Il Trump, dicono i pettegolezzi della Casa Bianca, è sempre meno interessato a quello che succede nel mondo, mondo è sempre più interessato a creare dei monumenti alla propria gloria personale. C'è sempre in ballo il famoso arco di trionfo che vuole costruire da qualche parte a Washington, la famosa sala da ballo per cui ha demolito l'ala orientale della Casa Bianca, e poi si diverte a ribattezzare questo e quello. Naturalmente sono cose del tutto effimere e prive di senso. Ma resta la sostanza, cioè gli Stati Uniti sono presenti in Medio Oriente in maniera massiccia, come hai appena detto tu, ma non si vedono soluzioni alla guerra con l'Iran, che tiene chiuso lo stretto di Hormuz con relativa pressione sui pozzi petroliferi. E lo stesso in Ucraina. Trump non ha un piano serio per far finire la guerra, e quindi l'ipotesi più probabile è che questi conflitti stagnino, durino, vadano avanti con un'intensità variabile anche nei prossimi mesi, se non anni.
2: A come America.
1: Era come America di martedì 8 settembre. Ciao e grazie. Alla settimana prossima, Fabrizio Tonello.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
1: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.

0: Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Appuntamento quotidiano dal lunedì al giovedì, dalle 11 alle 11.30. Se volete potete scrivermi a pubblica@radiopopolare.it. Sul sito di Radio Popolare, la pagina di Pubblica, poi trovate i podcast di tutte le puntate della trasmissione. Questa mattina parliamo di Germania e di Europa. Saluto subito uno dei miei ospiti di oggi, che è il professor Agostino Giovagnoli. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Storico all'Università Cattolica. Allora, voglio cominciare leggendovi un brano di un articolo di ieri del corrispondente da Berlino del quotidiano Avvenire, Vincenzo Savignano. Scrive Savignano, aperte le virgolette, la destra ultranazionalista non è più un fantasma, bensì una realtà. Un partito classificato dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, una sorta di ufficio dei servizi segreti interni, come di estrema destra, ha classificato l'AfD come partito di estrema destra. L'AfD in Sassonia-Anhalt è classificata già dal 2023, ci ricorda Savignano, dall'Ufficio regionale per la tutela della Costituzione come partito di estrema destra. L'attività di questo partito, scrive Savignano, è ritenuta contraria, virgolette, ai principi essenziali dell'ordinamento democratico liberale e in particolare alla garanzia della dignità umana sancita dalla legge fondamentale. Come vedete si evocano principi importanti, molto impegnativi, ma prosegue l'articolo di Vincenzo Savignano dicendoci: l'AfD ha impugnato questa classificazione e il procedimento è attualmente sospeso. Se l'AfD dovesse andare al potere, sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica Federale Tedesca che un partito classificato come di estrema destra possa governare un land. Chiuse le virgolette e fine della citazione. Professor Giovagnoli, il voto di domenica scorsa in Sassonia-Anhalt e soprattutto il suo esito, la stravittoria del partito di ispirazione neonazista, mette pesantemente le mani nella storia per cosa ha scritto Savignano e per come l'abbiamo riportato. È qualcosa di molto rilevante. Questo brano che vi ho letto evidenzia, secondo me, e voglio sentire su questo la sua opinione, professor Giovagnoli, una contraddizione, la contraddizione forse di un paese, di un sistema politico che con una mano, quella democratica, quella della democrazia, concede la partecipazione alle elezioni, all'AfD, e con l'altra mano la legge, la forza della legge, delle analisi dei servizi segreti tedeschi, potrebbe estrometterla, l'AfD, dall'eventuale esito di quel voto, cioè dalla guida del governo regionale. Che cosa ne pensa?
1: Ma non c'è dubbio che da un punto di vista legale l'AfD potrebbe essere dichiarato illegale, quindi essere sciolto, perché la dichiarazione che si tratta di un partito di estrema destra è la premessa di un iter che potrebbe portare alla Corte Costituzionale appunto una decisione di questo genere, peraltro evocata addirittura dal Presidente della Repubblica tedesco qualche mese fa. Qui certo c'è la contraddizione che giustamente lei diceva, perché questa chiarissima presa di posizione legale, possibile, forse anche doverosa da un punto di vista giuridico, non sarà mai messa in pratica, a meno che non ci sia una forza politica trasversale, un consenso e anche direi forse morale, prima ancora che politico, a procedere su questa strada, cosa che oggi appunto non sembra probabile.
0: Allora, torniamo per un momento al voto di domenica scorsa. Il professor Giovagnoli resta collegato con noi. La vittoria straordinaria di AfD, il raddoppio dei suoi voti, anche di più del raddoppio, dal 20 al 44%. Una vittoria che ha coinciso con un aumento straordinario dell'affluenza al voto, che è passato dal 60 al 78%. Come sappiamo, il partito della Democrazia Cristiana tedesca del cancelliere Merz è di fatto crollato, ha dimezzato i propri voti in quella regione e allo stesso tempo, come dicevo appunto, c'è stato un boom di partecipazione. Allora, come si può spiegare questo aumento straordinario della partecipazione in un land che negli anni scorsi, una ventina d'anni fa, aveva come affluenza circa il 40% degli elettori? Allora, ho girato questa domanda a Elisa Di Giuseppe, che è giornalista di Domani e che ha seguito proprio dalla Germania le elezioni di questi giorni. Sentiamola.
2: Beh, io penso che AfD sia riuscita a mobilitare tante persone che avevano perso la fiducia nella politica. Ricordiamoci anche che, come dire, la Sassonia-Anhalt è un land giovane, hanno iniziato a votare nel 1990 con la riunificazione e comunque un senso di sospetto, di ostilità anche volendo verso lo Stato centrale, è comunque un'eredità che resta dai tempi della DDR. Probabilmente AfD quest'anno è riuscita a intercettare un malcontento che appunto si è tradotto in questa grande affluenza che appunto per i nostri, dal nostro punto di vista è curiosa, perché noi siamo abituati a ragionare pensando che se c'è grande affluenza è un vantaggio per le sinistre, e qua invece evidentemente c'è stato un livello di comprensione anche delle paure, delle esigenze della gente che ha premiato invece AfD.
0: Da quello che si è capito è stata una campagna elettorale per la destra di AfD fatta attraverso i social prevalentemente oppure fatta anche con il porta a porta?
2: È stata una combinazione di entrambe le cose. Sicuramente AfD anche in passato è stata tra i partiti che con maggiore efficacia hanno compreso quanto potesse essere influente la narrazione attraverso i social media, anche perché se guardiamo a come parla AfD ai suoi elettori c'è anche un livello di narrazione concorrente rispetto ai media tradizionali. AfD propone una realtà tutta sua che viene poi rilanciata da account dei social media, streamer che sono attivi su YouTube e danno questo racconto alternativo, questa versione propria della realtà che poi ha portato appunto l'elettorato a sganciarsi anche per alcuni aspetti da quella che è la realtà. Un dato su tutti, in Sassonia-Anhalt la quantità di persone con background migratorio arriva all'8%, nella percezione dell'elettorato è un rischio tangibile di persone che vengono da fuori per portare il crimine in Germania, una percezione che assolutamente non ha niente a che vedere con la realtà.
0: Il cancelliere Merz ieri ha detto che quella di domenica scorsa in Sassonia-Anhalt è stata la peggiore sconfitta della sua vita da decenni. Ora, la cosa che ti chiedo, Elisa Di Giuseppe, è che cosa dà comunque la forza al cancelliere Merz di restare al suo posto, perché di dimissioni non se ne parla neanche lontanamente, e quindi ti chiedo perché Merz riesce a stare in sella. Ti sottopongo un'ipotesi. Merz è sostenuto con così tale forza dall'apparato, diciamo, militare industriale tedesco che appunto anche in un momento di sconfitta politica molto forte non ha ancora smesso di scommettere su Merz, che questo riarmo lo sta garantendo a mani basse, potremmo dire. Cosa ne pensi?
2: Sicuramente c'è un tema economico che riguarda appunto il rilancio poi della situazione che in questo momento è particolarmente difficile per l'economia tedesca. Probabilmente c'è sicuramente una componente di appunto del ceto economico che vede nella CDU in Merz, che comunque è un tradizionalista, un ultra liberista, disposto appunto anche a andare incontro a quelli che un tempo erano i suoi datori di lavoro, che loro apprezzano. Contemporaneamente Merz ha spiegato ieri di essere ancora sicuro del sostegno del suo partito. Questo significa che comunque la CDU non gli ha ancora voltato le spalle. Si è posto, diciamo, un ostacolo molto alto, ha detto in una maniera abbastanza inaspettata, visto che non siamo abituati a grandi autocritiche da parte del cancelliere, che dovrà essere in futuro più empatico. Tante volte lui è stato criticato per i suoi modi che risultano anche sprezzanti ai limiti dell'arroganza. In contrasto rispetto a AfD, sia al candidato Ulrich Siegmund, che era particolarmente amichevole nei confronti dell'elettorato, e questo probabilmente è stato l'altra chiave del suo grande successo, il fatto di convincere, di conquistare le persone. Al contrario, appunto, Merz risulta molto freddo. Il fatto di proporsi, di comunicare meglio, di essere più vicino alle persone, più vicino al suo elettorato per riconquistare il voto popolare, è sicuramente lodevole. Poi, se arriverà a Dama questa intenzione, è tutto da vedere.
0: Ultima domanda prima di salutarti, Lisa Di Giuseppe: secondo te si riuscirà a costruire in Germania, visto che a livello nazionale l'AfD ha, secondo i sondaggi, circa il 28%, è il primo partito tedesco a livello nazionale, quindi questo non va dimenticato, secondo te si arriverà alla costruzione di quello che in Francia viene chiamato il fronte repubblicano, no? Anti-estrema destra da parte di tutte le altre forze? A livello regionale abbiamo visto già che qualcuno cede, no, rispetto alle richieste politiche dell'AfD, ma a livello nazionale quel fronte apparirà prima o poi? Perché finora non lo si è ancora visto, giusto, Lisa Di Giuseppe?
2: Non si è ancora visto, hai detto bene, ma perché le elezioni federali sono ancora molto lontane. In Germania si è votato l'anno scorso, quindi se ne riparlerà meno di disastri annunciati nel 2029. In questo momento mi sembra in realtà che ci sia un altro tipo di atteggiamento che non è dissimile, perché è comunque un cordone sanitario, una Wandmauer la chiamano in Germania, il muro tagliafuoco, che dovrebbe allontanare appunto i partiti democratici da quello che è AfD. Diciamo che in Sassonia-Anhalt possiamo osservare un elemento che da questo punto di vista è preoccupante, perché c'è sia il BSW, il partito di Sarah Wagenknecht, quindi i rossobruni, che è disposto a tollerare un governatore di AfD, che singoli elementi della CDU di Merz, che invece anche in passato hanno proposto un approccio più pragmatico con alcune istanze di AfD. Quindi di alleanza vera e propria in questo momento non c'è da parlare, ma è anche prematuro verosimilmente. Secondo me bisognerà vedere come evolveranno le cose internamente e nelle prossime elezioni regionali, perché già nelle prossime due settimane ne abbiamo due importanti, in Mecklenburgo e a Berlino, dove AfD verosimilmente non riuscirà a governare, ma farà comunque molto molto bene, quindi una soluzione va assolutamente cercata e trovata.
0: Grazie Lisa Di Giuseppe, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Lisa Di Giuseppe è giornalista di Domani e ha seguito le elezioni in Sassonia-Anhalt dalla Germania in questi giorni. Professor Agostino Giovagnoli, storico, è ancora collegato? Sì.
1: Certamente.
0: Lei ha sentito queste ultime considerazioni che faceva Di Giuseppe, che un po' riprendono il tema con cui abbiamo cominciato la trasmissione, lo guardano da un altro punto di vista, e cioè un'altra domanda è: convivere o no con quella estrema destra di ispirazione neonazista dell'AfD, professor Giovagnoli?
1: Ma certamente convivere è impossibile. Nel senso che è una proposta talmente radicale che convivere significa di fatto cedere su questioni che sono assolutamente fondamentali, che coinvolgono la sostanza stessa della democrazia, il progetto europeo e così via. E dunque il problema è come resistere, anzi lanciare una controffensiva. Qui direi che si sommano due problemi. Uno è quello della debolezza, delle divisioni, della frammentazione di questo muro tagliafuoco, che dovrebbe essere anzitutto un muro politico che coinvolge forze evidentemente molto diverse fra di loro. E l'altra difficoltà, che poi se vogliamo si lega strettamente, è la mancanza di una visione altrettanto efficace, perché nella sua rozzezza bisogna dire che questa riterritorializzazione della politica rappresentata da AfD ha appunto una sua forte capacità attrattiva.
0: Allora, veniamo ai risvolti europei del voto in Sassonia-Anhalt di domenica scorsa. La Germania, con l'ascesa dell'estrema destra, appare sempre di più meno europea e in questo contesto il riarmo militare tedesco potrebbe apparire una scelta nazionalistica con tutte le preoccupazioni del caso. Allora, ho girato la domanda, e cioè se questo, secondo lui, Francesco Strazzari, appare vero come rischio possibile oppure no. Francesco Strazzari è docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
3: Beh, diciamo sì e no. Il processo di riarmo nasce per deliberazione di Bruxelles, in particolare di Ursula von der Leyen, che è uno dei tre tedeschi, il triangolo che regge l'Unione Europea, perché c'è lei come Presidente della Commissione, poi c'è Manfred Weber, che è capo del Partito Popolare Europeo, che è quello che più sente in Europa l'attrazione dell'estrema destra. Ormai circa un elettore su quattro in Europa si stima sia pronto a votare per questi partiti di estrema destra che insidiano il primato del centro, diciamo, popolare, cristiano sociale e liberale, e dall'altra parte abbiamo Merz, la terza figura. Beh, insomma, il problema fondamentale è che la scelta di passare per i riarmi nazionali era già stata fatta. L'Europa non ha emesso debito per un piano di riarmo comune. L'idea era quella poi di farli convergere, ed è vero che a questo punto, se l'estrema destra nazionalista va montando in molti paesi, questo processo prenderà una via che è quella che mette in mano una direzione a partiti che non hanno una linea europeista. Al tempo stesso, la Germania però non è isolata in questa fase, perché le scelte di riforme in Europa, prendiamo il caso del Green Deal, fortemente contestato dall'Alternative für Deutschland, o le altre politiche, prendiamo la disponibilità rispetto al sostegno all'Ucraina, contagiano velocemente gli altri paesi. Ed è interessante notare, da una parte, il silenzio formale della Commissione europea. L'unica a parlare è Kaja Kallas, cioè il ministro degli esteri europeo, che ha detto il pericolo si sta avvicinando sempre di più, ma è anche vero che la difficoltà in cui entra il meccanismo in Germania, in particolare la CDU con le sue tensioni interne tra chi dice bisogna importare punti di programma dall'estrema destra per rubare il consenso, e chi dice no, bisogna marcare ancora di più la differenza. Questa polarizzazione dentro il partito andrà rallentando i processi di riforma in Germania, e nella misura in cui la Germania guida questi processi di riforma in Europa, incluso sul riarmo, perché è il paese che ha lo spazio fiscale per i passi più decisi verso il riarmo, tutto questo segnerà il passo del processo europeo e potrebbe creare ulteriore spazio di legittimità per l'estrema destra, che criticherà il rallentamento dell'agenda europeista. Quindi si rischia un po' un circolo vizioso, e questo è quello che intuiscono i partiti socialisti e verdi in Europa, che criticano la CDU e i partiti centristi, a partire dalla Germania, dicendo che invece serve una risposta decisa nell'altra direzione.
0: C'è un'altra possibilità di guardare al risultato delle elezioni in Sassonia-Anhalt di domenica scorsa, Francesco Strazzari, che è quello del contesto internazionale globale. Più vince l'estrema destra in Europa e più sembra essere messa in un angolo qualunque possibilità di sviluppo del progetto di Unione Europea, di Unione dal punto di vista politico, così come era stato pensato almeno fino a un decennio fa. E sembra compiersi attraverso questa strada, cioè la messa in discussione dell'Unione Europea, quelli che sono due obiettivi strategici degli Stati Uniti da un lato, di Trump, e della Russia dall'altro, di Vladimir Putin. È un po' così, cioè più l'estrema destra vince in Europa e più quella volontà di regolare i conti con l'Unione Europea di Washington e Mosca si realizza, fa passi avanti?
3: Non c'è dubbio, ci sono punti di saldatura che non è nemmeno cospiratorio evocare, perché quanto gongolino a Mosca e a Washington, è chiaro negli stessi commenti sui post, insomma, si può parlare di Elon Musk, dei ringraziamenti che vengono da parte dell'estrema destra tedesca rispetto tanto a Washington quanto al Cremlino, oltre che ai fronte rosso bruno interno. Quindi c'è una certa scoperchiato questo elemento, ed è un paradosso perché insomma, la stessa alleanza atlantica di cui la Germania è un perno nacque per tenere la Russia fuori, la Germania invece bassa con la testa nel momento in cui finì la seconda guerra mondiale, e furono proprio Stati Uniti e Unione Sovietica a contribuire decisivamente alla sconfitta della Germania nazista. Vedere ora gongolare i leader statunitensi e russi per l'affermazione di un partito che non fa mistero, l'ultima frase di ieri sera mi ha colpito: ci stiamo riprendendo il paese. Quel riprendendo fa evidentemente riferimento a quando il paese lo tenevano in mano, e chi lo teneva in mano se non i nazisti? Quindi c'è una certa esplicita tessitura di un discorso revanchista che viene applaudito in questo momento in maniera scriteriata da parte di Washington da una parte e di Mosca, e questo perché l'obiettivo chiaro formulato da quando Vance, il vicepresidente americano, venne mandato proprio a Monaco 2 anni fa a dire, rifiutò di parlare con l'allora cancelliere tedesco, andò a parlare direttamente con l'Alternative für Deutschland e disse che le elite europee dovevano essere sconfitte e doveva andare al potere l'estrema destra. Questo è il progetto politico, la distruzione dell'Unione Europea, paese per paese, partito per partito, ed è su questo che gli europei sono chiamati ad aprire gli occhi.
0: Francesco Strazzari, io la ringrazio per essere stato qui con me questa mattina. Buona giornata e a presto.
3: A voi.
0: Francesco Strazzari è docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Agostino Giovagnoli, storico dell'Università Cattolica. Professore, torno da lei per un paio di considerazioni conclusive. Se la vittoria di AfD di domenica scorsa dovesse essere un omicidio politico, i mandanti stanno a Washington e a Mosca? Cosa ne pensa?
1: In parte sì, nel senso che certamente, come è stato appena detto, c'è un interesse molto chiaro di chi attualmente è al potere sia negli Stati Uniti e sia in Russia. L'obiettivo di strangolare l'Unione Europea, anzi di disfare il progetto stesso dell'Unione Europea, è assolutamente esplicito da parte di questi due potenti soggetti internazionali. È certo però che oggi il nemico più insidioso è interno, e la vittoria dei AfD mostra proprio questo, diciamo, perché per quanto le elezioni ormai si sa siano manipolate in tanti modi, eccetera, eccetera, c'è qualche cosa di genuino purtroppo di questo ritorno in massa, appunto, di chi si è astenuto nelle ultime elezioni per sposare questo progetto così radicale. Dunque l'Europa è chiamata anzitutto a muoversi su questo fronte interno, a sconfiggere questo nemico interno, accoglierne anche le contraddizioni, perché va anche detto che il progetto di AfD e anche delle altre estreme d'est europee è un progetto profondamente contraddittorio, a parte gli aspetti aberranti, la discriminazione dei disabili, degli stranieri, insomma la logica fascista e nazista, insomma, di colpire i più deboli, che certamente è aberrante, però è anche chiaro che si tratta di progetti che non hanno la forza di affrontare i nodi della realtà internazionale e europea oggi. Faccio solo due esempi: la grande questione degli immigrati, no? La grande questione degli immigrati è una questione che viene ampiamente utilizzata, forse la numero uno, per raccogliere tutti questi consensi. Peccato che l'economia europea abbia bisogno di immigrati, e questo è un problema che ancora nessuno ha mostrato di saper risolvere. Seconda questione, il Green Deal, che è la bestia nera, ecco, dell'estrema destra, cui colpevolmente ha ceduto anche diciamo, il centrodestra europeo, von der Leyen e compagni. Beh, oggi si presenta come un'urgenza assoluta, soprattutto dopo la guerra in Iran e così via. Dunque, qui c'è un problema di forze, di coagulo, di forze e alternative, diciamo così, AfD, alle estreme destre in Europa, per mettere insieme un progetto realistico che affronti davvero i problemi degli europei, che dia davvero un futuro agli europei e che quindi convinca gli europei che la strada di AfD non porta da nessuna parte.
0: Professore, io ho sotto mano una sintesi di quello che è il programma politico definitivo dell'AfD lì nel Land di Sachsen-Anhalt, la Sassonia-Anhalt, dove si è votato domenica scorsa, e scorrendone giusto i paragrafi, identità, famiglia e demografia, il primo, immigrazione, asilo e reimmigrazione, il secondo, scuola ed educazione, cultura, identità e società, e poi ancora sicurezza e Stato, economia ed energia. Poi bisogna entrare dentro questi titoli per capirne la portata, e ad esempio sulla scuola e l'educazione si parla di prestazione invece che di ideologia. È una delle formule politiche più significative del capitolo sulla scuola, questo che vi ho citato, e l'AfD vuole una scuola maggiormente orientata a disciplina, rendimento e materie tradizionali. E poi ancora niente digitalizzazione precoce. Porre immediatamente fine all'inclusione, qui c'è il riferimento che faceva lei prima, professor Giovagnoli, poi atteggiamento patriottico di fondo, che vuol dire vanno modificati i criteri con cui vengono distribuiti i finanziamenti pubblici, solo i patrioti potranno riceverli, i patrioti nell'accezione che hanno questa forza politica che è l'AfD. Professore, lo studio anche delle parole probabilmente ci direbbe ancora qualcosa di più, perché poi i titoli sono ben chiari di questo orrore, diciamo così, politico. I dettagli probabilmente fanno ancora più paura.
1: Sì, certamente, il linguaggio, i simboli, i richiami storici sono assolutamente impressionanti perché sono richiami a un passato che non deve tornare, cioè non è possibile richiamarsi a quella esperienza storica che è stato il nazismo e che ha portato il mondo nella tragedia della Seconda Guerra Mondiale, che ha provocato la Shoah con 6 milioni di ebrei. Tutto questo è molto evidente. Tuttavia, non dobbiamo, come dire, rincorrere il passato. Il passato serve a AfD per far leva su istinti, diciamo, non proprio raccomandabili dei suoi elettori. Ma in realtà AfD un'esperienza del presente, è una proposta per il presente. E su questo punto va sconfitta, perché è chiaro che stiamo parlando in qualche modo di un'alleanza antifascista del XXI secolo, ma certamente non basta, come dire, richiamare il passato per mostrare la mostruosità della
0: Certo.
1: proposta di AfD. Bisogna combatterla oggi sui temi dell'oggi.
0: Professor Giovagnoli, grazie per essere stato qui con me questa mattina. Abbiamo seguito insieme, anche insieme a lei, i vari snodi di questa puntata dedicata appunto alla situazione in Germania, ma non solo. Abbiamo visto appunto l'Europa e le relazioni con Stati Uniti e Russia da un lato e dall'altro. Grazie e buona giornata.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatrici.
0: Agostino Giovagnoli è storico all'Università Cattolica. Sono le 11:29, noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, tra poco la linea va a dire a Rubini per Cult. Ci risentiamo domani alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

Un saluto ascoltatrici, ascoltatori, eccoci qua, questa è la seconda puntata della stagione 26-27 di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, come sempre il numero a cui potete scriverci, 331-62-14013, per WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta a @popolarenetwork.it per le mail. Ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it, su una pagina Facebook Cult Radio Popolare, poi siamo sui social di Radio Popolare e sul sito di Radio Popolare ci trovate in podcast al termine di questa puntata. Mi sentite che parlo veloce perché ci sono tanti ospiti, ritorna alla rubrica del martedì Extra Cult con Shauki Senussi, ospiteremo Taya Miles, storica e scrittrice americana, per il suo libro Il sacco di Ashley, recentemente uscito per Iperborea e che sta presentando in giro per l'Italia. Parleremo dell'Isola che non c'è, la manifestazione che nella sua nuova edizione sarà a Fondazione Feltrinelli dedicata ai giovanissimi. Sentiremo la corrispondenza di Barbara Sorrentini dalla Mostra del Cinema di Venezia, ma sono venuti a trovarci come è duopo quando ricomincia il palinsesto invernale, anche perché hanno qualche cosa da celebrare e soprattutto da presentare. Gli Slide Pistons nel loro nucleo essenziale, cioè Luciano Macchia e Raffaele Köhler.

0: Voilà.
1: Meraviglioso, meraviglioso. Ormai bisogna fare anche tutto quello che voi che fate anche voi per i social. Non si può più stare tranquilli, ragazzi.
0: Non si può più fare una cosa sola. No, bisogna
1: farne 100
0: e farli di giorno. Questi.
1: Ecco, infatti, guarda come siamo ridotti. Dimostriamo 20 anni più di quelli che abbiamo. Tutti quanti.
2: No, allora, Tuira, devo dire che rimani sempre. Io devo essere sincero, ho guadagnato negli ultimi anni, ho moltiplicato, diciamo, la mia età.
1: No, non è vero, adesso ti sei fermato, c'è stato un momento in cui hai avuto una sorta di down, poi c'è stato l'effetto Sinner, ormai ti conosco da anni, l'effetto Sinner per cui mi ti sei smagrito moltissimo con
2: però
1: il tennis.
2: Adesso devo fare l'altro passaggio, è quello di farmi i capelli rossi, così tolgo
1: ma
2: i bianchi.
1: Ma il bianco ha un suo, ma no, ha un suo senso, no?
0: Bisogna, secondo me, prenderla proprio con filosofia e lascia andare.
1: Lasciamo andare.
0: Magari
1: mangi un po' di meno. Beh, sì. Insomma, anche tu ce l'avevi raccontato, insomma, tu hai una storia importante che può essere d'esempio.
0: Sì, da una trentina di chili.
1: Ma non cavoli, 30 chili sono tanti.
0: Non dico come, li ho tolti, però, no, perché più che altro o con una bevanda e fumando.
1: Ecco, non fatelo a casa, lui è ancora qua con noi perché c'ha una tempra lucana che lo tiene su, però insomma comunque potremmo parlare a lungo della nostra età e di come ce la portiamo, ma dobbiamo parlare di cose più importanti. La salute è importante, ma non basta la salute, ci vuole anche l'arte, la musica, il pubblico.
2: La musica è sempre un rinnovarsi, sempre una nuova scoperta, sempre una rinascita.
1: Sì.
2: Come quando esce un nuovo disco.
1: E quindi ecco che l'abbiamo alzata la palla, esce il nuovo disco, l'avevamo accennato prima delle vacanze, degli Slide Pistons, Maledetta Balera, no?
2: Ecco. Era uscito il singolo.
1: Che ci avevate presentato e adesso?
2: Tutto.
1: Quante tracce?
0: 9. No,
1: capperi.
0: Sì, sono tante, sì. E tra l'altro sono tutte abbastanza lunghe, quindi un bel discone.
1: Un bel discone.
2: Tutto da ballare comunque.
1: Beh, come il...
0: Abbiamo pensato che prima, cioè quando parte un pezzo, prima bisogna individuare qual è la dama o il damo, insomma, quindi c'è...
2: Il damone.
1: Ah, dici, chi balla deve trovare il partner,
0: capito?
1: O la
0: partiamo, capito? Quindi poi dopo rimangono quei...
1: Quindi sono lunghe, perché così uno fa in tempo a trovare con chi ballare, esatto, e poi anche...
0: Se parte, dura 2 minuti, cioè non fa in tempo a trovare, perché ci è capitato a volte che magari partono quando il pezzo sta per finire. E quindi sei costretto a riniziare da capo. Invece noi siamo partiti, insomma, con il pezzo prima. Così hanno...
1: Mi sembra un ragionamento molto concreto e interessante. Invece, raccontateci un pochino dove apparirà, dov'è,
2: allora,
1: insomma, dove lo troviamo. Esce il 10.
2: Esce precisamente l'11.
1: Ma l'11, scusate. Sì.
0: Al 10 notte.
1: 10 notte, esatto. Dopo la mezzanotte.
2: Mezzanotte, sì.
1: Sì.
2: E noi il 10 però faremo una super festa in un posto incredibile che si chiama Nama. Nuovo anfiteatro della Martesana.
1: Ah sì, lo conosciamo.
2: Proprio lì dove c'è appunto il parco, l'anfiteatro della Martesana. Ma dentro c'è questo club, questa associazione. Infatti bisogna, importantissimo, tesserarsi. Entro
0: le 19
2: del giorno stesso. Quella è la cosa più importante. Tesseratevi al Nama e venite alla nostra festa, perché dalle 10 presenteremo tutto il disco fino a mezzanotte, che uscirà, festeggeremo insieme. E poi parte una super jam session organizzata da Sessioni Sotterranee, che sono un gruppo fantastico di ragazzi che organizzano jam session a Milano. Quindi arriveranno tantissimi musicisti da Milano, da tutta Italia, e quindi sarà una notte, il locale chiude molto molto molto tardi, però dalle 22 del 10 di settembre vi aspettiamo al...
0: Ah, ecco, ho una notizia proprio presa adesso, la potete fare anche online la tessera, se volete.
2: Assolutamente.
0: Quindi, perfetto.
2: Soprattutto
0: quindi,
2: online.
0: Esatto, no, così almeno uno dice, devo venire alle 19, poi ritorno.
1: Bene, allora dunque, 11 di settembre, data fatidica, questa volta per il vostro disco, ma non per altre cose che sono accadute negli anni passati, all'anfiteatro Martesana alle...
2: No, 10 settembre.
0: Allora.
2: No, no, scusa, ci siamo confusi. No?
1: Ah, allora, il 10 la fate la festa, l'11 siamo... a mezzanotte del 10 esce il disco.
0: Esatto.
1: Quindi
0: esatto. Tutto il 10.
1: Aspetta, entro il 19 bisogna tessere, le 19 ecco. Del 10 bisogna tesserarsi.
2: E non venite lì e per tesserarvi, capito? Fate il tesseramento prima, è importante.
1: Fatelo online, come diceva esatto. Luciano. Esatto. Ok, tutto chiaro.
0: Esatto, tutto chiaro. Comunque esce tutto il 10, basta aspettare la mezzanotte. Cioè,
2: e poi la cosa bella di questo...
0: Non funziona così di Ciro.
1: No, perché è già l'11, quindi insomma se aspettiamo la mezzanotte dobbiamo... Dobbiamo. Quindi esce l'11 e il 10 c'è la festa.
2: Poi questo posto è
1: l'unica cosa perché... importante da ricordare è soprattutto la tessera prima delle 19 del 10, quindi da fare online o da fare venendoli un po' prima. Comunque, a che ora è la festa invece?
2: Appunto alle 22 inizia, alle 22 e il 10.
1: Quindi a questo punto gli dati li abbiamo ripetuti credo fino allo sfinimento e quindi possiamo lasciarli.
0: Possiamo essere anche noi adesso.
2: No, aspetta, fermi tutti.
1: Oddio santo.
2: È lo spoiler, ragazzi. Allora, tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. No. Poi non lamentatevi perché allora il teatro è bellissimo, è come la Scala. Però,
1: siamo stati, abbiamo fatto anche delle feste.
2: Infatti, però è miniatura, quindi ragazzi non ci sono tantissimi biglietti. Quindi vi conviene già muovervi adesso perché
1: muovetevi
2: tra un mese esatto l'8 ottobre. Gli Slade Pistons, Luciano Macchi la fisarmonica, Raffaele Coelho era la tromba insieme alla grandissima Ira Rubini.
1: Adesso stai parlando di un altro posto, non
2: Il
1: della
2: teatro Girolamo, ragazzi, l'8 ottobre.
1: Non l'avevo capito che era una cosa nostra questa.
2: Avete un mese di tempo, però poi non è che poi arrivate a fine settembre, non ci sono più biglietti.
1: Allora, Teatro Girolamo, gioiello, ristrutturato dall'architetto Asano, che ne è anche, come dire, il direttore generale e diretto artisticamente da Piero Colaprico, ospiterà una nuova avventura di Luciano Macchi, Raffaele Coelho e Ira Rubini, quindi degli Slide Pistons e Ira Rubini. In passato abbiamo lavorato con altre formazioni,
2: esatto,
1: cioè quindi con gli Ottavo Richter, esatto, sì, con il loro distillato, con la parte elettrica o senza la parte elettrica. Insomma, abbiamo già fatto due spettacoli insieme, avevamo da tempo in animo di fare questa cosa che sarà molto legata, ormai tutti fanno autofinzione, autofiction, cioè parlano di sé ma non parlano di sé e continuano a dire...
0: Ma in terza persona o parlo?
1: No, ma la persona non conta, l'importante è quanto c'è di vero e quanto c'è di falso. Allora lì è tutto vero, quindi non è un'autofinzione ma è proprio pezzi di un'autobiografia condominiale. Definiamola così, cioè è un modo per raccontare un decennio importante per Milano, per l'Italia, eccetera, quello dal 66 al 76, con altrettante canzoni che scandiscono, come dire, anno per anno quel periodo. Possiamo dire questo, si chiama Il mio condominio, e poi sotto c'è un sottotitolo come i nostri che non finiscono più, ed è insomma il nostro prossimo lavoro di cui anche noi dobbiamo chiarire alcuni punti.
2: Assolutamente. Beh, però intanto il punto più bello sicuramente sarà il tuo incontro in ascensore con Califano.
1: Incontro di mia mamma e mio, perché io avevo 5 anni, ma soprattutto, come dire, io porterò dei reperti, adesso vedremo se riusciremo anche a proiettarli, a farli vedere in grande, oppure sono disposta naturalmente dopo lo spettacolo a incontrare il pubblico e a mostrare reperti autentici, tra cui appunto una fotografia di Franco Califano, califanissimo, proprio con i Ray-Ban, i catenoni e tutto il resto, a me è dedicata alla piccola Ira, perché era nostro vicino di casa. Ecco, con questa chicca,
2: quindi mi raccomando,
1: era un condominio incredibile, cioè mi sono successe delle cose, ho incontrato persone che erano in qualche modo fatidiche.
0: Non diciamo più altro perché sennò poi dopo
1: abbiamo dato un vicino di casa eccellente, ce n'erano tanti altri e poi soprattutto, stranamente, per come era collocato, per il tipo, ci passavano intorno anche tante cose, cioè anche intorno al posto dove io abitavo da piccola succedevano cose che raccontavano appunto la città, l'Italia e tutto il resto. Quindi spero che insomma sia una cosa che sia di interesse di tante persone, perché proprio, no, sono Polaroid.
0: Bello.
1: Che regaleremo con voi, e soprattutto c'è la vostra musica, la vostra rivisitazione di pezzi famosissimi che hanno fatto la storia della musica italiana. No, ce ne sono alcuni li avete scoperti attraverso i miei suggerimenti, altri li conoscevate perché sono molto molto famosi, ripensati per tromba e fisarmonica,
0: certo. Poi ce ne sono alcuni tipo

0: conti di mettere quel, no, di mettere quel tono, come dire, non esattamente ingenuo, ma autentico, no? Cioè, anche un po' così, insomma, disincantato,
1: Ritornerai bambina. Ecco.
0: senza, oddio, cercherò di ricordarmi come ragionavo.
2: Allora, ragazzi, se volete scoprire la bambina Ira, ragazzi, l'8 ottobre sarà
0: Sarà
2: al
0: dura.
2: Teatro Gerolamo, perché poi il Teatro Gerolamo, ricordiamo che è il teatro proprio d'onomasia per i bambini, insomma, per le
0: Beh,
2: marionette.
0: lo era quando i
2: Dai,
0: Colla,
2: dai,
0: cioè, avevano che
2: caspita.
0: ci tornano una volta all'anno con uno spettacolo e quindi insomma ancora ci ritornano. Adesso ci fanno tante cose, tutte legate alla città, ecco perché siamo lì. Insomma, parliamo di Milano e quindi grazie Piero Colaprico che ha
2: Davvero.
0: accettato la nostra proposta e può essere che ai microfoni di Radio Popolare noi si faccia anche un'anteprima, ma ve lo faremo sapere quando sarà il momento.
1: Bene.
0: Invece torniamo al vostro disco, descrivetemi un pochino l'ispirazione, tutti ballabili abbiamo detto, tutti piuttosto lunghi così uno si trova il partner o la partner, Maledetta Balera è il title track, e poi magari, non so, diteci qualcos'altro degli altri pezzi della loro ispirazione, di un paio, quali sono.
1: No, proprio ieri abbiamo scritto le descrizioni di tutti i pezzi.
0: Ah beh.
1: Leggerne tutte le descrizioni adesso sarebbe, insomma, non lo so, possiamo dirne una.
0: Dai.
2: Sì.
1: Tipo, c'è Lampadine Rosse, che è un pezzo tratto da uno spettacolo teatrale che facciamo con Gianfelice Facchetti. E quindi è un momento, diciamo, un po' balcanico, un po' sudamericano, un po' ballerino e perché dico di Lampadine Rosse? Perché ci sono tanti pezzi che vengono da altri spettacoli teatrali, tra cui Lampadine Rosse, c'è cioè il Cedro.
2: Il Cedro si è dedicata al grande Gigi Alberti, che tutti gli ascoltatori di Radio Popolare lo conoscono, che è soprannominato il Cedro. Eravamo a fare un monologo con lui al Teatro della Cooperativa ed è nato spontaneamente questo brano e quindi glielo abbiamo dedicato, soprattutto perché è un attore, insomma, veramente che adoriamo e aver lavorato con lui è.
0: È sempre stato piacevole, molto bello.
2: Oh, però ancora vivo, ragazzi, non è che adesso.
0: No, no, certo,
2: Sì.
0: per carità. Poi
2: Allora dico, no, quando dedichi un pezzo a una persona sembra che.
0: No, no, non sta, stai costruendo tutto da te, no, non
2: Sì, sto facendo,
0: complicarti
2: però
0: la
2: dico,
0: vita.
2: magari uno dice, ah, caspita,
0: No,
2: no.
0: no, Gianfelice, ti salutiamo caramente tutti quanti, anche a noi molto caro. Io direi di salutarci perché so che
2: Sì.
0: dovete scappare con un breve accenno dal vostro
2: Facciamo
1: quale
2: quello
1: volete?
0: che volete voi.
1: Quale volete?
2: Lampadine rosse, dai così.
0: Dai, Lampadine Rosse, gli Slide Pistons, Maledetta Balera e il loro nuovo disco.

0: Voilà!
1: Evviva, grazie, grazie. Allora noi vi aspettiamo, loro vi aspettano all'Anfiteatro Martesana il 10 per la festa, ma tesseratevi prima, e al mezzanotte del 10, quindi l'11, il disco appare sulle piattaforme.
2: Ah, e poi vi ricordiamo che sempre a mezzanotte del giorno dopo, del venerdì,

0: riprende la nostra trasmissione. Slide Pistons Jam Session. In onda tutti venerdì notte alle 23:59, così non ci sono dubbi.
1: Perfetto, un sacco di appuntamenti con gli Slide Pistons. Noi adesso andiamo a Venezia con Barbara Sorrentini.
2: Buongiorno Ira, buongiorno a chi all'ascolto dal Lido, dalla Mostra del Cinema, questo breve collegamento tra un film e l'altro, quindi insomma vabbè, oggi va così. Sicuramente quello che avete letto da ieri pomeriggio a questa mattina sui giornali sono i commenti e le opinioni sul film L'Estranea di Paolo Strippoli, questo giovane, dico giovane perché tutti lo chiamano giovane, a lui non gli va, perché secondo lui giustamente a 33 anni si è già formati per fare cinema e forse per fare qualsiasi mestiere, comunque decisamente un po' una scoperta dopo lo scorso anno qui a Venezia con La Valle dei Sorrisi e ora con questo film Estranea, una sorta di thriller psicologico. Il film precedente era un film horror, evidentemente lui abbraccia il cinema di genere e qui racconta una storia in una famiglia pugliese che vive a Bari, una famiglia ricca, borghese, scusate, un po' invidiata da tutti, fino a che succede un incidente in casa durante una festa in bianco, tutti vestiti in bianco in questa supervilla, e in seguito a questo incidente che potrebbe costare la vita alla figlia, la protagonista, che è Jasmine Trinca, mentre in ospedale in attesa che si sappiano i risultati dell'operazione, incontra un'estranea che è Valeria Bruni Tedeschi, che le propone una sorta di scambio e lei cede, però non dico altro perché ovviamente questa decisione porterà delle conseguenze drammatiche che poi si ritroveranno a distanza di anni quando la figlia sarà più grande e questa madre, Jasmine Trinca, andrà a trovarla per raccontarle tutto quello che è successo in passato quando lei era più piccola. C'è anche Adriano Giannini, che è il marito di Jasmine Trinca, anche lui finisce in situazioni un po' tragiche, sempre per via di questa sorta di scambio, e il film si muove su questa storia un po' assurda, da come si capisce, che passa dal paranormale allo psichiatrico, però è stato molto applaudito, molto apprezzato. Se avete letto le critiche, mi sembra che anche le critiche siano state molto positive. Ieri pomeriggio, forse l'avevamo annunciato, ma ci siamo anche collegati poi in trasmissione con Vieni con me, c'è stato l'arrivo della flottiglia al Lido, tutta la questione per Gaza ancora molto seguita dall'associazione Venice for Palestine, con alcune richieste concrete. Una di queste era quella di mettere la bandiera, ma gli è stata negata perché la risposta è stata: non essendo uno stato riconosciuto dal governo italiano, rispetto invece a molti altri paesi che lo hanno riconosciuto, la bandiera non c'è. Anzi, dal punto in cui mi trovo io, vedo le bandiere di tutti gli stati sul palazzo del cinema, insomma, state sopra il palazzo del cinema, ma quella palestinese non c'è. Nei prossimi giorni parleremo anche di un film che racconterà la situazione del genocidio da parte, raccontato dagli stessi soldati israeliani nel film Naza, ma ne parleremo più avanti perché verrà presentato tra un paio di giorni. Poi c'è stato il documentario su Musk di Alex Gibney, quasi 4 ore di film, di documentario proprio, su questo personaggio inquietante, da quando era praticamente adolescente, anzi addirittura piccolo, fino a tutta la situazione politica con l'appoggio di Trump. Vengono raccontate, anche un po' svelate, perché molto si sa ovviamente in Italia, però alcune cose forse non sono così note, anche tutta il suo appoggio a Trump, che ovviamente ha dei risvolti legati alla giustizia, al rischio di andare in carcere, ma ce ne sono tante, le tante mogli che ha avuto e soprattutto i numerosissimi figli che ha avuto. Ci sono le testimonianze che sono veramente, cioè, rendono la dimensione di questo personaggio, che fa paura, oggettivamente fa paura. Purtroppo non ha ancora una distribuzione questo film, ma penso che presto si saprà qualcosa. Dal Lido è tutto, sto andando a vedere il film con anche questo molto atteso, con Javier Bardem e Penelope Cruz, Bunker di Zeller, di Florian Zeller, e di questo ne parleremo domani. Un saluto a tutti e a tutte.
1: Grazie Barbara Sorrentini, in diretta, anzi in differita di pochissimo perché era fra proiezioni, dalla Mostra del Cinema di Venezia. E veniamo invece adesso a una rassegna che si rinnova nell'edizione 2026, L'isola che non c'è, Fondazione Feltrinelli. Per sapere tutto ne parliamo con la sua direttrice artistica. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, piacere.
1: Grazie, mi sono persa il cognome. Alice, mi aiuti?
3: Sì,
1: lei?
3: Alice Giglia.
1: Ecco, sì, esatto, sì, no, Alice Giglia.
3: Artistica, ma insomma, che invece Clementina Cosciera. Però
1: bene, perfetto, allora riprendiamo tutti gli sgangheri della mia presentazione. Dunque, Alice Giglia, che avevamo peraltro anche sentito in altre occasioni, che ci parla dell'isola che non c'è, la Fondazione Feltrinelli, perché è una squadra, no, che ha avuto quest'idea che forse vale la pena di riassumere.
3: Sì, diciamo che tra l'altro per noi è un'edizione un po' particolare, perché quest'anno, dopo tanti anni di attività, ricorderemo anche Roberta Bianchi, che ci ha guidato per tutti questi anni, ma che insomma è scomparsa negli ultimi mesi. Quindi ci approcciamo a questa edizione col cuore colmo di tante emozioni diverse, però insomma rinnoviamo L'isola che non c'è, che è un luogo immaginario, diciamo, di scoperta e di gioco, in cui attraverso le storie e i libri insomma esploriamo quello che appunto quelli che sono i super pensieri dei bambini. Proviamo a giocare con bambini e bambine, con le loro famiglie, e andare a scoprire tutti i pensieri che hanno, che invece si possono quasi toccare, guidati da un po' dalle direzioni della curiosità, del rispetto, del coraggio, del rispetto dell'altro, della fantasia, l'avventura, la voglia di fare gruppo, stare insieme e trovare nuovi amici in giro per il mondo, diciamo. Siamo alle porte, diciamo, di questo nuovo programma di quest'anno. Abbiamo appena fatto la prima attività, in realtà un po' a porte chiuse, qui al Nido Biobab del carcere di Bollate, e da giorno 10 ci saranno 5 giorni tra Milano e Pavia, aperti a chiunque vuole partecipare, in realtà 099 direi.
1: Certo. E i luoghi dell'isola che non c'è, vale la pena di specificarli e anche i dettagli per riuscire ad orientarsi nel programma?
3: Certo, inizieremo giorno 10 alla biblioteca di Calva Irate, a giorno 11 invece saremo alla biblioteca Oglio, e anche la sera in Fondazione Feltrinelli per uno spettacolo pensato proprio per bambini e famiglie. Giorno 12 saremo sia in Fondazione Feltrinelli che al Borgo Intergenerazionale Greco, quindi sempre a Milano. E invece giorno 17 alla biblioteca Libro Trotter, quindi al Parco Trotter, giorno 18 alla biblioteca del Confine, e infine il 20 di settembre, domenica 20 di settembre, concluderemo tornando a Pavia nella cornice di Orti, che unisce arte, biodiversità e cultura. Per iscriversi si possono trovare tutti i riferimenti sul sito di Fondazione Feltrinelli /isola oppure sulla piattaforma di DICE. Tutti gli eventi sono liberi, a ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione, ovviamente, essendo bambini e bambine. Insomma, i posti sono un po' limitati, però l'ingresso è gratuito.
1: Benissimo, noi sappiamo insomma che in realtà l'iniziativa è davvero ben costruita e ha molto successo. Grazie per aver ricordato chi in realtà, no, ha guidato l'isola che non c'è per tanto tempo. Ci uniamo anche noi al ricordo. Io ringrazio Alice Giglia
3: e anche a tutti gli editori che ci hanno aiutato a curare il palinsesto, ovviamente.
1: Naturalmente, e dunque tutto quanto ovviamente sul sito, sui social di Fondazione Feltrinelli. Buon festival a voi, buona manifestazione, buon lavoro e grazie. A risentirci.
3: Grazie a voi.
1: A presto, a presto. E allora, con L'isola che non c'è, che per fortuna torna anche quest'anno, un po' di pubblicità e poi torniamo in studio con una importante ospite dal vivo.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
5: Giovedì 10 settembre ritorna Live Pop. La stagione inizia con From Gaza with Love, una serata per la Palestina. Presentazione dei libri Gaza, diario di un medico, di Salman Khalid, e L'urlo della Palestina, di Stefano Apuzzo. Musica live a cura di Tarek Abu Salameh, compositore palestinese. Vi aspettiamo nel nostro auditorium alle 21, dove proietteremo alcuni video, e in onda dalle 21.30. Prenotarsi compilando il modulo su radiopopolare.it nella sezione iniziative.
6: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
7: Torna Fuori Cinema, il festival all'insegna della cultura per tutti. Dall'11 al 13 settembre, 3 giorni di festa all'aperto nel cuore di Milano, presso il parco della Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova. Non perdere l'appuntamento con i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione, in una maratona non stop di incontri sul tema dei diritti umani, sociali e civili. E ogni sera, proiezioni di film in anteprima sotto le stelle. Fuoricinema.com.
6: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
7: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
6: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare e io adesso sono molto felice di dare il benvenuto a Taya Miles che è venuta a Radio Popolare ed è in Italia per presentare, edito da Iperborea nella versione italiana, Il sacco di Ashley, storia di tre generazioni di donne nere americane. Welcome to Radio Popolare. Thank you for being with us.
1: Grazie.
0: Grazie a te. It's such a pleasure to have you here, both because the book is very beautiful and it's so interesting in itself, and also because being an historian, the book is also an important piece of American history, and because of your researches, because of all you have found out. I'll just translate my questions, or better, my introduction, and then I'll ask you something about this beautiful book. Dicevo, sono molto felice che Taya sia venuta qui da noi oggi, perché il libro, oltre a essere avvincente, molto interessante, come sempre anche le storie familiari, perché il fatto che sia una storica rende questo libro anche un'importante testimonianza, un pezzo della storia americana, grazie alle ricerche estremamente accurate che ha fatto. I would start from the researches and from this particular object that is at the center of your narrative. Can you tell us how it all began? Come è cominciata? E questo sacco che cos'è? Quali sono state le ricerche che ha fatto?
1: Yes. So at the center of the book is a cotton bag that dates back to the 1850s in the U.S. South. And the special thing about this bag is that it was a gift from a mother who was enslaved, her name was Rose, to her little girl, whose name was Ashley. The bag is now called Ashley's Sack because when Ashley was sold away from her mother at only the age of 9, never to see her mother again, quite sadly so, her mother packed this sack for her and filled it with all of the items that she could get a hold of and that she thought Ashley would need to survive. Remarkably, Ashley survived, as did her family line, as did this sack. And the focus of the book is piecing together the history of the bag and the women who packed it and carried it and saved it over time.
0: Allora sì, alla base di tutta questa storia c'è appunto il sacco di Ashley, come nel titolo italiano si dichiara. Stiamo parlando dell'Ottocento negli Stati Uniti, in cui Rose, che è la madre di questa storia, è una donna nera ridotta in schiavitù che si separa da sua figlia Ashley, che ha soli 9 anni, viene venduta. Non la rivedrà mai più in tutta la sua vita, ma prima di separarsi le dà appunto questo sacco di cotone in cui mette tutte le cose che pensa, che riesce a trovare, che pensa potrebbero servire ad Ashley per sopravvivere. E Ashley riuscirà veramente a sopravvivere, così come la sua discendenza e tutte le donne che hanno fatto in modo che questo sacco sia giunto fino a noi e lo hanno conservato. There is an embroidery on the sack, so there is a particular, in the history of this object, this is a particular detail which is very important. A un certo punto il sacco viene ricamato ed è un momento importante nella storia, nella narrazione.
1: There is an embroidery on the sack, and this is what makes the sack story accessible to us. Many years after Ashley herself had passed away and the sack was inherited by her daughter, the sack was actually lost. And it was discovered again in 2007 in a flea market by a woman who was shopping for her children, picked up the sack, which was in a bin of rags, a very cheap bin of rags. She flipped it over and she saw this embroidery and realized she had something remarkable in her hands. Because this embroidery tells us the story that we're discussing today. A descendant of Ashley's granddaughter, Ruth, sewed sentences onto the sack itself, which tell the story of her family, which tell us about Rose and tell us about Ashley and tell us about the sale of the little girl, tell us what the mother packed. And the sentences tell us that the most important thing Rose packed was love. Love is stitched onto the sack. The word love is the centerpiece of that embroidered memory.
0: Allora sì, questo richiamo è veramente importante in questa storia perché racconta la storia di cui stiamo parlando, racconta la storia del libro. In realtà una volta che Ashley morì, questo sacco fu trasmesso a sua figlia. Dopo però andò perduto, fu ritrovato soltanto nel 2007 in un mercatino dell'usato, dove una donna a un certo punto, ritrovandoselo fra le mani mentre frugava in un cesto che conteneva degli stracci a poco prezzo, vide il ricamo e si comprese di avere tra le mani qualcosa di molto speciale, perché quel ricamo dice la storia che c'è nel libro. Parla di Ruth, la nipote di Ashley, che appunto eseguì questo ricamo, dove appunto le scritte ricamate raccontano di Rose, raccontano di Ashley, raccontano della vendita della ragazzina, degli oggetti che conteneva il sacco, e fra questi oggetti c'era soprattutto l'amore. La parola amore è ricamata su questo sacco ed è il centro della nostra storia e anche di una vicenda umana che appunto attraversa molte generazioni. Yes, it is amazing. It is really amazing. Anche and the way in which it is the embroidery appears is actually in a certain sense naive. Mm-hmm. And it gives us a sense of authenticity, of real family bonding, I would say. So we know now the story of the sack, or better, the beginning of the story of the sack. But then all your researches that have lasted years have brought you to discover a series of things, especially about women, black women during the period of slavery in the United States and in the world, which probably haven't been told very much, because again, also that story has been told from a male point of view for years and for many decades. So I thought that was another interesting part, very interesting part of your book.
1: Mm-hmm. This is an intimate story. It's a family story that was saved for the benefit of the family. We can see and feel the sense of loving remembrance that Ruth poured into her embroidery of the family story on the sack. When Ruth sewed these lines, she was not an expert sewer by any means. She herself was quite a novice. But we can see that she sewed the lines in the loose shape of a heart. We can see that she chose different colors to match the topics, to match the mood of the various parts of the embroidery. And we know this was a memory that was created for the family, and it was meant to be held by the women in the family. One thing that I realized while staring at the sack over and over again is that it had been hung on a wall at some point. Yeah. You can see the indentation at the top where it had been hanging. So I imagine that it was actually hanging.
0: Everybody was looking at it.
1: Yes, in the family's parlor. So this was an intimate story, a private story. It's the kind of story we never would have known from the typical published life narratives of enslaved people that scholars usually rely on. What this story tells us, the story of Ashley Sack, is that black women prized the love of family above all else.
0: Sì, proprio vero. E la domanda che le ho fatto è sulle ricerche che ha fatto e sulla storia delle donne nere nel periodo della schiavitù, raccontata così poco, perché così spesso, almeno è la mia impressione, è stata raccontata in passato da uno sguardo maschile, e diciamo dagli eruditi, dagli analisti, attraverso l'editoria. Infatti questa è una storia intima, dice Taia, è una storia familiare che restituisce dei ricordi amati attraverso questo prezioso ricamo. Ruth non era una ricamatrice esperta, sicuramente no, però se si guarda bene il ricamo, e che io ho guardato tante volte tenendolo tra le mani, si vede che ha la forma di un cuore, che anche il colore con cui sono state ricamate certe frasi seguono proprio il mood, il sentimento che c'è dietro il ricamo, che è un oggetto destinato alla famiglia da tenere, da conservare, tanto che guardandolo bene si nota che probabilmente è stato a lungo appeso su un muro, probabilmente in un salotto, perché tutti lo potessero vedere. Quindi la trasmissione di una storia che parla della schiavitù e di tanti dolori, di tante difficoltà attraverso le generazioni di una famiglia, che non viene restituita con gli strumenti classici, appunto, dell'editoria, di quello che gli studiosi hanno restituito, insomma, in tanti saggi, in tanti scritti sulla schiavitù. Le donne nere fanno passare la storia delle loro vite in America attraverso i legami familiari. La famiglia era per loro la cosa più importante. What kind of sources did you consult?
1: The first source was the sack itself, which mm-hmm. inspired me to write the story.
0: Yeah.
1: And my objective was to find out who the women were. That was my baseline objective, to reconstruct their life stories, to identify them and to understand what happened to them. But when I moved into researching the documents, I saw that it was going to be incredibly difficult to identify Rose. It turns out that Rose was a very common name for enslaved women in South Carolina in this time period, and there were many, many enslaved Roses. So the great challenge of writing this book was to identify through documents who Rose and Ashley were, who owned them, you know, who their enslaver was, and what happened to structure the events of their lives over time. The documents did come into play in that work. They were very important. Mm. But a cultural analysis was also crucial.
0: Mm.
1: And that rested upon looking very closely at what Rose packed, why she would have packed those things, what the meaning would have been to her and Ashley, and how Ashley might have used those objects in her survival.
0: Sì, beh, insomma, le ricerche partono dal sacco, questo l'abbiamo capito, è stato l'oggetto che mi ha spinto a cercare questa storia. Poi, però, mi sono concentrata su cercare di capire chi fossero questi personaggi, e lì sono entrati in gioco i documenti. Ricerca difficilissima, perché ho scoperto che c'erano tantissime Rose nella condizione di schiavitù in South Carolina nel periodo a cui appartiene questo oggetto, e quindi con molta difficoltà ho proseguito nel tentativo di identificare la famiglia, che cosa fosse veramente accaduto a queste donne, gli eventi della loro vita, e naturalmente molti documenti, molti archivi sono entrati in gioco durante questa ricerca. Però anche tutto il lavoro di analisi culturale è stato molto importante, perché grazie al ricamo noi sappiamo che ci sono stati degli oggetti all'interno di questo sacco che descrivono un contesto, una vita, e sono gli oggetti appunto che sono stati messi nel sacco perché Ashley avesse con sé appunto delle testimonianze anche dell'amore della madre, e anche degli oggetti che potessero servire. Yes, the objects talk very much about what was life in those days and what was the life of these women. Pecan nuts, which were very rare and precious and full of energy. A thread of her hair, I think, of the mother's hair. And then what else?
1: A dress. Mm. And the embroidery actually says a tattered dress.
0: Mm-hmm.
1: And love.
0: Mm. That's in the embroidery too,
1: yes,
0: as
1: it
0: we
1: is.
0: Were saying before.
1: Yes, it is.
0: E appunto, oltre all'amore, le noci pecan, che erano costose, piene di energia e quindi erano un cibo raro, e a una parte, una treccia di capelli della mamma, c'era anche un vestito molto liso, molto consumato. Probably the best dress she could give her, even if it was tattered.
1: Yes.
0: So this mm-hmm. says much
1: yes,
0: about does. What you could give to a daughter that you would have never seen again. But the whole book, which is a wonderful collection of historic elements that probably in Europe we don't even know, so it's so interesting, has got also some photographs, some pictures that, and some recipes.
1: Mm-hmm.
0: So you decided to go the women's way. I mean, the way in which we tell things to each other or have been telling things to each other for generations.
1: Yes. Mm. This is a story for all human readers, but it's especially a story for women. Mm. It's a story of women. It's a story of mothers and daughters over the generations. And when we look at what Rose packs for Ashley, we see their gender identity, their gender location in their culture very clearly. That Rose packed a braid of her hair. She packed a dress. She packed pecans, an article of foodstuffs. And she packed her emotion for her daughter. These were all very crucial to women's lives. And I attempted in the book to bring that to life, to bring that sense of these are women and this is a little girl. And what did it mean to live in these bodies, to live with these spirits, these souls, these minds, in a time when you would have been so vulnerable to terrible abuses? I was looking at, as well, how did these women survive?
0: Mm. Allora, sì, questa è sicuramente una storia destinata a tutto il pubblico, ma in particolare una storia destinata alle donne, perché passa attraverso gli oggetti, sì, certo, che c'erano nel sacco, ma che sono simbolici di una vita in cui le donne, ovviamente, erano esposte, e in particolare quelle più giovani, come nel caso di Ashley, a incredibili pericoli data la loro giovane età e data la loro condizione di schiavitù. Quindi io nella domanda chiedevo, qui ci sono dentro delle immagini, ci sono oggetti quotidiani, ci sono delle ricette addirittura, e quindi è proprio un modo per simile a quello che per generazioni le donne hanno usato per trasmettere la propria cultura ad altre donne e alle generazioni successive. Dunque credo che questo libro, appunto, questo abbia voluto fare, abbia voluto raccontare una storia di eredità culturali e d'amore che è stato trasmesso e ha travalicato le generazioni. It is so the book reached its goal, I think. We feel the love that, given the terrible situation in which the characters lived, arrived and passed through the years and through the generation and arrived to modern women. So thank you very much for telling us some details of your writing. Take care. I'm very happy to have you here today.
1: Thank you so much, grazie.
0: Grazie davvero di nuovo. Abbiamo parlato di Il sacco di Ashley, storia di tre generazioni di donne nere americane, edito da Iperborea in italiano, di Taya Miles, a cui auguriamo ovviamente ogni bene. Grazie mille, a risentirci, a presto.

0: Ed eccoci, insomma, abbiamo fatto in tempo a far incontrare Shawky Senussi con Taya Miles che stava andando via. Shawky, bentornato, Extra Cult, ciao!
1: Grazie.
0: Allora, è periodo in cui si parla di generazioni, di lasciti del passato, compreso il momento politico difficile che stiamo attraversando. La memoria del passato non è facile da trasmettere.
1: Eh sì, e questo ci porta in Germania, in Sassonia-Anhalt. E la domanda che si fanno tutti è perché la cultura riveste un ruolo così importante nel programma elettorale dell'AfD. Ha parlato David Begrich, che è esperto di estremismo di destra presso l'associazione Miteinander di Magdeburgo. Ha detto: l'AfD non vuole una società aperta e libera, bensì una nazione nazionalista e basata sull'etnia. Questo obiettivo non può essere raggiunto solo attraverso le leggi. L'AfD punta all'egemonia culturale e intende arrivarci attraverso politiche culturali, scolastiche e universitarie. E quindi, tradotto in una riga, l'arte e la cultura antitedesche non dovrebbero ricevere finanziamenti statali.
0: Questo.
1: E ovviamente questo sta provocando una delle più grandi mobilitazioni della scena culturale degli ultimi anni, che riguarda tutti i musei, teatri, fondazioni, memoriali, associazioni di artisti e circoli culturali. Abbiamo parlato più volte di Barbara Steiner, che è la direttrice della fondazione Bauhaus. È stata intervistata dalla televisione svizzera in lingua tedesca, ha detto: se l'AfD dovesse governare in Sassonia-Anhalt, nulla nel panorama culturale rimarrebbe come prima. Ciò avrebbe ripercussioni sulla pratica artistica, sulle istituzioni, sulla copertura mediatica e persino sul turismo. Tutto verrebbe assoggettato a una nuova cultura patriottica. Ecco la parola patriottica. Un settore che ti è... così che ami il teatro, e c'è un regista, e lì sono tutti registi austriaci, la Steiner è austriaca. Il regista svizzero Julien Chavas, che è direttore generale presso il teatro di Magdeburgo da 4 anni, ha detto che l'AfD cercherà di interferire con la programmazione del teatro una volta al governo. Nonostante il teatro di Magdeburgo sia un teatro comunale, lo Stato della Sassonia-Anhalt ne è uno dei principali finanziatori. L'AfD, ha detto, potrebbe non censurare direttamente la nostra programmazione, ma potrebbe bloccare i finanziamenti. Il risultato sarebbe lo stesso. Poi c'è anche il Museo di Arte Contemporanea di Magdeburgo. La direttrice Annegret Laps, e anche lei ha detto: noi esponiamo opere di artisti internazionali, molte di esse trattano temi politici. Sotto un governo AfD il nostro programma si ridurrebbe e perderebbe di significato. C'è anche il settore musicale, che è molto preoccupato, perché loro dicono: il settore musicale vive di scambio internazionale, un ripiegamento identitario danneggerebbe la Germania come sede culturale, e lo ha detto il portavoce della Deutscher Musikrat, che è l'organizzazione che rappresenta il settore musicale tedesco a livello internazionale, nazionale. E poi c'è anche tutta la questione delle università. Questo servizio tedesco per lo scambio accademico, DAD, è molto preoccupato, perché dice il DAD, dice che le università della Sassonia-Anhalt sono luoghi di studio e lavoro attrattivi per persone da tutto il mondo, simbolo di apertura internazionale e cultura dell'accoglienza, elementi che chi vuole attrarre e trattenere giovani e talenti deve preservare, perché l'attrattività della regione dipende anche del clima sociale percepito da studenti e dottorandi internazionali.
0: Eh sì, allora la Sassonia-Anhalt, che è un land ahimè molto povero e in recesso, dipende moltissimo dalla cultura che, come tu giustamente hai osservato, Shawky, spesso è gestita anche da professionisti che arrivano da altri paesi europei o che hanno comunque un'esperienza internazionale nella gestione dei teatri o dei musei o dei luoghi di cultura. Questa cosa sarà una delle prime cose che verrà molto probabilmente attaccata, cioè sì. L'idea del Undeutsch, come dicevamo in una nostra sì. discussione interna, che non vuol dire nemmeno, noi lo traduciamo come antitedesco, non tedesco, perché non abbiamo una parola così, che vuol dire proprio atedesco sarebbe, quindi alieno addirittura al DNA culturale, quindi è un discorso ancora più razzista. Questo concetto fa sì che, per esempio, avere dei direttori, delle istituzioni culturali anche solo di un paese vicino viene considerato, quindi siamo veramente a una situazione di grandissimo disagio sì. per la cultura, e mi pare che sia anche tardi per la mobilitazione, se posso permettermi, da parte degli artisti, perché questa cosa la sapevano tutti, insomma. Nei nostri viaggi a Dresda ci è stato detto che l'Anhalt aveva questa maggioranza schiacciante, come parecchi dei Land dell'Est, dell'AfD, quindi forse no, prima di farlo accadere così e di essere scioccati, come ha detto il cancelliere, francamente anche questa, insomma, forse è una cosa che potrebbe far discutere, valeva la pena di rifletterci un po' di tempo prima, anche perché quelli diventeranno degli avamposti di resistenza. Il Bauhaus diventerà un luogo che bisognerà vedere se verrà danneggiato o chiuso addirittura, essendo uno dei musei più importanti, più significativi dell'arte contemporanea tedesca.
1: Ci vuole una mobilitazione internazionale per non chiuderlo. Quindi,
0: credo proprio che sì, bisogna fare delle cose in grande e prendere del tempo, dell'energia e riunire le persone, perché la situazione è davvero uscita da qualunque previsione, e questo purtroppo la dice lunga sulla capacità di previsione, insomma, di certe cose. Ti ringrazio tanto.
1: Grazie a te.
0: Perché sono tutte informazioni importanti, magari ci ritorneremo in un'altra puntata di Extra Cult, che sono molto felice di dire che sarà ogni martedì a Calta, anche in questo autunno-inverno, in questo palinsesto.
1: Grazie dello spazio che...
0: Ma va, insomma, grazie a te, grazie davvero, grazie a Sciocchi Senussi, a martedì prossimo, e noi vi salutiamo perché è ora delle notizie. A domani, da Ira Rubini.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Popolare Network.
2: La Russia ha ripreso i bombardamenti su Kiev dopo la tregua sulle capitali per la visita degli inviati di Trump. 2 morti, 10 feriti. Zelensky alle prese anche con l'ennesimo scandalo corruzione. Si è dimesso il procuratore generale da lui nominato. Netanyahu ha portato il paese alla cieca verso il disastro. In Israele il capo dell'opposizione Eisenkot rilancia le rivelazioni di Haaretz. 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 gli Emirati avrebbero avvertito su un possibile attacco di Hamas, ma il primo ministro, che smentisce, non avrebbe fatto nulla. In Germania un dirigente locale della SPD chiede di dialogare con l'AfD in Sassonia-Anhalt dopo le elezioni di 2 giorni fa. Al momento all'estrema destra mancano alcuni seggi per poter governare. Scuola, studenti meno preparati in Europa. L'indagine dell'OCSE fotografa un calo delle competenze. Italia sopra la media. Bisogna investire sugli insegnanti e sul sostegno alle fasce più deboli, raccomanda l'organizzazione. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. La Russia ha ripreso i bombardamenti su Kiev dopo i 3 giorni di tregua sulle 2 capitali per la visita degli inviati di Trump. Mosca ha lanciato missili e droni sulla capitale ucraina, colpendo edifici residenziali, una scuola e un treno. Sono 2 le vittime accertate, 10 i feriti. Zelensky è tornato a chiedere agli alleati sistemi intercettori e stamattina il governo britannico ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi i missili Patriot, prima dell'inverno. Il ministro degli esteri russo Lavrov, intanto, in merito alla visita a Mosca degli inviati di Washington, ha detto che Witkoff e Kushner hanno ribadito la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, così ha detto Lavrov. Viceversa, Zelensky, in un'intervista all'agenzia Axios, ha detto di avere la sensazione che Putin abbia bisogno di Trump e voglia regalargli una vittoria diplomatica prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Su quanto la guerra in Ucraina peserà sulle elezioni americane di novembre, ascoltiamo Mario Del Pero, docente di politica internazionale all'Università Sciences Po di Parigi.
3: L'Ucraina è abbastanza fuori dal radar di questa campagna elettorale, se ne parla molto poco. Si parla molto di più di Iran, ma per una ragione molto semplice, perché i costi del conflitto iraniano sono visibili, percepibili e entrano direttamente nelle tasche dei cittadini statunitensi che spesso votano in quanto consumatori. Uno degli indicatori dalla valenza politica più forte, anche di più di tanti sondaggi, è rappresentato dall'indice di fiducia dei consumatori, cioè noi vediamo che è al minimo dell'ultimo mezzo secolo, anche sotto i livelli raggiunti durante il Covid o durante la grande crisi del 2008. È chiaro che tutto ciò finisce per danneggiare politicamente e in teoria dovrebbe danneggiare elettoralmente Trump. L'Ucraina è un po' ai margini di questa discussione, poi sotto banco ci sono negoziati paralleli che hanno a che fare con le risorse naturali ucraine, oggetto di un accordo quasi capestro tra i 2 paesi, tra Stati Uniti e Ucraina, ormai un anno fa, e ci sono, diciamo, le risorse naturali russe come vengono gestite, c'è una dimensione privatistica e affaristica che accompagna, abbiamo imparato bene, tutta la diplomazia trumpiana e che sicuramente è presente anche rispetto a questi negoziati.
2: E Zelensky, oltre alla ripresa degli attacchi russi su Kiev, deve fare i conti anche con l'ennesimo caso di corruzione ai vertici dello Stato, che ha portato alle dimissioni del procuratore generale dell'Ucraina. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Il fatto è che la corruzione è un elemento sistemico del potere ucraino. Oggi si è dimesso il procuratore generale, che è nominato dal presidente ed è il capo dell'azione giudiziaria nel paese. Si chiama Kravchenko ed era stato nominato da Zelensky stesso. Secondo la procura anticorruzione che ha effettuato delle perquisizioni a casa di Kravchenko, il procuratore sarebbe a capo di un sistema che, tramite altri procuratori in varie procure distrettuali, proteggeva i call center che operano truffe al telefono. Ora, la questione dei call center sta diventando sempre più ingombrante in Ucraina. Vi ricordate l'attentato di Monaco, la donna che poi scappò, Anastasia Berenkova, che poi scappò in Ucraina e fu ritrovata morta per mano di due ex militari, uno dei servizi segreti e l'altro della polizia? Si vociferava una motivazione per quanto riguarda il giro d'affari dei call center, anche perché Yermolaev, l'uomo che ha subito l'attentato a Monaco, è uno dei capi di queste organizzazioni. Anche nella sparatoria che c'è stata la settimana scorsa tra servizi segreti militari, il GRU, e l'altra branca dei servizi segreti, l'SBU, anche lì si vocifera una questione riguardo al controllo del territorio sui call center. Insomma, parliamo di una delle branche criminali sempre più redditizia e agognata anche all'interno dell'amministrazione ucraina.
2: L'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi per aver svolto attività definite inaccettabili da Budapest, lo ha reso noto in un tweet la ministra degli esteri del nuovo governo ungherese che ha preso il posto di quello di Viktor Orban. La risposta sarà dura e dolorosa, ha replicato poco fa la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Benjamin Netanyahu ha smentito che 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 il presidente degli Emirati Arabi lo abbia avvertito su un possibile attacco di Hamas, come ha scritto stamattina Haaretz. Secondo il quotidiano israeliano, dopo aver ricevuto l'avvertimento, il primo ministro non avrebbe fatto sostanzialmente nulla, non informando né i capi dei servizi segreti né quello dell'esercito. Netanyahu ha portato il paese alla cieca verso il disastro, ha commentato il capo dell'opposizione, Eisenkot, che spera di sostituirlo alla guida del governo dopo le elezioni di fine ottobre. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore da Gerusalemme.
1: È una storia che circola, una storia, un'eventualità, una possibilità anche molto concreta che circola, è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, sapessero, che non credo fosse molto difficile che riuscissero a saperlo, sapessero di che cosa stava preparando Hamas. È inimmaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio, la finestra numero 5 anziché quella numero 3, tutti i capi militari iraniani, si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che, sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella per esempio di Hezbollah.
2: E perché non avrebbe fatto niente?
1: C'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo, ma del resto non è solo questo governo, abbastanza è una tradizione degli ultimi governi israeliani, a loro serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere, a loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare.
2: Si riaccende il conflitto tra gli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. I ribelli filo-iraniani nella notte hanno colpito alcuni impianti energetici sauditi e costretto le autorità di Riyadh a chiuderli temporaneamente. Secondo Sky News, che cita un portavoce del gruppo armato, gli Houthi starebbero preparando un'offensiva militare in territorio saudita. Intanto Al Jazeera riferisce di un contrattacco delle forze di Riyadh contro le postazioni Houthi in Yemen. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Yemen.
5: Di fatto Yemen è ricominciata la guerra, soprattutto in una fase assolutamente finale, e quello che sta accadendo è che comunque le postazioni degli Houthi sono state pesantemente colpite dal governo centrale yemenita e dalle forze di sostegno saudite nelle scorse settimane in due postazioni, e il governo lealista è riuscito a prendere diverse postazioni. Ci sono state anche manifestazioni, diciamo così, di gioia della popolazione locale, anche dei soldati, in sostegno di questo passaggio dagli Houthi al governo centrale. E a questo punto però comunque gli Houthi in ogni caso non demordono, e uno degli aspetti ovviamente è certamente l'intensificarsi della battaglia, sia per quanto riguarda l'artiglieria, sia per quanto riguarda droni e missili, di cui gli Houthi sono certamente dotati, di cui comunque i sauditi, avendo chiesto sostegno al Pakistan e alla Turchia certamente presto si doteranno. Questa, diciamo, ripresa della guerra in Yemen certamente si inserisce all'interno del quadro regionale, è un quadro regionale in cui sostanzialmente i sauditi hanno deciso di non mettersi di traverso all'Iran in modo diretto, ma di farlo colpendo i cosiddetti proxy iraniani, quindi le milizie dell'asse della resistenza, che sono per loro più vicine e minacciose. Tutto questo ovviamente in un quadro in cui l'obiettivo è prendere pezzo delle coste del Mar Rosso che sono controllate dagli Houthi.
2: La Bosnia-Erzegovina ha annunciato il ritiro della maggior parte del suo personale diplomatico dall'ambasciata a Belgrado. La decisione è legata alla presenza di ministri del governo serbo ai funerali di Ratko Mladic, morto in carcere a Laia mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Anche i vertici dell'Unione Europea stamattina hanno condannato la presenza di alti funzionari serbi al funerale che si è svolto ieri a Belgrado. In Germania un dirigente della SPD in Sassonia-Anhalt ha detto che bisogna dialogare con la AfD, protagonista della clamorosa vittoria di 2 giorni fa nelle elezioni nella regione. Alternative für Deutschland è chiaramente il partito più forte, non può essere ignorato. Trovare un terreno comune è possibile, ha detto Markus Bauer, primo amministratore distrettuale del Partito Socialdemocratico. La AfD è arrivata vicino alla maggioranza assoluta, ma al momento le mancano alcuni seggi per poter governare. Se li troverà, sarà la prima volta che l'estrema destra torna al potere in Germania dai tempi del nazismo, anche se solo a livello locale, almeno per ora. Sentiamo lo storico Francesco Filippi.
6: I tedeschi non hanno fatto i conti con il nazismo, ma è stata una memoria pubblica diversa, quella che i tedeschi hanno vissuto, diversa dalla nostra, una memoria che ha espulso dal dibattito pubblico il nazionalsocialismo. Faccio un esempio su tutti: in Germania i consanguinei di Adolf Hitler hanno dovuto cambiare cognome perché il cognome Hitler in Germania è stato troppo screditato nel tempo per vivere in una comunità di tedeschi dopo il secondo dopoguerra. In Italia il cognome Mussolini è servito per fare carriera politica, ma anche questo modello basato sulla colpa, perché dopo la seconda guerra mondiale, che si conclude con un processo a Norimberga, gli alleati dicono ai tedeschi: siete colpevoli di quello che è accaduto qui, da Shoah, dell'Olocausto e in generale della seconda guerra mondiale. La memoria basata sulla colpa ha mostrato la corda. Le generazioni più si allontanano dai fatti di 80 anni fa, meno si sentono responsabili di quei fatti e meno si caricano di questa memoria. C'è anche un dato in più: Alternative für Deutschland trionfa nei Länder dell'Est che hanno vissuto una memoria diversa, quella imposta, diciamo, dagli alleati sovietici. Quindi quando noi guardiamo al caso tedesco, prima di tutto dobbiamo distinguere su una memoria di carattere orientale e una memoria di carattere occidentale. Domenica la memoria riunificata delle due Germanie ha fallito.
2: Il sindacato di polizia della CGIL e le opposizioni in Parlamento protestano per un convegno in cui il 18 settembre a Torino dovrebbe intervenire Roberto Vannacci. L'evento è stato riconosciuto come corso di formazione per agenti, sarà aperto dal questore e, secondo indiscrezioni che arrivano proprio dalla questura, sarebbe stato approvato dal Ministero dell'Interno. Il PD ha annunciato un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi, mentre Alleanza Verdi e Sinistra e la SILP-CGIL chiedono la revoca del riconoscimento di quel corso come attività di aggiornamento professionale. L'ospedale Santo Spirito di Roma ha diffuso un bollettino sulle condizioni di Emma Bonino, definite delicate ma stazionarie dopo il ricovero avvenuto ieri sera. La storica leader radicale è stata portata in ospedale dopo un peggioramento dei suoi problemi respiratori e ora in terapia intensiva a scopo precauzionale, così si legge nel bollettino. Sulle strade italiane nell'ultimo fine settimana sono morte 40 persone, dato fra i più alti di quest'estate e in aumento rispetto al weekend precedente quando erano morte 32 persone.

0: scolastico, dunque i quindicenni, che vengono valutati non sull'apprendimento delle specifiche competenze curricolari, ma su abilità complessive, come leggere e comprendere un testo, saper organizzare la risoluzione di un problema, utilizzare le informazioni apprese. Sono tre i campi di indagine: lettura, matematica e scienze. L'indagine si svolge ogni 3 anni a partire dal 2000 e quella pubblicata oggi registra il livello medio di preparazione più basso dall'inizio della serie. Uno studente su 5 ha un livello definito insufficiente. Studenti e studentesse italiani sono sopra la media OCSE, in particolare nella lettura e nelle scienze. Il segretario generale dell'organizzazione, Mattias Korman, presentando il rapporto, ha messo in fila alcune indicazioni per migliorare la situazione. I sistemi educativi più efficaci, ha detto, sono quelli che si concentrano su un ambito di conoscenze più circoscritto, ma lo approfondiscono maggiormente, che investono sugli insegnanti, che mantengono un dialogo con i genitori e che offrono un sostegno mirato agli studenti che ne hanno più bisogno.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Omar Caniello, la prossima edizione alle 15.30.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro, con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
5: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
6: Ah, che caldo, che afa, ma soprattutto che afa festival. Il 12 e il 13 settembre, alla Fornace di Rho, ci sarà la 6ª edizione di AFA. Autoproduzioni fichissime underground. 200 ospiti da tutta Italia e internazionali porteranno fumetti, serigrafie, fanzine originali indipendenti. Ci saranno incontri, concerti, mostre, da mangiare e bere, da mezzogiorno a mezzanotte. AFA Festival, alla Fornace di Rho, 12 e 13 settembre. Non mancare.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
7: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
8: Pigiamarun.it.
9: Dottore, sono disperato. La mia ragazza non mi vuole più baciare. Dice che è un alito pestilenziale.
10: Mi faccia sentire. Beh, effettivamente.
9: E cosa mi consiglia, dottore?
10: Prenda una buona dose di fiato ai libri. Sono più di 20 anni che si occupa di igiene orale.
9: La ringrazio, dottore.
11: Ma tesoro, che alito fresco! Ma che hai fatto?
9: Fiato ai libri, dal 10 settembre, alito buono per tutti.
10: Fiatoailibri.it.
12: A Milano quest'autunno torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Spettacoli di artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente.
13: Tra gli ospiti, i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Questani, l'artista Lina Laperité, il coreografo Boris Charmatz.
12: FOG Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre.
13: Abbonati con la membership su triennale.org. Hai programmi per sabato 12 settembre? La Fiera Equo di Quartiere è una giornata di buon cibo, laboratori, produttori locali e commercio equo. L'ingresso è libero presso Migrando, in via Sciscia 20 a Busto Arsizio.
12: Iniziativa della cooperativa sociale L'Impronta all'interno del progetto Giusti del Mondo, col contributo di Regione Lombardia e Union Camere Lombardia. Informazioni sui social Migrando La Bottega.

0: Considera l'armadillo.
1: Vabbè, mi scuso, un problema tecnico risolto grazie a Zacca, ma insomma riguadagniamo il tempo perduto. Corriamo a recuperare il tempo perduto perché abbiamo già in attesa due ospiti prestigiose. Anche perché proprio oggi a Milano, all'Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono, si è aperto l'85esimo congresso dell'Unione Zoologica Italiana. Io do il benvenuto alla professoressa Michela Sugni dell'Università Statale di Milano. Buongiorno.
2: Buongiorno Cecilia e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E buongiorno alla professoressa Anna Di Cosmo, che invece è dell'Università Federico II di Napoli. Buongiorno.
3: Buongiorno Cecilia e buongiorno ai radioascoltatori.
1: Grazie a tutte e due per essere con noi. So peraltro che la professoressa Di Cosmo è in treno, quindi magari la facciamo parlare prima, anche se sarebbe più logico che fosse Sugne a parlare prima, visto che è la padrona di casa, ha contribuito all'organizzazione di questo congresso e soprattutto è curatrice di una mostra molto particolare di cui parleremo più dettagliatamente dopo, diciamo così. Siamo d'accordo, Michela?
2: Certamente, lascio la parola ad Anna.
1: Ecco, allora noi in realtà abbiamo deciso, ringraziamo in questo Rosario Balestrieri, abbiamo deciso di seguire questo importante congresso di zoologici che arrivano da tutta Italia, cercando di puntata in puntata con degli ospiti di focalizzare l'attenzione su un tema specifico. In questo caso la nostra puntata di oggi si concentra sugli invertebrati e soprattutto, professoressa Di Cosmo, lei è stata una pioniera nella ricerca, ad esempio, sui cefalopodi e in particolare sui polpi.
2: Sì, infatti, questa vicenda è partita molti anni fa, dal 2010. Le ricerche di carattere di neuroscienze, di neuroetologia che sono state condotte sui cefalopodi e preciso in particolare sui polpi, seppie e calamari hanno dimostrato in maniera veramente incontrovertibile che questi animali sono praticamente tra gli invertebrati quelli.
1: Aia, professoressa, aspetti, scusi, tra gli invertebrati, sì. Andata via un attimo la linea.
2: Sono tra gli invertebrati animali che presentano i comportamenti più sofisticati dovuto ad una complessità del sistema nervoso. E questo ci ha fatto pensare che questi animali lontani dal punto di vista evolutivo avessero la possibilità, naturalmente in maniera del tutto indipendente.
1: Professoressa, mi scusi, lo so che lei è in treno, purtroppo la linea sta peggiorando. Ecco.
2: Ah, e questo mi spiace.
1: Ecco, proviamo a riprendere, però da dove è rimasta?
2: Quindi. Sto parlando del fatto che questi animali, presentando questa complessità nel loro sistema nervoso, hanno fatto sì che si facessero delle indagini e quindi delle ricerche per capire se avessero la possibilità di avvertire dolore o stress nella manipolazione.
1: Ecco, senta, professoressa, quindi lei ha comunque svolto queste ricerche e peraltro, se non ho capito male, non su animali in cattività.
2: Allora, no, sia in natura che in animali in cattività, perché specialmente i polpi e le seppie hanno la possibilità di adattarsi molto molto bene anche in cattività. E ho iniziato le mie attività proprio a Napoli alla stazione zoologica Anton Dorn, che è un centro di ricerca famosissimo per le ricerche sui cefalopodi, ma anche su altre specie animali, e in particolare marine del Golfo di Napoli, certo, e della Campania.
1: Certo. Sì. Senta, professoressa, però, allora facciamo così, io adesso ho il suo numero, uno di questi giorni, sì, prossimi venturi, possiamo, quando lei non è in viaggio, fare una bella...
2: Mi piace molto per i radioascoltatori,
1: No, certo,
2: però purtroppo...
1: certo, no, anzi io la ringrazio comunque, dicevo, ci possiamo dare un appuntamento in modo da fare una monografia su queste ricerche che... rimangono tra quelle più affascinanti, sono animali che hanno, diciamo, negli ultimi anni acquisito una insperata fama in positivo.
2: Assolutamente sì, ma soprattutto perché sono venuti alla ribalta e si sono avvicinati, diciamo, grazie ai ricercatori, agli scienziati, animali, e quindi c'è stata la possibilità di far conoscere i comportamenti, di aumentare anche la sensibilità nei loro confronti, ovviamente.
1: Certo. Senta, allora, professoressa, facciamo che rifacciamo un appuntamento specifico, mettiamola così.
2: Assolutamente, sono a disposizione.
1: E allora ci diamo appuntamento prossimamente. Allora, a questo punto io la saluto, perché è inutile tenerla lì appesa, e la ringrazio comunque naturalmente per essere stata qui a Considera l'Armadillo.
2: Saluti ai radioascoltatori come sempre.
1: Certo, allora presto, a presto.
2: Sì, arrivederla, arrivederla.
1: Allora torna Michela Sugni, docente dell'Università Statale di Milano, dicevo, tra gli organizzatori e le organizzatrici di questo convegno, e poi curatrice di una mostra particolare.
2: Esatto.
1: Professoressa Sugni, tu in particolare studi molto, stiamo sempre in mare se non sbaglio, no? Perché
2: sì, esatto.
1: Ci piace tanto.
2: Rimaniamo lì, ci piace, pur essendo a Milano, studio animali marini, esatto. Io studio quel gruppo che si chiama echinodermi, e per intenderci contiene animali molto noti e comuni come i ricci di mare, le stelle di mare, i cetrioli di mare, insomma, quegli
1: sì,
2: animali.
1: Ecco, e quegli animali lì abbiamo sentito, purtroppo causa linea telefonica non benissimo, ma abbiamo sentito che ad esempio sui cefalopodi gli studi a proposito della loro capacità di sentire dolore, insomma di avere un tipo di reazione che probabilmente non ci si aspettava da animali di quel tipo, ecco, come stiamo con gli echinodermi?
2: Esatto, allora siamo a un punto, diciamo, ovviamente molto più indietro rispetto a quanto si sa dei cefalopodi, magari Anna poi avrà modo di parlarne nel caso nei prossimi giorni, ma si è aperta negli ultimi anni, grazie devo dire anche a lei, a Paola Zarattini, il tema proprio del benessere animale applicato agli invertebrati, perché fino ad adesso diciamo le questioni anche etiche, il porsi la domanda soffre, non soffre, era diciamo applicato solo ai vertebrati.
1: Sì.
2: Adesso i cefalopodi sono stati inclusi, rimane un punto di domanda su tutti gli altri animali. Per quanto riguarda gli echinodermi, in realtà per il momento non ci si è così tanto posto il problema, perché hanno questa caratteristica, qualcuno li considera senza cervello, li chiama i
1: sì,
2: senza cervello,
1: sì,
2: perché semplicemente non hanno un capo, una testa identificabile, ma ovviamente hanno un sistema nervoso, anzi ben sviluppato, ovviamente è più complesso andare a testare, a capire, diciamo, situazioni tipo dolore, perché dipende cosa intendiamo dolore.
1: Certo.
2: Io quello che dico sempre anche ai miei studenti è ovvio, qualunque organismo vivente deve avere un sistema di, diciamo, allarme, ok? Perché se no,
1: certo,
2: se viene ferito, se viene in qualche modo traumatizzato,
3: non ha modo di reagire. Da un punto di vista, noi diciamo sempre evolutivo, non si sarebbe selezionata una cosa così, perché se tu vieni traumatizzato, non te ne accorgi, non hai un sistema di allarme, vabbè, muori.
1: Chiaro, chiaro. Poi.
3: Ok, quindi un qualche sistema di percezione delle cose ci deve essere. Ovvio, quello che noi consideriamo come dolore è una cosa un po' più complessa, perché richiede poi tutta un'elaborazione molto più complessa. Quindi nel caso degli echinodermi non, si sta iniziando un pochettino a, diciamo, a considerare la questione, il problema, nel senso che banalmente, ad esempio, c'è stato questo studio che ha messo in evidenza in un cetriolo di mare che sostanzialmente hanno delle risposte anticipatorie se un loro, diciamo, collega, un altro cetriolo, viene ad esempio attaccato da un predatore. Il vicino, diciamo, ha una serie di risposte che, se vogliamo, possono per certi aspetti ricordare la paura, perché da noi la paura, noi vediamo che succede qualcosa magari anche a qualcun altro,
1: sì,
3: e anche noi abbiamo delle reazioni, no?
1: Certo.
3: Che poi sono reazioni anche fisiologiche, ormonali, eccetera, eccetera. Quindi, se vogliamo, questo studio ha messo in evidenza che anche i cetrioli di mare, adesso la dico ovviamente ridendo un po', però possono, cioè, provano paura rispetto a una situazione di pericolo.
1: E quindi, insomma, è un campo estremamente interessante, diciamo così, sì, questo tipo di ricerche. Senta, sì, aspetti che è appena arrivato. È arrivata una domanda da Paolo, un nostro ascoltatore abbonato, che dice: partendo dalle nozioni scientifiche che per noi vegani è possibile mangiare cozze e vongole, ascoltando la scienziata mi viene un bel dubbio anche sui vegetali, dice Paolo. Ecco, su cozze e vongole sappiamo qualcosa?
3: Su cozze e vongole vale un po' diciamo, sì, lo stesso discorso, nel senso che cozze e vongole sono sempre molluschi, quindi in realtà fanno parte, diciamo, del grosso gruppo anche di polpi, seppie, cose del genere,
1: sì,
3: solo che loro hanno, diciamo, un sistema nervoso e un'organizzazione del corpo un po' diversa, perché anche nel loro caso non c'è una testa,
1: sì, sì,
3: ok, ben visibile. Quindi diciamo che al momento diciamo, le attenzioni, le regolamentazioni, anche tutte le considerazioni etiche, per il momento vengono fatte sui cefalopodi.
1: Sì.
3: È ovvio che la cosa si allarga, e proprio mi piace che magari Anna ne avrebbe parlato, ma in questo congresso abbiamo dedicato proprio una sessione, un workshop al benessere animale relativo agli invertebrati,
1: sì,
3: proprio per il discorso che ci diceva, di iniziare a parlarne quantomeno,
1: a discuterne,
3: certo, a porci delle domande. Poi non è facile rispondere, e noi scienziati, lo dico sinceramente, siamo sempre un po' lì, un po' paurosi, timorosi, che poi intervengono regolamentazioni che fanno diventare molto difficile fare ricerca.
1: Okay. Sì.
3: Però io credo che sia giusto quantomeno iniziare a parlarne,
1: certo,
3: e comunque applicare, diciamo, un principio, come dire, precauzionale in generale, anche se io non so se il riccio o la vongola sono senzienti, ok?
1: Sì.
3: Applicare un principio precauzionale di comunque rispetto ci deve essere anche quando noi li usiamo nella ricerca.
1: Certo, ecco, certo. Senta, professoressa Sugni, dicevo all'inizio che lei, oltre a essere appunto parte attiva nell'organizzazione di questo, lo ricordo, 85esimo congresso dell'Unione Zoologica Italiana, è anche curatrice di una mostra particolare che si occupa di una cosa La biomimetica, adesso non è che tutti sappiamo di che parliamo, ce lo esatto, dice lei.
3: Esatto, allora sì, questa mostra che in realtà curo insieme alla mia collega fondamentale, la professoressa Carla Langella, del Dipartimento di Architettura della sempre Federico II, siamo sempre lì, è un connubio tra Milano e Napoli.
1: Bene, molto bene.
3: E allora sì, è una mostra appunto di biomimetica. La biomimetica è questa, diciamo, disciplina relativamente recente nella sua forma proprio, diciamo, formalizzata, ed è una disciplina che sostanzialmente, per dirla in parole semplici, prende ispirazione dalla natura per, diciamo, trovare, inventare, sviluppare soluzioni tecnologiche applicate, sì, che possono servire all'uomo. Allora, faccio l'esempio più, forse tra gli esempi più famosi, ad esempio c'è il fatto che i costumi olimpionici che si usavano fino a un po' di anni fa, perché adesso li hanno banditi,
1: sì,
3: sono stati disegnati imitando la, diciamo, la struttura, la microstruttura della pelle dello squalo. Ok,
1: sì.
3: Quindi perché? Perché lo squalo sulla sua superficie ha delle microstrutture, si chiamano delle scaglie, che sono canalizzate e in questo modo favoriscono lo scorrimento dell'acqua quando lo squalo si muove velocemente. Ok, quindi sono un adattamento, noi lo chiamiamo, per migliorare il nuoto, per velocizzarlo, per fare meno fatica, ok? E quando c'è stato questo appunto trasferimento tecnologico, gli ingegneri saranno stati, hanno ideato questi costumi che hanno preso ispirazione,
1: sì,
3: dalla natura, in questo caso da un animale, ok? Per fare dei costumi di questo tipo che infatti poi hanno fatto nuotare gli atleti estremamente più velocemente. Infatti dopo che hanno iniziato a usare quei costumi sono stati battuti tutti i record,
1: sì,
3: mondiali, così tanto che poi li hanno tolti perché li consideravano una sorta di doping.
1: Sì, no, sì, sì.
3: Per un esempio, ma ce ne sono mille, il velcro che noi usiamo comunemente è stato disegnato e progettato da un ingegnere nel 1941 ispirandosi ai fiori della bardana. Questo è un vegetale, va bene, non è zoologia, però vale lo stesso. La bardana maggiore è quella pianta che forse in tanti hanno usato da bambini, che ha quelle infiorescenze che ci si lancia e si appiccicano,
1: sì,
3: che hanno,
1: sì,
3: tutti gli uncini,
1: sì,
3: ok? Allora, questo ingegnere aveva osservato questa cosa qua,
1: certo,
3: osservava che queste infiorescenze si attaccavano sempre soprattutto al pelo del suo cane, e ha progettato il velcro.
1: Ed è diventato anche molto ricco, mi viene da pensare. Senta, senta professoressa Sugni, ma il ragionamento è ad esempio quello per cui, adesso non so quali risultati sono arrivati, però ad esempio il filo delle ragnatele, quindi il filo prodotto dai ragni, è un'altra di quelle forze della natura, viene,
3: esatto,
1: da dire, che noi invidiamo, diciamo,
3: certo,
1: così.
3: Certo, certo, ma infatti ci sono diverse ricerche di biomimetica che studiano diciamo seta dei ragni,
1: sì,
3: per capire in quel caso addirittura a livello molecolare come si organizza, come si struttura, come è fatta, e capire se si può prendere ispirazione almeno da alcune cose, perché la biomimetica non è che copia esattamente,
1: certo,
3: okay?
1: Certo.
3: Prende l'ispirazione di un principio costruttivo, un concetto, e quello poi viene trasferito.
1: Senta, ecco, questa mostra che appunto si inaugura proprio in queste ore, sarà visibile anche per il pubblico e solo per voi congressisti?
3: Allora, in questi giorni purtroppo è visibile per i congressisti,
1: sì,
3: ma assolutamente abbiamo idea di riproporla in un contesto più ampio.
1: Perfetto.
3: Adesso stiamo cercando di capire e
1: certo,
3: ti terrò informata. Sempre qui a Milano, diciamo, dobbiamo trovare
1: una sede adatta. Allora, carissima Michela Sugni, docente all'Università Statale di Milano e curatrice sia del congresso che di questa mostra. Noi ci teniamo vicine vicine, perché poi se lo fate da un'altra parte così possiamo vederla anche noi e,
3: certo,
1: e affrontare con altro sguardo anche i nostri animali meno
3: assolutamente,
1: meno
3: assolutamente.
1: Quelli che vengono considerati di serie B o C eccetera eccetera, e invece magari scoprendo queste cose impareremo il rispetto anche per loro, che è una cosa importante.
3: Assolutamente.
1: Allora io mi dispiaccio perché non abbiamo potuto parlare molto con Anna Di Cosmo, ma tornerò e tornerò anche con te, se sei d'accordo, Michela.
3: Certo.
1: Prossimamente magari facciamo magari vieni qua in studio, facciamo una chiacchierata,
3: certo,
1: su un tema specifico. Allora,
3: certo,
1: intanto io ti ringrazio molto per essere stata con noi. Ti faccio giocare al gioco di considerare l'armadillo, che è facile, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
3: Una farfalla.
1: Ma che bello, ma che bella, tutta colorata. Molto bene.
3: Esatto.
1: Allora,
3: volare in giro
1: di fiore in fiore,
3: leggera,
1: certo,
3: leggera, sì.
1: Molto bene. Di farfalle ne abbiamo poche nella nostra bestioteca, quindi molto bene. Ti ringrazio molto, Michela Sugni. Buon lavoro per il vostro congresso, e tanto noi lo seguiamo fino a venerdì, quindi
3: certo,
1: ci saranno domani altri ospiti, altri argomenti. Grazie davvero.
3: Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie mille.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. E chiude qui anche questa puntata di Considera l'armadillo, che ha tenuto Cecilia Di Lieto, ma che come da alcuni mesi ha assieme a Federica Giordani. E io proprio in chiusura volevo dirvi due cose, una molto brutta che è accaduta a Ciro Marino, dove c'è un'oasi che si chiama Oasi Argo, che si occupa di in particolare cani, randaggi, insomma sappiamo che al sud il problema del randagismo è molto forte, quindi è un'associazione molto molto apprezzata per il suo lavoro profondo anche con le istituzioni, e gli hanno dato fuoco. Ma ci torneremo su questo. Peraltro sono sei cani, sono morti sei cani, naturalmente i più fragili, quelli che non potevano muoversi, insomma una tragedia vera. Ma torneremo a parlarne con le volontarie che di questa oasi si occupano. E invece una bella notizia che ci arriva proprio da Federica Giordani, ed arriva dal Tirolo, dove la nuova mappa di distribuzione del centro austriaco per orsi, lupi e linci ha documentato per la prima volta la presenza di un branco di lupi nel Tirolo settentrionale. Sono quattro cuccioli di lupo, sono stati avvistati nel comune di Fis, ora l'associazione è particolarmente preoccupata per la tutela di questo gruppo familiare, e quindi noi siamo con loro. Basta, me ne vado, ci sentiamo domani sempre dopo le notizie delle 12:30. Ciao ciao.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare,
7: oi oi,
6: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, nel ricordarvi che la stagione radiofonica in generale, ma di musica leggerissima, è una maratona e non sono i 100 metri. Oggi è la seconda puntata, il che mi vuol dire che ieri era la... Esatto. Che ieri era la prima. Prima puntata a cui sono seguiti i consueti commenti alla fine della prima puntata. Chi la butta un po' di qua, chi la butta un po' di là, e va bene. Il più bel messaggio arriva dall'ascoltatrice Sara. Al termine della puntata, sulla sigla di volume, la trasmissione che ci segue. Ah, ok, quindi la prima puntata era questa qua, il riassunto dell'estate. Ma eravamo qui tutti pronti a sentire le tue solite stronzate con due mesi di attesa, tutto qui? Non solo, Sara, ma oggi c'è la seconda parte di quello che è successo quest'estate. Però possiamo cominciare un po' di musica, quella un po' così. Let me tell you.

Ma sei tornato! Emoticon con la trombetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 emoticon con la trombetta. Anche meno. Che sollievo, nel senso che... come un po' quando hai un po' quel blocco intestinale. Poi vai e dici che sollievo. Ecco, il ritorno di musica leggerissima è un po' la stessa cosa. Quando ti sblocchi... Collegato adesso, ti hanno già fatto scazzare? No, ma va, ma no. Ma raga, abbiamo tutto un anno da passare insieme. Talune volte in diretta, tal'altra in registrata, tra l'altri di persona. Hai detto una cosa nuova? Cosa facciamo? Facciamo delle cose quest'anno. Ma così, forse faremo delle cose al buio. Piace questa cosa?

Molto bene Fiore, che credo al quarto secondo della canzone con cui abbiamo aperto Musica Leggerissima di oggi ci dice: questo è passabile. '22, ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, questa è la seconda puntata, non è che poi le conto tutte, la seconda puntata di Musica Leggerissima di questa stagione. Una 38 minuti di musica per chi si sta rimettendo in moto, si accorge che il mondo attorno a sé sta riprendendo, chiaramente sono ripresi i campi estivi dei bambini che però, vabbè, e hanno degli orari larghi, gli asili nido e questi li hanno meno larghi, e il lavoro, siamo tutti qua o là. In particolare questa mattina, tutta la mattina, eravate tutti in Piazzale Lotto. Ma ci faremo l'abitudine. Fino alle 14 in diretta sulle frequenze di Radio Popolare, con le mie di stupidaggini, ma soprattutto con le voi, con le vostre. 331-6214-013, via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it, il gruppo di Facebook agonizzante di Musica Leggerissima Radio Popolare. Come la puntata di ieri, oggi, anche oggi, andremo a risentire, rivivere, riraccontare qualcosa di quello che è successo quest'estate nelle tradizionali due puntate di inizio stagione che si chiamano Mentre eravamo via. Come dicevo ieri, eravamo come se ci fosse più di una persona, come se ci fosse una persona che lavorasse in questa trasmissione. E allora, purtroppo è stata un'estate anche di addii, a parte che se n'è andato il capitano, e ringrazio Matteo Villacci per il bellissimo servizio che ha fatto per Radio Popolare quando è morto Franco Baresi. Però, a parte questo, se n'è andato il batterista degli ZZ Top, se n'è andata Bonnie Tyler, se n'è andata Dolly Parton. Ieri abbiamo parlato di Glenn Hansard. Ovviamente l'estate del 2026, da un punto di vista musicale e dal punto di vista di chi ci ha lasciato, verrà ricordata quasi esclusivamente per la dipartita del maestro

Quanto è punk questo pezzo? È molto punk, Paolillo. Cuore spezzato, Anna. Cuore spezzato e pugno chiuso, Cinzia. Seguono altri commenti, però prima raccontiamo le due cagate delle tue facchini. Allora, numero uno. Di questa canzone, preferisco la versione dal vivo, pubblicata da lui. Cioè, non è che è un, nel senso che non è un bootleg, non è una di quelle versioni dal vivo registrate di straforo, dove lui sbaglia un congiuntivo, dove lui sbaglia una consecutio temporum abbastanza all'inizio, si corregge, e però quella versione la tiene e la mette dal vivo. Non è che dici, va bene, metto un altro pezzo, faccio un montaggio, rifaccio la take dal vivo in concerto. No, ha sbagliato la consecutio e l'ha tenuta lì. Incredibile. No, non incredibile, contando il genio. E poi, a distanza di tanti anni, mi fa tenerezza l'aneddoto che segue. Questa canzone l'ho sentita ancora qui dal vivo, sul palco dell'Heineken Jamming Festival, tantissimi anni fa, cantata dagli Articolo 31. Vabbè, cosa vuoi fare? La vita è molto più curiosa di noi, come diciamo spesso da queste frequenze. Ciao Facco, dopo che hai messo Ruggero dei Timidi, mi metti Luis Miguel? Sì. Dopo che ne hai messa una, metto subito l'altra. Facco, vai con musica digestiva, tipo Dolce o Chessina. Ale! Ehi Facco, l'hai recensito l'ultimo singolo dei Fontaines? Si può dire manata? Dovrebbe starci oggi. Vabbè, ma ricominciamo con quello che è successo quest'estate, va? Eravamo arrivati a fine luglio, nella puntata di ieri. In quei giorni esce una notizia che diventa virale. Il Giappone non è proprio fine, però insomma, possiamo sempre essere eleganti. Il Giappone disporrebbe di un sistema di intelligenza artificiale che censura automaticamente i contenuti per adulti quando vanno in onda in canali non specificatamente per adulti. E questa è una cosa che accade abbastanza di frequente. In particolare in TV, quello che quello che sembra sia successo è che per svariate settimane avrebbe scambiato le pieghe del collo del presidente della più grande democrazia del mondo, l'avrebbe identificate come parti intime femminili e quindi le ha oscurate. Tutto chiaro? E siamo sempre ad agosto, nella prima settimana, e le notizie cominciano a scarseggiare. Cioè, se pensate che sono 50 mesi che si parla della crisi di Salvini all'interno della Lega e forse finalmente questo mese riusciamo ad arrivarne a una, è agosto, si raccatta quello che si riesce a raccattare. Ad esempio, i reel dei social mi hanno proposto, questa me la sono segnata apposta, mi hanno segnalato, dicevo, i social in quei giorni, questa notizia. Un tasso a Calolzio Corte, in provincia di Lecco, un tasso è stato avvistato passeggiare in via Tasso. Avrei preferito Corso Che Guevara. Un episodio curioso che ha attirato l'attenzione dei residenti dei social. E vabbè, perché arriva la mezza estate e non sai più che cosa postare, come dicevi, e uno dice, sì, ma Facchini, c'hai proprio niente da fare neanche tu. No, c'era qualcuno che dava un occhio a lui lì, il ragazzino. Per cui sì, leggevo, ho letto un sacco. Poi devo anche dire che cosa abbiamo letto quest'estate. In quei giorni stavo leggendo Il giorno dell'ape di Murray. Bello. Così ho buttato lì anche, quanta cultura. Altre due notizie, questo è un classico che arriva tutte le estate.
Gli svizzeri sono incazzati con i frontalieri italiani. I cosiddetti frontalieri della piscina. Gli italiani che vivono nelle zone confinanti alla Svizzera tutti i weekend attraversano la frontiera e vanno a invadere le piscine svizzere. Svizzeri incazzati neri, proposte da parte dei comuni, del Canton Ticino, per provare a mettere una stretta. Potremmo chiamarla la rimigrazione natatoria. No, non mi piace, potrebbe essere mal interpretata. La remigrazione al cloro, la remigrazione in corsia da piscina. La remigrazione da piscina. Perché, come diciamo spesso, non dimentichiamoci che ognuno di noi è il terrone di qualcun altro. E quindi no, non lo si è.

Allora, questa messa giusto un accenno nella puntata di ieri di Musica Leggerissima. Questa sentita per la prima volta due weekend fa all'interno del bellissimo Jazz Refound Festival di Cellamonte, nel DJ set tardo pomeridiano su una collina che dà su tutto il Monferrato all'ora del tramonto, eh? O no? E mi fermo qui con i dettagli, peraltro. Va bene, andiamo a leggervi prima di proseguire con la puntata di oggi. Cose che sono successe quest'estate mentre non c'eravamo. Allora, al 331-6214013 oppure a diretta@popolarenetwork.it. Anche i ticinesi sono i terroni degli svizzeri tedeschi, che sono, dice Pasquale. Era quello che dicevo io, che a loro volta saranno quelli di qualcun altro, che saranno quelli di qualcun altro, e via, fai tutto il giro. Il che dà l'idea di quanto stupido sia il concetto di terrore. Poi arriva quell'altro vendicativo, e allora noi non facciamo più vedere il mare agli svizzeri. Mi sembra proprio una bella soluzione questa, Mirto. Ringrazio Manuel, ci sono delle nuove regole quest'anno. Ringrazio Manuel che per la morte di Guccini, peraltro come se fosse successa ieri, ha mandato un WhatsApp di 12 righe. Quindi sono 11 di troppo, Manuel. Non contento, dopo 5 minuti ne ha mandato un'altra di 9 righe. E dai, Manuel, su. Lauri ha shazammato la canzone di prima. Ecco, volevo fare questa roba qua con voi. Facciamo il record delle shazammate per puntata. Questo è facile. Ossia, per ogni puntata, quante diverse canzoni vengono shazammate almeno una volta. E vediamo il record. Sì, lo so, sono uno che si accontenta di poco in merito al lavoro redazionale. Vabbè, cosa vuoi fare? Per cui il record è uno ieri e oggi, a pari merito. Torniamo alle notizie che sono già andate. Andiamo un po' all'estero. Questa mi ha fatto molto ridere quando l'ho letta. Era i primi 10 giorni di agosto. E qua si è rischiato l'incidente. Anzi, c'è stato l'incidente diplomatico che a sua volta ha rischiato di diventare l'inizio di un conflitto. Un motoscafo della Guardia Costiera cinese e un gommone della Marina delle Filippine si sono fronteggiati intorno alla isola Spratly, nelle contestate acque del Mar Cinese. Gli equipaggi delle due imbarcazioni si sono azzuffati a colpi di remi e bastoni di legno. Non solo, Pechino e Manila si sono rimpallati a vicenda la responsabilità di quanto accaduto. Bello. Ancora dall'estero, questa la faccio breve. Vi ricordate il Danubio, siccità, cambiamento climatico, il Danubio che va giù tutto e quindi vengono su le cose e niente, hanno trovato dei relitti nel Danubio. Beh, io l'ho trovato interessante. Forse perché proprio in quei giorni stavo leggendo la trilogia della città di Kappa, che è ambientato in Ungheria. Anche se... E questa sono due. Anche se non lo dice che è proprio l'Ungheria, ma si capisce. Sempre dall'estero. E qua siamo nella seconda metà di agosto. In Cina un robot è riuscito a completare autonomamente il CAPTCHA, che è quel sistema di sicurezza che chiede all'uomo di dimostrare di non essere un robot. Sai quando fai delle cose su internet e tappare la scritta "non sono un robot" e tu devi cliccare, fleggare che non sei un robot? Beh, un robot ha fregato il fatto che non fosse un robot. Cioè il robot ha fregato il robot. Vabbè. Sempre per quello che riguarda la preoccupazioni verso il futuro, nonché notizie estive. A proposito di estate, una delle tante canzoni che ha caratterizzato l'estate appena finita, per quanto mi riguarda, strano, non parli mai di te,
era quella appena passata, l'ultima parte. Mentre invece, a partire dai primi giorni di agosto, in un contesto che io non pensavo avrei mai visto in vita mia, è stato bellissimo, e è arrivata questa canzone qua. E l'abbiamo portata a casa. È uno dei brani dell'estate.

Noi avevamo il ballo del qua qua e sti ragazzi hanno sta roba qua. La differenza è che forse il ballo del qua qua non lo mettevano in onda. 13.46, musica leggerissima, ancora un paio di notizie di quelle di quest'estate. Anche questa qua. C'è un italiano che si fa chiamare Mr. Sim, proprio la tesserina. La sua tessera telefonica, la SIM. La SIM card telefonica. La sua passione è collezionare numeri di telefono rari. Il Guinness World Record gli ha assegnato 4 riconoscimenti. Cioè questo ha 4 presenze nel Guinness World Record. Allora, 2 sono andati alla SIM che custodisce il numero 3. Vabbè, tanto è pubblicato. 333 333 333 3. Per record per il maggior numero di cifre identiche consecutive e maggior numero di cifre identiche in un numero di cellulare. Dice lui che per comprare questa SIM gli hanno offerto 2 milioni di euro. Offerta rifiutata. Per farvi capire, da fanpage leggo, la SIM card che reca il numero 337-338-339 ha un valore di circa 5.000 euro.

rispetto alla canzone appena passata, Tommy, tu non hai capito quanto cazzo sta ballando mia figlia di 8 anni, sì che l'ho capito. A me invece scoppia la testa dopo 2 mesi così. Ecco, la differenza è questa, è che a me piace molto. Forse a me piace più che a Diego. Ci pensi? Non pensarci. Va bene, segnalo che i Massive Attack e il Bohemian Football Club di Dublino hanno presentato una speciale divisa di calcio della squadra per la stagione 2026. Il 30% dei profitti della vendita sarà destinato a Cuba Solidarity Campaign attraverso Cuba Vive Medical Aid e Medicuba Europe. La faccio stretta. Andate a cercarla, Bohemian FC, fondata a Dublino nel 1890, giusto per dirvi, è interamente di proprietà dei suoi tifosi, come i Massive Attack sono interamente di proprietà dei Massive Attack. E allora mi è venuto in mente che quest'estate ho ascoltato il DJ set di Daddy G, il DJ dei Massive Attack. E in quel DJ set ha messo anche questo pezzo qui.

Ma solo io lo trovo un pezzone questo qua. Questa è una manata. Che complimenti. Vito Uora in te. Ma figurati. Facchini, tutto ok? Hai messo un pezzo bello ma un po' ammuffito. Eh sì, ma lo conosci fuori te? Sì. Un abbraccio dalla tangenziale. Un abbraccio a te che sei in tangenziale. M'aspettavo degli sciazzamatori su sto pezzo. Ma poi mi chiedete il reggae, mi chiedete il dub e poi... non mi date soddisfazione. Invece mi dà soddisfazione Stefano. La maglietta di cui parlavo prima, Bohemian FC e Belsivatta, che è andata sold out, ma la rimettono in vendita in questi giorni. Bravo Stefano. Siamo in chiusura. Mancherebbero un paio di notizie di quelle appena appena accennate di fine estate. Ma tanto abbiamo tutta la settimana in diretta. Da domani Musica Leggerissima torna nella versione classica, ossia quella con le notizie più o meno del giorno, i make-up, il microfono scritto, eccetera eccetera. Club degli sciazzammatori che si scatena. Cric e Anna l'hanno sciazzamata, quindi ritocchiamo dopo il record di ieri che era una canzone sciazzammata per puntata. Da oggi sono due. Record difficilmente battibile. Ne parlavamo all'inizio puntata, è uscito il nuovo singolo di Fontaine's DC. Sentilo qua.

0: Vabbè, lo ammetto, la mia paura è che Fontes DC facciano troppo i Fontes DC e è solo il primo singolo. Calmi, abbiamo tutto l'anno. Allora, non ho letto il numero inusitato di messaggi che sono arrivati a commentare professore 67. Comunque, come vedete, basta poco a far contenti i pargoli. Detto questo, leggo solo Joe, che rispetto al professore 67 scrive: questa canzone ha qualcosa del vecchio Goran Bregovic, no? Passa qualche minuto e scrive: ora che ci penso, non leggerlo questo messaggio, che l'ascoltatore medio di Radio Popolare ti salta la gola se gli tocchi Goran. Vabbè, contrariamente a quello che scrive un altro ascoltatore che non si firma, 331-6214013, questa che avete ascoltato non era una trasmissione seria. La trasmissione seria invece è quella che arriva, seria e condotta da persone competenti. Lascio la competenza quindi a prendere il controllo del mixer. Noi ci sentiamo indomani. Domani in diretta, più o meno alla stessa ora, sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao, passate un bel pomeriggio.
1: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Un grande colossal che ci porta alle origini del conflitto israelo-palestinese.
2: Ora deve decidere da quale parte vuole stare.
1: Un film fondamentale per comprendere l'attualità, una storia di coraggio e resistenza, mentre la violenza cambia per sempre il destino di un popolo. Al cinema dal 10 settembre con Wanted, introdotto da Basil Adler, regista premio Oscar per No Other Land.
3: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
4: Volume. Volume. Volume.

0: Le 14 un minuto, buongiorno e buon pomeriggio a tutti voi e buongiorno Dario Grande.
1: E buongiorno Elisa Gracci, ci siamo carichi per iniziare questa seconda puntata di questa seconda stagione di Volume.
0: Carichi e competenti, come ci è appena stato detto dal nostro predecessore che salutiamo.
1: A quanto pare siamo dei professionisti, grazie a Davide Facchini.
0: Davide Facchini che tutti i giorni ovviamente ascoltate con musica leggerissima prima di noi. Allora, anche noi parliamo di musica, non parliamo di Fontaine D.C. perché l'ha appena messi Davide, quindi ne parleremo sicuramente in questi giorni, però sono apparse delle scritte sui muri milanesi,
1: sì.
0: Questo ci fa pensare che magari, chissà, potrebbero esserci nuove date dei concerti dei Fontaine D.C.
1: anche
0: a Milano.
1: Mi sa di sì, era successo anche a Bologna, poco prima che annunciassero ufficialmente la data,
0: esatto,
1: erano comparsi
0: dai,
1: dei posteroni in giro.
0: Avevamo già così un po', eravamo già un po' tristi per questo tutto esaurito bolognese, ma probabilmente con altre date riusciremo anche noi ad andare a vedere i nostri bei amici.
1: Anche perché si dice che Milano sta perdendo posizione, il fatto di, cioè, sempre meno live a Milano e sempre più live a Bologna.
0: Esatto, quest'anno infatti sarà un autunno caldo a Bologna con gli Strokes e Fontaine D.C. e ovviamente tutte le altre cose che normalmente accadono a Bologna. Parleremo anche di questo in questa stagione che è appena cominciata di Volume. Allora, già ci dicono baffo sì.
1: Grande, Cosimo approva.
0: Stiamo
1: perché
0: lanciando,
1: lo potete vedere questo baffo in diretta.
0: Allora, Dario è tornato dall'estate con un nuovo look e con un bel baffetto. E qui già in redazione si è scatenato, baffo sì, baffo no. È un po' così.
1: Sì, no, ma c'è una data già prestabilita per il taglio, hai già deciso cosa fare.
0: Ti chiedono tutto. Insomma, tutti incuriositi da questo baffo.
1: Esatto.
0: Questo baffo di Dario, quindi anche voi, se volete andate su Instagram, la nostra diretta, lo vedete e votate sì o no. Allora, invece
1: ma non parliamo solo di questo.
0: No, parliamo di musica, oggi tante cose, tanti ospiti in studio, anche al telefono, siamo contentissimi di darvi un bel giro del mondo musicale e anche ricordarvi alcuni personaggi che purtroppo sono scomparsi in questa estate, che purtroppo ha visto tanti musicisti molto bravi, molto talentuosi, che amiamo molto dirci addio. E quindi parleremo anche di questo, ci collegheremo con la Francia, parleremo di musica da altri luoghi tra poco con il nostro show Chi se nussi, e quindi tante cose di cui parlare, quindi iniziamo subito, che dici?
1: Assolutamente sì, non perdiamo tempo. 331-6214-013 per scriverci, sms, whatsapp, telegram, siamo sempre in diretta fino alle 16 e poi appunto di nuovo c'è anche la diretta Instagram.
0: Elisa Gracci Radio e dar.grande. Allora iniziamo dal Vermont oggi, un cantautore che ha destato non solo il nostro interesse ma l'interesse di tutta la stampa specializzata, Greg Freeman è un bravo cantautore americano del Vermont che unisce un po', diciamo, la tradizione country a un indie rock un po' più do it yourself, con dei suoni a volte così, è un modo di cantare un po' sgangherato, ma ci piace molto, ci piacciono le sue canzoni, ci piacciono i suoi crescendo musicali e ci piacerà probabilmente anche questo nuovo album, il suo terzo, che uscirà il prossimo 2 ottobre e si chiamerà As the Bone, All Set the Bone. Lui è Greg Freeman che apre la puntata di Volume di oggi con Haokia.

0: eccolo qua, Greg Freeman, Cahokia, la canzone che anticipa l'uscita del suo terzo album, che uscirà il 2 di ottobre, quindi manca proprio poco. Bravo cantatore, giovane cantautore che si è stabilito, del Maryland si è stabilito già da un po' nel Vermont, tra il cantautorato americano, chitarre distorte, un po' un indie post-rock, un po' sullo stile. Mi ricorda un po' alcune cose di Mark Linkus, di Sparklers, alcune cose dei Pavement, alcune cose dei Jason Molina, insomma anche il modo di cantare, sì. Sicuramente il riferimento anni 90, sicuramente per questo giovane cantautore che riascolteremo, Greg Freeman, qui a volume. Nel frattempo ci state scrivendo al 331-621-4013 e in diretta Instagram vi state schierando pro o contro Baffo. Devo dire per ora 100%
1: ma
0: pro,
1: ma mi sembra una vittoria schiacciante,
0: 100% pro Baffo. Bene, vi
1: per
0: teniamo,
1: questi baffi
0: vi terremo aggiornati.
1: Vediamo se esatto procede così positivamente queste votazioni che ormai sono ufficialmente state aperte. Andiamo avanti con ancora un po' di novità fino almeno alle 14:30 e la prossima è già quella dell'album della settimana.
0: Sì.
1: Quest'anno ce lo giochiamo in maniera anche un pochino più imprevista.
0: Esatto, nella prima parte prima o poi arriva l'album della settimana.
1: Esatto, e quindi adesso bam, album della settimana che come ieri insomma avete già ascoltato, abbiamo scelto Erykah Badu and the Alchemist, ieri c'era Niccolò Vecchia qui a presentarcelo, a farci una bella introduzione. Si intitola Before the World Blows. Abbiamo scelto un brano oggi che è uno di diciamo più rappresentativi per vari motivi. In pratica Erykah Badu aveva una fissazione, veramente era innamorata di un brano dei Mobb Deep che è The Realist, un brano contenuto nel loro disco del 1999 prodotto proprio da The Alchemist. Le piaceva un sacco e si dice, raccontato, che cantava sopra la base di quel brano in macchina per anni, fingendo che fosse praticamente una
0: suo
1: propria
0: brano.
1: Canzone. Succede che poi si conoscono, appunto Erykah Badu e The Alchemist, finalmente decidono di iniziare a lavorare insieme e quel brano diventa un po' il punto di partenza su cui costruire appunto qualcos'altro. Quindi da lì hanno iniziato appunto a trovare un metodo di lavoro in cui chiaramente The Alchemist forniva ad Erykah Badu dei beat, lei non si limitava a cantarci sopra chiaramente, ma le rimaneggiava, li distorceva, insomma ci faceva delle cose, aggiungeva degli strumenti e appunto da questi primi lavori nasce questo brano che si intitola Next to You, quindi li andiamo ad ascoltare.

0: Qui si sente il gran lavoro di
1: Eccolo.
0: The Alchemist con Erykah Badu, bellissimo il nostro album della settimana. Questo era Next to You, proprio quasi a metà di questo disco che stiamo scoprendo tutta la settimana, che ci porta in queste bellissime atmosfere della grandissima Erykah, che torna dopo tantissimi anni con un nuovo e anche straordinario album. Anche al nostro ospite in studio di quest'oggi, nella nostra così consueta riunione di redazione, è piaciuto tantissimo il disco di Erykah Badu. Shawky Senussi, benvenuto.
2: Grazie
3: Ciao,
2: Elisa,
3: Shawky.
2: grazie Dario. Come va?
1: Benvenuto.
0: Tutto bene,
2: Bene. Secondo
0: grazie.
2: giorno.
0: Siamo al completo. Ieri Niccolò, GT, quindi il nostro crew di noi quattro è al
1: Tutti
0: completo. Quindi un
1: presenti.
0: buon inizio di volume anche a te, Shawky.
2: Grazie a tutti.
0: Allora, Shawky, di cosa ci parli quest'oggi? Ci hai portato un paio di brani da
2: Sì,
0: ascoltare
2: allora è
0: insieme.
2: uscito il CD di Saint Laurent, si chiama Afendi, che è una parola turca che è stata arabizzata, che vuol dire egregio. Quindi le persone colte di solito vengono chiamate egregio. E quindi lui ha usato questa parola Afandi, poi Afandi Night, anche il tour che sta organizzando in giro per il mondo si chiama Afandi Night. E a proposito di tour, doveva partire dagli Stati Uniti, ma ha dei problemi con il
0: Ecco.
2: visto la sua, diciamo, le sue origini,
1: Sì.
2: e quindi ha posticipato alla primavera senza fare polemiche e inizia dall'Europa, e il 26 di novembre sarà qui a Milano. Saint Laurent, 25 anni, nato a Gerusalemme, cresciuto nella striscia di Gaza, a Gaza City, padre palestinese con passaporto serbo, mamma franco-algerina, quindi
0: Una bella
2: bella
0: contaminazione.
2: contaminazione. E questo album Afendi, sono 12 tracce, ha voluto restituire quello che aveva sentito da piccolo a Gaza, quindi sia musica libanese, sia musica egiziana, sia musica che ascoltava sua mamma, musica algerina, e dicendo voglio fare un ponte tra il passato e il futuro e il presente, perché sono album degli anni 90, quelli che lui ascoltava, e quindi ha cercato di mettere un tocco di quello che in questo momento Saint Laurent produce negli studi di registrazione. È un album, per la prima volta è cantato quasi tutto in arabo, anzi tutto in arabo, per rivendicare anche la sua origine, a rivendicare il suo essere palestinese, e poi non ha dimenticato le sue origini palestinesi. Quindi iniziamo con una canzone che fa ballare i palestinesi, perché si chiama la Debka, che è un ballo che si fa in Libano, in Siria, in Palestina, in Giordania, quindi tutti i paesi del Medio Oriente. Si chiama Mascara, parla di una ragazza che dice: basta un tocco di mascara per diventare la più bella del mio paese, quindi un elogio alla donna palestinese, ed è molto molto ritmato.
4: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

0: كف مكان ومسكارة والمناهير هير هير.
1: È giovanissimo, ha 25 anni, arriva da Gaza e sarà anche in Italia.
2: Sì, il 26 all'Alcatraz. All'Alcatraz, sì.
1: Esatto, il 26 di novembre all'Alcatraz, quindi data assolutamente imperdibile per questo giovanissimo artista, rapper, cantautore, musicista poliglotta, appunto.
2: Aggiungo Elisa che mi è venuta così una intuizione perché gli Stati Uniti li hanno vietato, cioè, perché lui è diventato l'ambasciatore del brand di Prada.
1: Ah.
2: E questo ha scatenato una reazione dei gruppi di pressione filo Netanyahu, per dire, e secondo me questo
1: è
2: un po'
1: Uniti,
2: sì,
1: anche,
2: è negli Stati Uniti, quindi c'è stata anche una protesta, qualcuno ha chiamato anche al boicottaggio dei prodotti Prada. È stato anche l'ambasciatore di Vogue ai tempi, quindi è uno che si veste bene,
1: sì, beh, insomma, è un bel ragazzo, un modello, anche,
2: sì, un modello, e quindi
1: sì. Multitalento.
2: Però questo un po' l'ha acceso, diciamo, il faro su di lui, e secondo me certo. Una delle prime azioni è stata quella di
1: boicottarlo.
2: Di boicottare da una parte, ma anche lui non ha fatto polemica, ha detto va bene, scuso, anche perché lo sai meglio di me, negli Stati Uniti c'è una grandissima comunità di palestinesi, di arabi, di palestinesi che lo aspettavano.
1: Beh, e lo speriamo, sì, appunto, che finalmente, sì, riesca ad avere il visto e ad affollare i locali americani con la sua,
2: ecco, prima di sentire il secondo brano, volevo dire solo che il primo si chiama Sabah al-Ward, vuol dire saluto alla mattina che si fanno gli arabi, non dicono buongiorno, dicono il tuo giorno sia pieno di fiori, ecco.
3: Ah, ecco.
2: E finisce con un brano molto, il dodicesima diciamo traccia, molto malinconico, notturno, ecco, quindi c'è anche questo, quasi la musica che ascolta durante la giornata, quindi
1: dalla mattina alla sera,
2: ogni due ore, ecco. e ho scelto un brano perché comunque mi riguarda personalmente, perché qui è andato a toccare il pop rai, andato a Orano con il suono di Orano, è l'unico pezzo dove canta in dialetto algerino, che è francese, soprattutto a Orano, francese, spagnolo, arabo algerino, quindi anche
1: in cui tu sei cresciuto.
2: Sì, e lui ha questa bravura di cantare, perché è impossibile cantare magari con un testo, perché uno magari che non sa l'inglese, quindi va bene, gli scrivono un testo e no, qui vuol dire che a casa sua con sua mamma parlava anche
1: il dialetto,
2: certo, dialetto. E si chiama Saran
3: Vnasi.
2: Sì, vuol dire
1: che il tuo giorno,
2: no, nel senso che lui canta che sta sveglio tutta la notte e si beve, quindi in un bar, per dimenticare l'amore che non c'è più, quindi
3: ecco.
2: Tipico
1: canzone,
2: diciamo,
1: romantica.
2: Romantica del quello che si chiama Rai Love in Algeria, che ha avuto più grande esponente Cheb Azni.
1: Mentre lo aspettiamo allora a novembre, alla fine di novembre all'Alcatraz, grazie Shawky Semoussi ad averci fatto conoscere meglio San Levant.
3: Grazie.

0: Era Stan Levan, grazie mille ancora a Sciocchi Se Nussi averci portato in questo bellissimo mondo e atmosfere musicali, sapendo appunto che potrete anche voi entrarci direttamente a Milano all'Alcatraz alla fine di novembre. Stan Levan sarà dal vivo nel nostro paese. Allora, abbiamo il tempo per una piccola canzoncina e poi ci separiamo per la consueta pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo dall'altra parte, soprattutto con te, Dario, e i tuoi ospiti dalla Francia.
1: Esatto, Veronica Gennari che ci parla, anche lei di una bravissima artista Zayn, tra pochissimo saremo con lei.
0: Ci salutiamo per ora, per pochi minuti, con Ty Segall.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Si intitola Blister Sunrise, il nuovissimo singolo di M83, storica band, storica formazione francese, quella di Anthony Gonzalez, di cui si parla di nuovo in questi giorni, perché è da pochissimo uscito il loro nuovo singolo che preannuncia il nuovo album che uscirà poi il 25 settembre prossimo. Il titolo sarà I've Wrote You a Letter, sarà il decimo disco della, appunto, storica band che nasceva ad Antibes in Francia, appunto, verso la fine degli anni 90, di cui adesso Anthony Gonzalez, appunto, è rimasto l'unico membro. Sono le 14:34 minuti, siamo entrati nella seconda parte, nella seconda mezz'ora di volume proprio con M83, anche perché, come già detto un po' prima, iniziamo adesso a parlare un po' di Francia e in particolare ci colleghiamo adesso al telefono con la nostra Veronica Gennari, bravissima giornalista di base a Parigi, che spesso è in giro per eventi, per concerti e per tantissime cose che succedono da quelle parti. E oggi Veronica Gennari è qui con noi per raccontarci il concerto di Zayn di ieri sera proprio a Parigi. Ciao Veronica!
1: Ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Ciao, come va, come stai?
1: Tutto bene, molto contenta. Dopo il concerto di ieri sera, devo dire che dà sempre una bella carica vedere dei concerti interessanti.
0: Esatto, devo dire che io e te ormai ci sentiamo sempre più spesso perché succedono un sacco di cose, chiaramente, a Parigi, e tu spesso sei lì che le vivi in prima persona. Quindi direi, partiamo proprio da quello che hai visto ieri sera e anche un po' da chi è quest'artista Zayn che ha suonato, per chi non la conoscesse, per chi non avesse mai sentito parlare di lei. Faccio una breve introduzione sul suo profilo.
1: Assolutamente. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che è difficile, ecco, riassumere Zayn, perché è una cantante che è abbastanza emergente, quindi è normale se tanti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici non la conoscono, ma allo stesso tempo sta scalando le classifiche perché ha un progetto musicale, secondo me, veramente interessante e completo. Lei è giordana di origine palestinese. Io ieri l'ho sentita a Parigi perché era la tappa francese del suo tour europeo, che tra l'altro fra qualche giorno arriverà anche in Italia, così vi do questa informazione.
0: Grande.
1: Subito. Esattamente, e lei è appunto giordana di origine palestinese, che ha un progetto musicale molto interessante perché è un mix tra R&B, pop e diciamo cultura levantina, dub, che in particolare che è la danza e la musica tradizionale levantina che possiamo trovare in Libano, in Giordania, in Siria e in altri paesi della zona. Lei secondo me è insomma una cantante che può parlare a tante persone perché mischia l'intensità di Georgia Smith, che infatti Zayn dice essere una delle sue ispirazioni, con le coreografie e il ventilatore che abbiamo visto ieri sera di Beyoncé, il tutto su sonorità molto arabe, quindi molto legate comunque alle sue origini e alla sua cultura.
0: Esatto, come convivono queste due dimensioni, diciamo, dal vivo?
1: Allora, devo dire che il concerto di ieri sera è stato abbastanza breve. Dobbiamo comunque tenere in conto che Zayn è un artista emergente, quindi non ha una discografia lunghissima. Lei ieri ha presentato in particolare il suo album, l'ultimo, Auda, che significa ritorno. Un album che è molto completo perché è scritto in parte per la madre, che 3 anni fa si è ammalata, quindi è un album anche molto intimo, e in parte è scritto per il popolo palestinese. Lei, dicevo, giordana di origine palestinese, quindi direttamente toccata da quello che sta succedendo da 3 anni a questa parte in Medio Oriente. E come dicevo, è stato un concerto breve ma comunque molto intenso, molto completo, perché lei ha una voce estremamente R&B, un modo di porsi sul palco estremamente R&B, con sempre questa patina araba, arabeggiante. Lei canta per esempio totalmente in arabo, quindi ti lascio immaginare, Dario, quello che ho cantato io in questo concerto.
0: Ti volevo giusto chiedere.
1: È molto molto complicato effettivamente se non sappiamo, ecco, l'arabo, però diciamo che le sonorità rimangono molto interessanti. Lei utilizza tanti strumenti arabi, utilizza la scala araba, quindi molto più bassa rispetto a quella occidentale, tanti bemolle, e tutto ciò però mi ha stupito perché è stato fatto su una coreografia, su un modo di porsi con il pubblico proprio pop. Lei per esempio aveva 4 ballerine, ma non erano dietro di lei, era Zayn parte integrante del corpo di ballo, bello, cantava e ballava allo stesso tempo, quindi anche un certo cardio, devo dire.
0: Certamente, sicuramente si sarà allenata prima di cominciare questa tournée per poter resistere appunto all'attività fisica sul palco. Allora, ci dicevi appunto un po' dell'accostamento tra la sua vicenda personale, appunto quella legata alla malattia della madre, e anche appunto al racconto di quanto accade in Palestina. Quanto si percepisce, diciamo, questa dimensione personale, quanto peso dà più che altro a questa dimensione personale quanto a quella più politica, se vogliamo?
1: Allora, diciamo che Zayn sicuramente è un'artista politica. Lei stessa in più interviste ha detto che la sua essenza è politica, la sua storia è politica in questo periodo, soprattutto storico. Ridurla però a mera cantante politica, secondo me, è un po' riduttivo. Cioè, non bisogna pensare che Zayn sia una militante della causa palestinese. Sicuramente utilizza la sua musica per portare la sua cultura, cioè ci sono diversi testi. Faccio un esempio, uno che si chiama Cololena, che parla proprio della sofferenza dei figli palestinesi. Lei dice: sono cresciuti nel fuoco, quindi per indicare le difficoltà che hanno portato. Però questo album non è solo legato alla Palestina, non almeno solo all'aspetto politico. Cioè, secondo me Zayn va al di là e ci dà con questo album proprio una sua parte molto molto intima. Parla tantissimo di amore, ha diversi testi che sono diciamo dedicati alle donne, in particolare della sua famiglia, che nella sua crescita hanno avuto un posto particolare. Poi questo brano che ha fatto soltanto voce e pochi strumenti dietro di lei, con una luce bianca che l'ha illuminata, lei è stata seduta senza ballerine intorno, questo testo molto molto intimo che si chiama Yamma, che significa mamma, ed è una lettera d'amore a sua madre, quindi un momento veramente toccante. Un'artista completa, mi viene da dire.
0: E ascolta, il pubblico parigino come ha reagito, come è stata, com'era l'atmosfera al concerto ieri?
1: Devo dire che l'atmosfera ha avuto dei momenti di alti e dei momenti bassi, perché
0: ah, sì?
1: Ovviamente sì, ci sono stati dei brani che erano molto ballabili. In più, ovviamente, a Parigi c'è una grande diaspora anche di persone in generale che parlano arabo e che quindi possono capire i suoi testi sicuramente più di quanto non posso farlo io, ecco,
0: certo,
1: che invece
0: certo.
1: Devo guardarmi la traduzione. Quindi ci sono
0: facile.
1: Stati molti, esatto, non facile, molti momenti di ballo. Ci sono stati anche però molti momenti quasi di meditazione, quasi di silenzio, per esempio ancora una volta quando ha fatto questa lettera d'amore a sua madre, ecco, in quel momento la folla si è quasi stretta intorno a lei, le hanno detto dall'inizio alla fine in qualsiasi lingua del mondo ti amo, lei ha detto, ma è veramente stata toccata da questo modo di fare del pubblico, perché le hanno veramente fatto delle dichiarazioni d'amore dall'inizio alla fine.
0: Fantastico. E ascolta, allora, tra poco direi che ci salutiamo con un brano, chiaramente, che tra l'altro hai poi scelto tu, proprio di Zayn. Ma prima ti volevo chiedere anche, sappiamo, diciamo, che è stata un'estate molto tesa a livello politico a Parigi e in Francia. So che tu sei stata, esatto, a tanti eventi, a tanti concerti, ma non solo, durante questi mesi estivi. E ecco, attraverso quello che hai visto, la musica, i festival, che clima si è respirato quest'estate? Hai avuto sensazione che quello, diciamo, che ciò che, diciamo, che l'attualità sia entrata proprio appunto anche nei festival, nella musica, negli eventi dell'estate?
1: Allora, devo dire sì, perché abbiamo avuto a volte la sensazione che alcuni dei festival che abbiamo vissuto e che sono tipici dell'estate francese, in particolare parigina, che è proprio segnata, ecco, da tantissimi festival di tutti i tipi, abbiamo sentito più e più organizzazioni dire che sempre più fondi sono tolti alla cultura e che quindi tanti festival rischiano di chiudere, di non vedere un'edizione 2027 in Francia, il che ha toccato incontrato il pubblico in modo particolare, ecco, diciamo che si respirava nella folla un senso di incertezza, perché appunto la cultura è sempre stata fortemente finanziata dallo Stato e sostenuta dallo Stato in Francia. Ci chiediamo se questo non possa cambiare l'anno prossimo, ricordo anche in Francia l'anno prossimo anno di presidenziali, quindi certo, potrebbe effettivamente cambiare la politica francese nei confronti della cultura. Per il momento i festival si sono praticamente tutti mantenuti, tranne uno dei grandi, i Solidays, che tra l'altro è un evento fatto anche a scopo benefico, che è stato annullato non a causa della politica direttamente, ma a causa del caldo. Tutti gli altri si sono mantenuti, l'ultimo l'ho fatto proprio la settimana scorsa perché si è chiuso un paio di giorni fa, ed è il Jazz alla Villette, quindi un festival di diverse settimane che si tiene alla Villette, un quartiere di Parigi, tutto dedicato alla musica jazz. Diciamo che, per chiudere, a me verrebbe da dire, mi piacerebbe rivedere tutti questi festival anche l'anno prossimo, me lo auguro, e lo auguro anche a tutti i parigini e a tutti i turisti che vengono.
0: Esatto, poi c'è stato, si dice anche, è stata una delle estati più calde in Francia, forse nella storia, quindi anche quelli sono problemi che hanno, in qualche modo vanno a impattare poi sull'organizzazione di questi grandi eventi.
1: Sì, assolutamente, facevo prima l'esempio dei Solidays, ma ci sono stati diversi eventi che sono stati modificati, magari non annullati come i Solidays, ma modificati a causa del caldo. Ho fatto per esempio all'inizio dell'estate il Circle, che è un festival techno molto bello, itinerante, quindi che si trova non soltanto in Francia, e si trovava in un luogo, in una location molto suggestiva, al Museo dello Spazio in Francia, a Parigi, quindi abbiamo ballato in mezzo agli aerei e i razzi, però ovviamente su una spianata di cemento, quindi ci sono state diverse modifiche che sono state fatte alla scaletta. Stessa cosa, anche ne avevamo già parlato su Radio Cusano, ma per la Fête de la Musique, la famosissima festa della musica che si tiene a fine giugno in Francia e che democratizza la musica in tutte le strade del paese, non soltanto della capitale, ecco, è stata spostata verso la sera perché il pomeriggio faceva troppo caldo e si temevano problemi, malesseri di insomma dei cittadini e delle persone. Per musica in tutte le strade del paese, non soltanto della capitale, ecco, è stata spostata verso la sera perché il pomeriggio faceva troppo caldo e si temevano problemi, malesseri di insomma dei cittadini e delle persone presenti alla festa della musica. Quindi forse stiamo andando anche

0: dal nuovo album di Zayn, vero?
1: Sì, si chiama Hilwa, il brano significa bella sostanzialmente, beautiful,
0: sì.
1: Ed è un brano che lei dedica Zayn in particolare alle donne della sua famiglia e in generale alle donne, quindi io volevo dedicarlo, oggi non me ne vorrei dare, ma a tutte le nostre ascoltatrici, e secondo me è un brano molto bello.
0: Assolutamente, allora ti ringraziamo, andiamo ad ascoltare Zayn che nel frattempo ho controllato, potrete vedere qui a Milano il 14 settembre, suonerà in Santeria. Grazie ancora a Veronica Gennari, ci sentiamo per il prossimo evento parigino da raccontare qui su Radio Popolare.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie a te, alla prossima.

E lei era Zayn con Il Wow, uno dei brani tratti dal nuovissimo disco di cui ci ha appena parlato Veronica Gennari, che proprio ieri a Parigi è andata a vedere il live, il concerto di Zayn dal vivo. Un concerto che potrete vedere a Milano, come si diceva poco fa, proprio il 14 settembre, quindi tra pochissimi giorni, a Santeria, qui in città, insomma. Ora abbiamo appunto parlato un po' delle origini chiaramente palestinesi di Zayn, andiamo avanti a parlare di un'altra questione che in qualche modo, un'altra news che in qualche modo si ricollega di nuovo alla Palestina e in particolare di quello che è accaduto a Macklemore, che in questi giorni, in queste settimane sta aprendo i concerti di Ed Sheeran. Macklemore, per chi non lo sapesse, insomma, rapper americano diventato famosissimo i primi anni 2010, con alcuni pezzi diventati decisamente virali. Negli ultimi anni lui si è esposto molto, in particolare a sostegno della

0: causa palestinese, e in questi giorni McLemore sta aprendo, appunto, come anticipavo, alcune date del Loop Tour di Ed Sheeran, e il 4-5 settembre al MetLife Stadium in New Jersey ha utilizzato, diciamo, il proprio set per ribadire, appunto, le sue posizioni. Quindi ha gridato Free Palestine, ha parlato sul palco di Gaza, della Cisgiordania, e poi ha eseguito Inns Hall, diciamo, uno dei suoi pezzi più noti, più popolari, accompagnata da immagini di Gaza e delle proteste in corso. La cosa chiaramente ha provocato parecchie reazioni, in particolare l'Israeli American Council ha lanciato una petizione nelle ultime ore chiedendo in pratica a Ed Sheeran di rimuovere McLemore dalle successive date del suo tour, e sostenendo che un artista di supporto come lui non dovrebbe trasformare, diciamo, il concerto, quindi, di un altro musicista in una propria piattaforma politica. McLemore ha risposto pubblicando integralmente il proprio discorso, quello che ha detto sul palco, e ha ribadito che in sostanza il suo messaggio riguardava e riguarda l'uguaglianza, i diritti dei palestinesi, e che la critica alle politiche israeliane non deve essere in alcun modo confusa con l'ostilità verso le persone ebree. Si sta cercando di capire se, appunto, qual è la posizione di Ed Sheeran. Almeno per il momento lui non ha preso pubblicamente posizione sulla richiesta di escluderlo dal tour né sull'accaduto, ma potrebbe essere, diciamo, che nelle prossime ore rilasci qualche dichiarazione sui social. Quindi cercheremo di seguire la vicenda, e nel frattempo ci andiamo ad ascoltare quindi uno dei brani decisamente più iconici di Macklemore. Questa si intitola Thrift Shop.
1: One more. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: perdoniamo questa canzone di Macklemore solo perché è uno dei nostri.
1: È famosetta questa.
0: Eh sì, famosa. Come un paio di canzoni di Macklemore che conoscono tutti, che diciamo noi preme soprattutto per la sua esposizione verso la causa palestinese. Quindi bravo Macklemore, che anche nel mainstream porti avanti questa importante causa e questo importante argomento, sempre purtroppo ostracizzato da alcuni.
1: Esatto, vediamo se Ed Sheeran dice qualcosa a riguardo.
0: Eh sì, beh, insomma, già avendolo diciamo assunto come sua apertura, direi che è un'implicita approvazione. Allora, tra poco invece andiamo nella mezz'ora dedicata un po', diciamo, agli approfondimenti extra musicali, ma in questo caso anche musicali, e introduciamo insomma questa parte con, purtroppo stiamo facendo un po' la conta di alcune artisti che sono scomparsi quest'estate, purtroppo capita troppo spesso, e una di loro è una artista che è stata un po' uno dei simboli del rock indipendente alternativo degli anni 90. Sto parlando delle L7, non so se qualcuno di voi dice qualcosa.
1: Certo.
0: Ma certamente qualcuno lo farà. Tra l'altro, appunto, stiamo parlando ovviamente di Jennifer Finch, bassista, membro fondante appunto della band californiana delle L7, non solo una bassista ma proprio anche una figura veramente di riferimento per tante musiciste che in quegli anni cercavano donne, che cercavano uno spazio nella musica. Tra l'altro, proprio studiando per il podcast che ho realizzato su Courtney Love e Sound Queens su Courtney Love, ho scoperto che i giovanissime Courtney Love e Jennifer Finch avevano fatto parte di una band che si chiamavano le Sugar Baby Doll e praticamente insomma insieme hanno iniziato a fare qualche cosa, poi non è successo
1: Vere
0: niente
1: Riot Girls.
0: Però insomma due personaggi che poi hanno fatto certamente la storia della musica alternativa, rock alternativa degli anni 90, e quindi il nostro tributo anche a Jennifer Finch, che purtroppo ci ha lasciato lo scorso luglio. E tra poco un altro ospite in studio per parlare di un'altra grande voce che purtroppo non c'è più. Questa era la loro canzone forse più amata e più conosciuta, Pretend We're Dead, L7.

0: questo è il ricordo di Jennifer Finch, che purtroppo ci ha lasciato lo scorso luglio, grande musicista del grande rock alternativo degli anni 90 negli Stati Uniti. Lei è californiana, con le L7, ma anche con Courtney Love, con Flea, con i Garbage, con le Bikini Kill. Ha suonato con chiunque, il suo basso in tutti quegli anni gloriosi per la musica alternativa, rock alternativa, Jennifer Finch. E purtroppo dobbiamo parlare di un'altra artista, ne stiamo parlando in questa prima, in primi giorni di volume, di artisti che ci hanno lasciato in questa estate un po' triste per quanto riguarda la musica, tanti musicisti e tante musiciste, in questo caso una bravissima cantante, interprete, cantautrice americana, Cassandra Wilson, e con noi in studio c'è Claudio Agostoni. Buongiorno Claudio.
1: Buongiorno Elisa, buongiorno agli ascoltatori. Sì, purtroppo questa lista lunghissima,
0: sì,
1: c'è anche Cassandra Wilson, che è una musicista che io mi auguro che molti nostri ascoltatori abbiano avuto l'opportunità di vederla dal vivo almeno una volta.
0: Sì, perché è lì che si...
1: Bellissimi anche i suoi album, che tra l'altro sono tanti, ma dal vivo era veramente qualcosa di impressionante. Lei è una musicista afroamericana,
0: sì,
1: di quelle proprio col timbrino di origine controllata. Era nata a Jackson, Mississippi. Siamo proprio
0: il
1: lì.
0: Grande sud.
1: Anche per quanto riguarda le origini, e da quelle parti poi ha continuato a vivere anche gli ultimi anni della sua vita. Lei, dicevo, aveva, per quanto riguarda la sua voce, perché è della sua voce in particolare che bisogna parlare, non era una... aveva la capacità di adattare la sua voce a generi musicali completamente diversi, però cucinati in un brodo di cultura che era il suo. Per cui con nonchalance poteva fare un cover di Billie Holiday, di un brano di Billie Holiday, e una cover di un brano di Bob Dylan, per dire. E non è un caso, direi che potrebbe bastare questo per parlare di lei, che l'ultimo lavoro che ha fatto l'ha fatto con una serie, voi direte, jazzista? Sì, però l'ultimo disco l'ha fatto con un certo T-Bone Burnett alle chitarre, John Cower al piano e Kevin Brett alla batteria, ovvero la sezione ritmica dei Bad Seed. Direi,
0: due cose apparentemente completamente diverse.
1: Quindi il jazz come base di partenza, ma delle scelte contaminate per quanto riguarda il suo repertorio, quindi
0: una grande curiosità anche.
1: Quindi per chi è, come a parecchi nostri ascoltatori, ha la passione del meticciato, lei era proprio un po' un emblema di questo. Infatti io, quando questa mattina in redazione parlavamo che brano mettiamo, ti ho detto, ma guarda, sì, c'è per esempio un brano tratto dall'ultimo disco, ma per sottolineare, scegli tu un blues storico di Billie Holiday oppure un altrettanto brano storico di Dylan. Basta uno di questi due per far capire chi ci siamo persi.
0: Eh sì, ce la siamo persi pochi giorni fa, una notizia bruttissima, quella della scomparsa di Cassandra Wilson, che iniziamo ad ascoltare, magari ascoltiamo con un paio di brani. Come dicevi tu, un grande tributo a forse una delle maestre, no? Della musica, nell'universo musicale afroamericano, appunto.

0: straordinaria voce, ma anche straordinario arrangiamento di questo brano incredibile, storico, di Billie Holiday's Billie's Blues, ad opera di Cassandra Wilson. La stiamo ricordando, lei era nata a Jackson, in Mississippi, nel 55, morta nella città di Jackson, dove era nata.
1: Esatto.
0: Lo scorso primo settembre.
1: La sua era una voce che non era estesa dal punto di vista della dinamica, ma era dotata di un timbro e di un'energia inconfondibile. Poi una carriera, come spesso succede, anche non
0: fatta,
1: facilitata, ma quando durante il tuo percorso artistico, per esempio, incontri il sassofono di Steve Coleman, già suona abbastanza bene. Se poi vivi in un periodo in cui ci sono delle etichette discografiche che investono su di un artista, investono su di te, come nel suo caso ha fatto la Blue Note, anche questo è un qualche cosa che aiuta, e quindi questo le ha permesso di avere questa carriera poliedrica. Per esempio è stata l'interprete di uno dei ruoli principali di Blood on the Fields di Wynton Marsalis, che è stata la prima opera jazz a ricevere il premio Pulitzer. Lei di premi ne ha presi tanti in vita sua, e io chiuderei così, un paio di Grammy, eccetera eccetera, ma ce n'era uno a cui lei teneva particolarmente, e ovviamente non poteva che essere il Mississippi Blues Trail. Ed era la targa che lei aveva proprio lì,
0: è casa sua,
1: in pinello,
0: a casa sua andava più orgogliosa. Tra l'altro, Claudio, io anche ispirata da quello che tu mi ci stavi raccontando, sono andata a vedere un po' di cover di Cassandra Wilson. È decisamente impressionante come passa dal U2 di Love is Blindness a Hank Williams, ai grandi classici di Robert Johnson, ma anche appunto a The Band e a canzoni, appunto, come dicevi prima, di Bob Dylan.
1: Ma infatti io direi
0: tradizione,
1: Bob Dylan, sappiamo, adesso tra l'altro ci sarà l'opportunità di vederlo, no? Perché
0: sì,
1: è in tour, e ovviamente, come sanno tutti i dilaniani, è uno che stravolge le canzoni. Beh, però provate a sentire come Cassandra Wilson ha stravolto un classico di Dylan. Neanche Dylan ci è riuscito.
0: Leila di lei, grazie mille.
1: Grazie, Elisa.
0: Claudio Agostoni.

0: ricordo di Cassandra Wilson, grazie a Claudio Agostoni che oggi ci ha portato nel mondo musicale, anche delle interpretazioni di Cassandra Wilson, che appunto si dilettava dai classici di Billie Holiday, come abbiamo sentito a questa canzone di Bob Dylan. E quindi grazie, ovviamente un pensiero ancora a Cassandra Wilson, che ci ha lasciato a 70 anni il 1 settembre scorso. Bob Dylan, appunto, dicevamo che sarà in concerto in Italia, ovviamente chissà se lei, Lady Lay, in questa o in altre versioni farà parte della sua scaletta. Bob Dylan, se volete, sarà all'età di 85 anni dal vivo in Italia, il 2 novembre a Milano, il 5 novembre a Roma, il 7 novembre a Bologna, quindi queste le date di Bob Dylan in Italia. Ma adesso parliamo, e non sarà così sempre questa mezz'ora, non sarà una, diciamo, un ricordo di coloro che ci hanno lasciato, ma in questi giorni, in questi mesi ci hanno lasciato in tantissimi artisti che ci piacciono molto. E in una trasmissione in cui si parla di cultura pop e spesso e volentieri parliamo anche di cinema, non possiamo non citare un artista, un attore, un cantante, un interprete straordinario che ci ha lasciato pochi giorni fa. Sto parlando di Tim Curry, che molti di voi conoscono per essere stato il protagonista Frankenfurter di The Rocky Horror Picture Show, ma bravissimo artista britannico che ha interpretato tante parti assolutamente memorabili. Quindi così vi chiedo se anche voi siete rimasti così colpiti dalla scomparsa di Tim Curry, e in quale la sua interpretazione che preferite. Ovviamente quella di Rocky Horror Picture Show rimane probabilmente quella più conosciuta, quella più riconoscibile, una delle più amate. E quindi dai, iniziamo a entrare un po' in questo mondo qui a volume con Tim Curry.
1: How do you do? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the cat.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Tutte le volte che ascoltiamo questo brano non possiamo fare a meno di vederlo anche nella nostra mente, il grandissimo Tim Curry nella parte di Frankenfurter dal The Rocky Horror Picture Show. Lui, un attore, un cantante, un doppiatore, Tim Curry certamente rappresentava una delle figure più versatili e influenti della cultura pop teatrale contemporanea. Lui era nato nel Cheshire nel 1946, si è formato nell'Università di Birmingham e certamente ha saputo muoversi con grandissimo talento ed eclettismo tra il teatro shakespeariano e il cinema di culto, come ad esempio appunto questo Rocky Horror Picture Show. La consacrazione appunto arriva alla metà degli anni 70 con questo ruolo, che tra l'altro ora tra poco riascolteremo, e poi sui vari palcoscenici di Londra, Broadway, prima a teatro e poi nell'omonimo film del 75, con cui è diventato assolutamente un simbolo iconico. E poi una carriera ultra quarantennale dove davvero si è trasformato varie volte, dal cinema d'autore alle grandi produzioni hollywoodiane. C'è il clown Pennywise in It, alcuni di voi se lo ricordano così, del 1990, oppure il perfido cardinale Richelieu nei Tre Moschettieri. C'è anche una piccola parte, non tanto piccola, del concierge nell'hotel di "Mamma, ho perso l'aereo, mi sono smarrito a New York". Quindi insomma l'abbiamo visto in davvero tante parti, e nonostante una grave malattia, un ictus che lo ha costretto su una sedia a rotelle ormai diversi anni fa nel 2012, ha continuato Tim Curry a prestare la sua incredibile voce a progetti di animazione, a radio, e rimanendo certamente un punto di riferimento per lo spettacolo internazionale. Per questo la sua scomparsa, ecco, ci ha davvero rattristato molto. Per chi poi come me insomma è cresciuto anche guardando il Rocky Horror, ascoltando il disco, la colonna sonora straordinaria del Rocky Horror Picture Show, davvero è stato un bel colpo. E Susan Sarandon, che avete forse sentito, anzi se l'avete sentita anche in piccoli momenti nella canzone che abbiamo appena ascoltato, appunto sui Transvestite di Rocky Horror Picture Show, Susan Sarandon, che è stata da giovanissima protagonista di questo film di culto, ha anche lei stessa mandato un messaggio d'affetto a Tim Curry, e questo è quello che lei scrive: quanto era divertente, sexy e originale, ma ciò che amavo di più di ogni altra cosa in lui era il suo cuore. Anche costretto su una sedia a rotelle, ha continuato ad essere così dolce e generoso con i suoi fan. Grazie Tim per aver significato così tanto per così tante persone. Ti voglio bene, Susan. Susan Sarandon, che abbiamo visto anche in questi giorni a Venezia, e questo è il suo ricordo per l'amico scomparso Tim Curry. Lo salutiamo allora anche noi con un'ultima canzone dalla Rocky Horror Picture Show, ed è così anche che ci salutiamo per la pausa che tra poco ci aspetta pubblicitaria, e per il GR di Popolare Network che arriva alle 15:30. Ci ritroviamo dall'altra parte con l'ultima parte di volume insieme a Dario Grande. Questa è I'm Going Home, Tim Curry, da The Rocky Horror Picture Show.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Popolare Network.
7: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
8: La Gran Bretagna ha formalizzato la messa al bando commerciale delle merci prodotte nelle colonie israeliane illegali nei territori palestinesi occupati. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri Ed Miliband, imponendo una svolta del governo laburista del nuovo premier Andy Burnham rispetto al passato. Miliband, che ha ricordato le sue origini ebree, ha accusato Israele di chiudere gli occhi rispetto alla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Altri 11 paesi sono pronti a seguire questa decisione. Parigi lo ha già confermato. In una nota, il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot ha annunciato che la Francia metterà fine al commercio con le colonie israeliane nei territori palestinesi occupati.
7: Da Tel Aviv, Benjamin Netanyahu respinge categoricamente le accuse di essere stato avvisato il 23 settembre dagli Emirati Arabi Uniti dell'attacco che Hamas avrebbe poi lanciato il 7 ottobre 2023. Secondo un'inchiesta del quotidiano Haaretz, il primo ministro israeliano sarebbe stato avvisato direttamente dall'emiro Bin Zayed in una lunga telefonata, senza però informare l'intelligence. Netanyahu afferma che la telefonata non è mai avvenuta. La presidenza emiratina si rifiuta di commentare. La rivelazione mette in ulteriore difficoltà Netanyahu nel pieno della campagna per le prossime elezioni del 23 ottobre.
8: La Bosnia-Erzegovina ha dichiarato persona non grata due diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Questa misura giunge dopo una serie di tensioni nei rapporti con la Serbia a seguito dei funerali del generale serbo Ratko Mladic a Belgrado. La Bosnia-Erzegovina aveva precedentemente annunciato il ritiro di quasi tutto il personale della propria ambasciata a Belgrado. Si tratta dell'addetto militare, del consigliere e del rappresentante dell'Agenzia degli Affari Esteri.
7: L'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi per aver svolto attività definite inaccettabili da Budapest, lo ha reso noto in un tweet la ministra degli esteri ungherese Anita Orban. La risposta sarà dura e dolorosa, ha replicato la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova.
8: Accordo raggiunto tra i 27 paesi dell'Unione Europea per un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina. Si tratta di 3,2 miliardi di euro per l'acquisto di Patriot per la difesa aerea. Il prossimo versamento di 3 miliardi e mezzo di dollari consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, ha scritto su X il segretario generale della NATO Mark Rutte.
7: Calenda interviene di nuovo sulle elezioni comunali di Milano, sostenendo la candidatura di Mario Calabresi per il centro-sinistra senza primarie. Calenda stavolta però si è spinto più in là, ha attaccato la segretaria del PD Schlein per una reazione a suo dire non entusiasta rispetto al nome e ha soprattutto attaccato il possibile avversario di Calabresi alle primarie. Pierfrancesco Maiorino Calenda lo ha definito espressione di una sinistra che è contraria allo sviluppo di Milano e che ha fatto una fronda notevolissima a Sala, che abbiamo, ha detto Calenda, sostenuto e difeso, e che considera il tema delle sicurezze un problema accessorio, mentre per noi è un problema fondante.
8: Le condizioni di Emma Bonino sono delicate ma stazionarie dopo il ricovero avvenuto ieri sera, lo ha riferito l'ospedale Santo Spirito di Roma nell'ultimo bollettino sulle sue condizioni. La storica leader radicale è stata portata in ospedale dopo un peggioramento dei suoi problemi respiratori, ora è in terapia intensiva a scopo precauzionale, così si legge nel bollettino.
7: 15.33 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17.30. Buon ascolto.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.
9: Ah, che caldo, che afa, ma soprattutto che afa festival. Il 12 e il 13 settembre alla Fornace di Rho ci sarà la sesta edizione di AFA, autoproduzioni fichissime underground. 200 ospiti da tutta Italia e internazionali porteranno fumetti, serigrafie, fanzine originali indipendenti. Ci saranno incontri, concerti, mostre, da mangiare e bere, da mezzogiorno a mezzanotte. AFA Festival, alla Fornace di Rho, 12 e 13 settembre. Non mancare.
10: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.

0: Sono tornati anche gli Arab Strap e siamo tornati anche noi a volume dopo la pausa dedicata alle notizie di Popolare Network. E gli Arab Strap, che tornano a una carriera ormai la loro trentennale, più pluritrentennale, Aidan Moffat e Malcolm Middleton, dalla Scozia, una delle band scozzesi, insomma, di più amate degli anni 90, che ritornano con un nuovo album, tra l'altro molto bello, devo dire,
1: sì.
0: Un disco di cui si parla benissimo e lo ascolteremo in lungo e in largo, questo disco che si chiama Half Tall Tales degli Arab Strap.
1: E tu mi dicevi hai conosciuto anche,
0: sì,
1: dal vivo.
0: Esatto, è stato un momento così un po' abbastanza mitico della mia carriera radiofonica, perché è stato uno forse dei primi mini live che avevamo avuto a Bologna, quando trasmettevamo in diretta da Bologna a Pacianca, e c'erano appunto gli Arab Strap che suonavano nei nostri piccolissimi studi di Bologna, che insomma già alle 2 del pomeriggio erano belli allegrotti,
1: belli allegri,
0: con le loro birrozze.
1: E beh, dai,
0: così io giovanissima che li guardavo,
1: lo scozzesi,
0: no, devo dire che non si capiva niente di quello che dicevano, perché come sapete l'accento scozzese è quello che è,
1: giustamente.
0: Però no, è stato molto bello e ho un bellissimo ricordo. E là a voi amici e amiche ormai affezionati di questa trasmissione, e voi anche che non avete mai ascoltato, sappiate che è il vostro momento. Vi sto indicando col dito. È il vostro momento, perché è il momento di indovinare un film misterioso.
1: Esatto, 15:42, nell'ultima mezz'ora di volume c'è anche il quiz cinema, e quindi ascolterete una breve clip audio tratta da un film famoso ma misterioso. Non vi diciamo il titolo, siete voi a doverlo indovinare e a scrivere il titolo al 331-6214-013.
0: Eccolo qua, il film misterioso di oggi.
2: Sta a sentire, Luigi. Ti sto parlando da amico adesso. Ci sono persone qui da noi, che sono anche vostri buoni clienti, ma io non farò nomi, che non vedono di buon occhio il fatto che qui servite anche gente di colore.
3: Ecco qua. Beh, senti, Grady, ascolta bene. La prossima volta che quelle persone vengono qui, io gli dirò che se non vogliono essere riconosciute sotto quei lenzuoli che si mettono addosso quando vanno in giro di notte a fare le loro stupide fiaccolate coi cappucci in testa, potrebbero almeno avere l'accortezza di cambiarsi le scarpe.
2: Che cosa vorresti dire, Iggy?
3: Dico che non sei per niente furbo, Grady. Li riconosco lontano un miglio, i tuoi scarponi numero 52.
2: Un momento, senti, Iggy.
4: Vuoi un altro pezzo di torta, Grady?
2: No, grazie, Ruth. Iggy, ne parlerò ai ragazzi. Ma tu non farli neanche entrare quelli, capito? Ciao, Ruth.
4: Ciao, Grady.
5: Finirai per metterti nei guai per noi.
3: Cosa? Per via di Grady? Tutte chiacchiere. Avresti dovuto vederlo, grande e grosso com'è, sulla sponda del fiume. 3 giorni di seguito, ubriaco, fradicio, a piangere come un bambino. Perché Joe, il vecchio di colore che lo aveva allevato, era morto. Te lo ricordi,
4: sì, miss. Però adesso non scherza, vero, George?
5: No, mamma.
3: E ora non vuole neanche stare nello stesso locale.
4: Oh, io non ci capisco niente. Un bestione come Grady non vuole sedersi accanto a uno di noi. Però mangia le uova che escono dal culo della gallina.

0: Eccoli qua i Geez con Cobra, sempre bello riascoltarli in qualsiasi momento, dopo i film, prima dei film, sempre bello ascoltare questo disco dei Geez. E cari amici e cari amiche, è stata dura, ma qualcuno ce l'ha fatta.
1: Non facile, non facile.
0: Non facile. Beh, sarà che io l'ho visto un sacco di volte, sto film.
1: Io lo devo vedere, quindi non l'ho indovinato, però anche molti di ascoltatori non l'hanno indovinato.
0: Esatto, alcuni di voi hanno detto Green Book, hanno detto Django Unchained.
1: Sì, sì, tematica diciamo Burning. Razziale.
0: Esatto, e invece no.
1: Evidente, ma no.
0: Invece no, era Pomodori Verdi Fritti alla fermata del treno. È un film assolutamente culto degli anni 90, tra l'altro tratto da un romanzo, da un bellissimo romanzo, The Whistle Stop, appunto Pomodori Fritti Fritti al caffè di Whistle Stop di Fanny Flagg. È una storia molto molto bella che si svolge nel sud degli Stati Uniti, in vari momenti, diciamo in varie epoche, fino ad arrivare appunto agli anni 90. È un film con Kathy Bates, Jessica Tandy, insomma uno cast prevalentemente al femminile, che parla di una storia, bellissima storia d'amore e d'amicizia tra due donne e soprattutto è all'interno di un contesto con forte razzismo e violenza. Infatti il film e anche il libro approfondisce le dinamiche del Ku Klux Klan e della segregazione razziale profonda nel sud degli Stati Uniti, e quindi davvero, comunque davvero un bel film anche con dei momenti divertenti, quindi ve lo consiglio se ve lo siete persi e magari volete recuperarlo come te, Dario.
1: Esatto.
0: Pomodori Verdi Fritti alla fermata del treno.
1: Bel titolo, bel titolo. Vero? Me lo segno in lista.
0: Tra ti viene voglia di mangiare i pomodori verdi fritti, che sentirla così magari non è appetitoso, ma sono buoni.
1: Bravo. No, mi fido, è del 91, in quegli anni uscivano dei gran bei film.
0: Allora, parliamo di un altro artista che è da queste parti in questi giorni.
1: Esatto, diciamo che ci avviamo verso la conclusione di una grande estate di concerti, anche in Italia, anche a Milano. Ci sono ancora, diciamo, gli ultimi grandi nomi che passano per gli High Days Festival qui all'Ippodromo, e insomma ve ne parliamo da tanto tempo anche di questo evento che adesso, dopodomani, finalmente si terrà proprio lì. Parlo di Aesop Rocky, insomma rapper, ma non solo, anche attore, anche modello, insomma,
0: che marito
1: di Rihanna di professione. E dopodomani sera, appunto, protagonista degli High Days Festival, Aesop Rocky. Lo ascoltiamo con uno dei brani più belli forse dell'ultimo disco. Questo è Punk Rocky.

0: Punky Rocky di Aesop Rocky, dopo domani sera 10 settembre a chiudere la grande estate 2026 degli High Days, un festival che anche quest'anno devo dire si è tenuto tra tante polemiche così, però come al solito insomma porta
1: dei bei
0: in città sicuramente dei bei concertoni.
1: Ci sono stati, se andrete a vedere Aesop Rocky ovviamente fateci sapere, ci piacciono sempre molto le vostre recensioni qui.
0: Certo.
1: Al 331-6214013 come ad esempio Emanuela che ci dice: ho letto il libro, si sta riferendo a Pomodori Verdi Fritti, quindi il, diciamo, il libro dal quale è stato tratto il film oggetto del nostro quiz di oggi. Ho letto il libro qualche anno fa, mi è piaciuto tantissimo, tocca tanti temi purtroppo ancora attuali. Proprio vero, Emanuela, e quindi se non volete vedere il film magari leggetevi il libro, anche quella è una bella lettura. Allora, ci salutiamo con un bel compleanno, Ci piace sempre finire così. Oggi abbiamo parlato di purtroppo tanti artisti scomparsi, ma parliamo anche di celebrazioni al positivo.
0: Festeggiamo
1: un disco che piace un sacco sia a me che a te.
0: Certo, Dario. Certo.
1: E piace tantissimo anche a voi sicuramente. Stiamo parlando di oggi, proprio nella giornata di oggi, dell'8 settembre 1978, usciva il terzo album dei Blondie, Parallel Lines.
0: Bellissimo.
1: Allora, questo disco qua, non sapevamo cosa mettere, perché c'è Hanging on a Telephone, già lì si parte benissimo, con questo suono del telefono, lei che dice: rispondimi al telefono, se no spacco tutta sta cabina, te la tiro addosso, che non è male. Poi c'è One Way or Another, insomma, anche lì, grande successo, Picture This, Sunday Girl, Just Go Away, insomma pieno di pezzi incredibili per il terzo lavoro dei Blondie. Appunto erano alla fine degli anni 70, loro erano scoppiati, un successo incredibile per questa band con la frontwoman più carismatica del mondo, Debbie Harry. Appunto arrivavano con questo terzo album e poi hanno scalato tutte le classifiche all'epoca, è sicuramente uno dei dischi più belli mai scritti, secondo anche le varie riviste di musica appunto specializzate, da Billboard a Rolling Stone, l'hanno sempre messo nelle prime 100 posizioni. E in questo caso appunto Parallel Line, terzo album dei Blondie, compie proprio oggi gli anni, nel 1978, e quindi abbiamo scelto una delle canzoni che non abbiamo nominato, ma forse la più conosciuta, la più famosa dei Blondie.
0: Sì, beh, è difficile scegliere tra queste, però è una di quelle.
1: Heart of Glass. Così ci salutiamo. Buon compleanno ai Blondie e noi ci risentiamo domani, vero Dario?
0: Grandi Blondie, esatto. Ciao Elisa, grazie, a domani, buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti, ciao Dario.
0: Ciao.

0: stavo per rischiare di spararti nelle orecchie, caro Matteo Villaci.
1: Sì, ma infatti hai urlato così forte che... cioè, perché il microfono era spento, hai urlato così forte che io ti ho sentito dalle cuffie, ne ho tolto...
0: Pensa. Ma questo perché ci precede in questo studio, nello studio 3 di Via Ollearo 5, non Elisa Graci e Dario Grande
1: stanno
0: che danno la linea, che stanno al 2, bensì Davide Facchini che è sordo come una campana e ha i microfoni alti.
1: Sì, e le cuffie a cannone. Anche, è anche un serpente che si morde la coda, caro Davide Facchini. Cioè, non è che se alzi le cuffie migliora l'udito.
0: No,
1: pian piano.
0: Zero. Ma se voi alzate il volume ci sentite meglio. Ben ritrovati, ben ritrovati, ascoltatori e ascoltatrici. Vieni con me dalle 16 alle 17, Giulia Strippoli, Matteo Villaci. La combo del pomeriggio, la nuova combo.
1: Stavo pensando ieri, noi adesso poi è chiaro che è partito il nuovo palinsesto ieri. Vi siete già abituati, ascoltate, come vi trovate? L'avete arredato a modo vostro? Avete deciso, siete messi le svegliette? Noi siamo un po' la novità del pomeriggio, e te giù. Cioè noi, il nostro noi, questo, la combo è la novità, no? Cioè il resto, ok, cioè volume c'era, Facco era già sordo. Cioè ci sono queste cose che tornano e ritornano. Poveri ma belli erano già bellissimi e anche poveri. Noi qui siamo un po' la novità.
0: Non cambiano anche i numeri da telefonare, da contattare, a cui telefonare: 0233 001 001 e 3316214013 via WhatsApp, SMS, Telegram, Instagram se volete. Volevo dire Telegram, WhatsApp e anche email diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Per fare cosa? Per dire che... Ma ovviamente per rilanciare appuntamenti, raccontare iniziative, segnare di rosso le agende e di fatto costruire rete, far comunità. Invitare a partecipare le persone che questa radio l'ascoltano, la fanno e che magari sono vicine a voi ma che non conoscono quel posto, non frequentano quello spazio o soprattutto non sanno che quel giorno c'è un concerto, un talk, una proiezione, eccetera, eccetera. Ascoltando Radio Popolare dicono
1: ma senti che è visto.
0: Ciao Giulia e Matteo, ciao Claudio.
1: Ciao Claudio.
0: Che non è Agostoni,
1: no.
0: Siamo comunque.
1: Magari sì, in incognito ci manda dei messaggi, controlla. Ciao Claudio Agostoni, lo so che sei lì fuori.
0: Ma ciao anche all'ascoltatore Claudio che ci scrive al 3316214013.
1: Certo. A che stagione siamo, Claudia? Claudio, certo. Giulia, che stagione siamo di...
0: Numero 3, numero 3, stagione numero 3, appuntamenti, iniziative, eventi, cose da fare. E oggi, nel caso specifico...
1: Ah, oggi ragazzi...
0: Vi portiamo, allora ieri l'avevamo un po' anticipata questa cosa. Ieri abbiamo parlato di bambini.
1: Sì.
0: Perché non se ne può più.
1: No, e parli tu tra l'altro.
0: Pargoli, vi vogliamo bene, dai.
1: Sì.
0: Anche d'estate.
1: Sì, vabbè, anche d'estate. D'estate fa caldo. Abbiamo dei limiti di sopporto. Voi impazzite. Vabbè, ma oggi parliamo
0: d'altro. Abbiamo parlato di bambini, quindi oggi ritorniamo sugli adulti.
1: Sì.
0: Su, soprattutto, festival, appuntamenti, ovviamente, Sava Sandir. E poi dating.
1: Io non vedevo l'ora, guarda, io non vedevo l'ora di andare in onda con te solo per... Io avrei fatto una roba solo sul dating per tutta una stagione.
0: L'Occasio Broccolis è sempre dietro l'angolo. A questo giro vi proponiamo passeggiate in montagna, perché la nostra Sara Massarotto, che tra poco sentiremo, se n'è inventata una, ovvero gruppi di persone appassionati di montagna, escursionismo, trekking o anche sedicenti tali, tutti single che si riuniscono e magari trovano l'amore della propria vita. Poi a seguire un altro appuntamento che invece vi aspetta questo giovedì da Scomodo, sempre di sessualità si parla, e primo ospite invece sarà Eleonora Celano, che ci racconterà un festival che si chiama Fuori Luogo. Chiederemo anche a lei se c'è un Occasio Broccolis, tanto sempre
1: vabbè, un festival esatto. A Biella si becca
0: da
1: morire. Biella è un po' sinonimo di questa roba qua in Italia.
0: Che Biella.
1: Beh, bellissima questa.

0: Niente di me, Anna Castiglia, sono le 16:09 minuti su Radio Popolare. La nostra prima ospite si chiama Eleonora Celano e ci racconta del Fuoriluogo Festival. Ciao Eleonora, ben arrivata, benvenuta.
1: Ciao, grazie a voi e buon pomeriggio. Grazie.
2: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
2: Allora, partiamo da cos'è il Fuoriluogo Festival e quando inizia?
1: Certo, allora il Festival Fuoriluogo è un festival che ha come obiettivo quello di inondare la città. In realtà abbiamo già iniziato, si svolge a Biella e in alcuni territori limitrofi della provincia di Biella. Abbiamo iniziato, come dicevo prima, i primi giorni di settembre con alcuni appuntamenti aspettando e poi il clou vero e proprio con oltre 90 ospiti sarà nel weekend 11, 12 e 13 di settembre.
0: Senti, esatto Eleonora, se ci fai un focus un po' su anche i vari appuntamenti, poi tra l'altro è un festival curioso, interessante, perché letterario ma a vari momenti che soddisfano un po' tutti i gusti.
1: Certo, assolutamente, infatti come dicevo prima saranno presenti oltre 90 ospiti in questi tre giorni e si affronteranno tematiche molto diverse, quindi non solo di tipo letterario. Ne cito qualcuno, poi invito ovviamente a consultare il programma completo. Allora, da primo il grande ritorno del professor Vittorio Emanuele Parsi in dialogo con il giornalista del Post Eugenio Cau. Poi sarà presente Guido Catalano che con il suo Ogni volta che baci muore un nazista continua a difendere quello che è il potere rivoluzionario della poesia, importantissimo credo appunto nei giorni nostri. Poi ci saranno appuntamenti dedicati ad arte e architettura e in questo caso avremo professor Agosti in dialogo con Marcella Turchetti che faranno un omaggio a grande Gaia Aulenti, o Vania Colasanti che con il suo arte criminale andrà a indagare artisti un po' diciamo così particolari come Caravaggio. E infine, sempre su questo tema, Cristian Greco, direttore del Museo Egizio, che ci porterà e ci accompagnerà in un viaggio molto particolare dedicato all'arte funeraria del mondo egizio. E poi, non mancheremo di affrontare tematiche sociali anche emergenziali. E, ad esempio, sarà presente il grande demografo Alessandro Rosina, che ci parlerà della scomparsa dei giovani. E un appuntamento a cui io tengo moltissimo, Isabella De Silvestro, che porterà una puntata del suo podcast Gattabuia e sarà voce narrante di quanto accade nelle carceri minorili italiane. Ecco, quindi insomma appuntamenti anche abbastanza caldi in questi giorni di fine estate. E ovviamente abbiamo parlato di tematiche sociali, ma perché la vision del festival è quella che accompagna e che fa un po' da liaison a tutti gli eventi, è quella della cultura come strumento di inclusione sociale. E ci tengo a chiudere, diciamo così, valorizzando proprio quello che è il lavoro che noi annualmente svolgiamo con tutti gli enti del territorio e che ci consente di far sì che il festival contribuisca ad abbattere quelle che sono barriere sensoriali, cognitive e culturali che in qualche modo ostacolano la partecipazione culturale. E non so se avete avuto modo di sfogliare il programma, infatti molti dei nostri appuntamenti hanno l'interprete LIS, altri sono realizzati in linguaggio semplificato proprio per permettere la comprensione sia a persone con disabilità cognitiva o con background migratorio ad esempio, e infine altri sono rivolti alle persone ristrette della libertà personale e quindi si svolgono all'interno della casa circondariale di Biella.
2: Ecco, come si organizza un festival così complesso anche da un punto di vista proprio intanto dei luoghi, anche lavorare con le case circondariali non è sempre
1: non è
2: così
1: facile.
2: Immediato, esatto.
1: No, non è facile. Allora, noi abbiamo un grosso lavoro, diciamo così, annuale e ormai pluriennale con tutti quelli che sono appunto gli enti del terzo settore e gli enti pubblici del territorio biellese e non solo. Per cui è proprio un lavoro di tessitura che giorno dopo giorno si conduce nei 12 mesi dell'anno. Ad esempio con la Casa Circondariale di Biella noi abbiamo appunto un rapporto buonissimo e di collaborazione sia con l'area educativa che con le associazioni del tavolo carcere, e noi entriamo annualmente, quindi nei 12 mesi all'interno della Casa Circondariale, conducendo appunto non soltanto appuntamenti estemporanei, ma ad esempio percorsi culturali come il teatro sociale, piuttosto che lo scorso anno abbiamo portato avanti tutto un laboratorio di scrittura creativa insieme allo scrittore Francesco Casolo, che ha portato poi tra l'altro alla pubblicazione di alcune poesie, di alcuni testi redatti proprio dai detenuti della casa circondariale. Quindi è proprio un lavoro annuale di ascolto, tessitura di relazioni, confronto, è come se fossero tante micro progettazioni territoriali, ecco, che mettono insieme più elementi.
2: Certo.
0: Eleonora, ridiamo l'appuntamento e poi magari segnaliamo la pagina o le pagine,
1: certo,
0: il sito, eccetera, eccetera, dove troviamo tutte le informazioni. Poi te la facciamo noi una segnalazione, però.
1: Va bene. Allora, dunque, l'evento clou, dicevo, 11, 12 e 13 settembre, quindi vi aspettiamo tutti quanti a Biella con una coda off che si concluderà poi il 4 di novembre. Trovate tutte le informazioni, quindi il programma completo, sulla nostra pagina www.fuoriluogobiella.it e ovviamente sui nostri canali social Instagram e Facebook Fuoriluogobiella.
0: Benissimo, allora questo fine settimana, quindi abbiamo detto 11, 12, 13 di settembre nella città di Biella, che così vox populi gira la voce che a Biella si cucca un sacco, quindi magari anche lo
2: parrebbe
0: del festival potrebbe essere questo, perché oggi rimaniamo
2: in zona,
0: sì. Esatto, lo sai che a Biella c'è una concentrazione, una comunità di persone appassionate di montagna, sicuramente anche di letteratura, che magari verranno al fuoriluogo e che si sono organizzate per appunto trovarsi tra appassionati e appassionate. Questa del fuoriluogo potrebbe essere l'occasione anche per incontrarsi, magari, capito, con la scusa che leggi, ah ma dai davvero,
2: lì è. Hai già parecchio in comune, se vai
0: totale
2: a determinati incontri sulla sensibilità, insomma, ti ritrovi.
1: Credo di aver intuito allora di cosa si
2: tratta. Ah, sì. Brava. Che Biella, tutto sommato, è una grande metropoli, però più o meno ci si. Esatto.
0: Che bello. Già è una...
2: Tutta il fil rouge della giornata.
0: Sì, già l'ho detta, la ripeto, ma vabbè, non fa ridere. Però adoro il fatto che quest'anno siamo in due, quindi le mie cagate possono atterrare a qualche parte. Va bene, Eleonora, ti ringraziamo, l'appuntamento è a Biella questo fine settimana, trovate tutte le informazioni, tutti i dettagli del Fuoriluogo Festival sul sito, che è ovviamente fuoriluogobiella.it, e noi insomma ci risentiamo presto. Ciao Eleonora!
1: Grazie a voi e vi aspettiamo ovviamente. Buon pomeriggio.
2: Ciao Eleonora.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao.

0: Allora, io se penso all'Ocasio Broccolis, mi viene in mente Madame.
1: Vabbè,
0: Molto.
1: sì, abbastanza. Lei sì, no, ma anche i brani di Madame, cioè, no, oltre lei come personaggio, proprio tutta la, cioè, mezza discografia perfetta per questa occasione, diciamo.
0: Totalmente, cioè nel senso anche il concerto di Madame è un Ocasio Broccolis principe.
1: Guarda, purtroppo non ho avuto modo perché quando Madame, diciamo, è arrivata a fare il lavoro che fa, io stavo già a posto, stavo a posto. Dove stai?
0: Dove
1: Stavo a posto, non è che posso
0: stavi?
1: andare a broccolare in giro.
0: Intendi dire che
1: Sto
0: ti
1: a posto.
0: sei
1: A me va
0: ammogliato,
1: bene
0: quelle
1: così.
0: robe là
1: Che si
0: noiose che
1: fanno,
0: fate
1: sì.
0: voi,
1: I figli,
0: se
1: ste cose.
0: madonna, cioè ancora con questi ragazzini. Ne
1: Giulia,
0: abbiamo parlato ieri, oggi no, oggi si parla di altro,
1: ma
0: va
1: senti che
0: bene?
1: mi tiri in mezzo, io non posso. Con Madame non ho avuto occasione, però mi rendo conto che, insomma, lei ha.
0: Allora, lei ci piace
1: Funziona.
0: assai, e su Radio Popolare l'abbiamo condivisa, più volte ascoltata con i nostri ascoltatori, con le nostre ascoltatrici. Tra pochissimo noi avremo, appunto, a proposito di Ocasio Broccolis, non perché ci piaccia parlare sempre di momenti in cui si cucca, no, figurati,
1: No,
0: a
1: no,
0: me,
1: diciamo
0: poi,
1: una cosa.
0: zero,
1: Esatto. Cioè,
0: totale.
1: cioè, sì, però non è questa la ragione per cui.
0: No, ma perché c'è una... insomma, una guida escursionista in realtà che proprio sulle Alpi biellesi, non biellesi,
1: Biennese, una via di mezzo.
0: biellesi, si è inventata una cosa molto carina, molto, molto curiosa che si chiama Slow Date. Matteo, insomma, provo a recuperare Sara Massarotto, che stiamo cercando di contattarla. Sara, se sei all'ascolto, chiamaci tu nel caso, noi proviamo a ricontattarti. Vuoi spiegare tu un po' che cos'è lo slow date?
1: Allora, io sono rimasto abbastanza colpito perché ci sono, no, quelle che tu definisci Ocasio Broccolis, alcune sono un po' abbastanza classiche. Potrebbe essere il concerto, potrebbe essere la serata, potrebbe essere che ne so, io so anni che non pratico, cioè, ho capito. Però non mi sarei mai
0: Allora,
1: aspettato. Uno dice: non è che vado in montagna, scalo sudo, faccio una fatica bestia. Io non. E invece si può trasformare anche quello in occasione per conoscersi. Per condividere qualcosa di evidentemente anche fisicamente provante e alla fine magari acchiappare e portare a casa. Ma adesso, intanto che andiamo a recuperare l'ospite, ma no, però volevo chiedere sta roba.
0: è arrivato
1: Ma
0: un
1: tu, sì,
0: messaggio
1: in
0: che
1: tutto
0: Enrico
1: questo.
0: ci dice: Villaci Strippoli coppia top.
1: Sì, ma dice anche.
0: Ma non stiamo insieme,
1: No,
0: capito?
1: questo non in questo. Dice, li voglio anche su doppia H. Io potrei farti sta proposta. Tu come sei messa sul rap? Cioè, a parte Madame. Così, così. Sarebbe
0: Abbastanza,
1: una
0: dai,
1: stagione
0: me la
1: divertente.
0: cavo. Ma tu dici che è uno dei ganci per
1: Non
0: broccolare anche
1: so.
0: questo. Ma tu come sei
1: Qua.
0: messa sul rap?
1: Beh, cazzo. Bene, benino, benino.
0: Ciao Sara, ben arrivata. Pronto? Sara, ci sei? Niente, mi sa che Sara non
1: Era un
0: riusciamo.
1: telefono muto, c'è questa particolarità che.
0: Esatto. Dobbiamo,
1: Esatto.
0: abbiamo forse dei problemi di linea. Va bene, nel frattempo, ovviamente ci sono anche altre telefonate. Io volevo chiedere anche il sostegno proprio degli ascoltatori e delle ascoltatrici in merito a questa cosa, visto
1: Del
0: che
1: broccolo.
0: Villaci non pratica, ma magari ecco, date a voi
1: Dei consigli a
0: sostenere.
1: Giulia, capito, altre occasioni perfette su dove andare a raccattare in qualche modo
0: Quali
1: prima di andare.
0: sono i luoghi nei quali vi incontrate, oppure i luoghi nei quali magari vi sentite anche sicuri di poter, cioè adesso va un sacco di moda, no? Il creare giustamente degli spazi sicuri, e mi sembra che quello che ha inventato Sara è proprio uno di quelli,
1: Sì.
0: ovvero vedersi in un ambiente che magari per tanti è ostile, ma per tanti altri è familiare, come quello della montagna. Sara, che è la fondatrice dello Slow Date. Ciao Sara, ma ci senti? Perché noi ti vediamo in linea, ma tu no, a quanto pare.
1: Ma
0: Pronto,
1: forse lei
0: Sara?
1: ci sente, se noi che non la sentiamo.
2: Io ti sento.
1: Oh,
0: Oh,
1: eccola qua. Ciao
0: finalmente.
1: Sara. Che
2: Sentite, ciao, ciao a tutti.
1: bello sentirti. No, perché noi
2: Ciao.
1: stavamo andando, abbiamo preso una tangente di luoghi improbabili del broccolo, ma vogliamo
0: In montagna.
1: tornare in montagna e
2: Torniamoci.
1: partiamo proprio da lì. Cioè, non è il primo posto che viene in mente, dicevamo, in merito al tentativo di approccio. Com'è che è venuta l'idea, innanzitutto, di collegare le due cose?
2: Ma è venuta da una mia grande passione, che è quella del camminare. e la passione per la montagna che ho condiviso con amici, amiche, e quindi poi da lì è nata l'idea di dire ma perché non creare uno strumento, un luogo per far sì che le persone che abbiano la stessa passione della montagna si possano trovare.
0: Ma allora, tu hai fatto hai avuto appunto questa idea che si chiama Slow Date, è un progetto che è nato in realtà da poco, quindi è giovanissimo.
2: Da pochissimo, sì. Hai fatto in montagna, sì.
0: Esatto, hai fatto la prima data questa domenica di fatto,
2: sì.
0: Vero? Questa
2: sì,
0: domenica
2: esatto.
0: Appena passata. Com'è andata?
2: Benissimo, benissimo, ho avuto un successo incredibile che a dirvi il vero io nemmeno immaginavo, perché è stato un progetto appunto lanciato molto in sordina e invece ha riscosso successo nel mio territorio, che è quello delle Alpi Biellesi, ma sono venute persone da Torino, da Ivrea, da Novara, da Milano, due macchinate di car sharing da Milano, è stato veramente bellissimo, c'era tanta gente.
1: Ci racconti un po' a livello pratico cosa accade durante, visto che tra l'altro è appena successo, quindi ce l'hai fresco, come funziona?
2: Allora, essenzialmente sono giornate escursioni guidate, dove io sono la guida ma diciamo anche l'animatrice, e si fa in un gruppo ristretto di persone, quindi per ristretto intendo dalle 10 alle 20 persone, si fa un'escursione nelle Alpi Biellesi con questo gruppo della stessa fascia d'età e suddiviso in uomo-donna nello stesso modo. Mm-hmm. E si fa questa escursione che poi viene intervallata da dei giochi e da slow date, che essenzialmente sono degli speed date ma fatti in modo molto più tranquillo, in un prato, attraverso delle carte, e praticamente le persone hanno modo di conversare avendo comunque un cronometro.
0: Aspetta Sara, non ci raccontare tutto così in
2: un minuto,
0: nel senso che noi ci vogliamo approfondire.
1: Che ce l'abbiamo pure noi un cronometro in questo momento, che è quello della pubblicità.
0: Oltretutto, sì, dobbiamo andare in pubblicità, abbiamo uno stacco di un minuto, ti chiediamo di pazientare con noi e poi dopo la pubblicità raccontiamo che cos'è uno slow date. Poi ovviamente io voglio sapere se c'è stata già una coppia che si è formata in alta quota.
2: Dirò tutti i gossip.
1: Perfetto.
0: Stai là. A tra poco. Anche voi all'ascolto, ovviamente.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Maria Lucia, morta d'amore, Villacci Stripoli, vieni con me, seconda parte, sono le 16:33 minuti, parlavamo di una cosa che Matteo Villacci non fa da un po'.
1: No, vabbè, da un bel po', io l'ho fatta anche relativamente poco perché mi è andata bene quasi subito.
0: Ovvero
1: no,
0: il cuccaggio.
1: Parliamo di broccolo, cuccaggio, comunque vogliate chiamarlo, questo dipende dalla generazione, dalla zona d'Italia, secondo me.
0: Occasio
1: Broccolis è proprio latino, questo è esatto, proprio il Castiglioni Mariotti riporta Occasio Broccolis.
0: Zanichelli, l'Il.
1: In questo momento, a proposito di zone d'Italia, eravamo a Biella e l'occasione era quella del trekking e stavamo parlandone con Sara. Torniamo in argomento.
0: Sara!
2: Eccomi.
1: Eccoti, sei ancora qui, questo molto bene. Eravamo proprio un pochino a metà del racconto di come le cose funzionavano ed eravamo alla parte...
0: Slow date. Cioè, allora, il progetto che Sara ha creato si chiama Slow Date in Montagna, per chi si fosse sintonizzato o sintonizzata in questo momento, è un progetto nuovo, Slow Date in Montagna, ovvero gruppi di appassionati e appassionate single che si vedono per andare a camminare. Con l'ascella pezzata,
1: la fatica, il fiatone.
0: Bello, ma a noi ci piacciono assai queste cose, vero Sara?
2: Esatto, togliamo tutte le maschere, guarda.
1: Ecco, vedi, questa è una chiave di lettura. Stavo dicendo un pochino del pratico, no? Ed eravamo arrivati proprio un po' al momento dello slow date in tutto questo. Raccontaci un po', stavi dicendo che per chi non lo sapesse funziona così.
0: Noi, aspetta che abbiamo la pubblicità, rimani lì. Intanto, se uno sta con l'ascella pezzata, ti pare che non aspetta 30 secondi per scoprire come funziona.
1: Ma voglia, ripiglia il fiato. Quindi, per chi non lo sapesse funziona come?
2: Sono escursioni appunto per single, ma anche per persone che vogliono fare amici di trekking, ma principalmente per single, dove praticamente divisi per fasce d'età una ventina di persone vanno a fare questa escursione guidata da me. Essenzialmente si fa l'escursione nelle Alpi biellesi e poi è intervallata questa escursione da dei giochi e dagli slow date, che sono essenzialmente sul format dello speed date classico. Quindi voi immaginate proprio un cerchio di persone che con un cronometro ha la possibilità di parlare con una persona per volta, poi allo scadere del tempo passa alla persona successiva. Quindi così facendo tutte le persone si possono conoscere e sono anche facilitate da delle carte che possono essere domande simpatiche, domande randomiche, domande un po' più profonde, che poi li fanno conoscere un po' meglio.
0: Io ho una curiosità, appunto, ti chiedevo, sono già nate durante questi slow date, durante il primo slow date che hai fatto, perché appunto è un progetto che hai inaugurato domenica scorsa, noi ovviamente già ci diamo appuntamento per il prossimo, ma ha già funzionato, c'è già stata una coppia che si è formata ad alta quota?
2: Guarda Giulia, io sapevo che ci saremmo sentiti oggi e ho detto devo contare le coppie che becco e ne ho contate 6.
0: Oh, raga, funziona, cioè, ma hai già la prossima data che io me lo segno subito.
2: Sì, assolutamente. Farò 3 date ad ottobre, 3 date a novembre e 3 date a dicembre. Sono tutte date diverse perché appunto sono proprio divise per fascia d'età. E quindi ogni fascia d'età avrà la sua data, ecco.
1: Posso fare una domanda? Ma la divisione per fascia d'età è giustamente per creare coppie più o meno che dice vabbè quell'età, ok? O è anche in scala con la difficoltà del track proposto?
2: Allora, in realtà sì, è una questione che mi sono posta anche io perché l'ultima fascia d'età, poi detto questo, ci sono persone che sono super allenate, hanno 60 passa anni e mi superano in salita, però tenderò a fare escursioni un po' più semplici per la fascia d'età 56-65 anni, mentre per la fascia d'età 25-39 e la fascia d'età 40-55 andremo su delle escursioni intermedie, quindi sono comunque tutte escursioni per persone che già la montagna la frequentano. Questo ci tengo a dirlo perché è un momento per stare insieme, ma è un momento anche per condividere una passione. E ci tengo che le persone che vengono agli Slow Day in montagna siano già accomunate proprio da questa passione per la montagna e la frequentino già di loro, ecco.
1: Sì, no, va bene, anche perché Ernesto ci scrive: io potrei morire, e secondo me devi farti i conti su sta roba qua. Devo cuccare, va bene, l'acqua qualunque, mai messo gli scarponi, vado lì.
0: Effettivamente, no. Forse io a cerchiare la data un po' dovrei ripensarci, perché sì, bella, ma io sono una da passeggiatina lieve, capito? Un dislivello.
1: Ma fatti filare nella fascia oltre 90 anni.
0: La 90 plus, va bene. Sara, se no la fascia pippe, ce l'hai, quella è proprio pippata.
1: Intergenerazionale,
0: ci mettiamo tutti là.
1: C'è! Vedi che c'è.
2: All'inaugurazione c'erano tutte le fasce d'età, proprio dai ragazzi di 20 anni fino ai signori di 60 e passa, e si faranno comunque, dato il successo di questa domenica, delle feste proprio stagionali, dove magari, come questa qui che è stata la festa di fine estate, dove ci saranno tutte le fasce d'età. Però quello avverrà proprio il prossimo anno, per adesso invece facciamo queste escursioni qui.
0: Bene, allora ti arrivano già delle proposte e noi faremo così, le raccogliamo e poi te le rigiriamo, comunque invitiamo ovviamente tutti e tutte anche magari a contattarti, a seguire le tue pagine, Slow Date Montagna, ma anche Sara Massarotto, perché appunto lo diciamo, tu non è che sei un'improvvisata, ovviamente vai in montagna, sei una guida, eccetera, eccetera. Però Bruno ti dice: io ho 61 anni, ma non li dimostro, cammino parecchio, si può fare in zona Grigne o Valsassina. Valsassina, ma con trentenni o massimo quarantenni belle vispe? Bruno, ma intanto stai broccolando quelle più giovani, punto primo. Punto secondo, non so, Sara, magari sentiti con Bruno e fate, cioè esportate il format.
2: Magari, Bruno, ci dobbiamo sentire per farlo anche in altri territori. Per ora sarà sempre nelle Alpi Biellesi per tutto il 2026. Poi in primavera 2027 ci pensiamo volentieri.
1: Capito Bruno, quindi per Bruno il consiglio è la mobilità, cioè arriva fino a Biella, insomma te ne stiamo parlando. Per Ernesto invece tu vai alla festa delle pippe, quando si ritrova tutti da fermi, prova lì, magari riesci a non morire, questo potrebbe essere il doppio consiglio.
0: Ci vediamo lì. Sara, noi ci risentiamo, ripeti un po' un attimo i prossimi appuntamenti veloci e poi però comunque noi ci riaggiorniamo,
2: Certo, molto volentieri. Ad ottobre ci troveremo l'11 ottobre per la fascia d'età 40-55, il 18 ottobre per la fascia d'età 25-39, il 31 per la fascia d'età 56-65. Comunque tutti i dettagli, se volete, li trovate sulle pagine social Slow Date in Montagna oppure su slowdateinmontagna.it.
0: Ciao Sara Massarotto.
1: Perfetto. Ciao Sara.
2: Grazie mille.
1: Ciao, ciao, un abbraccio.
2: Ciao, ciao.
3: Accendi la TV, non sembri più tu. Hai gli occhi blu, no, non parli più. Qualcosa ha tirato la tua attenzione. Una melodia sembra già familiare.

0: Ed eccoci qua, tornatino. No, scusa, perché non sapevo. Questi sono i pezzi che mi sono tronchi, no? A me viene l'ansia quando ci sono. No, posso dire, Giulia, fuori onda si chiacchierava proprio di questo, cioè noi torneremo a occuparci di questa cosa, di Biella, delle occasioni di acchiappo camminato, però non è che si può, cioè,
1: Bello l'acchiappo camminato.
0: l'acchiappo camminato, dai, l'acchiappo camminato mi sembra un titolo che funziona e che è un
1: Bello.
0: recall immediato, ce lo teniamo, ce lo porteremo dietro, ma ci piacerebbe aprire più parentesi, no? Perché ci sono tante occasioni che magari non vengono viste così e invece sì. Cioè, adesso uno dice, perché io non sono appassionato di montagna, faccio fatica, no? C'è Ernesto che da Cadamuora, Erporo Ernesto, no? Che già da casa, Erporo, che da casa soffre al pensiero. Ci sarà l'occasione di farlo anche spiaggiati o, che ne
1: Boh, non lo
0: so,
1: so, voi perché cosa lo fareste? Nel senso, io
0: incontro
1: farei il
0: di...
1: dating, sai che esistono app di dating solo, ad esempio, invece che insomma, il fil rouge non è la passione per qualcosa, bensì è il regime alimentare, quindi...
0: Quello però c'è guarda che quello fa, eh.
1: Certo, ovviamente,
0: Se
1: magari...
0: inizi una storia con qualcuno che è fortemente vegano, o sei fortemente vegano, inizi la storia con qualcuno che non lo è,
1: Scusami, non è
0: cioè,
1: che sei o fortemente
0: no,
1: vegano, un
0: no,
1: po' meno
0: puoi
1: vegano.
0: essere un po' meno vegano.
1: Un po' meno, nel senso,
0: Dai,
1: se
0: cioè.
1: rompi le balle agli
0: No, se.
1: onnivori o meno.
0: Metti caso che ti metti con uno, ma tu sei fortemente
1: Sei
0: vegano, e quindi ti
1: fortemente
0: urta il fatto, ti urta parecchio il fatto che non è che solo tu devi fare la scelta, però chi ti sta accanto ti sta mangiando la costoletta di fronte e dice:
1: forse,
0: ma fatti
1: sì.
0: due domande etiche.
1: Un po' un limite c'è. Insomma, andiamo un po' alla ricerca magari di quelle che sono le logiche. Sapete che parlare, secondo noi, parlare di sessualità, di relazioni, dei modi in cui le persone si incontrano, significa anche parlare un po' di quello che è il mondo come lo vorremmo, soprattutto
0: Sì.
1: perché parlare di sessualità, di relazione in un mondo dove, figuriamoci, i posti sicuri sono sempre di meno, c'è un isolamento, eccetera, eccetera. Insomma,
0: L'educazione
1: pensiamo,
0: sesso-affettiva
1: sessoaffettiva è un...
0: rimbalza in un tabù totale.
1: Esatto,
0: Per cui,
1: noi
0: vabbè.
1: vogliamo sapere anche da voi un po' come affrontare questo tema, ma anche e soprattutto quello che vorreste. Cioè,
0: Esatto.
1: nel senso, a me piacerebbe, io sono un appassionato di windsurf, mi piacerebbe, poi se sei appassionato di windsurf a Milano, fratello, c'è un problema, ma
0: Mi
1: comunque...
0: piacerebbe la chiappa surf. Capito?
1: La chiappa surf.
0: La chiappa surf,
1: Sì,
0: cioè quell'occasione in cui vi piacerebbe che si organizzasse uno slow date, che imparo parole con la velocità di un criceto,
1: della luce.
0: vabbè,
1: Sì.
0: e così, quindi fateci sapere, cioè quella passione lì sarebbe bello, ci
1: Sarebbe
0: fosse anche
1: bello.
0: un'occasione di acchiappo da quelle parti e noi andremo a cercarle per voi, perché noi abbiamo questa cosa di tentare di rendere il mondo intorno a noi felice.
1: Ci arriva un...
0: Quindi fateci sapere, cioè quella passione lì sarebbe bello, ci
1: Sarebbe
0: fosse anche
1: bello.
0: un'occasione di acchiappo da quelle parti e noi andremo a cercarle per voi, perché noi abbiamo questa cosa di tentare di rendere il mondo intorno a noi felice.
1: Ci arriva un commento
0: Sì.
1: di più che
0: Certo.

0: sottolineo, degli
1: proibizionisti, quindi figuriamoci, per carità. Ognuno può,
0: no, ognuno ha le sue passioni, perché noi non giudichiamo, ci mancherebbe.
1: Come conoscere la persona della propria vita come vuole, anche formando un cannone, perché no?
0: Certo.
1: Ci piacerebbe sapere la vostra. 0233 001 001. Intanto
0: ci sono anche gli sms volendo.
1: Esatto, sì.
0: 331 6214013. Così abbiamo, per quelle persone che magari hanno la memoria tipo me, è meglio ricordare più volte.

0: Allora, no, perché arriva questo messaggio di Jus che dice: in merito, no, a dove si vorrebbe creare occasioni di incontro e broccolamento, scrive incontri e broccolamenti a degustazione vini. Indovinate chi incontrerei? Matte, di tu. Jus, dobbiamo togliere da Gaia questa nomea di alcolista che le ha buttato addosso, Pardo. Ma
1: E
0: che poi
1: salutiamo,
0: voglio dire,
1: ciao
0: noi,
1: Pier
0: ciao
1: Giorgio.
0: Pier, no, noi ci proviamo a toglierla la nomea. Certo, se Gaia non la nutrisse sarebbe più facile. Comunque, giusto, ma secondo me Gaia, se esiste questa cosa, la conosce.
1: Però degustazione di vini potrebbe
0: Ci
1: essere anche
0: sta,
1: quella
0: ci sta.
1: un'occasione per conoscere persone, tuttavia quello che ci preme assai, oltre a farvi incontrare, a suggerirvi occasioni, è anche che il sesso, la sessualità, le relazioni vengano trattate nel giusto modo e quindi che si parli, che continui a parlarsi, oltre che di sessualità e di relazioni, anche di sesso. Sicuro, e un appuntamento al cui centro c'è proprio questo tema è quello di giovedì 10 di settembre, dopodomani, da Scomodo, la redazione Milano in via Jean Giraud 22 alle ore 18:30. Sarà un incontro con il consultorio CEMP e noi abbiamo qui il responsabile del consultorio, il dottor Giuseppe Giglio. Benvenuto, Giuseppe.
2: Grazie, buonasera, buonasera a tutti.
1: Buonasera. Giuseppe, come si parla di sesso sicuro? Non abbiamo tantissimo tempo perché il
2: Sì.
1: tema è stato molto coinvolgente, però ecco, il microfono è tutto per te. Raccontaci un po' che cosa sarà questo incontro, che cosa bisogna aspettarci e soprattutto perché è importante parlare di sesso sicuro.
2: Certo, grazie mille. Ma una piccola premessa, appunto, come dicevi prima, io sono responsabile del consultorio CEMP, che è un consultorio storico di Milano nato negli anni 60, quest'anno facciamo appunto 60 anni. E abbiamo avuto la possibilità di incontrare la redazione di Scomodo con i ragazzi con i quali è nata un po' questa collaborazione, si è pensato

0: di realizzare questo talk per andare un po' a trattare questo tema che è molto importante di questi tempi, ma se ne parla un po' poco, anche sappiamo nelle scuole ultimamente c'è un po' di maretta, ecco. Per cui ci è venuto in mente appunto di coinvolgere diversi professionisti, tra cui appunto la nostra direttrice sanitaria, dottoressa Fantini Daniera, più l'ostetrica Tinisci e altri appunto e altri collaboratori per andare a trattare un po' il tema delle malattie sessualmente trasmissibili, per cui appunto partendo un po' da degli spunti che poi verranno portati dai vari professionisti, si creerà un po' una tavola rotonda, un talk in cui ognuno porterà un po' il suo pezzo, però ci tenevamo appunto a parlare proprio delle malattie sessualmente trasmissibili.
1: Questo tipo di temi, perché recentemente se ne fa un gran parlare, tra l'altro abbiamo appena ricevuto un messaggio che vado a leggere,
2: Eh
1: che
2: sì,
1: dice,
2: che avvaliamo
1: sì, perché
2: totalmente.
1: dice, già che parliamo di incontri e brocolamenti, possiamo ricordare a tutti di firmare per il referendum per l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, che manca poco, quindi sì, assolutamente andate a firmarlo, che manca poco. Negli ultimi anni la scuola è venuta un po' a mancare come supporto a questo tipo di attenzione dal tuo punto di vista.
0: Sì, ma dunque, più che è venuta a mancare la scuola è che si ha ancora un po' paura a parlare di questi argomenti, non solo a scuola. Dal mio osservatorio vi dico che comunque ci sono delle scuole molto illuminate che ci tengono molto, ma si fa fatica ad entrare in tutti gli ordini di scuola, per cui magari nelle primarie e nelle secondarie di primo grado si riesce a fare qualcosina, ma parlare di malattie e contraccezione diventa sempre più difficile in quegli ordini di scuola. Nelle secondarie si fa proprio fatica ad entrare, per anche questioni proprio strettamente burocratiche, fino a che siamo arrivati appunto quest'anno a quello che è sulla bocca di tutti, appunto, per cui fate benissimo a ricordare di andare a firmare la petizione, ecco.
2: Direi assolutamente sì, è una, come dire, anche una postura politica la
1: Sì.
2: nostra, quella di parlare, appunto lo dicevamo, al di là del tono leggero, ma è anche proprio una voglia di rimettere al centro la sessualità, le relazioni, le modalità giuste per trattare questo tema. Bene, Giuseppe, ricordiamo l'appuntamento giovedì 10 di settembre alle ore 18:30, telegrafico perché abbiamo 2 minuti, è un incontro adatto a tutti, a tutte e tutto.
0: Assolutamente sì, giovani ma anche meno giovani, famiglie, perché comunque c'è l'approccio un po' a 360 gradi, ecco, per cui vi invito tutti quanti.
2: Ottimo.
1: Grazie
2: Grazie.
1: mille, grazie davvero,
0: Grazie.
1: grazie di averci ricordato questo appuntamento, ma soprattutto di portare avanti questa causa, come dicevamo, in un periodo in cui ce n'è davvero molto bisogno.
2: Decisamente. Dottor Giuseppe
0: Grazie a voi.
2: Giglio, grazie. Ciao.
0: Buona serata a tutti.
1: Buona
2: Ciao.
1: serata.
2: Ciao ciao. Mattovellaci.
1: Ma Giulia Strippoli.
2: Ma
1: Ma
2: è già
1: boh.
2: finita?
1: Ma che è? Oh.
2: Sono le 16:56 minuti.
1: Un'ora ci danno,
2: Ma
1: così.
2: troppo poco.
1: Troppo poco.
2: Abbiamo una telefonata e 1 minuto, dici la prendiamo?
1: Prendiamola.
2: Pronto? Ciao,
3: Pronto?
2: sei tu.
3: Ciao.
2: Ciao,
3: Volevo
2: un minutino, vai.
3: un minutino velocissimo. Volevo segnalare un'iniziativa che si terrà il 13 settembre, cioè domenica, a Nocetum in via San Dionigi, sulla strada che va dal Corvetto, diciamo, a Chiaravalle. È un'iniziativa per parlare di un progetto sul Cammino dei Monaci, che al di là del nome, che può essere, come dire, non tanto in linea con la trasmissione di oggi, comunque è un bellissimo cammino che porta dal centro di Milano, da San Lorenzo, fino al Po, e quindi lungo l'attraversamento del Po e alla Francigena. Questo incontro sarà alle 18:30, appunto in via San Dionigi. Dopo ci sarà un aperitivo per parlare, chiacchierare, conoscersi, incontrarsi. e soprattutto noi vorremmo che a fare questo invito alle persone che vivono su, lungo il cammino dei monaci, su queste strade, e che magari non sanno neanche, cioè ne hanno sentito parlare, vogliono far qualcosa, vogliono aiutarci, collaborare con noi per rendere questo cammino dei monaci ancora più noto, più conosciuto e più praticato e camminato.
2: Ottimo. E vedi che c'entra, perché magari le persone che rispondono a questo appello poi si incontrano,
1: conoscono,
2: e si fidanzano.
3: Cosa nasce cosa.
1: Esatto, capito? Esatto.
2: E allora?
1: Grazie,
2: allora,
1: un abbraccio.
3: www.valledeimonaci.org. Perfetto. Domenica 13 settembre 18:30 con aperitivo.
1: Fantastico.
3: Okay, vi aspettiamo.
1: Grazie mille. Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Perfetta è come tempi.
2: Tutto
1: perfetta.
2: Torna. Torniamo anche noi domani pomeriggio 16:17. Grazie Matteo Villaci.
1: Grazie Giulia Stripoli. Ciao.
2: Ciao.

0: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Ah, che caldo, che afa, ma soprattutto che afa festival. Il 12 e il 13 settembre, alla Fornace di Rho, ci sarà la sesta edizione di AFA. Autoproduzioni fichissime underground. 200 ospiti da tutta Italia e internazionali porteranno fumetti, serigrafie, fanzine originali indipendenti. Ci saranno incontri, concerti, mostre, da mangiare e bere, da mezzogiorno a mezzanotte. AFA Festival, alla Fornace di Rho, 12 e 13 settembre. Non mancare.
0: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
3: Teoria critica della società. Corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
0: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Buonasera, buonasera, 2 minuti dopo le 17, qua sempre in forma come fosse il secondo giorno di scuola, il grande Alone.
1: Guarda Disma, è che siamo in forma come, sai, quelle scarpe vecchie e rinsecchite a cui metti dentro il piede di legno per tenerle in forma.
0: Ho fatto quest'estate.
1: Avevi il piede di legno?
0: Oh, quello
1: di plastica.
0: Quello di plastica che però ha anche tutti
1: gli spinzoni
0: per...
1: Quello giallo? Che si allarga?
0: Sì, si allarga.
1: Ma dove l'hai? Ma io l'ho comprato online.
0: È di una delle mie pupe? Ragazze, sì, una pupa che lo usava per i suoi stivali, che mette in quei momenti particolarmente BDSM. e io l'ho usato invece per delle scarpe di tela.
1: Si sono rotte.
0: Sono rotte, esattamente.
1: Sono rotte.
0: Esattamente.
1: Quindi puoi fare foto di piedi in scarpe rotte adesso. Un grande OnlyFans per sbarcare il lunario. Naturalmente.
0: Beh, ieri sai che ti avevo proposto questa nuova rubrica BDSM for Child.
1: Allora, detta così è una cosa per cui ci chiudono la trasmissione e ci portano in galera.
0: Ma no, perché cioè,
1: era. Il diciamo lezioni di com'è che era?
0: Apertura mentale, cioè,
1: no, ma educazione
0: sessuale
1: affettiva e particolare, sì. Diciamo, per giovani,
0: perché comunque cioè negli asili anche si fanno tutte le robe LGBT eccetera eccetera,
1: e non vedo perché tu
0: non vedo perché
1: debba essere spiegato il gummi.
0: Esatto, e quindi stavamo provando a pensare
1: ma perché è una parafilia. Cioè non è il momento di spiegare quelle robe lì. Quando
0: scusa,
1: diventeranno più grandi, se vogliono le scelgono.
0: La trasmissione Prima di noi, che tra l'altro ha quel titolo lì equivoco, stava parlando di sessone sicuro.
1: Sì.
0: E allora io ho pensato, se fai quelle robe lì un po' insicure, staccia-cianc, la frus, cadi dal letto.
1: Ma non sono insicure, perché con la tua paletta ti fai sculacciare.
0: Cadi dal letto magari.
1: Con quella mazza da cricket ti fai sculacciare sulle tue chiappone pelose.
0: E cadi dal letto,
1: ti dislochi una caviglia.
0: E invece no, se fai il nostro corso di Maialone,
1: di sessone sicuro, anche BDSM.
0: Anche BDSM, esatto.
1: E gummi. Gummi che
0: come uno spin-off.
1: Che però non puoi, se cadi rimbalzi.
0: Ti fai male. No.
1: E rimani un po' soffocato col
0: è super gumi. Sicuro, anche per quanto riguarda
1: Disma,
0: dobbiamo farla.
1: Facciamo qualcosa. Ieri abbiamo parlato di come si caga. Oggi stiamo facendo adesso ci vogliono già fare la rubrica sessone per vecchi. Non so, sono solo due puntate.
0: Ho capito, dobbiamo pure inventare delle cose nuove.
1: Ci chiudono la trasmissione.
0: No, facciamo il personaggio. Quello con la palettina che dicevi te. Quella, come si chiama?
1: La paletta.
0: Il paddle si chiama, credo. E facciamo quello con la maschera di cuoio e la zip. Insomma, ci sono vari personaggi.
1: Zed.
0: Ci sono vari personaggi che vivono nel bosco. Così lo contestualizziamo.
1: Sì, nel boschetto della mia fantasia di Eliana Memoria.
0: E c'è la principessa.
1: Sì.
0: E poi succedono.
1: Mi sembra
0: strano capire
1: che tu non l'abbia chiamato la principessa. Perché a quel punto, cioè, già che ci siamo,
0: dobbiamo capire.
1: Perché comunque no? Dobbiamo capire
0: lo sviluppo, cioè come farlo in onda. Cioè,
1: facciamolo in podcast, però. Cioè, in onda alle 5, secondo me, non è proprio.
0: Ma no, ma con dei termini accoglienti.
1: Ma no, ma perché comunque. Sì, ok. No, ma hai ragione. È che però siamo ancora in una società ancora un po' chiusa da questo punto di vista.
0: Siamo ancora dei democristiani.
1: Un pochino sì. È una società dove in Germania vincono i nazisti.
0: Sì.
1: E qua Vannacci credo che abbia il 38%, insomma.
0: Secondo me è un pochino meno, ma insomma 28. Siamo lì, sì. Io poi mi sono perso gli ultimi episodi della storia, della questione lì di come si chiama, Carmine, il candidato mio sindaco di Milano,
1: il
0: no?
1: Generale? Non so più niente.
0: Carmine si chiama.
1: Il generale Carmine.
0: Tra l'altro con un nome che insomma dà adito anche a questi natali non propriamente nordici, se vogliamo. Però cosa stavamo dicendo?
1: Non so, ma dicendo cose estremamente sconvenienti.
0: Dicevo, dobbiamo pensare come metterla giù in forma radiofonica. Potrebbe essere la nuova fiction di Poveri Ma Belli, potrebbe essere quello lì, la principessa nel bosco con maschera di cuoio, paletta, paletta che non è quello dei Pancras.
1: Non paletta dei Pancras.
0: No, paletta, sì. Quell'altro.
1: Pallina.
0: Mouse plug.
1: Ecco, sì. Pallina in bocca e ciao. E ciao.
0: E ciao.
1: Però mi sembra un'immagine. Allora, perché tu la vedi con una chiave di lettura, una lente
0: di grande
1: libertaria. Con una chiave veramente interpretativa, certo. Libertaria. Non lo so, cioè non è condivisa da tutti questa interpretazione.
0: Vabbè, il nostro lavoro è fare un lavorare sulla mente delle persone e allargarla come si fa, cioè, con le scarpe, con quell'attrezzo lì.
1: A livello di sottomissione ci comunque deve esserci una mistress, perché sennò è sessismo.
0: E c'è la principessa, abbiamo
1: detto. È lei, cioè comunque la dominatrice è una donna.
0: Certo.
1: Vabbè,
0: sono dubbioso.
1: Oppure un non binario.
0: Un non binario.
1: A questo punto, sì. Che non si definisce.
0: Ma a chi la facciamo interpretare?
1: Un loro.
0: Un they, them, certo. They.
1: A chi lo facciamo interpretare?
0: Cioè tipo,
1: non so, al cane Nina, per dire. Allora a quel punto proprio siamo.
0: Però ti diventa
1: antispecismo.
0: Un altro,
1: È antispecismo.
0: Ma diventa un altro.
1: Ah, dici?
0: Entra un altro genere in quel caso.
1: Ok, vabbè.
0: No, Braga secondo me potrebbe essere
1: la principessa.
0: No?
1: Come il coniglione.
0: Il coniglione.
1: Allora, ci sono degli ascoltatori che sono molto, molto esperti, perché dicono che la pallina si chiama gag ball.
0: Ah, gag ball, va bene.
1: Sì. Roberta è molto divertita. Roberta.
0: Ah, Roberta si candida come principessa, forse.
1: Forse.
0: Grazie Roberta. Vabbè,
1: non so se riusciamo ad andare avanti.
0: Pensiamo. No, ci dobbiamo pensare. Perché comunque è una fiction nuova, cioè una roba così spacca, allora.
1: Ma figurati. Spacca. Ma potrebbe, perché supera 28 sfocature di Maron, troppo a livello proprio di prurito.
0: Però lo facciamo proprio
1: a livello di rogna.
0: No, ma lo facciamo in modo tecnico.
1: Quindi bisogna anche, non so, avere comunque dei consulenti, gente,
0: sì,
1: che sia capace di fare dei nodi.
0: Abbiamo questo qua della gag ball.
1: Ma non so voi che sappia, Davide non sa un cazzo.
0: A Roberta ci sta a fare la mistress.
1: Sì, ma Davide probabilmente avrà un abbonamento a qualche sito.
0: A gag ball, la rivista specializzata in gag ball. Vabbè. Senti, dopo
1: ci sarà un dopo?
0: Dopo c'è Cegna.
1: Sì. Il grande ritorno di Andrea Cegna per iniziare bene la stagione. Andrea Cegna che ci parla di
0: povertà
1: assoluta. Sì, prendendo se stesso come esempio.
0: Sì. E chissà, magari anche lui potrebbe avere un ruolo nel nostro boschetto.
1: Beh, sicuramente può fare l'orco.
0: Può fare l'orco.
1: Comunque, cioè, è così.
0: L'orco. Poi con tutti quei tatuaggi.
1: Ma tatuato, peloso.
0: Sì.
1: Quel filo di panza, diciamo.
0: Poi si mette il passamontagna delle ZLN.
1: Sì, oppure quello dei kneecap, quello dell'Irlanda. E sì, mi sembra fatta. Poi per completare la scaletta abbiamo un. Non è una scaletta dove vi arrampicate, mentre vi arrampicate vi arrivano le sculacciate, non crediate?
0: No.
1: Abbiamo un microfono aperto con voi.
0: Ah,
1: assoluti,
0: stiamo facendo il sommario.
1: Sommario, con voi assoluti protagonisti.
0: Sì, sì, parleremo. Abbiamo letto una parola grossa, perché
1: sì, abbiamo guardato dei titoli.
0: Abbiamo letto un pezzo di un articolo. Prima del paywall, che parlava di un'inchiesta, e l'inchiesta è di altro consumo, che appunto non abbiamo letto l'inchiesta, ma è interessante, immagino, perché parla dei prezzi delle spese ai supermercati e si parla di risparmi colossali passando da un supermercato all'altro, oppure da un tipo di prodotto all'altro, parlando addirittura di 4.000, insomma un po' meno di 4.000 euro di risparmio
1: all'anno a persona o a famiglia?
0: Allora, il campione è famiglie 4 persone, spesa media 9.450 euro, che comunque mi pare molto bassa.
1: Quanto?
0: 9.450 euro
1: in un anno? Di spesa
0: È basso.
1: Quante persone? 4?
0: 4, però magari 2 sono
1: dei bambini.
0: Oppure sono nella cage, perché la mistress non gli dà da mangiare.
1: Mangiano da una ciotola, da un trogolo.
0: Esatto. quindi scusa, ma non lo so, comunque 9.400, tu quanto spendi?
1: Io non credo che, le defini- che la Mistress definisca famiglia i, ah, i no. propri prigionieri.
0: Ah, no, dici di no?
1: No, quanto non lo so.
0: Non lo so, 500 euro al mese.
1: No. Eravamo fatti i conti l'anno scorso, due anni fa. Era una roba del genere, sì.
0: Vabbè, e quindi dopo tutto questo.
1: Dopo sì.
0: Dopo.

0: E allora, i New Radicals con You Get What You Give.
1: Beh, un classico degli anni 90.
0: 90 direi. O no?
1: Ma direi New Radical.
0: Di che anno? Dai, tu che sei forte con gli
1: 96.
0: Anni. 96?
1: Parlo così.
0: Controlla, mi fido, Mi fido di te perché...
1: Aspetta.
0: Cos'era Mi fido di te? Era un film. Ah sì, quelli di
1: 98.
0: 98, quindi ho sbagliato. Aldo Giovanni è già.
1: Però siamo lì, dai.
0: Cegna, buonasera.
2: Io avevo detto 97.
0: 97.
1: Si è avvicinato di più. Buongiorno Andrea Cegna.
0: Buonasera.
1: È ancora giorno, dai.
0: Allora, prima ti abbiamo introdotto in vari modi, però non hai sentito, quindi non stiamo a ripeterlo. Ma no.
1: Te ne diciamo uno. Avremo intenzione di infilarti come personaggio che abita nel bosco, in un bosco equivoco.
0: È una nostra nuova fiction.
1: Una fiction che parla di parafilie e BDSM e gummi.
2: Sono d'accordo,
1: va bene.
2: Come volete, io sto bene come un po' come il nero.
0: Perfetto, ti infiliamo dappertutto. Allora, il Cegna per oggi non è ancora qua in veste di
1: io orco del bosco.
0: Esatto.
2: No?
0: Ma in veste di povero.
1: Ah, beh.
0: E qui
2: è brutto, povero e brutto in questo caso.
0: Povero e brutto, no, beh, dai.
2: Fare l'orco, devo fare l'orco. Alla fine, giusto.
1: Sì, l'orco spaventoso, effettivamente. Sì.
0: No, e in quanto povero, stai, però anche compagno, hai in piedi tutta una serie di
1: iniziative o espedienti.
0: sono entrambe le cose, credo. Per iniziative politiche. Espedienti
1: vari, cioè diciamo espedienti ammantati di iniziativa politica.
2: Non è vero. Questa è
1: una cattiveria, è una vannacciata questa.
2: Che non accetto perché tanti difetti ho, se non quello di fare delle iniziative politiche. Se no non sarei neanche qua. Esatto, in tutto ciò quello che è successo è che con un gruppo di persone abbiamo deciso di andare a Cuba e non andare a Cuba però a divertirci, anche perché in questo momento insomma andare a Cuba non è molto semplice divertirsi, anche se si provi ad andare come turista, visto che manca la corrente, manca l'acqua, perché i sistemi idrici cubani sono fatti a pompe come in tante parti del mondo, e quindi se non c'è la corrente non c'è neanche l'acqua. Abbiamo deciso di andare a Cuba per provare a raccontare proprio la situazione, anche perché, come vi sarete accorti e accorti, insomma è uscita un po', no? Dai radar, e qualcuno potrebbe pensare che allora adesso sia risolta. Invece il buon Marco Rubio non solo ha fatto chiudere inventati e autistici, ma ha anche detto al governo cubano che le 168 misure che stanno mettendo in campo per secondare, diciamo, quegli accordi che fece Raul Castro con Obama non bastano, e quindi ogni misura farà il governo cubano, il governo statunitense farà una contromisura che renderà inefficienti le modifiche che hanno fatto. Insomma, stanno cercando di sempre più schiacciare questa popolazione. Quindi l'idea è andare lì in questo momento, anche perché ci sarà il 10° anniversario della morte del più grande politico del Novecento, ovvero Fidel Castro, e quindi proviamo a fare tutto un lavoro di mostra fotografica, documentario, libro, racconto, per raccontare questa cosa. Però siccome siamo tutti e tre più o meno come me, cioè un po' in canna, abbiamo pensato di dire: proviamo a fare un crowdfunding, noi ci andiamo lo stesso, però vediamo se c'è un po' di persone, ci sono un po' di persone che credono nell'informazione libera e indipendente, che hanno voglia di dire: fate bene a fare questa cosa, vi aiutiamo ad andarci.
0: Ecco, l'output di tutto ciò non sarà soltanto sul tuo Substack, guarda come
1: il finestrino,
0: e guarda come in modo intelligente infilo dentro anche il tuo Substack, ma il finestrino sarà parte di tutto ciò, ma non sarà l'output principale, perché sarà un fictions, no, non è una fiction, è un documentario.
2: L'idea è fare un documentario, una mostra fotografica e scrivere un libro, fare le corrispondenze che si potranno, perché a questo viaggio doveva partecipare anche Don Claudio Agostoni, ma alcune vicissitudini l'hanno allontanato dalla mission, diciamo, e comunque stando lì, il tentativo sarà quello anche di raccontare al più largo pubblico possibile la situazione com'è, ma abbiamo fatto questa cosa su produzioni dal basso, diciamo il finestrino con, cioè, essendo arrivata al terzo anno di vita, come da 3 anni succede, a settembre è in campagna abbonamenti. Capisco che sia molto difficile riuscire a fare tutte e due le cose insieme, infatti parliamo di Cuba e non tanto del finestrino.
0: Bravo Celia, e senti la cosa, tu che sei un fine conoscitore di Cuba, perché ci sei stato più volte, adesso appunto manca tutto. Ma ad andarci, cioè, ci si riesce, nel senso, immagino che manchino anche i turisti e quindi magari pure i voli mancheranno, perché se non ci sono turisti le compagnie aeree a un certo punto smetteranno anche di fare dei voli, magari, o no? Boh.
2: Allora, in questo momento ci sono 3 compagnie aeree, di cui non faremo i nomi, che viaggiano su Cuba, non lo fanno tutti i giorni, ma i voli ci sono, ci sono circa 20-30 mila persone che sull'isola lavoravano nelle strutture turistiche che hanno perso il lavoro in questi ultimi mesi, oltre chi viveva di turismo di prossimità, come tutte le persone, diciamo, che affittavano le stanze con le case particular o avevano lavori legati al turismo, ma non direttamente all'industria, diciamo, del turismo, quello ufficiale, quindi dipendenti di hotel o ristoranti. E sì, la situazione è drammatica, non è facile arrivare, non è facile muoversi. Un litro di benzina in questo momento costa tra i 4 e i 6 dollari, quindi anche gli spostamenti sono molto difficili. Infatti, diciamo, anche il nostro viaggio in questo momento è molto legato a ciò che potremo fare. Originariamente l'idea era arrivare fino a Santiago per i 10 anni della morte di Fidel, visto che a Santiago, dove è nato, c'è la tomba, però diciamo che è assai improbabile, anche perché i voli interni non esistono più a Cuba per
0: bicicletta.
2: Sì, ma non è così piccola Cuba come si vorrebbe far credere, e noi non abbiamo tanti giorni. E soprattutto sai che io e la bicicletta
0: non
2: con la mia
0: anima,
2: facciamo un po' fatica, e quindi un po' capiremo un po' che cosa si potrà fare, diciamo, in mezzo a tutto ciò. Io la racconto così, gliela stiamo raccontando con molta leggerezza, ma stiamo parlando di un'aggressione ai diritti umani, alla libertà di vita di una popolazione, certo, che sta passando assolutamente sotto silenzio, come tanti dei drammi e delle guerre che stanno attraversando il mondo oggi.
0: Cenia, ti auguriamo di farci. Quanto manca dall'obiettivo sul vostro crowdfunding?
2: Tantissimo. Siamo tipo, credo, neanche al 10%.
0: Produzione.
2: Però l'obiettivo era altissimo, per far sì di anche, diciamo, che coprire, che tornando ci potevamo lavorare un po', coprendo, cioè, come anche giusto che sia, no? Formazione indipendente, anche poter lavorare al documentario, al libro, senza dover fare degli altri lavori. Questa cosa qua non ci sarà, nel senso che mentre monteremo il documentario faremo delle altre cose come facciamo sempre, ma va bene così, insomma, se si riesce un po' ad appoggiare bene, comunque noi ci andiamo lo stesso, e quindi questo ti dimostra e vi dimostra che quello che stavate dicendo prima sull'espediente è una cattiveria.
1: Ma dai, era uno scherzo provocatorio.
0: Lo sai che Cigna poi si offende.
1: Ma no, ma ho capito.
2: Non è vero, era solo per tornare sullo scherzo e farvi sentire un po' in colpa.
0: Ma sì, ma quello ci sentiamo sempre. Senti, prima di lasciarti, una domanda che non c'entra, proprio... ti abbiamo introdotto in quanto povero, la spesa, dopo parliamo di spese e di povertà, tu come la fai la spesa? Cioè vai in una determinata catena di supermercati perché sai che costa meno, o compri determinati prodotti perché costano meno, oppure che scelte fai, insomma, col carrello?
2: Allora, dopo anni ho fatto, perché c'è tutto un discorso di quello che vuol dire, no, cosa vogliono dire le tessere di affiliazione ai vari supermercati, credo di avere tutte le tessere di tutti i supermercati che ci sono nel raggio di 3 chilometri, e vado a vedere dove ci sono le offerte.
0: Cioè, quindi per una spesa ti giri più di un posto?
2: No, però vado, quando vado in quel posto compro le cose che sono in offerta. E poi se me ne mancano, cioè intanto quel giorno mi arrangio con quello che ho preso, sì. E poi cioè, nel senso, diciamo che non è che scelgo che oggi ho voglia di mangiare il polpo e vado e compro
0: e mangi il polpo
2: casa.
0: Certo.
2: Se per caso in qualche posto, da qualche parte c'è qualcosa in offerta, e quella sera mangio quella cosa lì.
0: Ah, ok. E offerta preferibilmente 50%.
2: Quello che c'è un grande vantaggio, che avendo un figlio che praticamente, per non discutere di quello che deve mangiare, mangia solo pasta asciutta, la pasta asciutta continua a essere una cosa abbastanza abbordabile, e quindi ogni tanto vengo meno.
1: Allora,
2: i doveri di un buon padre,
1: bravo,
2: che dovrebbe dire no, sì. Amore, no, Samir, non possiamo mangiare sempre la pasta asciutta, dobbiamo fare qualcos'altro. Diciamo che ogni tanto metto insieme l'accontentare il bambino alle esigenze, allora, del portafoglio.
1: Ricordo anche quando tuo figlio, ancora più piccolo, ti educava dal punto di vista alimentare, invitandoti a non mangiare tutti i giorni i Würstel ripieni di maionese. Questo è.
2: No, ripieni di formaggio.
1: Ah, di formaggio, i Würstel.
0: Con sopra la maionese. Con
1: dentro il formaggio, sopra la maionese. Mi ricordo che diceva: papà, basta con questa roba. Era, me lo ricordo molto bene.
0: Però sono buoni.
2: Savire è l'equilibratore della mia vita, sennò probabilmente sarei già morto.
0: Genia, ti ringraziamo e ti salutiamo. Buona serata.
2: Oh, comunque su Produzioni dal Basso.
0: Sì.
2: Sì. Cuba oggi, Produzioni dal Basso. Vediamo.
0: Dai, in bocca al lupo.
1: Ciao.
0: Ciao. Potremmo usarlo come tester per la nostra serie BDSM, il figlio di Genia, per vedere se funziona con i bambini.
1: Sì, però è comunque un bambino già con un padre del genere, non de genere, un padre del genere, comunque, vabbè, potrebbe non essere
0: campione medio.
1: Non è un campione medio, no.
0: Vabbè, c'è il GR tra poco.
1: C'è quello. Chi c'è oggi? No. La nostra vecchia rubrica Chi c'è il GR?
0: C'è Sara Milanese.
1: E anche Luigi Ambrosio.
0: Sì. A dopo.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
2: È scontro diplomatico tra il Regno Unito e Israele dopo l'annuncio del governo britannico della messa al bando commerciale dei prodotti israeliani che arrivano dai territori israeliani occupati. Londra ha formalizzato la decisione oggi accusando i coloni di pulizia etnica. La reazione israeliana è stata immediata. Il ministro degli esteri israeliano Saar ha accusato Londra di fomentare l'antisemitismo e ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme. La decisione di Londra non è però isolata, altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada e Spagna, stanno per fare lo stesso.
1: Da Tel Aviv, Netanyahu respinge categoricamente le accuse di essere stato avvisato il 23 settembre dagli Emirati Arabi Uniti dell'attacco che Hamas avrebbe poi lanciato il 7 ottobre 2023. Secondo un'inchiesta del quotidiano Haaretz, il primo ministro israeliano sarebbe stato avvisato direttamente dall'emiro Bin Zayed in una lunga telefonata senza però informare l'intelligence. Netanyahu afferma che la telefonata non è mai avvenuta. La presidenza emiratina si rifiuta di commentare. La rivelazione mette in ulteriore difficoltà Netanyahu nel pieno della campagna per le prossime elezioni del 23 ottobre.
2: Vladimir Putin e Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino, lo ha riferito il Cremlino. I due presidenti hanno entrambi valutato positivamente la recente missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Putin ha garantito a Trump di non avere piani di aggressione verso l'Europa e di voler risolvere il conflitto al più presto, anche per ripristinare completamente le relazioni tra Stati Uniti e Russia. Il presidente russo avrebbe anche dato a Trump suggerimenti su come far finire i bombardamenti. Il Cremlino afferma di aver ricevuto garanzie dalla Casa Bianca che Kiev non entrerà mai nella NATO.
1: Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui i londinesi Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio, mentre gli atterraggi procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come lo scalo di East Midlands, mentre Manchester avverte di possibili ritardi in partenza. Colpiti anche gli scali di Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted e London City, dove diversi sono segnalati i ritardi e i disagi.
2: Un tavolo permanente sulla situazione dell'ex Ilva di Taranto è quanto ha proposto il sottosegretario Mantovano durante gli incontri di questo pomeriggio con sindacati ed enti locali. Un'idea accolta positivamente dal presidente della regione Puglia De Caro, ma che lascia ancora senza risposte su quello che potrà essere il futuro dell'acciaieria. A Taranto oggi c'è stato un presidio davanti all'acciaieria, una delle tante iniziative di queste ore. C'è molta attesa per domani, quando la Corte d'Appello di Milano dovrà decidere se accogliere il ricorso contro lo stop dell'area a caldo dell'impianto siderurgico tarantino.
1: 17:34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 18:30, buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Sintonizzati sempre. Ma sì, il video di Studio Azzurro, quello che racconta per immagini e suono la storia di Radio Popolare, quello che abbiamo portato alla mostra dei 50 anni. Non hai fatto in tempo a vederlo? Oppure l'hai visto, ma ti piacerebbe rivederlo? E allora ti aspettiamo sabato prossimo, 12 settembre, alla Cascina Cuccagna, in via Cuccagna al 2 a Milano. Alle 18 ci saremo noi di Radio Popolare, Giovanna Calvenzi, Laura di Studio Azzurro. Sintonizzati dunque, sabato pomeriggio, sulla libertà di pensiero.
1: Giovedì 10 settembre ritorna Live Pop. La stagione inizia con From Gaza with Love, una serata per la Palestina. Presentazione dei libri Gaza, diario di un medico, di Salman Khalid, e L'urlo della Palestina di Stefano Apuzzo. Musica live a cura di Tarek Abu Salameh, compositore palestinese. Vi aspettiamo nel nostro auditorium alle 21, dove proietteremo alcuni video, e in onda dalle 21.30. Prenotarsi compilando il modulo su radiopopolare.it nella sezione iniziative.
2: Megacasona.biz, il nido d'amore smart per giovani coppie dinamiche.
3: Un'opportunità imperdibile per chi cerca comfort e innovazione.
2: Questo appartamento è dotato di sistemi di riposo multifunzionali multipli che si adattano alle esigenze della coppia, trasformando ogni angolo in uno spazio di relax.
3: Le tapparelle ventilate garantiscono un'illuminazione artistica e naturale, creando giochi di luce sempre diversi con cui stupire i vostri ospiti.
2: La latrina ad impianto idrico a flusso creativo offre un'esperienza sempre sorprendente.
3: E per finire la ciliegina sulla torta, la cucina si nasconde in un gioco di vedo e non vedo tra il reale e l'immaginario, permettendovi di sperimentare nuove situazioni creative di nutrimento.
2: Situato in zona vibrante, adiacente ai binari della linea Milano-Taranto, perfettamente servita, dove ogni giornata è una nuova scoperta.

0: raddoppia!
1: Megacasona.biz!
0: Perché l'amore merita un rifugio così!
1: Eccoci qua.
2: Grazie al nostro sponsor megacasona.it, l'agenzia immobiliare più dinamica, più biz, scusa.
1: E poi non ci danno i soldi.
2: No, hai ragione. Punto biz, l'agenzia immobiliare più dinamica per la città che non si ferma mai.
1: Never, come i nostri cervelli.
2: Mamma mia, i nostri cervelli sempre in movimento alla cerca di un lettino per fare un riposino, una maca, un materasso.
1: O di una birra per addormentare.
2: Anche.
1: Allora, no, prima parlavamo. Ah, oggi è anche. Mi sono dimenticato. Oggi è lo Star Trek Day, è vero.
2: Ma scusa, tu sei uno Star Trek. Tu sei un trekkista. Come si chiamano? Trekker.
1: Trackers.
2: Sei un tracker.
1: E i denigratori invece li chiamano trekkie.
2: Ma davvero?
1: Sì.
2: Cioè, i denigratori chiamano voi trekkie?
1: Sì.
2: Perché?
1: Perché per denigrarci.
2: In che modo? È un vezzeggiativo.
1: Gli appassionati di Spazio 1999.
2: Sì. Gli appassionati di Star Wars.
1: Esatto.
2: Altra roba?
1: C'è un film, bello, un bel film.
2: Spazio 1999.
1: No, dove c'è questo confronto tra appassionati di Star Wars e di Star Trek, film demenziale, americano, divertente, non mi ricordo come si chiama.
2: Allora, direi che benché Star Wars si presti tantissimo al collezionismo, mi sembra che la nerditudine si possa sviluppare molto più in Star Trek che non in Star Wars. Beh, Star Trek è seriale, ci sono tanti personaggi.
1: Beh, mica Star Wars c'ha 2 milioni di personaggi.
2: Ma perché ultimamente hanno fatto 1000 serie, ma diciamo i film erano 4 orsacchiotti e 2 con la maschera.
1: Cioè. No, vabbè, all'inizio sì, ma poi con tutto l'indotto che è arrivato dopo.
2: Sì, con la Disney, eccetera. Ma è vero, sì, è vero.
1: Ma adesso è uscita una serie nuova, credo. Anch'io mi sono...
2: Mi sono completamente perso. Non so neanche se ho visto tutto Mandalorian.
1: Credo che sia uscita una nuova di Mandalorian. No, neanche io ho visto la prima, ma forse la seconda, non so, forse sono 3.
2: Mi aveva asciugato troppa roba.
1: Troppa roba.
2: Non ci stai dietro.
1: No, non si capisce un cazzo.
2: Niente, poi c'erano i Lego anche a un certo punto.
1: Come c'erano i Lego?
2: Lego Star Wars, però animati.
1: C'erano i Lego?
2: Lego Star Wars animati.
1: Ah, vabbè, ma è una roba...
2: ma è ufficiale,
1: non dentro Mandalorian.
2: No, nel mondo del... In tutto quel universo.
1: Beh, poi allora ci sono anche tutti i fumetti che fanno...
2: Chi li
1: fanno testo. Beh, i fumetti c'erano...
2: Hanno testo e immagini.
1: Hanno testo e immagini. No, ma nel senso che fanno canone. Quello è il canone.
2: Cavolo, no, ok.
1: No, Star Trek Day, perché oggi è l'anniversario della prima messa in onda. Tra l'altro, forse è anniversario tondo.
2: Prima puntata nel 66,
1: mi sembra.
2: 6 o 7? Non ci ricordiamo mai niente. Sempre con questo Google.
1: 6.
2: Non lo so. Inizio Star Trek. L'ho scritto anche male, è scritto Star Trek. Infatti no.
1: Io ho scritto
2: 66.
1: 66, vedi, sì, che sì, sono sì.
2: Vabbè, sei un trekkie.
1: E quindi sono 66, sono 60 anni.
2: Giusto? 60 anni, tondi.
1: E niente, quindi c'è sta roba qua che è importante. Vabbè, sì, poi 8 settembre c'è anche la divulgazione dell'armistizio, però più importante.
2: Ma non è un anniversario tondo, la firma accessibile. Sono stato accessibile.
1: Il 3 è la firma, il 6 se non ricordo male,
2: l'8 settembre.
1: Ma è stata firmata prima, cioè non è che quando l'hanno detto lo hanno firmato. Cioè, una volta non è che c'era internet.
2: Ok, però comunque l'armistizio è datato 8
1: Vabbè,
2: settembre.
1: Sì, 8 settembre.
2: Sì, 8 settembre, ma sono stato lì.
1: Ah sì?
2: In teoria là dove l'hanno firmato, però ci sono delle rovine, non c'è più niente.
1: Perché l'hanno firmato su delle rovine?
2: Non erano rovine.
1: Non erano rovine.
2: No, allora no, nel 43 no. Dopo è stato...
1: Vicino a Siracusa?
2: Sì, in provincia di Siracusa, un po' fuori.
1: Su di merda.
2: Ma diciamo che non sono neanche posti abbastanza belli, cioè, mare, non è sul mare. Ma non so se era lì, mi hanno detto che era lì, io ero in giro in moto molti anni fa.
1: Ah, proprio il punto esatto.
2: Tipo lì, zona del... sì.
1: Ma Cassibile è un paese molto grande?
2: È un paese che puoi cassire.
1: Ah, sì. Interessante, è come un po' come una cassiera per parlare di supermercati.
2: Esatto, sì, no, un paese, non mi ricordo. No, non è un paese molto grande. Oddio, potrebbe avere un'estensione territoriale importante perché è zona agricola.
1: Ah beh, certo, come...
2: Vogliamo guardare su Google.
1: Come Cuneo.
2: Aspetta, Cassibile... Come Cuneo.
1: La cosa migliore di Star Wars è Clone Wars, la serie animata.
2: È quella, vedi?
1: Ma vabbè, se ci sente il Zam che parliamo male di Star Wars, ci ammazza.
2: Completamente. Allora, non c'è l'estensione territoriale.
1: È un po' che non sentiamo Zam in onda.
2: È un po'. Beh, dobbiamo avere dei motivi.
1: Zam è il mitico campione.
2: Il campione di strane storie.
1: Il grande, sì, Matteo, sì. Zamorani Alzetta, che salutiamo.
2: Sì. Allora, non trovo la estensione territoriale, ma solo gli abitanti, 6.665 nel 2024.
1: Quanti, scusa?
2: 6.665.
1: Sì. Vabbè. Senti, noi dovevamo fare un make-up, lo facciamo, proviamo o no?
2: Proviamo, allora.
1: Mettiamo due brani e poi...
2: No, mettiamo un brano. Ah, vedi, Fontane Bianche, sì, è un posto famoso al mare, è vicino a Cassibile, mi ricordo, sì. Però
1: comunque,
2: c'è sempre un casino di gente lì.
1: Invece di Star Trek c'era da dire questa cosa, che la prima puntata messa in onda del 66 in realtà non era la prima puntata, perché era la seconda puntata, perché la prima puntata era come si chiama...
2: Un pilota
1: che poi hanno mandato in onda, credo, come seconda puntata o terza.
2: Ma tanto erano autoconclusive, per cui...
1: Erano autoconclusive, però questa puntata qua, che era il pilota, The Cage si chiamava, è ciò che ha dato vita a un sacco di serie successive. Tipo adesso c'è Strange New Worlds, che è bella, tra l'altro, una delle più belle, secondo me, delle serie non le originali.
2: Successive.
1: E nasce proprio dal testimone, dal pilota, perché è incentrata sul capitano Pike, che era nel pilota ed era paralizzato dentro a una cage, per tornare a parlare di BDSM.
2: Certo.
1: E niente, Strange New World è incentrata su di lui ed è molto bella, vedetela.
2: Perfetto, e andate dove? Dove si vede?
1: Non lo so, non mi ricordo.
2: Io guardo i Jefferson su Pluto TV. Gratis.
1: A che ora sono i Jefferson?
2: Quando vuoi, on demand.
1: Ah, quando vuoi?
2: Sì. Ah. Sì, sì.
1: Cos'è Pluto TV?
2: È un canale.
1: Ma gratis?
2: Sì.
1: Fantastica sta cosa.
2: I Jefferson c'erano almeno l'anno scorso. Però penso che ci siano ancora. I Jefferson è mitica, è una serie pazzesca,
1: bella,
2: bellissima.
1: Sì. Ricordi la puntata?
2: E non ero un fan sfegatato, quindi probabilmente non la ricordo, ma...
1: C'erano due serie, Arnold e Jefferson, che avevano entrambe una puntata un po' paurosa.
2: Mm-hmm.
1: E Arnold era la puntata in cui veniva rapito da un coniglione.
2: No!
1: C'era un uomo, un adulto, vestito da coniglione.
2: Maniaco!
1: E che non mi ricordo se era un maniaco, però faceva paura sta cosa.
2: Poi quando ha rapito Arnold si è reso conto che in realtà l'attore era un adulto, lo ha rilasciato.
1: Esattamente.
2: Sì.
1: Invece nei Jefferson c'era lui, George Jefferson, che era minacciato di morte.
2: Urca.
1: Ma non mi ricordo più da chi. E lui si richiudeva in casa, terrorizzato, che era minacciato di morte.
2: Ma quindi puntate serie?
1: Puntate
2: che andavano a scavare nei meandri dell'America violenta,
1: sì,
2: poi di allora, degli anni 70-80.
1: E beh, minchia, New York all'epoca era bella pesante.
2: Certo.
1: Vabbè.
2: Non c'era mica Mamdani, eh?
1: Non c'era Mamdani. E facciamo questo make-up?
2: Allora, sì, è un make-up che, come dire, ci inorgoglisce perché abbiamo anticipato di fatto questo tema già un paio d'anni fa, se non tre.
1: Altro consumo credo che lo faccia da 50.
2: Lascia fare!
1: Allora,
2: io ho anticipato rispetto a quest'ultima uscita di Altro Consumo.
1: Allora, Altro Consumo ha rivelato i prezzi, i prezzi tra il 16 febbraio e il 13 marzo del 2026 in 1158, insomma una indagine un po' più seria di quella che abbiamo fatto.
2: Un po' più grossa della nostra, sì.
1: Tra supermercati, per eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, allora, prodotti più economici, primo prezzo, vince Eurospin.
2: Quella.
1: Marchio dell'insegna più economico, quindi private label, tipo il nome del supermercato e anche nome del prodotto. Vince spazio Conad. Prodotti di marca, per esempio Barilla, Mulino Bianco, Nutella, Dash, eccetera. Il supermercato dove questa inchiesta dice che costa meno sono primi a pari prodotto, vince spazio Conad. Prodotti di marca, per esempio Barilla, Mulino Bianco, Nutella, Dash, eccetera. Il supermercato dove questa inchiesta dice che costa meno sono primi a pari merito, Ipercoop e spazio Conad.

0: nei posti giusti.
1: Per esempio, solo primo prendere solo il primo prezzo da Eurospin puoi risparmiare, famiglie 4 persone, 3.790 euro.
0: Cioè, rispetto all'ultimo prezzo di una boutique.
1: Sì, rispetto al prezzo più caro.
0: Più alto.
1: E poi, vabbè, tutta un'altra serie di robe. Il posto più economico di tutta Italia è il Mega di Treviso. Secondi.
0: Andiamo a fare la spesa là.
1: È un po' lontano. Sono mai stato a Treviso. Secondi, la Coop di Lucca e l'Iperal
0: di
1: Cinisello.
0: Cinisello ba.
1: Eh sì.
0: Potremmo mettere l'inno di Cinisello, eh?
1: Eh sì.
0: Ci sta.
1: Ce l'abbiamo.
0: Su YouTube.
1: Ah, su YouTube. Dopo lo mettiamo. Città più economiche in media: Pistoia, Lucca, Firenze e Prato. Quindi tutto in Toscana. Vabbè. Più care: Genova, Sassari, Aosta e Teramo. La grande Teramo.
0: Insomma, vi vogliamo chiedere delle cose riguardo ciò.
1: Cioè, Milano si possono risparmiare fino a 1.400 euro all'anno scegliendo bene la spesa. Quindi quello che vogliamo
0: chiedere... Cinisello di più, però.
1: Cinisello.
0: È uno dei più, sì. Più economici.
1: Sì, vabbè, Milano forse come Milano città aperta. No, e quindi vogliamo chiedervi la spesa come la fate. Cioè, quanta attenzione fate a queste scelte? Il prodotto... La catena dove andate, c'è un prodotto su cui non transigete, quello per cui pagate anche il doppio,
0: tutto.
1: Oppure insomma avete delle private label favorite in un certo discount e anche quanto siete disposti a spostarvi per fare la spesa e per risparmiare quei soldi lì, insomma. Vogliamo entrare nel vostro carrello,
0: nel vostro portafoglio. Vogliamo entrare nel vostro carrello e riempirci le tasche,
1: sì.
0: E portar fuori tutto facendo man bassa.
1: E 0233 001 001,
0: ci scrive il collega Marco Schiaffino al 331 62 14 013, che dice: faccio tutto a caso, ma non si tocca la pasta rummo.
1: Anche a me piace,
0: anch'io la compro.
1: Marco Schiaffino, Silvia ci dice: sì, ma qual è il più caro, così lo evito? Non lo so, perché come dicevamo nella prima parte, non abbiamo letto l'inchiesta, ma abbiamo letto solo un pezzo di un articolo,
0: sì.
1: Con paywall che parla dell'inchiesta.
0: Quindi dopo tre righe era abbonati e noi abbiamo detto, siamo andati sulla Gazzetta,
1: esatto.
0: o peggio su BDSM Express.
1: Esatto. E quindi 0233 001 001 per raccontarci come... se state in guardia mentre siete in giro con i vostri carrelli con dentro di smalone informazione nanetti che vi...
0: oppure gigantoni,
1: gigantoni. Però dentro i carrelli è difficile,
0: vabbè, tipo un piede in un carrello e uno nell'altro li usa come pattini.
1: Esatto. L'altro giorno ho visto su TikTok un video di uno che si è lanciato un carrello giù da una discesa
0: con dentro se stesso.
1: Dentro se stesso, non fa ridere.
0: E si è stato distrutto.
1: No, è stato centrato completamente da un'auto che passava, sì. Ma ne è uscito bene.
0: Immagino, beh,
1: il carrello lo ha
0: salvato. Beh, ne è uscito bene perché probabilmente ne è uscito meglio di prima,
1: meglio
0: perché
1: di prima.
0: Se fai la roba del genere sei veramente un coglione.
1: Non fatelo, no. Non fatelo. Allora, 0233 001 001, se volete raccontarci come fate la spesa, ad esempio io devo dire che come il Cegna, che ci raccontava nella prima parte della trasmissione, anche io sto molto attento agli sconti.
0: Sì.
1: Però devo dire che al di là degli sconti, per tutto il resto... sono una frana, compro completamente a caso a seconda delle voglie del momento.
0: Ma avrai delle marche preferite magari per alcune cose o no?
1: No,
0: neanche?
1: No,
0: caso
1: no,
0: totale?
1: No. Caso totale, vado a buzzo totale. Pronti? Ciao!
2: Ciao ragazzi, sono Manuel.
1: Ciao Manuel, come stai?
0: Ciao.
2: E un po' meglio, devo dire che ho fatto 2 o 3 giorni che non sono stato benissimo, niente di grave, ma però non molto bene, diciamo, per cui diciamo che il fatto di sentirvi passare anche meglio.

0: Evviva,
1: un po' meglio, sì.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Ci vuoi raccontare la tua spesa?
1: Allora, diciamo, io non è che ho proprio una catena fissa, anche se poi tendenzialmente sì, mi piace la Coop, ma però ci sono dei prodotti su cui non transigo.
0: Mm.
1: Allora, prendo solo le banane dell'Ecosolidale, perché so che le banane...
0: Bravo, quello lì, bravo, quella lì è una roba che faccio anch'io, adesso mi hai detto meno tempo.
1: Esatto, perché c'è una nota multinazionale, che una volta si chiamava United Fruit, che fu coinvolta in colpi di stato sanguinosi, no? Quindi io, per me, le banane sono Ecosolidale, anche perché pagano un po' di più i contadini e penso che mettino un po' meno pesticidi. La stessa cosa del caffè, costa di più, ma io prendo il caffè dell'Ecosolidale, perché c'è una multinazionale famosa, di cui io non faccio il nome, ma che oltre a comunque a prendere il caffè dal diciamo anche usano i pesticidi in queste piantagioni qua dove loro prendono caffè, ma ho scoperto che è coinvolta nella deforestazione per il packaging. È una delle 100 aziende maggiormente coinvolte nella deforestazione.
0: Quindi diciamo che tu hai un occhio più politico
2: e ambientalista, ambiente e salvaguardia dei diritti,
0: più che di risparmio.
1: Certo, sì sì.
2: Quindi non risparmi
1: qualcosa in più, sì sì.
2: Cioè spendi di più.
0: Ma non c'è niente, non c'è niente su cui risparmi, che ne so, cioè l'insalata, una bella insalata, magari un che sta andando a male, che è in sconto al 30%.
1: Ma no, beh sì, allora, tendenzialmente quando ci sono, non so, la valeriana in offerta, la prendo volentieri. Anche non è che sto guardando, anche se poi scade due giorni dopo, la prendo. Se ci sono magari dei prodotti,
0: guarda,
1: li prendo, ci può risparmiare, certo.
0: Certo, certo. No, perché ci scrive proprio in questo momento Paolo, che dice, per me la spesa... e dieta determinate da prodotti in scadenza, un po' come il cegna, e quindi capita anche di mangiare cose inaspettate, ci dice. Secondo voi è necessario che i supermercati discount eccetera siano sempre aperti 8:20 festivi compresi, ci chiede Giuliano? Vabbè, però quello è poi un altro tema ancora. C'è chi ci dice che invece va sempre al Tigros, perché sì, prendono i tickets
2: senza tetto,
0: cioè anche più di 8.
2: Sì.
0: E vado sui loro prodotti, quindi private label, credo si chiamino, non carissimi. Vabbè, ti ringraziamo Manuel.
2: Ciao Manuel.
0: Ciao.
1: Un abbraccio grande, siete grandi.
2: Ciao, anche tu, number one.
0: Anche tu.
2: Ciao, ciao.
0: Era quel Manuel lì, quello.
2: È lui.
0: Quel
2: Manuel.
0: Di quei messaggi.
2: Quelli lì. Sì. Che sicuramente è stato molto divertito dall'inizio di puntata, ecco,
0: eh sì, insomma. Credo di sì.
2: Allora, ci scrivono che per quella storia di 50% di sconto perché capita di mangiare cose inaspettate, sì, magari anche appunto pelose,
0: anche
2: piene di muffa,
0: sì. Ma no, di solito mio papà, pace all'anima sua, con tutti i volantini girava per i vari super della mia città vantando di risparmiare 5-6 euro a spesa. Faceva il pieno di benzina una volta a settimana per fare questo, ci dice Fulvio. E solo vegan Lidl, ci dice invece
2: Alessandro. E poi ci dicono che una pasta che abbiamo citato pare essere fan di Salvini.
0: E invece Ecosolidale ce ne sono due tipi, devi prendere la bio come tutte, no, devi prendere la bio che costa il doppio dell'altra. Ah, quindi ci sono due tipi di Ecosolidale, ok.
2: Attenzione, io concluderei con questo messaggio, molto più nello specifico, dice Tigros ha fatto delle focaccine ultra competitive che addirittura forse superano quelle dell'S Lunga.
0: Beh, eccezionale.
2: Allora io voglio ricordare poi infine come ultimissima cosa, perché è finita la puntata, che quando mandai in onda io personalmente a Passatel molti anni fa la canzoncina delle focaccine dell'S Lunga, S Lunga ci mandò credo due scatoloni di focaccine e fu un momento molto bello, grazie. Se volete mandarcene ancora
0: anche, sì, anche le delle altre catene. Tony, lancia tu la fine della trasmissione.
2: Mamma mia, no.
0: Non ci sta, forse non era neanche lui. Vabbè, vi salutiamo, torniamo domani.
2: Ciao.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
3: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
4: A Milano quest'autunno torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Spettacoli di artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente.
5: Tra gli ospiti, i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Questani, l'artista Lina Laperité, il coreografo Boris Charmaz.
4: FOG Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre.
5: Abbonati con la membership su triennale.org.

0: Le 18 e un minuto, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Matteo Guastafiero, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Nostro appuntamento del pomeriggio insieme alla redazione, un saluto da tutti i colleghi, nuova stagione, ormai lo sapete, per l'aggiornamento sulle notizie e i fatti di queste ore. Fino alle 19, almeno in questa prima parte, oggi tante notizie passano da Israele, sono almeno due. La prima, le sanzioni di Gran Bretagna e altri paesi contro le colonie israeliane che tanto stanno facendo arrabbiare in queste ore Tel Aviv. Poco fa una notizia destinata ad avere gravi ripercussioni, Israele ha detto che chiuderà il consolato di Londra a Gerusalemme Est. La seconda, che riguarda Israele, è l'inchiesta di Haaretz, secondo cui Netanyahu sarebbe stato avvertito delle minacce di Hamas ben prima del 7 ottobre. Due fatti che in qualche modo si intrecciano e che sentirete tra poco nel GR a Esteri, poi noi ne riparliamo stasera all'Orizzonte delle 20, dopo i notiziari, questo è il nostro approfondimento di giornata. Ma altre notizie che stanno accadendo in questi minuti, proprio in questi istanti, su tutti i giornali online campeggia questa notizia: gli aeroporti britannici sono in tilt con i voli bloccati, sembra per un guasto tecnico, una notizia in sviluppo sulle cui cause ovviamente ancora sappiamo poco, vi daremo nel caso tutti gli aggiornamenti. Noi invece in questa prima ora dell'Orizzonte parliamo di scuola. Oggi il rapporto dell'OCSE, secondo cui il livello degli studenti nel mondo è ai minimi storici. Non proprio un inizio incoraggiante per il mondo della scuola che riparte in questi giorni. Parleremo poi ancora di AfD, ovviamente. Delle conseguenze del voto tedesco in Sassonia che si fanno sentire anche in Italia, in un luogo non banale, l'Alto Adige, dove si torna a parlare di spinte indipendentiste. E poi in questa prima ora anche tanta politica italiana, i dubbi sul futuro del campo largo. Stasera alla festa di AVS ci saranno tutti e quattro i leader del centrosinistra per la prima volta sullo stesso palco dopo la piazza di Napoli, che ricorderete non andò molto bene qualche tempo fa. Ma ancora, e partiamo da qui col nostro orizzonte, il fattore Vannacci, il fattore Roberto Vannacci, perché c'è un nuovo caso oggi tra le notizie di questa giornata che riguarda l'ex generale. Si è saputo che venerdì 18 settembre il leader di Futuro Nazionale sarà a Torino per un convegno dal titolo Insicurezza Urbana, organizzato da un sindacato di polizia, l'FSP, e riconosciuto dalla questura come un seminario, una sorta di aggiornamento professionale per gli agenti di polizia, un aggiornamento professionale con Vannacci, docente ai poliziotti, una cosa che con tutta evidenza potete capire ha scatenato diverse reazioni. Una di queste reazioni anche interna al mondo della polizia è quella della SILP CGL, il sindacato degli agenti della CGL. Io saluto Nicola Rossiello, che è segretario del SILP CGL Piemonte, in collegamento con noi. Benvenuto Rossiello.
1: Grazie, benvenuto, bentrovati voi e tutti i radioascoltatori.
0: Allora, partiamo con lei soprattutto perché siete stati proprio voi con la vostra denuncia a sollevare il caso, e alla fine c'è stata una correzione nel pomeriggio. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha precisato che si tratta di una iniziativa sindacale e il convegno non costituirà un aggiornamento professionale alla fine per gli agenti della Polizia di Stato. Una doverosa precisazione, perché insomma sarebbe stato grave Vannacci docente ai poliziotti.
1: Allora, noi faccio un attimo una brevissima cronaca degli avvenimenti. Noi ieri abbiamo trasmesso al questore di Torino un'istanza puntuale, cioè che chiedeva di revocare il riconoscimento dell'iniziativa come aggiornamento professionale. Stiamo parlando di un convegno in programma il 18 settembre, come avete detto bene. Nella locandina il relatore principale, cioè Vannacci, compariva con la sola qualifica di parlamentare europeo, accanto ai saluti di apertura del questore, ma così come di tutti gli altri ospiti. Il punto è molto semplice, anche se poi il polverone di oggi in qualche modo lo ha reso un po' complicato. La legge chiede che l'aggiornamento professionale dei poliziotti sia tecnico e neutrale, non che diventi un'occasione politica di qualunque colore. poche ore dopo la nostra istanza, e in realtà la nostra istanza era di ieri pomeriggio, però stamattina poi si è diffusa anche pubblicamente, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha confermato con una nota autonoma che il questore non parteciperà e che l'evento non sarà accreditato come aggiornamento professionale per i poliziotti. E questo per noi è la conferma di un principio, non una vittoria contro qualcuno, è un aspetto che vale la pena di, come dire, di sottolineare. Io ci tengo a dire che noi non abbiamo chiesto il giudizio su una persona, abbiamo chiesto il rispetto di una regola che vale per chiunque. Chi lavora nella Polizia di Stato ha diritto ad avere un aggiornamento professionale realmente tecnico e neutrale, indipendentemente da chi lo mette in campo, insomma. Quindi questo è un principio che vale per chiunque, non solo per Vannacci. Non è un caso contro una persona né contro
0: Certo,
1: un
0: ma da
1: partito.
0: dove
1: Farebbe allo
0: nasceva
1: stesso
0: questa,
1: modo.
0: sì, da dove nasceva questa iniziativa, Nicola Rossiello, se lei è riuscito a capirla?
1: Ma allora, l'iniziativa devo dire che per certi versi è lodevole perché è un'iniziativa che tratta del tema della sicurezza pubblica ed è un tema al centro dell'attenzione non solo della politica, ma è al centro
0: Sì.
1: dell'attenzione di tutte le organizzazioni
0: L'iniziativa di
1: sindacali.
0: invitare Vannacci, diciamo.
1: Questa è una scelta dell'organizzazione sindacale. Credo che Vannacci, per quanto mi sembra di capire, è un tema che Vannacci affronta, insomma, molto facilmente. Dopodiché io non so se Vannacci abbia delle competenze per quanto riguarda la sicurezza pubblica, sicuramente in ambito militare, ma per quanto riguarda l'iniziativa è stato presentato come eurodeputato, quindi con una connotazione politica.
0: Certo, e faceva riflettere anche appunto che all'inizio in questo convegno erano anche previsti dei saluti istituzionali, come diceva lei, del questore di Torino Massimo Gambino, che era stato mandato in città a gennaio anche per gestire la questione a Scatasuna, sappiamo una partita delicatissima, quella della piazza torinese. Anche in questo caso, come diceva, c'è stata poi una correzione, nessun saluto da parte del questore, ma insomma è qualcosa che era stato interpretato anche come un appoggio politico a Vannacci, l'idea che ci fosse anche il questore.
1: Ma io credo che più che un appoggio politico a Vannacci, la presenza di un questore, che è un alto funzionario dello Stato, in qualche modo ha l'effetto di istituzionalizzare l'iniziativa, ecco. Ed è questo, come dire, il pericolo che va assolutamente scongiurato. Cioè, soprattutto alcuni organismi dello Stato hanno l'obbligo morale, ma anche come dire, materiale, perché è previsto da un complesso di normative abbastanza articolate, ha l'obbligo di mantenersi fuori dalle dinamiche politiche e mantenersi terzo rispetto a qualsiasi iniziativa di questo genere. Si tratta di una garanzia nei confronti dei cittadini.
0: E questo è doveroso, infatti c'è stata una retromarcia in questo senso. Un'ultima cosa, Nicola Rossiello, segretario del SILP CGIL del Piemonte, nei giorni scorsi abbiamo intervistato il legale di un sindacato, il sindacato dei militari che ha denunciato Futuro Nazionale per ricostituzione del partito fascista. Io le chiedo, insomma, lei che conosce molto bene ovviamente l'ambiente delle forze di polizia, di fronte a questo grande fenomeno in ascesa, quello di Vannacci, qual è il sentore che ha lei dall'interno, se ce lo può restituire in qualche modo?
1: L'orientamento politico dei cittadini e dei poliziotti, perché si tratta di cittadini come tutti gli altri, è assolutamente, come dire, libero. Non intendo assolutamente fare una valutazione di carattere politico. Io credo che ci siano alcuni aspetti da tenere in debita considerazione. L'associazione dei militari che ha posto la questione. Credo che abbia delle ragioni solide per poter porre la questione. Quello che dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, credo che sia importante ribadire e sottolineare è che non c'è un obbligo, cioè non c'è un divieto di, ad esempio, di iscriversi ai partiti politici, perché il legislatore non ha mai voluto definire quella norma a suo tempo, alla fine degli anni 90, ma c'è un divieto espresso e assoluto per i poliziotti di partecipare alle attività dei partiti politici. Quindi questo è un aspetto che secondo me vale la pena di sottolineare, e che vale la pena che anche l'opinione pubblica sia messa al corrente di questo limite, che non è un limite soggettivo, ma è un limite previsto in maniera assoluta da norme che riguardano proprio l'ambito delle forze di polizia.
0: E forse vale la pena ricordarlo. Grazie Nicola Rossiello per essere stato con noi.
1: Grazie a tutti voi, grazie e buon lavoro.
0: Buon lavoro.

0: Nicola Rossiello, segretario generale del SILP CGIL del Piemonte. E a proposito di Vannacci, lo sapete, l'ex generale è stato tra i più entusiasti per la vittoria schiacciante dell'AfD in Sassonia-Anhalt nella Germania dell'Est. Un voto regionale che però sta avendo forti ripercussioni politiche in tutta Europa. C'è anche un luogo in Italia che sta risentendo di quanto accaduto nel weekend in Germania. Ed è un luogo non banale, dicevamo, l'Alto Adige, dove la vittoria dei neonazisti sembra aver rinfocolato antiche spinte indipendentiste, al punto da innescare in queste ultime ore i timori del presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Compagher. Saluto su questo Marco Angelucci, giornalista del Corriere dell'Alto Adige. Benvenuto, anzi bentornato Marco, sulle nostre frequenze. Ciao.
1: Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Marco, raccontaci un po' quello che è accaduto in queste ore. Chi ha esultato lì da voi nella provincia autonoma di Bolzano dopo la vittoria di AfD?
1: Ma allora noi abbiamo un'ampia gamma di destre che hanno fatto appunto a gara per essere i primi a commentare quella che era la vittoria annunciata dell'AfD in Sachsen-Anhalt e chiaramente tutto questo universo che non solo chiede la remigrazione ma ha anche un programma fortemente secessionista, quindi tra chi chiede la riannessione all'Austria, chi chiede lo Stato indipendente, c'è una ampia gamma di destre che oggi esultano perché quelli che sono poi i loro padrini politici dall'altro lato delle Alpi stanno diventando sempre più forti. Chiaramente questo qui fa paura anche soprattutto a chi ha sempre lavorato per la convivenza, l'SVP, il partito di riferimento della minoranza tedesca dell'Alto Adige, è molto preoccupata da queste spinte secessioniste che diciamo utilizzano anche l'immigrazione un po' come arma per riscuotere facili consensi.
0: E tra poco torniamo al tema immigrazione perché è centrale in tutto il discorso su AfD e Vannacci anche. Ma prima mi hanno colpito molto le parole di un esponente secessionista, chiamiamolo così, che al vostro giornale, al Corriere dell'Alto Adige, ha detto che le politiche di AfD sono condivise da metà della popolazione. È così? A cosa si riferiva?
1: Ma questo diciamo è il loro sogno. Io non credo che sia così, credo che ci sia insomma un forte voto di protesta. Quello che si chiede, almeno per quanto riguarda insomma il dibattito pubblico in Alto Adige, è una maggiore fermezza dello Stato sulle espulsioni dei delinquenti, che è un discorso che ha ben poco a che vedere con la remigrazione, perché come insomma prevedono le proposte un po' di tutte le destre europee, ad essere remigrati anche volontariamente non sono appunto i delinquenti ma sono quelli che non hanno avuto alcun problema con la giustizia. Quindi io credo che si stia facendo un po', cioè ci sia un equivoco di fondo, no? Comunque il tema dell'immigrazione è molto forte anche in Alto Adige, come ormai in tutto il mondo tedesco, la paura dell'Islam, e questo viene utilizzato come uno spauracchio per riscuotere facili consensi, ma soprattutto in una zona di frontiera, per dire che l'Italia non è in grado di gestire il fenomeno dell'immigrazione e quindi bisogna staccarsi dall'Italia creando uno Stato indipendente, certo, o riannettendosi all'Austria, che poi insomma nel programma dell'AfD magari, ecco, dovrebbe essere riannessa anche alla Germania.
0: Sì, Marco, però tutto questo insomma è molto interessante e mi colpisce perché insomma, ci chiediamo come si spieghino queste spinte in una regione che, possiamo dire, non vive i problemi che poi fanno crescere la destra estrema in altre aree, ad esempio nelle contraddizioni di una grande metropoli come può essere Milano o tante altre. Il Trentino Alto Adige è una regione, la provincia autonoma di Bolzano, sono regioni che grazie ai loro ampi spazi di autonomia sono sempre state considerate, possiamo dirlo, delle sorte di oasi al di là poi di quelle che sono le rivendicazioni storiche, identitarie, però i problemi lì forse sono inferiori, i problemi che poi fanno crescere le destre. Allora come si spiega tutto questo?
1: Ma allora, sì, sicuramente non ci sono magari problemi a livello di ordine pubblico che ci possono essere in grandi città come Milano, Torino, altri centri del nord Italia, però il turismo e lo sviluppo turistico anche eccessivo, consentimi questa valutazione, visto che quest'anno è stato battuto un altro record, ormai si viaggia verso i 10 milioni di turisti per una regione di 5.000 abitanti, ha attirato tantissima immigrazione, i lavapiatti, i cuochi, i camerieri arrivano da tutto il mondo, dal Pakistan, dal Bangladesh, i prezzi delle case sono schizzati verso l'alto, quindi tutti questi lavoratori del turismo spesso dormono in alloggi di fortuna o addirittura in strada, in tende lungo i fiumi, e quindi è una sorta di spirale che si autoalimenta, no? Si vede la gente che dorme per strada, quindi si dice ci sono troppi stranieri, ma di fatto si fa finta di non vedere che sono quelli che poi sono alla base dell'economia, del sviluppo turistico. È il loro lavoro che fa poi girare tutti questi soldi, senza certo. Di loro non sarebbe possibile.
0: Interessante anche questi, possiamo dire, sono effetti, contraddizioni dei nostri tempi, della globalizzazione, se possiamo dire così, comunque qualcosa che può andare molto indietro nel tempo e lo sappiamo bene. Marco Angelucci, grazie mille e ovviamente teniamo monitorata quell'area anche del prossimo futuro.
1: Posso chiudere con una valutazione brevissima? Sì. Fa un certo effetto vedere la destra italiana esultare per la vittoria di una destra che vorrebbe di fatto poi staccare una parte dell'Italia dall'Italia, perché l'AfD non ha mai fatto mistero di sostenere i movimenti secessionisti in Alto Adige, quindi sì. Forse un po' di cautela servirebbe.
0: Decisamente grottesco anche questo aspetto. Grazie Marco, buon lavoro.
1: Grazie a tutti.
0: Marco Angelucci, Corriere dell'Alto Adige. Tra poco vediamo l'altra parte politica, se possiamo dire così, i dubbi e le grandi incertezze del campo largo in questa fase politica molto delicata. Prima i REM però.

0: i REM o gli REM, come preferite, all'orizzonte in questi ultimi minuti di questa prima mezz'ora, prima del GR, per andare a capire adesso che cosa bolle nel campo largo. Perché stasera c'è un appuntamento importante a Roma, la festa di AWS con tutti e quattro i leader del centro-sinistra insieme. E succede questo per la prima volta dopo la piazza di Napoli, per la prima volta sullo stesso palco dopo quella piazza che non andò molto bene qualche tempo fa. E dunque c'è molta attesa e anche un po' di curiosità per capire che cosa diranno. Li osserverà da vicino stasera la nostra Anna Bredice, che è collegata con noi. Ciao Anna, benvenuta.
1: Salve, sì, ciao. Eccoci alle 20.
0: Alle 20.
1: C'era questo alle 20, era programmato alle 19:30, ma le temperature ancora molto molto alte qui a Roma, insomma, hanno costretto a posticipare meno di mezz'ora, insomma, perché fa ancora molto caldo, quindi
0: immaginiamo lì
1: anche per permettere anche di seguire questo incontro molto interessante, come
0: sì,
1: dicevi.
0: Perché ci aspettiamo, insomma, e te lo chiedo, se ci aspettiamo proprio qualche indicazione sui grandi tormentoni di questo periodo, primarie, leadership, poi si ruota sempre attorno a quei due temi.
1: Sì, sì, certo, certo. E, diciamo il panel di questo incontro di oggi parla di idee, quindi insomma l'indirizzo è già quello di parlare di programmi più che di nomi, almeno questa è sempre stata un po' la direzione che ha voluto il PD, Elish Lein, poi anche gli stessi, diciamo, chi ha organizzato, perché si tratta della festa di AWS, anche Bonelli e Fratoianni hanno sempre chiesto di mettersi intorno al tavolo, ad un tavolo, per parlare di programmi, per parlare di punti principali e poi presentarli al ogni partito, diciamo, presentarlo al proprio elettorato, cioè di un programma, di idee, di quello che si vuole fare andando insieme come campo largo, più che di nomi. Però chiaramente si è parlato tutta l'estate anche di questo, e sarà quindi inevitabile poi per chi farà le domande, per chi proporrà poi la discussione, anche parlare di questo, cioè qual è poi il punto di arrivo, anche perché si rischia anche di accelerare, perché tutto questo, insomma, come sappiamo, insomma, oggi c'è questo incontro, domani al Senato comincia la discussione sulla legge elettorale e il centrodestra sembra avere molta fretta, tant'è che insomma ha cercato di eliminare, diciamo, tutte le questioni più complicate, quelle più divisive, come il ballottaggio, ad esempio, per probabilmente arrivare all'approvazione finale alla Camera, perché ci sarà la terza lettura, il più in fretta possibile. Questo vuol dire, quando c'è una legge elettorale già pronta, vuol dire anche essere pronti per le elezioni. Essere pronti per le elezioni vuol dire, di conseguenza, per il campo largo, per l'opposizione, riuscire ad arrivare proprio con programmi, un candidato, anche perché la legge elettorale poi conterrà questo.
0: Conterrà l'indicazione, esatto, del candidato presidente del Consiglio.
1: Esatto, quindi sarà inevitabile, ecco, perché prima ancora che si possa pronunciare la Corte Costituzionale, eccetera, vuol dire comunque prevedere e considerare questa necessità, e quindi sempre di nomi si dovrà parlare. Mm-hmm. Però i temi non mancano, anche di discussione in queste settimane, si è visto anche negli ultimi giorni come è andata in Germania, quindi chi si appella all'unità delle opposizioni per battere una destra che può essere pericolosa, ma Conte, ad esempio, nel primo commento di questo voto qui ha parlato proprio del riarmo in Europa, che è stata una delle cause probabili del successo di questa formazione neonazista, diciamo, in Germania. Quello delle armi sappiamo, per i 5 Stelle è un tema importante.
0: Il grande tema che divide in questo momento sul programma, almeno sulla costruzione del programma, i partner del campo largo. A proposito di Conte, Anna, oggi lui ha rilasciato un'intervista alla stampa, ha detto: sono al servizio del progetto progressista a prescindere da chi vincerà le primarie. Se sarà Schlein La sosterremo, non farlo sarebbe di una vigliaccheria inconcepibile, però se non si fanno le primarie i miei mi sputano. Queste sono state le sue parole. Come le possiamo interpretare poi nella dialettica con Elly Schlein in questi ultimi giorni?
1: Ma è come, diciamo, dal punto di vista di Conte c'è una sua coerenza, perché vi ricordate il giorno dopo il risultato del referendum sulla giustizia, lui lo disse, ci vogliono le primarie, ma nello stesso tempo aveva, come dire, ammesso che comunque in quel campo largo lui ci stava, che un'alleanza per le politiche lui l'avrebbe fatta, che la coalizione poteva esserci anche con i 5 Stelle, con un candidato unico, diciamo, di un intero campo largo, però di primarie aveva parlato. È chiaro che per i 5 Stelle è inevitabile. Conte, quando dice insomma le conseguenze è chiaro, non si parla di c'è il problema, il tema qual è? È quello, lui sosterrà qualunque candidato, quindi se alle primarie vincerà Elly Schlein, lui dirà ai suoi di votare Elly Schlein, qual è la conseguenza, cioè quello che bisogna capire è se tutto l'elettorato dei 5 Stelle poi sosterrà, andrà al voto e voterà Elly Schlein. Questo è chiaro, è un incognita, però il passaggio, diciamo, arrivare alle primarie per Conte è inevitabile.
0: È fondamentale, sì. Anna Bredice, ti ringraziamo, poi dicevi bene anche sul voto in Germania, insomma, è un segnale anche alle opposizioni che forse è venuto il momento di fare presto, in qualche modo, anche con questa storia, quello che sarà nei prossimi mesi. Grazie Anna Bredice, ti risentiamo domani, a presto presto, perché sarai lì poi a raccontarci com'è andata la festa di AWS.
1: Perfetto, certo.
0: Ciao.
1: A domani.
0: A domani, linea al GR, poi di nuovo insieme all'Orizzonte.

0: Popolare Network.
1: Ciao a tutti e 30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. La Gran Bretagna annuncia il blocco del commercio con le colonie israeliane nei territori occupati. Per il ministro degli esteri Miliband, Tel Aviv chiude gli occhi sulla pulizia etnica in Cisgiordania. Israele accusa Londra di antisemitismo e chiude il consolato britannico a Gerusalemme. Altri 11 paesi sono pronti a sanzionare i coloni. Gli Stati Uniti non lo faranno, annuncia Rubio. Guerra in Ucraina, nuovo colloquio telefonico oggi tra Trump e Putin per i due presidenti. La missione degli inviati americani a Mosca e Kiev è stata positiva. Putin assicura: non aggrediremo l'Europa, vogliamo la fine della guerra. Intanto la notte scorsa sono ripresi raid aerei russi su Kiev, 2 le vittime. Atterraggi e decolli sospesi e forti ritardi in diversi aeroporti della Gran Bretagna, coinvolti i principali aeroporti di Londra e quelli di altre città, da Manchester a Birmingham e Edimburgo. Le autorità parlano di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo. Meloni, dopo aver attaccato i migranti, oggi se la prende con i magistrati. Un uomo è stato liberato dopo aver aggredito degli agenti, così la credibilità dello Stato viene indebolita, ha detto la Presidente del Consiglio commentando una decisione di un giudice a Roma. La vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt e la tensione crescente nel governo stanno facendo assumere a Meloni posizioni sempre più radicali. Roberto Vannacci farà una lezione di ordine pubblico ai poliziotti a Torino. Il convegno del prossimo 18 settembre è stato organizzato da un sindacato di polizia come corso di aggiornamento professionale con i saluti previsti del questore di Torino. Dopo le polemiche, l'incontro non varrà più come formazione, ma non è stato revocato. 18:32 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19:30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pijama Run,
3: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pijamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: pijamarun.it.
5: Torna Fuori Cinema, il festival all'insegna della cultura per tutti. Dall'11 al 13 settembre, 3 giorni di festa all'aperto nel cuore di Milano, presso il parco della Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova. Non perdere l'appuntamento con i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo, della cultura e dell'informazione, in una maratona non stop di incontri sul tema dei diritti umani, sociali e civili. E ogni sera, proiezioni di film in anteprima sotto le stelle. fuoricinema.com.
6: Giovedì 10 settembre ritorna Live Pop. La stagione inizia con From Gaza with Love, una serata per la Palestina. Presentazione dei libri Gaza, diario di un medico, di Salman Khalid, e L'urlo della Palestina di Stefano Apuzzo. Musica live a cura di Tarek Abu Salameh, compositore palestinese. Vi aspettiamo nel nostro auditorium alle 21, dove proietteremo alcuni video, e in onda dalle 21:30. Prenotarsi compilando il modulo su radiopopolare.it nella sezione iniziative.

0: Le 18:35 minuti, rieccoci, siete sempre all'ascolto dell'Orizzonte su Radio Popolare, seconda mezz'ora di trasmissione. Settimana questa di rientri per questa trasmissione, ovviamente con il palinsesto regolare per tutte le altre, ma rientro anche per la scuola. Anche se con una notizia oggi non molto incoraggiante per riprendere con entusiasmo, diciamo così. Ed è la notizia contenuta in un rapporto pubblicato oggi dall'OCSE, un rapporto secondo il quale gli studenti europei oggi sono meno preparati, anzi il loro livello di preparazione è ai minimi storici di sempre da quando si fanno queste rilevazioni da parte dell'OCSE. Un'estesa, molto estesa indagine internazionale nel campo dell'educazione che riguarda 80 paesi, tra cui c'è ovviamente anche l'Italia, un'indagine che non è sull'apprendimento delle specifiche competenze curriculari, ma più in generale su abilità complessive dei ragazzi e delle ragazze, cioè come leggere e comprendere un testo, sapere organizzare la risoluzione di un problema, utilizzare le informazioni apprese. E tre campi di indagine che vanno dalla lettura alla matematica alle scienze. E l'indagine pubblicata oggi registra, come vi dicevo, il livello di preparazione più basso dall'inizio della serie. Uno studente su cinque ha un livello definito insufficiente. Studenti e studentesse italiani sono sopra la media OCSE, in particolare nella lettura e nelle scienze, ma in generale la situazione non è proprio incoraggiante. E allora, a proposito di rientri, oggi ricomincia anche la trasmissione di Radio Popolare dedicata alla scuola, fuori registro, a cura delle insegnanti Lara Pipitone e Chiara Pappalardo, e noi siamo felici di salutare l'inizio allora di fuori registro insieme a Lara Pipitone, che è collegata con noi. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao Lara. Tra poco, tra qualche ora, stasera, alle 20:30, subito sì. Dopo l'orizzonte delle 20. Però Lara, partiamo da questo rapporto che ci dà lo spunto anche per ricominciare a fare una valutazione generale sullo stato di salute della scuola, in generale e in particolare di quella italiana. Che cosa ci dice l'OCSE?
1: Ma allora, come dicevi tu, insomma non c'è tanto da essere contenti e entusiasti come invece ci vuole far credere il ministro Valditara. Quello che dice, adesso io non l'ho letta totalmente, però insomma ho guardato un po' di dati e sicuramente quello che si vede è che c'è un calo generale di preparazione degli studenti, che il divario tra adesso e 20 anni fa è comunque molto alto, cioè se sono interessanti questi dati non tanto rispetto al 2022 che sono abbastanza simili, ma rispetto a 15-18 anni fa, quindi insomma i dati del 2015-2019, ma soprattutto ci dice quello che anche noi abbiamo cercato di approfondire durante l'anno scorso, e cioè che c'è un divario enorme sia a livello territoriale in Italia, e questo i dati OCSE ce lo dicono anche adesso, e soprattutto permangono delle forti diseguaglianze socio-economiche, e quindi quello che dovrebbe voler essere la scuola, cioè una sorta di ascensore sociale, siamo ancora molto lontani.
0: Sottolineano proprio questo nel rapporto, che ancora appare evidente come le differenze sociali pesino sulla preparazione di studenti e studentesse, è qualcosa che è un grande elefante nella stanza, ovviamente, che però di cui siamo tutti a conoscenza, ma la situazione nel corso degli anni non è cambiata poi così tanto.
1: No, è peggiorata. Tra l'altro si legge anche che è aumentato tantissimo il divario tra le performance peggiore e migliori, cioè che questo gap, poi vabbè, dicono che si sente soprattutto nelle scienze, e questo,
0: cioè,
1: è anche
0: chi va bene va molto più bene,
1: sì, ma
0: molto
1: forse,
0: meglio,
1: infatti.
0: Più bene, non si può dire,
1: esatto,
0: sono
1: esatto.
0: Stato vengo bocciato anch'io a scuola, così va molto meglio chi va bene a scuola rispetto a chi insomma ha una preparazione un po' lacunosa.
1: Sì, esatto, e chi va male va ancora più male rispetto a anni fa. E insomma, anche questo secondo me è un dato interessante.
0: Su cui riflettere, sì.
1: Poi, sì, assolutamente. Quindi, non partiamo con grande entusiasmo. Tu dicevi come si trova adesso la scuola italiana. Insomma, non benissimo, anche perché durante l'estate, noi ne parleremo stasera e nelle prossime puntate, durante l'estate è successo un po' di tutto, non di grandi novità, però come dire, si è dato con concretezza a tutti quei temi che erano emersi poi alla fine dell'anno scorso, l'educazione sessuale, ne parleremo stasera, c'è il referendum, rifaremo un focus su questo, la riforma degli istituti tecnici che, come dire, il Ministero sta andando avanti nonostante richieste di sindacati, varie mobilitazioni, le boutade di Valditara dell'estate, il velo, l'impossibilità di portare il velo, il burka a scuola o il tetto del 30% di stranieri, insomma. Non sta benissimo, anzi, e poi mi chiedo come faccio a essere così entusiasta, anche perché, come dire, questi dati non fanno comunque riferimento, diciamo, al suo mandato. Ecco, non sono
0: Certo.
1: questi gli anni.
0: Senti Lara, ma poi c'è anche una parte nel rapporto OCSE dedicata all'intelligenza artificiale, agli strumenti digitali, e anche in questo senso forse non hanno migliorato sicuramente la situazione degli studenti, anzi sull'apprendimento sono uno dei grandi temi del mondo della scuola di oggi.
1: Sì, questo mi sembra molto evidente, cioè sul fatto che chi ha più distrazioni o è soggetto a più distrazioni, diciamo, digitali, ha poi delle performance, chiamiamole così, peggiori. Vabbè, questo è un grande tema che non so darti una soluzione, è un grande tema di cui si discute nel mondo della scuola, che presenta mille contraddizioni, sia a partire da quello che è stato scritto sulle indicazioni nazionali, sia del primo ciclo sia dei licei, su un uso consapevole, d'altra parte con l'impossibilità di usare alcuni dispositivi, o di usare, insomma, è un tema davvero che è difficile adesso, di cui è difficile parlare in 2 minuti. È un tema sicuramente complesso e però verso il quale è necessario porsi le domande e anche, non dico trovare delle soluzioni, perché soluzioni immediate non ci sono, ma sicuramente è necessario gestirlo o comunque guardarlo, perché io lo vedo anche nelle scuole medie, diciamo secondarie, primo grado, che non chiamiamole medie per chiarezza, e anche lì, adesso l'OCSE ha fatto un'indagine sui quindicenni, però anche lì cominciano a utilizzarla così, random, senza sapere bene che cosa abbiano in mano. Per cui sicuramente questo è un tema enorme, che sia l'intelligenza artificiale o che sia l'utilizzo in genere dei dispositivi. E, però, come al solito, esattamente come mi viene da dire bene che l'Italia è rimasta stabile, però ecco, adesso PNRR è finito, ci vogliono dei fondi strutturali per provare a eliminare o diminuire queste diseguaglianze, e anche il discorso sull'intelligenza artificiale è un discorso che non possono fare o pensare o risolvere solo gli insegnanti.
0: Certo,
1: Ecco, insomma.
0: l'intelligenza artificiale, l'educazione sessuaffettiva nelle scuole, la riforma degli studi tecnici, i temi, le sfide della scuola che voi racconterete in questa stagione di Fuori Registro, forse l'ultima la accenniamo, Lara, l'abbiamo visto in quest'estate caldissima, c'è un tema di crisi climatica che investe anche le nostre scuole.
1: Esatto, lo riprenderemo anche noi. Avete fatto pochi giorni fa un microfono aperto su questo, per cui non volevamo ripartire stasera esattamente con questo tema, però certo anche questo è un problema enorme che si scontra poi con la richiesta anche di molti genitori. Sono state raccolte centinaia e migliaia di firme per cambiare il calendario scolastico. Però non si può pensare di fare questa valutazione, che è una valutazione didattica, oltre che di aiuto alle famiglie, senza pensare appunto alla situazione climatica nelle scuole. Quindi c'è un momento di no, anche delle richieste che escono sui giornali da varie parti del mondo, sia docente o delle famiglie, che sono ovviamente in contraddizione, perché bisognerebbe fare degli investimenti, sia economici, sia di pensiero, mi viene da dire, strutturali.
0: La Rapi Pitone in bocca al lupo, allora, per questo vostro inizio, doppio inizio scuola e la trasmissione fuori registro dalle 20:30 ogni martedì sulle frequenze di Radio Popolare.
1: Grazie.
0: A te e a Chiara Pappalardo, ovviamente.
1: Grazie mille.
0: Ciao. La Rapi Pitone. A proposito di quindicenni, Charlie fa surf e Baustelle.

0: di Calenda fa molto notizia perché è stato un endorsement molto esplicito a Mario Calabresi e ha detto parole invece tutt'altro che insomma positive nei confronti di Maiorino del Partito Democratico, un altro nome che in odore insomma diciamo di candidatura, ovviamente non c'è ancora nulla di ufficiale in questo senso, ne parleremo anche all'Orizzonte più tardi, ma prima con te l'altra notizia che arriva da Milano che insomma è stata seguita per tutto il weekend e ha destato non poche preoccupazioni.
1: Eh sì, parliamo dello sversamento nel Naviglio, di questa chiazza di idrocarburi che venerdì si è diffusa nel Naviglio Grande a Magenta, percorrendo il corso d'acqua per 28 chilometri e poi toccando diversi comuni per poi arrivare alla Darsena di Milano. Ecco, l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile è stato tempestivo, i danni ambientali sono stati per lo più evitati e questo sversamento di idrocarburi molto probabilmente è stato doloso e adesso è infatti stata aperta un'inchiesta per inquinamento ambientale, si sta cercando di individuare i responsabili. L'ipotesi è che un autobotte abbia scaricato in un tombino questa sostanza inquinante. Oggi si dovrebbe capire anche il punto esatto in cui è avvenuto questo sversamento e però, lo dicevamo, il disastro ecologico è stato sventato e ne parliamo con il nostro ospite Simone Lunghi, fondatore degli Angeli dei Navigli, un'associazione che da anni rimuove rifiuti dai navigli e svolge diverse attività in queste acque. Buonasera e benvenuto.
0: Benvenuto.
2: Buonasera, anzitutto grazie per aver detto che non c'è stato disastro ecologico, quindi grazie anzitutto di questo inizio.
1: Ecco, è vero che non c'è stato questo disastro ecologico, come è stato possibile evitarlo?
2: Allora, è stato possibile evitarlo per un paio di situazioni. Allora, la prima cosa, che è la più importante, è che siamo stati bravi, o meglio, siamo come sistema, io non c'entro nulla praticamente, però la macchina dei soccorsi ha operato con competenza, con immediatezza e con coordinamento. E quindi questa cosa qua è una cosa che dovrebbe fare molta notizia in Italia, perché non siamo abituati a questo. A questo si è aggiunto anche il fatto che le persone che hanno operato sul campo, e questa invece è tradizione italiana, hanno operato davvero gettando il cuore oltre l'ostacolo, quindi non so come dirlo, con la pancia a terra, col coltello tra i denti, insomma, non hanno mollato niente, sono stati 24 ore su 24 e quindi di fatto è stato contenuto grazie appunto per queste cose. Poi siamo stati anche molto fortunati.
1: Perché è avvenuto diceva prima.
2: Perché è avvenuto, appunto, come ti dicevo prima, il fatto che sia successo di giorno è stata una grande fortuna, perché tutti l'hanno visto, ma se è successo di notte ce ne saremmo accorti quantomeno più tardi e quantomeno i soccorsi magari sarebbero stati un po' più lenti, no? Perché comunque se ti svegli alle 4 del mattino sei un po' più rintronato che non se ti dicono alle 5 di pomeriggio che devi alzarti e uscire. Per di più è stato un inquinamento da idrocarburo, e l'idrocarburo è una cosa che, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori perché idrocarburo non mi esce molto bene come parola, comunque va bene.
0: No, esce bene.
2: Il gasolio galleggia sull'acqua, ecco, senza R, e quindi è facilmente separabile e anche facilmente raccoglibile, tra virgolette. Quindi questa cosa qua ha portato è stata una grande fortuna. Cioè, tra tutti i mali, questo era sicuramente il minore dei mali. Rispetto a una sostanza che potesse appunto affondare. L'altra cosa per cui siamo stati molto fortunati è che il periodo dell'anno era forse quello in cui la corrente sul Naviglio è più lenta in assoluto, che va bene, perché tra l'altro quando c'è corrente veloce chiaramente vuol dire che la macchina dei soccorsi sarebbe intervenuta nello stesso tempo, ma aveva fatto più strada la macchia nera, diciamo.
0: Sì.
2: E nel contempo, se invece ci fosse stato un momento di non corrente, cosa rara ma ogni tanto potrebbe succedere, quello che succedeva, se fosse stata una cosa che si abbassava, andava a, diciamo, intensificarsi nell'azione, no? Mentre invece così c'è stato quel minimo di corrente che ha allungato la è vero che hanno scritto 28 chilometri di voglio dire, se noi riempendo un motore fuori bordo ci esce fuori della benzina a Magenta, questa benzina arriva a Milano, cosa vogliamo fare? La vogliamo considerare 28 chilometri di macchia?
0: Sì. Una serie di fortunate circostanze possiamo dire.

0: determinate circostanze che porta sì che abbiamo visto delle immagini del cigno di Abbiategrasso, che tra l'altro io avevo, come Angelina Viglia, avevo detto, ah, regaleremo un abbonamento ai ragazzi, in canottieri San Cristoforo, ai corsi di canoa, ai ragazzi che hanno salvato questo cigno. E poi ho scoperto che era un mio amico ad aver fatto questa cosa, quindi magari gli regalo l'abbonamento, insomma, Lello di Abbiategrasso. E quindi ci cioè, sono state quelle immagini, però di fatto di segnalazioni, di immagini di pesci morti sul naviglio non ce n'è
1: Quindi
0: una.
1: non ci sono altre conseguenze sulla fauna, ad esempio.
0: Allora, il problema è questo: c'è stato un grosso problema. Il grosso problema, però, probabilmente non riguarda il naviglio, ma paradossalmente, riguarda quelle zone, quei campi dove prima del Abbiategrasso, appena a valle di dove c'è stato lo sversamento, queste ogge hanno, che prendono acqua dal naviglio, si sono riempite di greggio, diciamo, e sono rogge che non sono canalizzate. Il naviglio è un canale di cemento con delle sponde in cemento, lì invece sono delle rogge, dei fossi che danno da bere ai campi, quindi potete immaginare che cosa è successo. Credo che lì la situazione sia brutta e grave, e
1: Sì,
0: quindi
1: infatti sono
0: sicuramente.
1: state anticipate le operazioni di bonifica proprio per evitare che questo materiale accumulato poi vada appunto a riversarsi nei campi, per esempio, come diceva lei. Le posso chiedere se le è stata comunicata, diciamo, una data possibile di riapertura della navigazione, perché voi come canottieri San Cristoforo avete anche delle attività programmate, quindi questo, oltre che
0: Sì.
1: essere stato un possibile danno ambientale, è stato un danno economico.
2: Siamo quasi alla fine, Simone
0: Allora,
2: Lunghi, quindi
0: sì,
2: poco
0: allora,
2: tempo per rispondere.
0: sarò brevissimo. Siamo ancora appesi al nulla e vivo molto stressato perché abbiamo già annullato degli eventi, ma abbiamo la presentazione della squadra di hockey Milano che faceva una cioè, spero che venerdì farà la figata di avere tutta la prima squadra di hockey sulle canoe della canottiera di San Cristoforo che navigheranno fino in Darsena e saliranno su una chiatta galleggiante per la presentazione al pubblico, mentre domenica pomeriggio abbiamo una cosa unica al mondo, 120 persone, spettatori paganti sulle Dragon Boat della canottiera di San Cristoforo che assisteranno a una recita teatrale che si snoda lungo il naviglio, in vari punti del naviglio, dove loro verranno portati con queste canoe e assisteranno alla recita di attori professionisti di oltre un po' teatro, con tra l'altro gli attori sono microfonati, loro hanno gli auricolari, quindi ascolteranno perfettamente quelle cuffiette, tutto. La gente vedrà e sentirà qualcosa, ma non riuscirà a capire tutta l'opera della Maria Brasca, del Giovanni Testori, perché appunto si svolge in 6 o 7 punti diversi del naviglio dove si fermano per 5-10 minuti ad assistere a questa scena. Speriamo di riuscire a fare almeno queste due cose. Oltre, mi sono saltati un po' di team building e le feste di compleanno e mi girano un po' le scatole, però vabbè,
1: Speriamo davvero,
0: cercheremo
1: allora.
0: di recuperarle. Ma questi hanno una difficoltà di evento notevole, quindi ci stiamo
1: Certo,
0: lavorando
1: possiamo
0: già da
1: immaginare.
0: settimane
1: Simone
0: e mesi.
1: Lunghi, siamo arrivati alla fine e la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi.
0: Ringrazio io voi, grazie.
1: Grazie, Simone Lunghi, Angeli dei Navigli, grazie a Chiara Manetti. Grazie a te, Mattia. Ciao Chiara, poi della questione primaria a Milano per le elezioni a sindaco a Metro Regione alle 19:45. Adesso c'è Esteri con Martina Stefanoni. Noi torniamo più tardi alle 20 con l'Orizzonte delle 20. Ciao.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
6: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
5: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
7: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
8: Dottore, sono disperato. La mia ragazza non mi vuole più baciare. Dice che è un alito pestilenziale.
9: Mi faccia sentire. Effettivamente.
8: E cosa mi consiglia, dottore?
9: Prenda una buona dose di fiato ai libri. Sono più di 20 anni che si occupa di igiene orale.
8: La ringrazio, dottore.
10: Ma tesoro, che alito fresco! Ma che hai fatto?
8: Fiato ai libri. Dal 10 settembre, alito buono per tutti.
9: Fiatoailibri.it.
11: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
12: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
13: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
14: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
15: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
16: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
17: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
1: Sommario della puntata. Netanyahu sapeva e non ha fatto nulla. Una nuova inchiesta di Haaretz rivela che il premier israeliano era stato avvertito dell'imminenza dell'attacco del 7 ottobre. Stati Uniti, domani a Dallas, in Texas, inizia la convention repubblicana, evento cruciale per valutare la base in vista del voto di midterm, mentre il presidente Trump è ai minimi storici di consenso. Da oggi i pompieri francesi in sciopero per 6 settimane. Dopo l'estate da incubo, i vigili del fuoco chiedono più mezzi e finanziamenti. Spagna, la crisi di Ceuta non è finita. I migranti rimasti nell'exclave sono ancora senza un posto dove stare e la popolazione locale si sente abbandonata da Pedro Sanchez. Diario dall'Iraq, disarmo o no? Incontro con le milizie sciite filo-iraniane. Rubrica sportiva, la rinascita del calcio palestinese. A Gaza, organizzato il primo torneo dall'inizio del genocidio, un simbolo di tenacia e resistenza. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
17: In apertura partiamo da Israele. 12 paesi hanno annunciato oggi che interromperanno l'acquisto di beni e servizi prodotti nelle colonie israeliane in Cisgiordania. L'iniziativa, partita da Regno Unito, Francia e Canada, rappresenta un cambio di politica piuttosto significativo rispetto a quanto fatto fin qui. I paesi europei e occidentali fino ad ora si erano limitati a delle blande condanne, a delle sanzioni al limite contro singoli leader del movimento dei coloni particolarmente violenti. Ai tre paesi si sono poi unite anche Spagna, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Polonia, Portogallo e Svezia. L'Italia no. Nel suo discorso di fronte al Parlamento, il ministro degli esteri britannico Ed Miliband ha definito terroristi i coloni israeliani, aggiungendo che portano avanti un progetto di pulizia etnica. In reazione alle parole di Miliband e alle sanzioni, il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha annunciato la chiusura immediata del consolato britannico a Gerusalemme. Con l'avvicinarsi delle elezioni in Israele a fine ottobre, ogni azione e dichiarazione si alimenta poi in chiave elettorale. E in queste ore c'è anche un'altra questione che potrebbe influenzare il voto di ottobre. Un'inchiesta di Haaretz ha rivelato che l'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una telefonata di 45 minuti alla fine di settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, stava pianificando un terremoto contro Israele. Andrea Monti ne ha parlato con Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, esperto di Medio Oriente.
18: È una storia che è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, sapessero che se non credo fosse molto difficile che riuscissero a saperlo, cioè sapessero di che cosa stava preparando Hamas. Del resto è inimmaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio la finestra numero 5 anziché quella numero 3, tutti i capi militari iraniani, e poi si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella per esempio di Hezbollah.
19: E perché non avrebbe fatto niente?
18: C'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere, a loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare, e quindi serviva probabilmente quello che probabilmente stanno anche organizzando oggi prima delle elezioni il governo israeliano in Cisgiordania, cioè provocare una reazione, fare finta di essere vittime di un attacco palestinese per poi colpire pesantemente e riportare anche gli israeliani a Gaza. Quello che sta, il rischio che stia succedendo qualcosa di simile anche oggi in Cisgiordania, provocare i palestinesi perché cerchino di organizzare una disperata terza intifada per poi intervenire e occupare tutta la Cisgiordania prima delle elezioni. In Israele non dimentichiamo che prevale bitachon, cioè la sicurezza. Israele vive da che esiste in una dimensione di sicurezza che a volte è stata anche eccessiva rispetto al diritto effettivo di garantirsi questa sicurezza. Questa è la realtà, quindi non è assolutamente improbabile che Bibi Netanyahu sapesse. Del resto ci sono state anche molte altre prove concrete, cioè per esempio il fatto che alcune ore prima dell'attacco del 7 ottobre centinaia e centinaia di telefonini fossero di cellule fossero state attivate improvvisamente, che da giorni si stessero addestrando per un'offensiva, per un attacco, che gli stessi soldati, le stesse soldatesse che erano di guardia in quei giorni festivi continuavano a ripetere che c'erano movimenti strani, quindi non c'è nulla di straordinario, se vogliamo, sfortunatamente, in quello che l'emir al-Zayed ha detto a Bibi Netanyahu, cioè tutti sono convinti che Netanyahu e comunque i vertici di questo governo sapessero della stessa cadere. Naturalmente non pensavano che sarebbe stato un attacco così efficiente che avrebbe fatto così tante vittime, però a loro serviva un attacco per dimostrare che il palestinese è cattivo, perché tutti i palestinesi sono palestinesi cattivi e quindi vanno puniti, vanno cacciati, vanno uccisi, ethnic cleansing, quello che è nell'ideologia di questo governo.
19: Netanyahu, da parte sua, nelle scorse settimane ha anche alimentato una sorta di teoria del complotto sul 7 ottobre.
18: Beh sì, addirittura quella che molti israeliani definiscono la strega, cioè la moglie Sara, la moglie di Bibi Netanyahu, che ha addirittura accusato Eisenkot e poi soprattutto il leader del Partito Democratico, cioè diciamo il partito più a sinistra che ha preso il posto dello scomparso Partito Laburista, di accusati, cioè è un'accusa che è molto, molto ripetuta questa, che sapessero che cosa stesse accadendo a Gaza. È ovvio che più di tutti lo sapesse il leader, il primo ministro e i vertici dell'intelligence e delle forze armate israeliane, più di quanto non potessero sapere tutti gli altri israeliani.

0: Adesso andiamo negli Stati Uniti, a Dallas, in Texas. Inizia domani e dura per 2 giorni la prima convention del Partito Repubblicano in vista delle imminenti elezioni di metà mandato. L'evento, che è stato fortemente voluto da Donald Trump per serrare le fila della propria base elettorale, si apre però sotto un'ombra politica per la Casa Bianca. Infatti, a 2 anni dall'insediamento, il gradimento del presidente Trump è crollato al 33% secondo i sondaggi più recenti del Financial Times. Siamo in diretta con Roberto Festa. Buonasera, Roberto.
1: Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori.
0: Roberto, allora, come si presenta a Dallas Trump?
1: Allora, Donald Trump innanzitutto apre questa convention domani, e la chiude giovedì. Allora, già in questo dato c'è il senso di un evento che proprio Trump si è inventato e che è appunto inusuale, cioè le convention dei partiti di solito servono a scegliere i candidati, a nominare il proprio candidato, per esempio la carica del presidente, a definire una piattaforma elettorale. A Dallas, Texas, dove appunto si tiene questa convention, non ci sarà nulla di tutto questo. L'evento è infatti organizzato da Trump per dare in qualche modo lustro a Trump stesso, per esibire i risultati dei suoi primi quasi 2 anni di presidenza. Il presidente e i repubblicani partono, diciamo, da una constatazione, cioè che quando il nome di Donald Trump è sulle liste elettorali, il partito, il GOP e i repubblicani ottengono risultati migliori. E qui, con questa convention, si vuole mettere ancora una volta Donald Trump al centro della scena, anche se appunto nelle elezioni di medio termine non c'è ovviamente il presidente che scende direttamente in lizza. Allora, può sembrare una strategia un po' paradossale e pericolosa. Come dicevi tu, Trump è al momento un presidente impopolare, il suo gradimento è crollato al 33%, c'è il rialzo dei prezzi, la guerra in Iran, di cui non si intravede la fine, che hanno segnato la sua parabola politica negli ultimi mesi. La convention serve quindi a esibire l'unità del partito e a dare evidenza a quello che questa amministrazione pensa di aver fatto e vuole fare. Quindi i dazi che dovrebbero riportare in auge l'industria americana, le politiche securitarie che hanno limitato il numero di arrivi di nuovi migranti. E poi c'era colpire i democratici accusandoli di essere dei comunisti, di scegliere per il midterm dei candidati radicali, socialisti, quindi non in linea con la tradizione, con i valori dell'America profonda. Trump arriva a questa convention, va detto, circondato da voci sempre più insistenti sulle sue precarie condizioni fisiche. Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, appare sempre più pesante, con difficoltà di movimento. Anche il declino delle facoltà cognitive ha suscitato parecchi interrogativi. Ormai sembra passare gran parte del suo tempo a ridisegnare la mappa di Washington, disseminandola di monumenti che dovrebbero celebrare la sua grandezza, e sempre sulle mappe rinomina a suo piacimento i luoghi: New Mexico che diventa New America, Lake Ontario che diventa Lake America e così via. Allora, questa convention è proprio fatta per dissipare voci e dubbi e rilanciare il presidente. A nessuno, però, tra i repubblicani sfugge la difficoltà del momento e il fatto che magari la stella di Donald Trump a questo punto si è fatta meno luminosa, e questa volta quindi non basterà a salvare le sorti del suo partito. Martina.
0: Grazie Roberto, buon lavoro.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Quella appena passata è stata un'estate per certi versi da incubo dal punto di vista climatico per buona parte dell'Europa, lo è stata anche e soprattutto per la Francia, che è stata segnata da un numero di incendi particolarmente violenti senza precedenti. E da oggi e per le prossime 6 settimane, proprio dopo questa estate così faticosa, i vigili del fuoco sono in sciopero e chiedono più mezzi e più finanziamenti statali. Sentiamo Veronica Gennari da Parigi.
1: 6 settimane di sciopero, da oggi 8 settembre fino al 20 ottobre. Questa è stata la decisione di 8 sindacati di pompieri francesi che chiedono maggiori risorse e nuove assunzioni dopo gli enormi incendi che hanno colpito la Francia quest'estate. La decisione dei pompieri è stata resa pubblica martedì mattina, dopo una riunione al Ministero dell'Interno, dove il ministro Laurent Nunez ha presentato il nuovo disegno di legge sulla sicurezza civile. Ci aspettavamo una legge importante, invece oggi ci troviamo di fronte a un testo che tralascia le questioni fondamentali, ha detto a France Info Xavier Bouhi, rappresentante intersindacale, definendosi deluso. Non si può pretendere di proteggere la popolazione mettendo a dura prova chi presta soccorso, aggiunge, chiedendo al governo di rivedere la propria proposta. L'estate 2026 è stata in effetti particolarmente dura per i pompieri francesi, che hanno dovuto domare decine di fuochi su tutto il territorio, dal nord, dove si è sviluppato l'incendio di Fontainebleau alle porte di Parigi, all'ovest, dove gli abitanti hanno vissuto uno dei peggiori incendi della storia del paese, fino alle coste sud. In totale si stima che più di 96.000 ettari abbiano bruciato negli scorsi 3 mesi, contro i 14.000 che si registrano in media. Alla luce dell'estate che abbiamo appena vissuto, ma anche di quelle precedenti, chiediamo di essere attrezzati per i rischi di oggi, non per quelli di ieri, ribadisce un vigile del fuoco alla televisione BFM, citando l'estrema violenza degli eventi climatici. Dovremmo prepararci ad affrontarli, ma le nostre risorse non sono adeguate, dice. Gli scorsi mesi hanno effettivamente messo in luce le condizioni inadatte in cui lavorano i pompieri francesi. Squadre insufficienti che li obbligano a turni lunghi e logoranti, finanziamenti insufficienti, veicoli vecchi e mancanza di protezioni individuali. Dal 1996, in effetti, i dipartimenti francesi sono diventati i principali finanziatori dei servizi dei vigili del fuoco e di soccorso, ma diversi report degli ultimi anni hanno mostrato la difficoltà dei dipartimenti a tenere il passo con i finanziamenti. I pompieri chiedono oggi che lo Stato contribuisca, soprattutto dato che sempre più spesso i vigili del fuoco lavorano al di fuori delle sole frontiere dipartimentali. I pompieri in sciopero denunciano anche un moltiplicarsi delle missioni che non competono loro. In Francia, in effetti, rispondono nella maggior parte delle chiamate di urgenza, anche quando queste riguardano le cure mediche. I sindacati denunciano oggi che le loro missioni si sono moltiplicate per rimediare alla chiusura o diminuzione di altri servizi pubblici. Un pompiere spiega per esempio a BFM che la mancanza di ambulanze o le difficoltà del SAMU, il servizio di soccorso medico francese, fanno sì che i vigili del fuoco si occupino degli anziani che cadono a casa. Ma questo non dovrebbe rientrare tra i nostri compiti, aggiunge. Il prossimo incontro si terrà il 29 settembre a Parigi, per una grande manifestazione nelle strade della capitale.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Torniamo ora a parlare di Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, che è stata al centro della politica europea per buona parte dell'estate dopo la crisi migratoria di fine luglio. La crisi non è finita e per il governo di Pedro Sanchez è un test particolarmente complicato. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: Un Sanchez così all'angolo non si era mai visto. Nemmeno le inchieste su sua moglie, sul Partito Socialista o sull'ex premier Zapatero lo hanno messo in difficoltà, come la crisi a Ceuta. Dopo oltre un mese dall'arrivo di 80.000 migranti, la crisi di Ceuta non è ancora risolta. Al contrario, si è cronicizzata. Secondo un sondaggio del quotidiano El País, il 63% degli spagnoli disapprova la gestione del governo. Sanchez ha ammesso davanti al Parlamento di Madrid che la risposta non è stata all'altezza. L'esecutivo ha aspettato diverse settimane prima di decretare la situazione di emergenza e convogliare risorse per gestire la crisi umanitaria e sociale a Ceuta. Ma la responsabilità del disastro non è solo di Sanchez. Il governatore di Ceuta, Juan José Vivas, del Partito Popolare, si è opposto a tutte le proposte del governo. I conservatori del Partito Popolare e dell'estrema destra di Vox hanno alimentato l'odio contro i migranti e ostacolato ogni piano di gestione solo per mettere in difficoltà Sanchez, senza preoccuparsi però che nel frattempo la situazione a Ceuta diventava sempre più esplosiva. L'arrivo massiccio di un numero così alto di migranti e la convivenza forzata durante settimane ha messo a dura prova la vita quotidiana degli abitanti di Ceuta, una città multiculturale dove il 40% della popolazione è araba. E non si tratta solo delle tendopoli improvvisate dai migranti sulle spiagge, ma anche dal fatto che molte strutture, dagli impianti sportivi al porto, sono stati adibiti a centri di accoglienza, rendendo la vita ancora più complicata. Allo stremo sono anche i quartieri arabi, che da diverse settimane assistono centinaia di persone migranti. E le loro condizioni continuano ad essere al limite. Ancora non c'è un piano per la gestione dei minori. La maggioranza degli adulti continuano a vivere alle intemperie. Sulle spiagge sono state installate docce collettive e per i pasti dipendono in maggioranza dagli aiuti della Croce Rossa. Molti migranti evitano i servizi di assistenza per non essere identificati e quindi avere più possibilità di non essere espulsi. Ma le manifestazioni contro i migranti, i pestaggi e l'incendio di una tendopoli a Ceuta si spiegano solo con la rabbia di una popolazione esausta e indignata che ormai solo si sente rappresentata dall'estrema destra. La gente di Ceuta si sente ingannata da Pedro Sanchez, che ha cambiato discorso troppe volte, cominciando dal fatto che ancora non c'è un numero ufficiale e definitivo di quanti migranti sono rimasti a Ceuta. Sanchez aveva promesso all'inizio della crisi che tutti sarebbero stati espulsi, salvo poi fare marcia indietro e ammettere che la legge non permette espulsioni di massa. Insomma, una crisi complicata da risolvere per Sanchez, che era rimasto l'unico premier europeo aperto ad accogliere i migranti e che in primavera aveva varato una sanatoria che aveva regolarizzato 1 milione di stranieri. Ma Sanchez è rimasto solo anche in Europa, dove la strategia di Meloni è riuscita a isolarlo e responsabilizzarlo di tutta la situazione. Ma Sanchez è stato abbandonato anche dai suoi alleati di maggioranza, che come i cittadini di Ceuta non capiscono come possa accusare la Russia, gli Stati Uniti e Israele, ma non il Marocco, che nei giorni scorsi ha ribadito che punta ad annettere Ceuta e Melilla, le due città spagnole in Africa. La risposta è tutta nella realpolitik. Sanchez cerca di fare tutti gli equilibrismi possibili per mantenere in vita le relazioni con il Marocco, cruciali per l'espulsione dei migranti rimasti, ma anche per evitare nuovi arrivi di massa. Difficile però spiegare la diplomazia a una popolazione come quella di Ceuta che non si sente difesa e protetta dal suo proprio governo e che è convinta che con il Marocco serve mano dura, perché l'entrata a Ceuta non è stata come le altre.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso è il momento della seconda puntata del nostro diario dall'Iraq a cura di Emanuele Valenti che ci accompagnerà per tutta la settimana.
1: Lo abbiamo detto molto chiaramente, le armi servono a preservare la nostra sovranità. Quando verrà garantita in altro modo, le potremo consegnare. Kadima al-Fartosi, con il suo turbante bianco, è categorico. Ci guarda con il sorriso, ma non lascia spazio a dubbi. È il portavoce di Kataib Said al-Shuada, una delle principali milizie sciite irachene legate all'Iran. E ci ha risposto così quando gli abbiamo chiesto se rispetteranno l'ordine del governo di disarmare nelle prossime settimane. Inizialmente il termine è stato messo a fine settembre. Il neo primo ministro al-Zaidi è stretto, come tutto il suo paese, tra Stati Uniti e Iran. Sta camminando su un filo cercando di non cadere. Nell'ultimo periodo è andato prima da Trump alla Casa Bianca. Poi ha partecipato ai funerali dell'ex guida suprema iraniana, Khamenei, nel loro passaggio iracheno a Najaf e Kerbala. L'ordine alle milizie sciite di consegnare le armi entro fine mese è stato chiesto dagli americani, che stanno cercando di ridurre l'influenza di Teheran nella regione e uscire dal pantano nel quale si sono messi dallo scorso febbraio. In questi mesi le milizie irachene hanno colpito interessi americani dentro e fuori l'Iraq e sono state più volte bombardate dagli Stati Uniti. Facciamo notare a Kadima al-Fartosi come la piena sovranità di cui ci ha parlato dovrebbe voler dire nessuna interferenza, nemmeno da parte iraniana. Annuisce. Certo, condivido, ma fate attenzione, l'Iran è cosa diversa. Usa canali diplomatici e risponde ai nostri bisogni. Ci sono legami storici, geografici e religiosi, ci dice. Gli iraniani hanno anche dato il sangue per noi. Il riferimento è alla guerra contro l'ISIS. Il portavoce di Kataib Said al-Shuada è molto esplicito quando parla degli Stati Uniti. Pressioni sul governo, occupazione, controllo del nostro petrolio. Non si tratta di slogan. Il 90% del budget iracheno è fatto dalle esportazioni di greggio. E il meccanismo finanziario dal quale passano gli introiti della vendita di petrolio è agganciato al sistema bancario americano attraverso un conto presso la Federal Reserve di New York, non una cosa da poco. Anche perché sul campo la vita quotidiana di milioni di iracheni è fatta di legami di ogni tipo con il paese vicino, con l'Iran, dall'importazione di energia elettrica ai pellegrinaggi alle milizie sciite di cui stiamo parlando. Kadima al-Fartosi si passa la mano sulla tunica e parte all'attacco del suo governo, con tutti i problemi che ci sono, con la necessità di riforme, con l'economia in ginocchio. Il primo ministro si deve concentrare proprio sulle nostre armi? Ci salutiamo. Il suo sorriso rimane, così come, con ogni probabilità, le armi delle milizie sciite filo-iraniane.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Torna come tutti i martedì la nostra rubrica sportiva che oggi ci riporta a Gaza. Ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Un pallone al centro di un campo da calcio a 5 polveroso di Deir el Balah nella striscia di Gaza. Due squadre sono pronte per il fischio d'inizio della partita. Dopo quasi 3 anni dall'ottobre 2023, in Palestina il calcio ha trovato una via per rinascere. Venerdì scorso, a Gaza in Cisgiordania, a Gerusalemme Est e nei campi profughi palestinesi in Libano, ha preso il via la Coppa dei Mille Martiri, un torneo dedicato agli almeno 1013 atleti palestinesi uccisi da Israele nel genocidio a Gaza. Più della metà delle vittime era legata al mondo del calcio. Il calendario vede 2 mesi di partite e circa 250 squadre partecipanti. È il primo torneo di calcio organizzato in tutti i territori palestinesi dall'inizio del genocidio. La tenace rinascita dello sport più amato in Palestina è stata raccontata sul sito di informazione indipendente Dropsite News, in un lungo articolo con fotografie e testimonianze dirette, firmato da Abu Bakr Abed, giornalista palestinese di 22 anni. Nel suo racconto, Abu Bakr Abed dà voce al dolore incancellabile e alla voglia di ricominciare della comunità calcistica in Palestina. Nella striscia di Gaza, 9 stadi su 10 sono stati distrutti. I giocatori non hanno soldi per permettersi una corretta alimentazione. Gli spostamenti, in molti casi, sono ancora impossibili. Ma la volontà di onorare gli sportivi palestinesi uccisi da Israele resiste davanti a qualunque difficoltà. Una delle partite della giornata inaugurale nella striscia di Gaza ha visto affrontarsi le squadre dell'Ittihad Deir el Balah e del Kadamat Rafah. L'incontro è finito con il punteggio di 2-0 per il Kadamat Rafah. Qui le partite si giocano su un campo da calcio a 5. Tutti gli impianti sportivi della zona meridionale sono stati distrutti dall'invasione di Israele, spiega Sami Abu al-Hussein, vice segretario generale della Federcalcio palestinese, in un video del canale televisivo CGTN. Disputare queste partite dopo 3 anni di distruzione è un messaggio potente. Siamo un popolo che ama la vita e lo dimostra anche attraverso lo sport, ha detto Raji Ashur, allenatore dello Shabab Rafah Club, un'altra delle squadre partecipanti. Il cessate il fuoco entrato in vigore a ottobre dell'anno scorso è stato violato centinaia di volte dall'esercito israeliano. La settimana prima dell'inizio della Coppa dei Mille Martiri, un attacco sul campo profughi di Jabalia, nella parte settentrionale della striscia di Gaza, ha ucciso Abdel Fattah Abu Aish, stella del Kadamat Jabalia. In questo momento sto parlando al telefono con te, ma nei prossimi 15 minuti potrei essere ucciso, ha detto un calciatore intervistato dal giornalista Abu Bakr Abed. La vita per la popolazione palestinese continua a essere durissima. Nella striscia di Gaza, tra le macerie degli edifici distrutti e lo sciamare dei droni israeliani, nonostante tutto, il pallone ha ripreso a rotolare.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Popolare Network.

0: È scontro tra Gran Bretagna e Israele, Londra blocca il commercio con le colonie israeliane nei territori occupati. Tel Aviv reagisce chiudendo il consolato britannico. Anche Francia, Canada e altri 9 paesi sono pronti a sanzionare i coloni. Gli Stati Uniti non lo faranno, annuncia Rubio, si sfira pure l'Italia. In Israele un'inchiesta giornalistica accusa Netanyahu, sapeva dell'attacco di Hamas e non ha avvisato i servizi segreti. Il primo ministro israeliano nega, ma le rivelazioni sono destinate a influenzare le elezioni del prossimo ottobre. Ucraina, nuovo colloquio telefonico oggi tra Putin e Trump. I due presidenti celebrano il dialogo, ma il conflitto non si ferma. I raid aerei russi sono ripresi. Kiev chiede altri Patriots e Bruxelles prepara nuovi aiuti. Vannacci farà una lezione ai poliziotti a Torino. Un convegno è stato organizzato da un sindacato di polizia come corso di aggiornamento professionale coi saluti del questore. Dopo le polemiche, l'incontro non varrà più come formazione, non ci sarà il questore, ma non è stato revocato. Ore cruciali per l'ex Ilva, domani la decisione della magistratura sull'area a caldo, il governo promette un tavolo permanente. Basta parole, protestano i sindacati. Che fine faranno i lavoratori? 19:31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Scontro diplomatico tra Regno Unito e Israele dopo l'annuncio del governo britannico della messa al bando commerciale dei prodotti israeliani che arrivano dai territori occupati della Cisgiordania. Londra ha formalizzato la decisione oggi, accusando il governo israeliano di chiudere gli occhi di fronte alla pulizia etnica dei coloni sui palestinesi. Sentiamo dalla Gran Bretagna il servizio di Daniele Fisichella.
1: Il governo britannico non è mai stato così duro nei confronti di Israele.
2: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank.
1: Non usa mezzi termini il ministro degli esteri Ed Miliband in Parlamento. I palestinesi sono vittima di pulizia etnica nella West Bank, ha detto, definendo gli israeliani dei terroristi. Delle sanzioni che segnano un punto di svolta nei rapporti tra Regno Unito, Palestina e Israele. Londra non è sola in questa azione, altre 12 nazioni, tra cui Francia, Spagna e Canada, hanno imposto le stesse restrizioni. Mentre si attende il giudizio della Corte di Giustizia Internazionale, che deve stabilire se le azioni delle milizie israeliane costituiscono un genocidio. Il governo laburista del neo premier Andy Burnham ha scelto anche di mandare un segnale forte ai suoi sostenitori che in passato avevano criticato Keir Starmer per non aver chiesto subito ad Israele di cessare le ostilità a Gaza.
0: Dunque la decisione di Londra non è isolata, altri 12 paesi sono pronti a chiudere il commercio con i coloni israeliani. La reazione israeliana si è però diretta contro la Gran Bretagna. In studio Sara Milanese, buonasera Sara.
3: Sì, buonasera Luigi, è stato proprio il ministro degli esteri israeliano Sara a rispondere da Tel Aviv al discorso del suo omologo Miliband. Ha accusato il governo di Londra di antisemitismo e di interferenze nella campagna elettorale. Sappiamo che in Israele si vota tra poco più di un mese e ha annunciato una serie di misure a partire dalla chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, aggiungendo anche l'espulsione di diversi membri e funzionari britannici da Israele e Cisgiordania. L'azione di Londra però, come dicevi, non è isolata, ci sono altri 11 paesi che sono pronti a sanzionare i prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, a partire da Francia e Canada. In un comunicato congiunto, proprio il neo premier britannico Burnham, il presidente francese Macron e il primo ministro canadese Carney spiegano che l'aumento della violenza dei coloni in Cisgiordania è una minaccia diretta anche alla soluzione ai due stati e questo, dicono i tre leader, sarà discusso anche in una riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU all'interno di questo mese. Da Washington il segretario di Stato Rubio ha riconosciuto le violenze dei coloni, ha aggiunto però che gli Stati Uniti non si uniranno al bando commerciale. Anche Roma ha fatto sapere che non aderirà all'iniziativa di Londra.
0: Grazie Sara. Il bando commerciale ai coloni non è l'unica grana per il governo israeliano. Un'inchiesta del quotidiano Haaretz oggi ha accusato Netanyahu di essere stato a conoscenza dell'attacco che Hamas preparava per il 7 ottobre 2023, ma di non aver informato i servizi segreti. Secondo Haaretz, il primo ministro israeliano sarebbe stato avvisato direttamente dall'emiro Bin Zayed in una lunga telefonata. Netanyahu respinge le accuse, afferma che la telefonata non è mai avvenuta. La presidenza emiratina si rifiuta di commentare. La rivelazione mette in ulteriore difficoltà Netanyahu nel pieno della campagna per le prossime elezioni del 23 ottobre. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore di base a Gerusalemme.
4: È una possibilità anche molto concreta che è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, sapessero di che cosa stava preparando Hamas. È inimmaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio, la finestra numero 5 anziché quella numero 3, tutti i capi militari iraniani, si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella per esempio di Hezbollah.
5: E perché non avrebbe fatto niente?
4: C'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo, ma del resto non è solo questo governo, abbastanza è una tradizione degli ultimi governi israeliani, a loro serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere, a loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare.
0: Guerra in Ucraina, gli scambi diplomatici continuano ma senza effetti sul conflitto. A poche ore dal rientro a Washington di Witkoff e Kushner, oggi Putin e Trump si sono parlati al telefono. Hanno definito positiva la missione degli inviati USA a Mosca e Kiev e si sono detti impegnati per raggiungere la pace. Nel frattempo è terminata la tregua concordata in occasione della missione diplomatica della Casa Bianca. La notte scorsa droni e missili russi sono tornati a colpire l'Ucraina, 2 le vittime a Kiev. Sentiamo il servizio di Michele Migona.
6: Donald Trump e Vladimir Putin hanno parlato al telefono per circa un'ora, secondo fonti russe solo dell'Ucraina. La precedente conversazione tra i due risale allo scorso luglio, quando discussero anche di Iran, argomento forse affrontato anche oggi. La telefonata arriva dopo il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e a Kiev. Non è stata annunciata una conversazione tra Trump e Zelensky per le prossime ore. Allo stato attuale, quindi, la Casa Bianca sembrerebbe essere tornata ad avere un canale prioritario con il Cremlino. Secondo fonti russe, Trump e Putin avrebbero giudicato positivamente la missione dei due inviati americani. In realtà l'esito del loro viaggio è abbastanza chiaro. La guerra va avanti, come era prevedibile. In compenso, almeno in apparenza, Witkoff e Kushner hanno però ridato forza al rapporto tra Washington e Mosca. Obiettivo in fondo sia di Trump, che pensa all'Iran, sia di Putin, che vuole allontanare il presidente USA da Kiev. E lo vuole fare anche convincendolo che la situazione bellica è a vantaggio della Russia, non degli ucraini, e che quindi la posizione di Zelensky di non voler abbandonare il Donbass è vero ostacolo alla fine del conflitto. Non si sa se Trump sia stato convinto da questa narrazione russa, la situazione sul terreno dice altro, ma la telefonata di oggi potrebbe essere il suggello di un instabilito equilibrio tra i due. Così come molto significative sono le notizie e gli accordi che l'Ucraina ha fatto con gli europei per l'approvvigionamento di batterie di difesa aerea. Gran Bretagna e Germania sono mosse, mentre l'UE ha trovato un accordo per altri stanziamenti. Zelensky auspica una possibile ripresa dei colloqui, ma è ben consapevole che Putin ha già pronta per i prossimi mesi un'escalation di bombardamenti missilistici per piegare gli ucraini. Per questo vorrebbe i Patriots americani, ma dopo averli promessi, Trump non li ha mai dati a Kiev.
0: Oggi ci sono stati disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui il londinese Heathrow, Stansted City e Gatwick, voli cancellati, ritardi, problemi ai decolli e atterraggi. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con rallentamenti. Coinvolti anche gli aeroporti di diverse altre città, da Birmingham a Manchester a Edimburgo. Le autorità hanno parlato di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo. In Germania, due giorni dal voto in Sassonia-Anhalt, ha visto una schiacciante vittoria per l'ultradestra di AfD. Un nuovo sondaggio nazionale allarma ulteriormente il partito di governo di Merz. Per la prima volta la CDU scende sotto al 20%, mentre AfD viene dato quasi 10 punti sopra, numeri che hanno scioccato anche la ex cancelliera leader della CDU Angela Merkel. Il servizio di Alessandro Ricci.
7: Mi sanguina il cuore. Angela Merkel interviene sul trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt e parla di un vero punto di svolta nella storia della Repubblica Federale. L'ex cancelliera invita i partiti democratici a recuperare il rapporto diretto con gli elettori e avverte: quando le sensazioni diventano più importanti dei fatti, si rischia un arretramento della civiltà. La crisi della CDU si allarga intanto a livello federale. Un sondaggio INSA pubblicato oggi assegna all'AfD il 29% e all'Unione CDU-CSU appena il 19,5%. quasi 10 punti di distacco. Hendrik Wüst, possibile successore di Merz, propone ora un gruppo di lavoro tra governo federale e Länder per valutare anche un eventuale procedimento di messa al bando dell'AfD. A Magdeburgo, intanto, l'AfD ha invitato tutti i partiti alle consultazioni. Decisivo sarà il BSV, che propone un ministro presidente indipendente. La capolista Claudia Wittig ne ha tracciato un identikit. Non dovrà essere assolutamente un tedesco dell'Ovest, né qualcuno che sostenga progetti sionisti. Il BSV però esclude una coalizione e non vuole votare Ulrich Siegmund, ma è pronto a collaborare con l'AfD su singoli provvedimenti e a sostenerne il candidato alla presidenza del Landtag. L'AfD respinge però governi indipendenti. Per Tino Chrupalla, co-leader del partito, l'unico possibile ministro presidente resta Siegmund. La trattativa è quindi ancora bloccata e le prossime settimane saranno decisive. Intanto il cancelliere Merz guarda con preoccupazione alle prossime elezioni del 20 settembre a Berlino e Mecklenburg-Pomerania anteriore. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: Roberto Vannacci darà una lezione sull'ordine pubblico ai poliziotti di Torino. Il convegno, in cui il leader fascista spiegherà agli agenti come gestire l'ordine pubblico, si terrà il prossimo 18 settembre ed è stato organizzato nell'ambito della formazione professionale della polizia da due sindacati di polizia. Dopo le polemiche che sono scaturite quando è stata resa nota l'iniziativa, il convegno non è stato cancellato, anche se è stata revocata la qualifica di giornata di formazione. Cosa ancora più grave, il 18 settembre era stato previsto il saluto del questore di Torino. Anche questo passaggio istituzionale è stato poi annullato. Il Partito Democratico di Torino ha parlato di un precedente pericoloso rispetto a Vannacci, che fa lezione alla polizia. Abbiamo raggiunto Nicola Rossiello, segretario piemontese del sindacato di polizia SILP-CGL.
8: Nella locandina il relatore principale, cioè Vannacci, compariva con la sola qualifica di parlamentare europeo accanto ai saluti di apertura del questore, ma così come di tutti gli altri ospiti. Il punto è molto semplice. La legge chiede che l'aggiornamento professionale dei poliziotti sia tecnico e neutrale, non che diventi un'occasione politica di qualunque colore. Questo è un principio che vale per chiunque, non solo per Vannacci. Soprattutto alcuni organismi dello Stato hanno l'obbligo morale, ma anche materiale, perché è previsto da un complesso di normative abbastanza articolate, l'obbligo di mantenersi fuori dalle dinamiche politiche e mantenersi terzo rispetto a qualsiasi iniziativa di questo genere, una garanzia nei confronti dei cittadini.
0: I segretari di PD 5 Stelle e AVS si vedranno tutti insieme stasera sul palco della festa di AVS a Roma per Schlein, Conte, Bonelli e Fratoiani, la prima volta insieme dopo il fiasco della manifestazione di Napoli. Il momento è importante perché si deve fare la scelta definitiva sulle primarie con cui decidere la candidatura a presidente del Consiglio per il Campo Largo. Il servizio da Roma, Diana Brevice.
9: L'ultima volta di loro quattro tutti insieme su un palco era stato a Napoli un paio di mesi fa e le cose non erano andate molto bene, non solo per le proteste dei disoccupati in piazza, ma anche per l'inizio di quella corsa, lo ha fatto Giuseppe Conte, a sottolineare i temi più controversi del programma unitario, e cioè le spese per il riarmo e il sostegno all'Ucraina. Il tema torna ancora più di prepotenza ora, dopo la vittoria dell'AfD in Germania, che interroga l'opposizione e richiede una risposta a chi fa un appello a loro, all'unità di tutti per sconfiggere una destra pericolosa. C'è molto da discutere questa sera alle 8, tra poco, qui alla festa alla città dell'altra economia, alla festa di AVS. Si parlerà di programmi, prima le idee, il titolo dell'incontro, quindi già un'indicazione, parlare dei punti da portare avanti in un programma unitario e poi dei nomi, ma di nomi sarà inevitabile parlare se sarà questa la legge elettorale che la destra approverà anche alla Camera dei Deputati entro poco, entro fine a metà ottobre. L'indicazione del candidato obbligherà ad una scelta anche l'opposizione. L'ipotesi di un terzo nome sembra tramontata. Le primarie saranno inevitabili, anche perché oggi ancora una volta Conte le ha chieste. Linea allo studio.
0: Un tavolo permanente sulla situazione della ex Ilva di Taranto e quanto ha proposto il governo durante gli incontri di questo pomeriggio con i sindacati degli enti locali, un'idea accolta positivamente dal presidente della regione Puglia De Caro, ma che lascia ancora senza risposte su quello che potrà essere il futuro dell'acciaieria. C'è molta attesa per domani, quando la Corte di Appello di Milano deciderà se accogliere il ricorso contro lo stop dell'area a caldo dell'impianto siderurgico Tarantino. Il servizio è di Valentina D'Amico.
10: Il tavolo permanente proposto da Mantovano avrebbe come obiettivo di lungo periodo valutare l'impatto reale sull'occupazione e pianificare nuovi progetti di investimento capaci di rilanciare l'intera economia dell'area tarantina. Si ispira a modelli organizzativi già adottati con successo in passato, è stato detto oggi nell'incontro a Palazzo Chigi, come quelli creati per le opere del Giubileo 2025 o per gli interventi ambientali nella Terra dei Fuochi. Speriamo vada meglio, in realtà nella Terra dei Fuochi nel giugno scorso la Commissione Antimafia confermava l'emergenza ambientale e sanitaria con la criminalità organizzata ancora in grado di monopolizzare l'intera filiera dei rifiuti. Cosa monopolizza invece ancora la situazione tarantina? Sicuramente il tentare di porre le pezze, come si dice, ogni volta che un tribunale tenta di richiamare lo Stato e i gestori del più grande impianto siderurgico italiano, o quello che ne rimane, al rispetto delle norme elementari di tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori. Nel tour de force di Palazzo Chigi il governo si è confrontato con le istituzioni locali, con le parti datoriali, da Confartigianato a Confindustria, con FAPI, Casartigiani, Confesercenti, Alleanza Cooperative Italiane, con i sindacati confederali, con l'USB, anche con Federmanager che rappresenta i quadri d'azienda. Tutti presenti per risolvere quanto non è stato risolto in almeno 14 anni. Tutti presenti alla vigilia del giorno fatidico domani 9 settembre, quando la Corte d'Appello di Milano dovrà decidere se confermare lo stop dell'aria a caldo.
0: Proprio sull'Ilva una notizia appena arrivata in redazione da fonti sindacali: la riunione a Palazzo Chigi tra i sindacati e il governo sarebbe stata sospesa in un clima, dicono i sindacati, di grande tensione. Canale 46 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 22.30, buon ascolto.
11: Popolare Network.
12: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa, con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
13: Edo, sei pronto?
14: Certo, anche quest'anno torna la Pijama Run,
13: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
14: Hai già scelto il tuo pigiama?
13: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
14: Iscrivetevi subito pijamarun.it.
13: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
14: Pijamarun.it.
15: Sintonizzati, sempre! Ma sì, il video di Studio Azzurro, quello che racconta per immagini e suono la storia di Radio Popolare, quello che abbiamo portato alla mostra dei 50 anni. Non hai fatto in tempo a vederlo? Oppure l'hai visto, ma ti piacerebbe rivederlo? E allora ti aspettiamo sabato prossimo, 12 settembre, alla Cascina Cucagna, in via Cucagna al 2 a Milano. Alle 18 ci saremo noi di Radio Popolare, Giovanna Calvenzi, Laura di Studio Azzurro. Sintonizzati dunque, sabato pomeriggio, sulla libertà di pensiero.
16: Due aeroplani che costano 3 miliardi. Ma io non li spendo di jet, io li spendo per fare una bella vita. 3 miliardi io li spendo per fare una bella vita e non per fare la guerra.
17: Snark Festival, il grande cinema documentario internazionale in lingua originale. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre a Bergamo, Cineteatro L'Ottagono. Proiezioni, incontri e ingresso gratuito. Guarda il programma su essivivono.com.
3: Le 19.49, buonasera, questa è Metro Regione. Calenda vuole dettare la linea al centro-sinistra milanese. Per il leader di Azione, Calabresi candidato sindaco e niente primarie, e attacca Maiorino, definito troppo di sinistra. Fine vita, la destra litiga al Pirellone, Fratelli d'Italia contro Bertolaso, e l'opposizione presenterà una nuova proposta di legge come quella approvata dal Veneto. ATM, nessun aumento del biglietto, ma la perdita della gara per la gestione. Fine vita, la destra litiga al Pirellone, Fratelli d'Italia contro Bertolaso, e l'opposizione presenterà una nuova proposta di legge come quella approvata dal Veneto. ATM nessun aumento del biglietto, ma la perdita della gara per la gestione della metropolitana di Copenaghen influirà sui conti.

0: che non ci metta il cappello sopra. Come non detto, consiglio rispedito al mittente dal leader di Azione che oggi, oltre a rimetterci il cappello sopra, attacca direttamente un altro dei possibili candidati alle primarie, Pierfrancesco Maiorino, chiamando in causa direttamente la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein. Lo dico con grande chiarezza a Elly Schlein, dice Calenda, noi un profilo molto di sinistra che non tenga in conto, ad esempio, la questione della sicurezza a Milano, non lo votiamo e non lo sosteniamo. Maiorino è una bravissima persona, semplicemente l'espressione di una sinistra che è contraria allo sviluppo di Milano. Il leader di Azione poi dice di non perdere tempo con le primarie e partire subito con la campagna elettorale per Calabresi. Quella di Calenda è una censura preventiva nei confronti di Maiorino, delle primarie, della partecipazione e della discussione sui programmi. Calenda, che a Milano ha un po' di voti nel municipio 1, vorrebbe dettare la linea per tutti e il Partito Democratico dovrebbe prenderne atto e andare oltre. È Azione che si sta mettendo fuori dal centrosinistra.
1: E sul fine vita che si è aperto l'ennesimo fronte di scontro in regione tra l'assessore Bertolaso e Fratelli d'Italia, dopo il primo caso di suicidio assistito gestito dal Servizio Sanitario Lombardo, i meloniani hanno presentato un'interrogazione in cui chiedono a Bertolaso di chiarire se la procedura sia stata fatta seguendo le indicazioni del Consiglio regionale, che aveva bocciato la possibilità di approvare una legge regionale considerando la materia di competenza statale. Una questione che aveva diviso il centrodestra, che ora potrebbe ritrovarsi a discutere in aula un nuovo provvedimento sulla falsariga di quello approvato dal Consiglio regionale Veneto nelle scorse settimane. Pierfrancesco Maiorino è il capogruppo del Partito Democratico al Pirellone.
2: Io credo che ci siano tutte le condizioni per far prevalere il buonsenso se la destra accetta il terreno del confronto su un tema così importante come il fine vita, che dovrebbe rimanere fuori dalle contese politiche. Per questo presenteremo nuovamente una proposta sul fine vita, una proposta di legge sul fine vita in Regione Lombardia, tra l'altro prendendola da ciò che è stato approvato in Veneto, quindi votato anche da una parte del centrodestra. Mi auguro che si metta al centro una questione così rilevante come i diritti delle persone a decidere rispetto ai conflitti di parte.
1: Non ci sarà nessun aumento del biglietto di ATM, nonostante l'azienda dei trasporti milanesi abbia perso la gara per la gestione della metropolitana di Copenaghen. La perdita del bando dopo 18 anni di gestione porterà a minori introiti per oltre 2 miliardi di euro, ma appunto, ha rassicurato il sindaco Giuseppe Sala, non ci sarà nessuna ripercussione sui viaggiatori milanesi. Sentiamolo.
3: Sui conti ho chiesto a ATM di un po' di una verifica, non è una situazione drammatica, sia chiaro, però attenzione va posta.
4: Quindi per un possibile aumento del biglietto?
3: No, lo escludo totalmente.
4: Per eventuali azioni legali?
3: No, è una gara, c'è poco da dire, guardi. Poi alla fine noi, da quello che ho capito, avevamo l'offerta economica migliore su quella tecnica. È sempre difficile capire come vengono giudicate le cose, ma le gare vanno così.
1: È in corso fino a questa sera alle 21 lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato dalle sigle CUB Trasporti, SGB, dall'Assemblea Nazionale dei Macchinisti e dei Capitreno e dal gruppo FSI. La mobilitazione ha interessato anche il trasporto regionale lombardo. Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord hanno garantito i servizi essenziali dalle 18 alle 21. In stazione centrale a Milano sono state numerose oggi le cancellazioni annunciate sui tabelloni. Per capire qual è stata l'adesione allo sciopero sentiamo Antonio Amoroso, coordinatore nazionale di CUB Trasporti.
5: Allora, il bilancio dello sciopero deve essere ancora definitivo, perché lo sciopero terminerà alle ore 21 di questa sera. Al momento è più che soddisfacente, secondo alcuni siti che tengono in considerazione l'intera offerta dei treni senza scorporare quelli garantiti e quelli previsti, siamo circa già al 40% dei treni soppressi sul territorio nazionale. Per quanto riguarda la Lombardia abbiamo segnali di importante partecipazione, i dati definitivi non li avremo prima di domani mattina, ma abbiamo raccolto testimonianze anche dai delegati. In Trenord è stato molto alto l'impatto, anche i treni regionali fuori dalle fasce sono stati interessati, anche i treni da e per l'aeroporto sia di Linate che di Malpensa. Insomma, lo sciopero del personale dei treni è sicuramente uno sciopero riuscito, la rivendicazione l'opposizione è ancora

0: Ora lì le questioni restano sul tavolo, ci auguriamo di non dover proseguire su questa strada solo per aprire un confronto doveroso sia da parte delle controparti datoriali sia da parte delle istituzioni.
1: Dopo lo sversamento di idrocarburi avvenuto venerdì nel naviglio a Magenta, proseguono le operazioni di bonifica delle acque. Il materiale è già stato confinato, ma la città metropolitana di Milano ha disposto interventi per accelerare gli interventi in vista dei temporali che potrebbero compromettere quanto già realizzato finora. Il disastro ecologico è stato evitato grazie all'intervento tempestivo di Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Ora bisognerà individuare le responsabilità dello sversamento. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per inquinamento ambientale a carico di ignoti. Secondo le prime ipotesi, un autobotte potrebbe aver scaricato la sostanza inquinante in un tombino. Gli effetti potrebbero essere più significativi nelle zone della Roggia Soncina e della Roggia Castellana, dove si è accumulato il materiale recuperato nella prima fase dell'intervento. Sentiamo Simone Lunghi, fondatore degli Angeli dei Navigli, che da anni rimuove rifiuti dai canali e svolge diverse attività in queste acque.
2: La macchina dei soccorsi ha operato con competenza, con immediatezza e con coordinamento, e quindi di fatto è stato contenuto. Poi il fatto che sia successo di giorno è stata una grande fortuna, perché tutti l'hanno visto. Fosse successo di notte, ce ne saremmo accorti quantomeno più tardi e quantomeno i soccorsi magari sarebbero stati un po' più lenti. Per di più è stato un inquinamento da idrocarburo, e l'idrocarburo è una cosa che galleggia sull'acqua, quindi è facilmente separabile e anche facilmente raccoglibile, tra virgolette. Di fatto, di segnalazioni, di immagini di pesci morti sul naviglio non ce n'è uno. C'è stato un grosso problema. Il grosso problema però probabilmente non riguarda il naviglio, ma paradossalmente riguarda quelle zone, quei campi dove prima del Biategrasso, appena a valle di dove c'è stato lo sversamento, queste rogge che prendono acqua dal naviglio si sono riempite di greggio, diciamo, e sono rogge che non sono canalizzate. Il naviglio è un canale di cemento con delle sponde in cemento, lì invece sono delle rogge, dei fossi che danno da bere ai campi, quindi potete immaginare che cosa è successo. Credo che lì la situazione sia grave.
1: A Bergamo le unità cinofile dei carabinieri e gli artificieri sono al lavoro da questo pomeriggio nelle sedi della Brembo. Centinaia di lavoratori a Curno e a Mapello sono stati evacuati a scopo precauzionale dopo che una mail anonima inviata alla questura aveva minacciato un attentato. La polizia ha ispezionato anche la sede principale dell'azienda al chilometro rosso di Stezzano, dove però l'allarme per la possibile presenza di ordigni esplosivi è rientrato. È stato presentato stamani il nuovo piano strategico per Palazzo Litta, lo storico palazzo di Corso Magenta a Milano, ora sede degli uffici milanesi del Ministero della Cultura. L'edificio verrà restaurato e reso fruibile per la città. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
3: Palazzo Litta, uno dei più belli esempi di architettura barocca, residenza storica, luogo identitario per Milano, ospita uffici della Direzione Regionale dei Musei Nazionali e spazi espositivi in occasione, per esempio, dei Giorni del Design. Partirà nei prossimi mesi il restauro e il recupero anche di parti non usate dell'edificio. Il nuovo progetto vuole aprire le porte di Palazzo Litta alla città, come ci ha spiegato il direttore Rosario Maria Anzalone.
4: E succede che Palazzo Litta ha l'ambizione di imporsi nel panorama culturale milanese come luogo della cultura e non più soltanto come sede amministrativa di diversi uffici milanesi, e ha tutte le carte in regola per farlo. Ha uno spazio nobile, tra i meglio conservati e più prestigiosi della città, è nel centro nevralgico di una città dinamica come Milano ed è potenzialmente uno straordinario contenitore espositivo, oltre che essere il museo di se stesso per i valori culturali e architettonici soprattutto che questa sede ha.
3: Restauro e valorizzazione affidati alle sapienti mani dell'architetto Michele De Lucchi.
5: Una parte che deve essere molto operativa, una parte deve essere molto uffici, e una parte che deve essere molto rispettata, molto curata, che è la parte invece storica, aristocratica dell'edificio.
1: In chiusura le previsioni del tempo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
6: Nelle prossime ore avremo dapprima ampie schiarite sulla pianura. Via via aumento della nuvolosità cumuliforme a partire dai rilievi, con locali rovesci temporali che diverranno poi più probabili in tarda serata e nella notte. Per domani il cielo generalmente molto nuvoloso, salvo qualche momentanea schiarita. A tratti rovesci temporali anche di forte intensità. Possibili colpi di vento, locali grandinate e pioggia abbondante. Temperature massime in sensibile calo previste da 24 a 29 gradi, le minime invece da 19 a 22 gradi.
1: Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domattina alle 7:15. Una buona serata da Alessandro Braga, Luca Parena e Chiara Manetti.
7: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
8: Hai programmi per sabato 12 settembre? La Fiera Equo di Quartiere è una giornata di buon cibo, laboratori, produttori locali e commercio equo. L'ingresso è libero presso Migrando, in via Sciscianà 20 a Busto Arsizio.
9: Iniziativa della cooperativa sociale L'Impronta all'interno del progetto Giusti dal Mondo, col contributo di Regione Lombardia e Union Camera Lombardia. Informazioni sui social Migrando La Bottega. Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Un grande colossal che ci porta alle origini del conflitto israelo-palestinese.
10: Ora deve decidere da quale parte vuole stare.
9: Un film fondamentale per comprendere l'attualità, una storia di coraggio e resistenza, mentre la violenza cambia per sempre il destino di un popolo. Al cinema dal 10 settembre con Wanted, introdotto da Basil Adler, regista premio Oscar per No Other Land.

0: Le 22 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastapiano. Allora, Netanyahu sapeva e non ha fatto nulla per evitare il 7 ottobre? Questo stasera è il nostro fatto del giorno all'orizzonte delle 20. Benvenuti. Avete sentito nel giornale radio poco fa, oggi un'inchiesta di Haaretz ha rivelato che l'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano che il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, stava pianificando un terremoto contro Israele. Lo avrebbe fatto in una telefonata di 45 minuti alla fine di settembre 2023, cioè 10 giorni prima del 7 ottobre. Una notizia, un'ipotesi che circola da tempo, se ne è parlato anche in corso di tutti questi ultimi 3 anni, ma che oggi ancora di più getta ombre sull'operato di Netanyahu in tutto quello che è successo, e lo fa a pochi mesi da un appuntamento importante e delicato per il suo futuro personale, ma più in generale per quello di Israele. Perché il 27 ottobre si vota per le elezioni politiche, un voto che da cui passa anche il destino stesso del premier israeliano. A tutto questo si aggiunge quello che è successo oggi, un contesto internazionale in fibrillazione dopo mesi di inerzia, possiamo dire. Gran Bretagna e altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada, hanno annunciato sanzioni contro i coloni israeliani in Cisgiordania. Nello specifico hanno messo al bando il bando commerciale delle merci prodotte nelle colonie israeliane nei territori palestinesi occupati. Una misura che ha generato, come era prevedibile, le ire di Tel Aviv, con una reazione che è destinata ad avere, lo sta già avendo, gravi ripercussioni, perché Israele ha chiuso il consolato di Londra a Gerusalemme Est e ha vietato l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Jeremy Corbyn. E dunque, quale contesto, quale nuovo scenario si sta aprendo in Israele alla luce di queste rivelazioni di Haaretz, soprattutto a poche settimane da elezioni importantissime che possono segnare il futuro prossimo del paese e nello specifico anche legato ovviamente al contesto medio orientale, a Gaza e alla Cisgiordania. Partiamo da qui, saluto il nostro primo ospite di stasera, è Francesco Battistini, inviato a Tel Aviv del Corriere della Sera. Benvenuto e grazie Francesco.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, partiamo dalla cronaca di queste ore, le sanzioni ai coloni, la durissima risposta di Israele. Innanzitutto ti chiediamo, verrà effettivamente chiuso il consolato britannico? E poi perché una reazione così forte a questi provvedimenti che tutto sommato sono limitati alle colonie?
1: Beh, il contesto è naturalmente un rapporto storico tra Israele e la Gran Bretagna che dura dall'epoca, dalla fine del mandato, quindi con l'Inghilterra, diciamo anche i tempi in cui la Gran Bretagna era nell'Unione Europea, Londra si è sempre distinta per essere il paese, diciamo, più esposto, più avanti se vogliamo, o più indietro secondo altri punti di vista, nella condanna di tutto quello che Israele faceva nei territori, sulle colonie. In particolare vorrei ricordare che prima ancora della Brexit già questo boicottaggio dei beni e dell'economia degli insediamenti era in vigore sostanzialmente, anzi proprio Londra fu, stiamo parlando di 15 anni fa, il primo paese ad applicare in maniera rigorosa, per esempio, l'indicazione della provenienza dei prodotti delle colonie per tutti i prodotti alimentari venduti nei supermercati, tutte le merci che venivano da insediamenti illegali. Allora già c'era stata una protesta molto forte, non si era arrivati alla chiusura del consolato come ora minaccia di fare Netanyahu, sulla spinta soprattutto di Ben-Gvir e di Smotrich, i suoi ministri più oltranzisti, però già allora c'era stato uno scontro molto forte che aveva riguardato sia la Gran Bretagna sia per esempio la Svezia. Altri paesi, per esempio l'Italia, erano stati invece molto più indietro in questo e non si erano accodati.
0: È qualcosa che torna indietro nel tempo, dunque, certo Francesco, ma Come mai, visto che abbiamo visto sanzioni limitate comunque ai coloni anche in questi ultimi mesi, perché in particolare questa iniziativa, che poi non è solo della Gran Bretagna, ma anche di Francia, Canada e altri paesi, in totale sono 12, sta generando appunto questa reazione così forte che siamo abituati, certo, alle reazioni di Tel Aviv, ma in questo caso la chiusura di un consolato è forse qualcosa che ancora non avevamo visto.
1: Beh, non nascondiamoci che siamo appunto, come ricordato, a 50 giorni dalle elezioni, quindi questa è chiaramente anche una pressione anche europea in questo senso. Le colonie sono ormai, specie, soprattutto con quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, un argomento ineludibile nei rapporti col governo Netanyahu. È un modo questo per mettere all'angolo la coalizione nazionale religiosa di Bibi. Su questo non ci sono dubbi. Dall'altro lato è anche un'occasione, un'opportunità, diciamo, la chiusura del consolato da parte di Netanyahu per rinsaldare, diciamo, richiamare all'unità anche i micro partiti religiosi e nazionalisti che vogliono presentarsi. Proprio questa sera c'è il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali. Ecco, questi partiti che vogliono presentarsi sciolti alle elezioni, in qualche modo indebolendo la coalizione. Questa è una manovra, una mossa politica di Netanyahu per richiamare, diciamo così, all'ovvio anche gli ultranazionalisti più,
0: certo,
1: distanti.
0: Sì, sono tutte misure che da una parte e dall'altra vanno dunque lette in quella ottica, in quella chiave elettorale, quello che attende, che attenderà Israele tra 50 giorni, il 27 ottobre. Senti, Francesco, veniamo invece all'inchiesta di Arez, un'inchiesta ovviamente dalla portata gigantesca per quello che dice. Netanyahu sapeva della minaccia del 7 ottobre, ma non ha informato nessuno. Lo sapeva perché era stato informato 10 giorni prima di quello che poteva, sì, accadere. Ti chiediamo quanto sono affidabili queste rivelazioni e soprattutto che peso stanno avendo nell'opinione pubblica israeliana.
1: Ma è un'inchiesta molto seria che è stata fatta da due giornalisti, in realtà un libro che si intitola I rapiti, 843 giorni di abbandono, è un libro che in uscita in Israele Arez ha pubblicato degli stralci, è un'inchiesta molto approfondita fatta sulla base di mesi e mesi di interviste a fonti di servizi segreti, fonti governative, che confermano da più parti quello che già gli egiziani, per esempio l'intelligence egiziana, aveva detto nei mesi immediatamente successivi al 7 ottobre, cioè che ha un'allerta molto pressante, molto precisa, era arrivato allo Shin Bet, ai servizi interni di Israele, e questo nessuno sapeva se in realtà dopo questo allarme i servizi avessero realmente informato il Premier. Ora questo libro, questa inchiesta aggiunge un anello, cioè il fatto che dopo questo allarme su cui il governo aveva un po' minimizzato, c'era stato un intervento diretto dell'emiro del presidente degli Emirati Arabi MBZ Mohammed bin Salman, che ha in qualche modo aveva telefonato, appunto aveva fatto questa telefonata di tre quarti d'ora direttamente a Netanyahu per metterlo sul chi va là. Ecco, questo anello naturalmente sembra chiudere la catena dei sospetti e fa diventare tutto questo quasi una certezza. Che ricaduta avrà? Al momento nessuna, perché tutti si aspetta da tempo una commissione d'inchiesta vera sui fatti del 7 ottobre, sia Bennett, sia tutti i leader, Eisenhower, tutti i leader dell'opposizione hanno ricordato che tra 50 giorni, se Netanyahu, come i sondaggi prevedono, perderà la maggioranza, la sua coalizione perderà la maggioranza che ha adesso, allora a quel punto scatterà una vera commissione d'inchiesta e probabilmente si accenderanno i fari su tante ombre che il 7 ottobre ha lasciato.
0: Ma è questa prospettiva avrà un peso proprio anche nelle elezioni, visto che hai citato Gadi Eisenkot, sì, che è ritenuto l'unico avversario forse di Netanyahu ed è stato uno dei primi a commentare questa rivelazione di Arez.
1: Sì, sicuramente avrà un peso perché tutto il tema del 7 ottobre e tutto quello che è successo dopo è il tema prevalente più dell'economia, più di altro nella campagna elettorale. E ricordiamoci sempre il contesto, anche per capire quale sarà la reazione, secondo quel che mi chiedevi, cioè che l'opinione pubblica occidentale e europea guardano alle responsabilità di Netanyahu in un modo, cioè legandole soprattutto a quello che è accaduto a Gaza, alle decine di migliaia di morti fatti, e all'interno dell'opinione pubblica israeliana l'accusa a Netanyahu quella di inefficienza nella difesa del 7 ottobre. Su questo tema, mentre fino adesso Bibi poteva in qualche modo avanzare qualche istanza a difesa, ora il muro sta un po' crollando e sicuramente le opposizioni ne approfitteranno.
0: Francesco, ovviamente ti ringraziamo per il tempo che ci stai dedicando, inviato del Corriere della Sera a Tel Aviv. Ti chiediamo giusto un'ultima cosa su questa figura di Eisenkot, quante possibilità ha realmente e chi è, soprattutto per iniziare a capire quale profilo terrà nei confronti della questione palestinese, ma in generale come è visto nello scenario politico israeliano.
1: Ma Eisenkot è un militare e questo già spiega quale sarà comunque il dossier, chiamiamolo così, palestinese, anche dopo le elezioni. Non ci si dovrà aspettare una rottura nella linea politica, una rottura netta, secondo me, rispetto a quello che è accaduto fino adesso. Sicuramente verranno abbassati i toni. Se una vittoria sua significa, Eisenkot è un militare, come ho detto, quindi con un grande favore dell'opinione pubblica, perché in Israele tutti, i generali hanno sempre avuto una carta in più, sul piano elettorale da Rabin in poi, ma anche prima. Eisenkot è uno che sicuramente è in grado di costruire una coalizione diversa. I sondaggi dicono però che da solo, con i suoi alleati, non può ancora raggiungere quella maggioranza necessaria e sarà costretto a chiamare, per esempio, partiti come i partiti arabi, che in questo momento l'opinione pubblica israeliana non vede affatto favorevolmente al governo. Allora, su questo difficile incastro, ricordiamo Israele ha un sistema proporzionale puro, i partiti che hanno il 3% entrano alla Knesset e sono determinanti anche con 3 o 4 seggi nella formazione di un governo. Ecco, in questo contesto, anche per uno come lui, in caso di vittoria, sarà difficilissimo formare una coalizione che sia di vera rottura rispetto a quello che è successo nel
0: Certo.
1: periodo di Netanyahu.
0: Vedremo allora che cosa accadrà in questi 50 giorni di campagna elettorale israeliana. Francesco Battistini, grazie e buon lavoro, ti leggiamo sul Corriere della Sera.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera a Tel Aviv, abbiamo rivolto le stesse domande sia sulle elezioni politiche in Israele, quello che ci aspetta, che sull'inchiesta di Haaretz, su quello che sapeva Netanyahu e che non avrebbe detto riguardo al 7 ottobre, le abbiamo rivolte a Ugo Tramballi, giornalista e grande esperto di Medio Oriente, più volte corrispondente nell'area. Lo ha fatto Andrea Monti, lo ascoltiamo.
2: Beh, intanto i servizi degli Emirati, che sono servizi molto importanti almeno nel mondo arabo, non si sarebbero sentiti anche con i servizi israeliani, quindi non credo sia stata solo una comunicazione personale fra i due leader. Comunque è una storia che circola, una storia, un'eventualità, una possibilità anche molto concreta che circola, è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, il suo governo di estrema destra nazional religioso, avessero comunque, sapessero, che se, e non credo fosse molto difficile che lo sapessero, che riuscissero a saperlo, cioè sapessero di che cosa stava preparando Hamas, l'attacco che era stato organizzato. Del resto è inimmaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio, la finestra numero 5 anziché quella numero 3, tutti i capi militari iraniani, e poi si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella, per esempio, di Hezbollah.
3: E perché non avrebbe fatto niente?
2: Beh, c'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo ha intenzione appunto di, ma del resto non è solo questo governo, abbastanza è una tradizione degli ultimi governi israeliani, cioè quello che a loro serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere, a loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare. E quindi serviva probabilmente quello che probabilmente stanno anche organizzando oggi, prima delle elezioni, il governo israeliano in Cisgiordania, cioè provocare una reazione, fare finta di essere vittime di un attacco palestinese per poi colpire pesantemente e probabilmente riportare anche, per esempio, le colonie smantellate da Sharon 20 anni fa. Riportare anche gli israeliani a Gaza, quello che sta il rischio che stia succedendo qualcosa di simile anche oggi in Cisgiordania, provocare i palestinesi perché cerchino di organizzare una disperata terza intifada per poi intervenire e occupare tutta la Cisgiordania prima delle elezioni. In Israele non dimentichiamo che prevale Bitachon, cioè la sicurezza. Israele vive da che esiste in una dimensione di sicurezza che a volte è stata anche eccessiva rispetto al diritto effettivo di garantirsi questa sicurezza. E questa è la realtà, quindi non è assolutamente improbabile che Bibi Netanyahu sapesse. Del resto ci sono state anche molte altre prove concrete, cioè per esempio il fatto che alcune ore prima dell'attacco del 7 ottobre centinaia e centinaia di telefonini fossero di cellule fossero state attivate improvvisamente, che da giorni stessero preparando comunque si stessero addestrando per un'offensiva, per un attacco, che gli stessi soldati, le stesse soldatesse che erano di guardia in quei giorni festivi continuavano a ripetere che c'erano movimenti strani. Quindi, cioè, non c'è nulla di straordinario, se vogliamo, sfortunatamente, in quello che l'emir Zayed ha detto a Bibi Netanyahu. Cioè, tutti sono convinti che Netanyahu è comunque i vertici di questo governo sapessero della stessa cadenza. Naturalmente non pensavano che sarebbe stato un attacco così efficiente che avrebbe fatto così tante vittime, però a loro serviva un attacco per dimostrare che il palestinese è cattivo, perché tutti i palestinesi sono palestinesi cattivi e quindi vanno puniti, vanno cacciati, vanno uccisi, ethnic cleansing, quello che è nell'ideologia di questo governo.
3: Prima ricordavi che tra poche settimane si voterà per le elezioni nazionali. Quali sono al momento le prospettive per Netanyahu?
2: Beh, sì, Eisenkot continua ad essere saldamente in vantaggio, sia pure di soli 2 o 3 seggi dei 120 della Knesset. E il problema è che, essendo Israele un paese, un sistema quello di proporzionale quasi in purezza, non basta vincere le elezioni. Cioè, Eisenkot probabilmente, se le cose vanno così, ma non è detto, Bibi Netanyahu da qui a. Nei prossimi 2 mesi tutto può accadere in Israele e nella regione circostante. Però, insomma, anche se Eisenkot vincesse, come sembra che possa essere, sarà molto più difficile per lui creare centro-sinistra. Adesso lo vediamo anche in Italia, quello che succede, no? Centro-centro-sinistra fa più fatica a organizzare una coalizione di quanto non sia per la destra. Quindi Eisenkot può vincere le elezioni, ma poi non sarà in grado rischia di non essere in grado di formare un governo, perché per fare un governo avrà bisogno di inserire i partiti arabi israeliani, cosa che probabilmente renderebbe per alcuni partiti di quella coalizione la necessità di uscire da quella coalizione, mentre invece è molto più compatta la destra, e quindi potrebbe darsi che dopo il periodo stabilito per cui uno ha diritto di cercare di formare un governo, il presidente della Repubblica dia il mandato a Bibi Netanyahu di nuovo, e quindi Bibi Netanyahu potrebbe a 78 anni, pur non vincendo le elezioni, non è la prima volta che accade, pur non vincendo le elezioni, potrebbe comunque governare di nuovo per altri 5 anni, con risultati, con effetti disastrosi per il futuro di Israele, ovviamente.
0: Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente, per tanti anni corrispondente dall'area.

0: In chiusura di questa puntata dell'Orizzonte delle 20 torniamo a parlare allora di quanto accaduto oggi a livello diplomatico, le sanzioni di Gran Bretagna e altri 11 paesi contro le colonie israeliane, contro i prodotti e le merci che arrivano dai territori occupati in Cisgiordania e la reazione molto dura di Israele. Lo facciamo con Pasquale Ferrara, ambasciatore e segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Benvenuto ambasciatore.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ambasciatore, che segnale hanno voluto lanciare Gran Bretagna, Francia, Canada e questi altri paesi? Come lo interpreta?
1: Beh, innanzitutto che finalmente si dice in modo molto chiaro, l'ha detto il ministro Miliband oggi in Parlamento, che bisogna chiamare le cose col loro nome e che si tratta di un'occupazione e l'occupazione è illegale. All'interno di questa occupazione, che di per sé già un vulnus, una violazione del diritto internazionale e anche degli accordi di Oslo, si inserisce il discorso del bando degli insediamenti promossi negli ultimi anni. Guardi, negli ultimi anni, negli ultimi 4 anni, l'amministrazione Netanyahu ha autorizzato più di tutti gli insediamenti autorizzati nei 20 anni precedenti. Quindi il tema è, se vogliamo essere seri e vogliamo parlare non in modo astratto di una soluzione a due stati, bisogna preservare questa possibilità e non essere messi di fronte ai cosiddetti fatti sul terreno, che è esattamente la strategia che sta facendo questo governo israeliano. Poi colpisce anche abbastanza la vastità di questa coalizione, no, che si è creata, e quindi va dalla Spagna, il Portogallo, ma anche la Finlandia, la Danimarca, paesi molto diversi, anche con governi diversi, che però hanno convenuto sulla necessità di dare finalmente un segnale, non solo la denuncia, ma finalmente fare qualcosa di molto concreto.
0: Perché questa iniziativa arriva proprio adesso, con questa portata, dopo mesi di inerzia, possiamo dire così?
1: Ma l'ha detto molto bene ancora una volta Miliband oggi parlando in Parlamento, ha detto: noi riconosciamo che il precedente governo laburista ha fatto una cosa molto importante, cioè riconoscere lo Stato di Palestina, ma non ha fatto abbastanza, e quindi c'è questo senso di incompiutezza delle opzioni politiche che erano disponibili, che adesso questo governo sta cercando di recuperare in qualche modo. E io credo che il timing sia legato assai più a questa nuova fase del governo britannico, più che, come è stato in realtà fatto capire da alcuni critici di parte israeliana, la volontà di influenzare le elezioni in Israele. Io non credo che questo abbia alcuna influenza sul voto in Israele, ha molto invece da dire all'elettorato del partito laburista in Inghilterra, che vede finalmente realizzata una prospettiva di cui si era parlato per anni, ma non si era mai venuta a capo di nulla, come accade per esempio nell'Unione Europea, purtroppo. Se ne parla tanto, ma non si fa un bel nulla.
0: Certo, proprio questo le volevo chiedere, perché anche il nostro ospite prima di lei, Francesco Battistini, in parte legava questa iniziativa diplomatica alle elezioni che ci saranno tra 50 giorni, anche con l'idea in qualche modo di colpire così duramente le colonie israeliane, anche per dividere quella coalizione di Netanyahu che comprende appunto gli estremisti di destra ultraortodossa israeliani.
1: Ma io credo che la politica israeliana naturalmente è molto complessa, e le possibili aggregazioni dopo le elezioni possono essere diverse, però su un punto credo che ci sia una convergenza, cioè nessuno parla della possibilità di mettere veramente fine non solo all'espansione degli insediamenti, ma anche in qualche modo di fare qualcosa per gli insediamenti illegali che già ci sono. Perderebbe immediatamente le elezioni. Quindi io credo che ci sarà una continuità, quale che sia poi il colore del governo. Quello che mi preoccupa, ripeto, è la totale assenza in questo contesto dell'Unione Europea in quanto attore politico.
0: Non solo l'Unione Europea, anche l'Italia non pervenuta.
1: L'Italia mi pare che ci siano delle dichiarazioni abbastanza anodine, ci si nasconde dietro il fatto che non c'è unanimità e si sa benissimo nell'Unione Europea per dire queste decisioni vanno prese a livello europeo. E credo che è molto chiaro che questo non avverrà mai e credo che sia un perfetto alibi per chi non voglia fare nulla e soprattutto non voglia essere parte di questa diciamo nuova coalizione che rappresenta veramente una novità rispetto alla politica internazionale nei confronti di Israele negli ultimi anni, e questo spiega anche la reazione veemente da parte di Tel Aviv.
0: Ambasciatore, un'ultimissima cosa, siamo in chiusura, però anche per poi tradurre nella pratica le notizie di cui parliamo, ma che effetti hanno concretamente queste sanzioni sui prodotti israeliani, prodotti nei territori occupati? Che cosa significa e quanto fanno male?
1: Beh, naturalmente, essendo Israele inserito in un contesto di economia globale, da parte israeliana si è già detto: beh, certo, voi fermate questi beni, ma noi abbiamo un mercato globale in cui poterli collocare. Adesso, più che l'impatto diretto, che comunque può essere considerevole, perché l'Unione Europea e soprattutto poi questi paesi sono paesi che sono dei partner commerciali molto importanti per Israele, e questo può avere una qualche conseguenza. C'è un aspetto addizionale che Miliband ha reso molto evidente nel suo discorso: ha detto, noi non sanzioniamo solamente i prodotti, noi sanzioniamo anche tutta l'infrastruttura che serve a rendere realizzabili questi insediamenti, per esempio le imprese di costruzioni, per esempio chi affitta le gru, per esempio tutti quelli che forniscono assistenza di qualsiasi tipo alla costruzione stessa di questi insediamenti. Anche queste aziende, siano esse israeliane o internazionali, sono sottoposte a sanzione, quindi sono misure piuttosto serie.
0: Decisamente. Ambasciatore, grazie come sempre per essere stato con noi. A presto,
1: Grazie, buona serata a voi.
0: Pasquale Ferrara, ambasciatore e segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Ecco, lui finisce questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Ci aspettano 50 giorni molto intensi per la politica israeliana e quello che accadrà poi il 27 ottobre con le elezioni per capire se l'era Netanyahu è finita qui oppure no. Noi ci fermiamo però per stasera, l'Orizzonte delle 20 e l'Orizzonte tornano domani a partire dalle 18. Ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiera.

0: Eccoci qua, buonasera, ben trovati. Siamo contente e molto emozionate di iniziare nuovamente a stare insieme per un nuovo anno scolastico. Lara Pipitone e
1: Chiara Pappalardo.
0: E questa è Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Allora, siamo pronte dunque e vorremmo iniziare l'anno provando a capire da dove si riparte. Perché durante l'estate, mentre le scuole erano chiuse quasi, di scuola si è continuato a parlare e parecchio. Sono arrivati provvedimenti, annunci, proposte, alcune molto concreti, altri forse un po' meno. E sono tornati alcuni dei temi che avevamo lasciato aperti a giugno. I temi sono tanti e li riprenderemo pian piano nelle prossime settimane. In questi giorni sui media e sui social, per esempio, si è parlato molto della situazione climatica anche nelle aule, dei soldi stanziati dal Ministero per il raffrescamento delle scuole che a conti fatti abbiamo visto possono prevedere al massimo un ventilatore per edificio. Ne avete parlato voi ascoltatori anche a Summer Time con Chiara Manetti qualche giorno fa nel microfono aperto mattutino, quindi è un tema che non abbandoniamo ma insomma lo lasciamo per riprenderlo un pochino più avanti. Poi c'è stato l'annoso problema delle cattedre, dei precari, del sistema di reclutamento e su questo faremo un approfondimento martedì prossimo a due giorni dall'inizio delle scuole in Lombardia.
1: Sì, ma questa sera per iniziare affronteremo insieme ai nostri ospiti tre temi caldi che sono la presunta invasione di stranieri nelle scuole, l'educazione sessuale e la riforma degli istituti tecnici. Prima non possiamo esimerci dall'accennare anche un'altra boutade un po' inquietante, una boutade estiva del ministro Valditara, come quella sul burka. Il ministro infatti ha dichiarato che presenterà un emendamento al DDL sicurezza per vietare il burka a scuola. Insomma, a parte il fatto che con ogni probabilità il ministro non intendeva riferirsi al burka, che in Italia non è indossato praticamente da nessuno, ma al niqab, che è il velo nero, quello che lascia scoperti solo gli occhi. Comunque, presidi e sindacati hanno già risposto in massa che si tratta di un falso problema. Si parla di poche unità di studenti in tutta Italia, quindi ci sembra che quella del ministro sia solo un'uscita spettacolare, ci sembra che abbia l'unico scopo di alimentare paura, pregiudizio, stigma e anche di permettergli ancora una volta di presentarsi come il difensore della sicurezza e dell'italianità.
0: E allora arriviamo al tema degli studenti stranieri e delle loro famiglie. Il ministro quest'estate addirittura ha pensato di rendere obbligatorio l'apprendimento dell'italiano per i genitori stranieri, perché altrimenti, dice, i ragazzi che a scuola apprendono la lingua italiana la disimparano quando a casa parlano una lingua diversa. Valditara evidentemente parla, però, ci siamo dette, senza avere un'idea dei processi cognitivi implicati nell'apprendimento delle lingue, e anche qui la funzione della sua esternazione ci sembra più che altro propagandistica.
1: E invece sulla presunta invasione di stranieri nelle nostre aule, che cos'è successo? Il ministro ha rilanciato il tema dell'imposizione del tetto massimo del 30% di alunni non italiani nelle classi. Ecco, di questo parliamo adesso con Anna Granata, che insegna pedagogia all'Università di Milano Bicocca. L'11 settembre, per cui fra due giorni per Editori La Terza, nella collana Fact Checking, uscirà il suo libro La scuola inclusiva ha fallito, che tocca anche questi temi. E anche in un recente articolo su Domani la professoressa Granata ha contestato innanzitutto la rappresentazione di una scuola italiana invasa dagli studenti stranieri, perché gli alunni senza cittadinanza italiana sono l'11,6%, però 2 su 3 sono nati in Italia. Buonasera professoressa Granata e benvenuta.
2: Buonasera. Buonasera, grazie a voi per l'invito, bentrovate.
1: Grazie, grazie. Allora, professoressa, partiamo proprio da una frase del suo articolo, da un passaggio del suo articolo Parliamo davvero di scuola, appunto uscito su Domani. Ci può dire qual è la situazione reale che incontrano oggi le scuole italiane? Cioè, quando il Ministero dice che bisogna rispettare il tetto massimo del 30%, di cosa stiamo parlando? Chi è incluso in quel 30%? Cioè c'è davvero un eccesso di studenti stranieri, tra l'altro nel momento in cui il calo demografico in Italia è lampante, oppure stiamo usando questa presenza un po' per raccontare altro?
2: Sì, è singolare che il nostro ministro intanto proponga una serie di novità che non sono novità, perché in realtà il
1: Esatto.
2: tetto del 30%
1: C'era già.
2: esiste dal 2010, istituito dalla Gelmini, quindi come dire, una norma importante perché è importante evitare di creare classi ghetto. Dobbiamo anche dirci che oggi noi in realtà abbiamo scuole che non possono che avere classi con gli alunni che hanno, quei pochi che arrivano, quei pochi che ancora arrivano da noi e spesso nelle aree interne, nei piccoli comuni, salvano la scuola del paese, per cui la prospettiva è davvero da capovolgere. E poi c'è questa espressione che è veramente un po' ossimorica, no? Alunni stranieri, gli alunni delle nostre scuole, quelli che fanno il nido, la scuola dell'infanzia, sono nati qui, spesso hanno i nonni qui, perché ormai potremmo dire siamo alle terze generazioni, e ancora li chiamiamo stranieri perché abbiamo una legge arcaica del 92, ma che in realtà ricalca un disegno di legge del
1: Sì, poi
2: 1912,
1: tra
2: l'Italia è
1: l'altro,
2: cambiata.
1: esatto, diventano stranieri spesso alla scuola primaria o secondaria di primo grado. Vengono
2: Sì,
1: chiamati in questo modo.
2: sono stranieri, sono italiani di fatto e stranieri di diritto.
1: Esatto.
2: E questo è un grosso problema per la scuola che dovrebbe comunicare loro, insegnare loro la cittadinanza e lo fa spesso nel migliore dei modi, ma si trova di fronte dei bambini che poi non hanno gli stessi diritti dei loro coetanei con i quali stanno crescendo. Quindi questo è un elemento di preoccupazione per una generazione che noi continuiamo a far crescere da straniera nel proprio paese. I numeri poi li avete già detti, quindi non si tratta tanto appunto di un'invasione, forse sarebbe bello averla, dicevo questo su mani, e non è
1: Sì.
2: una provocazione, perché sarebbe bello avere bambini, ragazzi che tengono ancora aperte le nostre scuole e invece vediamo di anno in anno chiudere sezioni, classi, interi edifici o intorno dirigenti scolastici che ogni anno sperano di poter tenere aperta la propria scuola e spesso lo fanno per quei pochi alunni con cittadinanza straniera, alcuni anche che arrivano in corso d'anno da fuori, ma sono sempre di meno perché anche le migrazioni stabili nel nostro paese decrescono. Quindi noi siamo di fronte ha problemi enormi, una crisi demografica enorme, la chiusura delle scuole, e invece ce la prendiamo con quei piccoli, quei bambini, quei ragazzi che sono i nostri alunni e hanno diritto di essere chiamati soltanto alunni e
1: Alunni.
2: non stranieri.
1: E quindi appunto,
2: Assolutamente.
1: esatto, stavano dicendo, quindi forse stiamo raccontando altro, per cui ci chiediamo ancora, non ha senso, è una domanda retorica, utilizzare la cittadinanza come
2: Esatto.
1: criterio per stabilire quanto una classe sia complessa. Quindi che
2: Allora, a me sembra che c'è un problema di fondo, io so che siete anche insegnanti, c'è un problema di fondo alla base di questi provvedimenti e di queste esternazioni molto populiste, che è non dare fiducia e autonomia alle scuole, nel senso che le singole scuole, che sono diversissime nelle diverse regioni d'Italia, nei diversi territori del nostro paese, che è molto variegato, sono loro che possono capire come si forma una classe, che è un'operazione delicatissima, la fate adesso, no? O la
1: certo.
2: fate a giugno, o la fate a settembre,
1: Tra
2: è un
1: giugno e
2: momento.
1: settembre, sì.
2: Ecco, è il momento in cui si decide che cosa accadrà magari a quei bambini tra i 6 e i 10 anni, quale viaggio faranno per 5 anni fondamentali della vita o per i 3 in cui passeranno dall'essere bambini al diventare adolescenti. Si capisce quale gruppo creare e quale comunità democratica, coltivare. È un atto veramente solenne, mi verrebbe da dire. Ovviamente non neghiamo il fatto che ci sono scuole che operano la ghettizzazione,
1: Certo.
2: le vediamo tanto nelle grandi città, questo è profondamente sbagliato, per cui ben venga anche un tetto che regoli in qualche modo questo aspetto. Però mi sembra che un punto importante è uscire un po' dalla logica delle categorie degli studenti, che sono veramente sgradevoli, e passare all'idea dei numeri, nel senso che noi avremo la grande occasione in questa fase storica, pur drammatica, di crisi demografica, di avere classi più piccole, con meno alunni, più seguiti, in cui diversi stili di apprendimento non diventino difficoltà, ostacoli, ma opportunità, e in cui magari ci siano anche più di un docente. Ecco, io mi aspetterei e vorrei questo tipo di riforma.
0: Eh beh, certo.
2: Gruppi più piccoli, più curati, e dove si possa personalizzare l'apprendimento.
0: Esatto, fa sempre parte di questa lotta che le scuole fanno con l'ufficio scolastico, quindi col ministero, nell'ottenere il più classi possibile, perché poi questo si cerca di fare, però spesso certo. appunto ci si scontra con queste politiche scolastiche che di questo non tengono
2: vanno in un'altra
0: conto,
2: direzione.
0: Vanno in un'altra direzione.
1: Ma a proposito opposto. Di questo, nel suo articolo che citavamo prima c'è un passaggio che ci ha colpito, perché lei dice che mettere nella stessa classe ragazzi con storia, con lingue, religioni e condizioni sociali diverse non produce automaticamente integrazione, perché serve il lavoro degli insegnanti. Ma che cosa deve fare concretamente la scuola perché quella diversità diventi davvero un'esperienza di cittadinanza e non solo una convivenza, magari anche difficile, nello stesso spazio?
2: Certo, allora intanto partiamo da un punto di partenza. Noi abbiamo ancora questa risorsa straordinaria che è avere questa grande pluralità delle classi. Non esiste un modello identico in nessun paese europeo, per cui abbiamo ragazze e ragazze, abbiamo origini diverse, cittadinanze diverse, abbiamo il nuovo arrivato che non parla una parola di italiano, non è magari mai stato a scuola, entra in classe nelle classi comuni, abbiamo tutta la partita dell'inclusione, i diversamente abili, abbiamo le neurodivergenze. Ecco, questa è la base ed è il mandato costituzionale, nasce da lì la scuola aperta a tutti. Però questo mandato costituzionale è come una visione molto bella, molto alta, che poi però deve essere costruita, e in effetti è stata costruita fin dagli anni 50 da insegnanti che si sono messi all'opera per capire come far convivere questi diversi tra le stesse mura. E questo non è semplice, è molto sfidante, lo sapete molto bene, sarebbe veramente sbagliato dire che è scontato. Le relazioni non si
1: abbiamo persa.
2: Forse nella scuola media lo vediamo ancora di più, i piccoli gruppetti, le gerarchie, le separazioni, i mondi separati dentro la stessa classe. In realtà, appunto, questo è il terreno sul quale gli insegnanti lavorano, che è anche una parte bellissima del vostro mestiere.
0: Certo,
2: e lì è la parte educativa. Perché noi parliamo sempre, no, di saperi, ed è importantissimo, ma poi c'è l'educativo, che è cercare di coltivare le relazioni in modo che questi diversi diventino una comunità.
1: Sì,
2: anche quando accade è una cosa meravigliosa.
1: Anche perché poi in realtà i diversi sono tutti diversi.
0: Esatto.
1: Cioè abbiamo 20 persone diverse, 25, l'insegnante anche lui è portatore di una propria cultura, di una propria identità, per cui forse
2: certo.
1: la vera intercultura è mettere in comunicazione le culture,
2: sì.
1: le identità.
2: Forse
1: di
2: potremmo
1: tutti.
2: Parlare di storie, no? Di queste storie che si incontrano, e allora lì l'insegnante è chiaro, se usa metodi trasmissivi, parla sempre lui, si trova di fronte appunto questo gruppo che non conosce, allora lì non viene fuori nulla di questa esperienza di diversità. Se invece raccoglie le voci, le storie, le lingue madri, ci dimentichiamo che gli alunni con cittadinanza straniera sono portatori di saperi, di altre lingue. I percorsi di vita, le classi sociali anche, quindi condizioni di vita differenti, se avviene quell'incontro e l'insegnante è il garante di questo scambio, di questo confronto, allora appunto quel gruppo diventa una comunità, diventa la comunità democratica. Io penso che davvero dobbiamo fare uno sforzo per cambiare narrazione, perché in questo tempo storico sento che si sta togliendo tanto alla scuola, al suo valore, al suo potere. Ecco, mi viene da dire.
0: Esatto. Allora, grazie intanto per le risposte, però la terremo ancora un momento con noi, perché vorremmo passare ad un altro tema caldo e attuale, che è l'educazione sessuo-affettiva. Abbiamo ripreso la trasmissione, lo ricordiamo per gli ascoltatori, e pensando di focalizzarci su alcuni temi che non sono, per fortuna, stati abbandonati quest'estate. Allora, il 6 agosto, lo diciamo lo ridiciamo, è iniziata la raccolta firme per il referendum su educazione affettiva nelle scuole, e che è volta all'abrogazione totale della legge 104 sulle disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, promossa dal ministro. La norma, ripetiamo sempre per gli ascoltatori, che è stata approvata il 4 giugno, vieta di fatto i percorsi di educazione sesso-affettiva nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, e ne limita fortemente lo svolgimento nelle scuole secondarie, perché impone l'autorizzazione scritta alle famiglie e esclude di fatto gli studenti privi di consenso. Le firme si raccolgono per via telematica, sarà possibile firmare fino al 30 settembre, quindi per favore firmate, al momento siamo a buon punto, ma non mancano pochi giorni, è stato raggiunto l'81% di firme, quindi siamo circa 408.000 su 500.000 necessarie, e quindi è necessario ancora un piccolo sforzo. E allora, torniamo a lei, professoressa. Ecco. In un altro articolo sul tema, lei è partita da una domanda apparentemente molto semplice, e cioè: a che età è giusto parlare di sessualità con bambini e bambine? E parlare di sessualità, lo sappiamo, significa parlare di corpo, di emozioni, di confini, di consenso, di rispetto, di relazione con gli altri. Quindi le chiediamo: che cosa perdiamo dal punto di vista educativo quando decidiamo che di corpo, relazioni, consenso e sessualità a scuola sia meglio non parlare?
2: Sì, grazie per questa domanda. È davvero importantissimo firmare, perché rischiamo di fare un passo indietro e di cancellare, tra l'altro, sperimentazioni, esperienze che le scuole, in maniera molto virtuosa e sempre con poche risorse, portano avanti su questi temi. È davvero un messaggio gravissimo quello che arriva dal Ministero, che possiamo leggere un po' come un'ingerenza ancora una volta rispetto all'autonomia scolastica, rispetto alla libertà di insegnamento, quest'ultima è un principio costituzionale inviolabile, per cui vorrei ricordare a tutti gli insegnanti che al centro del loro mestiere c'è la libertà di insegnamento. Certo. Allora, vi svelo una piccola cosa. Io ho tre figli, dalla scuola primaria alla scuola secondaria, e su questo tema mi sono voluta interrogare in prima persona e mi sono resa conto che io stessa ho fatto fatica con questo tema, a parlare ai miei figli di questo tema. Sì. Nonostante tutti gli strumenti che ho, però non sembra mai il momento, anche in famiglia, per parlare di questi temi, anche quando c'è l'intenzione di farlo. Allora, penso che noi dobbiamo ragionare proprio in ottica contraria rispetto a quella della legge, ovvero tutti gli adulti dovrebbero su questo tema dare risposte. Intanto abbiamo una responsabilità educativa come genitori, come insegnanti. Se arrivano domande ai bambini, anche molto piccoli, bisogna dare risposte, esatto. Risposte scientifiche, risposte chiare, non favole raccontate, cicogne che vanno avanti magari fino alla fine della scuola primaria, perché purtroppo il retaggio dal quale veniamo un po' tutti anche in Italia,
0: è un
2: tanti
0: po' quello.
2: Di noi,
0: cavolo,
2: ci porta
0: cicogna,
2: un po' a considerarlo,
0: certo.
2: un tabù di cui è meglio parlare tardi. In realtà, guardate, proprio io sto facendo degli studi anche di pediatri che già negli anni 70 si sono interrogati sul tema. È molto più semplice parlare di questi temi con i bambini più piccoli che con gli adolescenti, i preadolescenti, che non hanno più voglia di parlarne con noi.
0: Certo.
2: E a quel punto cercano altre fonti, magari alcune saranno anche buone, altre meno.
0: Però a quel punto, se ne avessimo parlato prima, come
2: prima,
0: dire, avrebbero anche...
2: sarebbe stato molto,
0: esatto,
2: più semplice. Certo. Allora, questo provvedimento del Ministero veramente contraddice un elemento pedagogico, ma anche direi proprio sanitario, che ci fa... questo provvedimento del Ministero veramente contraddice un elemento pedagogico, ma anche direi proprio sanitario, che ci fa dire: no, prima è meglio.

0: Anche partendo dall'infanzia, esattamente quello che ha detto lei
1: Partendo
0: adesso.
1: dall'infanzia, perché è più facile? Ovviamente poi non è che ci dobbiamo fermare, nel senso che dopo possiamo andare avanti. E allora è veramente singolare che si arrivi poi alla secondaria a dover chiedere il consenso delle famiglie, che di per sé non dovrebbe essere un ostacolo, dovrebbe essere, come dire, se lo leggiamo nei termini di una collaborazione scuola-famiglia, che è pure al centro della nostra istituzione scolastica, può essere un elemento positivo, nel senso che sui temi sensibili e anche etici è molto importante avere, come dire, cercare di costruire una visione condivisa, ma non sempre è
0: Eh
1: possibile.
0: no, certo, poi fra
1: E
0: l'altro
1: allora la scuola deve portare il suo
0: infatti,
1: e
0: anche perché
1: proporre
0: la
1: anche
0: scuola,
1: un'alternativa.
0: professoressa, la scuola incontra anche bambini e ragazzi che a casa di questi temi poi non parlano proprio mai. Quindi
1: Assolutamente.
0: forse affidare solo alla famiglia queste questioni
1: No.
0: forse rischia di aumentare le disuguaglianze, cosa dice?
1: Assolutamente, questo è sempre vero, tutte le volte che noi deleghiamo alla famiglia, riproduciamo le disuguaglianze, ma dico di più, un lavoro che si fa preziosissimo nei servizi per l'infanzia, penso a quelli del Comune di Milano, ma a tanti contesti virtuosi, è quello di supportare i genitori rispetto a certi temi sensibili dell'educazione. Questo è uno di quelli, senza dubbio. Si fa e si deve fare quindi in classe con i bambini, rispondere alle loro domande, affrontare temi importanti. I bambini hanno bisogno di cose grandi, non di cose piccole. E supportare i genitori perché in qualche modo continuino quel lavoro nel contesto domestico. A volte accadrà, a volte no. Però una comunità educante si aiuta in questo modo, invece questa richiesta del consenso suona un po' come un controllo, cioè
0: Come un
1: la famiglia
0: controllo,
1: può
0: certo.
1: controllare rispetto a un tema. Io vi dico questa cosa, secondo me è impossibile non parlare di questi temi a scuola, cioè è impossibile che un
0: Esatto.
1: insegnante che ha 20-12 anni di fronte non parli mai di questo tema, 20 corpi che crescono. Una volta che si stabilisce una relazione educativa, le domande escono,
0: E
1: arrivano
0: certo, e qui manteniamo
1: e dovete
0: appunto,
1: continuare a rispondere.
0: esatto, e questo nelle nostre classi lo facciamo. E poi adesso torniamo, cioè non torniamo, nel solito uno dei paradossi che troviamo scritte poi su queste indicazioni, mettiamo così, ministeriali, che ci invitano, anzi c'è un obbligo, no, di contrastare il bullismo, il cyberbullismo, ci chiedono ovviamente di parlare, no, di violenza di genere. In realtà nelle nuove
1: Quella
0: indicazioni
1: no,
0: non si cita neanche, però diciamo di stare attenti alla discriminazione, alle relazioni violente, insomma ci chiedono di educare al rispetto, però ci vietano in qualche modo, ci tolgono gli spazi in cui si può parlare di corpo, relazione, affettività e consenso. È davvero un paradosso.
1: Una contraddizione profonda, veramente, e direi che l'elemento per me più grave e rispetto al quale davvero la scuola dovrebbe ribellarsi è l'ingerenza, perché entrare in questioni così concrete e singole delle attività delle scuole vuol dire togliere responsabilità educativa, togliere creatività alle scuole, non riconoscere la competenza degli insegnanti. Io trovo che forse di tutta questa vicenda questo sia l'aspetto di fondo e uno dei più gravi.
0: E siamo d'accordo.
1: Siamo qua.
0: Prima di salutarla, c'era un po' era legato al tema di prima. Un ascoltatore, Alessandro Leone, Alessandro ci dice: per raggiungere gli obiettivi di integrazione sarebbe fondamentale, tra le tante cose, rendere obbligatoria la materia del teatro nelle scuole di tutti i gradi, per fare teatro per fare teatro ai ragazzi, ecco, che è un'esperienza formativa potentissima, ci dice Alessandro. Fra l'altro può essere esteso il valore del teatro anche rispetto a questi altri temi che dicevamo, delle relazioni,
1: Certo,
0: del
1: perché lavori sul
0: corpo.
1: corpo.
0: Esatto.
1: Certo,
0: Cosa
1: certo. Assolutamente, siamo d'accordissimo. Io tornerei al punto però che ogni scuola può trovare la sua via. Quella del teatro mi sembra meravigliosa, peraltro piuttosto diffusa, se fosse anche finanziata direttamente dal ministero e non dalle famiglie, forse sarebbe
0: Sarebbe
1: meglio.
0: buona cosa,
1: Ecco,
0: mettiamola così.
1: purtroppo invece sappiamo che.

0: poi anche lì abbiamo le classi di serie A, le classi di serie B in base al reddito dei genitori, quindi purtroppo è un po' anche questa la categoria che poi entra in gioco, quindi questo è estremamente grave. Io, siccome ho veramente tanta fiducia nelle scuole, le giro in tutta Italia e vedo la straordinaria creatività che però attraversa le scuole d'Italia, dico sì, benissimo, sarà il teatro, sarà l'orto per l'inclusione,
1: Trovate degli
0: sarà
1: strumenti.
0: destrutturare le classi, cioè ogni scuola trova il suo e lo fa creativamente, e lo fa da quando è democratica, ovvero da quando ha liberato gli insegnanti, come dire, da un metodo trasmissivo, autoritario, è questo che va valorizzato, questo va valorizzato e può essere anche molto diverso in contesti diversi, nel senso che può essere che in un contesto sia meglio il coro o sia meglio qualcos'altro, piena libertà ai docenti, perché fate poi delle cose straordinarie e, come dire, adatte ai vostri contesti e al fabbisogno educativo del vostro contesto, che non può essere standardizzato.
1: Benissimo, professoressa, la ringraziamo
0: Bene,
1: tantissimo e la
0: grazie a voi.
1: richiameremo nel corso dell'anno, sicuramente.
0: Con molto piacere.
1: Grazie,
0: Bene, buona
1: grazie di essere
0: serata a
1: stata con
0: voi, buona
1: noi.
0: continuazione.
1: Grazie,
0: Grazie.
1: grazie. Ed era Anna Granata, professoressa di pedagogia dell'Università Bicocca di Milano.
2: Il cristallo fa tempo col pezzo, mi sto ascoltando. Mi piace guidare nei giorni di pioggia quando, come d'incanto, il tergicristallo fa tempo col pezzo.

0: Siamo tornati di nuovo fuori registro, Voci tra i banchi di scuola, è la prima puntata dell'anno. Eh sì, perché lo sapete che per noi insegnanti l'anno inizia il 1° settembre e quindi buon anno a tutti. Prima puntata del nuovo palinsesto, abbiamo fatto un piccolo recap su alcuni temi su cui riteniamo si stia giocando da parte del Ministero una partita pericolosamente propagandistica, retrograda e antidemocratica. Abbiamo parlato con Anna Granata, docente di pedagogia dell'Università Bicocca di Milano, della presunta invasione degli studenti stranieri e dell'educazione sesso-affettiva. A proposito, ve lo ricordiamo, c'è ancora tempo per firmare per il referendum, sì, educazione affettiva nelle scuole, mancano pochissime firme ma abbiamo anche pochi giorni, quindi per favore fatelo se non l'avete ancora fatto. E sempre in questa direzione vogliamo tenere gli occhi aperti sulla riforma degli istituti tecnici che cambia decisamente il paradigma del vecchio ordinamento. Facciamo un brevissimo riassunto. Fra pochi giorni più di 200.000 studenti che hanno scelto di iscriversi agli istituti tecnici cominceranno un percorso scolastico che al momento sembra molto diverso da quello scelto sulla base dell'offerta formativa presentata durante gli Open Day e durante le giornate di orientamento. Che cosa è successo? Che a iscrizione scolastica concluse il governo ha emanato una riforma che modifica radicalmente l'ordinamento appunto degli istituti tecnici. È una situazione che lede il diritto delle famiglie a una scelta realmente consapevole e informata e che presenta anche delle importanti criticità sul piano didattico.
1: Sì, innanzitutto è stato soppresso il biennio comune e sono state anticipate già al primo anno le discipline di specializzazione e questo ha reso sostanzialmente impossibile il riorientamento degli studenti. Vuol dire che a 13 anni i ragazzi si trovano a fare una scelta che nel caso di un ripensamento renderà il passaggio ad un altro corso quantomeno molto difficile. Poi è stata introdotta un'ampia quota di flessibilità affidata alle scuole ed è stato ridotto il monte ore di discipline umanistiche e scientifiche. In particolare le discipline scientifiche sono state in qualche modo riaccorpate in un'unica disciplina che è stata denominata scienze sperimentali e in questo modo si è ridotto il peso della formazione teorica e culturale a favore di un avvicinamento sempre più precoce al mondo del lavoro. Però noi ci chiediamo, un ragazzo che sceglie un istituto tecnico ha meno bisogno di letteratura, di storia, di scienze, di pensiero astratto, ha meno bisogno di acquisire capacità critica rispetto a un coetaneo che sceglie un liceo?
0: E poi cos'è successo? Un gruppo di famiglie insieme alla rete degli istituti tecnici e alla CGIL ha impugnato la riforma davanti al TAR, di fatto contestando che i nuovi piani di studio fossero stati definiti quando le iscrizioni erano ormai concluse. Ci sono state alterne vicende, a questo punto c'è un'udienza che è stata fissata il 14 ottobre e nel frattempo i genitori non hanno ancora ricevuto informazioni chiare sui cambiamenti che intercorreranno negli istituti. Il Ministero non ha ancora pubblicato le nuove linee guida. Insomma, inizia la scuola e sembra che non sia chiaro per nessuno come questa scuola sia fatta. Allora, per capire meglio a che punto siamo e che cosa sia successo quest'estate, abbiamo con noi Fabrizio Leverone, che è un docente ed è portavoce della rete degli istituti tecnici. Fabrizio, buonasera, benvenuto. Ci sei?
2: Buonasera a voi. Sì,
0: eccoci.
2: Penso di sì.
0: Ci sei, ci sei.
2: Grazie per lo spazio che ci avete concesso.
0: Grazie a te. Allora, Fabrizio, abbiamo spiegato sinteticamente in cosa consiste la riforma degli istituti tecnici. Ti chiediamo, primo, pensi che sia necessario aggiungere qualcosa, ma soprattutto perché ha provocato una reazione così forte da parte dei docenti? Quali sono, insomma, gli aspetti che hanno suscitato maggiore preoccupazione?
2: Allora, partiamo dalla reazione da parte dei docenti. Diciamo che se fosse stato solo un problema di posti di lavoro, la protesta probabilmente si sarebbe fermata o collocata nell'ambito di una normale lotta sindacale, perché ci sono effettivamente dei colleghi che insegnano le materie che si vedono dimezzati il numero delle ore, creando quindi dei sovrannumerari di posto, persone che sono di ruolo, colleghi che sono di ruolo, che magari si troveranno a dover cambiare scuola o essere ricollocati, non si sa bene come.
0: Sì.
2: La protesta è andata però oltre, ben oltre, da qui che nasce poi la rete nazionale degli istituti tecnici, perché ci sono degli aspetti che noi, e non solo noi, tra l'altro, riteniamo molto pericolosi per il paese stesso, diciamo proprio. Diciamo che molti docenti dei tecnici hanno studiato al tecnico, io stesso ho questa esperienza, e una gran parte proviene anche da esperienze lavorative nelle aziende prima di insegnare, cioè questo percorso lo abbiamo in tanti e nonostante quello che si dice, noi abbiamo già stretti legami con le realtà produttive del territorio che sono però rapporti alla pari, diciamo.
0: Certo.
2: E diciamo che noi
0: Magari,
2: conosciamo il contesto.
0: scusami, solo per gli ascoltatori, perché noi ne
2: Prego.
0: abbiamo parlato qualche mese fa, però appunto, hai detto nonostante quello che si dice, magari lo spiegherei. Abbiamo già rapporti
2: Sì,
0: con le
2: perché
0: aziende.
2: questa riforma vuole in qualche maniera piegare, non ancora di più, diciamo, piegare la formazione, la didattica verso quella che è la realtà produttiva locale di
0: Ok.
2: ogni territorio. Ma questa non è una cosa che normalmente viene fatta, ma semplicemente che si porta l'esperienza a lezione dell'esperienza di semplicemente che un docente può aver fatto, oppure perché visitiamo le aziende e facciamo vedere come si applica la teoria alla
0: Certo.
2: pratica poi. E questo non è un problema. Diverso è quello che ci chiede il Ministero, è quello di trasformare l'istituto tecnico in un professionale, dove si impara un singolo mestiere e quello sarà per tutta la vita, salvo che in 5 anni quel mestiere potrebbe essere anche sparito al giorno d'oggi. E noi diciamo che conosciamo per bene il contesto, a differenza di chi secondo noi scrive queste riforme. Perché quando leggiamo questa riforma ci chiediamo se chi l'ha pensata ci ha messo piede veramente in un istituto tecnico o si sia mai interessato a cosa fanno i nostri studenti dopo il diploma. Perché fare un istituto tecnico significa studiare per andare a lavorare, fare un istituto tecnico significa studiare per affrontare poi l'università,
0: Certo.
2: ovviamente si è più preparati per la specializzazione che si sceglie, però abbiamo casi, tantissimi casi di studenti che hanno cambiato completamente,
0: Percorso di
2: frequentando anche
0: studi,
2: facoltà
0: certo.
2: umanistiche, certo, un grande successo tra l'altro. E quindi in realtà il suo tecnico consente di avere una doppia scelta. Uno esce e dice ok, voglio continuare, voglio di più, vado all'università. Oppure entro nel mondo del lavoro, ci entro e chiaramente anche a seconda dei territori dove c'è più o meno lavoro, questo è in dubbio, però io posso dire che nel mio territorio i miei diplomati, il 100% di quelli che scelgono di lavorare in 2 mesi hanno scelto il posto di lavoro, non è che hanno chiesto, riescono addirittura a scegliere. Quindi questa cosa a noi non torna, perché cambiare il sistema di istruzione tecnica quando già funziona, a nostro parere.
0: Sì, senti,
2: Perché?
0: vogliamo, scusami, giusto per sempre per gli
2: Prego.
0: ascoltatori, perché poi molti sono insegnanti, magari la conoscono. Prima di farti un'altra domanda sulle famiglie, puoi ridire, ma velocemente, quali sono che cosa si toglie? Cosa prevede la riforma? Quali ore togliamo veramente al biennio
2: Allora, voi
0: 2030?
2: avete riassunto abbastanza bene, posso specificare che al di là del biennio specialistico che è all'inizio, che è
0: Ok.
2: veramente una tragedia, ma togliere un'ora di italiano a settimana, che sono 33 ore all'anno, di lettere, insomma, e un'ora di materia specialistica, più un'ora anche di laboratorio, e poi dire comunque nella documentazione che ci viene pubblicata che i percorsi rimangono uguali, che comunque dovremmo sviluppare più le materie STEM, togliendo ore, oppure dobbiamo fare didattica laboratoriale e poi si toglie un'ora.
0: È tanta
2: Questo non
0: roba,
2: torna.
0: certo, non torna.
2: Certo, la cosa più grave è che nel frattempo sono uscite nuove linee guida per il liceo, dove si rivede il percorso di letteratura, c'è stato anche un dibattito, a differenza che sugli studi
0: Sì.
2: tecnici. Mentre lì si rivede il percorso che normalmente è uguale per tutti, sia per licei tecnici e professionali, al tecnico dal prossimo anno avremo 33 ore in meno di letteratura.
0: Mamma mia.
2: Questo non lo riteniamo una cosa a vantaggio. Togliere sicuramente non migliora la didattica, questo è poco ma sicuro.
1: Certo.
2: Questo, tra l'altro, si parla di STEM, non si fa altro che parlare di STEM, ma io vi posso dire che di STEM noi al tecnico lo facciamo da quando esiste, perché
1: sì.
2: La S di scienze la facciamo in tutte le scuole, perché le scienze hanno fatto, la M di matematica viene fatta per tutte le scuole, fino in quinta, la E che sta per ingegneria e la T che sta per tecnologia vengono svolte esclusivamente all'istituto tecnico e magari anche al professionale. E quindi noi facciamo STEM da sempre, è inutile che ci vengano a dire che noi dobbiamo implementare, migliorare le materie STEM, la cultura STEM. Noi già lo facciamo, anzi, questa riforma, riducendo le ore anche delle materie scientifiche di base, va a contraddirsi in quello che dici. Vuoi più STEM, però riduci le ore di scienze di base, mettendole tra l'altro nello stesso percorso, nello stesso anno in cui si fanno le materie specialistiche. È come costruire una casa costruendo nello stesso momento il tetto e le fondamenta. Non si può fare
1: crolla
2: fisica e poi e contemporaneamente studiare la meccanica, che è fisica applicata,
1: certo.
2: Oppure non so, fisica elettrica e poi fare elettrotecnica. Serve prima di aver fatto la fisica di base un bel po' di matematica che si fa nel biennio, e poi al triennio si fanno le scienze applicate.
1: Certo, anche perché il rischio è che si trasmettono alla fine, la scuola, la funzione della scuola diventa quella di trasmettere procedure che poi al termine della scuola poi sono già obsolete. Cioè questi ragazzi si trovano con un bagaglio che ha un indice di obsolescenza altissimo, mi sembra, no?
2: Assolutamente, tra l'altro io mantengo dei rapporti strettissimi con le aziende perché ci ho lavorato, perché mi occupo anche della famosa alternanza scuola-lavoro e continuo a parlare con colleghi che lavorano in azienda che hanno fatto l'istituto tecnico, che assolutamente mi dicono: ma noi non abbiamo bisogno di uno che sa utilizzare quella tecnologia,
1: certo,
2: a quel momento, che tra l'altro appunto potrebbe rischiare di essere obsoleta già quando uno si diploma. Abbiamo bisogno di tecnici che siano in grado di imparare lungo tutto il loro percorso professionale, cioè
1: sì,
2: nell'arco di 40 anni oramai, perché in pensione si va sempre più tardi. Quindi questo vogliono le aziende, non vogliono qualcuno che sa una cosa e magari lo devono riformare perché ce n'è un'altra da imparare. Cioè, devono poter imparare da soli dopo, una volta in azienda. Gli studenti, chiaramente con il supporto della formazione aziendale e tutto quello che c'è. Però questo serve alle aziende, e non serve, anche perché è un paese, Italia, un paese industrializzato, vive di industria, ma non vive di mano d'opera, tipo, per fare un esempio che tutti possono capire, di catena di montaggio, ok? Perché sappiamo che la Fiat, ad esempio, sta ormai ha portato via tutto, che era l'esempio principale di catena di montaggio.
1: Sì.
2: Noi viviamo di alta tecnologia, di brevetti. Dove abito io, per esempio, dove insegno io, cioè noi siamo leader mondiali nella costruzione di macchinari per la trasformazione della carta. E sono macchinari complessissimi, altamente tecnologici, che costano milioni di euro, che vanno tutti all'estero. E quindi non c'è bisogno di qualcuno che smonta e rimonta sempre il solito pezzo. C'è bisogno di persone che imparano continuamente, gestiscono dei processi, imparano, vanno all'estero, insegnano ai clienti come funzionano le macchine, devono sempre migliorarsi continuamente per stare al passo e per essere competitivi.
1: Certo.
2: E le aziende italiane sono popolate principalmente da diplomati tecnici e professionali. E le aziende italiane, che poi tante sono di proprietà estera, non ce lo dimentichiamo oramai,
1: sì,
2: cioè l'unico motivo, e questo ve lo do per certo perché me l'ha detto anche un amministratore delegato che straniero, che è di un'azienda qui della nostra parte che ha filiali in tutto il mondo, che se in Italia è l'unica risorsa che abbiamo è quella. Di certo non stanno qui per il costo dell'energia o per la burocrazia o per le tasse.
1: Ecco, certo.
2: Stanno qui perché noi abbiamo un know-how e una cultura tecnica che fa invidia all'estero. Ora, perché noi ci siamo dovuti piegare alla Germania, perché poi viene da lì questa,
1: certo,
2: cosa del dover ridurre, perché questo poi è un tentativo di ridurre il corso quinquennale a 4 anni, si
0: Sì.
2: inizia tagliando 2 ore in quinta. Perché questo? Perché la famosa riforma, tra virgolette, del 4 più 2, che tutti forse conoscono meglio, che non c'è niente a che vedere con questa, non era una riforma di tutti i corsi, era un corso in più che si offriva alle scuole per offrire poi dopo agli studenti. Questa
0: Certo.
2: riforma ha avuto un insuccesso clamoroso, ha avuto pochissimi iscritti, tanti corsi non sono nemmeno partiti. E quindi per poter ridurre di un anno i corsi,
0: Hanno ridotto le discipline, di
2: stanno
0: svuotare.
2: tentando un pochino alla volta. Oggi ne levano due, fra un anno ne leveranno altre due. Vi dico anche questa cosa che forse hai citato, che è molto preoccupante secondo noi. Viene anticipato alla seconda classe, l'attività di alternanza scolastica. Ora,
0: Certo,
2: è
0: sì.
2: anche
0: Certo.
2: impossibile per legge mandare dei ragazzi di 15-16 anni in azienda, no? Perché si fa questa cosa? Addirittura la riforma prevede che al quinto anno si possano dedicare all'alternanza scuola-lavoro, quindi agli stage aziendali, per esempio, il 50% del monte ore dell'anno.
0: Che è la
2: Questo vuol
0: famosa
2: dire...
0: quota di flessibilità? Scusa, non so, vorrei
2: No,
0: dire
2: dice, non è la
0: un'imprecisione.
2: quota di... Diciamo che non è la quota di flessibilità, ma insomma è una cosa del genere, perché in quinta rispetto a quello che è stato fino ad ora, noi avremo 7 ore delle materie tecniche che dovremo decidere all'interno dei dipartimenti delle scuole cosa farci con queste 7 ore. Mentre fino ad oggi le materie erano definite dal Ministero, le linee guida c'erano, forse ne parleremo dopo. E noi costruiamo dei programmi che consentivano a un diplomato di Taranto di, non trovando magari lavoro a Taranto, di venire a Lucca piuttosto che a Bologna o a Milano e trovare lavoro immediatamente, perché alla fine le competenze sono quelle che sono spendibili nel mondo del lavoro.
1: Certo, Fabrizio, prima di vedere, di soffermarci un attimo sulla questione delle linee guida, poco fa Lara diceva che un gruppo di famiglie insieme alla rete degli istituti tecnici e la CGIL ha impugnato la riforma al TAR perché contestava il fatto che questi nuovi piani di studio, questo riordino, fosse stato definito o annunciato quando le iscrizioni erano ormai concluse. Quindi, ti chiediamo, ci dici a che punto siamo oggi, come è andata da questo punto di vista, rispetto a questa azione legale, che cosa succederà adesso?
2: Allora, devo fare una piccola correzione perché quando abbiamo come rete contattato i genitori con le poche risorse che avevamo, perché sono genitori delle medie e non avevamo la possibilità di contattarli dalle superiori, noi siamo arrivati tardi rispetto alla pubblicazione della legge, del decreto che era a metà marzo. I 60 giorni per fare il ricorso al TAR
0: Erano
2: erano
0: già
2: scaduti.
0: scaduti, sì.
2: Quindi è stato fatto ricorso al Presidente della Repubblica, una pratica diciamo anche rara. Su questo ci ha dato una mano la CGIL, che ha coperto i costi legali e anche ha messo i legali. Durante l'estate il Consiglio di Stato ha chiesto, ha preso subito urgentemente in mano la pratica, questo dimostra che insomma dei problemi ci sono.
0: Certo.
2: Il ministro ha chiesto al Ministero di
0: Rispondere,
2: costituirsi, insomma, di
0: sì.
2: rispondere entro 20 giorni. Il Ministero si è preso tutti e 20 giorni, poi alla fine non ha risposto e ha chiesto di andare nuovamente al TAR, quindi riaprendo i termini al TAR. I legali della CGIL hanno subito ricontattato i genitori, hanno fatto un nuovo ricorso, l'hanno depositato, mi sembra, verso la fine di agosto, subito, e
0: Ed è
2: il
0: l'udienza
2: TAR
0: di
2: ci sta.
0: ottobre che dicevamo prima,
2: Sì.
0: giusto?
2: L'udienza ci dovrebbe essere il 14 ottobre. Questo non pensiamo che sia stato fatto apposta, perché siamo a scuola, è iniziata da un mese, e questo non vorremmo che influenzasse il TAR nel decidere, ma ormai è iniziata, che si fa. Cioè, ora, francamente, non sono un legale io, però si tratterebbe a quel punto di fermare un attimo la scuola e ricostruire gli orari velocemente, anche se. Anche per indicazione del Ministero, che si era resa conto, anche su segnalazione dei dirigenti, che c'erano, per via del taglio di tantissime ore in diverse materie, si venivano a creare tanti colleghi sovrannumerari nelle scuole, quindi si dovevano spostare qualche altra parte, e politicamente il ministero questa cosa era troppo da digerire, hanno dato la disponibilità alle scuole di fare cattedre anche fino a 15 ore, cioè non 18, quindi anche se non ci sono tutte le ore, si fanno 15 ore, e le altre tre si mettono a disposizione, si fanno attività organizzative, e così. Quindi questo vuol dire che gli organici delle scuole sono rimasti pressoché uguali, quindi anche se si dovesse ricambiare l'orario, sarebbe solo
0: una farebbe lo stesso, certo, di muovere,
2: è una cosa fattibile, questo lo dice anche la CGIL, non è una cosa infattibile. Noi chiaramente speriamo che il TAR dia ragione ai genitori, ma anche perché benissima ragione.
0: Insomma, una riforma che parte dopo che io ho scritto mio figlio a scuola, pensando che avrebbe fatto un percorso, invece ne fa un altro, è abbastanza grave, cioè è grave.
2: È molto grave, e anche noi docenti ci sentiamo un po' usati, perché noi abbiamo fatto, io stesso sono un orientatore, ho passato anche delle domeniche a aprire la scuola, a far vedere ai ragazzi, a spiegare i 5 anni che avrebbero avuto davanti. E ora loro si trovano a fare un corso di cui non sanno cosa faranno al primo anno, cosa faranno al secondo, se non in nome delle materie. Più ci sono tutte quelle ore di flessibilità che noi ancora non abbiamo deciso cosa fare, non abbiamo avuto il tempo nemmeno di riunirci. E tra l'altro a ottobre ricomincia l'orientamento per il prossimo anno e non sappiamo
0: non sapete cosa dire, dove certo. Cosa orienta, certo, mamma mia,
2: che orientamento faremo ancora non lo sappiamo, perché non ci sono le linee guida. E tra l'altro uscì una delle poche apparizioni della rete sui media, diciamo nazionali, è stata sulla stampa un articolo a cui il ministro ha risposto dicendo, con una lettera che gli hanno pubblicato immediatamente, dicendo che eravamo informati che c'era questo cambiamento. Noi la ricostruzione l'avevamo precisa, abbiamo anche risposto con una lettera che non ci è mai stata pubblicata, però l'abbiamo sul nostro sito, dimostrando che anche se è vero che c'era questa circolare di novembre, mi sembra, 2025, quindi orientamento già iniziato, dove in 50 pagine una circolare che riguarda le iscrizioni in tutte le scuole.
0: Sì,
2: l'asilo. Certo. C'erano due frasi su 50 pagine dove si diceva che il prossimo anno l'istituto tecnico sarebbe cambiato. Punto. Ma che tipo di orientamento avremmo potuto fare noi sulla base di quello? Tra l'altro un documento inviato ai presidi,
0: che spesso non lo fanno neanche girare ai docenti.
2: Ma tra di noi, sinceramente probabilmente non l'hanno nemmeno letto, perché sono procedure che sono le stesse oramai da tanti anni, e quelle due righe perse in un documento così complesso, io posso garantire che non ci sono scuole in Italia che hanno fatto un orientamento in questo ci metto la mano sul fuoco,
0: certo.
2: È una scommessa che faccio volentieri.
0: Interessante, siamo contenti di aver approfondito, perché è difficile per chi non è già, secondo me è difficile per docenti che lavorano in altre scuole capire esattamente cosa stia succedendo, però insomma qui ne va appunto dell'importanza postazione, dire democratica, e non solo della nostra scuola. Però volevo capire questo: il ministero ha pubblicato una nota, no? Qualche giorno fa, che era chiamata Primi orientamenti per la progettazione curricolare, che non sono, abbiamo detto, le linee guida. E che cosa c'è scritto? Che cosa dice? Qual è stata la risposta quindi del ministero alle mobilitazioni, ai tentativi di concertazione dei sindacati e al ricorso? Che cosa ha detto?
2: Allora, questa nota sembra come se un cameriere uscisse fuori e dice sì, ora arriverà dopo 2 ore che aspettiamo che ci servano il pranzo. Perché il ministero ci dice, arriveranno le linee guida. Da conferma che le linee guida le stanno ancora redigendo.
0: Okay?
2: C'è proprio una frase in uno dei due documenti che hanno pubblicato che dice questo. E poi nel documento, quello più corposo, quello dove si parla dei primi orientamenti, di come dovrebbe essere fatta la progettazione, si dice proprio che per fare la progettazione servono obiettivi didattici ben definiti e quindi le linee guida. E quindi, cioè, come vogliamo fare noi? Praticamente ci dice, in 25, 26 pagine, ci raccontano tutta una serie di cose che già sapevamo, ma non ci dà gli strumenti per costruire la programmazione, tant'è che
0: Però vi
2: diverse
0: dice che
2: scuole,
0: dovete farla. Scusami, tant'è che diverse scuole.
2: in diverse scuole i dirigenti stanno chiedendo ai vari dipartimenti di riunirsi e di scrivere la programmazione per competenze, come si dice, delle materie che sono previste già dal primo anno.
0: Certo.
2: E purtroppo questi colleghi si trovano o a dire al preside che non si può fare, oppure a riunirsi e verbalizzare che senza linee guida non è possibile stabilire cosa si farà in queste, perché ci devono dare gli obiettivi didattici, no? Per ogni materia ce lo dice il ministero cosa dobbiamo fare. Non è che ognuno, è vero che c'è la libertà di
0: Sì,
2: insegnamento,
0: certo,
2: no?
0: però delle
2: Non è
0: linee
2: che io posso
0: guida
2: fare
0: e
2: quello che voglio,
0: indicazioni ci
2: c'è un
0: sono.
2: ministro tecnico.
0: Ma infatti.
2: Questo purtroppo,
0: No, no, vai,
2: prego.
0: vai. Vai, no, no, poi ti chiedo una cosa dopo.
2: No, era per chiudere. Purtroppo questo documento lascia un po' il tempo che trova, non ci dice niente di nuovo, di quello che non sapevamo già. Ci sono tantissime, si contraddice in sé perché dice è contrario. In questo documento c'è scritto che non bisogna evitare la precoce specializzazione. Poi però si anticipa la materia specialistica al primo
0: Certo.
2: anno. Sembra proprio prodotto da una commissione che sta facendo le cose di corsa, quando per fare un lavoro del genere servirebbero più di un anno. E io posso dirvi che questa commissione si è riunita anche lei a mi sembra a novembre del 2025.
0: Vabbè,
2: Quindi
0: quindi
2: a novembre
0: tanto.
2: del 2025 hanno dovuto fare piani orari, incominciare a dire come sarebbero state nuove ore, nuove materie, e poi lavorare tutto sulle linee guida. Ma il lavoro è male, anche perché sui tecnici non sono tre, cioè ci sono tante le
0: Certo.
2: specializzazioni. Sono almeno una quindicina, io non le conosco tutte perché ovviamente sono specializzato in qualcosa, però si parla almeno di una quindicina di specializzazioni e su tutte queste sono stati fatti cambiamenti radicali.
0: Certo, ma scusami, ma Fabrizio, in chiusura, ma quindi nel concreto, voi che cosa farete a scuola da adesso, dalla settimana prossima, quando inizia la scuola, i primi di ottobre, quando poi il TAR si pronuncerà, o fino a quando verranno fuori queste linee guida? Cioè, come si fa a iniziare a insegnare, a entrare in aula senza sapere cosa e come? Cioè, questo non lo
2: Beh, è
0: capisco.
2: chiaro che per le materie nuove sarà veramente difficile. Per scienze sperimentali, che poi alla fine mettono insieme tre materie che andrebbero separate per forza, chimica, fisica, biologia e scienze della Terra, che non si sa neanche, ogni scuola ha deciso come gestire queste materie ridotte in uno, cioè se darla a più docenti o se darla a un singolo docente, che tra l'altro c'è cioè, un chimico, difficilmente insegnerà fisica o biologia.
0: Certo.
2: E viceversa, è una cosa veramente che non ha senso dal punto di vista della qualità della didattica, si abbassa tantissimo. Cioè, lì è chiaro che qualcuno potrà fare qualcosa ricalcando quello che si è fatto negli anni precedenti, iniziare alla cieca, diciamo. Nelle materie nuove, tecniche, lì proprio non si sa, boh, faremo un po' di messa a livello, cioè, però andremo alla cieca anche lì.
0: Certo, e ogni
2: E
0: scuola per
2: questo.
0: sé, e ogni scuola per sé,
2: Ogni
0: ovviamente.
2: scuola chiaramente per sé, questo dà un grande danno perché si vanno a creare praticamente delle specificità che possono essere sensibilmente differenti anche nel raggio di 50 km,
0: Certo,
2: perché è un
0: certo.
2: territorio diverso, perché una scuola ha scelto semplicemente di fare delle cose differenti. Io vi posso dire, per esempio, nella mia scuola, grazie a un preside, diciamo, che è illuminato, noi siamo riusciti attraverso la flessibilità che ci è stata data e l'autonomia che c'era già a spostare tutte le materie specialistiche al secondo anno e mantenendo il primo anno praticamente uguale a quello dell'anno scorso e quindi comune per tutti. Questo nella speranza che venga rimandata per un anno la riforma e poi magari anche fermata definitivamente, ma anche per dare un anno in più agli studenti a
0: Certo.
2: 13 anni per capire meglio cosa puoi
0: Cosa fare?
2: scegliere in seconda.
0: Benissimo, Fabrizio, dobbiamo salutarti perché siamo veramente in chiusura e abbiamo pochissimi secondi. Grazie tantissimo di essere stato con noi, poi ci risentiremo e reteistitutitecnici.it, giusto? È il sito?
2: C'è un'intervista davanti, però penso che si possa cercarlo con questa Rete Nazionale Istituti Tecnici.
0: Rete Nazionale Istituti Tecnici per tutte le informazioni e le nuove mobilitazioni. E grazie mille di essere stato con noi. Buon lavoro.
2: Grazie a voi per lo spazio che ci avete concesso.
0: Figurati. Grazie. Ciao, a presto.
1: E noi?
0: E noi ci sentiamo martedì prossimo. Buona settimana.
1: A martedì.

This land is your land. Questa terra è la tua terra. Canzone di Woody Guthrie, qui interpretata da Sharon Jones and the Dub Kings. Bentornati ascoltatori e ascoltatrici di Radio Pop a una nuova puntata di Soulshine. Io sono Cecilia Paesante e per la prossima oretta staremo assieme con un po' di musica. Abbiamo appunto iniziato con un brano di Woody Guthrie scritta negli anni 40 come risposta, se così si può dire, alla versione di Irving Berlin di God Bless America, che Woody Guthrie di base non sopportava più per ovvie ragioni. Insomma, lui proveniva da una famiglia molto povera dell'Oklahoma e ha vissuto in prima persona quello che è stato l'esodo degli abitanti del Midwest, dei poveri abitanti del Midwest, verso la California, verso l'Ovest. Woody Guthrie, personaggio importante per la storia americana, che era addirittura iscritto al Partito Comunista, il Partito Socialista in realtà, e si professava lui però comunista. È stato toccato in parte dal maccartismo, ma essendo affetto dalla malattia degenerativa Corea di Huntington e morendo poi nel 1967, diciamo che il maccartismo l'ha toccato abbastanza marginalmente. Continuerei adesso su questo filone della musica americana di un certo valore, con un piccolo tocco d'Italia, sempre di Woody Guthrie, la prossima canzone che si chiama All You Fascists, e voglio farvela ascoltare nella versione del 2005 dei Modena City Ramblers, qui con Billy Bragg, dal loro album Appunti Partigiani.

0: bound to lose.
1: All you fascists bound to lose. Quanto è bella questa canzone. Modena City Ramblers, insieme a Billy Bragg. Già che abbiamo citato Woody Guthrie come simbolo dell'America, degli Stati Uniti puri, mi piacerebbe farvi ascoltare un brano che Bob Dylan ha scritto dedicandolo a Woody Guthrie e che gli cantava personalmente, insomma, sul letto di morte, quando Woody Guthrie era ricoverato per la sua malattia degenerativa, come vi dicevo prima, una sorta di demenza, la Corea di Huntington, che aveva ereditato purtroppo dalla madre. E Bob Dylan, appunto, ha trasferitosi nei primi anni 60 al Greenwich Village dal Minnesota. Ha un po' preso la torcia, insomma, c'è stato questo passaggio di consegne fra simbolico, insomma, fra Woody Guthrie e Bob Dylan, che in questa Song to Woody, appunto, esprime la sua ammirazione e il suo affetto per Woody Guthrie, definendolo, insomma, la voce del popolo, simbolo di un'America che stenta a cambiare e che con il movimento per i diritti civili sembrava sulla buona strada, ma poi abbiamo visto quali sono i risultati che hanno, insomma, uno strascico ancora oggi. Ascoltiamoci Song to Woody, Bob Dylan, e subito dopo Idiot's Wind.

Song to Woody, Bob Dylan, e a seguire Idiot Wind, sempre di Bob Dylan. Uno dei brani più intensi, probabilmente più taglienti di Bob Dylan, che qui canta con moltissima rabbia. A volte si rivolge a una persona specifica, a volte al mondo intero, evidentemente anche alla società americana, come se stesse lanciando un po' un'accusa collettiva. Infatti si riferisce spesso al idiot wind, quindi al vento idiota, che è un vento metaforico che rappresenta le parole dannose, le menzogne e le incomprensioni che contribuiscono a distruggere i legami personali e sociali. Adesso invece voglio farvi ascoltare un paio di brani, in realtà, dall'album LA Is My Lady, che in realtà è uno degli ultimi album di Frank Sinatra, pubblicato nel 1984, i cui arrangiamenti però sono del compianto Quincy Jones, che abbiamo celebrato per fortuna abbondantemente qui a Radio Popolare e che io ho apprezzato per la prima volta, devo dire la verità, anni fa, ascoltando questo album di Frank Sinatra.

dall'album omonimo. Vi voglio far ascoltare un pezzettino di Take Five, brano di The Dave Brubeck Quartet, o più semplicemente del compositore Dave Brubeck, qui nella versione sempre di Quincy Jones.

Eccoci qua di nuovo, di ritorno a Soulshine. Questo è un brano della band The Somms, una band inglese di Liverpool che non pubblicava dal 2019, non si sa molto di loro, ma hanno fatto uscire un nuovo singolo, bello tosto, questa appunto I'm Just a Mouse, un featuring con il crooner di Sheffield, Richard Hawley. Richard Hawley, che sentiremo in seguito, subito dopo I'm Just a Mouse, con il suo cavallo di battaglia, Tonight the Streets Are Ours.

Sempre rilassante questa Tonight the Streets Are Ours di Richard Hawley, direttamente da Sheffield, Regno Unito. Andiamo avanti con un altro rockettaro, il buon Elvis Costello, che ha pubblicato un cofanetto di 6 CD e ben 97 canzoni, una versione deluxe di King of America and Other Realms, che è un po' un riassunto del viaggio musicale americano di Costello, quindi da Hollywood fino a Memphis e a Nashville, la patria di quelli, insomma, che sono state le sue muse ispiratrici, dal soul a Elvis, ovviamente, con cui condivide il nome. E a proposito di soul, il brano che voglio farvi ascoltare si chiama Clown Strike ed è un live del 2006 insieme al grande Alan Toussaint. E subito dopo, sempre di Alan Toussaint, voglio farvi ascoltare uno dei miei brani preferiti in assoluto, si chiama Happiness. 1, 2, 3.

E dal soul di allora passiamo a qualcosa di un po' più recente. In realtà è una nuova release di un disco però di 15 anni fa. Sto parlando di This Is di Giselle Smith featuring The Mighty Mocambos, band funk tedesca, che ha appunto ripubblicato assieme a Giselle Smith il suo album di debutto in una versione deluxe, in versione digitale e due LP. Molto bella la descrizione dell'ufficio stampa che scrive: un futuro classico di 15 anni fa è un classico di oggi. Quindi già 15 anni fa lo si sapeva, effettivamente è un ottimo album, si chiama This Is... e loro sono Giselle Smith e The Mighty Mocambos.

Giselle Smith and the Mighty Mocambos, band tedesca di funk e breaks, che è veramente veramente forte. Infatti voglio farvi ascoltare anche un altro singolo, The Take Off. Questo è risalente a un paio d'anni fa, brano strumentale il cui B-side però vede alla voce il Master of Ceremonies Jay Swiss, rapper di Brooklyn, che ha aggiunto un po' di barre a questo bel funk breaks. Che si chiama The Take Off.

0: il funk dei The Mighty Mocambos, direttamente dalla Germania. Il soul, il funk e il blues, da un certo punto di vista, europei, come direbbero i giovani, spaccano veramente tanto. Ma purtroppo molto spesso i loro tour, i tour di queste band, saltano l'Italia, ad eccezione dei Mama's Gun, che hanno, oserei dire, quasi una residency annuale qui a Milano, al Blue Note. Voglio concludere la puntata di oggi facendovi ascoltare appunto un loro brano live che si chiama You Make My Life a Better Place, e con questo bel brano voglio augurarvi una buona settimana. Ciao a tutti.
1: This one's for you guys.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Tavolo governo sindacati sull'ex Ilva, un disastro, commenta USB. Mantovano non esclude una partecipazione pubblica nell'ex Ilva e propone un tavolo permanente con sindacati ed enti locali. Domani la decisione della magistratura sull'area a caldo. Intanto il Campo Largo riprova a presentarsi unito sul palco della festa di AWS. Questa sera Schlein, Conte, Frattoianni e Bonelli hanno parlato di temi che intendono trattare nel programma, ma delle primarie si parlerà dopo. Scontro tra Gran Bretagna e Israele. Londra blocca il commercio con le colonie israeliane nei territori occupati e Tel Aviv risponde chiudendo il consolato britannico. Anche Canada e Francia e altri paesi pronti a sanzionare. Stati Uniti e Italia non lo faranno. Mentre in Israele un'inchiesta giornalistica accusa Netanyahu di essere stato al corrente dell'attacco del 7 ottobre 2023, senza però aver avvisato i servizi segreti. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. È terminato l'incontro tra sindacati e governo sull'ex Ilva di Taranto, dopo essere stato sospeso per un'ora in serata. Oggi il governo ha aperto alla possibilità di una partecipazione pubblica nell'ex Ilva, come richiesto dai sindacati, e proposto un tavolo permanente sulla situazione dell'impianto siderurgico di Taranto. Con le parole non si risolvono i problemi, ha risposto però la FIOM, che insieme alla Regione e ad altri sindacati chiede risposte concrete e non parziali. Molta attesa per domani, quando la Corte d'Appello di Milano dovrà decidere se accogliere il ricorso contro lo stop all'area a caldo dell'ex Ilva. Sentiamo Sasha Colautti, membro dell'esecutivo dell'USB.
1: È stato un mezzo disastro, non tanto poi per quello che è emerso, ma anche perché di fatto è emerso pochissimo rispetto alle possibili novità che potevamo attenderci per quanto riguarda le indicazioni del governo su quello che succederà da qui a brevissimo, soprattutto alla luce della giornata di domani. E mi è sembrato un po' che il governo ammainasse le vele e alzi bandiera bianca, perché di fatto non è intervenuto nessun elemento propositivo. Ci sembra che ci sia questo grande attendismo per quanto riguarda quelle che sono le possibilità in corso di discussione sia con Jindal ma anche con l'accordata dei capitani d'industria italiani, capitani coraggiosi d'industria italiani, però anche su questo parliamo di tempi molto lunghi per avere delle certezze.
0: E questa sera i leader del Campo Largo si sono presentati insieme sul palco della festa di Alleanza Verdi e Sinistra a Roma, spostando ancora avanti il nodo primarie. L'ultima volta che Conte, Schlein, Frattoianni e Bonelli erano saliti insieme sul palco di Napoli erano stati contestati. Schlein in serata ha detto che prima viene il programma e poi si deciderà se fare le primarie. E si è parlato di alcuni temi che dovranno entrare nel programma del Campo Largo, dalla lotta al caporalato all'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Su questo sentiamo l'intervento della segretaria del PD, Elly Schlein.
2: Se fai solo repressione e dimentichi la prevenzione, non risolvi i problemi, perché non risolvi nulla con i metal detector all'ingresso delle scuole, se dentro le scuole non metti gli psicologi e se all'uscita non ci metti i libri, perché non risolvi nulla se sulla piaga strutturale della violenza patriarcale sulle donne tu fai solo repressione. Abbiamo votato all'unanimità quelle misure e non fai l'educazione obbligatoria alle differenze, alle affettività in tutti i cicli scolastici. Se non rafforzi i centri antiviolenza, se non fai la formazione grazie ai loro saperi alle forze dell'ordine e agli organi di giustizia. Queste proposte sono esattamente quelle che fanno la differenza nella vita delle persone e che stiamo mettendo in fila l'una per una. Però anche sull'immigrazione non si può che misurare il fallimento.
0: E sul caro energia è intervenuto Angelo Bonelli, il leader dei Verdi, ha annunciato che nei prossimi giorni PD, Movimento 5 Stelle e AWS presenteranno una proposta di legge sull'energia per abbassare il costo del 30% e ha criticato le scelte del governo Meloni degli ultimi anni.
3: Che risposta diamo rispetto a una destra negazionista dal punto di vista climatico, con una crisi climatica che amplifica le diseguaglianze sociali, che impone purtroppo un'invivibilità nelle città? Penso agli anziani, alle popolazioni, alle realtà più deboli che non possono permettersi il condizionatore d'aria e che oggi determina una, veramente un aumento della forbice sociale. Rispetto a questo noi dobbiamo intervenire per costruire un percorso totalmente diverso.
0: Roberto Vannacci terrà una lezione sull'ordine pubblico ai poliziotti di Torino, il convegno in cui il leader di estrema destra spiegherà agli agenti come gestire l'ordine pubblico si terrà il prossimo 18 settembre ed è stato organizzato nell'ambito della formazione professionale della polizia da due sindacati di polizia. Dopo le polemiche che sono scaturite quando è stata resa nota l'iniziativa, il convegno non è stato cancellato, anche se è stata revocata la qualifica di giornata di formazione. Cosa ancora più grave, il 18 settembre era stato previsto il saluto del questore di Torino. Anche questo passaggio istituzionale è stato poi annullato. Il Partito Democratico di Torino ha parlato di un precedente pericoloso rispetto a Vannacci, che fa lezione alla polizia. Abbiamo raggiunto Nicola Rossiello, segretario piemontese del sindacato di polizia SILP CGL.
4: Nella locandina il relatore principale, cioè Vannacci, compariva con la sola qualifica di parlamentare europeo accanto ai saluti di apertura del questore, ma così come di tutti gli altri ospiti. Il punto è molto semplice. La legge chiede che l'aggiornamento professionale dei poliziotti sia tecnico e neutrale, non che diventi un'occasione politica di qualunque colore. Questo è un principio che vale per chiunque, non solo per Vannacci. Soprattutto alcuni organismi dello Stato hanno l'obbligo morale, ma anche come dire, materiale, perché è previsto da un complesso di normative abbastanza articolate, ha l'obbligo di mantenersi fuori dalle dinamiche politiche e mantenersi terzo rispetto a qualsiasi iniziativa di questo genere, una garanzia nei confronti dei cittadini.
0: Meloni, dopo aver attaccato i migranti, oggi ha messo nel mirino i magistrati. Un uomo è stato liberato dopo aver aggredito degli agenti, così la credibilità dello Stato viene indebolita, ha detto la Presidente del Consiglio, commentando la decisione di un giudice a Roma. Anche Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha calcato la mano. Chi tocca la divisa deve pagare, ha detto. Meloni e Fratelli d'Italia stanno alzando i toni, assumendo posizioni, se possibile, più radicali del solito, dopo la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt e la tensione crescente nel governo. È scontro diplomatico tra Regno Unito e Israele dopo l'annuncio del governo britannico della messa al bando commerciale dei prodotti israeliani che arrivano dai territori occupati della Cisgiordania. Londra ha formalizzato la decisione oggi, accusando il governo israeliano di chiudere gli occhi di fronte alla pulizia etnica dei coloni sui palestinesi. Sentiamo dalla Gran Bretagna Daniele Fisichella.
5: Il governo britannico non è mai stato così duro nei confronti di Israele.
6: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank.
5: Non usa mezzi termini il ministro degli esteri Ed Miliband in Parlamento. I palestinesi sono vittima di pulizia etnica nella West Bank, ha detto, definendo gli israeliani dei terroristi. Delle sanzioni che segnano un punto di svolta nei rapporti tra Regno Unito, Palestina e Israele. Londra non è sola in questa azione, altre 12 nazioni, tra cui Francia, Spagna e Canada, hanno imposto le stesse restrizioni. Mentre si attende il giudizio della Corte di Giustizia Internazionale, che deve stabilire se le azioni delle milizie israeliane costituiscono un genocidio. Il governo laburista del neo premier Andy Burnham ha scelto anche di mandare un segnale forte ai suoi sostenitori che in passato avevano criticato Keir Starmer per non aver chiesto subito ad Israele di cessare le ostilità a Gaza.
0: E dunque la decisione di Londra non è isolata, altri 12 paesi sono pronti a chiudere il commercio con i coloni israeliani e la reazione israeliana si è però diretta solo contro la Gran Bretagna. Sentiamo Sara Milanese.
7: È stato proprio il ministro degli esteri israeliano Sar a rispondere da Tel Aviv al discorso del suo omologo Miliband. Ha accusato il governo di Londra di antisemitismo e di interferenze nella campagna elettorale. Sappiamo che in Israele si vota tra poco più di un mese e ha annunciato una serie di misure a partire dalla chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, aggiungendo anche l'espulsione di diversi membri e funzionari britannici da Israele e Cisgiordania. L'azione di Londra però non è isolata, ci sono altri 11 paesi che sono pronti a sanzionare i prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, a partire da Francia e Canada. In un comunicato congiunto, proprio il neo premier britannico Burnham, il presidente francese Macron e il primo ministro canadese Carney spiegano che l'aumento della violenza dei coloni in Cisgiordania è una minaccia diretta anche alla soluzione ai due stati, e questo, dicono i tre leader, sarà discusso anche in una riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU all'interno di questo mese. Da Washington il segretario di Stato Rubio ha riconosciuto le violenze dei coloni, ha aggiunto però che gli Stati Uniti non si uniranno al bando commerciale. Anche Roma ha fatto sapere che non aderirà all'iniziativa di Londra.
0: Un'inchiesta del quotidiano Haaretz oggi ha accusato il premier israeliano Netanyahu di essere stato a conoscenza dell'attacco che Hamas preparava per il 7 ottobre 2023, ma di non aver informato i servizi segreti. Secondo Haaretz, il primo ministro sarebbe stato avvisato direttamente dall'emiro Bin Zayed in una lunga telefonata. Netanyahu respinge le accuse e afferma che la telefonata non è mai avvenuta. La presidenza emiratina si rifiuta di commentare. La rivelazione mette in ulteriore difficoltà Netanyahu nel pieno della campagna per le prossime elezioni a ottobre. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, di base a Gerusalemme.
8: È una possibilità anche molto concreta che è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, sapessero di che cosa stava preparando Hamas. È inimmaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio la finestra numero 5 anziché quella numero 3, tutti i capi militari iraniani, si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella per esempio di Hezbollah.
9: E perché non avrebbe fatto niente?
8: C'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo, ma del resto non è solo questo governo, è abbastanza una tradizione degli ultimi governi israeliani, a loro serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere, a loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare.
0: In serata i media iraniani hanno riportato un'esplosione vicino all'isola di Karg e l'agenzia di stampa Fars News, affiliata al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, ha riportato un'esplosione nella città portuale di Yask, vicino allo stretto di Hormuz. E siamo in chiusura, passiamo all'Ucraina. Gli scambi diplomatici continuano ma senza effetti sul conflitto. A poche ore dal rientro a Washington di Steve Witkoff e Jared Kushner, oggi Vladimir Putin e Donald Trump si sono parlati al telefono. Hanno definito positiva la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev e si sono detti impegnati per raggiungere la pace. Nel frattempo è terminata la tregua concordata in occasione della missione diplomatica della Casa Bianca e la notte scorsa droni e missili russi sono tornati a colpire l'Ucraina. Due le vittime a Kiev. Sentiamo Michele Migone.
10: Donald Trump e Vladimir Putin hanno parlato al telefono per circa un'ora, secondo fonti russe, solo dell'Ucraina. La precedente conversazione tra i due risale allo scorso luglio, quando discussero anche di Iran, argomento forse affrontato anche oggi. La telefonata arriva dopo il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e a Kiev. Non è stata annunciata una conversazione tra Trump e Zelensky per le prossime ore. Allo stato attuale, quindi, la Casa Bianca sembrerebbe essere tornata ad avere un canale prioritario con il Cremlino. Secondo fonti russe, Trump e Putin avrebbero avessero giudicato positivamente la missione dei due inviati americani. In realtà l'esito del loro viaggio è abbastanza chiaro. La guerra va avanti, come era prevedibile. In compenso, almeno in apparenza, Witkoff e Kushner hanno però ridato forza al rapporto tra Washington e Mosca. Obiettivo in fondo sia di Trump, che pensa all'Iran, sia di Putin, che vuole allontanare il presidente USA da Kiev. E lo vuole fare anche convincendolo che la situazione bellica è a vantaggio della Russia, non degli ucraini, e che quindi la posizione di Zelensky di non voler abbandonare il Donbass è vero ostacolo alla fine del conflitto. Non si sa se Trump sia stato convinto da questa narrazione russa, la situazione sul terreno dice altro, ma la telefonata di oggi potrebbe essere il suggello di un instabilito equilibrio tra i due. Così come molto significative sono le notizie e gli accordi che l'Ucraina ha fatto con gli europei per l'approvvigionamento di batterie di difesa aerea. Gran Bretagna e Germania sono mosse, mentre l'UE ha trovato un accordo per altri stanziamenti. Zelensky auspica una possibile ripresa dei colloqui, ma è ben consapevole che Putin ha già pronta per i prossimi mesi un'escalation di bombardamenti missilistici per piegare gli ucraini. Per questo vorrebbe i Patriots americani, ma dopo averli promessi, Trump non li ha mai dati a Kiev.
0: Era tutto per questa edizione, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
11: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
12: Popolare Network.
13: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
14: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
15: Sintonizzati sempre. Ma sì, il video di Studio Azzurro, quello che racconta per immagini e suono la storia di Radio Popolare, quello che abbiamo portato alla mostra dei 50 anni. Non hai fatto in tempo a vederlo? Oppure l'hai visto, ma ti piacerebbe rivederlo? E allora ti aspettiamo sabato prossimo, 12 settembre, alla Cascina Cucagna, in via Cucagna al 2 a Milano. Alle 18 ci saremo noi di Radio Popolare, Giovanna Calvenzi, Laura di Studio Azzurro. Sintonizzati dunque, sabato pomeriggio, sulla libertà di pensiero.
16: Edo, sei pronto?
17: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
16: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
17: Hai già scelto il tuo pigiama?
16: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
17: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
16: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
17: pigiamarun.it.
18: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: Il libro della notte.
1: A Castellatani, in Sicilia, all'inizio del Novecento, per i ragazzi, poco più di bambini, andare a lavorare nelle miniere di zolfo è un destino, una scelta ineluttabile. Il protagonista, Giovanni, non sfugge a questo destino. Il libro, La Zolfatara, racconta la storia di Giovanni e di sua moglie Teresa, della famiglia che hanno creato e del desiderio di entrambi di emanciparsi da questa vita. Il libro racconta com'era la vita nelle zolfare di quel periodo, ancora più intenso il racconto perché tanti dettagli sono recuperati dalla storia del nonno dell'autrice, Irene Di Liberto, autrice della Zolfatara, edito da PM.
2: Sì, c'è stata una ricerca storica lunga dietro il libro e sono andata addirittura a vedere i registri di miniera, cioè quello che è sopravvissuto dai registri della miniera di allora, quindi ho trovato un po' strappati, un po' la scrittura cancellata, ho chiesto l'accesso atti all'Università degli Studi di Palermo, perché anche loro detenevano insomma dei documenti, ed è stata una lunga ricerca storica nella quale ho scoperto poi anche delle cose, diciamo, perché mio nonno lavorava nella miniera di zolfo di Casteltermini, ho scoperto che anche lui è stato coinvolto, diciamo, nelle prime rudimentali prove di salvataggio, ecco. E infatti, quando ho letto poi il nome di mio nonno durante le ricerche storiche, ho avuto la sicurezza che questo era il libro che dovevo scrivere.
1: Infatti, perché nasce proprio da una situazione, diciamo, di famiglia, personale, proprio di coinvolgimento, proprio perché suo nonno lavorava in una miniera di zolfo.
2: Esatto, mio nonno lavorava nelle miniere di zolfo, ma poi fu istradato fin da bambino, da Caruso, famosi Carusi che lavoravano nelle miniere. E lui, come tanti altri, perché i bambini con le loro mani potevano tirare fuori i cristalli di zolfo dove le mani degli adulti non arrivavano, e ancora i bambini potevano salire attraverso scale strettissime per riportare su carichi di zolfo o peraltro enormi, ai limiti della sopportazione umana, e spesso per stare in miniera la loro crescita si arrestava, avevano problemi polmonari, broncopolmonari, soprattutto venivano riformati anche dal servizio di leva, che era magari un'occasione di socialità. Il 95% dei carusi veniva riformato appunto a causa di queste deformazioni fisiche.
1: Ecco, infatti nel libro si racconta la storia di
2: Eva, che era magari un'occasione di socialità. Il 95% dei carusi veniva riformato appunto a causa di queste deformazioni fisiche.
1: Ecco, infatti nel libro si racconta la storia di Teresa e Giovanni, e diciamo

0: risparmiare, diciamo, sulla salute, sulle spalle e sulle vite spesso dei minatori. Da una parte c'era chi si arricchiva perché poi si cominciò a legiferare in merito, quindi vennero previsti i primi presidi sanitari davanti alle miniere, un medico fisso. Nulla di tutto questo fu attuato.
1: Irene Diliberto, autrice della Zolfatara, edito da PM.

Siamo tornati o forse non siamo mai andati via. Parlo in un plurale che non mi spetterebbe, essendo io solo in questa conduzione, in questo programma, in questa storia del martedì sera su Radio Popolare che si chiama No Mancher's Way. Un saluto a tutti, tutte, da Andrea Cegna. Torniamo, secondo anno di musica latinoamericana tutti i martedì sulle frequenze di Radio Popolare. E questa settimana cambieremo un po'. La prima parte del programma sarà dedicata alle canzoni più trasmesse dalle radio latinoamericane nella settimana. Poi cercheremo un po' di variare canzoni, però insomma, questo è. Poi, nella seconda parte, invece, la musica latinoamericana che ho voglia io di farvi sentire. Così, cambiamo quest'anno, e questo ci permette, per esempio, di farvi ascoltare Karol G con Wedeline e Russovsky e BB, wow, è questa la canzone con cui apriamo quest'anno.

0: Mariana Fagundo.
1: Genio.
2: Cristian Re, Gamina, Canto Yo. Questa arriva direttamente dalla Colombia. Anche Karol G. Karol G praticamente è la più trasmessa in tutte le radio del continente, in tutte. Quindi ogni tanto siamo dovuti andare sulle secondo, sui secondi. Una l'abbiamo censurata, sì, perché il titolo è demasiado, troppo sessista, così come la canzone che si intitolerebbe Le più belle sono tutte puttane, e quindi non mi pare il caso di trasmetterla su Radio Popolare, su questo programma. Va bene le classifiche, lo cito anche perché voglio dire in tradotto in italiano, ma c'è anche un senso di responsabilità su questa cosa, su quello che si trasmette.

0: Quindi invece io posso farvi sentire senza alcunissimo problema
1: There's no such
0: che
1: thing as two noise.
0: sto
1: It means the whole crap of the thing.
0: correteando
1: Molto
0: di Latin
1: onesta.
0: Mafia.

0: ancora qui, ancora su Radio Popolare, ancora su Manches Way, ancora con Andrea Cegna, la musica dal continente latinoamericano, Ice Dylan con Dicevate.
1: Anno c'ho coritana, ero.

E l'ultima canzone di questa prima parte, quella, la prima parte, quella che vi ho detto, no, raccontato, quella insomma dedicata in qualche maniera alla musica più trasmessa dalle radio e dai distributori musicali digitali latinoamericani, ci porta a casa di Jay Wheeler con Omar Kurz de Lejitos. Questa è la versione remix, che è quella più trasmessa in Venezuela. Questa sta davanti addirittura a Karol G, uno dei pochi posti dove Karol è seconda. E niente, tra poco torniamo, ma con i brani che piacciono a me.

Va bene, questa la classifica. E secondo me serve anche ascoltare le classifiche per capire altre culture. E spero che questo esperimento vi piaccia e tenga l'attenzione il pubblico di No Manches Way su Radio Popolare. Ma adesso ci spostiamo nella seconda parte dove vi ho detto tutte le settimane vi faccio ascoltare la musica latinoamericana che piace a me. E così rallentiamo un attimo i battiti, ci prendiamo il tempo dei bassi lunghi e profondi, facciamo che Bungalow Dub incontra Charatar 58 e Lengua Alerta e ascoltiamo la loro Run Away.

Eccoci qua, ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare. Superata la mezz'ora, questa è sempre No Manches Way, Andrea Cegna ai controlli, che in questo tutti martedì non vi parla del Latino America, ma vi fa ascoltare il Latino America. Per scrivere o parlare del Latino America ci sono i servizi su esteri, che faccio? C'è A come America, tutti i lunedì, di Sciauchi e Alfredo, programma fondamentale per capire il continente. Io poi ho il mio blog, sito, diciamo, in cui scrivo tutte le settimane su Latino America, che è Il Finestrino, su Substack. Se vi fa piacere, cercatelo. E niente. Continuiamo con la musica. Gruppo Frontera, che si unisce a Bad Bunny. Sì, a quel Bad Bunny lì, proprio lui.

Hanno suonato in Italia, ve l'avevo annunciato, ve l'avevo detto, li ha portati in Italia Jovanotti e insomma niente, è così, quindi giusto dare il dato di cronaca, la figura di Jovanotti a me non piace, però col suo show ha portato e porta musica interessante da tutto il mondo, dandogli un pubblico, e questo è sicuramente una cosa interessante che fa Jovanotti. Sto parlando dei Som Rompe Pera, un gruppo che ha intitolato un disco Cumbis the New Punk, un gruppo in cui ho rivisto, vedendoli dal vivo, un po' di Mano Negra, un gruppo assolutamente interessante e un gruppo che stasera sentiamo con Reina de Cumbia, che insomma è come dire regina della cumbia.

0: Argentina. Andiamo in Argentina?
1: Dai, sì, facciamolo. Aspettando il 15 ottobre, quando giovedì arriverà a Milano a Nama. Stiamo parlando di Saraebe. Saraebe, qui ascoltiamo con la sua canzone da un titolo abbastanza emblematico, Es Mierda.

ora, praticamente verso la chiusura del nostro viaggio, un duo francese-cileno, Chuchichá, Hacerme Bailar.

Abbiamo finito. Eh sì, ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatriciu. No Manches Way è finito. Metallo Giallo a chiudere. Casino Royale come sempre. Un saluto a tutte e a tutti da Andrea Cegna.

0: non fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
1: Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.

quasi l'una di notte quando rientro a casa. Ho ancora l'adrenalina addosso, la testa piena della mia voce in cuffia e delle canzoni. Entro piano, in punta di piedi. Tutti dormono, o almeno così penso. In fondo al corridoio, però, la luce della cucina è accesa. Mio padre è lì, seduto, con la schiena un po' curva, una nazionale senza filtro tra le dita e una tazzina del caffè vuota con dentro la cenere della sigaretta. E io penso a mia madre che ogni volta che lo vede fare quella cosa sbotta: Talia, che in sta a casa e possa cenere non mancano. Benedetto a voce bassa mi dice: ti ho sentito alla radio. No, non era male, ma la tua voce però sembrava diversa, manco sembravi tu. Poi fa un altro tiro alla sigaretta e mi dice: sta cosa con la radio per ora può andare, però non ti montare la testa, eh? Tu devi pensare al diploma, a diventare perito elettrotecnico. Non è che con la radio e i dischi si campa, sai? Si alza, spegne la sigaretta nella tazzina, poi si ferma e la guarda. La prende, va verso la pattumiera, la svuota dalla cenere e dalla cicca, apre l'acqua, la sciacqua con cura, la rimette a posto, poi si gira verso di me con un mezzo sorriso. Se no tua madre domani mattina si incazza. E tu ora però vai a dormire, che domani è lunedì e devi andare a scuola. Poi a letto, nel buio della cameretta, fisso il soffitto e penso alla frase di mio padre: ma se con quella voce manco sembravo io, allora chi ero?

si risvegliò, che erano appena le 6:30 del mattino, riposato, fresco e perfettamente lucido di testa. Sì, su sì, andò a aprire i persiani, tagliò fuori mare carmo, una tavola e un cielo sireno, celestri con qualche nuvoletta bianca che pariva pittata da un pittore dilettante e mettuta lì per fare bellezza. Una giornata in definitiva anonima che gli piace proprio per questa mancanza di caratteri, perché ci sono certe giornate che ti impongono fino dal primo lume dall'alba a loro forti personalità e tu non puoi fare altro che calare la schiena, sottometterti e sopportare

Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore alla prima Popolaroid della stagione 2026 e 2027, la quarta che passeremo insieme. Quelle che ti ho letto all'inizio erano una pagina del mio libro Fuori tempo massimo, ho ritrovato la mia voce, e subito dopo l'incipit di Una voce di notte di Andrea Camilleri. Due pagine che questa notte si sono incontrate qui per una coincidenza che mi piace assai. Andrea Camilleri era nato il 6 settembre del 1925. Mio padre Benedetto, tre giorni dopo, il 9 settembre del 1925. Sì, proprio il giorno che è appena cominciato. Camilleri se n'è andato il 17 luglio del 2019, a 93 anni, mio padre il 12 aprile del 2012, a 86. Questa notte Benedetto avrebbe compiuto 101 anni. E allora ho pensato che potevo cominciare da loro questa mia nuova stagione. Da mio padre, che una notte dopo avermi ascoltato alla radio per la prima volta, mi disse che con quella voce non sembravo neanche io. E da uno scrittore nato tre giorni prima di lui, che molti anni dopo avrebbe scritto un libro intitolato Una voce di notte. Perché in fondo, dopo quattro anni di Popolaroid sempre qui, a mezzanotte, credo di poterlo dire tranquillamente. Sono diventato anch'io una voce della notte e di popolare. E allora alla notte voglio dedicare questa prima puntata di questa nuova stagione. O meglio, a quelle voci che appena le senti fanno abbassare le luci che hai intorno. E per cominciare non potevo scegliere che lui, Donald Fagen con The Nightfly. Se non conosci la copertina di quell'album, cercala. C'è un uomo solo davanti a un microfono, una sigaretta, un giradischi, un orologio che segna le 4:10 e fuori è notte. E dall'altra parte qualcuno forse sta ascoltando, quello che spero io in questo momento. Questa è Popolaroid, Voci della Notte. Ascolta, vedrai e senti.

0: dal nero della Polaroid lentamente prende forma una stanza di notte. Fuori dalla finestra New York, coperta di neve. Un tavolo, un foglio di carta, una penna, una tazza di caffè lasciata lì a metà. Lui è seduto, la schiena è curva sul foglio, scrive qualche parola, si ferma, guarda fuori dalla finestra. In fondo alla strada una luce ancora accesa, poi abbassa gli occhi e torna a scrivere.
1: Sono le 4 del mattino, fine dicembre. Ti scrivo solo per sapere se stai meglio. Qui a New York fa freddo, ma mi piace vivere in questa parte della città. La sera da Clinton Street arriva sempre della musica. A volte continua per ore, fino a quando le finestre si spengono una dopo l'altra. Ho saputo che ti stai costruendo una piccola casa da qualche parte nel deserto. Non so bene cosa tu stia facendo laggiù. Sembra quasi che tu non viva più per niente. Spero almeno che tu tenga qualche traccia dei tuoi giorni. Jen è passata da qui. Aveva con sé una ciocca dei tuoi capelli. Mi ha detto che gliel'avevi data quella notte, quella in cui avevi deciso di fare chiarezza. Mi sono chiesto se poi ci fossi riuscito. L'ultima volta che ti abbiamo visto sembravi molto più vecchio. Indossavi il tuo famoso impermeabile blu, quello strappato sulla spalla. Eri stato alla stazione, avevi aspettato i treni, uno dopo l'altro, come se da uno di quei vagoni dovesse scendere qualcuno. E poi sei tornato a casa da solo, senza la tua Lily Marlene. E poi c'è stata Jane. Le hai dato una scheggia della tua vita. Non so quanto sia durata. So soltanto che quando è tornata non era più la moglie di nessuno. Ogni tanto provo ancora a immaginarti, magro, con una rosa stretta tra i denti. Una specie di ladro zingaro. Uno di quelli che arrivano, prendono qualcosa e poi spariscono. Jane si è svegliata, ti manda i suoi saluti. Io invece non so bene cosa dirti, fratello mio, mio assassino. Forse mi manchi, forse ti ho perdonato. E forse sono persino contento che tu ti sia messo fra noi. Se un giorno dovessi tornare da queste parti per vedere Jane, oppure me, potresti arrivare anche di notte. Il tuo nemico starà dormendo e la sua donna è libera. Una cosa però devo ringraziarti di averla fatta. Hai tolto qualcosa dagli occhi di Jane, un peso, un turbamento che io avevo visto per tanto tempo. Pensavo che sarebbe rimasto lì per sempre. E forse proprio per questo non avevo mai provato a toglierlo. Sinceramente, L. Cohen.

Cohen scrive Famous Blue Raincoat come una lettera vera, tanto che alla fine la firma, Sincerely Al Cohen. Un uomo scrive a un altro uomo, quello che è entrato nella vita della sua donna, dovrebbe odiarlo, e invece gli dice che gli manca, che forse lo ha perdonato, e lo ringrazia persino per aver tolto dagli occhi di Jane un peso che lui per anni non era riuscito a togliere. Forse è proprio qui che ci lascia questa canzone, in quel punto della notte in cui perdonare qualcuno e sentirne la mancanza diventano la stessa cosa.

0: Dal nero della Polaroid, lentamente, prende forma una finestra. Fuori sta facendo sera. Nel cortile alcuni bambini corrono dietro a una palla. Uno cade, si rialza, gli altri ridono. Dietro al vetro c'è una donna, è seduta su una sedia. Guarda fuori, non fa nulla. Tiene le mani appoggiate sulle ginocchia. Sul vetro cominciano a comparire piccole gocce di pioggia. I bambini continuano a giocare.
1: La giornata sta finendo. Sono seduta qui e li guardo giocare. Corrono, ridono. Li guardo fare le stesse cose che facevo anch'io, soltanto che per loro sono nuove. Li guardo e mi ricordo che anch'io correvo così, anch'io ridevo così. Per loro è tutto nuovo. Per me è qualcosa che è già successo. Vorrei soltanto riuscire a sentirli cantare. Potrei comprarmi quasi tutto, ma non quello. Non posso comprare il tempo che c'è tra me e loro. Fuori ha cominciato a piovere. Le gocce battono per terra. E dopo un po' è l'unica cosa che riesco a sentire. Non le loro voci, non le risate, soltanto la pioggia. Rimango seduta. Guardo i bambini continuare a giocare. Poi sul vetro una goccia scende lentamente e un'altra le corre accanto. Per un momento non capisco più quali siano sul vetro e quali sul mio viso.

Nello spazio bianco della Polaroid, As Tears Go By, Marianne Faithfull, 1964.

A Steve's Go By arriva Marianne Faithfull quando lei ha appena 17 anni. La scrivono Mick Jagger e Keith Richards insieme ad Andrew Lug Oldham. E lei canta parole che parlano del tempo che passa, di qualcuno che guarda da lontano una giovinezza alla quale non può più partecipare. E tutto questo lo fa a 17 anni. Quella che però noi abbiamo ascoltato è la versione in cui il tempo è veramente passato e Marianne Faithfull ha quasi 71 anni. La voce è diventata bassa, ruvida, segnata. Le parole sono le stesse. Ma adesso dentro c'è tutto il tempo trascorso fra quella ragazza e questa donna. Forse ci sono canzoni che a 17 anni possiamo soltanto cantare e che 51 anni dopo finalmente possiamo capire.

Una stanza vuota. Un uomo anziano è seduto al centro. Indossa una camicia nera. Davanti a lui, sopra un tavolo, ci sono delle fotografie sparse. Alcune sono capovolte, altre sono sbiadite. C'è una cornice senza fotografia. Un bicchiere d'acqua sul tavolo. Le sue mani sono ferme sulle ginocchia. Dietro di lui una finestra. Fuori è notte. Sul vetro si riflette il suo viso. Lui alza lentamente gli occhi e guarda quell'uomo riflesso.

Oggi mi sono fatto male. Volevo soltanto capire se riuscivo ancora a sentire qualcosa. Mi sono concentrato sul dolore, perché il dolore era l'unica cosa che mi sembrava ancora reale. Ho sentito l'ago entrare, quella vecchia puntura che conosco bene. Ho provato a cancellare tutto, ma alla fine ricordo ogni cosa. E allora mi guardo e mi chiedo che cosa sono diventato, amico mio, mio caro amico. Tutte le persone che conoscevo prima o poi se ne sono andate. Alla fine rimango qui e tu potresti prenderti tutto quello che ho, tutto il mio impero di fango. Te lo lascerei, sapendo che finirò per deluderti, che finirò per farti male. Porto una corona di spine, seduto sulla mia sedia di bugiardo. Ho la testa piena di pensieri spezzati che non riesco più a rimettere insieme. Sotto le macchie lasciate dal tempo, anche i sentimenti cominciano a scomparire. Tu sei diventato qualcun altro. Io invece sono ancora qui e torno a chiedermelo: che cosa sono diventato? Ma se potessi ricominciare lontano da qui, 1.000.000 di miglia, questa volta terrei stretto me stesso, questa volta troverei un modo.

Hurt non è una canzone di Johnny Cash, la scrive Trent Reznor per i Nine Inch Nails. Cash la incide nel 2002, a 70 anni, e succede una cosa rara. Quelle parole rimangono di un altro uomo, ma sembrano diventare ricordi di chi le sta cantando. Cosa sono diventato? Nella voce di Cash non sembra più soltanto una domanda. Sembra il momento della notte in cui rimaniamo soli davanti alla nostra vita e non possiamo più raccontarcela diversamente. Questa notte stiamo ascoltando proprio questo, voci della notte, voci che non hanno bisogno di alzarsi per arrivare fino a noi. Quella di Johnny Cash sembra dirci che alla fine possiamo perdere quasi tutto, le persone, il tempo, persino quello che credevamo fosse il nostro impero, e rimanere comunque ancora lì, con una domanda: se potessi ricominciare, troverei un modo?

0: dal nero della Polaroid, lentamente prende forma un giardino di notte. C'è un uomo e una donna e sono seduti a un tavolo. Davanti a loro due bicchieri. Lei guarda da un'altra parte e lui guarda lei. Dietro, attraverso una finestra aperta, si intravede una stanza vuota. Da qualche parte arriva della musica. Sull'erba, sotto la luce della luna, comincia a formarsi la rugiada.
1: Quando sei diventata mia moglie, io sono caduto nell'oceano. Ho rischiato tutto contro il mare, perché pensavo che dall'altra parte ci fosse una vita migliore. Marie, eri il mio cielo selvaggio e blu. E gli uomini davanti a certi cieli fanno cose stupide. Tu riuscivi a trasformare un re in mendicante e un mendicante in un re. Adesso potremmo far finta che tu non mi debba niente. Potremmo provare a riportare indietro i vecchi giorni. Basterebbe guardare fuori e convincerci che il mondo sia ancora tutto verde. Lo specchio aspetta che il viso lo perdoni. Il verme perdona l'aratro che gli passa accanto. Ogni domanda continua a cercare la sua risposta. E io ne ho soltanto una. Tu, in qualche modo, riuscirai a perdonarmi? Forse quando la nostra storia sarà finita andremo in un posto dove è sempre primavera. Ci sarà ancora una band, suonerà di nuovo la nostra canzone e per qualche minuto potremo credere che niente sia cambiato, che il mondo sia ancora verde. La luna questa notte è gialla ed argento, come certe lune d'estate. Ci sono amori per i quali un uomo sarebbe disposto persino a uccidere e altri che basta pochissimo per perdere. Guarda, sembra quasi che qualcuno abbia messo un diamante in equilibrio sopra un filo d'erba. Domani mattina sarà soltanto una goccia di rugiada. Un giorno quella stessa rugiada cadrà anche sulle nostre tombe. Eh sì, un giorno quella stessa rugiada cadrà anche sulle nostre tombe, quando tutto il mondo sarà verde.

All the World is Green, è dentro l'album Blood Money del 2002. Tom Waits immagina un uomo davanti a ciò che resta di un amore. Vorrebbe tornare ai vecchi giorni, ma sa che non può. E allora gli rimane una domanda soltanto: riuscirai in qualche modo a perdonarmi? Quel mondo tutto verde non è un posto. È forse il ricordo di quando le cose sembravano ancora possibili. E alla fine Waits porta quell'amore fino alle loro tombe, dove cadrà la stessa rugiada che adesso brilla sull'erba. Forse certe notti non servono a dimenticare, servono soltanto a guardare quello che abbiamo perduto con una luce diversa.

Sono ancora qui, canta Tom Waits in questa breve I'm Still Here. E ho voluto concludere con lui, perché forse la sua è la voce che più di tutte mi fa pensare alla notte. Una voce che sembra arrivare da una stanza dove è rimasta accesa soltanto una lampada. E poi, alla fine, questa piccola, breve canzone dice proprio così: But I'm still here, ma io sono ancora qui. E mentre lo ascoltavo ho pensato che, in fondo, anch'io sono ancora qui. Quarta stagione di Popolaroid. 51 anni dopo quella notte in cui tornai a casa dalla radio e mio padre mi disse: la tua voce era diversa, manco sembravi tu. E aveva ragione, perché parlare con qualcuno che hai davanti è una cosa. Parlare dentro un microfono da solo, immaginando qualcuno dall'altra parte, è un'altra. Questa notte abbiamo ascoltato voci diverse. Parlare con qualcuno che hai davanti è una cosa. Parlare dentro un microfono da solo, immaginando qualcuno dall'altra parte, è un'altra. Questa notte abbiamo ascoltato voci diversissime, e forse tutte in qualche modo fanno la stessa.

lui. Stavo cominciando a capire cosa potevo farne. 51 anni dopo sono ancora qui, davanti a un microfono, a cercare di cambiare.

Questa era Popolaroid, voci della notte. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Tavolo governo sindacati sull'ex Ilva, un disastro, commenta USB. Mantovano non esclude una partecipazione pubblica nell'ex Ilva e propone un tavolo permanente con sindacati ed enti locali. Domani la decisione della magistratura sull'area a caldo. Intanto il Campo Largo riprova a presentarsi unito sul palco della festa di AWS. Questa sera Schlein, Conte, Frattoianni e Bonelli hanno parlato di temi che intendono trattare nel programma, ma delle primarie si parlerà dopo. Scontro tra Gran Bretagna e Israele. Londra blocca il commercio con le colonie israeliane nei territori occupati e Tel Aviv risponde chiudendo il consolato britannico. Anche Canada e Francia e altri paesi pronti a sanzionare. Stati Uniti e Italia non lo faranno. Mentre in Israele un'inchiesta giornalistica accusa Netanyahu di essere stato al corrente dell'attacco del 7 ottobre 2023, senza però aver avvisato i servizi segreti. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. È terminato l'incontro tra sindacati e governo sull'ex Ilva di Taranto, dopo essere stato sospeso per un'ora in serata. Oggi il governo ha aperto alla possibilità di una partecipazione pubblica nell'ex Ilva, come richiesto dai sindacati, e proposto un tavolo permanente sulla situazione dell'impianto siderurgico di Taranto. Con le parole non si risolvono i problemi, ha risposto però la FIOM, che insieme alla Regione e ad altri sindacati chiede risposte concrete e non parziali. Molta attesa per domani, quando la Corte d'Appello di Milano dovrà decidere se accogliere il ricorso contro lo stop all'area a caldo dell'ex Ilva. Sentiamo Sasha Colautti, membro dell'esecutivo dell'USB.
1: È stato un mezzo disastro, non tanto poi per quello che è emerso, ma anche perché di fatto è emerso pochissimo rispetto alle possibili novità che potevamo attenderci per quanto riguarda le indicazioni del governo su quello che succederà da qui a brevissimo, soprattutto alla luce della giornata di domani. E mi è sembrato un po' che il governo ammainasse le vele e alzi bandiera bianca, perché di fatto non è intervenuto nessun elemento propositivo. Ci sembra che ci sia questo grande attendismo per quanto riguarda quelle che sono le possibilità in corso di discussione sia con Jindal ma anche con la cordata dei capitani d'industria italiani, dei capitani coraggiosi di industria italiani, però anche su questo parliamo di tempi molto lunghi per avere delle certezze.
0: E questa sera i leader del Campo Largo si sono presentati insieme sul palco della festa di Alleanza Verdi e Sinistra a Roma, spostando ancora avanti il nodo primarie. L'ultima volta che Conte, Schlein, Frattoianni e Bonelli erano saliti insieme sul palco di Napoli erano stati contestati. Schlein in serata ha detto che prima viene il programma e poi si deciderà se fare le primarie. E si è parlato di alcuni temi che dovranno entrare nel programma del Campo Largo, dalla lotta al caporalato all'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Su questo sentiamo l'intervento della segretaria del PD, Elly Schlein.
2: Se fai solo repressione e dimentichi la prevenzione, non risolvi i problemi, perché non risolvi nulla con i metal detector all'ingresso delle scuole, se dentro le scuole non metti gli psicologi e se all'uscita non ci metti i libri, perché non risolvi nulla se sulla piaga strutturale della violenza patriarcale sulle donne tu fai solo repressione. Abbiamo votato all'unanimità quelle misure e non fai l'educazione obbligatoria alle differenze e alle affettività in tutti i cicli scolastici. Se non rafforzi i centri antiviolenza, se non fai la formazione grazie ai loro saperi alle forze dell'ordine e agli organi di giustizia. Queste proposte sono esattamente quelle che fanno la differenza nella vita delle persone e che stiamo mettendo in fila l'una per una. Però anche sull'immigrazione non si può che misurare il fallimento.
0: E sul caro energia è intervenuto Angelo Bonelli, il leader dei Verdi, ha annunciato che nei prossimi giorni PD, Movimento 5 Stelle e AWS presenteranno una proposta di legge sull'energia per abbassare il costo del 30% e ha criticato le scelte del governo Meloni degli ultimi anni.
3: Che risposta diamo rispetto a una destra negazionista dal punto di vista climatico, con una crisi climatica che amplifica le diseguaglianze sociali, che impone purtroppo un'invivibilità nelle città? Penso agli anziani, alle popolazioni, alle realtà più deboli che non possono permettersi il condizionatore d'aria e che oggi determina una, veramente un aumento della forbice sociale. Rispetto a questo noi dobbiamo intervenire per costruire un percorso totalmente diverso.
0: Roberto Vannacci terrà una lezione sull'ordine pubblico ai poliziotti di Torino, il convegno in cui il leader di estrema destra spiegherà agli agenti come gestire l'ordine pubblico si terrà il prossimo 18 settembre ed è stato organizzato nell'ambito della formazione professionale della polizia da due sindacati di polizia. Dopo le polemiche che sono scaturite quando è stata resa nota l'iniziativa, il convegno non è stato cancellato, anche se è stata revocata la qualifica di giornata di formazione. Cosa ancora più grave, il 18 settembre era stato previsto il saluto del questore di Torino. Anche questo passaggio istituzionale è stato poi annullato. Il Partito Democratico di Torino ha parlato di un precedente pericoloso rispetto a Vannacci, che fa lezione alla polizia. Abbiamo raggiunto Nicola Rossiello, segretario piemontese del sindacato di polizia SILP CGL.
4: Nella locandina il relatore principale, cioè Vannacci, compariva con la sola qualifica di parlamentare europeo accanto ai saluti di apertura del questore, ma così come di tutti gli altri ospiti. Il punto è molto semplice. La legge chiede che l'aggiornamento professionale dei poliziotti sia tecnico e neutrale, non che diventi un'occasione politica di qualunque colore. Questo è un principio che vale per chiunque, non solo per Vannacci. Soprattutto alcuni organismi dello Stato hanno l'obbligo morale, ma anche materiale, perché è previsto da un complesso di normative abbastanza articolate, ha l'obbligo di mantenersi fuori dalle dinamiche politiche e mantenersi terzo rispetto a qualsiasi iniziativa di questo genere, una garanzia nei confronti dei cittadini.
0: Meloni, dopo aver attaccato i migranti, oggi ha messo nel mirino i magistrati. Un uomo è stato liberato dopo aver aggredito degli agenti, così la credibilità dello Stato viene indebolita, ha detto la Presidente del Consiglio, commentando la decisione di un giudice a Roma. Anche Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha calcato la mano. Chi tocca la divisa deve pagare, ha detto. Meloni e Fratelli d'Italia stanno alzando i toni, assumendo posizioni, se possibile, più radicali del solito, dopo la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt e la tensione crescente nel governo. È scontro diplomatico tra Regno Unito e Israele dopo l'annuncio del governo britannico della messa al bando commerciale dei prodotti israeliani che arrivano dai territori occupati della Cisgiordania. Londra ha formalizzato la decisione oggi, accusando il governo israeliano di chiudere gli occhi di fronte alla pulizia etnica dei coloni sui palestinesi. Sentiamo dalla Gran Bretagna Daniele Fisichella.
5: Il governo britannico non è mai stato così duro nei confronti di Israele.
6: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank.
5: Non usa mezzi termini il ministro degli esteri Ed Miliband in Parlamento. I palestinesi sono vittima di pulizia etnica nella West Bank, ha detto, definendo gli israeliani dei terroristi. Delle sanzioni che segnano un punto di svolta nei rapporti tra Regno Unito, Palestina e Israele. Londra non è sola in questa azione, altre 12 nazioni, tra cui Francia, Spagna e Canada, hanno imposto le stesse restrizioni. Mentre si attende il giudizio della Corte di Giustizia Internazionale, che deve stabilire se le azioni delle milizie israeliane costituiscono un genocidio. Il governo laburista del neo premier Andy Burnham ha scelto anche di mandare un segnale forte ai suoi sostenitori che in passato avevano criticato Keir Starmer per non aver chiesto subito ad Israele di cessare le ostilità a Gaza.
0: E dunque la decisione di Londra non è isolata, altri 12 paesi sono pronti a chiudere il commercio con i coloni israeliani e la reazione israeliana si è però diretta solo contro la Gran Bretagna. Sentiamo Sara Milanese.
7: È stato proprio il ministro degli esteri israeliano Saar a rispondere da Tel Aviv al discorso del suo omologo Miliband. Ha accusato il governo di Londra di antisemitismo e di interferenza nella campagna elettorale. Sappiamo che in Israele si vota tra poco più di un mese e ha annunciato una serie di misure a partire dalla chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, aggiungendo anche l'espulsione di diversi membri e funzionari britannici da Israele e Cisgiordania. L'azione di Londra però non è isolata, ci sono altri 11 paesi che sono pronti a sanzionare i prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, a partire da Francia e Canada. In un comunicato congiunto, proprio il neo premier britannico Burnham, il presidente francese Macron e il primo ministro canadese Carney spiegano che l'aumento della violenza dei coloni in Cisgiordania è una minaccia diretta anche alla soluzione ai due stati, e questo, dicono i tre leader, sarà discusso anche in una riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU all'interno di questo mese. Da Washington il segretario di Stato Rubio ha riconosciuto le violenze dei coloni, ha aggiunto però che gli Stati Uniti non si uniranno al bando commerciale. Anche Roma ha fatto sapere che non aderirà all'iniziativa di Londra.
0: Un'inchiesta del quotidiano Haaretz oggi ha accusato il premier israeliano Netanyahu di essere stato a conoscenza dell'attacco che Hamas preparava per il 7 ottobre 2023, ma di non aver informato i servizi segreti. Secondo Haaretz, il primo ministro sarebbe stato avvisato direttamente dall'emiro Bin Zayed in una lunga telefonata. Netanyahu respinge le accuse e afferma che la telefonata non è mai avvenuta. La presidenza emiratina si rifiuta di commentare. La rivelazione mette in ulteriore difficoltà Netanyahu nel pieno della campagna per le prossime elezioni a ottobre. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, di base a Gerusalemme.
8: È una possibilità anche molto concreta che è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, sapessero di che cosa stava preparando Hamas. È inimmaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio, la finestra numero 5 anziché quella numero 3, tutti i capi militari iraniani, si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella per esempio di Hezbollah.
9: E perché non avrebbe fatto niente?
8: C'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo, ma del resto non è solo questo governo, abbastanza è una tradizione degli ultimi governi israeliani, a loro serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere, a loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare.
0: In serata i media iraniani hanno riportato un'esplosione vicino all'isola di Karg e l'agenzia di stampa Fars News, affiliata al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, ha riportato un'esplosione nella città portuale di Yask, vicino allo stretto di Hormuz. E siamo in chiusura, passiamo all'Ucraina. Gli scambi diplomatici continuano ma senza effetti sul conflitto. A poche ore dal rientro a Washington di Steve Witkoff e Jared Kushner, oggi Vladimir Putin e Donald Trump si sono parlati al telefono. Hanno definito positiva la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev e si sono detti impegnati per raggiungere la pace. Nel frattempo è terminata la tregua concordata in occasione della missione diplomatica della Casa Bianca e la notte scorsa droni e missili russi sono tornati a colpire l'Ucraina. Due le vittime a Kiev. Sentiamo Michele Migone.
10: Donald Trump e Vladimir Putin hanno parlato al telefono per circa un'ora, secondo fonti russe, solo dell'Ucraina. La precedente conversazione tra i due risale allo scorso luglio, quando discussero anche di Iran, argomento forse affrontato anche oggi. La telefonata arriva dopo il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e a Kiev. Non è stata annunciata una conversazione tra Trump e Zelensky per le prossime ore. Allo stato attuale, quindi, la Casa Bianca sembrerebbe essere tornata ad avere un canale prioritario con il Cremlino. Secondo fonti russe, Trump e Putin avrebbero avrebbero giudicato positivamente la missione dei due inviati americani. In realtà l'esito del loro viaggio è abbastanza chiaro. La guerra va avanti, come era prevedibile. In compenso, almeno in apparenza, Witkoff e Kushner hanno però ridato forza al rapporto tra Washington e Mosca. Obiettivo in fondo sia di Trump, che pensa all'Iran, sia di Putin, che vuole allontanare il presidente USA da Kiev. E lo vuole fare anche convincendolo che la situazione bellica è a vantaggio della Russia, non degli ucraini, e che quindi la posizione di Zelensky di non voler abbandonare il Donbass è vero ostacolo alla fine del conflitto. Non si sa se Trump sia stato convinto da questa narrazione russa, la situazione sul terreno dice altro, ma la telefonata di oggi potrebbe essere il suggello di un ristabilito equilibrio tra i due. Così come molto significative sono le notizie e gli accordi che l'Ucraina ha fatto con gli europei per l'approvvigionamento di batterie di difesa aerea. Gran Bretagna e Germania sono mosse, mentre l'UE ha trovato un accordo per altri stanziamenti. Zelensky auspica una possibile ripresa dei colloqui, ma è ben consapevole che Putin ha già pronta per i prossimi mesi un'escalation di bombardamenti missilistici per piegare gli ucraini. Per questo vorrebbe i Patriots americani, ma dopo averli promessi, Trump non li ha mai dati a Kiev.
11: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
12: Popolare Network.

0: Le 22 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastapiano. Allora, Netanyahu sapeva e non ha fatto nulla per evitare il 7 ottobre. Questo stasera è il nostro fatto del giorno all'orizzonte delle 20. Benvenuti. Avete sentito nel giornale radio poco fa, oggi un'inchiesta di Haaretz ha rivelato che l'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano che il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, stava pianificando un terremoto contro Israele. Lo avrebbe fatto in una telefonata di 45 minuti alla fine di settembre 2023, cioè 10 giorni prima del 7 ottobre. Una notizia, un'ipotesi che circola da tempo, se ne è parlato anche in corso di tutti questi ultimi 3 anni, ma che oggi ancora di più getta ombre sull'operato di Netanyahu in tutto quello che è successo, e lo fa a pochi mesi da un appuntamento importante e delicato per il suo futuro personale, ma più in generale per quello di Israele. Perché il 27 ottobre si vota per le elezioni politiche, un voto che da cui passa anche il destino stesso del premier israeliano. A tutto questo si aggiunge quello che è successo oggi, un contesto internazionale in fibrillazione dopo mesi di inerzia, possiamo dire. Gran Bretagna e altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada, hanno annunciato sanzioni contro i coloni israeliani in Cisgiordania. Nello specifico hanno messo al bando il bando commerciale delle merci prodotte nelle colonie israeliane nei territori palestinesi occupati. Una misura che ha generato, come era prevedibile, le ire di Tel Aviv, con una reazione che è destinata ad avere, lo sta già avendo, gravi ripercussioni, perché Israele ha chiuso il consolato di Londra a Gerusalemme Est e ha vietato l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Jeremy Corbyn. E dunque, quale contesto, quale nuovo scenario si sta aprendo in Israele alla luce di queste rivelazioni di Haaretz, soprattutto a poche settimane da elezioni importantissime che possono segnare il futuro prossimo del paese e nello specifico anche legato ovviamente al contesto mediorientale, a Gaza e alla Cisgiordania. Partiamo da qui, saluto il nostro primo ospite di stasera, è Francesco Battistini, inviato a Tel Aviv del Corriere della Sera. Benvenuto e grazie Francesco.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, partiamo dalla cronaca di queste ore, le sanzioni e i coloni, la durissima risposta di Israele. Innanzitutto ti chiediamo, verrà effettivamente chiuso il consolato britannico? E poi perché una reazione così forte a questi provvedimenti che tutto sommato sono limitati alle colonie?
1: Beh, il contesto è naturalmente un rapporto storico tra Israele e la Gran Bretagna che dura dall'epoca, dalla fine del mandato, quindi con l'Inghilterra, diciamo anche i tempi in cui la Gran Bretagna era nell'Unione Europea, Londra si è sempre distinta per essere il paese, diciamo, più esposto, più avanti se vogliamo, o più indietro secondo altri punti di vista, nella condanna di tutto quello che Israele faceva nei territori, sulle colonie. In particolare vorrei ricordare che prima ancora della Brexit già questo boicottaggio dei beni e dell'economia degli insediamenti era in vigore sostanzialmente, anzi proprio Londra fu, stiamo parlando di 15 anni fa, il primo paese ad applicare in maniera rigorosa, per esempio, l'indicazione della provenienza dei prodotti delle colonie per tutti i prodotti alimentari venduti nei supermercati, tutte le merci che venivano da insediamenti illegali. Allora già c'era stata una protesta molto forte, non si era arrivati alla chiusura del consolato, come ora minaccia di fare Netanyahu, sulla spinta soprattutto di Ben-Gvir e di Smotrich, i suoi ministri più oltranzisti, però già allora c'era stato uno scontro molto forte che aveva riguardato sia la Gran Bretagna sia per esempio la Svezia. altri paesi, per esempio l'Italia, erano stati invece molto più indietro in questo e non si erano accodati.
0: È qualcosa che torna indietro nel tempo, dunque, certo, Francesco, ma come mai, visto che abbiamo visto sanzioni limitate comunque ai coloni anche in questi ultimi mesi, perché in particolare questa iniziativa, che poi non è solo della Gran Bretagna, ma anche di Francia, Canada e
1: Certo.
0: altri paesi, in totale sono 12, sta generando appunto questa reazione così forte che siamo abituati, certo, alle reazioni di Tel Aviv, ma in questo caso la chiusura di un consolato, forse qualcosa che ancora non avevamo visto.
1: Beh, non nascondiamoci che siamo appunto, come ricordato, a 50 giorni dalle elezioni, quindi questa è chiaramente anche una pressione anche europea in questo senso. Le colonie sono ormai, specie, soprattutto con quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, un argomento ineludibile nei rapporti col governo Netanyahu. È un modo questo per mettere all'angolo la coalizione nazionale religiosa di Bibi. Su questo non ci sono dubbi. Dall'altro lato è anche un'occasione, un'opportunità, diciamo, la chiusura del consolato da parte di Netanyahu per rinsaldare, diciamo, richiamare all'unità anche i micropartiti religiosi e nazionalisti che vogliono presentarsi. Proprio questa sera c'è il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali. Ecco, questi partiti che vogliono presentarsi sciolti alle elezioni, in qualche modo indebolendo la coalizione. Questa è una manovra, una mossa politica di Netanyahu per richiamare, diciamo così, all'ovile anche gli ultranazionalisti più
0: Certo,
1: distanti.
0: sì, sono tutte misure che da una parte e dall'altra vanno dunque lette in quella ottica, in quella chiave elettorale, quello che attende, che attenderà Israele tra 50 giorni, il 27 ottobre. Senti, Francesco, veniamo invece all'inchiesta di Haaretz, un'inchiesta ovviamente dalla portata gigantesca per quello che dice. Netanyahu sapeva della minaccia del 7 ottobre, ma non ha informato nessuno, lo sapeva perché era stato informato 10 giorni prima di quello che poteva
1: Sì.
0: accadere. Ti chiediamo quanto sono affidabili queste rivelazioni e soprattutto che peso stanno avendo nell'opinione pubblica israeliana?
1: Ah, è un'inchiesta molto seria che è stata fatta da due giornalisti, in realtà un libro che si intitola I rapiti, 843 giorni di abbandono, è un libro che è in uscita in Israele, Haaretz ha pubblicato degli stralci, è un'inchiesta molto approfondita fatta sulla base di mesi e mesi di interviste a fonti di servizi segreti, fonti governative, che confermano da più parti quello che già gli egiziani, per esempio l'intelligence egiziana, aveva detto nei mesi immediatamente successivi al 7 ottobre, cioè che ha un allerta molto pressante, molto precisa, era arrivata allo Shin Bet, ai servizi interni di Israele, e questo nessuno sapeva se in realtà dopo questo allarme i servizi avessero realmente informato il Premier. Ora questo libro, questa inchiesta aggiunge un anello, cioè il fatto che dopo questo allarme su cui il governo aveva un po' minimizzato, c'era stato un intervento diretto dell'emiro del Presidente degli Emirati Arabi MBZ, Mohammed Bin Salman, che ha in qualche modo aveva telefonato, appunto aveva fatto questa telefonata di tre quarti d'ora direttamente a Netanyahu per metterlo sul chi va là. Ecco, questo anello naturalmente chiude, sembra chiudere la catena dei sospetti e fa diventare tutto questo quasi una certezza. Che ricaduta avrà? Al momento nessuna, perché tutti si aspetta da tempo una commissione d'inchiesta vera sui fatti del 7 ottobre, sia Bennett, sia tutti i leader, Eisenkot, tutti i leader dell'opposizione hanno ricordato che tra 50 giorni, se Netanyahu, come i sondaggi prevedono, perderà la maggioranza, la sua coalizione perderà la maggioranza che ha adesso, allora a quel punto scatterà una vera commissione d'inchiesta e probabilmente si accenderanno i fari su tante ombre che il 7 ottobre ha lasciato.
0: Ma è questa prospettiva avrà un peso proprio anche nelle elezioni, visto che hai citato Gadi
1: Sì.
0: Eisenkot, che è ritenuto l'unico avversario forse di Netanyahu, ed è stato uno dei primi a commentare questa rivelazione di Haaretz.
1: Sì, sicuramente avrà un peso perché tutto il tema del 7 ottobre e tutto quello che è successo dopo è il tema prevalente più dell'economia, più di altro nella campagna elettorale. Ecco, ricordiamoci sempre il contesto, anche per capire quale sarà la reazione, secondo quel che mi chiedevi, cioè che l'opinione pubblica occidentale, europea, guardano alle responsabilità di Netanyahu in un modo, cioè legandole soprattutto a quello che è accaduto a Gaza, alle decine di migliaia di morti fatti, e all'interno dell'opinione pubblica israeliana l'accusa a Netanyahu quella di inefficienza nella difesa del 7 ottobre. Su questo tema, mentre fino adesso Bibi poteva in qualche modo avanzare qualche istanza a difesa, ora il muro sta un po' crollando e sicuramente le opposizioni ne approfitteranno.
0: Francesco, ovviamente ti ringraziamo per il tempo che ci stai dedicando, inviato del Corriere della Sera a Tel Aviv. Ti chiediamo giusto un'ultima cosa su questa figura di Eisenkot, quante possibilità ha realmente e chi è, soprattutto per iniziare a capire quale profilo terrà nei confronti della questione palestinese, ma in generale come visto nello scenario politico israeliano.
1: Ma Eisenkot è un militare e questo già spiega quale sarà comunque il dossier, chiamiamolo così, palestinese, anche dopo le elezioni. Non ci si dovrà aspettare una rottura nella linea politica, una rottura netta, secondo me, rispetto a quello che è accaduto fino adesso. Sicuramente verranno abbassati i toni, se una vittoria sua significa, Eisenkot è un militare, come ho detto, quindi con un grande favore dell'opinione pubblica, perché in Israele tutti, i generali hanno sempre avuto una carta in più, sul piano elettorale da Rabin in poi, ma anche prima. Eisenkot è uno che, sicuramente è in grado di costruire una coalizione diversa. I sondaggi dicono però che da solo, con i suoi alleati, non può ancora raggiungere quella maggioranza necessaria e sarà costretto a chiamare, per esempio, partiti come i partiti arabi, che in questo momento l'opinione pubblica israeliana non vede affatto favorevolmente al governo. Allora, su questo difficile incastro, ricordiamo Israele ha un sistema proporzionale puro, i partiti che hanno il 3% entrano alla Knesset e sono determinanti anche con 3 o 4 seggi nella formazione di un governo. Ecco, in questo contesto, anche per uno come lui, in caso di vittoria, sarà difficilissimo formare una coalizione che sia di vera rottura rispetto a quello che è successo nel
0: Certo.
1: periodo di Netanyahu.
0: Vedremo allora che cosa accadrà in questi 50 giorni di campagna elettorale israeliana. Francesco Battistini, grazie e buon lavoro. Ti leggiamo sul Corriere della Sera.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera a Tel Aviv. Abbiamo rivolto le stesse domande sia sulle elezioni politiche in Israele, quello che ci aspetta, che sull'inchiesta di Haaretz, su quello che sapeva Netanyahu e che non avrebbe detto riguardo al 7 ottobre. Le abbiamo rivolte a Ugo Tramballi, giornalista e grande esperto di Medio Oriente, più volte corrispondente nell'area. Lo ha fatto Andrea Monti, lo ascoltiamo.
2: Beh, intanto i servizi degli Emirati, che sono servizi molto importanti almeno nel mondo arabo, non si sarebbero sentiti anche con i servizi israeliani, quindi non credo sia stata solo una comunicazione personale fra i due leader. Comunque è una storia che circola, una storia, un'eventualità, una possibilità anche molto concreta che circola, è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, e il suo governo di estrema destra nazional-religioso avessero comunque, sapessero, che se, e non credo fosse molto difficile che lo sapessero, che riuscissero a saperlo, cioè sapessero di che cosa stava preparando Hamas, l'attacco che era stato organizzato. Del resto è inimmaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio, la finestra numero 5 anziché quella numero 3, tutti i capi militari iraniani, e poi si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella, per esempio, di Hezbollah.
3: E perché non avrebbe fatto niente?
2: Beh, c'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo ha intenzione appunto di, ma del resto non è solo questo governo, è abbastanza una tradizione degli ultimi governi israeliani, cioè quello che a loro serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere, a loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare. E quindi serviva probabilmente quello che probabilmente stanno anche organizzando oggi, prima delle elezioni, il governo israeliano in Cisgiordania, cioè provocare una reazione, fare finta di essere vittime di un attacco palestinese per poi colpire pesantemente e probabilmente riportare anche, per esempio, le colonie smantellate da Sharon 20 anni fa. Riportare anche gli israeliani a Gaza, il rischio che stia succedendo qualcosa di simile anche oggi in Cisgiordania, a provocare i palestinesi perché cerchino di organizzare una disperata terza intifada per poi intervenire e occupare tutta la Cisgiordania prima delle elezioni. In Israele non dimentichiamo che prevale Bitachon, cioè la sicurezza. Israele vive da che esiste in una dimensione di sicurezza che a volte è stata anche eccessiva rispetto al diritto effettivo di garantirsi questa sicurezza. E questa è la realtà, quindi non è assolutamente improbabile che Bibi Netanyahu sapesse. Del resto ci sono state anche molte altre prove concrete, cioè per esempio il fatto che alcune ore prima dell'attacco del 7 ottobre centinaia e centinaia di telefonini fossero di cellule fossero state attivate improvvisamente, che da giorni stessero preparando comunque si stessero addestrando per un'offensiva, per un attacco, che gli stessi soldati, le stesse soldatesse che erano di guardia in quei giorni festivi continuavano a ripetere che c'erano movimenti strani. Quindi, cioè, non c'è nulla di straordinario, se vogliamo, sfortunatamente, in quello che l'emir al-Zayed ha detto a Bibi Netanyahu. Cioè, tutti sono convinti che Netanyahu è comunque i vertici di questo governo sapessero della stessa accadere. Naturalmente non pensavano che sarebbe stato un attacco così efficiente che avrebbe fatto così tante vittime, però a loro serviva un attacco per dimostrare che il palestinese è cattivo, perché tutti i palestinesi sono palestinesi cattivi e quindi vanno puniti, vanno cacciati, vanno uccisi, ethnic cleansing, quello che è nell'ideologia di questo governo.
3: Prima ricordavi che tra poche settimane si voterà per le elezioni nazionali. Quali sono al momento le prospettive per Netanyahu?
2: Beh, sì, Eisenkot continua ad essere saldamente in vantaggio, sia pure di soli 2 o 3 seggi dei 120 della Knesset. E il problema è che, essendo Israele un paese, un sistema quello di proporzionale quasi in purezza, non basta vincere le elezioni. Cioè, Eisenkot probabilmente, se le cose vanno così, ma non è detto, Bibi Netanyahu da qui nei prossimi 2 mesi tutto può accadere in Israele e nella regione circostante. Però, insomma, anche se Eisenkot vincesse, come sembra che possa essere, sarà molto più difficile per lui creare centro-sinistra. Adesso lo vediamo anche in Italia, quello che succede, no? Centro-centro-sinistra fa più fatica a organizzare una coalizione di quanto non sia per la destra. Quindi Eisenkot può vincere le elezioni, ma poi non sarà in grado rischia di non essere in grado di formare un governo, perché per fare un governo avrà bisogno di inserire i partiti arabi israeliani, cosa che probabilmente renderebbe per alcuni partiti di quella coalizione la necessità di uscire da quella coalizione, mentre invece è molto più compatta la destra, e quindi potrebbe darsi che dopo il periodo stabilito per cui uno ha diritto di cercare di formare un governo, il Presidente della Repubblica dia il mandato a Bibi Netanyahu di nuovo, e quindi Bibi Netanyahu potrebbe a 78 anni, pur non vincendo le elezioni, non è la prima volta che accade, pur non vincendo le elezioni, potrebbe comunque governare di nuovo per altri 5 anni, con risultati, con effetti disastrosi per il futuro di Israele, ovviamente.
0: Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente, per tanti anni corrispondente dall'area.

0: In chiusura di questa puntata dell'Orizzonte delle 20 torniamo a parlare allora di quanto accaduto oggi a livello diplomatico, le sanzioni di Gran Bretagna e altri 11 paesi contro le colonie israeliane, contro i prodotti e le merci che arrivano dai territori occupati in Cisgiordania e la reazione molto dura di Israele. Lo facciamo con Pasquale Ferrara, ambasciatore e segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Benvenuto ambasciatore.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ambasciatore, che segnale hanno voluto lanciare Gran Bretagna, Francia, Canada e questi altri paesi? Come lo interpreta?
1: Beh, innanzitutto che finalmente si dice in modo molto chiaro, l'ha detto il ministro Miliband oggi in Parlamento, che bisogna chiamare le cose col loro nome e che si tratta di un'occupazione e l'occupazione è illegale. All'interno di questa occupazione, che di per sé già un vulnus, una violazione del diritto internazionale e anche degli accordi di Oslo, si inserisce il discorso del bando degli insediamenti promossi negli ultimi anni. Guardi, negli ultimi anni, negli ultimi 4 anni, l'amministrazione Netanyahu ha autorizzato più di tutti gli insediamenti autorizzati nei 20 anni precedenti. Quindi il tema è, se vogliamo essere seri e vogliamo parlare non in modo astratto di una soluzione a due stati, bisogna preservare questa possibilità e non essere messi di fronte ai cosiddetti fatti sul terreno, che è esattamente la strategia che sta facendo questo governo israeliano. Poi colpisce anche abbastanza la vastità di questa coalizione, no, che si è creata, quindi va dalla Spagna, il Portogallo, ma anche la Finlandia, la Danimarca, paesi molto diversi, anche con governi diversi, che però hanno convenuto sulla necessità di dare finalmente un segnale, non solo la denuncia, ma finalmente fare qualcosa di molto concreto.
0: Perché questa iniziativa arriva proprio adesso, con questa portata, dopo mesi di inerzia, possiamo dire così?
1: Ma l'ha detto molto bene ancora una volta Miliband oggi parlando in Parlamento, ha detto noi riconosciamo che il precedente governo laburista ha fatto una cosa molto importante, cioè riconoscere lo Stato di Palestina, ma non ha fatto abbastanza, e quindi c'è questo senso di incompiutezza delle opzioni politiche che erano disponibili, che adesso questo governo sta cercando di recuperare in qualche modo. E io credo che il timing sia legato assai più a questa nuova fase del governo britannico, più che, come è stato in realtà fatto capire da alcuni critici di parte israeliana, la volontà di influenzare le elezioni in Israele. Io non credo che questo abbia alcuna influenza sul voto in Israele, ha molto invece da dire all'elettorato del partito laburista in Inghilterra, che vede finalmente realizzata una prospettiva di cui si era parlato per anni, ma non si era mai venuto a capo di nulla, come accade per esempio nell'Unione Europea, purtroppo. Se ne parla tanto, ma non si fa un bel nulla.
0: Certo, proprio questo le volevo chiedere, perché anche il nostro ospite prima di lei, Francesco Battistini, in parte legava questa iniziativa diplomatica alle elezioni che ci saranno tra 50 giorni, anche con l'idea in qualche modo di colpire così duramente le colonie israeliane, anche per dividere quella coalizione di Netanyahu che comprende appunto gli estremisti di destra ultraortodossa israeliani.
1: Ma io credo che la politica israeliana naturalmente è molto complessa e le possibili aggregazioni dopo le elezioni possono essere diverse, però su un punto credo che ci sia una convergenza, cioè nessuno parla della possibilità di mettere veramente fine non solo all'espansione degli insediamenti, ma anche in qualche modo di fare qualcosa per gli insediamenti illegali che già ci sono, perderebbe immediatamente le elezioni. Quindi io credo che ci sarà una continuità, quale che sia poi il colore del governo. Quello che mi preoccupa, ripeto, è la totale assenza in questo contesto dell'Unione Europea in quanto attore politico.
0: Non solo l'Unione Europea, anche l'Italia non pervenuta.
1: L'Italia mi pare che ci siano delle dichiarazioni abbastanza anodine, ci si nasconde dietro il fatto che non c'è unanimità e si sa benissimo nell'Unione Europea per dire queste decisioni vanno prese a livello europeo. Credo che è molto chiaro che questo non avverrà mai e credo che sia un perfetto alibi per chi non voglia fare nulla e soprattutto non voglia essere parte di questa diciamo nuova coalizione che rappresenta veramente una novità rispetto alla politica internazionale nei confronti di Israele negli ultimi anni, e questo spiega anche la reazione veemente da parte di Tel Aviv.
0: Ambasciatore, un'ultimissima cosa, siamo in chiusura, però anche per poi tradurre nella pratica le notizie di cui parliamo, ma che effetti hanno concretamente queste sanzioni sui prodotti israeliani, prodotti nei territori occupati? Che cosa significa e quanto fanno male?
1: Beh, naturalmente, essendo Israele inserito in un contesto di economia globale, da parte israeliana si è già detto: beh, certo, voi fermate questi beni, ma noi abbiamo un mercato globale in cui poterli collocare. Adesso, più che l'impatto diretto, che comunque può essere considerevole, perché l'Unione Europea e soprattutto poi questi paesi sono paesi che sono dei partner commerciali molto importanti per Israele, e questo può avere una qualche conseguenza. C'è un aspetto addizionale che Miliband ha reso molto evidente nel suo discorso: ha detto, noi non sanzioniamo solamente i prodotti, noi sanzioniamo anche tutta l'infrastruttura che serve a rendere realizzabili questi insediamenti, per esempio le imprese di costruzioni, per esempio chi affitta le gru, per esempio tutti quelli che forniscono assistenza di qualsiasi tipo alla costruzione stessa di questi insediamenti. Anche queste aziende, siano esse israeliane o internazionali, sono sottoposte a sanzione. Quindi sono misure piuttosto serie.
0: Decisamente. Ambasciatore, grazie come sempre per essere stato con noi. A presto,
1: Grazie, buona serata a voi.
0: Pasquale Ferrara, ambasciatore e segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Ecco, lui finisce questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Ci aspettano 50 giorni molto intensi per la politica israeliana e quello che accadrà poi il 27 ottobre con le elezioni per capire se l'era Netanyahu è finita qui oppure no. Noi ci fermiamo però per stasera, l'Orizzonte delle 20 e l'Orizzonte tornano domani a partire dalle 18. Ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiera.

0: generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Netanyahu sapeva e non ha fatto nulla. Una nuova inchiesta di Haaretz rivela che il premier israeliano era stato avvertito dell'imminenza dell'attacco del 7 ottobre. Stati Uniti, domani a Dallas, in Texas, inizia la convention repubblicana, evento cruciale per valutare la base in vista del voto di midterm, mentre il presidente Trump è ai minimi storici di consenso. Da oggi i pompieri francesi in sciopero per 6 settimane. Dopo l'estate da incubo, i vigili del fuoco chiedono più mezzi e finanziamenti. Spagna, la crisi di Ceuta non è finita. I migranti rimasti nell'exclave sono ancora senza un posto dove stare e la popolazione locale si sente abbandonata da Pedro Sanchez. Diario dall'Iraq, disarmo o no? Incontro con le milizie sciite filo-iraniane. Rubrica sportiva, la rinascita del calcio palestinese. A Gaza, organizzato il primo torneo dall'inizio del genocidio, un simbolo di tenacia e resistenza. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: In apertura partiamo da Israele. 12 paesi hanno annunciato oggi che interromperanno l'acquisto di beni e servizi prodotti nelle colonie israeliane in Cisgiordania. L'iniziativa, partita da Regno Unito, Francia e Canada, rappresenta un cambio di politica piuttosto significativo rispetto a quanto fatto fin qui. I paesi europei e occidentali fino ad ora si erano limitati a delle blande condanne, a delle sanzioni al limite contro singoli leader del movimento dei coloni particolarmente violenti. Ai tre paesi si sono poi unite anche Spagna, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Polonia, Portogallo e Svezia. L'Italia no. Nel suo discorso di fronte al Parlamento, il ministro degli esteri britannico Ed Miliband ha definito terroristi i coloni israeliani, aggiungendo che portano avanti un progetto di pulizia etnica. In reazione alle parole di Miliband e alle sanzioni, il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha annunciato la chiusura immediata del consolato britannico a Gerusalemme. Con l'avvicinarsi delle elezioni in Israele a fine ottobre, ogni azione e dichiarazione si alimenta poi in chiave elettorale. E in queste ore c'è anche un'altra questione che potrebbe influenzare il voto di ottobre. Un'inchiesta di Haaretz ha rivelato che l'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una telefonata di 45 minuti alla fine di settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, stava pianificando un terremoto contro Israele. Andrea Monti ne ha parlato con Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, esperto di Medio Oriente.
7: È una storia che è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, sapessero che non credo fosse molto difficile che riuscissero a saperlo, cioè sapessero di che cosa stava preparando Hamas. Del resto è inimmaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio, la finestra numero 5 anziché quella numero 3, tutti i capi militari iraniani, e poi si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella per esempio di Hezbollah.
8: E perché non avrebbe fatto niente?
7: C'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere, a loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare, e quindi serviva probabilmente quello che probabilmente stanno anche organizzando oggi prima delle elezioni del governo israeliano in Cisgiordania, cioè provocare una reazione, fare finta di essere vittime di un attacco palestinese per poi colpire pesantemente e riportare anche gli israeliani a Gaza. Quello che sta, il rischio che stia succedendo qualcosa di simile anche oggi in Cisgiordania, provocare i palestinesi perché cerchino di organizzare una disperata terza intifada per poi intervenire e occupare tutta la Cisgiordania prima delle elezioni. In Israele non dimentichiamo che prevale Bitachon, cioè la sicurezza. Israele vive da che esiste in una dimensione di sicurezza che a volte è stata anche eccessiva rispetto al diritto effettivo di garantirsi questa sicurezza. Questa è la realtà, quindi non è assolutamente improbabile che Bibi Netanyahu sapesse. Del resto ci sono state anche molte altre prove concrete, cioè per esempio il fatto che alcune ore prima dell'attacco del 7 ottobre centinaia e centinaia di telefonini fossero di cellule fossero state attivate improvvisamente, che da giorni si stessero addestrando per un'offensiva, per un attacco, che gli stessi soldati, le stesse soldatesse che erano di guardia in quei giorni festivi continuavano a ripetere che c'erano movimenti strani. Quindi non c'è nulla di straordinario, se vogliamo, sfortunatamente, in quello che l'emir al-Zayed ha detto a Bibi Netanyahu. Cioè tutti sono convinti che Netanyahu e comunque i vertici di questo governo sapessero della stessa cadere. Naturalmente non pensavano che sarebbe stato un attacco così efficiente, che avrebbe fatto così tante vittime, però a loro serviva un attacco per dimostrare che il palestinese è cattivo, perché tutti i palestinesi sono palestinesi cattivi e quindi vanno puniti, vanno cacciati, vanno uccisi, ethnic cleansing, quello che è nell'ideologia di questo governo.
8: Netanyahu, da parte sua, nelle scorse settimane ha anche alimentato una sorta di teoria del complotto sul 7 ottobre.
7: Beh sì, addirittura quella che molti israeliani definiscono la strega, cioè la moglie Sara, la moglie di Bibi Netanyahu, che ha addirittura accusato Eisenkot e poi soprattutto il leader del Partito Democratico, cioè diciamo il partito più a sinistra che ha preso il posto dello scomparso Partito Laburista, di accusati, cioè è un'accusa che è molto, molto ripetuta questa, che sapessero che cosa stesse accadendo a Gaza. È ovvio che più di tutti lo sapesse il leader, il primo ministro e i vertici dell'intelligence e delle forze armate israeliane, più di quanto non potessero sapere tutti gli altri israeliani.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19.

0: Buonasera Roberto.
1: Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori.
0: Roberto, allora, come si presenta a Dallas Trump?
1: Allora, Donald Trump innanzitutto apre questa convention domani e la chiude giovedì. Allora, già in questo dato c'è il senso di un evento che proprio Trump si è inventato e che è appunto inusuale, cioè le convention dei partiti di solito servono a scegliere i candidati, a nominare il proprio candidato, per esempio la carica di presidente, a definire una piattaforma elettorale. A Dallas, Texas, dove appunto si tiene questa convention, non ci sarà nulla di tutto questo. L'evento è infatti organizzato da Trump per dare in qualche modo lustro a Trump stesso, per esibire i risultati dei suoi primi quasi 2 anni di presidenza. Il presidente e i repubblicani partono, diciamo, da una constatazione, cioè che quando il nome di Donald Trump è sulle liste elettorali, il partito, il GOP e i repubblicani ottengono risultati migliori. E qui con questa convention si vuole mettere ancora una volta Donald Trump al centro della scena, anche se appunto nelle elezioni di medio termine non c'è ovviamente il presidente che scende direttamente in lizza. Allora, può sembrare una strategia un po' paradossale e pericolosa. Come dicevi Trump è al momento un presidente impopolare, il suo gradimento è crollato al 33%, c'è il rialzo dei prezzi, la guerra in Iran, di cui non si intravede la fine, che hanno segnato la sua parabola politica negli ultimi mesi. La convention serve quindi a esibire l'unità del partito e a dare evidenza a quello che questa amministrazione pensa di aver fatto e vuole fare. Quindi i dazi che dovrebbero riportare in auge l'industria americana, le politiche securitarie che hanno limitato il numero di arrivi di nuovi migranti, e poi c'è da colpire i democratici accusandoli di essere dei comunisti, di scegliere per il midterm dei candidati radicali, socialisti, quindi non in linea con la tradizione, con i valori dell'America profonda. Trump arriva a questa convention, va detto, circondato da voci sempre più insistenti sulle sue precarie condizioni fisiche. Negli ultimi giorni e nelle ultime settimane appare sempre più pesante, con difficoltà di movimento. Anche il declino delle facoltà cognitive ha suscitato parecchi interrogativi. Ormai sembra passare gran parte del suo tempo a ridisegnare la mappa di Washington, disseminandola di monumenti che dovrebbero celebrare la sua grandezza, e sempre sulle mappe rinomina a suo piacimento i luoghi: New Mexico che diventa New America, Lake Ontario che diventa Lake America e così via. Allora, questa convention è proprio fatta per dissipare voci e dubbi e rilanciare il presidente. A nessuno però tra i repubblicani sfugge la difficoltà del momento e il fatto che magari la stella di Donald Trump a questo punto si è fatta meno luminosa e questa volta quindi non basterà a salvare le sorti del suo partito. Martina.
0: Grazie Roberto, buon lavoro.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Quella appena passata è stata un'estate per certi versi da incubo, dal punto di vista climatico per buona parte dell'Europa, lo è stata anche e soprattutto per la Francia, che è stata segnata da un numero di incendi particolarmente violenti senza precedenti. E da oggi e per le prossime 6 settimane, proprio dopo questa estate così faticosa, i vigili del fuoco sono in sciopero e chiedono più mezzi e più finanziamenti statali. Sentiamo Veronica Gennari da Parigi.
1: 6 settimane di sciopero, da oggi 8 settembre fino al 20 ottobre. Questa è stata la decisione di 8 sindacati di pompieri francesi che chiedono maggiori risorse e nuove assunzioni dopo gli enormi incendi che hanno colpito la Francia quest'estate. La decisione dei pompieri è stata resa pubblica martedì mattina, dopo una riunione al Ministero dell'Interno, dove il ministro Laurent Nunez ha presentato il nuovo disegno di legge sulla sicurezza civile. Ci aspettavamo una legge importante, invece oggi ci troviamo di fronte a un testo che tralascia le questioni fondamentali, ha detto a France Info Xavier Bohis, rappresentante intersindacale, difendendosi deluso. Non si può pretendere di proteggere la popolazione mettendo a dura prova chi presta soccorso, aggiunge, chiedendo al governo di rivedere la propria proposta. L'estate 2026